0: Merz non nasconde la disfatta, siamo scossi e scioccati, ma prova a rassicurare il paese, arrendersi non è un'opzione ed è allerta però dell'Unione Europea. Plaud invece il fronte sovranista e Mosca esulta, la leader di AfD, Alice Weidel, definisce Merz un peso per lo sviluppo della Germania, mentre il candidato del Land, Ulrich Siegmund, avvia il dialogo con i partiti per tentare di formare il governo regionale. La guerra russo-ucraina, dopo la missione degli inviati americani a Mosca e Kiev, Washington parla di progressi sostanziali. Più prudente il Cremlino e un piccolo passo verso la pace, spiegano. Attesa ora una telefonata di Trump a Putin e Zelensky, mentre resta alta la tensione con l'Europa. Mosca chiude per ritorsione il consolato tedesco di San Pietroburgo e minaccia contromisure per i sistemi missilistici in Norvegia. Mattarella ribadisce il sostegno a Kiev e auspica risultati concreti dai negoziati. In Ucraina non si ferma lo scandalo corruzione, si è dimesso il procuratore generale Kravchenko perché sono stati perquisiti i suoi uffici e nella notte sono ripresi gli attacchi russi su Kiev dopo la tregua di 3 giorni dovuta alla visita degli inviati americani, colpita la periferia della capitale. E di Ucraina, ma non solo, ha parlato Giorgia Meloni nel faccia a faccia a Palazzo Chigi con il premier belga De Wever. Tutti facciano la propria parte nella lotta ai trafficanti di esseri umani, ha ribadito la premier durante le dichiarazioni alla stampa con il collega belga per rilanciare la questione immigrazione al termine di un'estate che sul fronte degli sbarchi ha definito movimentata. Ma nel confronto tra i due anche il caro bolletta Italia, Belgio e Germania convocheranno un tavolo di confronto su energia e competitività a margine del prossimo Consiglio europeo del 15 ottobre. Emma Bonino, 78 anni, è stata ricoverata d'urgenza all'ospedale Santo Spirito di Roma, è stata soccorsa in casa per un'insufficienza respiratoria. La leader radicale starebbe rispondendo bene alle prime cure. È grave ma vigile, fanno sapere. Un'estate mai così rovente per il CNR, quella del 2026, ha battuto tutti i record.
1: Ben 3 delle ultime 5 estati nella top 5 delle estati roventi. Un dato chiaro e inquietante, suggellato dal record assoluto della stagione ancora in corso. Il verdetto arriva dalle elaborazioni del CNR, Istituto per la Bioeconomia, da cui in particolare emergono 2 dati. Il picco di agosto, ben 3,5 gradi sopra la media 1991-2020, e l'accoppiata con luglio a dare vita per la prima volta ai 2 mesi consecutivi più caldi dell'intera serie storica. Lorenzo Arcidiaco, CNR IBE.
2: Utilizzato il dataset Terra 5 Land dell'Unione Europea, fa riferimento a dati satellitari poi ricalibrati con dati osservati da stazioni a terra ed è venuto fuori appunto che questa è stata l'estate più calda dal 1950. 1950 perché i dati partono da quella data lì, molto probabilmente questa è un'estate record anche per annate che precedono il 1950.
1: E dietro l'angolo per il 2026 c'è anche il record di anno intero più caldo di sempre.
2: Presumibilmente verrà superato anche il 2024 perché anche settembre, come vediamo, si presenta abbastanza bene.
1: Mauro Zanda, GR1.
0: Sport, calcio, la Lazio batte 2-1 l'Udinese in trasferta ed è in testa la Serie A a punteggio pieno con Roma e Inter. In casa il Cagliari supera il Lecce 1-0. Oggi l'esordio stagionale dell'Inter in Champions League a Madrid. I nerazzurri sfideranno il Real di Mourinho. Mondiali femminili di basket, azzurre sconfitte dalla Cina, andranno allo spareggio però con l'Australia per l'accesso ai quarti. Darà l'ultima notizia. Linea alla musica di Radio 1.
3: Stanno i tuoi adesso, non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto, per capire che si prova.

0: ore 3.
1: GR1.
2: Buonanotte da Giovanni Sperandeo. Nella notte ripresi gli attacchi russi su Kiev dopo la tregua di 3 giorni dovuta alla missione degli inviati americani, missione che il Cremlino definisce un piccolo passo verso la pace. In Ucraina, per lo scandalo corruzione, si dimette il procuratore generale Kravchenko dopo la perquisizione nei suoi uffici e non si accennano a migliorare i rapporti tra Mosca e Berlino.
0: Tensione sempre più alta tra Mosca e Berlino. Il Ministero degli Esteri russo ha annunciato la chiusura del consolato generale tedesco a San Pietroburgo. Una decisione presa in risposta alla chiusura del consolato russo a Bonn, seguita alle accuse di Berlino nei confronti di Mosca, ritenuta responsabile dei droni trovati all'aeroporto di Lipsia. Entro il 18 settembre tutte le attività del consolato di San Pietroburgo dovranno cessare e i dipendenti dovranno lasciare il paese. Nei giorni scorsi era stata decisa anche la chiusura dei Goethe Institute in Russia. Mosca e feri corti anche con Oslo. Il dispiegamento di nuovi sistemi missilistici statunitensi in Norvegia per il Cremlino è una minaccia, in quanto potrebbero colpire la capitale russa. Adotteremo ulteriori misure per garantire la nostra sicurezza, avverte il portavoce, che però loda Trump per il suo impegno a favore di una soluzione del conflitto in Ucraina. La missione diplomatica degli inviati statunitensi in Russia è per Peskov un piccolo passo verso la pace. Il Cremlino non rivela i dettagli delle proposte avanzate da Witkoff e Kushner e si dice pronto a proseguire i negoziati con Kiev anche in formato trilaterale con la mediazione statunitense. Da Mosca, Liana Mistretta, GR1.
2: E di Ucraina, ma non solo, ha parlato Giorgia Meloni nel faccia a faccia a Palazzo Chigi con il premier belga De Wever. Tutti facciano la propria parte nella lotta ai trafficanti di esseri umani, ha ribadito durante le dichiarazioni alla stampa con il collega belga per rilanciare la questione immigrazione al termine di un'estate che sul fronte degli sbarchi ha definito movimentata. Ma nel confronto tra i due leader anche il caro bolletta. Italia, Belgio e Germania convocheranno un tavolo di confronto su energia e competitività a margine del prossimo Consiglio europeo del 15 ottobre. Emma Bonino, 78 anni, è stata ricoverata d'urgenza all'ospedale Santo Spirito di Roma, è stata soccorsa in casa per un'insufficienza respiratoria. La leader radicale starebbe rispondendo

0: bene alle prime cure. È grave ma vigile, fanno sapere. La cronaca con il femminicidio di Lorena Esceri. I primi risultati dell'autopsia confermano che la donna era ancora viva quando l'ex compagno l'ha gettata dal viadotto a Barberino del Mugello. Il decesso dunque sarebbe stato provocato dalla caduta. Disposti gli esami tossicologici sull'uomo morto suicida per accertare se avesse assunto droghe o psicofarmaci. Dal padre della vittima un nuovo appello alle donne denunciate. L'attentato a Sigfrido Ranucci, nessun movente politico, volevo proteggere il mio amico, così Walter Lavitola davanti al tribunale del riesame che entro giovedì deciderà sulla richiesta dei domiciliari.
1: Mezz'ora di dichiarazioni spontanee ai giudici del riesame. Tramite il rapporto con Ranucci speravo di potermi riabilitare. Walter Lavitola parla, video collegato dal carcere di Rebibbia, così uno dei suoi legali, Arturo Cola.
2: La sua amicizia col dottor Ranucci aveva dei risvolti certamente vantaggiosi per se stesso, quello di un riscatto sociale, quale aveva bisogno in ragione dei trascorsi giudiziari.
1: Il faccendiere conferma di essere il mandante dell'attentato all'amico giornalista, con l'obiettivo di rafforzare la sua scorta.
2: Si assume tutte le responsabilità in ordine alle modalità e quindi anche alla bomba, ha conferito un mandato sostanzialmente in bianco a Gomez che poi ha fatto come meglio credeva. Il movente è proteggere il dottor Ranucci da un attentato del quale aveva avuto notizie. L'altro elemento importante è che il movente politico che la procura ipotizza è insussistente.
1: Nelle 72 pagine di memoria difensiva gli avvocati chiedono di far cadere l'aggravante del metodo mafioso e il trasferimento degli atti a Napoli, dove gli esecutori materiali hanno reperito l'esplosivo. Lavitola spera ora nei domiciliari a Nuepoli, in base Basilicata, dove è cresciuto e dove il figlio ha affittato una casa lontano dalla sua rete di contatti. Elena Baiocco, GR1.
0: In Italia l'estate del 2026 è la più calda degli ultimi 76 anni, lo rivela uno studio del Consiglio Nazionale delle Ricerche. Negli ultimi mesi la temperatura media è stata di 24,3 gradi contro i 23,6 del 2003 che aveva stabilito il precedente record. Da domani è atteso un netto calo delle temperature con l'arrivo di una perturbazione su parte del paese. Sport, calcio, Serie A, la Lazio batte 2-1, l'Udinese va in testa alla classifica con Roma e Inter. In casa il Cagliari supera 1-0 il Lecce. Oggi l'esordio stagionale dell'Inter in Champions League, nerazzurri a Madrid incontrano il Real di Mourinho. Mondiali femminili di basket, azzurre sconfitte dalla Cina, vanno allo spareggio con l'Australia per l'accesso ai quarti. Ed era l'ultima notizia, linea alla musica di Radio 1.

0: ore 4.
1: GR1.
2: Buonanotte da Giovanni Sperandeo. Il femminicidio di Lorena Sceri. I primi risultati dell'autopsia confermano che la donna era ancora viva quando l'ex compagno l'ha gettata dal viadotto Barberino del Mugello. Il decesso dunque sarebbe stato provocato dalla caduta. Disposti gli esami tossicologici sull'uomo morto suicida per accertare se avesse assunto droghe o psicofarmaci. Dal padre della vittima, nuovo appello alle donne: denunciate. La guerra russo-ucraina, dopo la missione degli inviati americani a Mosca e Kiev, sono ripresi gli attacchi. Nella notte è colpita la capitale ucraina, due palazzi a fuoco, mentre un drone ucraino ha ferito alcune persone nella regione russa di Saratov. Washington intanto per...

0: incidenti. I militari hanno perquisito abitazioni, edifici, distrutto le condutture idriche e arrestato diversi palestinesi, tra cui una donna. Il governatorato di Gerusalemme ha definito l'operazione un'aggressione militare sistematica. Germania, giorno dopo il voto in Sassonia-Anhalt, il cancelliere Merz non nasconde la disfatta. Siamo scossi e scioccati, ma prova a rassicurare il paese. Arrendersi non è un'opzione, e allerta però nell'Unione Europea. Plaude invece il fronte sovranista e Mosca esulta. La leader di AfD, Alice Weidel, definisce Merz un peso per lo sviluppo della Germania, mentre il candidato del Land, Ulrich Siegmund, avvia il dialogo con i partiti per tentare di formare il governo regionale. Crisi internazionale, migranti e difesa sono i temi al centro del bilaterale a Palazzo Chigi tra Giorgia Meloni e il premier belga De Wever.
1: Rimango fermamente convinta che sia possibile preservare nel migliore dei modi lo spazio Schengen solo se si difendono i confini esterni, solo se tutti gli stati membri continuano a fare la loro parte nella lotta ai trafficanti.
2: Accanto al premier belga, Giorgia Meloni rilancia la questione migratoria dopo quella che definisce un'estate movimentata. Nonostante le tensioni con la Spagna, la linea rimane quella di agosto, nessun passo indietro sulla difesa dei confini. La premier rivendica come successo italiano l'approvazione europea delle nuove regole sui rimpatri, compresi gli hub in paesi terzi come l'Albania, e a Bruxelles la Presidente del Consiglio chiede anche più coraggio nell'affrontare la crisi dei prezzi del carburante e annuncia che insieme al belga e al cancelliere tedesco Merz intende convocare un tavolo di confronto su energia e competitività prima del Consiglio europeo del 15 ottobre. Col Belgio aumentiamo gli investimenti nel settore della difesa, precisa ancora Giorgia Meloni, sottolineando come l'Italia resti al fianco degli alleati europei per una pace giusta e duratura in Ucraina. Un passaggio sulla tragedia di Marcinelle sia un monito per la dignità e i diritti sul lavoro, le parole della premier. Con Max Gambino, Federica Ionta, GR1.
0: E al centro del confronto tra i partiti resta invece l'economia.
3: Stabilità, volano per l'economia. Fratelli d'Italia rivendica la tenuta dei conti e l'impegno per una finanziaria equilibrata. Augusta Montaruli.
4: Grazie a Giorgia Meloni la stabilità politica in Italia è diventata una realtà e ha portato risultati concreti e apprezzati anche dal mondo delle imprese.
3: Torna sulla proposta di tassare gli extra profitti delle banche Matteo Salvini, fiducioso di riuscire a convincere gli alleati. Nessun segnale di apertura però sul tema da Forza Italia, che rilancia la necessità di tagliare le tasse. Se contro il caro carburanti, insiste Maurizio Lupi, bisogna ricorrere al nucleare di nuova generazione. Le opposizioni restano pessimiste sui numeri della manovra, il governo non ha nessuna strategia di crescita per il PD, che insiste su lavoro e salario minimo. Il Dem, scotto, poi attacca il governo sulle pensioni, il ricalcolo e l'ultimo tradimento, dice, altro che abolire la Fornero. Investimenti solo sulle armi, non sul lavoro e la salute, anche per questo ha vinto l'AfD, sottolinea il 5 Stelle Giuseppe Conte. Matteo Renzi, Italia Viva.
5: Le famiglie faticano, la benzina, i mutui, eppure il governo continua a dire che va tutto bene.
3: Noemi Giunta, GR1.
0: In Italia l'estate del 2026 è la più calda degli ultimi 76 anni, lo rivela uno studio del Consiglio Nazionale delle Ricerche. Negli ultimi mesi la temperatura media è stata di 24,3 gradi contro i 23,6 del 2003, che aveva stabilito il precedente record. Da domani però è atteso un netto calo delle temperature con l'arrivo di una perturbazione su parte del paese. Sport, calcio, Serie A, la Lazio batte 2-1 l'Udinese, va in testa alla classifica insieme a Roma e Inter. Il Cagliari supera 1-0 il Lecce. Oggi l'esordio stagionale dell'Inter in Champions League. I nerazzurri a Madrid incontrano il Real di Mourinho. Mondiali femminili di basket, azzurre sconfitte dalla Cina, ma vanno allo spareggio con l'Australia per l'accesso ai quarti. Dell'ultima notizia. Linea alla musica di Radio 1.

0: ma sento, son ca voce chi intende niente, mentre parte nei bastimenti, ci rimane soltanto vento, o vento, ma sento, son ca voce chi intende niente, mentre parte nei bastimenti, ci rimane soltanto vento, o vento.
1: Ti giuro mamma, questo è l'ultimo caffè che bevo, il poco

0: cantare.
1: Son ca voce che intende niente, mentre partono i bastimenti, ci rimane soltanto vient, o vient.

Rai Radio 1. Inno nazionale della Repubblica Italiana eseguito dall'Orchestra Sinfonica Nazionale della Rai, diretta da Fabio Luisi. Buon ascolto.

0: ore 5.
1: GR1.
2: Buongiorno da Giovanni Sperandeo, le indagini sul femminicidio di Lorena Isceri rilanciata dal cavalcavia dell'autostrada 1 dal suo ex che poi si è tolto la vita. Dall'autopsia sono emersi nuovi importanti elementi.
3: È la drammatica risposta che chi indaga attendeva. Esame esterno del corpo di Lorena e TAC raccontano che la donna era viva quando Federico Vella l'ha lanciata nel vuoto. Il medico legale dovrà inoltre dire se il 36enne aveva assunto stupefacenti, anabolizzanti o farmaci, lo psichiatra che lo aveva in cura da anni.
4: L'ultima volta che l'ho visto settimana scorsa, non c'era nessun tipo di segnale, ecco.
3: La procura indaga per sequestro di persona e femminicidio aggravato premeditato. I magistrati hanno pochi dubbi, l'uomo ha organizzato tutto. La mattina del delitto alle 11.36 in un negozio compra ciò che poi viene trovato nell'auto: fascette monouso, un lenzuolo, forbici, un martello e lo scotch utilizzato per accecare la fotocellula del cancello del garage della casa della donna, che dunque, restando aperto, gli consente di fuggire con l'auto della 45enne dopo averla tramortita, legata mani e piedi e nascosta nel portabagagli. Vella, nei giorni precedenti, aveva anche effettuato alcuni sopralluoghi nei pressi dell'abitazione, elemento confermato da alcuni vicini di casa. Bruno Sokolovic, GR1.
2: La guerra russo-ucraina. Nella notte ripresi raid russi su Kiev, danneggiati due palazzi, attacco ucraino anche nella regione di Saratov, possibili vittime. Gli attacchi dopo tre giorni di tregua per la missione degli inviati americani a Mosca e Kiev. Washington parla di progressi sostanziali, più prudente il Cremlino, per cui un piccolo passo verso la pace. Attesa ora una telefonata di Trump a Putin e Zelensky, mentre resta alta la tensione con l'Europa. Mosca chiude per ritorsione il consolato tedesco di San Pietroburgo e minaccia contromisure per i sistemi missilistici in Norvegia. Mattarella ribadisce il sostegno a Kiev e auspica risultati concreti dai negoziati in Ucraina. Non si ferma lo scandalo corruzione. Si è dimesso il procuratore generale Kravchenko, perquisiti i suoi uffici. Germania, il giorno dopo il voto in Sassonia-Halt, il cancelliere Merz non nasconde la disfatta. Siamo scossi e scioccati, ma prova a rassicurare il paese. Arrendersi non è un'opzione. È allerta però in Unione Europea. Applaude invece il fronte sovranista e Mosca esulta. La leader di AfD, Alice Weidel, definisce Merz un peso per lo sviluppo della Germania, mentre il candidato del Land, Ulrich Siegmund, avvia il dialogo con i partiti per tentare di formare il governo regionale. E di crisi internazionali, ma non solo, ha parlato Giorgia Meloni nel faccia a faccia a Palazzo Chigi con il premier belga De Wever. Tutti facciano la propria parte nella lotta ai trafficanti di esseri umani, ha ribadito la premier durante le dichiarazioni alla stampa con il collega belga per rilanciare la questione immigrazione al termine di un'estate che sul fronte degli sbarchi ha definito movimentata. Ma nel confronto tra i due leader anche il caro bolletto a Italia, Belgio e Germania convocheranno un tavolo di confronto su energia e competitività a margine del prossimo Consiglio europeo del 15 ottobre. Emma Bonino, 78 anni, è stata ricoverata d'urgenza all'ospedale Santo Spirito di Roma. È stata soccorsa in casa per un'insufficienza respiratoria. La leader radicale starebbe rispondendo bene alle prime cure. È grave ma vigile, fanno sapere. Un'estate mai così rovente per il CNR, quella del 2026 ha battuto tutti i record.
5: Ben tre delle ultime cinque estati nella top 5 delle estati roventi. Un dato chiaro e inquietante, suggellato dal record assoluto della stagione ancora in corso. Il verdetto arriva dalle elaborazioni del CNR, Istituto per la Bioeconomia, da cui in particolare emergono due dati. Il picco di agosto, ben 3,5 gradi sopra la media 1991-2020, e l'accoppiata con luglio a dare vita per la prima volta ai due mesi consecutivi più caldi dell'intera serie storica. Lorenzo Arcidiaco, CNR IBE.
6: Utilizzato il dataset Terra 5 Land dell'Unione Europea. Fa riferimento a dati satellitari, poi ricalibrati con dati osservati da stazioni a terra, ed è venuto fuori appunto che questa è stata l'estate più calda dal 1950.

0: 150 perché i dati partono da quella data lì. Molto probabilmente questa è un'estate record anche per annate che precedono il 1950.
1: E dietro l'angolo per il 2026 c'è anche il record di anno intero più caldo di sempre.
0: Presumibilmente verrà superato anche il 2024, perché anche settembre, come vediamo, si presenta abbastanza bene.
1: Mauro Zanda, GR1.
2: Sport calcio, la Lazio batte 2-1 l'Udinese ed è in testa la classifica di Serie A a punteggio pieno insieme a Roma ed Inter. Il Cagliari supera 1-0 il Lecce. Oggi l'esordio stagionale dell'Inter in Champions League a Madrid, i nerazzurri contro il Real di Mourinho. Mondiali femminili di basket, azzurre sconfitte dalla Cina ma vanno allo spareggio con l'Australia per l'accesso ai quarti. Era l'ultima notizia. Linea alla musica di Radio 1.

Chi dice basta, c'è chi non aspetta, c'è chi invece di partire resta. Chi non dorme di notte, chi si sveglia alle 7, chi esce solo per le sigarette. C'è chi dice bene, c'è chi

0: ore 5 e 30.
1: GR1.
2: Buongiorno da Giovanni Sperandeo. Nella notte ripresi gli attacchi russi su Kiev dopo la tregua di 3 giorni dovuta alla missione degli inviati americani. Missione che il Cremlino ha definito un piccolo passo verso la pace. Gli ucraini hanno risposto con un attacco sulla regione di Saratov dove potrebbero esserci vittime. In Ucraina intanto per lo scandalo corruzione si dimette il procuratore generale Kravchenko dopo la perquisizione dei suoi uffici e non accennano a migliorare i rapporti tra Mosca e Berlino.
3: Tensione sempre più alta tra Mosca e Berlino. Il Ministero degli Esteri russo ha annunciato la chiusura del consolato generale tedesco a San Pietroburgo. Una decisione presa in risposta alla chiusura del consolato russo a Bonn, seguita alle accuse di Berlino nei confronti di Mosca, ritenuta responsabile dei droni trovati all'aeroporto di Lipsia. Entro il 18 settembre tutte le attività del consolato di San Pietroburgo dovranno cessare e i dipendenti dovranno lasciare il paese. Nei giorni scorsi era stata decisa anche la chiusura dei Goethe Institute in Russia. Mosca e feri corti anche con Oslo. Il dispiegamento di nuovi sistemi missilistici statunitensi in Norvegia per il Cremlino è una minaccia in quanto potrebbero colpire la capitale russa. Adotteremo ulteriori misure per garantire la nostra sicurezza, avverte il portavoce, che però loda Trump per il suo impegno a favore di una soluzione del conflitto in Ucraina. La missione diplomatica degli inviati statunitensi in Russia è per Peskov un piccolo passo verso la pace. Il Cremlino non rivela i dettagli delle proposte avanzate da Witkoff e Kushner e si dice pronto a proseguire i negoziati con Kiev anche in formato trilaterale con la mediazione statunitense. Da Mosca, Liana Mistretta, GR1.
2: Medio Oriente, blitz dell'esercito israeliano ad est di Gerusalemme, diversi arresti tra cui una donna per il governatorato palestinese, un'aggressione militare ieri, raid di Tel Aviv nel sud del Libano, tra le vittime anche un neonato. E di crisi internazionale, ma non solo, ha parlato Giorgia Meloni nel faccia a faccia a Palazzo Chigi con il premier belga De Wever. Tutti facciano la propria parte nella lotta ai trafficanti di esseri umani, ha ribadito la premier Meloni. Ma nel confronto tra i due leader anche il caro bollette. Italia, Belgio e Germania convocheranno un tavolo di confronto su energia e competitività a margine del prossimo Consiglio europeo del 15 ottobre. La cronaca con il femminicidio di Lorena Isceri. I primi risultati dell'autopsia confermano che la donna era ancora viva quando l'ex compagno l'ha gettata dal viadotto a Barberino del Mugello. Il decesso dunque sarebbe stato provocato dalla caduta. Disposti gli esami tossicologici sull'uomo morto suicida per accertare se avesse assunto droghe o psicofarmaci. Dal padre della vittima, nuovo appello alle donne denunciate. L'attentato a Siegfriedo Ranucci, nessun movente politico, volevo proteggere il mio amico. Così Walter Lavitola davanti al Tribunale dell'Esame che entro giovedì deciderà sulla richiesta dei domiciliari.
4: Mezz'ora di dichiarazioni spontanee ai giudici del riesame. Tramite il rapporto con Ranucci speravo di potermi riabilitare. Walter Lavitola parla, video collegato dal carcere di Rebibbia, così uno dei suoi legali, Arturo Cola.
5: La sua amicizia col dottor Ranucci aveva dei risvolti certamente vantaggiosi per se stesso, quello di un riscatto sociale. Quale aveva bisogno in ragione dei trascorsi giudiziari.
4: Il faccendiere conferma di essere il mandante dell'attentato all'amico giornalista con l'obiettivo di rafforzare la sua scorta.
5: Si assume tutte le responsabilità in ordine alle modalità e quindi anche alla bomba. Ha conferito un mandato sostanzialmente in bianco a Gomez che poi ha fatto come meglio credeva. Il movente è proteggere il dottor Ranucci da un attentato del quale aveva avuto notizie. L'altro elemento importante è che il movente politico che la procura ipotizza è insussistente.
4: Nelle 72 pagine di memoria di gli avvocati chiedono di far cadere l'aggravante del metodo mafioso e il trasferimento degli atti a Napoli, dove gli esecutori materiali hanno reperito l'esplosivo. Lavitola spera ora nei domiciliari a Nuepoli, in Basilicata, dove è cresciuto e dove il figlio ha affittato una casa lontano dalla sua rete di contatti. Elena Baiocco, GR1.
2: In Italia l'estate del 2026 è la più calda degli ultimi 76 anni, lo rivela uno studio del Consiglio Nazionale delle Ricerche. Negli ultimi mesi la temperatura media è stata di 24,3 gradi contro i 23,6 del 2003 che aveva stabilito il precedente record. Da domani è atteso un netto calo delle temperature con l'arrivo di una perturbazione su parte del paese. Sport calcio Serie A, la Lazio batte 2-1 l'Udinese e va in testa in classifica insieme a Roma ed Inter. Il Cagliari supera 1-0 il Lecce. Oggi l'esordio stagionale dell'Inter in Champions League. I nerazzurri a Madrid incontrano il Real di Mourinho e US Open, in corso l'ottavo di finale tra il tedesco Zverev e l'unico italiano in gara Dardari. Dopo i primi 2 set per il tedesco è in corso il terzo set, il punteggio è 6-5 per l'italiano. Era l'ultima notizia, linea alla musica di Radio 1.

0: Quest'anno Rai Radio promuove le audizioni per l'Orchestra Giovanile dell'Unione Europea EUIO. Tutte le informazioni sul bando di concorso sono su euio.rai.it. Per le iscrizioni online, visita il sito euio.eu/auditions. Hai tempo fino al 30 settembre.
1: Con SumUp, i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre. Il negozio dove sanno già cosa stai cercando. Il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di SumUp siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli SumUp.
2: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio
1: a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere.
2: Scegli l'azzurro di A2A Energia.
1: Per te, 2 anni a prezzo fisso con le nostre offerte dedicate. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company. Scopri i dettagli e condizioni su A2A.it.
3: Cari figlioli, sento le vostre voci.
4: Il cantante, anzi il cantattore.
5: Gala, sono Mina, la ragazza che presenta. Alla quale...
6: Poi come segnalato nel flash su Ameri, il Napoli ha
7: portato... Sono Pippo Baudo, sono lietissimo di salutarvi attraverso la radio, attraverso Radio 1.
8: La RAI, Radio Televisione Italiana, è abbastanza lieta di presentare...
9: Successo. Storie e voci dal Novecento.

0: Avete firmato?
1: Che cosa?
0: L'armistizio. Oggi 8 settembre.
2: Certo.
1: Ci ha colti impreparati.
0: Patrizia Cavalieri, buongiorno.
1: Buongiorno Umberto, buongiorno Luca Bernardini.
2: Buongiorno.
0: Allora, a che ora sorge il sole oggi?
1: Oggi sorge alle 6:39.
0: E tramonta?
1: E tramonta alle 19:33.
0: Le giornate stanno.
1: La luna è calante.
0: Sa che vogliamo fare. Tanti cari auguri oggi 8 settembre. A Pietro Badaloni. Piero Badaloni è stato pure il primo conduttore di Uno Mattina. Serena Bortone, quanta gente è nata l'8 di settembre, evidentemente. Tanti cari auguri a tutti quanti voi, mentre sempre ci assiste lì allibito Massimiliano Savino da Savona.
2: Savino da Savona, che riascolterà con noi.
0: Ecco, che riascolta
2: la puntata del 15 gennaio.
0: Sì.
2: E insomma è successa una cosa direi piuttosto rilevante, perché in quel giorno, nel 1945, è nata l'ANSA.
0: Ecco, noi siamo proprio nell'ANSA del tempo, di fronte a Sykes-Aruba, quindi imprigionati qua tra canne e nutrie, e va bene così.
2: In attesa di rientrare. Fine mese.
0: Noi parleremo di questo, quindi riascolteremo questo.
1: E anche ricorderemo degli Ascala e anche Carlo Fruttero.
0: Ah, certo.
2: Fruttero, la prevalenza del cretino.
1: Sì.
0: Sì, la puntata era del 15 gennaio, eh? 15
2: sì,
0: gennaio.
2: Sì.
0: Come chiudiamo?
1: Con il cretino.
0: No, perché mi guardi?
1: No,
0: non ti permettere.
1: Chiudiamo con il cretino di Carlo Fruttero.
0: Brava.
1: Sconfiggerlo è ovviamente impossibile. Ecco. Odiarlo è inutile.
0: Inutile.
1: Dileggio, sarcasmo, ironia non scalfiscono le sue cotte di inconsapevolezza, le sue impavide autoassoluzioni. Per lui il cretino è sempre un altro. Comunque ho notato una cosa, che il cretino è un personaggio che torna tantissimo.
2: Sì.
1: Sto parlando seriamente, cioè in moltissimi autori.
2: Sì, però professore, perché continua a guardare me mentre...
0: Sentiamo?
2: Ascoltiamo, riascoltiamo.
1: Riascoltiamo, sì.
0: Noi oggi facciamo un salto all'indietro nel tempo, altra voce storica del 1945, quella di Wanda Osiris.

0: Mamma mia, ti parlerò d'amor, Bracchi Danzi, Wanda Osiris, El del 44, era la grande interprete che succede a Copacabana, e lei è stata il sogno degli italiani durante la guerra e nell'immediato dopoguerra, perché era una diva, la diva per eccellenza. Lei scendeva le scale, anzi mi sembra quasi di vederla scendere le scale e distribuire le rose che profumavano di arpeggio. Eccola qua. Allora, cosa succede? Il 15 gennaio del 1945 nasce l'Agenzia Nazionale Stampa Associata, sarebbe l'ANSA. E questa è una voce dell'epoca, anzi in realtà è una voce a 10 anni dopo la nascita, quindi una voce del 55, che ricorda che 10 anni prima è nata questa agenzia. Sentiamo.
1: Il sottosegretario Manzini, in occasione del 10° anniversario della fondazione dell'ANSA, l'Agenzia Nazionale Stampa Associata, ha voluto visitare i locali dell'agenzia. Ricevuto dal presidente Conte Lodovico Ricardi e dal direttore Angelo Magliano, il sottosegretario si è interessato al lavoro dei vari redattori, assistendo alla trasmissione per telescrivente e alla ricezione delle notizie. Prima di accomiatarsi, l'onorevole Manzini si è compiaciuto per il continuo sviluppo che l'ANSA ha avuto in questi 10 anni, nel corso dei quali essa si è affermata uno strumento sempre più valido al servizio della libera informazione e del nuovo clima democratico.
2: Ti parlerò d'amore.
0: Ma è giusto così, maestro Bernardini, perché effettivamente si respirava un clima nuovo in quel 1945. Roma era stata liberata, l'Italia era stata liberata. Prima c'era un'agenzia governativa che era l'agenzia Stefani, che aveva sede a Roma in via Propaganda Fide, dove poi va esattamente l'ANSA subito dopo. L'agenzia Stefani era un'agenzia governativa, al punto tale che le notizie date per radio erano date dall'agenzia Stefani. E che lei, la Maria Luisa Boncompagni, che dava le notizie dell'agenzia Stefani, per tutto un periodo la chiamarono la signorina Stefani, perché pensavano che fosse appunto, cioè, fosse lei il nome. La radio fa queste contaminazioni da una cosa a un'altra. È un'agenzia che appunto la prima regola è stata quella di affrancarsi dal potere del governo, e quindi c'era effettivamente questa voglia di libertà, indubbiamente, come c'era voglia di divertimento per quello che riguardava il grande teatro, il teatro di rivista. Ecco perché Wanda Osiris e le sue rose, guai a vestirsi con le penne, guai a parlare di volatili, perché secondo lei penne portava pene, quindi portava sciagure. Era superstiziosissima, guai a vestirsi di viola, parlo di Wanda Osiris. Però invece, per fare del rigore giornalistico, c'era l'ANSA, che per tutto un periodo è stata diretta, per un lunghissimo periodo, dal 61 al 90, da Sergio Lepri, che è stato un grande maestro, tra parentesi anche il papà di Maria Lepri, che è una collega. Lepri che ha dato senz'altro la sua impronta, oltre a tutti gli altri direttori e presidenti, sia ben chiaro, però noi parliamo di questa persona. Infatti sentiamo proprio la voce di Lepri, che è stato direttore tra 61 e 90, forse la direzione più lunga dell'ANSA. Sentiamo.
3: Siamo ancora parecchi partigiani di quel tempo lontano, di quegli anni difficili, di quella stagione di freddo, di fame e di morte, ma così bella anche ancora nel nostro ricordo. Bella perché era piena di speranze, di attese, di progetti, ed era così bello combattere per conquistare la libertà.

0: E questa è Dea Garbaccio, tanto per rifare un po' della radio di quel periodo, che bello sentire la voce di Sergio Lepri, così entusiasta, così fiorentino. È vissuto 102 anni Sergio, si è fatto seppellire poi quando se n'è andato da questo mondo accanto alla moglie a Firenze, la stagione della libertà. E vabbè, insomma, che bello sentirlo, besame mucho Dea Garbaccio. Sono proprio curioso di sentire chi è andato a svegliare questa mattina Urbano VIII, anzi Claudio Urbani, non scherziamo mai con i santi. Sentiamo, dai.
1: Luigi Contu, buongiorno.
2: Buongiorno a voi.
1: Giornalista, direttore dell'ANSA dal 2009. Il 15 gennaio 1945 esce il primo notiziario dell'ANSA, composta dai primi 6 quotidiani dell'Italia liberata. Nasceva sulle ceneri della disciolta Agenzia Stefani, un punto di svolta importante per l'informazione libera del nostro paese.
2: È un giorno molto, molto importante, perché gli alleati misero questo progetto di far ripartire anche in Italia una grande agenzia di stampa al centro proprio della loro attenzione. Ne parlarono con il governo provvisorio, chiedendogli appunto di avviare una cooperativa, un po' come era successo con la Associated Press in America, perché loro ritenevano fondamentale che tutti i giornali potessero avere un'agenzia a disposizione che gli potesse fornire servizi contemporanei in tutto il mondo. E quindi nasce proprio da questo. Noi abbiamo come obbligo, come dovere, quello di essere oggettivi e imparziali, e questo è un elemento di cui io e tutta la redazione dobbiamo tener conto al consiglio di amministrazione. Io ricordo sempre quando sono stato assunto da collaboratore, da giornalista, poi in ANSA, l'allora direttore Sergio Lepri faceva il colloquio di assunzione, diceva: guardi, non le chiedo proprio per chi vota, ma non me lo faccia capire da quello che scrive. E questo è rimasto nel nostro DNA.
1: Nell'epoca super digitale in cui siamo tutti connessi tutto il giorno, può apparire anacronistico, polveroso il lavoro di agenzia. Immagino lei abbia un'opinione diversa.
2: C'è stato un momento in cui abbiamo avuto una forte preoccupazione, perché effettivamente l'avvento di internet e poi di social in particolare hanno ridotto i nostri spazi di manovra. Prima il Presidente della Repubblica non avrebbe mai pubblicato su X o su Twitter o su Facebook i suoi pensieri, si sarebbe rivolto a un'agenzia di stampa, e così è stato per tantissimi anni. Però l'ANSA ha avuto una lungimiranza, ha deciso di aprire l'ANSA internet e di fare un proprio sito internet.
1: Le 2-3 qualità fondamentali che deve avere un giornalista di agenzia.
2: Il giornalista di un'agenzia di stampa deve innanzitutto avere le fonti, conoscere le fonti le quali trovare le notizie e verificarle. Ha una grande responsabilità. Se sbaglia l'ANSA sbagliano un po' tutti, bisogna andare nei posti, essere presenti, andare a vedere e ad ascoltare con le proprie orecchie, guardare con i propri occhi, perché la notizia va raccontata per quello che è, per quello che succede.
1: Luigi Contu, grazie.
2: Grazie a voi.

0: Pensate che non mi va di entrare. Vorrò continuare ad ascoltare questa canzone, questa ovviamente simpatica, Delia Scala e Walter Chiari. Tratta da una commedia musicale di Garinè e Giovannini, regia degli autori, Buonanotte Bettina. Che bello poi sentire quella voce di Delia Scala e sentire quella di Walter Chiari e sentire dopo le belle parole che Contu ha detto del, appunto, se sbaglia Lanza sbagliano tutti, no? Quindi, ma questo ci porta indietro nel tempo a pensare come e quanto la professionalità fosse una dote incredibilmente forte da sostenere, da contenere e sostenere. Sostenere soprattutto. 1957, simpatica di Buonanotte Bettina, che traeva spunto dal libro di Sagan, Bonjour Tristesse, una trama particolare. Ma perché parliamo oggi della Scala? Perché se ne andava oggi, il 15 gennaio del 2004. Lei, Odette Bedoni, oggi tutte donne, tutto al femminile, poi magari faremo una piccola eccezione alla fine, sul finale della puntata. Donna bravi, tanto brava quanto sfortunata, ha sofferto moltissimo nella vita, se n'è andata soffrendo, dando anche la testimonianza di se stesse e delle sue sofferenze, mettendosi nelle mani di Veronesi, perché appunto mi immagino di essere andata via per un tumore, sempre però sorridente, sempre coraggiosa. Il fatto di non essere appariscente, di non contare sulla bellezza, soltanto sulla bellezza, ma di essere appunto simpatica, e non è un caso che appunto Garinè, Giovannini e Kramer hanno cucito addosso a lei questa canzone. Ma accanto alla simpatia, che fa parte senz'altro della sua caratteristica, è una persona di una professionalità e di una bravura senza eguali. In un momento storico come questo nostro, in cui noi vediamo ballare degli apprendisti ballerini, io vi prego di andare a vedere che cosa fa Delia Scala quando, non so, la rumba della vendemmia o il mambo della vendemmia, sì, tanto sempre ballo è e non sono così esperto. Lei su un tappeto elastico non so quante spaccate per aria, poi scende, la ricordo con Domenico Modugno in Rinaldo in Campo, dove si mette a cantare stai zitta sì o no, e no e no e no, dentro una cesta, rotolando dentro una cesta, e non ha uguali, c'è poco da fare. E questa è Delia Scala in un programma del 71, tantissima radio ovviamente, tanta radio, tanta televisione, tanto teatro, tanta prosa, insomma, ecco, questo è Caccia al tesoro, 1971, Delia Scala.
1: Signore e signori, bambolotti e bambolotte, Super Delia vi dà il benvenuto dall'auditorio A di Radio Firenze. La super dama delle camelie, la rapitrice più in forma del momento, sta per portare a termine la sua missione. Proprio così, tenere dolcezze, i 13 cantanti che avevo rapito sono tornati alle loro case discografiche. La mia canzone, incisa da 13 voci, è pronta per un lancio internazionale.
0: Dunque, per piacere, a successo @rai.it evitate di scrivere che sono un nostalgico, perché non sono un nostalgico. Chissà chi mi conosce, chi mi frequenta, chi mi ha seguito anche in tutti questi 48 anni che faccio media, sa che amo il bello, che è ben diverso, e il bello corrisponde purtroppo a una categoria che oggi sta sempre più sfumando. Odette Bedoni, nata a Bracciano, oltretutto si chiama Scala perché lei ballerina, vince un concorso per la Scala, a questo punto si autoporta fortuna, e poi tutta una lunghissima carriera nelle commedie musicali di Garinè e Giovannini, ma non solo. Garinè e Giovannini persero realmente la testa per la bravura di questa signora, di questa grandissima professionista. Poi appunto la sua vita è stata segnata da tanti lutti, tante tragedie, compresa quella sua personale, ma noi la vogliamo ricordare così, la vogliamo ricordare con i suoi grandi compagni di avventura, Walter Chiari prima, Carlo D'Apporto dopo. Qui l'auditorium A di Firenze ci sono stato, abbiamo fatto tanta radio da lì, abbiamo fatto tanta radio e 80 radio per gli 80 anni della radiofonia italiana, della radio italiana. E qui con invece l'auditorium A di Via Asiago in Roma, che ai tempi in cui io frequentavo e facevo trasmissioni lì era un grandissimo auditorium, bello, con una grandissima regia, le sedie messe a scala, ecco appunto Delia Scala messe a scala, e questo palcoscenico dove c'era un pianoforte volte a coda dove si alternavano ora Lino Quagliero, ora Armando Del Cupola, e mi piacerebbe tanto piaciuto vedere anche lì il maestro Bernardini, non avrebbe stonato di una virgola. Sentiamo Delia Scala e Carlo D'Apporto con Gran Gala, 17 febbraio 1961.
2: Cara.
1: Sì, amore.
2: Sai, anche quest'anno io mi ripromettevo di condurti una quindicina di giorni a Capri.
1: Va bene?
2: Beh, sai, ho paura che quest'anno, malgrado la mia buona volontà...
1: Oh, caro, si rimanda l'anno prossimo. Se quest'anno non si può, non ce l'ha mica ordinato il dottore di andare 15 giorni a Capri.
2: Cara, mi fai rivivere. Io temevo che tu...
1: Ma che io? Non sono mica matta, grazie a Dio. Quanto ci costerebbe andarcene 15 giorni a Capri?
2: Non meno di 300.000 lire.
1: Niente, le risparmiamo se non si può.
3: Ma questa femminilità, ah, cos'è questa femminilità, ah,

0: manca quel non so che. Che è proprio la femminilità.
1: E questa è femminilità. Dunque, Garina e Giovannini a un certo punto della loro carriera dice: facciamo una cosa prendendo Aristofane. Aristofane non è un deodorante, è un commediografo dell'antica Grecia e che aveva messo in scena per l'appunto la Sparta contro Atene e le donne si alleano tra loro, fanno lo sciopero dell'amore per fare in modo che gli uomini facciano pace. Era un trapezio per Lisistrata e da qui è tratta femminilità per l'appunto. È da Porto, Carlo da Porto aveva lavorato con la Scala in L'adorabile Giulio, che è un da Porto che è un conterraneo della Terranova, perché da Porto di Sanremo, diceva di se stesso nato da una famiglia malestante, perché non era una famiglia benestante, fece di tutto, il cascherino, il portiere di notte, l'ascensorista e così via, per poi diventare quello che è diventato Carlo da Porto. Maestro Bernardini, vorrei dire qualche cosa con parole mie, va?

0: Delia Scala. Delia Scala è stata la donna che ha insegnato all'Italia che la simpatia è un'arte e che la leggerezza è una cosa seria. La leggerezza è sempre seria. Qualche riflessione con parole mie sulla simpatia, dai. In questo tempo dominato dall'immagine, dalle esibizioni, del clamoroso stellare, la simpatia sembra ormai avere un valore superato. Perché essere simpatico non è un talento da esibire, non è una competenza certificabile con battute, sberleffi, superficialità a buon mercato. La simpatia è una qualità che si percepisce, che si insinua nei rapporti quotidiani, li trasforma. La simpatia non è solo essere piacevoli, divertenti, ammiccanti. La simpatia è un'energia che rende più semplice la convivenza, più leggera la giornata. La simpatia è una miscela di intelligenza, di umorismo, di eleganza e sensibilità. La simpatia, quella autentica, è un dono riservato a pochi. Si coltiva con la curiosità, con la disponibilità a uscire dal proprio ego. Ed è proprio quando non la si ostenta che diventa più potente. Perché la simpatia non è spettacolo, la simpatia è sostanza. Ed è quel filo sottile, forte e silenzioso che senza clamore tiene insieme le persone.
1: One more kiss,
0: ma magari scriveteci a successo@rai.it se le nostre considerazioni vi creano scandalo. 15 gennaio 2012 se ne va un altro grande, in questo caso un uomo, Carlo Fruttero. Fruttero e Lucentini, giallisti, scrittori ironici, profondi nella loro leggerezza. Noi qui siamo andati a prendere una voce, la famosa Donna della Domenica, no? Che poi è diventato anche film con Mastroianni, Lina Volonghi, eccetera, eccetera. E noi sentiamo Carlo Fruttero che, senza Lucentini, commenta questa operazione.
2: Cominciamo a pensare di fare una serie di raccontini torinesi con questa signora protagonista. E che facciamo? Facciamo un suicidio? Facciamo un... sì, un'indagine, ma perché un suicidio? Hai fatto 30, fai 31, facciamo un delitto.
3: Commissario Santa Maria.
4: È il suo collega da Palma.
5: Vi manda la Dosio?
3: Ci manda il dovere. Contessa Tabusso?
5: Contessa un par di balle.
0: Quattro battute, Mastroianni e Lina Volonghi, quattro battute. Le abbiamo viste in scena. E allora, maestro Bernardini, facciamo una cosa. Lei qui al pianoforte, qui con me. E io vorrei leggere quattro righe quattro che Patrizia Cavalieri ha posizionato qui per ricordare Carlo Fruttero. Maestro, prego. Ho vissuto senza aspettarmi molto, anzi senza aspettarmi niente. E se ti convinci che non ci sono speranze e che il mondo è impazzito, da quel momento in poi puoi vivere benissimo. Scherzi, ridi, conversi, perché quel problema lì lo hai chiuso. Non ci puoi fare niente. Allora ti resta tutto il bello della vita. Successo@rai.it per chi voglia entrare in contatto con noi. Noi ci sentiamo domani.

0: hanno colpito edifici a Kiev, 2 morti. Droni ucraini hanno investito la città russa di Saratov e secondo fonti locali ci sono vittime. Progressi sostanziali verso una ripresa dei negoziati trilaterali con Russia e Stati Uniti. È il messaggio riferito a Trump dall'inviato Witkoff, possibile una telefonata del presidente americano a Putin e Zelensky. In Germania il cancelliere Merz ammette la sconfitta dopo il trionfo dell'estrema destra dell'AfD nel voto regionale in Sassonia-Anhalt. Siamo scossi e scioccati, afferma il leader della CDU, ma esclude le dimissioni. Merz è un peso per il paese, attacca la leader nazionale dell'AfD, Alice Weidel. Il candidato locale, Ulrich Siegmund, vincitore con il 44%, annuncia contatti per formare una maggioranza. Un'ascesa, quella dell'AfD, che si lega alla crisi del settore auto tedesco, in particolare alle difficoltà dell'azienda simbolo, la Volkswagen. Si stima che oltre il 61% degli operai abbia votato per l'estrema destra. Il commento di Lorenzo Castellani dell'Università Luiss di Roma.
1: Alternative für Deutschland è sempre stata molto critica verso il Green Deal, verso le politiche di elettrificazione che hanno innegabilmente avuto un impatto sui risultati dell'industria dell'auto tedesca e di ricaduta anche sull'occupazione, non da ultimo il licenziamento annunciato da parte di Volkswagen di 50.000 dipendenti, segno di una crisi che oggi appare irreversibile e che AfD può rivendicare di aver preconizzato il pericolo.
0: Dichiarazioni di stima reciproca, promesse di collaborazione tra Giorgia Meloni e il primo ministro belga De Wever al termine del bilaterale a Palazzo Chigi. Tra i punti di maggiore interesse la questione del caro energia. Italia, Belgio e Germania convocheranno un tavolo di confronto a margine del prossimo Consiglio europeo del 15 ottobre. In primo piano anche il tema migranti, al termine di un'estate che sul fronte degli sbarchi la Premier ha definito movimentata. Tutti devono fare la loro parte contro i trafficanti di esseri umani, sottolinea Giorgia Meloni. Sentiamola.
2: Io rimango fermamente convinta che sia possibile preservare nel migliore dei modi lo spazio Schengen solo se si difendono i confini esterni dell'Unione, solo se tutti gli Stati membri continuano a fare la loro parte nella lotta ai trafficanti e nella lotta all'immigrazione clandestina di massa.
0: Il femminicidio di Lorena Isceri. Secondo quanto emerso dall'autopsia, la 45enne era ancora viva quando il suo ex Federico Vella l'ha gettata legata dal cavalcavia della A1 a Barberino del Mugello. Test anche sul cadavere di lui. I magistrati hanno chiesto esami tossicologici per capire se fosse o meno sotto l'effetto di stupefacenti o di psicofarmaci. L'attentato a Sigfrido Ranucci. Nessun movente politico, volevo proteggere il mio amico. Così Walter Lavitola, che ha confessato di essere il mandante, in videocollegamento dal carcere romano di Rebibbia, con il tribunale del riesame che entro giovedì deciderà sulla richiesta di domiciliari. Speravo in un riscatto sociale, ha detto Lavitola, motivando il suo rapporto con l'ex conduttore di Report. Notte in ospedale per Emma Bonino, 78 anni, ricoverata d'urgenza ieri sera a Roma. La storica leader radicale è stata soccorsa in casa per un peggioramento della funzionalità respiratoria. È grave ma vigile, fanno sapere i medici. È in corso lo sciopero nazionale di 24 ore del trasporto ferroviario, cominciato ieri sera, proclamato da alcune sigle sindacali autonome del personale del gruppo FS, Trenitalia, Tiper e Trenord. Possibili disagi fino alle 21 di stasera, garantiti i servizi essenziali nelle fasce dalle 6 alle 9 e dalle 18 alle 21. Lo sciopero non interessa il trasporto pubblico locale. Caldo record, lo certifica anche il CNR. È stata ed è ancora un'estate da primato. Lorenzo Arcidiaco, Istituto per la Bioeconomia del CNR.
3: È stato utilizzato il dataset Era 5 Land dell'Unione Europea. Fa riferimento a dati satellitari, poi ricalibrati con dati osservati da stazioni a terra, ed è venuto fuori appunto che questa è stata l'estate più calda dal 1950, perché i dati partono da quella data lì. Molto probabilmente questa è un'estate record anche per annate che precedono il 1950.
0: Siamo allo sport con basket, calcio e le ultime notizie di tennis.
4: US Open senza più italiani, si è infatti fermata agli ottavi la corsa di Luciano Dardari, battuto in 3 set da Alexander Zverev, 6-2, 6-2, 7-6 il punteggio a favore del tennista tedesco. Calcio, la terza giornata di campionato si è chiusa con la vittoria in rimonta della Lazio a Udine e il conseguente aggancio della squadra di Gattuso a Roma Inter in testa alla classifica. 2-1 il punteggio del Friuli con le reti tutte nella ripresa di Karlström, del solito Frattesi e di Gudmundsson appena entrato in campo. Meritato anche il successo casalingo del Cagliari su Lecce 1-0, decisivo al 29esimo il colpo di testa di Maldini. E in Serie B Palermo sempre punteggio pieno dopo la terza vittoria di fila al Barbera, Sampdoria battuta 3-1. E stasera torna la Champions League con le prime 6 partite del girone e su tutte spicca Real Madrid-Inter alle 21. Partita marcord per il nerazzurro.

0: Turri per il tecnico Kivu, che si ritroveranno di fronte Mourinho, il tecnico del triplete del 2010 e dunque anche della Champions vinta proprio al Bernabeu. E infine il basket ai mondiali femminili, Italia nettamente sconfitta dalla Cina 71-51. Le azzurre terze nel girone affronteranno agli ottavi l'Australia. Alessio Maldini, GR1.
1: Sono le 6:05, la linea va all'edicola di Radio 1. Buon ascolto.
2: Doc.
3: Cos'è successo qui?
2: Abbiamo dovuto fare dei tagli per salvare l'ospedale.
3: Stava per essere venduto a una holding privata. Non capisco perché continui a volerlo come collega.
2: Andrei più di un collega.
4: Qualcuno in questo ospedale elimina volontariamente i pazienti.
2: Speravo che qui avremmo potuto essere di nuovo noi due. E tu?
5: Doc, nelle tue mani. La quarta stagione, prossimamente su Rai 1.
6: Martedì 8 settembre, sono le 6:06. Io sono Enrica Belli e allora un buongiorno agli ascoltatori. Questa è l'edicola, la rassegna stampa di Radio 1. Partiamo da tre quotidiani che oggi hanno un titolo pressoché identico. Il Messaggero: voto in Germania, shock dell'Europa, Merz, vado avanti. Gli stessi elementi li troviamo sul titolo principale di Avvenire, il quotidiano della CEI: lo shock tedesco, l'affermazione di FD e il crollo della CDU destabilizzano la Germania e preoccupano l'Unione Europea. Peraltro sull'Unione Europea, su questo elemento specifico, troviamo su Avvenire un approfondimento, un punto ben calibrato di Gabriele Rosana, che da anni segue le questioni europee direttamente da Bruxelles. Perché dico che è un punto interessante? Il titolo è questo: Bruxelles va in tilt il cordone sanitario, perché questo è effettivamente che sta succedendo. Sapete che il cordone sanitario è una sorta di accordo informale che c'è in Europa tra, quindi in sede di Parlamento europeo, tra i partiti moderati e democratici, un accordo informale per isolare ed escludere i partiti di estrema destra o i partiti estremisti in generale. Un accordo informale, appunto questo cordone sanitario, che in Germania ha una sua declinazione specifica, il cosiddetto Brandmauer, il muro di fuoco, pure in crisi dopo le elezioni in Sassonia. Dunque, Messaggero, Avvenire, questo elemento dello shock lo ritroviamo anche sul Corriere della Sera. Corriere della Sera che apre così: Merz, voto shock, non lascio. E allora sentiamo proprio le parole del cancelliere Merz e subito dopo della leader nazionale di AfD, Alice Weidel.
7: Arrendersi per me non è un'opzione. Per i cristiano-democratici è la sconfitta più devastante da decenni. Ogni collaborazione con l'AfD è però esclusa. Su questo il partito è unanime. I cristiano-democratici del cancelliere Merz hanno subito una disfatta. Le persone hanno perso la fiducia nel cancelliere. Nessuno prima di lui è stato così impopolare. Merz è un peso per lo sviluppo del paese. Abbiamo ottenuto un risultato da sogno. Ora puntiamo al 40% anche alle prossime elezioni nazionali nel 2029.
6: Le ragioni di una crisi è il titolo dell'editoriale in prima pagina sul Corriere di Ernesto Galli della Loggia, che analizza la crisi di due delle tre principali culture politiche fondative dell'Unione Europea. Ve ne leggo i passaggi fondamentali. Scrive Galli della Loggia: la crisi dell'Occidente europeo si manifesta nel modo più evidente come crisi dei suoi sistemi politici. Il processo di disgregazione appare segnato da due fattori concomitanti e perciò distruttivi. Da un lato, la perdita di consensi dell'antica sinistra riformista socialdemocratica. Dall'altro, le crescenti, forti difficoltà delle forze di centro. Il caso esploso nelle elezioni di domenica in Germania, patria storica di quella sinistra e di un centro cristiano da sempre o quasi al governo, è il più clamoroso e significativo. In generale, a beneficiare della crisi della sinistra e del centro sono in qualche misura i verdi e l'estrema sinistra, ma in misura assai maggiore la destra radicale. La comparsa di nuove formazioni di ispirazione nazionalsovranista e o populista è la grande novità del nuovo secolo, che sta ridando alla destra europea il ruolo che essa aveva nei lontani anni 30 del Novecento, poi travolto dall'esito del conflitto mondiale. È, questa attuale, una destra che va per le spicce, insofferente e anzi spesso indifferente verso le regole dello Stato di diritto, democratico, costituzionale e per giunta, scrive Galli della Loggia, è una destra filorussa. Vado nella pagina interna dove continua il ragionamento, scrive ancora Galli della Loggia, è una destra preda dell'ossessione etnico-nazionale, incline al richiamo plebiscitario e alla polemica contro le élite. Su un altro versante, è una destra che non sembra mostrare alcuna attenzione o preoccupazione per l'attuale dilagare della tecnoscienza e dell'intelligenza artificiale in ogni ambito della produzione e della vita, tantomeno per la conseguente drammatica rivoluzione culturale in corso e i suoi effetti. Proprio oggi, che è chiamata ad affrontare il mondo da sola, l'Europa si trova dunque in condizioni di particolare debolezza. A preoccuparsi di difendere la sua identità democratica non c'è quindi né la cultura politica dell'antica sinistra socialdemocratica, oggi incline a prosternarsi davanti a ogni sciocchezza di sapore progressista, né il cristianesimo troppo spesso ansioso di non dispiacere alle mode del secolo per riscattarsi dai suoi antichi abbagli. A conti fatti, dunque, sembra esserci solo la cultura liberale nell'attuale panorama europeo a non vergognarsi di difendere il passato occidentale, il modello democratico del continente, il suo percorso storico, il suo retroterra culturale e morale, sì, anche morale. In questo senso, delle tre grandi culture fondative dell'Europa democratica, oggi solo la cultura liberale sembra avere il coraggio di assumere una posizione conservatrice, non conservatrice degli interessi, ma conservatrice dei valori fondativi di libertà politica e difesa della dignità umana di una tale Europa. Così, insomma, il centro, il cuore dell'articolo di Ernesto Galli della Loggia, secondo cui, come avete sentito, resta a difesa dell'Europa solo una delle tre culture politiche fondative, nello specifico quella liberale. Sul Corriere, Mara Gergolet, corrispondente da Berlino, prefigura i possibili esiti, sviluppi del voto in Sassonia-Anhalt, insomma si formerà o non si formerà un governo con altre forze, con altri appoggi, visto che alla maggioranza dei seggi mancano a Ulrich Siegmund tre seggi appunto. Ecco, le ipotesi sono tre, scrive Gergolet a pagina 3 del Corriere. La prima prevede consultazioni con altre formazioni, in primis con la CDU, nelle sezioni dell'est una parte dei dirigenti locali è tutt'altro che ostile all'AfD, Siegmund proverà a blandirli, a suggerire la grande alleanza AfD-CDU, che poi è l'ambizione, il traguardo politico a livello nazionale di Alice Weidel, ma le chance sono pressoché nulle. Da Berlino è arrivato lo stop a qualsiasi fuga in avanti delle frange più a destra della CDU. Non avverrà. Seconda ipotesi, si punta sui transfughi. L'AfD ai suoi 39 deputati ne deve aggiungere 3. I nomi sarebbero già stati individuati, si potrebbe formare così quella maggioranza stabile di cui parla Siegmund. Però questi sono escamotage, numeri da bassa politica. Può un candidato antisistema utilizzarli per la propria incoronazione? Terza opzione, terza ipotesi, scrive Mara Gergolet, il soccorso esterno del BSV, il partito rosso-bruno di Sara Wagenknecht. Ci sono stati incontri tra le due compagini e Wagenknecht ha annunciato di voler rispettare la volontà democratica degli elettori. Basterebbe che il BSV si astenesse al terzo scrutinio e Ulrich Siegmund avrebbe la maggioranza relativa sufficiente per insediarsi, ma poi si tratta di governare, di mettersi per ogni singola decisione nelle mani di questa formazione mutevole e intransigente. Insomma, vedremo quali saranno gli sviluppi. Interessante, lo troviamo un po' su tutti i giornali, anche l'identikit di chi ha votato AfD. Sul Corriere ne scrivono Giulio De Franceschi e Federico Thomas, mettendo insieme insomma i risultati dei flussi elettorali. L'ultradestra spopola tra i lavoratori manuali e tra chi non è laureato, va benissimo tra gli under 25, dove sale anche la Linke, supera il 52% nella fascia tra i 35 e i 59 anni. La CDU regge solo tra gli over 70.

0: Il nuovo singolo di LP appena pubblicato, Don't Stop. Torniamo sui quotidiani, sempre sul Corriere della Sera l'intervista al ministro degli Esteri Antonio Tajani. Lo dico a chi ora si illude: quei sovranisti nemici dell'Italia, ma l'Unione Europea serve il rilancio. Dice Tajani a Paolo Valentino che lo intervista. Si tratta, parlando di AfD ovviamente, di una forza antitetica ai valori liberali occidentali nei quali si riconosce Forza Italia. E allora cosa deve fare l'Unione Europea? La risposta a livello europeo, dice Tajani, non può che essere un rilancio dell'Europa. Oggi manca una vera politica industriale. Andando sul versante italiano, anzi no, ci arriviamo subito. Comunque chiede Valentino a Tajani, nonostante la sconfitta Merz ha appena riconfermato la cosiddetta Brandmauer, cioè l'esclusione di ogni possibilità di accordo e collaborazione con AfD. La condivido, dice Tajani. E allora lo incalza Valentino, quindi vale anche per il generale Vannacci, che è stato il più entusiasta nelle congratulazioni ad AfD come fosse l'anima gemella. La linea di collaborazione con di non collaborazione con AfD nasce dal rifiuto per i valori che esprime. Detto questo, ogni paese e ogni partito valgono per sé, ogni forza è diversa. Ma in Italia i valori di AfD li esprime Vannacci, sui valori vale lo stesso rifiuto, dice Tajani. Roberto Vannacci, che viene invece intervistato da Luca De Carolis. Mi sposto sul Fatto Quotidiano e anche lui riprende il discorso dai risultati in Germania e dice questo, dice Reggio Calabria, perché Reggio Calabria? Perché tra pochi giorni si voterà per le elezioni suppletive a Reggio Calabria e AfD, scusatemi, e Futuro Nazionale presenta un suo candidato in opposizione al candidato di centrodestra espresso proprio da Forza Italia. Ecco, Reggio Calabria sarà la Sassonia futurista, dice Roberto Vannacci. Puntiamo a vincere. Quanto al voto in Sassonia, Anhalt, perché è andata così bene? Gli chiede Luca De Carolis e Vannacci risponde così. Ci sono molte concause, innanzitutto c'è il fallimento della destra di governo tedesca, oggi espressione di BlackRock, con l'economia locale che è crollata dopo la decisione di non comprare più gas dalla Russia, rompendo un legame centrale per la loro economia. Poi la CDU ha la responsabilità anche di essere alleata con i socialisti in Europa, tanto che nella maggior parte delle volte votano assieme, portando avanti una politica di sinistra. E poi in tutta Europa la gente è stanca di questa UE che spende per mandare armi all'Ucraina e che non fa nulla sul piano dei rimpatri dei migranti irregolari, perseguendo quella follia chiamata Green Deal. Così Vannacci sulle radici, a suo avviso, della vittoria dell'AfD, radici che molti analisti, come sapete, rintracciano nella crisi economica e di economia industriale, di politica industriale di lungo corso della Germania, la crisi dell'auto, per dire, insomma, per stare all'esempio più forte. Allora vado sulla Stampa, che titola così: rischio Germania per l'Europa, ma poi nel catenaccio evidenzia come l'economia di Berlino stia ancora frenando, rallenta ancora la produzione industriale e sale il debito pubblico. E allora, da questo punto di vista, è interessante a pagina 5 l'approfondimento proprio su questi aspetti. La frenata dell'industria e il ritardo high-tech, ecco perché la Germania non cresce più, ne scrive Sara Tirrito. Il pezzo comincia così: una crisi contemporanea di automotive, chimica e ingegneria. Il debito pubblico a livelli record, l'avanzata della concorrenza cinese sono alcune delle principali cause che hanno messo in affanno l'economia tedesca. Peraltro nella stessa paginata si ricorda come Volkswagen stia per vendere un altro sito, un altro impianto, quello di Osnabrück, che andrà al fondo israeliano Aurelius. Lo stabilimento realizzerà componenti per la difesa aerea dell'Unione Europea. Audi cede il 60% di Italdesign. Rimango sulla Stampa perché c'è un colloquio di Niccolò Carratelli, inviato a Pesaro con il leader del Movimento 5 Stelle, Giuseppe Conte. Qui veniamo ai temi più di politica interna, il dibattito all'interno del campo largo sulle primarie. Se non facciamo le primarie, i miei mi sputano, dice Giuseppe Conte. Nel caso vinca Schlein, non saremo vigliacchi. Il leader 5 Stelle tra dibattiti e cene alle feste del Partito Democratico. Renzi, prenderlo in coalizione è un errore, ma Elli ormai ha deciso, così Giuseppe Conte. Dall'altro lato, quindi nell'altro schieramento politico, nella maggioranza, prendo da Repubblica che cosa sta succedendo. Sapete che ci sono malumori ormai molto espliciti della Lega, di una parte della Lega, contro Salvini. E allora Matteo Pucciarelli, inviato ad Alzano Lombardo in provincia di Bergamo, a pagina 8 di Repubblica, ricostruisce un po' le varie posizioni. Cresce la rivolta del Nord, patto Lombardo Fontana Romeo, evento affollato nel bergamasco con governatore e capogruppo al Senato, critici con il capo che oggi apre la kermesse del partito, raccolta firme online per chiedere un congresso. Così la situazione nella Lega. Torniamo sui titoli dei giornali e allora vado su Libero, che oggi apre così: il vaffa agli eurocomunisti. Mezzo continente è diventato nazista? No, semplicemente gli europei detestano la deriva di sinistra di questa unione e chiedono di cambiare rotta. Bruxelles è pronta ad ascoltare, punto di domanda, l'editoriale del direttore Alessandro Sallusti, appunto, sviluppa questo concetto per cui i tedeschi, scrive, non hanno detto sì al fascismo, hanno detto basta alla transizione energetica che ha messo in ginocchio l'industria pesante germanica senza alcun ritorno in termini di qualità dell'ambiente e della vita, e hanno detto basta all'immigrazione che sta cambiando il volto delle loro città e la loro sicurezza. Così scrive Alessandro Sallusti nel suo editoriale in prima pagina su Libero. Di Repubblica vi ho dato conto del pezzo di Matteo Pucciarelli. Il titolo di apertura di questa mattina è questo: trionfo AfD, assedio a Merz. Dopo la vittoria in Sassonia-Anhalt, la leader Weidel chiede elezioni anticipate. La Germania è uno stato fallito, tra virgolette, le parole di Weidel. Il cancelliere: non mi dimetto, ma la sua maggioranza pensa alla sostituzione. Il Cremlino esulta, giorno storico. Viene intervistato Romano Prodi da Giovanni Egidio e dice: un evento di portata colossale, Europa in pericolo. Andiamo sulla prima pagina del giornale, che sceglie di stare sul caso Ranucci La Vitola per la sua apertura di questa mattina. Favola La Vitola, bugie a raffica per coprire Ranucci. La versione: bomba a fin di bene per proteggerlo da altri attentati e prova a scagionare Sigfrido. Ecco cosa non torna. Così sul giornale, peraltro, vi segnalo un reportage di Fausto Biloslavo, che ha seguito i funerali del generale Mladic ieri, un funerale che ha fatto molto discutere, in migliaia per le esequie del militare che per il mondo è stato un criminale di guerra, ma che nel paese resta un martire del nazionalismo. Ha salvato il nostro popolo dal genocidio, dicono le persone presenti. L'onda serba, Mladic vive ancora. Così Fausto Biloslavo sul giornale. Vi leggo ancora il titolo principale del Sole 24 Ore di questa mattina: materie prime agricole, prezzi record, emergenza clima, guerra e speculazione accendono il rally, rialzi in tutte le categorie: cereali, oli vegetali, zucchero, carni e latticini, fondi mai così esposti, possibili correzioni nel breve termine. Ci fermiamo per qualche istante, mette onda verde e poi torniamo con l'edicola.
1: Radio 1, un mondo da sentire. Meteo Radio.
2: Questo è il tempo previsto sull'Italia per oggi, martedì 8 settembre. Al nord, al mattino, tempo in prevalenza soleggiato o poco nuvoloso. Dal pomeriggio, aumento della nuvolosità su Alpi e Prealpi, con associati locali temporali. Al centro e sulla Sardegna, tempo stabile e ben soleggiato, salvo locali addensamenti cumuliformi pomeridiani lungo la dorsale appenninica, con al più brevi e isolati piovaschi. Al sud e sulla Sicilia, ampiamente sereno o poco nuvoloso per l'intero arco della giornata, con temporanei ma trascurabili annuvolamenti pomeridiani sui soli rilievi interni. Temperature stazionarie o in lieve calo, valori massimi compresi tra 28 e 32 gradi al nord, tra 32 e 34 gradi al centro, ma con punte anche superiori nelle zone interne tirreniche, e tra 34 e 36 gradi al sud e sulle isole maggiori. Ventilazione debole a regime di brezza lungo i litorali peninsulari, mari in prevalenza poco mossi o quasi calmi, con moto ondoso in graduale aumento fino a mosso sul Mar Ligure e il Mar di Sardegna. RAI, pubblica utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.
1: Onda Verde, viaggiare informati.
3: Buongiorno e bentrovati con le notizie sulla viabilità da Giulia Casadeira. In mobilità sono le 6:29. Partiamo dalla 8 Milano-Varese. Rallentamenti al momento tra Busto Arsizio e Gallarate in direzione di Varese. Ci spostiamo in A15 Parma-La Spezia. Lavori in corso tra Borgotaro e Fornovo in direzione di Parma. Andiamo in autosole Firenze-Roma. Traffico rallentato tra Firenze e Scandicci e Firenze in Pruneta in direzione della capitale per il ripristino di un incidente. Una coda di 1 km si registra invece nella capitale sulla diramazione di Roma Sud tra Torrenova e il Grande Raccordo Anulare in direzione di quest'ultimo. Sulla tangenziale di Napoli code tra la barriera di Napoli Est e Corso Malta in direzione di Pozzuoli per lavori in corso. Infine in A16 vi segnaliamo lavori tra Grotta Minarda e Vallata in entrambe le direzioni. È tutto, prossimo aggiornamento alle 7:56. Buon proseguimento di ascolto e buon viaggio.
1: In collaborazione con il CIS.
0: Le 6:30, siamo di nuovo in diretta, di nuovo l'edicola, la rassegna stampa di Radio 1. Io sono Enrica Belli, allora di nuovo un buongiorno a tutti voi. Abbiamo visto nella prima parte della puntata di questa rassegna stampa come ancora oggi ovviamente i giornali stanno nelle aperture e nello sfoglio interno, nel primo sfoglio interno sulla questione tedesca. Il Foglio apre con un editoriale del direttore Claudio Cerasa: minimizzare no, contestualizzare sì, ragioni minime per non farsi prendere dall'isteria di fronte alla prima grande vittoria dell'AfD. La notizia che già c'era ieri sulle primissime pagine di tutti i giornali, quindi di questa vittoria a valanga dell'AfD, una vittoria guardate già prevista, non prevista in questi termini. Si parlava di un 40%, si è arrivati al 44%, sembrano pochi 4 punti percentuali, no, non lo sono, perché significa la possibilità concretissima di arrivare da sola per l'AfD alla maggioranza assoluta. Sappiamo che mancano 3 seggi. Il racconto si arricchisce oggi sui quotidiani di altri particolari dell'analisi sul contesto economico-industriale, delle reazioni politiche, su tutte quelle del cancelliere Merz, che ieri ha parlato pubblicamente con i giornalisti. Tonia Mastrobuoni su Repubblica scrive: il cancelliere dimezzato alla Calvino, Merz non si dimette ma rischia il siluramento. Il capo dell'esecutivo nel mirino per la sconfitta, sono sotto shock per il resto, eppure CDU e SPD pensano di sostituirlo. Insomma, un processo in movimento nella politica interna tedesca. Vado sul Messaggero per riepilogare però anche un po' tutte le altre notizie di giornata, perché c'è appunto il voto in Germania che il Messaggero Messaggero, come altri giornali, definiscono uno shock per l'Europa. Ci sono le questioni che riguardano ancora ovviamente l'Ucraina e la Russia. E allora sul Messaggero, Mosca, piccoli passi in avanti, ma poi minaccia la Norvegia. Anche gli Stati Uniti ottimisti dopo i colloqui su Kiev. E poi c'è la cronaca sul Messaggero in grande risalto. Una notizia nel giorno dell'omicidio di Willy Monteiro Duarte, lo ricorderete, quel ragazzino ucciso a pugni dai fratelli bianchi. Ebbene, che cosa è successo? Fuoco al pub dei bianchi nell'anniversario dell'omicidio di Willy, il ristorante del fratello maggiore ad Artena, vicino Roma. E poi il caso di cronaca che forse sicuramente più ci ha colpito, scioccato davvero in questi giorni: Lorena gettata viva dal viadotto. Ecco, questo viva è l'elemento di novità che si è capito ieri. Sono i primi esiti dell'esame autoptico, dell'autopsia. Sul Messaggero ne scrive Laura Pace: Lorena Isceri era ancora viva quando Federico Vella l'ha tirata fuori dal bagagliaio e l'ha scaraventata giù dal viadotto della A1 a Barberino del Mugello. È la risposta arrivata dall'autopsia. Altri due temi in prima pagina sul Messaggero: la mostra di Venezia, Scamarcio, meglio genitori fragili che supereroi. Scamarcio viene intervistato nelle pagine interne. E poi il calcio: Lazio infinita, rimonta show, vittoria a Udine, ora e prima con Roma e Inter.
4: Gli spiego al Samu Biello.
5: Gloria al comandante.

Io lo so che non sono solo, anche quando sono solo. Io lo so che non sono solo. Io lo so che non sono solo, anche quando sono solo. Sotto un cielo di stelle, di satelliti, tra i colpevoli, le vittime, i superstiti. Un cane abbaia alla luna, un uomo guarda la sua mano, sembra quella di suo padre quando da bambino lo prendeva come niente e lo sollevava su. Era bello il panorama visto dall'alto, si gettava sulle cose prima del pensiero. La sua mano era piccina ma afferrava il mondo intero. Ora la città è un film straniero senza sottotitoli, le scale da salire sono scivoli. Scivoli, scivoli, ghiaccio sulle cose. La tele dice che le strade sono pericolose, ma l'unico pericolo che sento veramente è quello di non riuscire più a sentire niente. Il profumo dei fiori, l'odore della città, il suono dei motorini, il sapore della pizza, le lacrime di una mamma, le idee di uno studente, gli incroci possibili in una piazza, e stare con le antenne alzate verso il cielo.

La città è un film straniero senza sottotitoli, una pentola che cuoce pezzi di dialoghi. Come stai? Quanto costa? Che ore sono? Che succede? Che si dice? Chi ci crede? Allora ci si vede. Ci si sente soli dalla parte del bersaglio e diventi un appestato quando fai uno sbaglio. Un cartello di 6 metri dice tutto intorno a te, ma ti guardi intorno e invece non c'è niente. Un mondo vecchio che sta insieme solo grazie a quelli che hanno ancora il coraggio di innamorarsi. E una musica che pompa sangue nelle vene, che fa venire voglia di svegliarsi e di alzarsi e di smettere di lamentarsi. Che l'unico pericolo che senti veramente è quello di non riuscire più a sentire niente, di non riuscire più.

0: E da Giovanotti torniamo alle prime pagine dei giornali, alla notizia di questi giorni, l'ultimo numero di Limes, vogliamo la guerra totale, ricostruisce proprio la triplice crisi in atto in Germania, crisi di lungo periodo, industriale, politica, di identità. Per questo sono contenta di dare il buongiorno questa mattina al nostro ospite Giacomo Mariotto. Ciao Giacomo, buongiorno.
1: Buongiorno e grazie mille dell'invito.
0: Analista geopolitico che proprio sull'Limes scrive diffusamente sull'ultimo numero proprio della questione tedesca. Giacomo, ho letto un tuo pezzo ieri, un punto post voto. Tu scrivi: il 6 settembre non è stata la fine del caos istituzionale tedesco, per molti versi è stato soltanto l'inizio. Perché? Che cosa ci dobbiamo aspettare?
1: Beh, diciamo, inizia oggi una stagione che porterà al voto nel giro di poche settimane anche in Brandeburgo e a Berlino, e che dove la AfD è ugualmente forte e che potrebbe avere delle ripercussioni molto forti per il governo federale guidato da Friedrich Merz. Ciò che è successo in Sassonia-Anhalt non resta in Sassonia-Anhalt, nella misura in cui è qualcosa a cui Berlino non può rispetto a cui Berlino non può far finta di niente.
0: Peraltro i sondaggi di queste ore ci dicono che l'AfD è forte ed è addirittura la prima forza politica praticamente in quasi tutte le regioni tedesche, tranne forse la Baviera, quindi insomma non è un fenomeno relegato alla piccola Sassonia Anhalt.
1: Assolutamente, e il problema è proprio questo, che è stato quello che abbiamo visto in Sassonia, è stato il grande fallimento della classe dirigente tedesca, che per anni ha provato a ostacolare quello che inizialmente era un piccolo partito antieuropeista, che poi è cresciuto, ha preso anche delle, diciamo, dinamiche diverse ed è arrivato fino a essere un partito che guida letteralmente tutti i sondaggi in Germania.
0: Tu hai fatto riferimento alle scelte, insomma, dei leader politici nazionali tedeschi, scelta politica che si è concretizzata rispetto all'AfD nel cordone sanitario che c'è anche a livello europeo, ma che c'è anche nella sua declinazione tedesca, che permetteva appunto ai partiti di escludere sistematicamente l'AfD. Questo muro, il Brandmeier, ha finito poi per diventare uno dei migliori forse alleati di questo partito di estrema destra. Ti chiedo questo, è stato un errore di forma o l'errore è stato che nel frattempo, mentre si escludeva l'AfD, i leader dei principali partiti tedeschi non sono riusciti a mettere in atto quelle riforme che forse la nazione chiedeva?
1: Penso che, a prescindere dall'idea, qualunque stratega politico direbbe che il Brandmauer è una follia, non soltanto un errore, nella misura in cui pretende di risolvere un problema delegittimandolo e non andando alle cause originarie che creano quel problema. C'è un esempio che spiega benissimo il malfunzionamento del Brandmauer, perché è proprio il miglior alleato dell'AfD, e sono le elezioni federali del 2020 dell'anno scorso, quando appunto nel 2025 si è dovuto formare il governo federale. Ecco, secondo una stima della Neue Zürcher Zeitung, l'AfD e la CDU condividevano a livello di programma politico circa il 76% dei punti. Certo, alcuni punti di differenza fondamentali come la politica estera, per esempio, però il 76%. La CDU, pur di non fare il governo con l'AfD, arriva a stringere un legame di coalizione con la SPD, con il quale ne condivideva circa il 20%. Ed ecco quindi spiegato il perché gli elettori poi si rivolgano alla forza che una classe dirigente inconcludente tende a isolare.
0: Certo, questo ha comportato poi per la CDU anche la necessità di rinunciare ad alcune delle proprie battaglie fondamentali, proprio in virtù di questa alleanza con l'SPD. E allora veniamo a Friedrich Merz, che forse è lo sconfitto numero uno. Abbiamo sentito le sue dichiarazioni di ieri. Aveva promesso una svolta rispetto all'era Merkel, governando appunto con i socialdemocratici, non è riuscito a realizzarla. Ti chiedo adesso qual è il dilemma della CDU. Dovrebbe continuare a escludere qualsiasi rapporto con l'AfD, oppure oppure aprire una breccia e cambiare completamente la sua politica? Insomma, quale delle due strade vedi oggi più probabile come risposta della CDU a questa crisi di sistema?
1: Non si può dare una risposta perché non esiste una sola anima dentro la CDU. La CDU è l'unico partito, e questo non da ieri, che al suo interno ha un dibattito su cosa fare con l'AfD. Tutti gli altri partiti tradizionali sono sicuri che quel singolo partito non dovrebbe collaborare con l'AfD. Nella CDU invece esistono diversi punti di vista, esiste un dibattito e delle tensioni. Quindi ecco, questa elezione in Sassonia-Anhalt e poi i voti delle prossime settimane potrebbero portare a esasperare queste differenze, ed è in un certo senso ciò a cui spera lo Stato Maggiore dell'AfD.
0: Perché quindi che ci sia una rottura all'interno della CDU?
1: Senz'altro, è una delle possibilità che potrebbero portare l'AfD a governare. Adesso Sigmund, il candidato di punta dell'AfD in Sassonia-Anhalt, ha teso una mano alla CDU, appunto aprendo un dialogo, cosa che mi pare molto improbabile che lo stesso Merz ieri ha negato, e questo potrebbe aprire un dibattito ancora più aspro all'interno della CDU tra gli intransigenti e quelli che sarebbero più disposti a far crollare questo Brandmauer così inefficace, e che potrebbe portare a singoli elementi della CDU in Sassonia-Anhalt a entrare nel governo di coalizione. Mancano pochi seggi all'AfD, solo 4.
0: Giacomo Mariotto, allarghiamo leggermente lo sguardo, temporale almeno. Abbiamo citato SPD e CDU. Questi due partiti con i loro leader sono i protagonisti di una svolta che la Germania sta facendo, che ha intrapreso con Olaf Scholz nel 2022, subito dopo l'invasione dell'Ucraina, e poi con le dichiarazioni programmatiche e con la politica operativa di Friedrich Merz. Di cosa sto parlando? Sto parlando di quella svolta storica che sta portando la Germania a riarmarsi, a investire sulla difesa, a convertire le fabbriche di automobili in fabbriche per armi e a cercare di rafforzare il suo esercito. Ecco, pensi che questo processo continuerà, e come si colloca AfD rispetto a questa scelta di lungo periodo, ecco, appunto, dei due partiti maggiori, ex due partiti maggiori?
1: Senz'altro, allargando il campo, in effetti si comprende meglio anche la rigidità della Repubblica Federale. Tanto rispondo subito alla tua domanda. Questo è il riarmo, e i cambiamenti che stiamo vedendo in Germania sono qui per restare, non sono cambiamenti contingenti, perché rispondono a dinamiche strutturali. Dal 2022 in avanti la Germania ha visto crollare letteralmente i tre principali pilastri della loro politica estera ed economica, ovvero ciò su cui un paese fonda la sua sopravvivenza: le garanzie di sicurezza americane, il legame gassiero con la Russia, e anche la Cina come sbocco commerciale per il proprio export. Tutto questo è crollato, e quindi la Germania ha dovuto trovare una nuova raison d'être, e soprattutto trovare dentro se stessa questa raison d'être. Il punto fondamentale della politica estera tedesca era delegare le spese per la sicurezza agli Stati Uniti per mercanteggiare anche con i nemici dell'America nel mondo. Questo non si può più fare, e questo entra in gioco molto quando si parla dell'AfD, perché l'AfD invece è un partito che ha dei legami non soltanto impliciti con la Russia, e quindi nella classe dirigente tedesca, e non solo delle cancellerie occidentali, vi è una certa preoccupazione per una Germania che, ricordiamo, non è esattamente un piccolo paese, riarmata, che potrebbe essere governata da un paese con dei legami con potenze non occidentali.
0: Questo legame con la Russia è uno degli elementi che più lascia perplessi gli osservatori, anche se poi leggendo proprio l'ultimo numero di Limes emerge anche come anche all'interno dell'AfD su questo punto ci sia un dibattito. Insomma, l'AfD è un partito giovane, non è un partito compatto su molti temi, o sbaglio?
1: Ma l'AfD è un partito che, come in tutti i partiti, possiede un dibattito al suo interno, anzi è un partito che, diciamo, viene soprattutto dipinto come, diciamo, affiliato alla Russia, quando al suo interno appunto esistono, diciamo, persone che lo sono e persone che invece vorrebbero moderare, diciamo, il partito. La stessa FD nei tempi recenti ha anche ceduto sull'aspetto della membership della Germania all'Alleanza Atlantica. Ecco, quindi, diciamo, sono punti su cui, diciamo, con un trattamento normale il partito potrebbe entrare tranquillamente all'interno dell'arco costituzionale, ma che invece viene spinta all'estremo dalle stesse forze che vorrebbero, diciamo, limitarne la presa del potere.
0: Seguiremo le evoluzioni dei prossimi giorni, dei prossimi mesi eventualmente. Giacomo Mariotto, analista geopolitico Limes, grazie di essere stato con noi questa mattina, buona giornata e buon lavoro.
1: Grazie mille, una buona giornata.
0: E ringrazio anche tutta la squadra dell'edicola di Radio 1, Massimo Giraldi, Claudio Urbani, Mauro Convertito, la parte tecnica questa mattina, Massimiliano Savino, e come ogni giorno diamo la linea a Lupus in Fabula, Pietrangelo Buttafuoco con i suoi consigli di lettura. Noi ci risentiamo domani con la rassegna stampa da Enrica Belli. Una buona giornata.

0: Radio 1, un mondo da sentire. Lupus in fabula, i libri e la vita, di Pietrangelo Buttafuoco.
1: Sa benedica, che significa quello che significa. Il saluto tutto di augurio di cose tutte buone e tutte belle. Dagli studi Rai di Venezia, da Palazzo Labbia, ecco Lupus in fabula, il racconto del giorno fatto ogni giorno per arrivare a sera e trovare un libro sul comodino. Ed ecco la storia. Ecco il conto

Fiesta, il sole sorgerà ancora di Ernest Hemingway è il libro di oggi. Pubblicato nel 1926, è il suo primo romanzo, scritto a 27 anni durante il soggiorno a Parigi tra gli espatriati americani della generazione perduta, quella segnata dalla guerra, quella sempre in cerca del piacere della vita tra viaggi e sbronze omeriche. La storia, in parte autobiografica, si svolge appunto tra Parigi, coi suoi caffè e le sue notti, e poi la Spagna, una Spagna ancora più viva e ancora più concreta. Il romanzo non ha una vera trama, il narratore è Jake, un giornalista americano che vive a Parigi, un uomo che convive con una ferita profonda. Durante la guerra, infatti, ha subito una lesione che lo ha reso impotente. E con lui c'è Robert Cohn, uno scrittore americano, un altro personaggio insicuro e inquieto, che vive in Europa con Francis, una donna che spera di sposarlo. Cohn è ingenuo, vulnerabile, meno capace rispetto agli altri di stare al gioco dell'ironia e del disincanto. Una sera Jake, più per solitudine che per desiderio, esce con Georgette, una prostituta. Nel locale trova il suo gruppo di amici e con loro una nuova conoscenza, Brett, la figura chiave del romanzo. Lady Brett Ashley è affascinante, brillante e libera. Attira subito l'attenzione di tutti e per Cohn è un colpo di fulmine. Ma tra lei e Jake c'è un legame impossibile, segnato dalla guerra. Gli amici non sanno niente, no? No, nessuno sa niente. L'argomento non mi faceva impressione. Una volta probabilmente avevo preso in considerazione la cosa nei suoi vari aspetti, compreso quello che certe ferite o imperfezioni possono essere argomento di scherzo pur rimanendo una cosa molto seria per la persona che le ha. È buffo, è molto buffo. E il più buffo poi è essere innamorato. Così pensi? Gli occhi di lei parevano di nuovo piatti. Buffo, sicuro. Ma secondo in che senso? In un certo senso non è una piacevole sensazione. No, Brett disse. Penso che deve essere l'inferno sulla terra. Pure è bene che noi due ci vediamo. No, penso che no. Che suspicione.

La situazione a Parigi si complica. Con, sempre più preso da Brett, litiga con Jack. Intanto arriva dagli Stati Uniti l'amico Bill e Jack vede nel viaggio una via di fuga. Andranno in Spagna, prima a pescare nei Pirenei e poi alla festa di San Firmino a Pamplona. A Pamplona arrivano anche Brett, il suo fidanzato Mike e dopo poco Con. Qui la fiesta travolge tutti tra vino, folla e corride. Il proprietario è Montoya, che distingue i clienti tra chi ha afición, cioè la vera passione per la corrida, e chi no. Montoya poteva perdonare tutto un torero che avesse afición. Poteva perdonare attacchi di nervi, panico, mosse brutte, ingiustificate, ogni sorta di errori. Ad uno che avesse afición, Montoya poteva perdonare tutto. A me subito perdonò tutti i miei amici. Montoya non diceva niente, ma essi erano sempre tra noi un particolare un poco spiacevole, come l'uccisione dei cavalli nell'arena.

Il libro si sofferma sulle corride e sui tori, raccontando il valore e lo stile dei toreri. Tra tutti emerge Pedro Romero, un torero giovane e affascinante che conquista Brett. Ma sotto l'entusiasmo crescono tensioni e gelosie. Con, accecato dalla gelosia, appunto, aggredisce Jake, Mike e Romero. Gli equilibri si rompono e la fiesta diventa un campo di scontro. Dopo Pamplona tutti si separano. Jake raggiunge Brett a Madrid e scopre che ha lasciato Romero. Si ritrovano ancora una volta insieme, ma senza poter cambiare davvero le cose. E così Jake riflette. Non c'è ragione perché le cose al buio debbano sembrare diverse da quando c'è la luce. Al diavolo, proprio non c'è ragione. Già una volta avevo pensato questo. E per 6 mesi avevo dormito senza spegnere la luce. Brillante idea anche quella. Al diavolo le donne, a ogni modo. Al diavolo tu, Brett. Le donne in fatto di amicizia sono fantastiche. Che fantastiche amiche! In primo luogo, per avere una base di amicizia, voi dovete essere innamorato di una donna. Io consideravo Brett mia amica. Mai pensato cosa pensasse lei. Io avevo una cosa senza dare nulla in cambio. Questo solo rimandava la presentazione del conto. Il conto arriva sempre. Questa è una delle fantastiche cose su cui potete fare assegnamento. Pensavo che tutto io avevo pagato. Il romanzo si chiude con loro in taxi, in una scena in cui tutto è racchiuso nel verbo al condizionale. Oh, Jake, Brett disse, noi due saremmo stati bene assieme. Di fronte a noi su una pedana un poliziotto in khaki dirigeva il traffico, alzò la sua mazza, la macchina improvvisamente rallentò spingendo Brett contro di me. Già, dissi io, non è bello pensare così. Ora

Lupus in fabula del sole sorgerà ancora è proprio questo, il condizionale. Quel che avrebbe potuto essere e non è stato. Cosa sarebbe stata la storia tra Brett e Jack senza la ferita di guerra? Fiesta di Hemingway è un libro di possibilità e occasioni mancate. Tutti in fondo hanno le capacità e i mezzi per fare qualcosa di grande. Sono giovani, sono liberi, sono privilegiati, ma tutti poi si perdono nel condizionale, si trascinano e non fanno anche se potrebbero fare. Questo è il libro, questo è il conto, questa è la vita di oggi. Per stasera sul comodino tenete da conto Fiesta, il sole sorgerà ancora di Ernest Hemingway, perché i tempi dei verbi non sono solo una questione grammaticale, sono soprattutto capitoli esistenziali. E poi, carissime ascoltatrici, cari ascoltatori, tenete da conto anche che Fiesta ha ispirato un grande capolavoro, una magnifica parodia di Totò, niente meno, FIFA e Arena. E il nostro San Benedica sia sempre a tutti e sempre sia nel segno di Marco Polo, che proprio qui da Venezia, da Palazzo Labbia, ci dice: chi comanda il racconto non è la voce, ricordate, è l'orecchio. In questo viaggio tutto di asole e bottoni, in questo cammino tra libri e attualità, mi hanno aiutato Giovanna Ciorciolini, autrice con me, in regia Cecilia Mosetti, per l'assistenza tecnica da Venezia Simone Pagani e da Roma Giovanni Leporale. La sigla a cura di Andrea Cacciagrano. Grazie.

0: Radio 1, un mondo da sentire. Droga, nuove tecnologie, gioco d'azzardo, alcol, fumo e doping sono tutte dipendenze che possono rovinare la vita. Per aiutare chi è in difficoltà è attivo il nuovo numero verde dipendenze. Chiama l'800 940 789 per avere informazioni utili e per essere indirizzato verso i servizi territoriali. È un servizio anonimo e gratuito. Se chiami, noi ci siamo. 800 940 789. Nuovo numero verde dipendenze. Uno per tutte. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
1: Ore 7.
2: GR1.
3: Germania, il cancelliere Merz dopo il trionfo dell'estrema destra in Sassonia, sconfitta drammatica, ma arrendermi non è un'opzione, ogni collaborazione è esclusa. Ricovero d'urgenza a Roma per Emma Bonino, crisi respiratoria, notte in ospedale, la leader radicale è grave ma vigile, tanti i messaggi di vicinanza e sostegno. Il femminicidio di Lorena Isceri era ancora viva quando aleatoria, notte in ospedale, la leader radicale è grave ma vigile, tanti i messaggi di vicinanza e sostegno. Il femminicidio di Lorena Isceri era ancora viva quando l'ex l'ha gettata nel vuoto, la conferma.

0: respiratoria. E lì si trova per noi Maria Cristina Cusumano, con cui ci colleghiamo in diretta.
1: Sì, buongiorno. Un ricovero necessario per monitorare i parametri vitali a seguito di un'insufficienza respiratoria. Emma Bonino, leader di Più Europa, le cui condizioni di salute sono considerate gravi, come avete anticipato, ha passato la notte qui all'ospedale Santo Spirito, nel centro di Roma, dove ci troviamo. Per ora non trapelano ulteriori informazioni e da ieri sera sono tanti i messaggi di vicinanza e di sostegno. Claudio Santini, il medico curante della storica esponente del Partito Radicale, in costante contatto con i medici del nosocomio, ha riferito: la Bonino sta rispondendo positivamente alle prime cure, è lucida, è cosciente. L'arrivo al pronto soccorso nel tardo pomeriggio di ieri, trasportata in ambulanza in codice rosso dopo essere stata soccorsa nella sua casa nel centro della capitale. 78 anni, la leader di Più Europa, più volte ministra, parlamentare, ex commissaria europea dal 1994 al 1999. In questo ospedale è stata ricoverata altre due volte, sempre per insufficienza respiratoria, nell'ottobre del 2024 e poi ancora il 30 novembre dello scorso anno, quando poi fu trasferita al San Filippo Neri e dimessa dopo una settimana. La storia clinica di Emma Bonino è stata segnata da un tumore polmonare, più esattamente un microcitoma che nel 2015 aveva colpito al polmone sinistro, costringendola a lunghi anni di chemioterapia. Il microcitoma è una delle forme più aggressive di tumore polmonare. Dopo ben 8 anni di terapia, fu lei stessa ad annunciare di aver concluso con esito positivo i trattamenti. E dal Santo Spirito è tutto, per ora vi restituisco la linea.
0: Per andare alla Germania, la AfD avvia contatti per formare una maggioranza a livello locale e attacca il cancelliere, il quale riconosce la sconfitta ma afferma nessun passo indietro.
2: Merz si presenta in pubblico, ammette la disfatta, la CDU è scossa nelle fondamenta. Questa è la sconfitta più devastante da decenni, ma esclude le dimissioni. Si dice scioccato quando quasi il 60% degli elettori vota per partiti politici che mettono in discussione la democrazia, è un problema. Arrendermi, però, precisa il cancelliere, non è un'opzione. Il paese ha bisogno di riforme fondamentali. Ogni collaborazione con la AfD è esclusa. Ma il partito di estrema destra è convinto che il 44% di Ulrich Siegmund sia solo l'inizio della sua ascesa. Il primo bersaglio è proprio il cancelliere. La co-leader del partito, Alice Weidel, attacca: Merz è un peso per la Germania. Alternative für Deutschland ne chiede le dimissioni. Si dice convinta che perderà anche la prossima tornata elettorale regionale di settembre e che la barriera di contenimento, il rifiuto delle altre forze politiche di governare con l'estrema destra, sia un capitolo chiuso. Primo obiettivo, i pochi seggi che servono a governare il Land di Sassonia-Anhalt. Un'ipotesi fatta da più parti è l'appoggio della sinistra radicale antisistema di Sarah Wagenknecht, che con AfD condivide il progetto di riavviare il dialogo con la Russia. Marco Barbonaglia, GRU.
0: Fondata nel febbraio del 2013, la AfD all'epoca non raggiunse a livello nazionale il 5% dei voti. In queste ultime elezioni è andata oltre il 44%, un'ascesa che si lega a doppio filo alla crisi del settore automobilistico tedesco e in particolare alle difficoltà dell'azienda simbolo, la Volkswagen. Si stima che oltre il 61% degli operai abbia votato per l'estrema destra. Il commento di Lorenzo Castellani, docente di storia delle istituzioni politiche all'Università Luiss di Roma.
3: Alternative für Deutschland è sempre stata molto critica verso il Green Deal, verso le politiche di elettrificazione che hanno innegabilmente avuto un impatto sui risultati dell'industria dell'auto tedesca e di ricaduta anche sull'occupazione, non da ultimo il licenziamento annunciato da parte di Volkswagen di 50.000 dipendenti, segno di una crisi che oggi appare irreversibile e che AfD può rivendicare di aver preconizzato il pericolo.
0: In Ucraina, tregua finita, riprendono gli attacchi incrociati dopo lo stop di 3 giorni, deciso in concomitanza con i colloqui degli inviati della Casa Bianca con Putin e Zelensky. Droni russi hanno colpito edifici a Kiev, 2 morti, 7 feriti. Droni ucraini hanno investito la città russa di Saratov e, secondo fonti locali, ci sono anche qui delle vittime. Sul piano diplomatico, progressi sostanziali verso una ripresa dei negoziati trilaterali con Russia e Stati Uniti. Questo il messaggio riferito a Trump dall'inviato Witkoff, possibile una telefonata del presidente americano a Putin e Zelensky. Dichiarazioni di stima reciproca, promesse di collaborazione tra Giorgia Meloni e il primo ministro belga De Wever al termine del bilaterale a Palazzo Chigi. Tra i punti di maggiore interesse la questione del caro energia. Italia, Belgio, Germania convocheranno un tavolo di confronto a margine del prossimo Consiglio europeo del 15 ottobre. In primo piano

0: Anche la questione migranti al termine di un'estate che sul fronte degli sbarchi la Premier ha definito movimentata. Tutti devono fare la loro parte contro i trafficanti di esseri umani, sottolinea Giorgia Meloni. Sentiamola.
1: Io rimango fermamente convinta che sia possibile preservare nel migliore dei modi lo spazio Schengen solo se si difendono i confini esterni dell'Unione, solo se tutti gli Stati membri continuano a fare la loro parte nella lotta ai trafficanti e nella lotta all'immigrazione clandestina di massa.
0: Al centro del confronto tra i partiti restano invece i temi economici. Sentiamo.
2: Fratelli d'Italia rivendica la tenuta dei conti e l'impegno per una finanziaria equilibrata. Stessa sottolineatura da Stefano Candiani della Lega.
3: L'apprezzamento ricevuto dal ministro Giorgetti al forum di Cernobbio conferma che i migliori risultati in economia dell'Italia rispetto agli altri grandi paesi europei sono frutto dell'impegno del governo e della Lega per famiglie ed imprese.
2: Restano le distanze sulla proposta di tassare gli extra profitti delle banche che Salvini rilancia, fiducioso di riuscire a convincere gli alleati. Nessun segnale di apertura però da Forza Italia, che lavora ad un taglio della pressione fiscale. Le opposizioni restano pessimiste sui numeri della manovra. Il governo non ha nessuna strategia di crescita per il PD, che insiste su lavoro e salario minimo. Arturo Scotto poi attacca il governo sulle pensioni. Il ricalcolo, dice, l'ultimo tradimento, altro che abolire la Fornero. Investimenti solo sulle armi. Anche per questo ha vinto l'AFD, sottolinea il 5 Stelle Giuseppe Conte. Riflessione analoga da Angelo Bonelli di Verdi Sinistra.
4: Noi dobbiamo costruire invece una proposta radicale di giustizia sociale, di pensare ai ceti sociali più deboli.
2: Noemi Giunta, GR1.
0: La cronaca, il femminicidio di Lorena Isceri, scaraventata dal cavalcavia dell'autostrada 1 a Barberino del Mugello dal suo ex, che poi si è tolto la vita. Era viva quando è precipitata, lo dice l'autopsia.
5: È il medico legale a rispondere alla domanda che da giorni pesava sul tavolo di chi indaga. Lorena emerge da esame esterno del corpo e tac, era viva quando Federico Vella l'ha lanciata nel vuoto. Gli investigatori intendono anche accertare se il 36enne avesse assunto stupefacenti, anabolizzanti o farmaci. Da anni era in cura presso uno psichiatra che oggi parla così.
6: L'ultima volta che l'ho visto settimana scorsa, non c'era nessun tipo di segnale, ecco.
5: La procura indaga per sequestro di persona e femminicidio aggravato premeditato. Vella ha organizzato tutto, secondo i magistrati. La mattina del delitto, in un negozio, compra fascette monouso per immobilizzare Lorena, un lenzuolo, forbici, un martello e lo scotch utilizzato per accecare la fotocellula del cancello del garage della casa della donna, che dunque, restando aperto, gli consente di fuggire con l'auto della 45enne dopo averla tramortita, legata mani e piedi e nascosta nel portabagagli. Vella, nei giorni precedenti, aveva anche effettuato alcuni sopralluoghi nei pressi dell'abitazione, elemento confermato da alcuni vicini di Lorena. Bruno Sokolovic, GR1.
0: L'attentato a Siegfried Ranucci. Non esiste un movente politico, volevo proteggere il mio amico. Questa la versione di Walter Lavitola davanti al Tribunale del Riesame, che si pronuncerà sulla richiesta di domiciliari entro giovedì.
7: Una pagina di dichiarazioni spontanee letta ai giudici del riesame. Tramite il rapporto con Ranucci speravo di potermi riabilitare. Walter Lavitola parla, video collegato dal carcere di Rebibbia. Così uno dei suoi legali, Arturo Cola.
8: La sua amicizia col dottor Ranucci aveva dei risvolti certamente vantaggiosi per se stesso. Quello di un riscatto sociale, quale aveva bisogno in ragione dei trascorsi giudiziari.
7: Il faccendiere conferma di essere il mandante dell'attentato all'amico giornalista, con l'obiettivo di rafforzare la sua scorta.
8: Si assume tutte le responsabilità in ordine alle modalità e quindi anche alla bomba, ha conferito un mandato sostanzialmente in bianco a Gomez, che poi ha fatto come meglio credeva. Il movente è proteggere il dottor Ranucci da un attentato del quale aveva avuto notizie. L'altro elemento importante è che il movente politico che la procura ipotizza è insussistente.
7: Nelle 72 pagine di memoria difensiva gli avvocati chiedono di far cadere l'aggravante del metodo mafioso e il trasferimento degli atti a Napoli, dove gli esecutori materiali hanno reperito l'esplosivo. Lavitola spera ora nei domiciliari a Nuepoli, in Basilicata, dove è cresciuto e dove il figlio ha affittato una casa lontano dalla sua rete di contatti. Elena Baiocco, GR1.
0: È in corso lo sciopero nazionale di 24 ore del trasporto ferroviario, cominciato ieri sera e proclamato da alcune sigle sindacali autonome del personale del gruppo FS, Trenitalia, Tiper, Trenord. Possibili disagi fino alle 21 di questa sera. Garantiti i servizi essenziali nelle fasce dalle 6 alle 9, dalle 18 alle 21. Lo sciopero non interessa il trasporto pubblico locale. Ce ne eravamo accorti, ora arriva la certificazione del CNR, fa un caldo senza precedenti.
9: La notizia ormai non è neanche più forse il record in sé dell'estate 2026, in qualche modo ampiamente atteso. Colpisce piuttosto la sequenza e prossimità dei primati. Ben 4 delle ultime 10 figurano infatti nella top 5 delle estati più calde dal 1950, ma resta l'estrema anomalia del mese appena trascorso, che ha letteralmente polverizzato i record precedenti. Lorenzo Arcidiaco, Istituto per la Bioeconomia del CNR.
10: È stato utilizzato il dataset Terra 5 Land dell'Unione Europea, fa riferimento a dati satellitari, poi ricalibrati con dati osservati da stazioni a terra, ed è venuto fuori appunto che questa è stata l'estate più calda dal 1950, perché i dati partono da quella data lì. Molto probabilmente questa è un'estate record anche per annate che precedono il 1950.
9: E si viaggia a vele spiegate anche verso il record dell'anno intero.
10: L'anno per adesso più caldo del 2024, però considerando il periodo gennaio-agosto siamo su quei livelli. Presumibilmente verrà superato, perché anche settembre, come vediamo, si presenta abbastanza bene.
9: Mauro Zanda, GR1.
0: Sport e tennis, fuori anche l'ultimo azzurro ancora in gara in singolare agli US Open. Per il calcio, dopo la terza giornata di campionato, sono 3 le squadre a punteggio pieno.
11: C'è anche la Lazio in vetta alla classifica con Inter e Roma. La squadra di Rino Gattuso ha espugnato Udine in rimonta. Dopo l'illusorio vantaggio di Karlstrom per i friulani, il pari dell'ormai solito Frattesi, terzo centro di fila, e l'esordio con gol decisivo dell'ex viola Gudmundsson appena entrato. Nell'altro posticipo della terza giornata è Daniel Maldini a regalare al Cagliari 3 punti contro il Lecce, mentre in Serie B il filotto del Palermo 3-1 alla Sampdoria è primato solitario a punteggio pieno. Da 3 giorni di Champions a inaugurare la nuova stagione europea ed è subito sfida da grandi suggestioni. L'Inter e Chivu alle 21 alla Bernabeu contro il Real Madrid ritrovano José Mourinho a 16 anni dallo storico triplete. Domani Napoli-Arsenal, giovedì Fenerbahce-Roma, il debutto assoluto del Como contro il Lipsia a completare la prima giornata delle italiane. Mondiale di basket femminili a Berlino, batosta per le azzurre di Capobianco, travolte 71-51 dalla Cina, ma domani sera lo spareggio con l'Australia può ancora valere l'accesso ai quarti di finale. A New York invece si è chiuso agli ottavi il cammino allo US Open di Luciano Darderi, sconfitto in 3 set dal numero 2 del mondo, Sasha Zverev. Guido Ardone, GR1.
0: Alla Mostra del Cinema di Venezia, molti applausi per il terzo film italiano in concorso, L'Estranea di Paolo Strippoli, storia di una famiglia borghese, dell'esplodere dei suoi segreti, con Jasmine Trinca, Romana Maggiora Vergano e Adriano Giannini, che venerdì sarà protagonista anche del film di Marco Bechis. Roma Europa Festival, doppia inaugurazione al femminile. Oggi la danza della compagnia Comoco di Sofia Nappi, domani la musica della compositrice Caterina Barbieri, con la prima italiana di Non puoi contare l'infinito, fino al 15 novembre.
12: 90 spettacoli, circa 1000 artisti da tutto il mondo sono i numeri del 41esimo Roma Europa Festival, che per 2 mesi si spargerà nei più importanti teatri della capitale e ospiterà grandi protagonisti della scena internazionale tra musica, danza e teatro. Il coreografo Michael van de Velde rilegge la celebre reinvenzione delle 4 stagioni di Vivaldi firmata da Max Richter. Il mitico concerto di Colonia di Keith Jarrett verrà interpretato da 2 pianisti. Il regista Romeo Castellucci torna con una produzione ispirata al Faust. Tra le voci dal mondo, quella di Fatoumata Jawara. Da non perdere l'appuntamento con il teatro musicale di Vinicio Capossela e la sua nuova opera ispirata a Dylan Thomas. Doppia inaugurazione con le italiane Sofia Nappi e la compositrice Caterina Barbieri. Fabrizio Grifasi, direttore del REF.
13: Attenzione, responsabilità, sostegno a tutta una generazione di italiane che rappresentano il presente e lo sguardo sul futuro. Poi tenere assieme mondi diversi, per esempio gli omaggi ai grandi compositori della musica contemporanea come Philly Glass, Steve Reich.
12: Gran finale con i 100 cellos di Giovanni Sollima e l'orchestra notturna clandestina di Enrico Melozzi per un classical rave party ricco di sorprese. Claudia Faiens, GR1.
0: Le 7:15 minuti, la linea IGR regionali, poi Radio Anch'io. Nella puntata di oggi l'Ucraina, l'analisi del voto in Sassonia con Francesca Rinaldi. Qui su Radio 1 restate al nostro ascolto, il GR torna alle 8.
14: Direzione Radio Digitali Specializzate e Podcast.
15: Tutto era cominciato 4 anni prima, in una notte fredda e silenziosa di marzo. Charles Lindbergh si precipita nella camera da letto del figlio e non lo trova. E una delle finestre è aperta e vede una busta, chiusa, appoggiata sul radiatore proprio sotto al davanzale.
14: Ascolta il podcast I Fantasmi di Opal. Il rapimento Lindbergh su RaiPlay Sound. Podcast original. Storie tutte da ascoltare.
16: Sei pronto per un'auto con motori ibridi efficienti e un'autonomia in elettrico fino a 120 km. A domare ogni curva con la trazione integrale permanente e a viaggiare in modo intelligente con il sistema Mercedes-Benz MBUX avanzato. Sei pronto per qualcosa di veramente straordinario. GLC Coupé Plug-in Hybrid ti aspetta con un vantaggio cliente da 13.500 euro fino al 30 settembre. Catturala negli showroom Mercedes-Benz.
17: Noi siamo la famiglia del vero risparmio, della scelta e della qualità. E fino al 12 settembre c'è il sottocosto Famila. Ad esempio, prosciutto cotto Beretta alta qualità, due confezioni da 120 grammi a soli 2,99 euro.
18: Famila, tutto un altro sottocosto.
19: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Siscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
20: Nuvola la trovi su siscom.eu.
21: C'è sempre un buon motivo per entrare in uno Storlube, anzi, 5. Come gli anni di garanzia sulle nostre cucine pensati per stare sempre vicino ai nostri clienti. Per questo la cucina in Italia si chiama Lube. Vieni a trovarci nello Storlube più vicino a te.
22: I programmi di Radio 1 proseguono ora a diffusione locale con il giornale radio trasmesso dalle sedi regionali della RAI.
23: TGR, giornale radio del Trentino Alto Adige.
24: La polizia indaga sull'annegamento di un infermiere di 32 anni, il suo corpo ripescato a Bolzano dall'Isarco all'altezza di Ponte Palermo. Fine vita, in Trentino politica divisa sulla legge al momento in commissione, al voto entro fine anno per la consigliera PD Parolari, necessaria prima una legge nazionale, replica dalla maggioranza la consigliera Angeli. Ricominciata ieri la scuola per 90.000 studenti altoatesini, novità di quest'anno per gli istituti italiani, il tempo prolungato per chiunque ne faccia richiesta e i progetti di lettura per stimolare la capacità di concentrazione. Calcio, il Trento vince all'ultimo respiro, Lecco battuto 1-0 con un gol al 95esimo di Molina. Buongiorno e benvenuti al giornale radio del Trentino Alto Adige. Vi sta parlando da Bolzano Roberto Morelli, in studio a Trento Paolo Scandale, in regia Hans Stirler e Tommaso Ecker. Il meteo, oggi ultima giornata di caldo estivo con temperature oltre i 30 gradi, tempo in prevalenza soleggiato con possibilità di piogge nel pomeriggio, massime previste fino a 32 gradi. Apriamo con la cronaca. Un uomo è stato ripescato senza vita ieri a Bolzano dalle acque dell'Isarco. A dare l'allarme un passante che ha visto un corpo nel fiume all'altezza di Ponte Loreto. Sono stati poi i sommozzatori del corpo dei vigili del fuoco volontari a recuperarlo dopo che si era fermato tra alcuni sassi nei pressi di Ponte Palermo. La vittima è Shazeb Altaf, 32enne infermiere dell'ospedale di Bolzano, residente da anni nel capoluogo. La polizia sta indagando per chiarire la dinamica dell'accaduto anche con l'analisi delle immagini delle numerose telecamere presenti in zona, senza escludere alcuna pista.
25: Parliamo ora del delicato tema del fine vita, sul quale, in mancanza di una legge nazionale, alcune regioni hanno deciso di intervenire autonomamente. L'ultima in ordine di tempo e la prima guida centrodestra è stato il Veneto. In Trentino una legge di iniziativa popolare è ora in discussione alla commissione consiliare, ma le posizioni politiche sono differenti. E sentiamo a riguardo la consigliera Francesca Parolari del PD, che auspica un voto entro fine anno, e anche Leonora Angeli, che invece dal gruppo misto sostiene la maggioranza e ritiene sia necessaria prima una norma nazionale.
26: La cosa che auspico io è che non ci siano posizioni radicalizzate e che le persone che propongono questo disegno di legge non vengano accusate di essere degli assassini.
27: La Corte Costituzionale sicuramente ha dato delle indicazioni per poter legiferare a livello provinciale o regionale. Questo significa comunque che è possibile, ma non è che si deve legiferare.
24: Quasi 90.000 gli studenti dalla scuola dell'infanzia alle superiori che ieri in Alto Adige sono tornati tra i banchi per il primo giorno di scuola, 22.000 quelli iscritti a istituti di lingua italiana. L'anno 2026-2027 parte con l'incertezza per quanto riguarda le attività extrascolastiche, fra cui le gite, su cui tocca alle singole scuole decidere se mantenerle tutte, in parte o eliminarle. Fra i progetti di rilievo per gli alunni coordinati dall'intendenza scolastica c'è quello dedicato al piacere della lettura, che cerca di trasmettere l'importanza di mantenere a lungo la concentrazione minata da telefono e raffiche di video brevi sui social. Buone notizie in ultimo per le famiglie che hanno bisogno del tempo prolungato. Sentiamo l'assessore provinciale Marco Galateo.
1: A partire dalle scuole dell'infanzia, il tempo prolungato che viene garantito a tutti coloro che lo hanno richiesto, abbiamo tolto il requisito dei due genitori che lavorano, perché così anche chi vuole tornare nel mondo del lavoro ha più agilità nel farlo. Sono state accolte tutte le domande che sono arrivate.
25: Continuiamo a parlare di scuola, perché è stata un'estate di lavori nei nidi e nelle materne di Trento. Tra gli obiettivi la climatizzazione delle strutture. Sentiamo.
2: Asili nido e scuole dell'infanzia di Trento in questa estate si sono trasformati in attivi cantieri, operai e in bianchini al lavoro per rendere le strutture più belle. Il comune ha investito in tutto 3 milioni e mezzo di euro. Quantifica il volume dei lavori Gianna Frizzera, assessora comunale ai lavori pubblici.
3: Abbiamo fatto più di 170 interventi sui nidi materne, ma anche sulle scuole elementari e medie per quanto riguarda le manutenzioni.
2: Un capitolo importante è stato dedicato al comfort climatico estivo. In 4 strutture è stato installato un impianto di climatizzazione. Il progetto del comune e dare l'aria condizionata alla fascia 06 in pochi anni. Daniele Benfanti, TGR Trento.
24: Ieri in Consiglio Provinciale a Bolzano la seduta congiunta del Consiglio delle Province Autonome di Bolzano e Trento e dell'ANTAG del Tirolo. Per l'Alto Adige c'era Angelo Gennacro, Jacob Wolf per il Tirolo e Claudio Soini per il Trentino. Al centro del confronto la proposta di autoriforma dello stesso organismo, con obiettivi condivisi la riorganizzazione, procedure e processi decisionali più efficienti per rendere questo organismo trasfrontaliero più vicino ai cittadini.
25: Atterraggio di emergenza nel primo pomeriggio di ieri per un ultraleggero sulle piste da sci del comprensorio San Valentino nel comune di Brentonico. A bordo una famiglia tedesca composta dai genitori e dalla figlia ventenne. I 3 feriti ma sempre coscienti sono riusciti ad allertare i soccorsi. Sul posto i vigili del fuoco con le squadre SAF, soccorso alpino e 2 elicotteri che hanno messo in sicurezza l'area e anche trasportato i 3 all'ospedale Santa Chiara di Trento.
24: Ieri 2 scioperi nel settore del trasporto pubblico in regione. In Alto Adige quasi la metà degli autisti della SASA ha incrociato le braccia. La società in house ha offerto 8 euro per i buoni pasto, insufficienti secondo i sindacati. Incomprensibile, commenta SASA, che ricorda che negli ultimi anni gli stipendi sono aumentati del 30%. Dal trasporto su gomma a quello su rotaia, dove si è protestato per le condizioni delle stazioni di Bolzano e Brennero, locali non climatizzati e servizi igienici carenti. Non va meglio a Trento, aggiungono i sindacati, con un deposito locomotive in uno stato di abbandono e a rischio crollo.
25: 90 relatori e più di 60 realtà dei settori di scuola ed educazione coinvolte. Sono i numeri di Educa, il Festival dell'Educazione, che dopo un anno di pausa torna a Rovereto dal 25 al 27 settembre prossimi, con un prologo il 24 settembre riservato alle scuole. Il tema di questa edizione è forme di felicità, con una gran attenzione in particolare al benessere della comunità scolastica e soprattutto dei ragazzi. E sentiamo come sarà declinato questo tema dalla coordinatrice scientifica Paola Venuti.
4: Sicuramente ci sarà una grossa attenzione al benessere, alla sostenibilità, allo stato degli adolescenti, ma vorremmo puntare a cogliere la positività degli adolescenti, il loro modo di potersi esprimere e come già hanno trovato delle forme di espressione che da noi adulti vanno raccolte e vanno portate avanti. In questo senso qui felicità come termine che deve accompagnare l'adolescenza nel suo sviluppo e nella sua crescita.
24: Sempre più persone sole, tecnicamente chiamate famiglie unipersonali, per una società che cambia e dove però a soffrire spesso per le separazioni sono i minori. L'associazione Übergang Passaggi da 6 anni offre appuntamenti formativi e seminari per consentire alle coppie di provare nuovamente a riconnettersi. Fra le iniziative presentate ieri a Bolzano, seminari di più giorni con l'accompagnamento di psicologi e terapeuti. Innovativo invece l'approccio del progetto Adotta una coppia. Sentiamo Elena Faccio, vicepresidente dell'associazione.
5: Uno dei nostri laboratori ha proprio questo focus, cioè come imparare a comunicare nella coppia, come raggiungere anche una dimensione di intimità e vicinanza, non per forza attraverso il linguaggio, ma con modalità anche non verbali, con la vicinanza, con la dimensione del corpo, che a volte si dimentica un po'.
25: Ora lo sport con il calcio, una vittoria che ieri sera è arrivata veramente all'ultimo respiro per il Trento, un successo con il quale i gialloblu riescono a mantenersi nei quartieri altissimi della classifica del girone A di Serie C, nel servizio La Cronaca.
6: Il Briamasco esplode al minuto 95 quando Molina in mischia segna il gol che consente al Trento di superare per 1-0 il Lecco al termine di una gara equilibrata. Gli ospiti partono meglio con Fasanna che spaventa due volte Barlocco a inizio match. Il Trento risponde al quarto d'ora con una punizione di Fossati di poco a lato, anche se nel primo tempo è il Lecco a farsi preferire. Gialloblu meglio nella ripresa con occasioni in apertura per Sodero e al 75esimo per Dalmonte. Tutto sembra apparecchiato per uno 0-0, ma all'ultimo assalto arriva la zampata decisiva di Molina. Con questo successo il Trento è nel gruppone delle seconde in classifica del girone A della Serie C con 7 punti in 3 partite. Maddalena Boggiano, TGR Trento.
24: Una delle ultime giornate di caldo intenso di questa stagione estiva, che terminerà con un brusco abbassamento delle temperature da domani, ha causato a Renon uno sforamento delle concentrazioni di ozono. Venerdì 4 la stazione del comune di Fuso di Montagna ha registrato un valore massimo di 182 microgrammi per metro cubo. Storicamente concentrazioni elevate di ozono si registrano soprattutto nella conca di Bolzano fino a Merano, nella bassa Tesina, nonché sugli altipiani e sui versanti montani adiacenti, in particolare Renon e Alpi di Siusi. Con il cambiamento delle condizioni meteo e le piogge previste, i valori dovrebbero tornare a scendere, secondo il laboratorio analisi aria e radioprotezione della provincia di Bolzano.
23: L'edicola, rassegna stampa.
25: La rassegna dei quotidiani trentini oggi in edicola. Per la Marmolada un calo record è il titolo d'apertura dell'Adige. Dati drammatici da uno studio dell'Università di Padova: se si va avanti così tra 10 anni non ci sarà più ghiaccio, dicono i ricercatori. A centropagina La Cronaca col titolo: schianto in moto è gravissimo, incidente nella notte tra domenica e lunedì arriva in fin di vita un 63enne di Arco. Per il Corriere del Trentino apertura sugli interventi del comune di Trento in nidi e materne, lotta al caldo, asili climatizzati è il titolo. In taglio basso, sanità, lungo vertice in provincia, su una riunione che si è tenuta dopo i tanti disservizi del settore nell'ultimo periodo. Grande foto di studenti per la prima del T quotidiano, il titolo è Scuola allo scontro e si guarda al Consiglio Provinciale che si apre oggi, carenze formative, la proposta di legge Gerosa di nuovo in Consiglio, ma l'opposizione che dice non passerà. In taglio basso invece un'intervista all'assessore provinciale Gottardi, il virgolettato che fa il titolo è Divieti Tir, dialogo con il Tirolo. Taglio alto invece per le opere pubbliche, il titolo Bypassi Rovereto, RFI apre su Marco.
24: Da Bolzano l'Alto Adige titola: trovato senza vita nell'Isarco, è giallo, la vittima è un infermiere di 32 anni del San Maurizio, indaga la polizia. Il Corriere dell'Alto Adige: si torna a scuola per primi in Italia, 22.000 gli alunni degli istituti di lingua italiana. La fotonotizia è dedicata al calcio: Südtirol, passata la paura, il nuovo attacco funziona. 90 giorni per ricevere il TFR invece di 2 anni, titola il Dolomiten. La proposta vale solo però per i dipendenti pubblici della regione e deve ancora avere l'approvazione della Corte dei Conti. Tageszeitung dedica la prima pagina alle elezioni tedesche in Sassonia con il trionfo dell'estrema destra. Una tendenza che può verificarsi anche in Alto Adige a scapito dell'SVP, questo si chiede il giornale. E questo è tutto. La prossima edizione del giornale radio regionale alle ore 12:10. Grazie per l'ascolto e buona giornata.
23: Abbiamo trasmesso TGR, giornale radio del Trentino Alto Adige.

0: Radio 1, un mondo da sentire. Alla ricerca della qualità. La sentite? È Carlotta. La mia mucca da salotto. Sì, beh, così ho il latte fresco ogni mattina. Se cerchi la qualità per la tua spesa a un prezzo conveniente, o ci pensi tu, o ti affidi ai prodotti Selex. Come il latte Selex UHT parzialmente scremato da un litro per tutto settembre con spesa di pesa a soli 69 centesimi. Nei migliori supermercati come Emisfero, Superpan, Eni e Mercato. Porca vacca, non sul tappeto!
1: Zolfo, iodio, acqua termale. Ecco la ricetta per essere sempre in forma.
2: Vediamo. 23 centri termali convenzionati con il servizio sanitario. Bagni, fanghi, aerosol. Tutto il piacere di una vacanza dove l'ospitalità e la salute sono sempre di casa. Ma sono le terme dell'Emilia Romagna.
1: Brava, il modo migliore per rilassarsi e star bene tutto l'anno.
2: Dottore, mi dica subito dove posso andare.
1: Chieda la guida gratuita al numero verde 800 88 88 50.
2: Terme dell'Emilia Romagna.
1: Il perfetto equilibrio di salute, benessere e relax.
3: Quando sei uscita?
4: Ieri.
3: Che pensi di fare?
4: Torno a casa. Sei stato bravo con Antonio.
3: Le cose sono cambiate, Teresa.
4: Tu non ci devi venire qua.
5: Io sono te. Provaci a volermi bene.
6: Il ritorno in esclusiva su Rai Play.
7: 99, 99, non è possibile.
8: Tesoro, tutto ok?
7: 99, Puma, microtasso.
8: Calmati, ora chiamo qualcuno.
7: 99, Puma.
8: Pronto? 99. Sì, dice solo 99, Puma e microtasso. Ah, capisco. Ha scoperto l'offerta usato certificato Ford Approved sulla Puma Hybrid con microtasso Ford.
7: 99 euro al mese, anticipo 3.150 euro, 24 mesi, TAN 4,95, TAG 7,38, rata finale 12.122 euro.
0: Radio Anch'io, l'attualità in diretta con gli ascoltatori.
9: Sono le 7:32 minuti, una buona giornata, buon martedì 8 settembre da Francesca Rinaldi al microfono, ben ritrovati all'ascolto di Radio Anch'io. Vi ricordo subito il nostro numero per i messaggi WhatsApp 335-699-2949, messaggi scritti o messaggi audio. Torniamo in apertura sulla guerra tra Russia e Ucraina, perché sono ripresi nella notte gli scontri dopo tre giorni di tregua decisa in concomitanza con la visita degli inviati statunitensi Witkoff e Kushner a Kiev. In precedenza i due erano già stati al Cremlino per incontrare Putin. Ascoltiamo subito proprio uno dei due inviati, Witkoff.
10: Su direttiva del presidente Trump abbiamo visitato sia Mosca che Kiev al fine di facilitare ulteriori colloqui per porre fine alla guerra Russia-Ucraina. Prima del viaggio, russi e ucraini hanno concordato una tregua di tre giorni per consentire lo svolgimento di queste discussioni. A Kiev le delegazioni sono state inoltre raggiunte da consiglieri per la sicurezza nazionale del Regno Unito, della Germania e della Francia per collaborare sul percorso da seguire. Sono stati compiuti progressi sostanziali, inclusi passi avanti nella pianificazione di ulteriori colloqui trilaterali. Il presidente Trump sta lavorando duramente per fermare le uccisioni e per una pace duratura e stabile.
9: Liana Mistretta, corrispondente Rai da Mosca. Buongiorno Liana.
11: Buongiorno.
9: Liana, buongiorno. Allora io partirei con te dalle ultime notizie con gli attacchi nella notte su Kiev, ma anche sulla città russa di Saratov. Non so se la pronuncia è corretta.
11: Sì, esattamente, proprio così, perché finita la tregua che era stata proclamata soltanto per tre giorni per permettere lo svolgimento in tutta sicurezza della missione diplomatica statunitense, però la tregua, ricordiamo, era soltanto su Mosca e su Kiev, ma passata la mezzanotte sono ripresi gli attacchi russi con droni e missili su diverse città ucraine, innanzitutto su Kiev, la capitale, dove migliaia di persone sono andate nei rifugi, e ci sono già almeno due morti e sette feriti, ma sono state colpite anche Odessa e Sumy. E poi attacchi ucraini in Russia, Saratov e anche a Rostov, dove sono state colpite anche infrastrutture civili. e ci sono dei feriti, al momento non si segnalano vittime. Questo per dirvi che ci sono le parole, le grandi intenzioni che sono emerse dai colloqui di Witkoff e Kushner con Putin e con Zelensky dalla parte ucraina, ma poi c'è la realtà sul terreno. Vediamo che da parte degli Stati Uniti c'è l'impegno e la fretta di concludere un accordo e di mettere fine al conflitto. Probabilmente le intenzioni, la volontà sarebbe quella, o meglio l'auspicio sarebbe quello di concludere qualcosa prima delle elezioni di midterm negli Stati Uniti a novembre. Da parte ucraina ovviamente c'è anche fretta di chiudere, perché ci avviciniamo a un inverno che già qui da queste parti si fa sentire. Un inverno che sarà molto molto duro, e con gli attacchi russi contro gli impianti soprattutto energetici, questo ovviamente metterà ancora più in difficoltà l'Ucraina, che non dispone di sufficienti mezzi, soprattutto di difesa antiaerea, per la quale ha chiesto ancora una volta agli Stati Uniti di fare qualcosa, mentre invece, bisogna dirlo, da parte russa non si vede tutta questa fretta di arrivare a un negoziato, perché Putin, quando ha iniziato il colloquio con Witkoff e Kushner sabato, lo ha detto subito: la situazione che dobbiamo affrontare è molto difficile, ma noi porteremo a termine tutti i nostri obiettivi, perché bisogna risolvere quelle che Mosca chiama le cause alla base del conflitto, che sono ovviamente le sue condizioni. Certo. E in questi colloqui ancora centrali, il nodo della questione sono quei territori ucraini che la Russia ha invaso, ha conquistato parzialmente, e li rivendica, il Donbass, che li rivendica e pensa che questi debbano essere proprio la base della trattativa, in quanto li rivendica come suoi. E questo è un nodo che sarà difficilissimo, certo, da superare, certo, al di là dell'ottimismo delle parole di Witkoff, che ha detto che ha visto una buona volontà di riprendere i negoziati a tre. Per concludere, Peskov, portavoce del Cremlino, che ha parlato di un piccolo passo verso la pace.
9: Ecco, lo stesso Peskov, Liana, ha detto che non ci sono state però informazioni sull'esito di questi colloqui nella capitale ucraina. Si è riusciti a capire in qualche modo come sono andati questi colloqui? Cioè, sono stati un buco nell'acqua, tanto rumore per nulla, si è letto, insomma, di concreto abbiamo avuto poco.
11: Di concreto c'è poco. È interessante guardare la stampa russa, che parla di proprio quello che hai detto tu, un buco nell'acqua. L'espressione russa è un buco nella ciambella, ma usano questa espressione per dire che i negoziati sono stati un buco nell'acqua, ma ovviamente la stampa, essendo abbastanza vicina al Cremlino, tende in questi giorni a dire la Russia si è presentata in una posizione di forza a questi colloqui, nel senso come se non avesse bisogno di questi colloqui perché va avanti per la sua strada. Ma in effetti non è così, perché anche in Russia ci sono grandi difficoltà, soprattutto dal punto di vista economico, delle risorse, e quindi diciamo che prolungare il conflitto non conviene a nessuno, ma è chiaro che Mosca deve dare un segnale di forza per rivendicare quelli che sono i suoi obiettivi. Però anche Peskov stesso ha detto non ha detto quelli che sono stati i contenuti. Sappiamo che gli inviati americani di Trump hanno messo sul tavolo delle nuove idee, delle proposte, così hanno detto, ma di fatto finora nessuno ha detto in che cosa consistono queste idee e queste proposte. Oggi ci potrebbe essere una telefonata tra Trump dovrebbe chiamare Putin e poi Zelensky.
9: Era stata annunciata ieri,
11: il Cremlino ha detto non la escludiamo, quindi sarà in programma. Ieri non è arrivata, probabilmente arriverà oggi, ma è difficile che sapremo esattamente cosa hanno messo sul tavolo Witkoff e Kushner, quali siano queste nuove idee, perché poi lo vediamo sul campo, di nuovo non c'è nulla, purtroppo.
9: Grazie Liana, ti salutiamo e ti lasciamo al resto, all'inizio della tua giornata lavorativa. Grazie Liana Mistretta, corrispondente Rai da Mosca, e diamo il buongiorno all'arcivescovo Visvaldas Kulbokas, nunzio apostolico a Kiev. Buongiorno monsignore.
12: Buongiorno a voi.
9: Buongiorno, dove si trova ora?
12: A Kiev, perché il posto mio a Kiev, la capitale, quindi sono qui.
9: Si trova lì. E senta, qual è stata la situazione nella notte? Ha sentito le sirene anche lei?
12: Ah, non soltanto le sirene, perché ci sono stati attacchi molto intensi già fin da ieri sera attraverso i droni, poi durante la notte decine di missili balistici nella prima parte della notte, poi nella seconda parte della notte missili cruise e altri droni, e quindi ci sono stati vari morti e feriti anche questa notte.
9: Senta, quando si sentono gli allarmi, dove vi rifugiate? Abbiamo visto tante immagini di famiglie intere che entrano nei sotterranei, nella metropolitana.
12: In un satura noi normalmente alcuni collaboratori scendono giù perché è proprio psicologicamente impossibile stare nei piani superiori perché non si riesce più a sostenere il ritmo delle esplosioni, però la difficoltà è che per esempio anche la notte scorsa, quasi tutta la notte è sotto allerta aerea, esplosioni. E se dovessimo scendere ogni volta passeremo tutta la vita lì e non si riuscirebbe né a dormire né a lavorare. Normalmente nei rifugi vanno le famiglie che abitano vicino ai depositi commerciali perché sanno che questo è un obiettivo, alle centrali elettriche, ai grandi centri commerciali.
9: Sono le persone più a rischio, fabbriche. Quindi. Perché sono vicine ad obiettivi da parte della Russia.
12: Sì, per esempio noi come non satura noi calcoliamo che dai centri commerciali la distanza è circa 1 chilometro, quindi normalmente abbiamo meno rischio concreto su di noi.
9: E senta, durante l'estate abbiamo letto, abbiamo saputo di tante organizzazioni che hanno provato a portare i bambini, soprattutto da Kiev, dalla capitale, in montagna, in posti più isolati, più lontani appunto da possibili rischi. Ci sono state quelle che forse una volta si chiamavano colonie, qui chiaramente erano state organizzate con altri scopi, non solo scopi ludici ma proprio scopi di sicurezza. Adesso, Monsignore, si va verso l'inverno.
12: Sarà molto difficile perché già a giugno, quando si sono svolti gli esami di maturità, è stato difficilissimo perché le scuole non hanno potuto svolgere l'esame durante varie ore e quindi l'esame poi è stato completato in serata ed è difficile capire in quale situazione psicologica si trovavano gli studenti nel completare l'esame. Adesso, certo, durante l'inverno le famiglie che hanno più bambini, questo lo so dai miei amici, cercano di andare fuori città per riuscire a dormire. E quei lager, quei campi per i giovani adolescenti che sono stati organizzati in Europa, in Italia, Spagna, altri paesi, sono stati molto importanti per dare un po' di riposo per i giovani. Giusto mezzo minuto racconto una storia particolare. In Spagna mi hanno raccontato che un gruppo di adolescenti ucraini era composto anche da alcuni adolescenti ritornati recentemente dai territori occupati e quindi un ragazzo sedicenne ucraino chiedeva: ma anche in Spagna dovrò fare la caccia agli uomini, nel senso che già nel territorio occupato lo stavano insegnando a usare i droni, andare a caccia, quindi a uccidere attraverso i droni qualsiasi persona che lui vedesse nell'obiettivo.
9: Parliamo di adolescenti, spiegato, quindi no, di ragazzi.
12: Quindi tranquillo, in Spagna non dovrai fare questo lavoro, non dovrai né in Ucraina né in Spagna dovrai uccidere gente.
9: Senta, quindi la scorsa settimana sono cominciate le scuole, per il momento si svolgono ancora in presenza le lezioni, si rischia di andare comunque in DAD, quella che noi abbiamo conosciuto per il Covid, la didattica a distanza?
12: Nelle regioni occidentali in Ucraina sì, si va in presenza. A Kiev le scuole per la parte coperta, nel senso la quantità di studenti che possono accedere ai rifugi antiaerei, quel numero può andare a scuola, quindi si danno il cambio, magari un giorno va un gruppo, un altro giorno un altro gruppo va a scuola, gli altri si connettono online. Però negli ultimi mesi anche a Kiev la situazione diventa ancora più pesante rispetto a prima, quindi sempre più scuole lavorano online anche a Kiev. Sì. Come per esempio a Kharkiv, a Kherson, le scuole possono lavorare soltanto sottoterra.
9: Allora, lo ricordo, stiamo parlando con Visvaldas Kulbokas, nunzio apostolico a Kiev, al quale chiedo anche qual è la situazione dei generi alimentari. Ecco, perché negli ultimi giorni, nelle ultime settimane, abbiamo cominciato a leggere di scaffali nei supermercati che cominciano a essere sempre più vuoti, proprio perché, insomma, una delle strategie della Russia adesso è colpire non solo i civili, ma le fonti di approvvigionamento, sia energetiche sia appunto dei generi di prima necessità.
12: I generi di prima necessità ancora non mancano, questo non vuol dire che fra un giorno o due non mancheranno proprio. Diciamo l'assortimento, la varietà dei generi è molto ridotta, anche la quantità. Ci sono dei limiti, per esempio la gente che va nei supermercati non può che stare neanche un numero illimitato di bottiglie di acqua, perché manca anche l'acqua, quindi sempre c'è un numero limitato. E anche in unzatura, grazie alla decisione dei superiori, abbiamo installato un nostro pozzo d'acqua per avere la nostra acqua, perché sappiamo che durante l'inverno prossimo potrebbe davvero esserci la difficoltà anche con l'acqua. Quindi per oggi come oggi, uh-huh, ancora non mancano le cose essenziali, ma la varietà è molto ridotta.
9: I prezzi sono aumentati, come spesso succede, insomma, nelle economie
12: sono...
9: di guerra?
12: Sì, sono aumentati nuovamente rispetto ai mesi scorsi. Diciamo, a questo aumento siamo abituati, perché già dal 2022 è un aumento continuo, e quindi a volte mi chiedo da dove la gente, la popolazione, riesce ancora a trovare i soldi per comprarsi anche del pane.
9: Sempre più difficile.
12: E vedo per esempio a Zaporizhzhia, quando nella cucina umanitaria diocesana viene distribuito il pane, la gente piange nel ricevere un pezzo di pane, piange in città proprio. Quindi non parlo di tutti, ma c'è sempre una fascia della popolazione a cui manca anche il pane.
9: Una situazione veramente difficile. Grazie davvero al nunzio apostolico a Kiev, Visvaldas Kulbokas, grazie per essere stato con noi e averci raccontato la situazione che vivete appunto in Ucraina tutti i giorni. E le auguro una buona giornata.
12: Grazie a voi per la vicinanza, grazie.
9: Grazie. E do il buongiorno anche a Paolo Giordani, presidente dell'Istituto Diplomatico Internazionale. Buongiorno Giordani.
13: Buongiorno a lei, grazie dell'invito.
9: Grazie a lei per essere nuovamente con noi. Io con lei torno a parlare dei colloqui, e allora ascoltiamo le parole del presidente ucraino Zelensky.
14: Le discussioni sono state molto concrete e proficue. Gratitudine verso i mediatori e verso il presidente degli Stati Uniti per l'attenzione dedicata alle imminenti sfide della stagione fredda. Concludere celermente gli accordi relativi a un pacchetto invernale concordato con gli Stati Uniti e i partner europei. Tra le priorità, il rafforzamento della difesa aerea, il sostegno alla rete energetica nazionale e la fornitura di ingenti volumi di gas naturale liquefatto, GNL, di provenienza americana, per garantire la tenuta del paese. La Russia crede davvero che questo inverno possa aiutarla a spezzarci. Il nodo dei territori resta centrale, ma questioni così complesse possono essere risolte solo a livello di leader.
9: Ecco Giordani, i colloqui che si sono svolti in questi giorni e che hanno dato un po' di tregua anche alla popolazione, perché c'era stato appunto questo accordo per evitare i bombardamenti, accordo che poi è terminato questa notte, come abbiamo ampiamente raccontato. Questi colloqui, insomma, come sono andati? Tanto rumore per nulla.
13: Ma guardi, io credo che un po' tutti stanno guardando nella direzione sbagliata, no? La domanda non è se Witkoff o Kushner abbiano convinto Putin a non bombardare o a fare altro. Io credo che Trump non aveva bisogno di mandare loro due per convincerlo o fare altro. Io credo che Trump conosca perfettamente la posizione di Putin, si parlano da mesi attraverso canali diretti e indiretti, e Putin non ha certo aspettato Witkoff per spiegare quali sono le sue condizioni. Secondo me quella missione aveva un obiettivo completamente diverso, cioè Trump ha bisogno di portare a casa almeno uno straccio di risultato politico per le elezioni di midterm, non la pace, perché sarebbe realistico, Però gli basta poter dire agli americani e agli elettori americani che la sua iniziativa ha riaperto un dialogo, che esiste ancora uno spazio negoziale e che a differenza dell'amministrazione precedente lui riesce a parlare con tutti. Questo è l'obiettivo secondo me di Trump. E poi c'è il secondo elemento che secondo me anche lì viene un po' sottovalutato, cioè che se davvero Putin fosse convinto di poter ottenere ancora molto sul piano militare, non avrebbe alcun interesse a mandare segnali di apertura. Cioè il semplice fatto che continui a ricevere emissari americani significa che pur da una posizione di forza relativa, perché anche loro stanno soffrendo sul campo e dal parte militare, comunque vuole mantenere aperto un canale, e quando un canale resta aperto in diplomazia c'è sempre un motivo. Quindi io continuo a pensare che Trump non stia negoziando la pace, stia negoziando il tempo, va bene? Quindi nel senso che Trump ha bisogno di congelare questo fronte. Gli Stati Uniti
9: per motivi del tutto personali. Senta, anche, sì. Aspetti un attimo con noi perché ascoltiamo anche le parole del portavoce del Cremlino Peskov.
14: L'incontro del presidente russo Vladimir Putin con gli emissari statunitensi Steve Witkoff e Jared Kushner sull'Ucraina sono un piccolo passo verso la pace. Non escludo che dopo la missione degli inviati statunitensi possa aver luogo una telefonata tra i presidenti al termine del viaggio dei negoziatori americani. Per quanto riguarda la ripresa del formato trilaterale, avete sentito ieri le dichiarazioni provenienti da Kiev. Il signor Kushner ha fatto affermazioni in questo senso. Anche noi non escludiamo la ripresa di questo formato trilaterale, anche se è ancora prematuro parlare del luogo e delle tempistiche esatte. Il rafforzamento militare della Norvegia lo consideriamo una minaccia diretta.
9: Ecco, ci scrive anche un messaggio un ascoltatore, Michelangelo: Putin ha bisogno di portare a casa la vittoria, altrimenti lo defenestrano, quindi a dispetto delle vite che si perdono lui non mollerà. Giordani, ma perché Peskov ha usato dei termini tutto sommato positivi, concilianti? C'entra forse anche l'aspetto delle sanzioni?
13: Beh, sicuramente pesa, tutto pesa adesso in questo momento negli Stati Uniti, e in Ucraina pesa ancora di più perché, mi passi il termine, sono devastati. Se non hanno aiuto e sostegno dall'esterno non riescono a superare nemmeno il primo mese invernale. Quindi io direi che le parole del Cremlino, a mio avviso, vanno lette un po' con attenzione. Cioè Peskov non ha parlato di svolta, non ha parlato di accordi, ha detto una cosa un po' diversa, che la Russia non esclude, ecco, la ripresa del dialogo e che apprezza gli sforzi diplomatici americani. Secondo me è un messaggio politico, non è un'apertura sostanziale. E anche qua io credo che Trump sapesse già perfettamente quale fosse la posizione che avrebbero poi preso.
9: Cioè non è partito, non ha fatto partire i suoi inviati con queste grandissime aspettative.
13: No. Assolutamente. Non ha bisogno di mandare due inviati
9: per sapere quali sono le posizioni.
13: Che sono, ma esattamente.
9: Senta, Giordani, ecco, le leggero un'altra domanda di un ascoltatore, Pietro da Napoli, che le chiede proprio così: una domanda sulla posizione europea?
13: La posizione europea, noi siamo ai margini, perché comunque nelle trattative non compariamo. Sì, c'è il gruppo dei volenterosi, ma non mi sembra che vengano presi così in considerazione né da Cremlino né tantomeno dagli americani. Quindi voglio dire, noi siamo veramente ai margini di tutto quello che sta accadendo, e ne subiamo la conseguenza, nel senso che quello che viene deciso fra i due attori principali, noi ce lo prendiamo, punto. Ma non abbiamo la forza di porci in una posizione di forza. Mi spiego, perché qui poi ogni paese europeo fa un po' quello che gli pare a secondo della convenienza.
9: Sì,
13: e anche a secondo,
9: insomma, la presenza delle istituzioni europee, poi alla fine si viaggia un po' in ordine sparso. Senta, leggo qualche altro messaggio che ci arriva dai nostri ascoltatori a proposito anche di quello che diceva il nunzio apostolico a Kiev, che è intervenuto prima di lei. In Ucraina fanno come in Africa i bambini soldato. Ecco, la verità: insegnano ai giovani ucraini a uccidere chiunque sia sullo schermo fermo dei droni. Insomma, ci sono critiche anche insomma a quanto ci ha raccontato appunto l'episodio raccontato appunto dal nunzio apostolico. E le chiedo un'altra domanda, le faccio un'altra domanda che ci arriva da Umberto da Marghera: perché nelle terre contese, abbiamo parlato del Donbass, non si fa un referendum controllato da organismi terzi e si vede con chi la gente vuole stare? È una soluzione fattibile, secondo lei? Una strada percorribile?
13: Bah, guardi, allora partiamo dal dire che in Ucraina, dove fanno i bambini soldato, come in Africa, è un qualcosa che, come sappiamo, è vietato dal diritto internazionale. Uh-huh. Però è chiaro che non hanno più nemmeno nessuno che va al fronte, perché tutti i cittadini sono sostanzialmente emigrati, chi è rimasto comunque ha delle grandi difficoltà. Quindi voglio dire, non è facile trovare soldato al fronte. Riguardo le terre contese, noi dobbiamo distinguere il piano giuridico da quello politico, no? Sul piano del diritto internazionale, i referendum organizzati a Russia nei territori occupati non sono stati riconosciuti dalla comunità internazionale, perché si sono svolti durante un'occupazione militare e sono stati considerati privi delle garanzie necessarie. Se parliamo di un eventuale accordo di pace futuro, lì si potrebbe immaginare un referendum che possa diventare uno strumento per ratificare un'intesa. Però siamo in territori dove, diciamo così, non è che è molto sentita la parola del popolo, no? Cioè, voglio dire, a chi piace fare la guerra? Io, se lo chiediamo ai russi come lo chiediamo agli ucraini, io non credo che la maggioranza dica sì, ci piace, andiamo a morire al fronte per... Okay? Certo. Quindi sicuramente tutti direbbero no, non vogliamo la guerra. Quindi il referendum porterebbe a una risposta che probabilmente non piace, diciamo, ai piani alti della politica.
9: Grazie Paolo Giordani, presidente dell'Istituto Diplomatico Internazionale. Ci fermiamo qui, linea GR1 delle 8, torneremo dopo per occuparci di Germania.
0: Radio 1, un mondo da sentire. Verde, viaggiare informati.
15: Buongiorno e bentrovati con le notizie sulla viabilità da Giulia Casadei, Rai Mobilità. Sono le 7:57. Partiamo dall'autostrada del Mediterraneo, dove il traffico è bloccato in direzione della 30 tra Altilia Grimaldi e Roliano Grimaldi a causa di un'auto in fiamme all'interno della galleria Piano Corso Pato. Per chi viaggia in questa direzione, l'uscita consigliata è quella di Falerna. Andiamo in A4 Venezia Trieste, traffico intenso tra San Sino di Livenza e San Donà di Piave in direzione di Venezia. Code anche sulla 22 tra Carpi e l'allacciamento con l'autosole in direzione di Modena. In A14 traffico intenso e code tra Bologna Borgo Panigale e Bologna San Lazzaro in direzione di Ancona. Andiamo in autosole Milano Bologna, code a tratti tra San Giuliano e l'allacciamento con la tangenziale ovest di Milano in direzione di Bologna. Traffico intenso e code a tratti anche sul tratto Firenze Roma, sempre in autosole tra l'allacciamento con la 11 e Firenze Impruneta in direzione della capitale. In chiusura sulla tangenziale di Napoli, code tra Vomero e Corso Malta in direzione della diramazione Capodichino. È tutto, prossimo aggiornamento alle 10:28. Buon proseguimento di ascolto e buon viaggio.
0: In collaborazione con il CIS.
16: L'Università Link è vicina a te, con 13 sedi universitarie in tutta Italia. Al via i nuovi bandi per l'accesso ai corsi di laurea in medicina, odontoiatria, veterinaria, fisioterapia, professioni sanitarie e molto altro. Scopri i corsi e i posti disponibili di ogni sede su unilink.it.
17: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
18: Oh, ma sai che Sky Wi-Fi è il mio nuovo mito?
19: Perché è ultra veloce come te, Kimi.
20: Sky Wi-Fi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90€ al mese per 18 mesi, anziché 54,90€ al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
21: Siamo la famiglia del vero risparmio, della scelta e della qualità. E fino al 12 settembre c'è il sottocosto Famila. Ad esempio, pasta di semola garofalo da 500 grammi in vari formati a soli 68 centesimi.
22: Famila, tutto un altro sottocosto.
23: C'è sempre un buon motivo per entrare in uno store Lube, anzi, 5. Come gli anni di garanzia sulle nostre cucine pensati per stare sempre vicino ai nostri clienti. Per questo la cucina in Italia si chiama Lube. Vieni a trovarci nello store Lube più vicino a te.

0: ore 8.
1: GR1.
2: Il voto, uno shock, ma non mi dimetto. Il cancelliere Merz parla dopo il trionfo dell'AfD in Sassonia. Esclusa ogni collaborazione con il partito di estrema destra che cerca alleati per governare il Land. Tregua finita, raid incrociati tra Russia e Ucraina dopo 3 giorni di stop. Ma gli inviati della Casa Bianca parlano di passi avanti sul piano diplomatico. Non confermata la possibile telefonata di Trump con Putin e Zelensky. Schengen si preserva solo con la difesa dei confini esterni. La rotta di Giorgia Meloni su migranti e sicurezza. Caro Energia, la Premier sia al centro del prossimo Consiglio europeo sull'economia scontro maggioranza opposizioni. Emma Bonino ricoverata d'urgenza, è grave ma vigile. La leader radicale soccorsa in casa per una crisi respiratoria. Lorena era ancora viva quando è stata lanciata nel vuoto. Primi esiti dell'autopsia sulla donna uccisa dall'ex. La procura, l'uomo aveva pianificato tutto. Estate rovente, il CNR, quella del 2026, la peggiore negli ultimi 76 anni. Allarme per i ghiacciai. L'Estranea a Venezia, la mostra del cinema, applausi per il terzo film italiano in gara di Paolo Strippoli con Jasmine Trinca. Sul red carpet, Javier Bardem e Penelope Cruz. Duetto Venezia, la mostra del cinema, applausi per il terzo film italiano in gara di Paolo Strippoli con Jasmine Trinca. Sul red carpet, Javier Bardem e Penelope Cruz. Duetto speciale per noi.

0: Ne dice, anche se ammette, per i cristiano-democratici è la sconfitta più devastante da decenni. Ogni collaborazione con l'AfD è però esclusa, su questo il partito è unanime. Al suo volto livido fanno da contraltare quelli raggianti della leadership di AfD, che è convinta dalla Sassonia-Anhalt parte un effetto domino per tutta la Germania. E il primo bersaglio è proprio lui, il cancelliere, come ribadisce al nostro microfono il co-presidente Tino Chrupalla.
1: Merz dovrebbe dimettersi, è il più impopolare della storia e perderà anche in Mecklenburg-Pomerania anteriore e a Berlino.
0: Sono le regioni in cui si vota il 20 settembre e secondo AfD dimostreranno che il muro di contenimento, ovvero il rifiuto di collaborare con l'estrema destra, è crollato. Invieremo proposte di dialogo a tutti i partiti, dicono, obiettivo ottenere quella manciata di seggi necessaria a governare il Land orientale. Ancora Chrupalla.
1: Dobbiamo tornare a fare gli interessi dei tedeschi, smettere di istigare alla guerra con Mosca, tornare a comprare gas russo a basso prezzo e sul versante della sicurezza interna procedere a espulsioni su larga scala.
0: Berlino, Barbara Gruden, GR1.
2: Fondata nel febbraio del 2013, l'AfD all'epoca non raggiunse a livello nazionale il 5% dei voti. In queste ultime elezioni è andata oltre il 44. Un'ascesa che si lega a doppio filo alle difficoltà del settore automobilistico e in particolare dell'azienda simbolo tedesca.
3: La crisi senza precedenti che sta colpendo il gruppo Volkswagen si è rivelata un potente detonatore per l'ascesa storica dell'estrema destra in Germania. L'AfD, secondo le stime, avrebbe ricevuto il voto di ben il 61% degli operai tedeschi e in particolare di quelli legati al colosso automobilistico. L'annuncio di pesanti tagli alla forza lavoro e della possibile chiusura di stabilimenti storici ha amplificato il malcontento e l'incertezza, spianando la strada al partito che da sempre si promuove come scudo dei lavoratori. Ma non solo, la crisi dell'automotive è stata presentata dall'AfD come l'emblema del fallimento delle politiche energetiche europee responsabili della deindustrializzazione del paese. Lorenzo Castellani, Università Louis.
4: L'alternativa für Deutschland è sempre stata molto critica verso il Green Deal, verso le politiche di elettrificazione che hanno innegabilmente avuto un impatto sui risultati dell'industria dell'auto tedesca e di ricaduta anche sull'occupazione, una crisi che oggi appare irreversibile.
3: Francesca Capannolo, GR1.
2: Crisi internazionali, migranti, difesa. Questi i temi al centro del bilaterale a Palazzo Chigi tra Giorgia Meloni e il premier belga.
5: La difesa dei confini e le politiche migratorie siano priorità di tutti gli stati membri. Giorgia Meloni parla accanto a Bart De Wever. Lui, in perfetto italiano, rilancia sulla necessità di regole credibili per i rimpatri di chi non ha diritto a rimanere in Europa. Lei torna su Schengen dopo quella che definisce un'estate movimentata, segnata dalle tensioni con Madrid per il ripristino dei controlli alle frontiere con la Spagna.
6: Da questo punto di vista io rimango fermamente convinta che sia possibile preservare nel migliore dei modi lo spazio Schengen solo se si difendono i confini esterni dell'Unione.
5: I conflitti in Ucraina e in Medio Oriente al centro del colloquio fra i due leader, che dura più del previsto. Su Kiev la premier ribadisce l'impegno dell'Italia insieme agli alleati per una pace giusta e duratura. Il caro energia, l'auspicio, sia al centro del prossimo Consiglio europeo di ottobre, rilancia Giorgia Meloni annunciando di voler convocare un tavolo di confronto con i paesi più vicini sul dossier, fra questi la Germania di Merz, a margine del vertice di Bruxelles. Con Max Gambino, Federica Ionta, GR1.
2: L'Europa è in pericolo, così Romano Prodi intervistato dalla Repubblica sulla vittoria elettorale in Germania di AfD. Per l'ex premier si tratta di un fatto colossale, mai accaduto dal 1945, e le ragioni di questo voto per Prodi vanno rintracciate nella linea di autoritarismo mondiale che da Trump a Putin sta erodendo le nostre democrazie. Sulla politica italiana, l'ex premier, inventore dell'Ulivo, non chiude il cosiddetto papa straniero nel centro-sinistra, vale a dire un outsider fuori dai partiti, purché, dice, chi ambisce a correre alzi la mano. Guerra in Ucraina, tregua finita, ripresi gli attacchi incrociati con la Russia dopo lo stop di 3 giorni per la missione americana a Mosca e a Kiev. 2 morti e 7 feriti negli ultimi attacchi russi nella capitale ucraina. Le forze di Kiev provocano vittime con un raid sulla città russa di Saratov, lo affermano fonti locali. Ma gli inviati della Casa Bianca parlano di passi avanti sul piano diplomatico. Il corrispondente.
7: Sono stati fatti progressi sostanziali, scrive sui social l'inviato speciale della Casa Bianca Steve Witkoff, protagonista insieme al genero di Trump Kushner degli incontri con il presidente russo Putin e poi con quello ucraino Zelensky. In particolare Witkoff, rientrato negli Stati Uniti, parla di passi avanti nell'organizzazione di ulteriori colloqui trilaterali, riferimento dunque a un ruolo per

0: Washington e per Trump, che sta lavorando intensamente, spiega, per una pace duratura e stabile. Non ancora confermate le anticipazioni dei media ucraini su possibili telefonate del presidente americano con Putin e poi con Zelensky. Intanto ieri l'inquilino della Casa Bianca ha incassato il sostegno per i negoziati di pace dal premier inglese Burnham. Zelensky da parte sua sceglie la testata americana Axios per spiegare che gli Stati Uniti stanno valutando se Mosca e Kiev possano intraprendere iniziative per ridurre l'intensità del conflitto durante il prossimo inverno, riavviando contemporaneamente i negoziati per un accordo di pace più ampio. La mia sensazione, spiega il presidente ucraino, è che Putin abbia bisogno di Trump e non voglia farlo irritare, specie alla vigilia delle elezioni di metà mandato di novembre negli Stati Uniti. New York, Marco Valerio Loprete, GR1.
1: Medio Oriente. In Israele oggi si chiudono i giochi sulle liste elettorali. Scade il termine per presentare i candidati in vista delle elezioni del 27 ottobre. Il premier Netanyahu, alle prese con una lite interna al suo partito, depositerà la lista nel pomeriggio. Il suo vero sfidante, l'ex capo di stato maggiore delle forze armate Eisenkot, l'ha invece presentata ieri ed è lui la vera novità della politica israeliana.
2: Tra poche settimane affronteremo un referendum decisivo sul futuro di Israele, sulla sua identità. Dovremo decidere tra unità e divisione, tra responsabilità nazionale e abbandono della sicurezza, tra verità e menzogna. Gadi Eisenkot presenta sorridente i candidati con cui ha deciso di debuttare in politica. Ex capo di Stato Maggiore, conosce Netanyahu da dentro. È stato nel suo gabinetto di guerra, prima di rompere con il premier, accusandolo di non avere una strategia per Gaza. Ora torna in campo per sfidarlo alla guida del partito centrista Yashar, che in ebraico significa dritto. Due uomini cresciuti nello stesso esercito ma con due idee diverse del paese. Eisenkot sostiene la guerra contro Hamas ma accusa Netanyahu di aver fallito sul piano strategico e chiede un'inchiesta sulle responsabilità per la strage del 7 ottobre. E sul servizio militare degli ultraortodossi prende una posizione opposta a quella del premier. Per lui l'esenzione non può continuare. Poi c'è la storia personale. Il figlio di Eisenkot è morto combattendo a Gaza. Quello di Netanyahu invece è rimasto in Florida pur di non arruolarsi. I sondaggi danno Eisenkot in ascesa, ma vincere non basta. Cerca i numeri per governare. Azzurra Meringolo, GR1.
1: Alle 8:09, gli aggiornamenti su Emma Bonino. Sono ore di apprensione per le condizioni di salute della leader radicale, ricoverata da ieri sera all'ospedale Santo Spirito di Roma per insufficienza respiratoria. Lì si trova per noi Maria Cristina Cusumano, con la quale ci colleghiamo in diretta.
3: Una grande ondata di vicinanza e di affetto da parte degli esponenti di ogni schieramento politico. Tutti si stringono intorno a Emma Bonino in un abbraccio simbolico in queste ore di preoccupazione per la sua salute. La leader di Più Europa è ricoverata all'ospedale Santo Spirito di Roma per un'insufficienza respiratoria. Le sue condizioni sono considerate gravi, per ora non trapelano ulteriori informazioni. Claudio Santini, il medico curante della storica esponente del Partito Radicale, in costante contatto con i medici del nosocomio, ha riferito ieri sera che la Bonino sta rispondendo positivamente alle prime cure, è lucida e cosciente. L'arrivo al pronto soccorso nel tardo pomeriggio di ieri, trasportata in ambulanza in codice rosso, dopo essere stata soccorsa nella sua casa nel centro della capitale. 78 anni, Emma Bonino, più volte ministra, parlamentare, ex commissaria europea, in questo ospedale è stata ricoverata altre due volte, sempre per insufficienza respiratoria, nell'ottobre 2024 e poi ancora il 30 novembre dello scorso anno. La sua storia clinica è stata segnata da un tumore polmonare che l'aveva colpita nel 2015. Dopo 8 anni di terapie fu lei stessa ad annunciare di aver concluso con esito positivo i trattamenti, senza mai aver rinunciato a svolgere la sua amata attività politica. Un impegno che parte da lontano, dalle battaglie per il divorzio e la legalizzazione dell'aborto negli anni 70 come giovane militante radicale con Marco Pannella. E dall'ospedale Santo Spirito è tutto, vi restituisco la linea.
1: Il dibattito politico, al centro del confronto i temi economici, sentiamo.
4: Stabilità, volano per l'economia, ne è convinta la maggioranza dopo il record del governo e il plauso degli industriali a Cernobbio. Fratelli d'Italia rivendica la tenuta dei conti. Augusta Montaruli.
5: La stabilità politica in Italia è diventata una realtà e ha portato risultati concreti e apprezzati anche dal mondo delle imprese. La sinistra, invece, ha rimediato solo una sonora bocciatura.
4: La Lega con Salvini torna sulla proposta di tassare gli extra profitti delle banche. Nessun segnale di apertura da Forza Italia, che conta Tajani sul Corriere definisce i sovranisti di AfD in Germania nemici dell'Italia. Opposizioni pessimiste sulla manovra, nessuna strategia di crescita dal governo per il PD, che insiste sul lavoro e salario minimo, poi l'attacco sulle pensioni, il ricalcolo e l'ultimo tradimento. Matteo Renzi, Italia Viva, sottolinea le famiglie faticano a trovare i soldi per mandare i bambini a scuola. Per i 5 Stelle stop fondi alle armi e Giuseppe Conte ribadisce di volere le primarie nel campo largo.
6: Dobbiamo far tornare a crescere il paese e dobbiamo intervenire per difendere con le unghie e coi denti il nostro modello sociale.
4: E Calenda, Repubblica dice azione, non entra nel campo largo, faremo il centro. Vasco Pirri, GR1.
1: Pensioni, si discute del progetto flessibilità per anticipare a 64 anni l'uscita dal lavoro per tutti, compreso chi rientra ancora in parte nel sistema retributivo.
7: È una proposta per dare la possibilità di andare in pensione anticipata anche ai lavoratori che hanno iniziato a versare contributi prima del 1996 e che quindi ricadono nel sistema misto. 64 anni di età, 25 di contributi, insomma 3 anni di anticipo rispetto alla pensione di vecchiaia. L'ha lanciata la Lega, flessibilità, che avrebbe però una condizione: il ricalcolo interamente contributivo della pensione e, per chi non raggiunge l'importo minimo richiesto, l'impiego di una parte del TFR in una rendita integrativa. Ipotesi che, secondo l'osservatorio Previdenza della CGIL, determinerebbe una riduzione del 10,6% dell'assegno, pari a una perdita mensile tra 183 e 366 euro lordi. Certo, i calcoli vanno fatti secondo la storia contributiva e le retribuzioni percepite prima e dopo il 1996. E c'è da considerare il fatto che non tutto il TFR dei dipendenti privati è depositato presso il fondo di tesoreria dell'INPS. Paola Bonanni, GR1.
1: Rai Radio 1, siamo alla cronaca. Il femminicidio di Lorena Isceri, scaraventata dal cavalcavia dell'autostrada 1 a Barberino del Mugello dal suo ex, che poi si è tolto la vita lanciandosi anche lui nel vuoto. Era viva quando è precipitata, lo dice l'autopsia. Sentiamo.
8: Esame esterno del corpo di Lorena e tac, danno la risposta: era viva quando Federico Vella l'ha lanciata nel vuoto. Il medico legale dovrà dire, ma ci vorrà tempo, se l'uomo aveva assunto stupefacenti, anabolizzanti o farmaci. Lo psichiatra che lo aveva in cura da anni:
9: l'ultima volta che l'ho visto è settimana scorsa, non c'era nessun tipo di segnale, ecco.
8: Sequestro di persone e femminicidio aggravato premeditato, le ipotesi di reato per le quali procede la procura, che ha pochi dubbi. Vella, 36 anni, ha organizzato tutto. Alle 11.36 di quel tragico giorno, in un negozio, compra ciò che poi viene trovato nell'auto: fascette monouso, un lenzuolo, forbici, un martello e lo scotch utilizzato per accecare la fotocellula del cancello del garage della casa di Lorena, che dunque, restando aperto, gli consente di fuggire con l'auto della 45enne dopo averla tramortita, legata mani e piedi e nascosta nel portabagagli. Vella, nei giorni precedenti, aveva anche effettuato alcuni sopralluoghi nei pressi dell'abitazione, circostanza confermata da alcuni vicini di Lorena. Bruno Sokolovic, GR1.
1: L'attentato a Sigfrido Ranucci. Il Tribunale del Riesame si pronuncerà entro giovedì sulla richiesta di domiciliari per Walter Lavitola, che conferma di essere il mandante e afferma: volevo proteggere il mio amico.
10: La sua amicizia col dottor Ranucci aveva dei risvolti certamente vantaggiosi per se stesso, quello di un riscatto sociale, quale aveva bisogno in ragione dei trascorsi giudiziari.
11: Era la mia speranza, spiega Walter Lavitola tramite uno dei difensori. Il faccendiere, videocollegato dal carcere di Rebibbia, legge ai giudici una pagina di dichiarazioni, in mezz'ora conferma e precisa: ho orchestrato l'attentato al mio amico giornalista per rafforzargli la scorta. Il pericolo era l'intelligence israeliana, i legali Sergio Arturo Cola.
12: Ranucci l'ha detto: sì, mi ricordo che mi ha messo in guardia, senza entrare nei dettagli.
10: Il movente proteggere dottor Ranucci, l'altro elemento importante è che il movente politico che la procura ipotizza insussistente si assume tutte le responsabilità in ordine alle modalità e quindi anche alla bomba. Ha conferito un mandato sostanzialmente in bianco a Gomez, che poi ha fatto come meglio credeva.
11: Nelle 72 pagine di memoria gli avvocati chiedono di far cadere l'aggravante del metodo mafioso e spostare l'inchiesta a Napoli, dove gli esecutori materiali hanno reperito l'esplosivo. Lavitola punta ai domiciliari a Noepoli in Basilicata, dove è cresciuto e dove il figlio ha affittato una casa lontano dalla sua sfera di influenze. Elena Baiocco, GR1.
1: È in corso lo sciopero nazionale di 24 ore del trasporto ferroviario, cominciato ieri sera e proclamato da alcune sigle sindacali autonome del personale del gruppo FS, Trenitalia, Tiper e Trenord. Possibili disagi fino alle 21 di questa sera. Garantiti i servizi essenziali nelle fasce dalle 6 alle 9 e dalle 18 alle 21. Lo sciopero non interessa il trasporto pubblico locale. Il caldo, tregua in arrivo. Da domani una perturbazione porterà un po' di fresco e pioggia a partire dalle regioni del nord, ma nella coda di un'estate che vanta un allarmante record. La più calda, certifica il CNR, dal 1950.
13: Temperature più alte, ad agosto addirittura 5 gradi in più rispetto alle medie mensili. Lo rileva il CNR e precisa, da gennaio su 2/3 d'Italia anomalie termiche maggiori di più 1 grado, di più 2 gradi su quasi metà del territorio, soprattutto Appennini e pianure del nord-ovest, con impatti evidenti sull'agricoltura. Lorenzo Arcidiaco, CNR.
14: Questa è stata l'estate più calda dal 1950, perché i dati partono da quella data lì. Molto probabilmente questa è un'estate record. Ricorda anche per annate che precedono il 1950.
13: E non finisce qui.
14: L'anno per adesso più caldo del 2024, però siamo su quei livelli, per come si presenta a settembre, presumibilmente verrà superato.
13: Non un picco isolato, ma una progressione è il riscaldamento globale causato dall'uomo, in particolare dall'uso di combustibili fossili. I dati scientifici ormai si affollano, silenzio invece dalla politica, che deve decidere azioni e fondi, e anche in fretta. In fretta intanto si sciolgono i ghiacciai, per esempio quello della Marmolada, dice l'Università di Padova, e aggiunge: con altre estati come questa potrebbe avere solo una decina d'anni di vita. Sonia Filippazzi, GR1.
1: La Fashion Week e gli US Open. Atleti e stilisti si influenzano e si aiutano a vicenda tra campi da gioco e passerelle.
15: New York è in questi giorni l'immagine plastica del sempre più solido connubio moda e sport, che si fanno da reciproca vetrina, con gli atleti che presenziano o addirittura sfilano alle Fashion Week e gli stilisti che firmano il loro abbigliamento. Lo sport per la moda è un potente volano a livello estetico e di marketing. La moda è usata dagli sportivi per costruire la propria immagine a tutto campo, non solo in quello da gioco. A Flash & Meadows Naomi Osaka fa parlare di sé per i suoi outfit fit pre-gara, Alcaraz per la canottiera doppia, Arina Sabalenka per i gioielloni indossati durante il match. Non solo vezzi da atleti, ma anche nuove tendenze per chi atleta non è, come spiega Luca alla volta, fashion editor di Vogue.
16: Non c'è più una linea che divide l'abbigliamento sportivo da quello che noi utilizziamo nel daily wear, quindi ad oggi diventa a tutti gli effetti parte influente anche nel nostro guardaroba da tutti i giorni.
15: Quindi per i marchi della moda l'atleta come testimonial funziona.
16: Assolutamente, i brand ad oggi sono molto attenti a spingere su questi personaggi sportivi.
15: Donatella Gori, GR1.
1: E su un'altra passerella, il tappeto rosso di Venezia, arriva oggi la coppia Javier Bardem Penelope Cruz. Ieri grande accoglienza per l'estranea all'horror familiare di Paolo Strippoli, terzo film italiano in concorso.
17: Quella grandiosità che poi diventa terrorizzante e, perché no, la madre di Psycho.
18: Chiacchierando con Jasmine Trinca sulla madre che interpreta nell'estranea di Paolo Strippoli, ieri sera accolto da 10 minuti di applausi. Protagonista una famiglia dai molti segreti. Sfumature horror come il corto di Laura Poitras, già Leone d'Oro a Venezia, They Are Here, ispirato alle uccisioni di Minneapolis. Questo momento non è un'eccezione nella storia degli Stati Uniti, dice la regista, che è una storia di violenze, ma assistiamo a qualcosa di nuovo che mina la democrazia. Temi simili nel documentario Fiume di Alex Gibney su Elon Musk: vita, passioni, misteri, potere. Ed aspettando la coppia Penelope Cruz Javier Bardem in concorso con Bunker, in Orizzonti approda oggi Anna Foglietta, debutto alla regia con Una storia. Venezia, Miriam Mauti, GR1.
1: La musica, gli sgoccioli di un'estate di grandi collaborazioni, arriva un altro duetto, forse l'ultimo di stagione. Oh, Avevano già sorpreso ed emozionato il pubblico dell'Olimpico di Roma. Achille Lauro era salito sul palco, ospite speciale del concerto di Geolier. Una condivisione occasionale che invece si è spostata in studio. Esce infatti venerdì notte, per noi, annunciato sui social con un dietro le quinte.
19: Dopo la sua strofa canta tutto questo come vuole lui.
20: Finalmente stiamo a fare pezzone.
1: Due artisti molto riconoscibili e molto diversi per linguaggio, stile, abbigliamento. Un incontro molto atteso. Per ora abbiamo solo qualche accenno.
20: Ma come si fa? Poi secondo me partiremo subito. E tu l'hai fatto
1: con te per me. Sono le 8:22 minuti, la linea va ora allo sport, poi ultima parte di Radio Anch'io. Buongiorno Francesca Rinaldi.
21: Buongiorno Luana, buongiorno a tutte e tutti coloro che ci ascoltano. Ci occuperemo anche noi della valanga blu nelle elezioni in Sassonia, blu come il colore dell'AfD. Cosa prevede il programma di questo partito e cosa cambia ora per la politica tedesca e per quella europea?
1: E state allora al nostro ascolto, questa è Rai Radio 1. Direttore Nicola Rau, vice direttrice Elena Canonico, coordinamento edizione Francesco Rubino, oggi in regia Massimo Vasciaveo e Giovanna Insardi. Luana Cremasco al microfono, dalla redazione del GR1, una felice giornata.
22: Zolfo, iodio, acqua termale. Ecco la ricetta per essere sempre in forma.
23: Vediamo. 23 centri termali convenzionati con il servizio sanitario. Bagni, fanghi, aerosol. Tutto il piacere di una vacanza dove l'ospitalità e la salute sono sempre di casa. Ma sono le terme dell'Emilia Romagna.
22: Brava, il modo migliore per rilassarsi e star bene tutto l'anno.
23: Dottore, mi dica subito dove posso andare.
22: Chieda la guida gratuita al numero verde 800 88 88 50.
23: Terme dell'Emilia Romagna.
22: Il perfetto equilibrio di salute, benessere e relax.
24: Noi siamo la famiglia del vero risparmio, della scelta e della qualità. E fino al 12 settembre c'è il sottocosto Famila. Ad esempio, tre birre Ichnusa da 33 cl a solo 1,89 euro.
25: Famila, tutto un altro sottocosto.
26: GR1 Sport.
27: Buongiorno da Alessio Maldini. Roma, Inter e Lazio sono tre le squadre punteggio pieno dopo la terza giornata di campionato. Alle formazioni di Gasperini Chivu si è aggiunta quella di Gattuso, passata ieri a Udine 2-1.
28: La terza vittoria di fila della Lazio arriva in rimonta dopo aver subito il primo gol in campionato al Friuli. Segna Kastrom ad inizio ripresa, ma non basta a fermare la squadra biancoceleste, che crede nel 4-3-3 di Gattuso e lo fa vedere in campo il tecnico laziale.
29: L'anno scorso l'allenatore era un maestro del 4-3-3, ma vogliamo essere aggressivi, vogliamo andare sui riferimenti, ce la vogliamo rischiare. E penso che è meglio dei ragazzi, perché tutto quello che stiamo proponendo si stanno facendo trovare pronti, c'è grande spirito e penso che questo non deve mancare.
28: Il pareggio è di Frattesi, il gol partita di Gudmundsson. Lazio in testa alla classifica e Udinese che paga senza infortuni. Ancora una volta Camara è uno dei migliori.
30: Alla fine credo che è un risultato giusto, ma sono le squadre contro chi quest'anno vogliamo competere, quindi dobbiamo vedere cosa non è andato bene e con le settimane saremo un po' più in gamba, quindi saremo ancora più forti.
28: Udine, Sebastiano Franco, GR1.
27: E l'Udinese ferma a 4 punti, è stata sorpassata dal Cagliari, salito a quota 6 con la meritata vittoria sul Lecce 1-0, decisivo al 29esimo il colpo di testa di Maldini vicino al raddoppio nella ripresa con un palo colpito su punizione. Un palo l'ha preso anche Mendy, la soddisfazione del tecnico pisacane.
31: Volevamo sicuramente riscattarci dalla brutta prestazione che abbiamo offerto in Coppa. Non nascondo il dispiacere, l'ho detto subito dopo la partita, però faccio un grandissimo applauso ai ragazzi, perché oltre alla voglia di riscatto che avevano, che era tanta, però mi è piaciuto come hanno interpretato la partita sia in fase di possesso che in fase di non possesso.
27: E stasera torna la Champions League con i primi 6 incontri del girone e su tutti spicca Real Madrid-Inter, partita a marcord per i nerazzurri e il tecnico Chivu, che si ritroveranno di fronte Mourinho, il tecnico del triplete del 2010 e dunque anche della Champions conquistata proprio al Bernabeu. Fischio d'inizio alle 21 con diretta su questa rete. Domani alla stessa ora Napoli-Arsenal, giovedì Fenerbahce-Roma e Como-Lipsia. Serie B, Palermo sempre punteggio pieno dopo 3 giornate. Nel posticipo di ieri sera Sampdoria battuta al Barbera 3-1. Tennis all'US Open, col match tra Zverev e Dardari si è completato nella notte il quadro degli ottavi di finale. Ci aggiorna Emilio Mancuso.
0: Ha dominato da campione i primi due set, Sasha Zverev con un doppio 6-2 e nel terzo più combattuto ha fatto la differenza al tie break. Stavolta c'è stato il vero Zverev e niente da fare per Luciano Dardelli, comunque bravissimo ad arrivare negli ottavi di finale. È andato subito sotto 0-4 sia nel primo che nel secondo set con il tedesco letteralmente scatenato. Nel terzo invece, come detto, set più equilibrato con l'italo-argentino che ha allungato il parziale al tie break, vinto però nettamente 7 punti a 3 dal 29enne tedesco, 42 colpi vincenti. Ultimo italiano in presente in tabellone è Luciano Dardelli. Dopo 11 slam consecutivi non c'è un italiano nei quarti di finale. Nei quarti di finale Zverev se la vedrà con l'olandese Van den Zalskulp. Linea allo studio.
27: Basket ai mondiali femminili, pesante sconfitta per l'Italia, battuta dalla Cina 71-51. E domani le azzurre, che hanno chiuso il gruppo D al terzo posto, affronteranno l'Australia agli ottavi. La pagina sportiva termina qui, la più cordiale buona giornata.
2: Radio 1, un mondo da sentire.
3: La vita è come un appuntamento al buio, non sai mai se scatterà la scintilla. E se scatta, buon per te, a meno che non venga dalla tua auto. In quel caso, spero tu abbia la garanzia furto incendio di Allianz Direct. Perché Direct è chi Direct fa. Assicura la tua auto online con Allianz Direct. Pubblicità, leggi stati informativi sul sito, previste franchigie, scoperti, limitazioni. Furto acquistabile solo con altre garanzie.
4: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
5: Sei pronto per un'auto con motori ibridi efficienti e un'autonomia in elettrico fino a 120 km? A domare ogni curva con la trazione integrale permanente e a viaggiare in modo intelligente con il sistema Mercedes-Benz MBUX avanzato. Sei pronto per qualcosa di veramente straordinario. GLC Coupé Plug-in Hybrid ti aspetta con un vantaggio cliente da 13.500 euro fino al 30 settembre. Catturala negli showroom Mercedes-Benz.
6: Sono qui! Ehi! Sono qui! Riesci a vedermi? Sono proprio dietro lo scudo! Signor scudo, puoi spostarti? Così non mi vedono. Come fanno a scegliermi?
7: Cerca lo scudo di spesa Difesa Selex. Dietro troverai tantissimi prodotti di qualità e convenienti, come la carta igienica Selex doppio velo, confezione da 4 rotoli, per tutto settembre a solo 1,99€. Nei migliori supermercati come Emisfero, Superpan, Eni e Mercatò.
6: E dai, scudo, ma che ti sei arrabbiato?
2: Radio Anch'io, l'attualità in diretta con gli ascoltatori.
8: Buongiorno, sono Roberto da Padova. Per quanto riguarda le elezioni in Germania, io parto con una domanda. Cosa deve ancora succedere nella società europea ed italiana perché cambino le cose? Il fatto è che i partiti di sinistra ed estrema sinistra non portano avanti politiche per la persona e per la società e la famiglia, ma solo di distruzione. La gente è stanca dopo aborto, droga libera, suicidio assistito, woke, gender, maternità surrogata. La gente di queste non politiche non ne può più.
9: Buongiorno Gaetano da Palermo, volevo esprimere la mia modesta opinione in riferimento all'analisi del voto in Sassonia. Io credo che sia un grossissimo campanello, una grossa sveglia un po' per tutta l'Europa, ma soprattutto per tutta la sinistra europea, perché quando un partito di estrema destra riesce comunque a convergere la maggior parte dei voti di tutte le classi operaie, beh, io probabilmente mi chiederei qualcosa.
21: 8:30, i messaggi dei nostri ascoltatori anticipano il tema che affronteremo in questa seconda parte. Il successo ottenuto domenica scorsa dall'AfD, Alternative für Deutschland, alle elezioni in Sassonia. Un successo preannunciato ma che è andato oltre le previsioni. Ci sono anche tanti altri messaggi, non audio ma scritti, da parte dei nostri ascoltatori. Vittorio da Torino: AfD non è un partito neonazista. La sinistra non ha ancora capito che appioppare etichette per delegittimare le forze politiche a lei sgradite non solo non paga ma è controproducente. Ci scrive Enrico Alfonso: bisogna ringraziare Angela Merkel per questo successo della AfD, e poi purtroppo per l'Europa questo ritorno dei nazionalismi è una triste notizia, sostiene invece Fabrizio da Chiavari. Insomma, è un tema che interessa molto i nostri ascoltatori. Noi diamo subito il buongiorno a Barbara Gruden, corrispondente RAI da Berlino. Barbara, buongiorno.
1: Buongiorno a voi.
21: Buongiorno Barbara. Senti, io partirei con te dall'affluenza record che si è registrata in queste elezioni. Un numero importante.
1: Sì, un numero importantissimo, un'affluenza mai vista in Sassonia-Anhalt. Bisogna dire che AfD è riuscita a mobilitare un piccolo esercito di coloro che si sono astenuti alla precedente tornata elettorale, ben 170.000 persone, e poi è riuscita a catalizzare anche il voto di quasi tutti gli altri partiti, ben 83.000 voti in uscita dai cristiano-democratici. La campagna elettorale di Ulrich Zygmunt è stata assolutamente efficace, ha girato in lungo e in largo il paese, ha effettivamente si è dimostrato un candidato disponibile con, diciamo, quasi tutti, ovviamente non con tutti, una campagna porta a porta, è stato istruttivo vederlo riconoscere molti dei suoi sostenitori chiamandoli per nome. Ha organizzato delle scampagnate con uno dei simboli della ex DDR, cioè della ex Germania comunista, con queste motorette della Simson, che per molti tedeschi dell'est, come dire, richiamano tempi che ritengono in qualche modo, se non più felici, almeno più sicuri, ecco, diciamo, in cui c'erano più certezze.
21: Anche questo motorino è diventato un simbolo un po' di queste elezioni. Esatto. Senti Barbara, ti giro una domanda di una nostra ascoltatrice, una mia omonima, Francesca da Roma. Sarebbe interessante analizzare l'età dei votanti in Sassonia. Si sanno già questi dati?
1: L'età dei votanti, in che senso l'età dei votanti?
21: L'età dei votanti, l'età ci media? Scrive l'ascoltatrice, forse intende capire anche il voto come si è orientato. Oggi abbiamo letto già sui giornali qualche prima analisi, la CDU regge solo tra gli ultrasettantenni, gli under 25 hanno molti votato la AfD.
1: Sì, beh, ma questo è un dato già consolidato, almeno dall'ultima tornata elettorale anche nazionale, che la AfD è stata il partito più votato tra i giovani. E in questo caso, in Sassonia-Anhalt, se non ricordo male, diciamo che il gruppo più importante è quello dei quarantenni. Effettivamente poi scema tra le persone più grandi di età. Però abbiamo visto anche altri dati, insomma, che AfD ha riscosso un grande successo tra la popolazione meno istruita, tra chi è appunto insoddisfatto o incerto per ciò che riguarda il suo futuro lavorativo. Sono soprattutto gli uomini a votare la AfD. Questo dipende anche dal fatto che queste regioni, comunque, bisogna ricordare, secondo me un dato importante anche psicologico, hanno già vissuto il trauma post 89. Dico trauma perché se sono stati gli stessi tedeschi dell'est a far crollare il muro di Berlino, poi però hanno subito anche tutte le conseguenze della trasformazione economica, e quindi si parla anche di un trauma. Certo. Quindi c'era un economista che spiegava molti hanno paura di rivivere lo stesso trauma in un momento in cui la Germania sta, non solo la Germania, tutta l'Europa sta attraversando un periodo di forte trasformazione economica. Certo. E quindi sì.
21: Barbara, volevo ascoltare insieme a te le parole del cancelliere Merz, il grande sconfitto di queste elezioni.
10: Questo risultato delle elezioni è un risultato che noi non possiamo lasciare così senza reagire in qualche modo. Come dicevo, ne abbiamo discusso lungamente. È qualcosa che ha delle ripercussioni anche sulla mia persona, devo ammettere. È la sconfitta più cocente che io abbia vissuto nella mia carriera di politico. Certamente tutto questo avrà delle conseguenze. Tra 2 settimane avremo altre elezioni regionali, tra due settimane avremmo di nuovo dei risultati di elezioni che dovremmo affrontare, che probabilmente avranno delle ripercussioni importanti.
21: Ecco Barbara, che fine fa il cancelliere Merz? Oggi su Repubblica è stato definito cancelliere dimezzato, Alice Weidel ha chiesto elezioni anticipate.
1: Sì, beh, la richiesta di AfD di elezioni anticipate non è una novità, loro hanno preso di mira il cancelliere che effettivamente, al di là poi dei risultati concreti del suo governo, ha una difficoltà o forse è proprio incapace di comunicare quello che sta facendo, ma risulta molto spesso arrogante, che sembra una persona che non ascolta gli altri, quindi questo è un po' un problema grandissimo alla CDU. In realtà è già da mesi che si parla della possibilità che venga addirittura sostituito in corsa, sarebbe una prima assoluta.
21: Ma da ma da un altro esponente del suo stesso partito?
1: Beh, in questo, se si dovesse scegliere di sostituirlo senza elezioni anticipate, certamente da un altro esponente del suo partito. Ma a parte che non si vede, non si capisce chi potrebbe essere quest'altra persona, il problema è che come lui stesso ha nominato le elezioni del 20 settembre, e quindi se ci saranno delle decisioni avverranno in quel momento, bisogna dire che in Mecklenburgo Pomerania anteriore e a Berlino l'AfD, soprattutto a Berlino, non è così forte, non ci si attendono risultati clamorosi. In Mecklenburgo l'AfD se la sta in qualche modo giocando con i socialdemocratici, che è l'unica regione dove i socialdemocratici potrebbero ottenere un risultato importante. Sì, però le conseguenze di cui parlava Merz ieri sono rinviate di due settimane in sostanza.
21: Quindi lui non di molto. Grazie.
1: Volevo aggiungere ancora una cosa, perché lui diceva per me arrendermi non è un'opzione, e confermo che non ci sarà alcuna collaborazione con la AfD, il partito è unanime, ha detto. Infatti proprio queste ore stanno dimostrando che in Sassonia-Anhalt perlomeno il cosiddetto muro di contenimento potrebbe essere già crollato, tant'è vero che l'estrema destra di AfD sta cercando, per formare il governo regionale non avendo la maggioranza assoluta, sta cercando, come dire, sostegno tra gli eletti delusi dei cristiano-democratici.
21: Grazie Barbara Gruden, corrispondente RAI da Berlino. Do il buongiorno anche ad Alexander Privitera, scrittore, esperto di affari europei dell'American German Institute. Buongiorno Privitera.
11: Buongiorno.
21: Allora mi prendo qualche secondo per leggere alcuni dei tantissimi messaggi che sono arrivati. Pietro: ma invece di criticare chi ha vinto democraticamente, perché non vi chiedete come mai hanno vinto? Noi per il momento non stiamo criticando nessuno. E Rita da Torino: vediamola così, nel land più buio della Germania il 56% ha detto di no ai nazifascisti, con un cancelliere così arrogante è andata fin troppo bene. Matti da Domodossola: da uomo di sinistra provo un enorme dispiacere che i valori di vicinanza culturale e fratellanza con la Russia siano ormai una prerogativa delle destre estreme. Personalmente vedo un caos, ci scrive Carlo. In Germania avanza la destra, Putin è contento. Molti messaggi degli ascoltatori puntano su questo rapporto di vicinanza con la Russia. Privitera, le chiedo però come prima domanda di spiegarci in breve qual è questo programma dell'AfD che fa così paura al resto d'Europa.
11: Il programma dell'AfD prevede una remigrazione degli immigrati che sono giunti in Germania negli scorsi anni, prevede dei profondi cambiamenti nel sistema dell'educazione regionale, perché in Germania è un sistema federale per cui sono le regioni o gli stati regionali ad avere il controllo sui programmi educativi delle scuole, e nelle quali prevedono fra l'altro delle classi distinte per gli immigrati e per i cosiddetti tedeschi naturali. Prevedono inoltre anche la possibilità di insegnamento scolastico a casa, cioè praticamente tutto l'impianto educativo della Germania così come l'abbiamo conosciuta fino adesso praticamente salterebbe in questo caso. Poi ovviamente ci sono dei toni critici per tutto ciò che riguarda l'Europa e l'economia. L'economia, bisogna dire, ci sono anche dei punti di contatto con diciamo tradizioni liberiste, capitalistiche più tradizionali, perché è un campo nel quale la AfD praticamente non sa esattamente che cosa vuole, no? Oscilla un pochino come nazionalpopulisti anche per esempio in Francia, oscilla un pochino fra destra e sinistra, perché vuole proteggere lo Stato sociale ma allo stesso tempo eliminare burocrazie che dal suo punto di vista sono imposte da Bruxelles, e questo praticamente è il loro programma. Per quanto riguarda, vogliono reintrodurre anche l'insegnamento della lingua russa a scuola, e vogliono ovviamente a livello nazionale, se riuscissero prima o poi ad avere un ruolo nazionale, riaprire il discorso con la Russia.
21: Ecco, Privitera, ci sono tantissimi messaggi che si interrogano proprio sul voto, su chi ha votato per la AfD. Ci scrive Danilo: continuate a dire che i più ignoranti votano a destra, continuate, noi però non l'abbiamo detto. E ci scrive poi Paolo da Bergamo: se gli operai votano a destra significa che la sinistra non capisce o non vuole capire i problemi della classe medio-povera della popolazione. Continuate a parlare del nulla, fare gli intellettuali che hanno la verità, continuare a parlare del nulla e fare gli intellettuali che hanno la verità in tasca allontana i giovani e i più incavolati. Diciamo, edulcoro la considerazione di Paolo. Buongiorno, non avete pronunciato una volta la parola immigrazione, ma non vi rendete conto che il vero motivo delle vittorie della destra è quello? È solo quello, Privitera? Secondo lei?
11: Ovviamente. Non è solo quello. Dunque, i tre punti principali che sono emersi da queste elezioni, secondo i sondaggi in Sassonia-Anhalt, sono l'economia, l'educazione e al terzo punto l'immigrazione. Prima di tutto, in Sassonia-Anhalt di immigrati extraeuropei non ce ne sono quasi. In secondo luogo, da questo punto di vista, il governo Merz nello scorso anno e mezzo ha comunque stretto moltissimo per quanto riguarda l'immigrazione. Per questo è un tema sicuramente importante, molto importante, perché tocca in questi paesi, in questi stati nei quali i nazionalpopulisti stanno avendo questo tipo di successo, il problema della migrazione, dell'immigrazione, tocca ovviamente un nervo identitario, insomma, perché praticamente è l'elemento più visibile che mette in questione per molti la propria identità nazional-culturale.
21: Senta, Privitera, e si può spiegare questo successo dell'AfD con la crisi economica che sta vivendo la Germania? In particolare sta riguardando la crisi del settore auto.
11: Assolutamente. La Sassonia-Anhalt è uno dei Länder, cioè degli stati tedeschi più poveri, sicuramente rispetto, diciamo, al periodo DDR, al vecchio periodo comunista, sta molto meglio. Ma molto spesso in questi casi le nostalgie si nutrono non della realtà, ma di una percezione della realtà che ovviamente non esiste. Comunque la crisi economica sicuramente creato un'incertezza in più in Germania. All'inizio questo movimento nazionalpopulista dell'AfD era un movimento anti-euro, poi è diventato anti-immigrazione nel 2015, quando Angela Merkel ha fatto entrare milioni di siriani, ed ormai è un movimento molto, diciamo, molto più ampio, perché tocca ovviamente anche il nervo economico. C'è anche un motivo personale, bisogna dire. Il motivo personale è che Merz è stato completamente incapace a livello personale di suscitare qualsiasi tipo di simpatia, e specie ad est viene visto ovviamente come rappresentante della vecchia Germania occidentale, cioè un uomo del passato e un uomo di parte, e questo ha sicuramente acuito certi problemi. Poi c'è l'impazienza generalizzata con i partiti tradizionali, incapaci secondo questi elettori di gestire il cambiamento, sia le sfide geopolitiche che quelle economiche, e invece di rassicurare gli elettori, fino adesso li rendono ancora più ansiosi. Questo è sicuramente un problema grosso per tutti i partiti tradizionali che si trovano a gestire un ruolo di governo.
21: Grazie Alexander Privitera, lei ci ha dato tante motivazioni, tante spiegazioni, scrittore, esperto di affari europei dell'American German Institute, e do il buongiorno anche a Nicola Zingaretti, capo delegazione PD al Parlamento Europeo. Buongiorno Zingaretti.
12: Buongiorno a voi.
21: Zingaretti, io apro con lei con una domanda che forse non le farà molto piacere, però è un messaggio che ci arriva da Massimo da Perugia. Sono un elettore di sinistra ed è importante che si smetta con questa retorica che leggo anche su qualche giornale relativo al fatto che chi vota Vannacci o AfD siano solo uomini ignoranti. Il voto populista c'è sempre stato e sempre esisterà, ma questa estremizzazione del voto è frutto anche dell'atteggiamento di superiorità di alcune forze politiche. Che cosa risponde al nostro ascoltatore?
12: Ma credo che innanzitutto gli elettori vanno sempre ascoltati prima che giudicati, figuriamoci. E io vedo dietro questo voto un voto antisistema, un rifiuto del sistema. E qui ci sono delle responsabilità della sinistra del passato. Dopo il crollo del muro ha vinto, soprattutto su spinta dei liberisti, del neoliberismo, l'illusione che il mercato da solo avrebbe fatto tutto, che la globalizzazione avrebbe risolto tutti i problemi, che avrebbe rafforzato la democrazia, l'economia e le libertà. Invece non è vero. Perché la globalizzazione, se non regolata da valori, in realtà non ha rafforzato le democrazie nel mondo, ha aumentato le disuguaglianze, le solitudini e le paure. Quindi ora quel voto di antisistema va recuperato imponendo, lavorando per l'equità, per la giustizia, per dare sicurezza di lavoro, perché quello che ci dice quel voto, ci dice che una democrazia con lunghi periodi di disuguaglianza, senza speranza di vivere meglio, in realtà non tiene, non vince. Quindi il tema è come nelle democrazie ora si rimette al centro l'obbligo, il dovere morale, etico, di dare una speranza a chi vive in queste democrazie. E qui c'è la differenza storica tra le democrazie occidentali del dopoguerra e quanto è avvenuto dopo il crollo del muro di Berlino. Dopo la Seconda Guerra Mondiale nacque il welfare, la scuola, il diritto alla sanità. Quelli sono paesi nati dentro la tragedia, a mio giudizio, dell'ideologia neoliberista del libero mercato e basta. E questo è il risultato.
21: Zingaretti, ascoltiamo insieme anche le reazioni di due leader politici del nostro paese.
13: A sinistra usavano parole terrore, paura, nazismo, onda nera, valanga. Si chiama democrazia. Quando la gente vota si rispetta il voto, sia quando piace che quando non piace.
14: E attenzione, siamo profondamente preoccupati, perché in Europa spira un vento di estrema destra, lo abbiamo visto in Germania, addirittura che propone di creare classi separate per le persone e gli studenti con disabilità. Si chiama segregazione.
21: Ecco, Zingaretti oggi però in un'intervista dice che l'Europa è in pericolo. Le leggo un altro messaggio di Mauro da Belluno: il nazismo ha avuto la stessa genesi, crisi economica e focalizzazione dell'odio sui più deboli. Ma secondo lei è possibile, siamo così in una situazione di rischio, è possibile tornare all'inizio del secolo scorso?
12: Se non cambiamo, sì, ma il problema non è l'Europa, il problema sono i governi europei di questo momento storico, molti di destra, che non hanno capito che ora bisogna avere il coraggio di investire per dare delle risposte alle persone e ridare a loro un futuro fatto di certezze, di welfare, di sanità, di scuola, di crescita, che bisogna smettere di chiudere le industrie e le aziende, perché la destra europea non ha coraggio di investire con debito comune per aiutare gli imprenditori, i commercianti, chi lavora o chi non lavora perché il lavoro non ce l'ha e scappa dall'Europa. Se ho capito bene, una di quelle voci era di Matteo Salvini, il principale corresponsabile.
21: Sì, mi scusi Zingaretti, io ho dato per scontato perché sono due voci piuttosto riconoscibili, erano Salvini e Conte, è fatto bene a ribadirlo.
12: Ma quel governo italiano di cui lui fa parte ormai, questo da 4 anni, ma sta al potere quasi da 10 anni, è il principale responsabile del rifiuto di investire sull'Europa. E oggi noi abbiamo calo della produzione, calo della sanità pubblica, calo degli investimenti in educazione, salari bloccati, è quello che mette paura. E l'immigrato o attaccare l'immigrato non è la soluzione, è lo sfogo che si dà a chi ha paura. E noi dobbiamo spezzare questo declino e questo modo di procedere nel quale i problemi non si risolvono, ma di fronte ai problemi si indica il capro espiatorio. Ecco perché ora è il tempo che i governi capiscano che l'Europa non ce l'ha regalata nessuno, è una conquista e bisogna investire sull'economia per voltare pagina sul PIL, sulla crescita, sulla distribuzione della ricchezza. E dopo questa atroce estate nella quale abbiamo quasi bruciato, investire su un modello di sviluppo che la smette di distruggere il pianeta.
21: Grazie, mi scusi, mi mancava la voce. Grazie a Nicola Zingaretti, capo delegazione del Partito Democratico al Parlamento Europeo, e do il buongiorno anche a Nicola Procaccini, Fratelli d'Italia, co-presidente del gruppo dei conservatori al Parlamento Europeo. Buongiorno Procaccini.
15: Buongiorno a tutti.
21: Buongiorno. Senta, qual è invece la vostra lettura del risultato tedesco? Nella maggioranza ci sono sfumature un po' diverse.
15: Ma ovviamente intanto massimo rispetto della volontà espressa in un land, in una regione comunque piccolina, per cui capisco che ci sia la voglia di darne una lettura più generale, però insomma rimane abbastanza circoscritto. Dopodiché, se entriamo nel merito del perché ci sia stato questo boom di AfD, la mia risposta è, voglio dire, diversa da quella che ho appena sentito del collega Zingaretti.
21: Immaginavo.
15: Intanto l'immigrazione non credo sia un'allucinazione collettiva, credo che la necessità, il desiderio di controllare, governare, fermare l'immigrazione illegale, credo che sia una esigenza di buonsenso che non a caso è condivisa anche da alcuni governi socialisti di buonsenso come quello danese. Rimane soltanto la sinistra italiana e spagnola invece ad avere questa idea per cui non c'è alcun problema con l'immigrazione, anzi dovremmo aprire le porte a tutti perché così si sta meglio.
21: Beh, nelle analisi questo... uno dei problemi appunto della Germania che potrebbe aver portato insomma a questo boom dell'AfD è proprio quello dell'immigrazione. Procaccini, le leggo un messaggio del nostro ascoltatore Federico da Arezzo: i governi in ciuccio di destra e sinistra portano acqua all'AfD.
15: Beh, questo è un altro elemento che ci sta, nel senso che il fatto che da ormai da troppi anni la CDU non sia abbastanza forte da governare da sola e sceglie di governare insieme con i socialisti. Stessa cosa hanno fatto i socialisti prima di Merz. Beh, chiaramente rende poi poco chiaro e poco lineare la risposta ai problemi da parte del governo centrale e fa crescere la voglia invece di coerenza, di trasparenza che si esprime alle estremi. Dopodiché mi faccio dire però un'altra cosa, perché sempre prego, tornando a quello che ho appena sentito, sia gentile, ho sentito dire che servirebbe la risposta alla crisi economica sarebbe in più Europa. La crisi economica tedesca è figlia di una strategia politica europea fallimentare, che è quella del Green Deal che tutti conosciamo, una strategia che ha distrutto l'economia, la produzione, soprattutto quella tedesca, in alcuni settori in particolare, penso a quelli dell'automotive, generando migliaia e migliaia di disoccupati in quei territori peraltro dove si è votato, per cui voglio dire è veramente singolare che venga ribaltata e non si comprenda e non si veda che è lì uno dei motivi del successo di AfD, il fatto che si sia esplosa una crisi sociale a seguito di una crisi economica determinata da alcuni eccessi ideologici rinvenibili nel Green Deal di Franz Timmermans, quindi di questa sintesi tra socialisti e verdi che risale alla scorsa Commissione Europea, ma i cui frutti tossici stanno maturando in questi anni.
21: Senta Procaccini, che tipo di strategia pensate di mettere in atto adesso nei confronti dell'AfD? Le cito due dichiarazioni che sono oggi sui giornali italiani. Il nostro ministro degli esteri dice che quei sovranisti tedeschi sono i peggiori nemici dell'Italia, e Tremonti, che è presidente della Commissione Esteri della Camera, Fratelli d'Italia come lei, sostiene che il cordone sanitario nei confronti appunto dell'AfD è l'unica opzione possibile.
15: No, io credo che invece si debba rimanere nel merito delle cose. Io credo che i cordoni sanitari siano dei formidabili regali in questo caso alla AfD, perché giustamente la gente non comprende, ma dice: ma se dicono una cosa intelligente o se hanno una proposta intelligente, ma vale per l'estrema destra come per l'estrema sinistra. Perché non si dovrebbe condividere una proposta intelligente? Io credo che questa sia la democrazia fondamentalmente. Se invece si ragiona in maniera diversa, alzando dei muri per cui, indipendentemente da quale sia la proposta nel merito, si decide che non bisogna avere alcun tipo di relazione e non si deve dare alcuno spazio rappresentanza parlamentare, perché è quello che accade al Parlamento europeo con il cordone sanitario, io credo che questo sia un boost meraviglioso per queste forze politiche, e giustamente possono fare le vittime e dire: ma certo, vi rendete, guardate come ci trattano in maniera ingiusta e antidemocratica. E
21: può avere l'effetto opposto, insomma. Senta, esatto, però Caccini,
15: è quello che accade.
21: Ecco, le dico anche che arrivano tanti messaggi ai nostri ascoltatori di critica nei confronti dell'Europa. Lei, insomma, è al Parlamento europeo e in Europa tanti non hanno capito che l'Europa è fatta da cittadini con un loro cervello, non conta solo quello dei burocrati di Bruxelles. È un vecchio tema. Come si fa a avvicinare le istituzioni europee ai cittadini?
15: Noi abbiamo, nel conservatorismo c'è una parola che sarebbe il buon senso, in inglese sarebbe common sense, che vuol dire esattamente questo, vuol dire aderire ad un ragionamento semplice che fanno le persone nel loro buon senso, nella loro quotidianità, piuttosto che non costruire delle realtà artificiali come è quello che viene fatto, è stato fatto soprattutto nella scorsa commissione a Bruxelles. E naturalmente la burocrazia di Bruxelles poi in qualche modo ha una specie di pilota automatico per cui segue una direzione che gli è stata impressa magari anni fa per molti anni ancora. Io credo che bisogna semplicemente aderire al buon senso, fare le cose con equilibrio. C'è una necessità di decarbonizzare, per carità, la società, ma va fatto con buon senso, senza eccessi, sapendo che peraltro ormai rappresentiamo tutti insieme l'Unione Europea meno il 5% circa delle emissioni globali, quindi la transizione va fatta con criterio e giudizio.
21: Assolutamente. Grazie Nicola Procaccini, co-presidente del gruppo dei conservatori al Parlamento Europeo, Fratelli d'Italia. E noi ci fermiamo qui. In console oggi Massimiliano Savino, in regia Mauro Convertito, in redazione Federica Forni, Adamarra, Maria Grazia Santo, Elena Zabeo. La linea va al GR1 delle 9, poi Radio 1 Musica. Noi torniamo domani mattina.
16: Radio 1, un mondo da sentire.
17: Hai più di 70 anni e devi richiedere o rinnovare la tua carta d'identità? Dal 30 luglio 2026 ti verrà rilasciata una carta d'identità elettronica senza scadenza e valida anche per l'espatrio. Niente più file e spostamenti difficoltosi. E per tutti gli altri cittadini, minori tempi di attesa per il rilascio del documento. Con la carta d'identità elettronica per gli ultra settantenni, la pubblica amministrazione semplifica la vita dei più anziani e di tutta la comunità. Dipartimento della Funzione Pubblica, Dipartimento per l'Informazione e l'Editoria, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
18: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Linealtronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it. Subaru.
19: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Siscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
20: Nuvola la trovi su siscom.eu.

0: Ore 9.
1: GR1.
2: Buongiorno da Francesco Rubino. La guerra in Ucraina, tregua finita, ripresi gli attacchi incrociati dopo uno stop di 3 giorni. Droni russi hanno colpito edifici a Kiev, 2 morti. Droni ucraini hanno investito la città russa di Saratov. Secondo fonti locali ci sarebbero vittime. Sul fronte diplomatico, progressi sostanziali verso una ripresa dei negoziati trilaterali con Russia e Stati Uniti. È il messaggio riferito al presidente Trump dall'inviato della Casa Bianca Witkoff dopo i colloqui a Mosca e a Kiev, attesa per una possibile telefonata del presidente americano a Putin e Zelensky. In Germania il cancelliere cristiano democratico Merz ammette la sconfitta dopo il trionfo dell'estrema destra dell'AfD nel voto regionale in Sassonia. Siamo scossi e scioccati, afferma Merz, ma esclude le dimissioni e annuncia nuove riforme. Merz è un peso per il paese, attacca la leadership dell'ultradestra. Il candidato locale Ulrich Siegmund, vincitore delle elezioni con il 44%, annuncia contatti con altri partiti e singoli esponenti per formare una maggioranza. Ed ora l'economia con il consueto punto sui mercati finanziari in apertura di contrattazioni. In primo piano sempre gli energetici. Ci colleghiamo con Milano e con Fabrizio Patti.
3: In evidenza c'è il petrolio che sale dell'1,70%, si avvicina a $99 al barile con il Brent a 98,70. C'è preoccupazione per continuare dei reciproci attacchi alle petroliere tra Iran e Stati Uniti. Ieri Goldman Sachs ha scritto che il prezzo potrebbe salire a $120 se questi attacchi dovessero intensificarsi. Anche il gas resta sui massimi dall'inizio del 2023 a quota 73,60 euro al megawattora. Le borse sono state abbastanza tranquille ieri, anche perché Wall Street era chiusa per festività. In avvio oggi meno 0,25% per l'indice di Milano, sostanzialmente in linea con Francoforte e Londra, leggermente meglio Londra invece meno 0,100 per l'indice di Milano, sostanzialmente in linea con Francoforte e Londra, leggermente meglio Londra invece meno 0,09%. 100

0: dalla pista della premeditazione.
1: Un delitto pianificato. Giorni prima del rientro a Firenze di Lorena, vari testimoni hanno visto Federico più volte attorno all'appartamento di lei, dove poi l'ha attesa in garage, picchiata e rapita. Ora l'autopsia aggiunge orrore all'orrore. La donna era ancora in vita quando è stata scaraventata dal viadotto della 1 dall'ex fidanzato. Dal suo psichiatra, Federico Vella era tornato una settimana fa, 3 giorni prima di uccidere Lorena e togliersi la vita.
2: Relativamente tranquillo. Settimana scorsa non c'era nessun tipo di segnale, ecco.
1: Lo aveva in cura da 15 anni, negli ultimi 2 solo un paio di visite. Era tornato proprio per parlare della sua ex compagna. Prima di quel che è accaduto, precisa lo specialista, non lo avrei mai definito pericoloso.
2: Questo assolutamente non me lo sarei mai aspettato, per quello che mi ha raccontato della relazione.
1: Eppure dopo alcuni episodi violenti, Lorena lo aveva convinto ad andare insieme dallo psichiatra, Mino Miccoli, legale della famiglia Isceri.
3: In quella circostanza lo psichiatra poi l'aveva anche messo fuori la porta perché non intendeva proseguire la terapia.
1: Al suo medico invece, Federico, aveva detto tutt'altro.
2: Che non gli era piaciuto lo psichiatra.
1: Firenze, Andrea Marotta, al GR1.
4: In corso lo sciopero nazionale di 24 ore del trasporto ferroviario, cominciato ieri sera e proclamato da alcune sigle sindacali autonome del personale del gruppo FS Trenitalia. Possibili disagi fino alle 21 di questa sera, garantiti servizi essenziali nelle fasce dalle 6 alle 9 e dalle 18 alle 21. Lo sciopero non interessa il trasporto pubblico locale. Alla mostra del cinema di Venezia oggi attesa la coppia Penelope Cruz-Javier Bardem in concorso con Bunker. Molti applausi ieri per il terzo film italiano in gara, L'estranea di Paolo Strippoli. Storia di una famiglia borghese e dell'esplodere dei suoi segreti con Jasmine Trinca e Romana Maggiore Vergaro nei ruoli di madre e figlia. E Adriano Giannini, che venerdì sarà protagonista anche del film di Marco Bechis, e qui è il padre.
5: Questi personaggi non sono affatto malvagi, amano nella maniera forse sbagliata, e questo controllo è una forma di amore sbagliato per proteggere, no? Per proteggere in questo caso molto i figli. Questa è una famiglia che ha bisogno di essere un modello per gli altri. Secondo me il mio personaggio non ha gli strumenti di riconoscere la propria fragilità e soprattutto quella dei figli. Inevitabilmente porterà a delle conseguenze.
4: E per questa edizione ci fermiamo qui, ora linea Radio 1 Musica, prossimo giornale radio alle 10.
6: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio, a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Per te 2 anni a prezzo fisso con le nostre offerte dedicate. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company. Scopri i dettagli e condizioni su a2a.it.
7: Ufficio cose smarrite, buongiorno.
8: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare. Proprio non la trovo più.
7: Evidentemente non ha un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, soluzioni finanziarie, assistenza stradale e anche noleggio a lungo termine Kinto. La gamma Professional è sua da 16.300 euro IVA esclusa e per tutti, sia anche per lei, fino a 1.000 euro di sconto sui veicoli conventional in pronta consegna.
8: Grazie, mi sento già più carico.
7: Info su toyota.it.
9: Serve ancora la laurea? Se te lo domandi, ascolta il podcast originale su RaiPlay Sound, realizzato con EduNext, la rete di 35 università italiane per una formazione universitaria accessibile, flessibile e pensata per la vita reale. Scopri i corsi su edunext.eu.
10: Radio 1 Musica.
11: Buongiorno amici di Radio 1 Musica, io sono Giulia Nannini e insieme staremo per la prossima ora fino alle 10. C'è anche Leonardo Gragnoli in regia, che è sempre più felice di essere... Dov'è andato adesso? Non vedo più. Saluta i nostri ascoltatori, Leonardo Gragnoli, che siamo errato, ti vedono. Alla parte tecnica oggi c'è Massimiliano Savino e poi la buona musica di Radio 1 per le scelte musicali. Ringraziamo sempre Corinna De Laurentiis e Andrea Cacciagrano. 335 amici 699-2949. Quello che vi chiedo oggi è di raccontarci il libro che avete letto quest'estate. Ne avrete letti uno, almeno uno. Massimiliano Savino, che libro hai letto quest'estate? Ce lo dici dopo? Sì, dopo ce lo racconti. Io ne ho letto uno bellissimo che si chiama Fare film è un inferno di Gabriele Niola e racconta tutti i retroscena della produzione di grandissimi film che tutti abbiamo visto.

a Titanic. Ve lo consiglio perché è pieno di aneddoti e si legge veramente facilmente, e soprattutto poi insomma è pieno di storie curiose su film che, ripeto, almeno una volta nella vita abbiamo visto tutti. E allora voglio sapere qual è il libro che quest'estate avete letto voi, magari sotto l'ombrellone, magari in montagna, magari a casa. 335 699 2949. E allora partiamo subito con la musica, andiamo in Inghilterra, questi sono i Jungle e questa è la loro Sunshine. Radio 1 Musica.

Le 9 e 11 minuti, questa è Radio 1 Musica. Io sono Giulia Nannini e staremo insieme fino alle 10, mentre in diretta sto cercando di inquadrare il QR code dal telefono per accedere a WhatsApp e leggere tutti i vostri messaggi che stanno arrivando al 335-699-2949. Un attimo, perché io non sono così tecnologica. Amici, tra poco vi leggo il libro che avete letto quest'estate. È quello che vi ho chiesto di raccontarci in questa ora insieme qui su Radio 1 Musica. La dinastia dei Medici, intanto, se vi interessa, è il libro che ha letto il nostro regista Leonardo Gragnoli, che ha specificato è ancora in corso la lettura, perché è un bel tomo. Ma ti sta piacendo? Però sì, e come no, è certo, la storia va da sé che è bellissima. Andiamo avanti con la musica intanto e torniamo a questa canzone bellissima. Questa canzone è bellissima ed ha una storia bellissima. Allora, Space Oddity, David Bowie. Esce questa canzone l'11 luglio del 1969, cioè 5 giorni prima del lancio dell'Apollo 11. Ok? Tempismo discografico, direi, perfetto. Cioè, il mondo guardava la Luna e David Bowie metteva in orbita Major Tom, no? Che poi è il protagonista della canzone. Solo che questa canzone, io non so quanti di voi la sappiano questa cosa, non è esattamente un inno rassicurante al progresso. Cioè, l'astronauta nella canzone di Bowie perde in realtà il contatto con la Terra e rimane sospeso nello spazio. Ed è una scelta, diciamo, quanto mai possiamo dire curiosa per accompagnare una missione in cui tutti speravano soltanto, più di tutto, che le comunicazioni ovviamente funzionassero. La BBC, la storia non finisce qui, perché la BBC, per ironia della sorte, utilizza questa canzone anche durante la copertura televisiva dell'allunaggio. Ma secondo il produttore Tony Visconti, chi la scelse probabilmente non aveva ascoltato con troppa attenzione la storia della canzone. Anzi, Visconti stesso all'epoca all'inizio si era rifiutato, pensate, di produrla, perché la considerava un'operazione costruita sull'entusiasmo di quel periodo, ovviamente, per la Luna, e quindi affida il brano ad un altro produttore. Ovviamente poi, quando il pezzo divenne un grande classico, immaginiamo che abbia rivalutato anche il fascino di un'operazione commerciale così ben riuscita. E il film è un gioco sul film 2001, Odissea nello spazio, di Stanley Kubrick, che era uscito l'anno prima, e Bowie aveva visto il film e ne era rimasto affascinato. Tra l'altro, vi dico l'ultima curiosità: il personaggio protagonista della canzone, appunto Major Tom, sarebbe poi tornato 11 anni dopo in un altro brano di Bowie, ovvero Ashes to Ashes, dove però lui lo descrive in maniera completamente diversa e molto molto meno eroica. Cioè, non è più un giovane pioniere dello spazio, ma una figura isolata e dipendente. E allora noi torniamo un po' sulla Luna insieme a David Bowie, che ci fa sognare con la sua Space Oddity.

Le 9:19 minuti, questa è Radio 1 Musica con Giulia Nannini fino alle 10. Stanno arrivando vostri messaggi al 335-699-2949. Massimiliano da Pescara ci scrive: nell'intervista a Tony Visconti, che è il produttore, quello che doveva essere inizialmente il produttore della canzone, nel docufilm Dai 10 anni della morte di David Bowie, lo descrive come un essere umano irripetibile e di grande dolcezza ed umanità, commuovendosi sinceramente. E voi ne sapete, amici di Radio 1, quante ne sapete anche voi. Quindi mi raccomando, se c'è un argomento che vi piace, scriveteci e commentatelo insieme a me, perché poi li leggo i vostri messaggi e ne parliamo anche insieme. La radio è questo, è il laboratorio, è vita, è viva soprattutto. E allora andiamo avanti con una canzone degli Eurythmics, che sono quelli di Sweet Dreams, va bene? Su questo non ci piove. Loro hanno avuto sempre questo suono elettronico, elegante, ma anche un po', non lo so, direi forse vagamente inquietante. Siamo negli anni Ottanta. Questa canzone è qualcosa di diverso per loro. Questa che ci ascoltiamo adesso è There Must Be an Angel. Esce nel 1985 e la prima cosa che viene da domandarsi in maniera spontanea è chi sia l'angelo del titolo, no? There Must Be an Angel, letteralmente tradotto, significa ci deve essere un angelo, tipo per forza, proprio verrebbe da dire ci deve essere un angelo. E chi è quest'angelo? C'è davvero in questa canzone e si chiama Stevie Wonder. Questa è una piccola chicca. È lui a suonare infatti l'armonica nel brano. E c'è anche un aneddoto carino: durante la registrazione Dave Stewart gli chiese un'improvvisazione di 16 battute. Aveva già completato la registrazione della parte dell'armonica che poi viene inserita nel finale della canzone che sentiamo e che adesso sentirete anche voi. Steve partì, ma per scherzo, invece di un assolo celestiale, cominciò a infilare melodie da canto marinaresco. Fortunatamente Stewart aveva lasciato acceso la registrazione e quindi da qualche parte nel cassetto degli Eurythmics c'è ancora la prova che Stevie Wonder improvvisa queste melodie da marinai. Pensate che spettacolo, no? Cioè stare in una sala di registrazione con Stevie Wonder che si diverte a improvvisare robe fantastiche, direi. E il video di questa canzone segue fino in fondo questa idea paradisiaca di base, con quella, direi, sobrietà che contraddistingue bene gli anni Ottanta, ovvero Dave Stewart interpreta Luigi XIV, re di Francia, e Annie Lennox si esibisce davanti alla sua corte e intorno compaiono cherubini e angeli. Pensate, insomma, quanta sobrietà, no? Andatevelo a rivedere, quel video è molto carino. Ce la sentiamo, questa è There Must Be an Angel.

0: L'avete sentita l'armonica di Stevie Wonder? Che spettacolo, eh? Pazzesco, pazzesco. Ci scrive al 3356992949 Alessandro da Rimini. Quest'estate ho riletto Vicolo Sant'Andrea 9 di Manuela Faccon, scritto benissimo, avvince dall'inizio alla fine e penso che potrebbe diventare un bellissimo film, straconsigliato. E io me lo sono appuntato intanto, Alessandro. Continuate allora a raccontarci il libro che avete letto quest'estate al 3356992949. Andiamo adesso a scoprire che tempo farà in Italia nelle prossime ore e poi torniamo con Radio 1 Musica.
1: Radio 1, un mondo da sentire. Con Samab i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre. Il negozio dove sanno già cosa stai cercando. Il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di SumUp siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli SumUp.
2: Finalmente! Oggi è il gran giorno!
3: E voilà, una ghiotta bontà.
4: Con sto piatto vai sicuro, te lo dico!
3: Kiwi e Arturo.
5: Corri su Rai Play. Troverai tante storie e tanti amici. Per un'estate più divertente che mai.
6: Buona festa dell'amicizia, Frido.
5: Rai Play Summer Kids, in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
7: Regina, ma che bel sorriso.
8: Ciccio, sono stata da Dental Pro e ho allineato i miei denti con le mascherine trasparenti. Mi sento proprio bene.
7: Per chi come te è sempre in video, sorridere è importante.
9: Se anche tu vuoi un sorriso allineato, scopri gli Smile Days Dental Pro, giornate dedicate all'ortodonzia trasparente. Scopri di più su dentalpro.it.
10: Meteo Radio. Questo è il tempo previsto sull'Italia per oggi, martedì 8 settembre. Al nord, al mattino, tempo in prevalenza soleggiato o poco nuvoloso. Dal pomeriggio aumento della nuvolosità su Alpi e Prealpi, con associati locali temporali. Al centro e sulla Sardegna tempo stabile e ben soleggiato, salvo locali addensamenti cumuliformi pomeridiani lungo la dorsale appenninica, con al più brevi e isolati piovaschi. Al sud e sulla Sicilia ampiamente sereno o poco nuvoloso per l'intero arco della giornata, con temporanei ma trascurabili annuvolamenti pomeridiani sui soli rilievi interni. Temperature stazionarie o in lieve calo, valori massimi compresi tra 28 e 32 gradi al nord, tra 32 e 34 gradi al centro, ma con punte anche superiori nelle zone interne tirreniche, e tra 34 e 36 gradi al sud e sulle isole maggiori. Ventilazione debole a regime di brezza lungo i litorali peninsulari, mari in prevalenza poco mossi o quasi calmi, con moto ondoso in graduale aumento fino a mosso sul Mar Ligure e il Mar di Sardegna. RAI, pubblica utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.
1: Radio 1 Musica.

Gianna Nannini con Meraviglioso Errore su Radio 1, sono le 9:35 minuti, io sono Giulia Nannini insieme con voi fino alle 10. E allora, mentre oggi abbiamo qualche difficoltà, lo dico con i WhatsApp, quindi è un problema mio che non riesco a collegare il telefono al computer, al 335-699-2949, può succedere perché, come vi ho detto, siamo super in diretta e quindi ogni tanto succede. Vi ho chiesto il libro che avete letto quest'estate e voi continuate a scriverci, che tra poco leggerò i messaggi dal telefono in qualche modo. Allora, andiamo avanti con la musica intanto e torniamo al 2022 con Harry Styles e l'album Harry's House, album che quell'anno gli vale il Grammy, pensate, come miglior album dell'anno. La canzone che ci sentiamo adesso è Satellite ed è una canzone sul girare intorno a qualcuno aspettando che si accorga di noi, insomma una situazione sentimentale direi molto contemporanea. Tu sei in orbita, per rimanere in tema David Bowie, Space Oddity, tu sei in orbita e l'altra persona vive direi serenamente sulla Terra e magari ti risponde con un cuoricino dopo 8 ore. Ecco, questo è un po' il mondo che racconta Harry Styles in questa canzone. È molto carino l'aneddoto su il videoclip dove la protagonista non è una modella, non è una fidanzata, niente di tutto ciò, è un piccolo robottino che si chiama Stomper e che vede, prima segue Harry Styles come se fosse il suo assistente dietro un concerto e poi vede in televisione il robot Curiosity che è da solo su Marte e lo vuole andare a raggiungere perché gli dispiace che sia da solo, quindi attraversa l'America, finisce sotto la pioggia, percorre strade e deserti e arriva fino ad un'enorme antenna mentre la sua batteria si sta esaurendo. Insomma, una piccola storia, avete presente il film della Walt Disney Wall-E, che è anche molto legata all'idea della canzone, no? Cioè essere vicinissimi a qualcuno emotivamente e lontanissimi nello spazio. E allora, se anche voi state girando intorno a qualcuno in attesa di un segnale, questa è la canzone giusta per voi. Harry Styles, Satellite.

Radio 1 Musica con Giulia Nannini fino alle 10, sono le 9:40 e adesso continuiamo con la musica con una cantante bravissima. Allora adesso amici, fatelo per me, anche se non la conoscete questa canzone, ascoltatela fino in fondo. La cantante in questione è Olivia Dean e la canzone che ascolteremo è Baby Steps. Questa ragazza ha 27 anni, è inglese ed ha già vinto, vi dico soltanto, 4 Brit Award e un Grammy come miglior artista esordiente nel 2026. Io la trovo veramente fortissima e la canzone... No, questa è Mrs. Robinson, wait. Non c'è problema, è la diretta. Che problema c'è? E noi torniamo con queste note dolcissime, questa sì che è Olivia Dean, e ce l'ascoltiamo, Baby Steps su Radio 1 Musica. Ascoltatela bene, eh? È fortissima.

Radio 1 Musica, alle 9:44 minuti, siamo molto in diretta. Vi è piaciuta Olivia Dean? Avevo ragione a dire che era fortissima questa ragazza. E adesso andiamo avanti con un grandissimo classico, siamo agli inizi degli anni 80. Io direi che Greatest Love of All è talmente legata a Whitney Houston che naturalmente sembra proprio scritta per lei, no? Cioè, come ve la immaginate diversamente? E invece pensate che la prima versione fu incisa da George Benson nel 77 per The Greatest, ovvero il film biografico su Muhammad Ali, interpretato dallo stesso Ali. Whitney registra una versione di questa canzone nell'84 per il suo album d'esordio, e Clive Davis, che era il potentissimo capo della Arista, la casa di produzione musicale, inizialmente non lo voleva nemmeno inserire questa versione di Whitney dentro l'album d'esordio. Pensava che una canzone già così famosa nella versione di Benson non fosse la scelta giusta. Whitney insiste e Clive Davis cede. Poi il pubblico la sceglie e diventa un singolo autonomo, e nel 1986, pensate, rimane addirittura per settimane al numero uno nella classifica degli Stati Uniti. Ma era il lato B, cioè, di un altro singolo, ma questa cosa fa morire. Cioè, se voi pensate che The Greatest Love of All era il lato B di un altro singolo di Whitney Houston, cioè, a volte dimostra proprio, no, quanto il lato B sia semplicemente il lato A che non ha trovato il coraggio di esserlo fino in fondo. E il video pure è molto carino, Whitney canta all'Apollo Theater di Harlem e ricorda una gara di talento che lei stessa ha vissuta da bambina. Tra l'altro compare anche la madre di Whitney Houston nel video, proprio nel ruolo di se stessa, ed è perfetta anche per una canzone che invita a educare i bambini con orgoglio, no, e a trovare dentro di sé il proprio valore. E allora noi ce l'ascoltiamo, The Greatest Love of All di Whitney Houston, qui su Radio 1 Musica. Sono le 9:47, abbiamo ancora qualche minuto per stare insieme ad ascoltare la buona musica di Radio 1.

Capolavoro assoluto Whitney Houston con Greatest Love of All, ma soprattutto amici di Radio 1, Abemus WhatsApp, ce l'abbiamo fatta alle 9:52 minuti in questo istante. Riesco a leggere tutti i vostri messaggi al 3:35-699-2949. Per esempio, ci scrive una nostra ascoltatrice: io ho letto L'armonia del Tiglio, di cui ricordo il nome dell'autrice Ines. Veloce, intrigante, 7 storie di boomers donne con un finale a sorpresa, imperdibile. E ancora ci scrive Fernando da Taranto: ho letto Lolita, favoloso. E ancora quest'estate ho letto Stella di mare di Paone, autore ambientato anche nella mia città Napoli. Poi anche Anime baltiche di Broken, amando i viaggi che ora posso permettermi raramente. Alessandro, vabbè, comunque se si possono fare ogni tanto, Alessandro, va comunque benissimo. 3:35-699-2949, raccontateci amici il libro che avete letto quest'estate. La musica è la grande protagonista di questa ora insieme. Torniamo indietro di pochissimo, al 2023, perché diva non è soltanto una parola, no? È un po' un atteggiamento, è un po' entrare in una stanza come se ci fosse già la luce giusta, anche quando sei arrivata di corsa magari, no? E hai parcheggiato malissimo. E allora questa è la rappresentante di lista con Diva.

Eccoci arrivati alla fine di questa ora insieme. Leggo l'ultimo messaggio. Fabrizio da Chiavari ci dice che l'ultimo libro l'ha letto in 24 ore e si intitola L'italianissimo di Antonio Iovane, un romanzo sull'ultimo giorno della presidenza di Sandro Pertini. Dice: mi ha emozionato tantissimo. E allora amici, restate su Radio 1 perché adesso arriva l'appuntamento con l'informazione, c'è il nostro GR1 e poi l'Italia in diretta con Gianfranco Valenti e Raffaele Roselli. Grazie a Leonardo Gragnoli in regia alla parte tecnica, Massimiliano Savino con Radio 1 Musica. Ci sentiamo domani mattina alle 9 e adesso chiudiamo con Martin Garrix e Ed Sheeran. Questa è Repeat It.

0: ore 10.
1: GR1.
2: Buongiorno da Sabrina Baldetti. In Ucraina, tregua finita dopo la missione degli inviati della Casa Bianca Witkoff e Kushner, che parlano di progressi nei negoziati, ma a Kiev nuovi attacchi russi hanno fatto due vittime. Linea all'inviata Raffaella Cosentino.
3: Intensi bombardamenti russi sulla capitale ucraina Kiev sono iniziati intorno alle 3:30 di notte e sono proseguiti fino alle prime ore del mattino. Un attacco massiccio combinato di droni, jet e missili. Per ora il bilancio provvisorio parla di almeno 2 morti e una decina di feriti. Sono stati danneggiati edifici residenziali, magazzini, attività, veicoli e anche una fermata della metropolitana. Tanto il ministro degli esteri ucraino Sybiha dice Putin risponde con i missili alla diplomazia americana e chiede agli alleati occidentali di fornire più difesa aerea, più intercettori, perché questi salvano vite umane durante questi massicci attacchi in Ucraina che erano attesi sulla capitale Kiev. Infatti ieri il sindaco ha vietato gli eventi di massa, è stato cambiato l'orario del coprifuoco da mezzanotte a 1 di notte, insomma ci si preparava a questo tipo di attacco. Il presidente ucraino Zelensky, prima di questi bombardamenti, in un'intervista rilasciata ad Axios, diceva che gli inviati americani avevano riscontrato in Putin la disponibilità a negoziare, sperava in una de-escalation del conflitto durante l'inverno.
2: Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha deposto poco fa una corona d'alloro in memoria dei militari e dei civili caduti nei combattimenti a difesa di Roma dell'8-10 settembre 1943. La cerimonia a Piazza di Porta San Paolo, luogo simbolo della resistenza nella capitale, e proprio nel parco della resistenza, poco distante, una seconda deposizione. Il ricovero di Emma Bonino, condizioni delicate ma stazionarie, questo si legge nel primo bollettino medico diffuso questa mattina dal Santo Spirito di Roma, dove la storica leader radicale è da ieri sera ricoverata in terapia intensiva per una insufficienza respiratoria. La paziente è cosciente, i parametri cardiocircolatori e respiratori sono accettabili, conclude il bollettino. Il caso di Francesco Gianello, il 14enne vicentino morto di tumore nel 2024, con i genitori che si erano affidati al cosiddetto metodo Hammer, privo di valenza scientifica. Nel processo, in cui la coppia è accusata di omicidio volontario, la relazione dei periti afferma il ragazzo poteva essere salvato.
4: La domanda a cui dovevano rispondere due medici incaricati dalla magistratura era chiara. Francesco ha perso la possibilità di sopravvivere al cancro in virtù di quanto accaduto tra due date. La prima, 15 marzo, il ragazzo era in cura all'ospedale Rizzoli di Bologna. Gli doveva essere fatta una biopsia per dare avvio immediato alle cure, ma i genitori hanno ritirato il loro consenso. La seconda, il 25 aprile, Francesco, arrivato al pronto soccorso di Perugia, era in condizioni critiche. Era lì, in Umbria, portato dai genitori su consiglio, ritirato il loro consenso. La seconda, il 25 aprile, Francesco, arrivato al pronto soccorso di Perugia, era in condizioni critiche. Era lì, in Umbria, portato dai genitori su consiglio, dicono, di un ex anestesista.

0: di sorveglianza sono poi scappati abbandonando uno dei quadri prelevati. In corso le ricerche. Il valore delle tele sottratte è stimato a circa 9 milioni di euro. Clima: per il CNR l'estate 2026 è la più calda in Italia dal 1950. Non un picco isolato, ma un segnale chiaro sul riscaldamento globale che accelera, come accelera lo scioglimento dei ghiacciai. Con altre estati così, dice l'Università di Padova, il ghiacciaio della Marmolada sulle Dolomiti potrebbe avere solo una decina d'anni di vita. Intanto, almeno per quanto riguarda il meteo di questi giorni, una perturbazione porta un po' di tregua. Le previsioni con il primo maresciallo Alfonso Sequino, Aeronautica Militare.
1: Dalla tarda serata un sistema nuvoloso porterà maltempo al settentrione e un calo delle temperature molto deciso, in particolar modo sulle regioni del nord e centrali, dove ci saranno dei temporali intensi. E fino al sabato ci sarà molta variabilità. Le temperature che oggi risulteranno ancora al di sopra delle medie, da domani tenderanno pian piano a perdere qualche grado e a portarsi per la metà di settembre nelle medie stagionali.
0: È una stella nascente del pop, Adela, cantante e ballerina slovacca che ha appena pubblicato il suo primo album e che ha scalato le classifiche mondiali con il singolo Ain't in Leie in LA, non sono a Los Angeles. Una mano gliel'ha data anche Nicole Kidman, che ha scelto la sua canzone per il profilo TikTok. 22 anni, capelli rosa fucsia, da Bratislava si è trasferita prima a Mosca, poi a Los Angeles. Per i testi e le coreografie provocatorie è stata paragonata a Madonna. Ora l'Italia in diretta, prossimo GR alle 11.

0: L'Italia in diretta.
1: Martedì 8 settembre, Gianfranco Valenti, entriamo nel vivo di questa settimana.
2: Buongiorno Raffaele Roselli, ti vedo sempre più raggiante, da quando mi conosci hai fatto il tris.
1: Qui andiamo su campi di calcio molto verdi, dove si vola alto, va bene.
2: Fino a che va bene parliamo, non ne parleremo più. Buongiorno a te, bello ritrovarti in questo martedì, in compagnia naturalmente dei nostri ascoltatori, delle nostre ascoltatrici, 335-699-2949 per entrare in contatto con noi per parlare di tantissimi temi. Oggi tanti ospiti.
1: In apertura però abbiamo anche una pagina di cronaca, la più dolorosa, no, di questi giorni, il femminicidio di Lorena Isceri, con quei particolari insopportabili. Nei nostri martedì però avremo anche uno spazio famiglia, salute e psicologia, e riprenderemo un argomento partendo da una battuta di George Clooney, no, alla mossa di Venezia del cinema, invecchiare è malinconico. Ecco, dicevi
2: 335-699-2949, invecchiare è malinconico, chissà, anche perché tra l'altro
1: dite la vostra.
2: Attrici, attori, cantanti, anche per loro è un po' complicato, del resto i tour d'addio ormai si moltiplicano anche nel caso di, abbiamo visto, con Baglioni, con i Pooh, insomma è successo di frequente. Invece però partiamo con una grande artista giovanissima che non è assolutamente invecchiata proprio perché è giovane, che è Olivia Dean con la sua Baby Steps.

0: con Massimiliano Savino alla parte tecnica, alle 10.10 su Rai Radio 1. Questa è l'Italia in diretta, questa è la voce dolcissima di Olivia Dean con il suo Baby Steps, ultimissimo singolo. L'anno scorso abbiamo apprezzato molto So Easy, che è un pezzo che è andato in alta rotazione su tutte le radio italiane, ma lei si conferma come vero e proprio fenomeno dell'R&B, e con questo pezzo ci come dire, dà quasi un vademecum su come uscire da una difficile rottura sentimentale, caro Raffaele.
1: Dal dolcissimo però andiamo all'amarissimo, all'insopportabile quasi, perché parliamo, lo avevamo annunciato in apertura, insomma, la pagina di cronaca veramente insopportabile di questi giorni, l'omicidio di Lorena Isceri. I particolari insopportabili. Il titolo del GR1 delle 8 stamattina: Lorena Isceri era ancora viva quando è stata lanciata nel vuoto. Primi esiti dell'autopsia sulla donna uccisa dall'ex. La procura: l'uomo aveva pianificato tutto. Insopportabile, ne dobbiamo parlare. Abbiamo due ospiti importanti per farlo. Fiorenza Sarzanini, condirettrice del Corriere della Sera. Buongiorno, grazie per essere con noi.
2: Buongiorno e grazie.
1: In linea con noi abbiamo anche Antonio Del Greco, ex super poliziotto, espertissimo di casi, è stato dirigente degli omicidi. Grazie per essere con noi, Antonio Del Greco.
3: Grazie a voi, grazie, buongiorno.
1: Ecco, Fiorenza Sarzanini, femminicidi, il caso di Lorena Isceri, un incubo, uno stilicidio sociale, una piaga che continua a apparire un po' inestirpabile. In questo caso però esce fuori proprio tutta l'atrocità, no? Il baratro anche morale, umano, psicologico in cui stiamo precipitando tutti noi?
2: Sì, sicuramente è così, ed è una cosa che al di là appunto dell'indagine, al di là di quello che poi l'autopsia accerterà, peraltro diciamo che sono particolari macabri, e ricordiamoci sempre che il colpevole si è suicidato, quindi comunque si tratta di accertamenti alla fine quasi fine a se stessi, nel senso che poi non ci sarà un colpevole che pagherà per tutto questo. Io però vorrei cogliere questa occasione per rilanciare un appello. Antonio Del Greco è uno dei massimi esperti di investigazioni, rimane un grande poliziotto e forse, spero, lo potrà confermare. Bisogna denunciare. La storia che appunto si sta sconvolgendo in questi giorni si dimostra ancora una volta. Lei lo aveva fatto, e i genitori hanno raccontato che lei aveva deciso di non denunciarlo per non rovinarlo, per non rovinargli la vita. Ecco, in realtà poi lei è vittima di un folle, ma folle lo dico non nel senso, no, folle lucido, cioè di una persona che non solo l'aveva tradita ma poi la perseguitava. Ecco, questo dimostra che bisogna denunciare anche prima, secondo me, di arrivare fino a questo punto. Non aver paura di rovinare la vita all'altro, perché l'altro sicuramente tenterà di rovinartela o comunque di togliertela. Quindi è importantissimo, questo è un appello che bisogna fare in continuazione. Al primo segnale di aggressività, di appunto atto persecutorio, di ossessione, bisogna chiedere aiuto e bisogna denunciare.
1: Importantissimo ribadirlo, ma lo ha fatto anche il padre di Lorena Isceri ancora ieri, Franco. Un appello: non fate appunto come mia figlia, denunciate. Antonio,
2: anche perché lui,
1: sì,
2: anche perché lui l'aveva aveva cercato in ogni modo di convincerla a farlo.
1: Sì, esatto. Antonio Del Greco,
3: eccomi. Niente, purtroppo Fiorenza ha ragione, perché tutto quello che di repressivo nella materia è stato fatto, quindi sono state inasprite le pene, è stato riconosciuto il delitto speciale che è quello di femminicidio, è stato introdotto il codice rosso, sono stati stanziati nuovi fondi per la costruzione, quindi gli affitti di case rifugio, quindi sotto il profilo della repressione c'è tutto, c'è la prevenzione che talvolta non funziona, un po' diciamo per per via di denunce che talvolta mancano, per affetto, per amore, per diciamo per non rovinare, ecco, così come è accaduto nell'ultimo caso, talvolta anche per qualche piccola disattenzione da parte delle forze dell'ordine, che magari vanno a sottovalutare degli aspetti che invece andrebbero curati immediatamente e con interventi rapidi.
1: Ecco, Fiorenza Sarzanini, come diceva Antonio Del Greco, dal punto di vista repressivo è stato messo in campo tutto. Dal punto di vista della prevenzione, oggi il Corriere della Sera pubblica una pagina molto interessante, quella che è dedicata un po' ai lettori. Dagli psicologi alle scorte, le mille idee antiviolenza dei lettori. E appunto su questo nodo che si avete dato spazio appunto a delle impressioni. Per esempio, leggo dopo la denuncia: contattare periodicamente le signore che hanno presentato e poi ritirato la querela. Insomma, ci sono diversi spunti su cui riflettere.
2: Allora, sì, noi abbiamo deciso di aprire questa pagina, diciamo, di filo diretto con i lettori, anche perché abbiamo visto che quest'estate questi episodi si sono moltiplicati. Abbiamo pubblicato anche uno studio, e questo, diciamo, è sempre un campanello d'allarme. Questo caldo, questo, diciamo, stress aumenta l'aggressività delle persone. Questo lo vediamo anche nell'altro tipo di reati, o comunque lo vediamo anche nel quotidiano, no? Questo sì, caldo sì, di giorno, di notte, che comunque fa partire la testa, ha aumentato gli episodi di aggressività. E comunque quest'estate noi abbiamo avuto uno o due femminicidi al giorno. Allora è evidente che qualcosa nella prevenzione non funziona. La cosa più importante, ripeto, è denunciare, però sappiamo anche bene che tante volte chi denuncia poi non trova ascolto, o comunque non trova l'ascolto adeguato, perché noi dobbiamo ricordare sempre che, nonostante le promesse, questo governo e altri governi prima, perché poi è una costante, hanno in qualche modo tagliato i fondi per i centri antiviolenza, hanno, diciamo che la prevenzione è affidata ancora una volta alle forze di polizia. Quindi le forze di polizia, dove tu vai e denunci, a volte rispondono se tu dai un segnale preciso, a volte non che sottovalutano, ma sono talmente appunto oberati di altro lavoro, eccetera, e quindi forse non colgono bene il segnale, mentre ci devono essere dei centri di ascolto, ci devono essere degli specialisti, anche dal punto di vista, perché non c'è solo la repressione, come diceva bene Del Greco, c'è la prevenzione che passa anche per i centri di ascolto, i psicologi, i terapeuti, cioè ci sono tanti modi per cercare di frenare quest'argine di violenza. E poi, ripeto, c'è anche chi subisce, a volte per amore dei figli, a volte perché non ha un'altra casa dove andare, quindi è necessario creare questo, diciamo, circuito virtuoso dove una donna si possa sentire al sicuro con i propri figli nel momento in cui presenta la denuncia. Però nel caso di Lorena, ma anche in tanti altri casi, bisogna denunciare non solo per appunto crearsi una rete di protezione, ma perché gli episodi che in apparenza sono banali, che uno sottovaluta, in realtà possono esplodere da un momento all'altro, sì, come è accaduto. Perché, ripeto, quest'uomo l'aveva addirittura tradita, ma sì, poi non accettava che lei lo potesse lasciare. Quindi è chiaro che diventa un amore malato, neanche un amore, diciamo un rapporto malato e un rapporto tossico per la donna, che invece in questo caso aveva, diciamo, fatto un gesto di altruismo.
1: Assolutamente. Ci scrivono i nostri ascoltatori anche su questa tragica pagina di cronaca. Flavio da Torino dice: è vero, bisogna denunciare, ma da ex agente di polizia dico che bisogna essere anche meno flessibili, usare misure più drastiche, come ad esempio il carcere preventivo nei confronti dei potenziali carnefici. Ma Antonio Del Greco, in questa pagina del Corriere, insomma, i lettori hanno dimostrato una partecipazione estesa, emotiva, sentita Le chiedo da uomo a uomo, cioè noi uomini, che cosa siamo diventati?
3: Che cosa siamo diventati? Purtroppo
1: non lo so, io le dico, io un po' mi vergogno così, quasi di
3: siamo a livello bestiale quando ci comportiamo in questo modo, perché per tutta una serie di ragioni che non sto qui a spiegare perché sono intuibili. Io non conosco le statistiche all'estero, quindi non so quanti delitti di questo tipo avvengono all'estero. Sta di fatto che però bisognerebbe fare un pochettino di più, anche con una prevenzione cosiddetta preventiva, ecco, cominciare dalle scuole ad insegnare a questi ragazzi, a farli sentire partecipi di questo problema, che è un problema importante. E tenete presente che in questo momento ci sono un po' tutti gli strumenti. Immaginate anni fa, quando accadevano queste cose, addirittura suggerivamo alle vittime di mettersi una parrucca con i colori diversi dei capelli quando tornavano a casa. Ce le dovevamo inventare tutti i modi, lasciare i propri telefoni di casa per farci chiamare. Quindi abbiamo lavorato veramente in condizioni difficilissime. Oggi c'è più partecipazione da parte dello Stato. Ci vuole un briciolo di attenzione in più da parte delle forze dell'ordine e una prevenzione che è lasciata anche alle vittime, purtroppo, di partecipare.
1: Fiorenza Sarzanini, prima di salutarvi, ringraziarvi per la vostra partecipazione questa mattina a Italia in diretta su Rai Radio 1. Parliamo anche di Lorena Isceri come donna, 45 anni, amava i viaggi, era un'esperta di marketing in azienda veterinaria, ha dimostrato una forza d'animo, di carattere anche in quelle ultime ore di vita, in quel bagagliaio, nella sua reazione, una donna forte. Mancherà a tutti noi una donna così, mancano a tutti noi queste donne.
2: Sì, certamente, ma il problema, ripeto, è che noi dobbiamo ricordare Lorena per il suo coraggio e come è accaduto per Giulia Secchettin, per Giulia Tramontano, per tutte quelle donne che hanno resistito accanto a uomini così, e che almeno la storia di Lorena ha ricordato molto quella di Giulia Cecchettini, il fatto di essere comprensiva nei confronti di questo ragazzo che invece la torturava. E la cosa è proprio questa: più le donne sono emancipate, più evidentemente gli uomini non riescono a stare al passo. Allora, appunto, io credo che il miglior modo per ricordare Lorena sia quello di dire: bisogna, proprio perché una persona si è affermata nella vita, è indipendente e libera, essere libere fino alla fine.
1: Antonio Del Greco, anche a lei un'ultima osservazione.
3: Sicuramente questa donna è stata una donna eccezionale, anche negli ultimi momenti, quelli di comunicazione con la questura, e comunque contemporaneamente il cercare di fermare questo uomo che a cui non dava neanche una risposta forte, cioè cercava quasi implorando pietà, e questa cosa veramente fa male a risentirla, fa male a tutti gli uomini per bene, ecco, tutti gli uomini che praticamente si comportano in maniera corretta.
1: Fiorenza Sarzanini, Antonio Del Greco, oggi su Rai Radio 1, Italia in diretta. Grazie davvero, buon lavoro.
3: Grazie a voi.
2: Grazie a voi.

0: Caro Raffaele, con Cat Stevens con la sua Wild World del 1970, penso che sarebbe stato in grado anche di raccontare dei fatti così drammatici come quelli che hai raccontato poc'anzi con i nostri ospiti, senza ombra di dubbio.
1: Sempre attento Cat Stevens ai più piccoli, ai più deboli, alle storie personali, al veramente un grande...
0: Un cantautore o un cantastorie? No?
1: Un tutti... cantastorie con un grande cuore.
0: Sì, queste canzoni introspettive, queste canzoni che soprattutto il folk riusciva ottimamente a sposare. Tra poco torniamo naturalmente con l'Italia in diretta, sempre qui su Rai Radio 1. Si parlerà di televisione, ma si parlerà anche di musica con la presenza di Duccio Forzano. Intanto linea all'Onda Verde.
2: Radio 1, un mondo da sentire.
3: Rai Radio 1, Rai Radio 2, Rai Radio 3, Rai Isoradio.
4: Perché ti sei fermato?
3: Contavo i canali Radio Rai che si possono ascoltare in TV.
4: Beh, ce ne sono molti altri dopo.
3: Insomma, con il digitale terrestre ho difficoltà a prenderli tutti.
4: Allora prova con la TV satellitare gratuita. Prendi TV Sat e vedrai che non ti fermi più.
3: È vero, e che qualità! Radio 1 Sport, Radio 3 Classica,
4: con TV Rai Radio Sat hai tutti i 14 canali Radio Rai direttamente sul tuo telecomando TV. Parti dal 601 e poi non ti fermi più.
3: Vai su tvsat.tv.
2: Verde, viaggiare informati.
5: Buongiorno da Antonietta Di Vizia a Rai Mobilità per un aggiornamento sul traffico alle 10:29 minuti. Iniziamo dal nord-est, andiamo in A4 nel tratto Venezia-Trieste, code alla barriera di Trieste-Lisert in direzione di Trieste. In A4 ma nel tratto Brescia-Padova, code allo svincolo Peschiera in entrambe le direzioni. Ci spostiamo sulla tangenziale ovest di Milano, code a tratti tra l'allacciamento alla 1 e la 7, la Milano-Genova in direzione della Milano Varese. Ci spostiamo in Liguria, in A10, Genova Ventimiglia, code a tratti tra Borghetto Santo Spirito e lo svincolo finale Ligure in direzione di Genova. In Toscana, sulla Firenze-Pisa, traffico rallentato tra Prato Ovest e l'allacciamento alla 1 in direzione di Firenze. Continuando a scendere sul tratto urbano dell'A24, code tra Portonaccio e tangenziale Est in direzione del centro città. Infine, sulla tangenziale di Napoli, traffico rallentato per lavori tra Corso Malta e Camaldoli in direzione Pozzuoli. Mi fermo qui, buon proseguimento d'ascolto con i programmi di Radio 1.
2: In collaborazione con il CIS. L'Italia in diretta.

0: 1996, Claudio Baglioni, questo è Bolero alle 10.34 su Rai Radio 1, questo è sempre l'Italia in diretta. Claudio Baglioni che sarà prossimamente protagonista di una serie di concerti, Che notte è questa, la partenza, Piazza di Siena, Villa Borghese a Roma, 7 date dal 24 al 31 di ottobre, poi anche il 1 di novembre.
1: E abbiamo sulle agenzie un aggiornamento, un'ultima ora che riguarda, come dire, le notizie di primissimo piano sul conflitto russo-ucraino, una dichiarazione del ministro degli esteri russo Sergei Lavrov riguarda gli inviati americani Witkoff e Kushner che sono stati a Mosca e Kiev, e Lavrov rivela che avrebbero ribadito a Mosca i due inviati americani la posizione del presidente Trump, che esclude un ingresso dell'Ucraina nella NATO, riconosce la realtà sul terreno. Ciò suscita una risposta positiva di Mosca. Sicuramente questa dichiarazione farà discutere.
0: Sicuramente sì, poi se lo dici tu io mi fido, Raffaello, lo sai che per me sei una sorta di nume tutelare.
1: Aia, troppo, non si fa, no, buono.
0: No, potevo dire mentore, beh, avrei esagerato, ci conosciamo appena.
1: No, per carità.
0: Però diciamo così. Alle 10.35 l'avevamo annunciato poco fa, che avremmo parlato di televisione, che avremmo parlato di musica, che avremmo parlato di libri, che avremmo parlato di vita vissuta, lo facciamo con Duccio Forzano, buongiorno.
2: Buongiorno a lei, comandante.
0: Lui mi prende in giro perché io lo chiamo così da un po' di tempo, perché quando sta sul set obiettivamente
1: è
0: se lui
1: commander in chef,
0: fa così, si fa così, lo ha detto Forzano.
2: Certo,
0: non è così.
2: No, cioè, sarebbe un lungo discorso da fare, senza la squadra, il comandante o il direttore d'orchestra non vale nulla.
0: Vero.
2: E quindi è la forza del nostro mestiere, anche del tuo evidentemente, è la squadra intorno che ti porta a poter esprimere al massimo le tue potenzialità.
1: Una squadra che in questo caso rientra nella nostra casa madre Rai, non solo in radio, anche in televisione, anche e soprattutto in televisione, nel tuo caso di regista di come dire, spettacoli.
0: Qualsiasi cosa, ha fatto varietà, ha fatto spettacoli musicali, ha fatto Sanremo, ha fatto programmi di informazione, programmi di approfondimento,
2: Game, cioè, non mi manca nulla, guarda, ho flaggato tutto, posso andare in pensione.
0: Veramente, hai un curriculum, io se potessi
1: io proprio da Sanremo partirei, guarda un po'.
2: Addirittura?
0: Allora, sicuramente questa è l'opinione, perché dice che i conduttori non dovrebbero mai dare un'opinione, però diciamo che il Sanremo targati Duccio Forzano, non lo dico io, ecco, faccio così, cito un terzo che così faccio più bella figura, l'amico professore Giorgio Simonelli, che è comunque un analista televisivo, sul Fatto Quotidiano in passato più volte, ma anche diciamo a mezzo social, come dicono quelli bravi, ha speso spesso parole buone proprio per la regia attenta e creativa di Duccio Forzano. Come reagisce Duccio Forzano ai complimenti di Giorgio Simonelli, che non è l'ultimo arrivato?
2: No, ma reagisco con grande emozione, con grande orgoglio, perché il nostro lavoro è sempre sotto la lente di ingrandimento, e quindi è chiaro che avere degli apprezzamenti da persone che se ne capiscono, perché poi sennò si apre troppo il range, ma persone che vivono di questo mestiere e che notano che il tuo lavoro ha un certo peso da un certo punto di vista, fa molto piacere, e per me è anche è benzina, è energia, mi aiuta ad andare avanti. E se dici ma sì, ma hai fatto tutto, che ti frega dei complimenti, non è così, un complimento vero, sincero, fa sempre tanto.
0: La famosa recensione costruttiva, per quando Aldo Grasso parla male è un conto, quando Aldo Grasso
2: su Aldo Grasso potrei aprire un piccolo aneddoto.
0: Apriamolo.
2: Lo apriamo. Aldo Grasso nel 1998 fa una recensione su un programma che si chiama Il Milione di Marco Paolini, e mi rimprovera duramente. Duramente, ma inteso duramente, per dire la cosa più simpatica che ha detto di me è che ho usato il braccio, il Jimmy Jib, come una pennellessa su un baglioni qualunque. È stata una ferita, però è lì, io ti giuro, ho pianto, mi sono arrabbiato, volevo mangiarmi il giornale, avrei voluto fare qualunque cosa. Ti dico che lui aveva ragione.
0: Ma questo lo hai ammesso nel giro di poco tempo?
2: L'ho ammesso quando ho riguardato il programma di quella diretta. Io non sono mai riuscito a incontrarlo per dirgli mi hai massacrato, ma avevi ragione. Io da quella recensione negativa ho imparato che cosa non dovevo fare e non ho mai più fatto durante i miei programmi. programmi.
1: Che poi dovrebbe essere proprio il ruolo, no, del critico,
2: sì, magari,
1: televisivo,
2: magari...
1: cinematografico. Poi lui con quella penna ci dà giù un po', cioè, lui un po' duro.
2: Lui picchia come un ferraio, sì, non sì. È che...
0: Anni 90, perché prima abbiamo ascoltato Bolero, parliamo della metà degli anni 90, Claudio Baglioni, tu in quegli anni, diciamo, inizi a lavorare al fianco di Claudio, però al di là di canzoni, videoclip, credo che il momento più complicato e forse snodo sia stato il grande, uno, i grandi concerti allo stadio di Claudio Baglioni. Stiamo parlando della fine degli anni 90, se non ricordo male.
2: Il concerto di Claudio Baglioni è il 6 giugno 1998, cioè è tatuato qui nel cervello.
0: Difficilissimo perché... da gestire, perché?
2: Perché intanto la tecnologia di allora era una tecnologia che oggi viene considerata obsoleta, cioè la RAI mise in campo 13 telecamere e per controllare le 13 telecamere ha dovuto usare tre pullman regia, perché i controlli delle macchine, il controllo video, in un pullman allora, in un carro regia, ne teneva 6 o 7. E quindi per poter avere tutti questi controlli ha dovuto unire più pullman e non era digitale, non c'era il Technocrane, insomma le macchine, anche la trasmissione radio delle telecamere a spalla era complicata. Io mi ricordo che avevano delle antenne arancioni lunghissime che quando tu facevi le inquadrature dovevi sempre pensare che se c'era l'operatore lì prima o poi beccavi quell'antenna che passava con la scritta RAI arancione. Però quello è stato uno switch vero per me, è stato uno switch vero perché sono entrato in sintonia in una diretta complicatissima a 360 gradi e lì è iniziata la mia carriera fondamentalmente.
1: Qui tra l'altro abbiamo anche i nostri ascoltatori che si inseriscono e Alessandra ricorda: sono stata al tour per Io sono qui a suo tempo e Bolero è uno dei miei pezzi preferiti di Claudio Baglioni, che abbiamo appena ascoltato. Ma nella versione dal vivo, coreografia, scenografia, costumi assolutamente spettacolari.
2: Beh, la canzone, quando poi viene raccontata, è Sanremo docet, insomma, quando la canzone viene raccontata, se viene raccontata con aderenza al testo, alla musica, prende vita. Spesso le canzoni vengono raccontate un po' così, no? Senza avere quell'attenzione e quel rispetto che si dovrebbe avere per tutti i programmi televisivi che si fa. Quando tu racconti qualcosa devi rispettare il racconto, devi rispettare il racconto e la persona che lo sta facendo. Quindi vuol dire fare un passo indietro, perché chi fa il mio mestiere c'ha l'egocentrismo a mille e quindi vuol far vedere quanto è bravo, quanto è fico. No, fermati, lascia stare. È lui, sono loro i protagonisti, il racconto è protagonista e tu devi fare un passo indietro.
0: C'è una volta in cui tu sei entrato nel panico, adesso non vorrei ricordare male, però proprio a proposito di fine anni 90, concerti di Claudio Baglioni, io penso in quel momento la carriera di Duccio Forzano poteva quasi finire. Poi hai capito come risolvere un problema non da poco.
2: Non da poco, sì. Era l'occasione, quella che poi è stata l'occasione della vita, il concerto dello Stadio Olimpico nel 98.
0: In diretta, tra l'altro, credo.
2: In diretta su replicato il 7 luglio o il 9 luglio poi a Milano. E rifatto il concerto allo Stadio di Milano. Ma quella volta lì è stato panico vero, nel senso che io non riuscivo a coordinare i 13 operatori, cioè loro giustamente per darmi una mano partivano e facevano le inquadrature, ma il vero problema è che essendo a 360 gradi, avendo 80 ballerini, la band e Claudio che si muovevano, la cosa era complicata e soprattutto Claudio io lo riprendevo sempre di spalle, non riuscivo mai a seguirlo e quindi scendo dal carro regia depresso, dico non so, è finita ancora prima di cominciare.
0: Pensate, una carriera interrotta.
2: Una carriera neanche interrotta, neanche cominciata.
0: Neanche cominciata.
2: E quindi mentre sono lì che cerco di trovare una soluzione non so dove, chiedo alla mia aiuto regista di portarmi giù il disegno.
0: Sì. Che ricordiamo il palco era al centro dello Stadio Olimpico.
2: Non da era... porta a porta, da adesso porta... non è una citazione, ma insomma era, c'era questo palco enorme.
0: A croce,
2: si dice con a la croce, stella in mezzo e le passerelle nord, sud, Tevere e Montemario. E mentre ho questo disegno su una Flay Case lì fuori, Claudio stava provando, cantando le sue cose, io ero lì che guardavo in un... E a un certo punto alzo lo sguardo e vedo un marinaio. Dice, che c'entra un marinaio? E io ho fatto il militare in marina.
1: Ah, ecco.
2: E mi si è accesa una lampadina perché ho ricordato un maresciallo che ci faceva marciare in sincrono in 400 e lo faceva con un fischietto. Allora, se quell'uomo comandava 400 persone, ma io ne potevo organizzare 13, mannaggia. E quindi mi viene in mente che dovevo trovare un codice. E divido lo stadio in quattro fette, quindi nord, sud, Tevere e Montemario. Chiamo gli operatori, tutti, mentre c'erano le prove, scendono, ci mettiamo intorno alla flake case e posiziono gli operatori proprio nella loro posizione reale nello spazio e dico: quando Claudio viene alla nord, io dirò nord, stacco l'unica camera che ho larga, e a quel punto 1, 4, 8 e 10 fanno primo piano, piano americano, totalino e dettaglio, dietro pubblico e via. A quel punto io andavo in regia e magicamente, quando dicevo nord, sud, Tevere e Montemario, le telecamere si organizzavano e io raccontavo.
1: Beh, insomma, adesso ci abbiamo Mancini come CT dell'Italia, sicuramente andremo a vincere, torneremo sui mondiali, eccetera, però poi, passata quella fase, magari Duccio Forzano potrebbe essere
0: la regia, diciamo.
1: Scendere in campo.
0: Stai in mezzo come Tonali, come...
2: Grazie per la fiducia.
0: No, così noi ci proviamo, anche perché se gioca Modric, che ne ha 41 di anni, credo, nel Milan, non vedo perché Forzano non possa...
2: A 66.
1: Magari cominciando con il Genoa, no? O la Sampdoria.
0: Bravo. Scusa,
1: No, bella maglia quella della Samp.
2: Ti amiamo. I genuani dicono la maglia dei ciclisti, però giustamente per offendere anche la maglia.
0: Festival di Sanremo, sì. Momenti, come dire, abbastanza, non dico semplici, ma comunque per un regista di esperienza abbastanza semplici da gestire, momenti meno semplici, perché mentre eravamo qui ad ascoltare Bolero di Claudio Baglioni, ricordavamo i Sanremo di Duccio con Claudio, con Fabio Fazio, e con Fazio ci sono stati, diciamo, degli improvvisatori, dei molestatori, un pubblico a volte poco attento o poco rispettoso. E come si fa in quei casi?
2: Cercherò di essere sintetico, perché in quel momento, in quei momenti è stata dura. Il primo è stato con Maurizio Crozza, credo nella prima edizione, che fu contestato duramente da alcuni signori che erano in sala e che non lo lasciavano. Quando lui è entrato, alla fine della sua canzone, hanno cominciato a gridargli, a fischiarlo. Lui è andato avanti da grande professionista, ma a un certo punto è dovuto fermarsi, perché questi gridavano talmente tanto, lo offendevano talmente tanto, che lui non è riuscito ad andare avanti. Fabio è uscito, ha cercato di calmare gli animi, ha detto, insomma, bisogna avere rispetto, bla bla, le solite cose. Fabio esce, questi ricominciano. A quel punto la sicurezza li porta fuori. Ora, cosa succede? Che io non li inquadro mai, mai. Avevo i primi piani, avevo il loro livore, la loro giugulare gonfia, la saliva che usciva dalla bocca. Ce li avevo, non li ho mai inquadrati. Si vedono solamente in un controcampo in totale, mentre la sicurezza gli chiede di uscire. E il giorno dopo vengo criticato duramente, perché dicono: ma come, lei era lì, ha visto...
1: Una censura, no?
2: Lei doveva raccontare. E io ho detto: io non sono qui per raccontare quella roba, io sono qui per raccontare il Festival di Sanremo, le canzoni. Quei signori, che avessero ragione o no, e questo non sta a me dirlo, hanno sbagliato, perché sono andati in modo premeditato a non far lavorare un artista, e io quello non lo posso accettare. Quindi per me loro non potevano avere neanche un fotogramma in onda, e così ho fatto.
1: Vedi.
0: Lucio Forzano ha a che fare anche col pugilato. Pensa te, cioè, questo se lo trattiamo male ci mena, però proprio adesso ora vi spieghiamo il perché.

0: 1982, questi sono i Survivor con Eye of the Tiger, un altro diciamo pugile mancato sicuramente Alessandro Pazienza, che adesso è alla parte tecnica e che salutiamo perché adesso è passato dalla nostra, un altro che se picchia picchia forte, caro Duccio Forzano che sei adesso con noi, perché un brano, caro Raffaele Roselli, sul pugilato, perché Duccio, tra le poche cose che aveva da fare nella vita, a un certo punto scrive anche un libro che si intitola Come Rocky Balboa.
1: Esattamente.
0: Che è la tua storia, diciamo, vero?
1: In sì, è la mia storia, è come Rocky Balboa per due semplici motivi. Un po' per la filosofia del film, perché quel film ti dice di credere in te stesso e ti dice soprattutto che quando sei in ginocchio e le prendi dalla vita soprattutto, resisti e quei 10 secondi che hai prima della fine devi usarli per rialzarti in piedi, e questo per me è stata la salvezza nella mia vita, perché insomma in quel periodo della mia vita è stato un periodo molto complicato, personalmente molto molto complicato. Ero giovane, ho avuto problemi dai 12 anni in poi in famiglia, e nel 77 quando è uscito Rocky io ho visto quel film e ho detto: cavolo, se questo signore è diventato campione del mondo, allora io posso fare qualunque cosa. E ci ho creduto. Certo, sono passati tanti anni, ma insomma ci ho creduto.
2: A me invece il ring mi fa sempre pensare a Miles Davis, che, come dire, da un trombettista nero che si metta lì a sfogarsi con un sacco tutta la rabbia che aveva da nero americano per quello che gli facevano, nonostante la sua ricchezza sia di artista che di denaro, perché poi il successo lo ha fatto e le Ferrari le ha comprate.
1: Certo.
0: Ma i tuoi ascolti musicali, questa è una cosa che veramente non abbiamo mai parlato nella nostra vita, al di là comunque di dover ascoltare quegli artisti perché ti piacciono, perché hai collaborato con loro, si parla chiaramente di cantautori come Claudio, ma hai lavorato anche con Gianni Morandi, con Fiorello, ricordiamolo, perché stasera, ma
1: ricordiamolo per l'amor di Dio,
0: stasera pago io.
1: Sì. Stasera pago io 3 edizioni clamorose.
0: La prima l'hai fatta anche tu.
1: Tutte e tre.
0: Allora, io una cosa so nella vita che mi fa tanto e fa capire quanto sia importante anche un pizzico di destino. La prima edizione di Stasera pago io, mi sembra,
1: sì,
0: lo studio era di un programma, era stato già costruito scenograficamente per un programma di Carlo Conti che non era andato bene.
1: In realtà
0: Il Gladiatore
1: ci sei arrivato molto vicino, nonostante l'età c'è una memoria che non funziona male. No, in realtà il Gladiatore è stato fatto subito dopo la prima edizione di Stasera pago io in quello studio. Okay. Cioè la verità è che lo staff di Carlo Conti,
0: sì,
1: è venuto nello studio di Rosario per fare quel famoso numero zero che poi non andò mai in onda. Lo studio di Stasera pago io è una pietra miliare, perché lo fece Castelli, Gaetano, sì, Castelli, e la fotografia è del compianto Pino Quini, che è mancato proprio, sì, ad agosto, uno dei più grandi direttori della fotografia che io abbia mai conosciuto, che ha lavorato in Rai, e fu una scommessa anche quella, perché Fiorello era in un periodo in cui insomma non era molto in auge, non andava bene, e Ballandi ci ha creduto molto, Giampiero Solari, grande regista teatrale pure, ed è successo quello che è successo.
0: Quindi Duccio Forzano porta bene. Possiamo dire, meno male che adesso è qui con noi, così potremmo dire che porta bene. Si potrebbe dire che porta bene anche perché un programma che ha avuto un grandissimo successo sulle reti Rai in seconda serata, anche mezza terza in qualche modo, che è Belve con, sì, Francesca Fagnani, sì, arriva alla regia di Duccio Forzano e questo programma va in prima serata. La domanda banalissima che farebbero tutti gli ascoltatori di Radio 1 in questo momento è questa, e cioè, banale non perché la dovrebbero far loro, ma perché la faccio io. Prima serata, un programma così semplice, un volto contro un altro volto, la regia cosa può fare lì di più?
1: Allora,
0: e cosa hai fatto?
1: Sì,
0: di più?
1: Esatto, posso dirti cosa ho fatto io, e continuo a ribadire il fatto che bisogna rispettare il racconto. Io non ho solamente in qualche maniera, intanto insieme allo scenografo, trovare uno studio avvolgente che fosse importante, quindi dai totali che si evincesse che questo studio era molto importante. È stato fatto un grande lavoro da Marco Calzavara, ma in più, oltre a rifare la sigla, oltre a inventarsi la banalità, per esempio, della scritta Belve con il graffio della pantera, sì, come luminosa, che è un piccolo dettaglio ma che aiuta, soprattutto ogni blocco aveva un colore, che è una cosa che io mi porto dietro da sempre. Mi piace quando, e l'ho fatto anche tempo che fa per tanti anni, l'ho imparato lì, io ho Valente come ospite, da Fabio Fazio devo scegliere un colore che lo rappresenti o che lui mi ispira. Ecco, se io dovessi fare Valente lo farei Ciano. Lo farei perché è una persona che in qualche modo quando ti parla lo stai ad ascoltare e non ti mette ansia, non ti mette agitazione. Ecco, avrei scelto, se dovessi parlare di una persona invece molto forte, passionale, evidentemente metterei un rosso o un pink, no? E quindi ho fatto questo a Belve, ho fatto ogni blocco di un colore diverso.
0: Dovevo fare il ginecologo, questo mi stai dicendo praticamente.
2: abbiamo solo un minuto prima di dare la linea a Gerry. Duccio Forzano, un'ultima battuta. Sì. Insomma, Fagnani, Fiorello, Fazio sono personaggi pure che uno deve imparare a trattare perché sono tosti, ma avrebbero bisogno di, bisognerebbe dargli un sacco di box per farli sfogare prima di...
1: Ma potrebbe essere una soluzione.
2: Vogliamo dietro il palco, dietro le quinte.
1: Andare, sì. Cioè, certo, ci vuole tanto trucco dopo.
2: La studiamo.
0: Grazie a Duccio Forzano per essere stato con noi oggi, per averci raccontato una serie di storie, poche, della sua carriera. Naturalmente non si poteva stare oltre questo tempo, quindi grazie davvero. Intanto, Raffaele, poi bisogna recuperare un po' tutte le cose che ha fatto anche ultimamente, perché ha lavorato con Kevin Spacey. Beato Duccio Forzano, in un certo senso beato anche Kevin Spacey di aver avuto i servigi di Forzano. Noi torniamo tra pochissimo in diretta, naturalmente parleremo di salute, lo faremo con i nostri ospiti, però adesso naturalmente è anche il momento dell'informazione, appunto, del GR1.
2: Linea GR1.
0: A tra poco.
3: Radio 1, un mondo da sentire.
4: Da 1 euro fino al 13 settembre, Samsung regala Samsung. Se spendi almeno 549 euro in prodotti Samsung, ti regaliamo lo smartphone Galaxy A17 128 giga. Con almeno 999 euro, il Galaxy Tab A11 Plus 128 giga. Con almeno 1499 euro, il Galaxy Watch 9 40 mm. E se spendi almeno 1999 euro, ti regaliamo lo Smart TV OLED 55 pollici. 1 euro. Operazione premi. Dettagli e regolamento in negozi online.
5: Ma sembra di essere in uno stadio stasera!
6: Tale e quale show? Ma non sarà più tale e quale. Perché? Perché cambia giorno. Da settembre andrà in onda il mercoledì. Sorprese, risate, grandi voci e trasformazioni spettacolari. Cambia il giorno, ma il divertimento resta tale e quale. Segnatelo! Tale e quale show! Da settembre, il mercoledì sera, su Rai 1.
7: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano, ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio, perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.

0: 11.
1: GR1.
2: Buongiorno da Sabrina Baldetti. Le condizioni di salute di Emma Bonino, ricoverata da ieri sera a Roma dopo una crisi respiratoria. È arrivato un bollettino medico, linea a Maria Cristina Cusumano, che si trova all'ospedale Santo Spirito.
3: Prima notte tranquilla in ospedale per Emma Bonino. Le sue condizioni sono delicate ma stazionarie, è quanto riferito nel bollettino appena diramato dall'ospedale Santo Spirito di Roma. È in terapia intensiva a scopo precauzionale, riferiscono i medici, ma è cosciente e i parametri cardiocircolatori e gli scambi respiratori sono accettabili. La storia che esponente del Partito Radicale è stata ricoverata ieri sera per una crisi respiratoria, arrivata a bordo di un'ambulanza in codice rosso. 78 anni, Emma Bonino, leader di Più Europa, più volte ministra, parlamentare, ex commissaria europea. In questo nosocomio è stata ricoverata altre due volte, sempre per insufficienza respiratoria, nell'ottobre 2024 e poi ancora lo scorso anno a novembre. A segnare la sua storia clinica un tumore polmonare che l'aveva colpita nel 2015 e dal quale è guarita dopo circa 8 anni di terapia. E in queste ore sono tanti i messaggi e la vicinanza e l'apprensione per la sua salute. E dall'ospedale Santo Spirito di Roma vi restituisco la linea.
2: La guerra in Ucraina. Secondo il ministro russo degli esteri Lavrov, gli inviati americani hanno ribadito a Mosca la posizione del presidente Trump, che esclude un ingresso di Kiev nella NATO e riconosce la realtà sul terreno, e ciò, aggiunge Lavrov, suscita una nostra risposta positiva per proseguire nel dialogo. Il governo britannico annuncia uno stanziamento di 100 milioni di sterline per la difesa aerea ucraina. Nella notte sono ripresi gli attacchi russi anche su Kiev, sirene, esplosioni e vittime, come ha raccontato a Radio Anch'io Monsignor Visbaldas Kulbokas, nunzio apostolico nella capitale ucraina.
4: Ah, non soltanto le sirene, perché ci sono stati attacchi molto intensi già fin da ieri sera attraverso i droni, poi durante la notte decine di missili balistici nella prima parte della notte, poi nella seconda parte della notte missili cruise e altri droni, e quindi ci sono stati vari morti e feriti anche questa notte.
2: La vittoria dell'estrema destra di AfD in Germania, nel Land Sassonia-Anhalt, in attesa dei prossimi test elettorali il 20 settembre in altri due Länder. La leader Alice Weidel punta al primato a livello nazionale, mentre a livello regionale si cercano alleati per una maggioranza di governo. A chiedere un dialogo è un dirigente locale della SPD, Markus Bauer. L'AfD è stata eletta democraticamente, non può essere ignorata o esclusa, afferma l'esponente socialdemocratico. Tutti i partiti hanno il dovere di esplorare le possibilità di coalizione. Dalla Groenlandia, la presidente della Commissione europea von der Leyen lancia un maxi piano di investimenti per la gigantesca isola, più volte minacciata di annessione dal presidente americano Trump. Il corrispondente da Bruxelles.
5: È una firma con cui la Groenlandia decide di rafforzare i legami con l'Europa. A dirlo da Nuuk è Ursula von der Leyen, che ha confermato investimenti nell'Artico per 200 milioni di euro. Le priorità saranno internet satellitare veloce, energia pulita e l'estrazione di materie prime critiche. La leader dell'esecutivo europeo, che sollecitata dai giornalisti sull'AfD ha invocato la regola d'oro della Commissione di non commentare le elezioni locali, ha chiarito che le vaste risorse di terre rare saranno utilizzate per creare posti di lavoro e crescita nel paese. Perché, giura von der Leyen davanti al premier groenlandese Nielsen e all'omologa danese Frederiksen, il futuro della Groenlandia nel paese. Perché, giura von der Leyen davanti al premier groenlandese Nielsen e all'omologa danese Frederiksen, il futuro della Groenlandia spetta deciderlo al popolo del

0: classifica insieme a Roma e Inter dopo il 2-1 di Udine, che ha chiuso la terza giornata di campionato. Nell'altro posticipo 1-0 casalingo del Cagliari su Lecce, e stasera torna la Champions League. Tra le 6 partite di oggi spicca Real Madrid-Inter, diretta su questa rete alle 21. Sono le 11:05, la linea torna all'Italia in diretta.
1: L'Università Link è vicina a te, con 13 sedi universitarie in tutta Italia. Al via i nuovi bandi per l'accesso ai corsi di laurea in medicina, odontoiatria, veterinaria, fisioterapia, professioni sanitarie e molto altro. Scopri i corsi e i posti disponibili di ogni sede su unilink.it.
2: L'Italia in diretta.

0: basso elettrico alle 11.08 su Rai Radio 1. Questa è l'Italia in diretta, questo è Justin Bieber con Daisies, uno degli ultimi singoli che poi, devo dire la verità, questo è un artista che nei primissimi anni non mi faceva impazzire, poi piano piano è maturato e porta avanti queste sonorità pop R&B che piacciono moltissimo al pubblico dei giovanissimi e anche dei giovani, che non fanno mai male. E poi questo pezzo mi fa sorridere perché lui gioca in maniera molto moderna con quello che, scusate il gioco di parole ancora una volta, il gioco della margherita, sai Raffaele, no? Quando sì, si deve sfogliare la margherita, mamma non mamma, lui lo fa in una maniera un po' più legata ai social e all'universo digitale. Ora parliamo di salute.
1: Parliamo di salute e anche di amore in questo senso, amore, certo. Gianfranco Valenti, perché insomma abbiamo in questa mezz'ora, sono le 11:09, appunto l'occasione di parlare di salute, di psicologia, di famiglia, e partiamo però da un termine, un bello, risonanze, era il titolo di un docufilm che è stato recentemente uscito, realizzato in collaborazione con la Fondazione Santo Bono Pausillipon, ed è un viaggio tra le storie dei bambini dell'ospedale psichiatrico di Napoli che

0: pediatrico, scusate, di Napoli, che come dire, appunto, diciamo, trasforma la malattia in un canto d'amore?
1: Bellissimo. La musica insieme con i bambini, insieme con qualcosa di buono, e tutto questo ce lo racconta anche questo, naturalmente, proprio la direttrice generale della fondazione, che è la dottoressa Flavia Matrisciano. Buongiorno Flavia.
2: Buongiorno a voi e grazie di questo spazio.
0: Allora, intanto, di che cosa si occupa la fondazione?
2: Ma la fondazione fondamentalmente è il braccio armato, mi piace dire, dell'azienda ospedaliera pediatrica della Campania. Noi insieme, congiuntamente all'azienda ospedaliera, perseguiamo un unico costante obiettivo: il miglioramento della qualità di vita e di cura dei nostri pazienti e anche delle famiglie che li accompagnano. Quindi ci occupiamo di tante cose.
0: Lei è in fondazione diciamo un quindicennio quasi,
2: Sì.
0: Che lavoro siamo, è? Esatto. Si può chiamare tale?
2: Ma guardi, quando me lo domandano faccio sempre fatica a definirlo tale. In realtà è un impegno, è un impegno quotidiano che non ha mai fine. Il lavoro in genere ha un orario, un inizio di fine, il nostro è uno stile di vita, poi certo diventa anche lavoro, questo è ovvio.
0: In questi mesi e anni siamo davanti anche a una cronaca internazionale molto, molto dura, no? Che ci racconta di conflitti nel mondo. Nei progetti di solidarietà che ha la fondazione e che ha l'ospedale pediatrico, rientriamo anche in quello, no? Corridoi umanitari, ponti con queste tragedie per aiutare i piccoli.
2: Allora, come diceva lei, noi assistiamo a guerre che non sono più tra soldati, tra pari, ma sono più che altro sulla società civile. Le prime vittime sono sempre i bambini, questa è una triste realtà con la quale dobbiamo fare i conti. E quindi noi con i corridoi umanitari cerchiamo di dare, per quanto possiamo, un aiuto ai bambini che sono condannati non solo per la guerra ma anche per la malattia. Ci sono luoghi nel mondo in cui una diagnosi di malattia da noi curabile equivale a una condanna a morte, e quindi con la fondazione e con l'ospedale cerchiamo di riequilibrare questa ingiustizia sociale, perché il diritto alla cura e alla vita non dovrebbe essere negato a nessuno, meno che mai ad un bambino.
0: Ci sono degli slogan che possono comunque al suono sentire retorici, ce n'è uno vostro che invece non mi appare affatto retorico: curiamo i bambini, curiamo il futuro.
2: Esatto, sì, questo è il nostro mantra, perché i bambini sono il nostro futuro. Probabilmente l'umanità lo sta dimenticando, ma noi costruiamo le nostre fondazioni sui bambini e curando loro curiamo il futuro dell'umanità, e quindi è un sillogismo naturale che dovrebbe essere ovvio, ma che ovvio non è più, purtroppo.
0: E come dire, chi vi aiuta in questo lavoro?
2: Ma ci aiutano tantissime persone, ecco, questa è la parte bella. Ora abbiamo parlato della parte brutta dell'umanità, di tutte quelle persone che dimenticano i bambini, li violano, li abusano, e poi c'è tutta la parte meravigliosa, che secondo me è una stragrande maggioranza di persone buone a tutti i livelli, dal privato cittadino agli imprenditori, alle istituzioni. Sono tutti, in genere io trovo una grande solidarietà e vedo una meravigliosa bellezza in ospedale. Questo è il privilegio. Spesso quando mi chiedono come fai a lavorare in ospedale con i bambini malati, racconto di una bellezza che non esiste in altri luoghi. L'ospedale è un luogo che raccoglie una meravigliosa bellezza, perché raccoglie bambini, e dove ci sono i bambini c'è bellezza, e fortunatamente c'è tantissima gente che ancora si lascia attrarre da questa bellezza, che se ne occupa, che si preoccupa dei bambini e che fa un gesto dal più piccolo al più grande, che ci aiuta a crescere costantemente.
0: E poco fa con Gianfranco Valenti avevamo proprio un ricostruiamo un episodio che ci ricorda un grande artista.
1: Sì, perché comunque voi avete avuto e avete ancora a che fare con artisti, cantautori, musica italiana in particolare, anche e soprattutto naturalmente esponenti, diciamo così, della musica napoletana. Sava Sandir, siamo a Napoli, per cui tanti sono quelli che sono venuti a trovarvi probabilmente nel corso di questi 15 anni di direzione. Flavia, hai qualche ricordo in particolare?
2: Sono tantissimi, perché io quando ho cominciato questo impegno ho sempre pensato che i bambini che erano in ospedale avessero dei limiti. limiti perché tante cose non le possono fare. Quando hanno una malattia sono spesso isolati, quindi non possono andare a concerti, non possono andare a teatro, non possono fare spesso vacanze. E il mio obiettivo era quello di portare il mondo all'interno dell'ospedale e ancora di più di dare a loro quei piccoli privilegi che la malattia gli aveva tolto, e quindi la possibilità di incontrare un loro artista famoso, insomma uno di quelli che erano per loro irraggiungibili. E da lì è nato il progetto di ospitare personaggi dello spettacolo in ospedale, e devo dire che su quello ho trovato una grande solidarietà. Sono per lo più napoletani perché chiaramente sono quelli che vivono a Napoli, ma quando viene un artista da fuori e ha il tempo passa sempre in ospedale ed è sempre una festa meravigliosa. Di ricordi ne ho tantissimi. Mi ricordo quando sono venuti Achille, Laura e Clementino, l'ospedale pediatrico è diventato il villaggio Valtour, cioè i bambini con le chemio che ballavano, che cantavano, ma anche sui tavoli. Cioè una cosa è si è rivoluzionato. Ecco, noi stiamo cercando di rendere l'ospedale pediatrico il più vicino al mondo dei bambini, quindi con allegria, colori, suoni, giochi e anche, perché no, con quel piccolo privilegio di conoscere il loro VIP del sogno, no?
1: Loro vanno matti per i supereroi, ci sono tante foto anche del Santo Bono con Spider-Man e con tanti altri. Sì, quello sì. Adesso sta, è una brutta parola insomma da utilizzare, sta andando di moda, però devo dire la verità che i bambini, io poi insomma mi metto nei loro panni, quando si ha quell'età tendenzialmente il supereroe veramente è un eroe che va al di là di tutto. E voi lo avete fatto spesso questo tipo di evento, lo avete organizzato spesso?
2: Sì, ma per loro sono amici reali. Cioè non so, c'è stato un bambino che ultimamente, quando è venuto Mattia Villardita, lo Spider-Man famoso, che
1: grande
2: è
1: fan di Vasco Rossi,
2: caro amico, che questo bambino parlava con lui e gli chiedeva della sua casa a Gotham. Non so, sono espertissima, però lui entrava proprio nel dettaglio, gli chiedeva degli amici di dove viveva e diceva: io vengo a New York da te. E quello diceva: sì, ti aspetto.
0: Insomma, dove si mangia a Gotham City?
1: Quello è Batman, però va bene lo stesso.
2: E Batman,
1: Spider-Man, credo che sia Manhattan, diciamo. Ecco.
2: Manhattan, avrei dovuto consultare lui prima.
0: Comunque anche nel docufilm Risonanze, no, che abbiamo citato, insomma c'erano anche Giorgia, H7, comunque sì. Quindi un luogo anche per, lo deve essere, per la creatività, per il gioco, per il movimento.
2: Ecco, quello che hai nominato, il film Risonanze, che poi è nato da un'idea di una mia amica Valentina Lavazza, è stato proprio il coronamento di questo progetto, quello di associare l'ospedale pediatrico alla vita, al sogno. Perché sai, quando un bambino si ammala, oltre alla paura c'è anche una perdita, che è la dimensione del sogno: chi sarò da grande, cosa potrò fare, anche il sogno più assurdo, diventare un divo di Hollywood, un cantante, a loro viene meno perché devono combattere per un giorno in più. E dunque l'idea di regalare a loro anche la possibilità del sogno è stata una cosa meravigliosa. Loro hanno inciso questo pezzo musicale, che spero verrà distribuito a breve, e hanno fatto poi un docufilm su questa realizzazione del pezzo musicale, con il supporto di tantissimi artisti. È citato H7, ma ce ne sono stati tantissimi, LDA, veramente ora non li ricordo tutti, è venuta Giorgia, Biancazzè, veramente tanti si sono uniti a questo progetto meraviglioso, che insomma, speriamo di poter presentare prestissimo al largo pubblico, ma perché è la storia di questi sei bimbi e se lo meritano.
0: È un grande lavoro quello che state facendo. Ci sentiamo di citare anche la possibilità di donare il 5 per 1000 per la Fondazione Santo Bono Pausilli, perché veramente il lavoro che state facendo è molto importante. E Gianfranco Valenti, abbiamo sentito Flavia Matrisciano quale passione mette,
1: grandissima passione,
0: quanto ci crede,
1: si sente anche che è una donna di musica, per la passione con la quale racconta tutto quello che è accaduto da quelle parti. Quindi sarà un piacere poi, quando avremo modo, di venire anche a trovare e a vedere, a toccare con mano i lavori che portate avanti al
2: Santo
1: Bono.
2: Ecco, un altro progetto è la radio in ospedale, quindi vi aspettiamo,
1: che
2: perché
0: vediamo subito,
2: è una cosa bellissima. Vi aspettiamo davvero, perché i bimbi poi vedrete, vi innamorerete anche voi. La passione è facile con i bambini,
0: veniamo sicuri in coppia. Bene, grazie per essere stata con noi.
1: Grazie Flavia
2: Matrisciano. Grazie mille a voi, è stato un piacere. Arrivederci.
3: Allora, lei è lì dal 2012.

0: alle 11.22 su Rai Radio 1, questa è Mina, Volami nel cuore. Sono ormai passati 30 anni da questo pezzo, un disco tra l'altro all'interno del quale c'era anche Beppe Grillo, pensa Raffaele Roselli, che fece un duetto in blues con Mina. Mina che però non si ferma, Mina che sta tornando, Mina che adesso tra pochissimo, il 18 settembre, arriverà con un nuovo singolo che poi è una cover, Vento di passione, molti la ricorderete, Pino Daniele, parlavamo di Napoli poco fa con Giorgia, e dopo molti anni arriva questa reinterpretazione da parte di Mina in un album che uscirà invece il 9 ottobre, e devo leggerlo perché altrimenti non riesco a dirlo bene. Il titolo è Dilettevoli, inedite eccedenze. Solo Mina si può permettere un titolo così.
1: E Gianfranco Valenti, cioè, non aspettiamo che di ascoltarne proprio le gesta ancora di una voce così straordinaria. L'abbiamo sentito anche questo pezzo storico. Ma dicevamo, uno spazio adesso che riguarda sempre la salute, ma anche la psicologia, partendo però da una battuta di un grande, grandissimo attore a Venezia. C'è in corso la mostra cinematografica, George Clooney, Invecchiare è malinconico, anche quando mi lavi i denti, penso erano più belli prima. Diego De Leo è presidente dell'Associazione Italiana di Psicogeriatria, buongiorno.
2: Buongiorno a lei.
1: Non so se ha sentito questa battuta di Clooney e che cosa ne ha pensato.
2: Beh, mi ha ricordato quella di Woody Allen sulla vecchiaia, per la quale lui è fortemente contrario. Beh, quindi, certo,
1: anche se dice, insomma, devo smettere di fumare per guadagnare una settimana di vita, ma se poi quella settimana piove, insomma.
2: Certo.
1: Ecco, quanto conta però la psicologia, con quale mentalità a testa andiamo ad affrontare la terza, la quarta età?
2: Beh, in un modo molto diverso, nel senso che ci sono persone che hanno una certa inclinazione, un certo carattere, una certa attività, e persone magari anche di qualche anno più giovane che sono completamente spente, malate, poco vitali e molto malinconiche, quindi completamente ritirate. Da anziani ci sono un po' gli stessi disturbi che abbiamo anche da giovani, ansia, depressione, però più frequentemente solitudine, più frequentemente paura delle malattie, paura di perdere l'autonomia, lutti, e quindi c'è paura di non farcela. E poi maschi e femmine forse invecchiano anche con qualche differenza. Le femmine storicamente interessate anche all'aspetto fisico, i maschi alla loro posizione nella società e quindi alla perdita di ruolo, insomma un pensionamento che non era proprio quello che speravano di poter vivere, insomma, e quindi poco valore, la sensazione di essere socialmente invisibili, trasparenti. Ecco.
1: Un buon metodo può essere partire dal fatto di accettare di invecchiare.
2: È il modo migliore possibile. Io credo che l'errore più comune sia quello di cercare di essere sempre giovani. La cosa più importante è cercare di aderire al proprio tempo, ai cambiamenti non solo del nostro corpo, ma anche del gruppo che ci circonda, della comunità, della società, cercando di accettarne le caratteristiche, cercando di accettare i cambiamenti.
1: Anche lì, no, qualche mese fa, leader mondiali come Putin, Xi Jinping sono stati pescati a parlare della vecchiaia, di dire no, ma io posso vivere fino a 130 anni con quei pezzi di ricambio. Anche lì che ne pensa, professore?
2: Penso che molta gente si stia occupando di immortalità. Certamente in generale, e non tutti ne sono proprio consapevoli, la medicina ha aiutato tantissimo. In un secolo ci ha quasi raddoppiato la vita, eppure ci sono molte persone che sono ostili ai farmaci, ostili ai medici, eccetera. Ora, abbiamo raddoppiato la vita, non sempre abbiamo dato, oltre alla quantità, anche la qualità di questi anni vissuti in più. Quindi una longevità portata all'estremo con i pezzi di ricambio a cui lei alludeva, eccetera, non so se possa poi essere veramente coronata da quella qualità che penserebbe di poter continuare ad avere il Putin o lo Xi Jinping, insomma, non lo so.
1: Un ultimo consiglio, professore, come per mantenersi mentalmente giovani.
2: Per mantenersi mentalmente giovani bisogna continuare ad avere progetti, bisogna continuare ad essere curiosi, bisogna continuare ad informarsi, continuare a conoscere, avere fama di conoscenza, di novità, di qualche cosa da apprendere. Sono veramente queste le cose che fanno la differenza, sa? Invece la monotonia è sempre uguale, quella falsa comodità da divano e da televisione non
1: aiuta.
2: No, assolutamente aiuta. No.
1: Diego De Leo, buona giornata, buon lavoro, grazie.
2: Grazie a lei, buona giornata.
0: Raffaele, stavo pensando ad una frase accreditata, credo la disse proprio il svariate volte presidente del Consiglio Giulio Andreotti: la vecchiaia è una carogna, la vecchiaia è, ma l'alternativa è peggio. Esatto. Credo che sia la sintesi ideale per quel momento della vita. Beh, adesso linea al meteo, tra poco.
3: Radio 1, un mondo da sentire. Serve ancora la laurea? Se te lo domandi, ascolta il podcast originale su RaiPlay Sound, realizzato con EduNext, la rete di 35 università italiane per una formazione universitaria accessibile, flessibile e pensata per la vita reale. Scopri i corsi su edunext.eu. Meteo Radio. Questo è il tempo previsto sull'Italia per oggi, martedì 8 settembre. Al nord, al mattino, tempo in prevalenza soleggiato o poco nuvoloso. Dal pomeriggio, aumento della nuvolosità su Alpi e Prealpi, con associati locali temporali. Al centro e sulla Sardegna, tempo stabile e ben soleggiato, salvo locali addensamenti cumuliformi pomeridiani lungo la dorsale appenninica, con al più brevi e isolati piovaschi. Al sud e sulla Sicilia, ampiamente sereno o poco nuvoloso per l'intero arco della giornata, con temporanei ma trascurabili annuvolamenti pomeridiani sui soli rilievi interni. Temperature stazionarie o in lieve calo, valori massimi compresi tra 28 e 32 gradi al nord, tra 32 e 34 gradi al centro, ma con punte anche superiori nelle zone interne tirreniche, e tra 34 e 36 gradi al sud e sulle isole maggiori. Ventilazione debole a regime di brezza lungo i litorali peninsulari, mari in prevalenza poco mossi o quasi calmi, con moto ondoso in graduale aumento fino a mosso sul Mar Ligure e il Mar di Sardegna. RAI, pubblica utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare. L'Italia in diretta.

0: sono passati 50 anni, 1976, sfioravano le viole, un album che la rivista Rolling Stone mette al 14° posto tra i 100 dischi più belli nella storia. Sarà vero? Lo chiediamo al regista del docufilm su Rino Gaetano, che il mercoledì 9 settembre, che è appunto domani sera, andrà in prima serata su Rai 3. Giorgio Verdelli, buongiorno.
1: Buongiorno, ha ragione Rolling Stone, assolutamente mi sento di condividere questa cosa. Quel disco è veramente bello. Oserei dire che forse è il più bello che ha fatto
0: il
1: Rino
0: più
1: Gaetano.
0: Bello di Rino Gaetano.
1: Sì. Beh, questo è un capolavoro assoluto. Beh, c'è una frase che lui dice sul finale che ne dice tanto. Però è degna del migliore Battiato, quando dice: Michele Novaro incontra Mameli e insieme scrivono un brano tuttora in voga. È di una genialità assoluta.
0: Una domanda banalissima per cominciare, così rompiamo il ghiaccio. Verdelli, è possibile che un grande artista, e non è soltanto il caso di Rino Gaetano, ma è successo in altri casi anche nel cinema e nella musica, debba morire per diventare veramente immortale? Domanda alla Marzullo, ahimè, lo so, no, ma purtroppo
1: ahimè,
0: è...
1: Ahimè, adesso non per fare... però in Italia spesso sì. Questa cosa... Adesso faccio una cosa, perché so che Raffaele... Questa cosa me la disse anche Pino Daniele. Mi disse, preferirei essere celebrato in vita. Poi purtroppo le cose sono andate diversamente. Mm. Ma l'abbiamo visto recentemente con Guccini. Adesso sono diventati tutti fan di Guccini.
0: Sì.
1: Persone che non hanno mai... che non conoscono manco la canzone di Guccini, improvvisamente. Gente che dice che è stato il migliore amico di Guccini perché c'ha la foto insieme. Vabbè, questa è una storia. Su Rino Gaetano la situazione è diversa. Io credo che Rino Gaetano, non lo dico solo io, fosse stato un po' sottovalutato in vita, soprattutto da una certa critica, da una certa critica militante, diciamolo pure, perché in qualche modo non mostrava di prendersi troppo sul serio, e quindi questo suo gioco dell'ironia veniva scambiato per una cosa che non ha fatto, il nonsense, non è assolutamente vero, era veramente un sense, come forse dimostrerete e racconterete più tardi.
2: Ecco, diciamo, Giorgio Verdelli, che forse Rino Gaetano si prendeva davvero sul serio, però è vero che quello era un periodo, il periodo del cantautorato, dove comunque l'ideologia, la propaganda, l'essere in qualche misura schierati era molto importante, era letto così, quindi lui era veramente una mosca
1: bianca
2: fuori dal coro.
1: Era fuori dal coro, e forse proprio per questo oggi assolutamente moderno. In realtà oggi è più moderno Rino Gaetano che altri suoi colleghi che all'epoca erano tutti schierati, preparati e precisi.
2: E ricordiamo anche il titolo del docufilm, perché Rino Gaetano sempre più blu, e quel sempre vuol dire proprio questo.
1: Sempre, sì.
2: Il fatto che sta andando avanti il mito, sta andando avanti la riscoperta anche di tutto il lavoro che ha fatto.
1: Che sia davvero inarrestabile, perché c'è anche una cosa curiosa, ma poi sai, si può dire tutto, anche il contrario di tutto. Io credo che anche la vocalità di Rino Gaetano fosse assolutamente moderna, proprio perché era una vocalità non esercitata, nel senso che lui aveva una voce inventata. Lui non voleva neanche cantare, fu convinto a cantare proprio da Micocci, che è stato il suo discografico, è stato quello che gli ha fatto fare i dischi, l'ha convinto a cantare perché lui voleva fare l'autore. E questa cosa,
2: in effetti,
1: cosa
2: quei testi sono veramente straordinari.
1: Però il primo disco non è accreditato a Rino Gaetano, è accreditato a Cammamuri.
0: Cammamuri.
2: Vabbè, Vincenzo Micocci, insomma, abbiamo al di là del vetro.
0: Sì. Mimmi Micocci, figlia di Vincenzo Micocci,
2: la regista.
0: No, ma tra l'altro,
2: che figura è stata per la musica italiana?
0: Devo dire che Mimmi Micocci è sempre estremamente composta, però ascoltando sfiorivano le viole, aveva comunque un suo ondeggiamento, quindi vuol dire che ricordava un po' anche gli anni e gli inizi. A proposito, Giorgio, gli inizi sono stati sicuramente complessi ma trionfali contemporaneamente, quindi un ossimoro per Rino Gaetano. Gli inizi di Rino Gaetano naturalmente sono riconducibili proprio a Vincenzo Micocci. Sentiamo un attimo cosa diceva.
3: Rino Gaetano l'ho conosciuto tramite De Gregori e Venditti, Antonello Venditti. Ma lui ha cominciato ad andare in studio senza che io praticamente abbia parlato di lui, perché lui si è, come dire, era un po' protetto dalle due persone con le quali io lavoravo moltissimo. In quel momento avevamo lanciato appunto Venditti e De Gregori. Lui voleva cantare in inglese perché voleva camuffarsi in qualche modo. Tant'è vero che questa caratteristica l'ha seguita anche in seguito. Quando lui ha debuttato ufficialmente, era sempre vestito in una maniera curiosa.
0: Giorgio Verdelli, Rino Gaetano si voleva mascherare per quale motivo secondo te all'inizio della carriera soprattutto?
1: Questo naturalmente si può fare una congettura, ma io credo perché fosse molto timido, perché in realtà Rino era molto timido e quindi quella cosa gli dava uno schermo. È una cosa tipica, no, di un certo tipo di artisti. Credo che lui avesse questa timidezza, perché poi alla fine Rino Gaetano, contrariamente a alcuni suoi colleghi, era un bravo ragazzo. era un ragazzo di famiglia. E questa cosa purtroppo gli dava una marcia in meno, mentre la sua ironia straordinaria, che era un'ironia che nasceva anche dalla conoscenza del teatro, dalla conoscenza profonda di Ionesco, per esempio, no? Perché lui aveva fatto teatro e quindi anche Beckett. L'altra parte era che non aveva, fammelo dire, questa cattiveria che bisogna avere, che quando tu stai sul palco devi avere questa grinta e questa cattiveria. Lui questa cosa la ammortizzava in qualche modo.
2: Abbiamo sentito di come Venditti, De Gregori lo difendessero, lo spingessero, ma io penso anche a Ernesto Bassignano, come che no? Con Venditti, De Gregori al Fo Studio Ernesto, era il boss.
1: Ernesto lo fece proprio debuttare, perché lui era il responsabile dei giovani, lo racconta proprio nel mio docufilm.
2: Esatto, è uno dei personaggi che nel docufilm raccontano Rino Gaetano, ma anche altri personaggi che in quella Roma, Giovanni Tommaso.
1: Sì, insomma. Giovanni Tommaso, grandissimo arrangiatore e musicista, per esempio, scopriamo che ben prima del celebre Q Concert col Perigeo e Cocciante, in realtà lui aveva fatto un tour a due, cioè Rino Gaetano e il Perigeo, quando era il Perigeo, non New Perigeo. E lì la cosa divertente che racconta Giovanni Tommaso, fu stupito dal fatto che lui arrivò per fare il soundcheck e volle fare No Woman No Cry di Bob Marley.
2: e ricordiamo, insomma, il Perigeo, un gruppo grandissimo in quel periodo quando c'era il jazz rock, e sono andati in tournée in America, insomma, insieme a Emerson, Lake and Palmer.
0: Ma Roselli è impressionante, l'unico che potrebbe fare un programma da solo, qui non avrebbe bisogno del conduttore musicale Roselli, però io qualcosa devo anche guadagnarlo.
1: Sono contento molto che tu abbia, perché lo dico, difficilmente hanno intervistato personaggi come questi, perché ho voluto valorizzare la musica di Rino Gaetano, e visto che mi hai stimolato ti dico la cosa, perché sai che nella tournée del Q Concert il pianista del New Perigeo era il giovanissimo e debuttante Danilo Re.
0: Diciamolo che
2: sappiamo chi è, abbiamo messo dentro Mina prima.
0: Nel documentario, nel docufilm Sempre Più Blu di Giorgio Verdelli, l'inizio, bisogna sempre iniziare bene un film, me l'hanno insegnato, l'inizio
1: è la performance di Danilo Re strepitoso che fa Ida. Guarda, adesso voglio dire una cosa, sembra che Jarrett ti reaziona proprio.
0: Alle spalle di Giorgio Verdelli, è casuale tutto questo, c'è un fermo immagine della Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia.
1: Siamo in periodo di mostra, purtroppo.
0: Verdelli è stato 3 volte a Venezia, mi veniva in mente un parallelo folle probabilmente. Sì. Enzo Iannacci era talmente simpatico che molti non comprendevano invece la sua tenerezza, la sua intensità. Rino Gaetano era talmente giullare che forse qualcuno non comprendeva la valenza dei suoi testi.
1: Hai assolutamente ragione, peraltro, come apprenderete voi che vedrete questo docufilm domani
0: prima serata,
1: su Rai 3 in prima
0: serata, se la batte con Napoli Arsenal,
1: esatto. purtroppo i napoletani se lo vedranno su Rai Play, perché
0: rimane.
1: Allora c'è una rivelazione di Rino Gaetano che dice di essere un fan di Iannacci e di essere persino andato a vederlo al derby, ma i due sono molto simili, e Paolo Iannacci racconta che il padre sapeva di questa, come dire, simpatia, questa grande dedizione che aveva Rino Gaetano per Enzo Iannacci, ma Rino Gaetano lo racconta più volte. Poi peraltro, noi siamo in radio, Rino Gaetano alla radio dava il meglio di sé, perché in televisione, mi dispiace dirlo, non veniva compreso.
2: non usciva
0: o veniva dileggiato quasi.
1: No, veniva, esatto, questo hai ragione, ma veniva usato per quella cosa, il cappello, le cose simpatiche, per cui non gli facevano spiegare le sue canzoni.
2: Invece le capiscono bene i nostri ascoltatori che hanno cominciato a scriverci. Continuate al 335-699-2949 a scriverci, perché sa, Maurizio, Gianna, Maurizio, Cagliari, allora Gianfranco, sì, come dicevi tu, insomma, c'è chi scrive: Rino aveva un'anima abbastanza lieve da sapere cosa era importante.
0: Salutiamo Alberto. Sì.
2: E poi appunto Gianna, Maurizio da Cagliari: Rino ci è sempre piaciuto, la mia suoneria.
0: Già, mi sembra evidente, il più moderno di quelli che potrebbero,
1: esatto,
0: non essere
1: moderni.
0: Andiamo all'anno seguente. Prima abbiamo ascoltato Sfiorivano le viole, 1976. L'anno dopo, prima Verdelli citava Aida, suonata naturalmente da Danilo Rea nel suo docufilm, ma un altro pezzo bellissimo che in radio non passa mai è Spendi, Spandi e Fendi.

0: alle 11.50 su Rai Radio 1 con Spendi, Spandi e Fendi al 335-699-2949. È appena arrivato un messaggio. Caro Giorgio Verdelli e caro Raffaele Roselli, non so se lo sapete, ma su internet c'è un italiano, se non sbaglio in Bulgaria, ha tradotto la canzone Gianna e ci sta facendo un sacco di visualizzazioni. Ci aprono pure i concerti in bulgaro. Dove siamo arrivati?
1: Bellissimo.
0: Ricordiamolo, Sempre più blu, mercoledì, che è domani, naturalmente, domani sera in prima serata su Rai 3, documentario di Giorgio Verdelli che è qui con noi.
2: Però vi posso ringraziare per aver messo Spendi, Spandi e Fendi, perché è un brano che non passa mai, passa poco in radio, e invece è un brano di un'attualità sconvolgente, sembra scritto ieri, se tu sei il testo non c'è manco bisogno di cambiarlo.
0: Incredibile. Rino Gaetano è un brand, possiamo dirlo, anche diciamo grazie a Giorgio Verdelli, a tutto quello che hanno fatto i fratelli Micocci raccogliendo l'eredità del papà, ed è un brand anche attraverso la Rino Gaetano Band, che è condotta abilmente da Alessandro Gaetano, che è con noi. Alessandro,
3: buongiorno a tutti.
2: Come ciao, stai? Alessandro,
0: in tour Alessandro, vero?
3: Stiamo tornando proprio ora da Biella, non so se sentite bene.
0: No, per adesso sì. Ti chiediamo, Alessandro, intanto un ricordo di Rino Gaetano, visto che hai avuto l'opportunità anche di esserle suo, come dire, di stargli accanto rispetto a noi, più di un po'.
3: Il ricordo è che Rino in casa ci faceva tante foto, ci metteva in posa anche i miei nonni, ci faceva mettere, che ne so, il cilindro. E io mi ricordo una foto con me dove dietro ho la carta dell'uovo di Pasqua, perché così rifletteva e faceva una luce molto particolare. E comunque, ecco, faceva questi giochi, era molto divertente.
0: E la Rino Gaetano Band fa una marea di serate, e devo dire che ha un pubblico anche molto affezionato, Alessandro, perché molti si ripresentano ogni occasione, insomma, nelle città in cui poi fate concerti.
3: È bello ritrovare le stesse persone che magari ti hanno visto un anno prima, due, tre, quattro, anche cinque anni prima, e vengono a salutare. Mi ricordo quando siete passati qui, è sempre una bella esperienza ritrovare persone che restano legate non soltanto al fatto di ascoltare Rino, ma anche al fatto di ritrovarsi una band che comunque è molto compiaciuta, è molto attenta e partecipa anche con il pubblico.
0: Alessandro, ognuno ha la sua canzone preferita, naturalmente, di Rino Gaetano, al 335-699-2949, moltissimi messaggi. Ad esempio c'è Paolo da Milano che dice: Berta Filava è sempre attuale, non solo Spendi, Spandi e Fendi, come diceva Verdelli, è una canzone molto, molto politica. Tu hai una canzone del cuore che magari quando canti durante i concerti ti suscita più emozioni?
3: Sicuramente Ti l'adoro. E poi ce n'è un'altra in particolare che mi fa ancora mi dà ancora tanta più emozione cantarla e mi sfogo tanto, è La vecchia salta con l'asta.
1: Vedi, i titoli originali.
2: C'è un canzoniere di Rino Gaetano che meriterebbe di essere conosciuto.
1: Esatto. Rino Liuzzi, un nostro ascoltatore, ci scrive: era dionisiaco Rino, un Peter Pan trascinatore delle folle. Beh, insomma, lui, questo ascoltatore, ci scrive da Danimarca, ma insomma, sottolinea quello che dicevi tu del suo divertimento in famiglia.
3: Sì, è molto molto, cioè è stato insomma una persona molto spiritosa, lo ricordo così. Però ecco, è bello anche non perdersi e ricordare che comunque a 50 anni dall'uscita di mio fratello e figlio unico è sempre importante parlare di temi molto molto urgenti, e questo accade anche nel docufilm di Giorgio Verdelli.
0: Alessandro, noi ti salutiamo soltanto con una curiosità: la prossima serata arrivi da Biella, adesso dove vai?
3: La prossima serata
0: ti porteranno su qualche palco a suonare e a cantare le canzoni di Rino Gaetano, su quello non ci sono dubbi, magari. Allora, grazie Alessandro.
3: Saremo comunque in quel di Narni giovedì. Dove Rino ha fatto anche il seminario.
2: Bene. È vero, è il seminario, c'è anche gli amici. No, volevo dire che tra l'altro Alessandro è stato l'altro ieri era a Bellaria, no? Dove hanno proiettato il film di Rino, mi hanno chiamato, che è andata molto bene, e il film di Rino continua a girare, anzi ci è arrivata una richiesta recentemente, te lo dico, per Varese il 12 novembre.
3: Andremo Andremo tutti a Varese, mi raccomando, Giorgio. Ma non perdetelo comunque il 9 sera, mi raccomando. Esatto, lo dico anch'io, in prima serata.
0: Bene, grazie Alessandro Gaetano, alla prossima. Grazie,
3: a
0: grazie
3: presto, buona giornata. Ciao.
0: Giorgio, allora, sono arrivati molti messaggi qui su Rai Radio 1 e qualcuno chiede, ad esempio, e questa è una domanda te la faccio, perché il documentario naturalmente l'ho già visto al cinema, ricordiamolo, è stato alla Festa del Cinema di Roma, e chiedono del suo omicidio, se ne è parlato nel documentario?
2: Allora, io ho una mia tesi.
0: Addirittura dicono omicidio, però no, questa è responsabilità di chi scrive, per carità.
2: I complottisti. Io, anche in accordo con la famiglia di Rino, che ovviamente ha partecipato attivamente a questo progetto, mettendo a disposizione foto, materiali, taccuini. Io parlo della fine di Rino, ma in modo molto poetico, che non vorrei rivelare,
0: no.
2: Perché è affidato a un grande attore e scrittore napoletano che si chiama Peppe Lanzetta, e poi c'è il ricordo, come la cosa sulla fine ne parlano vari personaggi come Shel Shapiro ed altri, e alla voce di Rino. Questa cosa della teoria complottista rischia di mettere in ombra il talento di Rino. Io ho voluto parlare del talento di Rino. Io non faccio gossip, quello fate, io lo fa quei programmi di pomeriggio.
1: Dobbiamo salutarci perché manca un minuto al giornale radio, però un'ultima battuta su questo, quella grandezza musicale. Rino Gaetano era capace, modernissimo, dicevi, sì, ma anche nel rifrullare generi musicali, in mezzo al reggae.
2: Assolutamente.
1: Cosa che fanno molto adesso, ma all'epoca no.
2: All'epoca no, veramente. Lui era un grande appassionato di reggae. Io l'ho conosciuto per il reggae, facevo il DJ in un locale, lui mi chiese dei dischi reggae. Ma insomma, la storia la voglio spoilerare. Pensa che voleva venire a vedere il concerto di Bob Marley a San Siro e non è venuto perché... E purtroppo aveva delle date col Q-Concert, e c'è una cosa, la dico, guarda, vengono i brividi, perché io sono appassionato anche di Bob Marley. Curiosamente Rino Gaetano e Bob Marley se ne sono andati a 15 giorni di distanza l'uno dall'altro.
0: Questo sarà sicuramente un segnale, i famosi segni che arrivano ogni tanto. Ringraziamo Giorgio Verdelli, ricordiamolo ancora una volta perché comunque si parla di Rai e quindi noi siamo la Rai. 9 settembre, prima serata su Rai 3, proprio domani sera, per la prima volta in televisione, Rino Gaetano Sempre Più Blu, docufilm diretto da Giorgio Verdelli, con tantissimi protagonisti del mondo della musica, del cinema, della televisione, che raccontano il loro Rino Gaetano. Quindi grazie davvero a Giorgio Verdelli per essere stato con noi.
1: Sempre più Rino Gaetano, nei nostri cuori, Gianfranco Valenti, 11 e quasi 58.
0: Sì, manca pochissimo, adesso ancora molto spazio alla informazione, ci sarà il GR Regione, noi torneremo dopo questa, chiamiamola piccola pausa, tanto piccola non è, naturalmente, in vostra compagnia qui all'Italia in diretta.
4: Radio 1, un mondo da sentire.
5: Una tavola ci unisce. La comunità Papa Giovanni XXIII riempie una tavola lunghissima che fa il giro del mondo, dove gli ultimi sono i primi a sedersi. Con un pasto al giorno puoi aiutarci anche tu. Il 26-27 settembre nelle piazze o su unpastoalgiorno.it.
6: Nuvola è musica nei comuni. Perché Nuvola è la soluzione web di Siscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
7: Nuvola la trovi su siscom.eu.

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Da 1 euro fino al 13 settembre Samsung regala Samsung. Se spendi almeno 549 euro in prodotti Samsung, ti regaliamo lo smartphone Galaxy A17 128 giga. Con almeno 999 euro il Galaxy Tab A11 Plus 128 giga. Con almeno 1499 euro il Galaxy Watch 9 40 mm. E se spendi almeno 1999 euro, ti regaliamo lo Smart TV OLED 55 pollici. 1 euro.
2: Operazione premi. Dettagli e regolamento in negozio online.

0: ore 12.
1: GR1.
2: Nicole Ramadori in studio. Medio Oriente, il premier israeliano Netanyahu torna sotto accusa per aver sottovalutato gli allarmi alla vigilia del 7 ottobre. Secondo un'inchiesta del quotidiano Haaretz, 10 giorni prima Netanyahu avrebbe ignorato una telefonata del leader degli Emirati Arabi Bin Zayed, che lo avvertiva di un grosso attacco imminente da parte di Hamas. Con la campagna elettorale che entra nel vivo, i leader dell'opposizione lavorano una dichiarazione congiunta di condanna del premier. Intanto in Cisgiordania un palestinese di 29 anni è stato ucciso dalle forze israeliane durante un'operazione a Nablus. Ucraina, massiccio attacco russo dopo lo stop di 3 giorni per la visita degli inviati americani a Mosca a Kiev.
3: Arrivano anche sopra un supermercato e un circolo di padel, i missili che svegliano Kiev questa mattina. 2 morti, 10 feriti e una devastazione che dopo 3 giorni di tregua riporta anche la capitale ucraina all'orrore quotidiano della guerra. Spero di incontrare Trump intorno al 20 settembre per discutere di difesa missilistica, commenta Zelensky dopo la visita degli inviati della Casa Bianca. Witkoff e Kushner hanno parlato di progressi nei negoziati che avranno come condizione che l'Ucraina non entri nella NATO e chiede Mosca affronteranno anche il tema delle sanzioni alla Russia. Putin lo ha detto più volte, anche di recente. L'obiettivo militare resta sempre lo stesso, conquistare tutto il Donbass, ma preferiamo raggiungerlo in modo pacifico, afferma il portavoce del Cremlino Peskov. Intanto sul terreno le truppe russe conquistano altri 2 villaggi nella regione di Kharkiv e l'Ucraina dal canto suo continua a colpire dall'alto le raffinerie per indebolire la forza energetica dell'orso russo. La Gran Bretagna intanto promette 100 milioni di sterline di aiuti proprio per lo scudo aereo. E l'inverno è alle porte. Carla Frogheri, GR1.
2: L'Ungheria ha espulso 10 diplomatici russi, lo ha reso noto la ministra degli esteri di Budapest, Anita Orban. Su mia indicazione, ha scritto sui social, è stato informato l'ambasciatore russo che i componenti della missione di Mosca hanno svolto attività inaccettabili per i diplomatici ai sensi del diritto internazionale. Pertanto, conclude, sono stati invitati a lasciare il paese. La cronaca, l'inchiesta della procura di Forlì sulle morti sospette in ambulanza. Luca Spada, l'ex autista dei mezzi di soccorso, finito in carcere con l'accusa di aver ucciso 6 pazienti con iniezioni d'aria, agito sulla base di una spinta motivazionale ossessiva e incontrollabile, selezionando le vittime, anziani e malati, con modalità compatibili con una logica predatoria e seriale. Sono queste le considerazioni degli specialisti del RACIS dei Carabinieri, a cui PM ha affidato un approfondimento sulla personalità del 28enne. Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha deposto una corona d'alloro in memoria dei militari e dei civili caduti nei combattimenti a difesa di Roma dell'8-10 settembre 1943. La cerimonia a Piazza di Porta San Paolo, luogo simbolo della resistenza nella capitale. Proprio nel Parco della Resistenza, poco distante da Porta San Paolo, una seconda deposizione. Siamo alle condizioni di salute di Emma Bonino, ricoverata da ieri sera a Roma a causa di una crisi respiratoria. Questa mattina è stato reso noto il bollettino medico. Allora la linea va all'ospedale Santo Spirito a Maria Cristina Cusumano.
4: Le condizioni di Emma Bonino sono delicate ma stazionarie, è quanto si legge nel primo bollettino dell'ospedale Santo Spirito di Roma, dove la leader di Più Europa è ricoverata da ieri sera per una crisi respiratoria. Ora è in terapia intensiva a scopo precauzionale, riferiscono i sanitari dell'ospedale, che sono in contatto continuo con Claudio Santini, il medico curante della storica esponente del Partito Radicale. Emma Bonino cosciente, i parametri cardiocircolatori e gli scambi respiratori sono accettabili. Tanti messaggi di vicinanza per la Bonino anche sui social sin da ieri pomeriggio, quando si è appresa la notizia del suo arrivo al pronto soccorso del nosocomio a bordo di un'ambulanza in codice rosso. 78 anni, Emma Bonino, più volte ministra, parlamentare, ex commissaria europea. In questo ospedale, nel centro della capitale, è stata ricoverata altre 2 volte, sempre per problemi di insufficienza respiratoria, nell'ottobre 2024 e poi ancora il 30 novembre dello scorso anno. Anche in quell'occasione era stata in terapia intensiva. nella sua storia clinica c'è anche un tumore polmonare diagnosticato nel 2015, superato nel 2023. In quei lunghi 8 anni di chemioterapia e trattamenti non ha mai rinunciato a svolgere la sua attività politica. Dall'ospedale Santo Spirito, Roma, vi restituisco la linea.
2: Grazie Cusumano, scuola competenze ai minimi storici, letture matematiche.
4: A svolgere la sua attività politica. Dall'ospedale Santo Spirito, Roma, vi restituisco la linea.
2: Grazie Cusumano, scuola competenze ai minimi storici, letture matematiche anche per colpa dell'intelligenza.

0: ieri, ma molti dipendenti si dicono ancora sotto shock per quanto avvenuto sabato, quando è stato chiesto al personale femminile in turno presso la Tour Eiffel di non essere presenti nel corso della visita di un gruppo religioso indù. La delegazione del gruppo religioso BAPS aveva chiesto ai gestori della Tour Eiffel di non incontrare le donne in servizio durante la visita e i vertici della società avevano accettato. Le proteste contro la decisione della società che amministra la Tour Eiffel hanno unito tutti i gruppi politici in Francia. In serata i vertici della Tour Eiffel si sono scusati e hanno detto che queste condizioni non avrebbero dovuto essere accettate. Anche il BAPS, il movimento indù che celebrava in questi giorni l'apertura di un suo centro religioso a Parigi, ha presentato le proprie scuse. Da Parigi, Gavino Moretti, GR1.
1: Sport calcio, si apre una nuova edizione della Champions League, ambizioni delle quattro squadre italiane che proveranno anche a riscattare la scorsa stagione europea.
2: Fare meglio, molto meglio, più che un obiettivo è praticamente il minimo sindacale. Lo scorso anno una squadra, il Napoli, non superò il girone, Inter e Juve si arenarono ai play-off e la sola Atalanta approdò agli ottavi per poi essere sculacciata dal Bayern Monaco. Altra musica è quella che dovranno suonare le attuali protagoniste, l'inizio è per cuori dolci oltre che forti. A 16 anni dallo storico triplete, Christian Kivu ritrova José Mourinho. L'Inter, la prima a scendere in campo, riparte dal Bernabeu, meglio giocarsela subito perché per i nerazzurri le prossime curve saranno meno insidiose. Liverpool a parte, ma saremo quasi a fine gennaio. Avvio in salita per il Napoli, domani sera alla Maradona arriva l'Arsenal, campione d'Inghilterra e vice campione d'Europa. La squadra di Allegri dopo due KO consecutivi in campionato dovrà ritrovarsi nella serata più difficile. All'opposto la Roma, vento in poppa, è nel momento migliore per tornare a calcare il massimo palcoscenico dopo 7 anni di digiuno, ma la tana del Fenerbahce a Istanbul giovedì alle 18:45 si preannuncia inospitale. Comunque vada, serata storica, sempre dopo domani per il Como. Prima assoluta in Europa, Lipsia avversario decisamente alla portata per la banda Fabregas. Guido Ardone, GR1.
1: Ed è tutto per questa edizione, prossimo GR1 come sempre alle 13, ora lo spazio all'informazione regionale, potete riascoltarci, programmazione e giornali sulla nostra app Rai Play Sound. Buon ascolto su Radio 1.
3: Da 1 euro fino al 13 settembre Samsung regala Samsung. Se spendi almeno 549 euro in prodotti Samsung ti regaliamo lo smartphone Galaxy A17 128 giga con almeno 999 euro, il Galaxy Tab A11 Plus 128 giga con almeno 1499 euro, il Galaxy Watch 9 40 mm e se spendi almeno 1999 euro ti regaliamo lo Smart TV OLED 55 pollici. 1 euro.
4: Operazione premi. Dettagli e regolamento in negozio online.
5: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen, perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
6: Oh, ma sai che Sky Wi-Fi è il mio nuovo mito?
7: Perché è ultra veloce come te, Kimi.
8: Sky Wi-Fi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90€ al mese per 18 mesi, anziché 54,90€ al mese. Info e condizioni su Sky.it o nei negozi Sky.
9: I programmi di Radio 1 proseguono ora a diffusione locale con il giornale radio trasmesso dalle sedi regionali della RAI.
10: TGR, giornale radio del Trentino Alto Adige.
11: Infermiere bolzanino rinvenuto ieri sera senza vita nell'Isarco. Gli inquirenti seguono la pista della caduta accidentale. La comunità LGBT altoatesina ricorda il suo impegno contro le discriminazioni. In consiglio provincia la Trento le reazioni dopo la vittoria dell'AFD in Sassonia. Un'onda nera preoccupante per Malferri di Campobase. Segnale per chi governa in Germania, ma in Italia non accadrà. Replica Biada da Fratelli d'Italia. E il clima politico si scalda anche in Alto Adige. Il 12 settembre il presidente dei giovani dell'AFD, invitato a Termeno come oratore speciale al meeting di partito di Südtiroler Freiheit. Numerose sigle antifasciste annunciano una manifestazione di protesta.

0: Il caldo record dell'estate ha colpito la Marmolada. Per il ghiacciaio 23 metri di arretramento e 9 ettari persi, così rischia di sparire in 10 anni, secondo i ricercatori dell'Università di Padova. Buongiorno e benvenuti al giornale radio del Trentino Alto Adige. Vi sta parlando da Bolzano Roberto Morelli, in studio a Trento Paolo Scandale, in regia Hans Stiller ed Enrico Gremes. Continuano le indagini per chiarire come sia finito nel fiume Isarco Shaze Baltaf, 32enne infermiere bolzanino, il cui corpo è stato ripescato ieri dai sommozzatori dei vigili del fuoco, causa della morte annegamento. Gli inquirenti escludono il coinvolgimento di terzi e propendono per l'ipotesi di una caduta in acqua accidentale. Baltaf, arrivato a Bolzano da giovane, dove aveva studiato e si era avviato verso la professione infermieristica, si era reso protagonista 6 anni fa, nel 2020, di una denuncia pubblica che aveva fatto il giro dei media di tutta Italia dopo un episodio di discriminazione sessuale subito da lui e dal suo compagno durante una vacanza in Sardegna. Una decisione, quella di denunciare pubblicamente l'accaduto con nome, cognome e volto, che gli era valsa il plauso della comunità LGBT. Sentiamo la voce di Adele Zambaldi, voce dell'associazione LGBT altoatesina Centaurus.
1: Una testimonianza molto importante per rendere visibile un fenomeno che è ancora vivo, ma troppo spesso invisibile. Oggi però soprattutto, come associazioni LGBT sudtirolesi, Centaurus e Pride, ci stringiamo attorno alle persone care di Shazeb.
2: Si è aperta questa mattina a Trento la prima sessione di consiglio provinciale dopo la pausa estiva e ci aggiorna sui lavori in aula Davide Sighere.
3: Sì, bentrovati. Oggi iniziati i lavori di questa settimana del Consiglio provinciale. Come sempre si è iniziato con le interrogazioni a risposta diretta. La prima del consigliere provinciale di Campobase Stanchina, che ha chiesto rassicurazioni sulla presenza dell'orso in Bondone. Sono stati numerosi gli avvistamenti quest'estate. Dalla giunta si è specificato che nel solo mese di agosto sono stati 27 gli interventi di monitoraggio della forestale per controllare un giovane esemplare attivo ma senza comportamenti pericolosi. Se ci fossero segnali diversi, ha specificato l'assessore Failoni, non si esiterebbe a intervenire anche con la soppressione. Ma tutta l'attenzione questa settimana sarà sul disegno di legge Gerosa sul recupero delle carenze formative, che ritorna in aula dopo aver iniziato il suo iter prima dell'estate. Restano i 1700 emendamenti delle opposizioni, ma l'assessore Gerosa va avanti. Stamattina vertice di maggioranza e i numeri per la sua adozione ci sono, ci ha detto. Vedremo tra oggi e i prossimi giorni cosa accadrà. La linea a voi.
2: E a margine del Consiglio provinciale a tenere banco è anche la questione dell'avanzata dell'estrema destra dopo la vittoria dell'AfD nelle elezioni tedesche in Sassonia. E sentiamo a riguardo Daniele Biada, il capogruppo di Fratelli d'Italia, e Michele Malfer, consigliere di Campobase, al microfono di Daniele Benfanti.
4: E il voto è sovrano, dunque hanno deciso di spostare dalla sinistra all'estrema destra. Questo è un segnale forte della Germania verso coloro che hanno governato fino ad oggi, che evidentemente qualche grosso errore l'hanno fatto. Dopo detto questo, io credo proprio che non avremo lo stesso problema in Italia, perché noi stiamo andando ben dritti verso un governo moderato di centrodestra con Giorgia Meloni, che sicuramente si sta comportando bene, dunque il rischio è proprio zero in Italia di vedere estremismi al governo.
5: Direi che è proprio un'onda nera che deve molto preoccupare, perché se era prevedibile che i numeri potessero essere in loro favore, nessuna statistica poteva prevedere con una percentuale così alta, con fra l'altro una grande partecipazione al voto, cioè anche chi non ha votato in questa tornata si è recato alle urne, ha votato ovviamente verso quella direzione con dei margini altissimi, e ora per la prima volta hanno ottenuto un risultato storico e magari anche con la pretesa di poter anche governare al di là del grande risultato, quindi sicuramente un dato che preoccupa.
0: E arrivano anche in Alto Adige i riflessi del successo elettorale ottenuto da AfD in Germania. Il comitato civile, che racchiude numerose sigle della galassia antifascista come Spazio 77, Ampi e Bozen Solidale, annuncia una manifestazione per il 12 settembre a Termeno, in concomitanza col contemporaneo incontro dei giovani della Südtiroler Freiheit. A destare preoccupazione, scrivono le associazioni in un comunicato, e l'invito a intervenire come oratore a Jean-Pascal Homme, presidente dell'organizzazione giovanile dell'AfD, sintomo delle crescenti convergenze, scrivono gli antifascisti, tra il partito Südtiroler Freiheit e il partito di estrema destra tedesco su temi come la remigrazione e la tesi della sostituzione etnica.
2: Cambiamo argomento e parliamo della Marmolada, del ghiacciaio della Marmolada, che continua a ridursi sotto l'effetto del clima che cambia, e quest'estate di caldo record l'ha messo a dura prova. Sentiamo.
6: Se si ripetono estati come quella appena trascorsa, la Marmolada potrebbe avere solo una decina d'anni di vita. È questa la sentenza che emerge dal monitoraggio del ghiacciaio effettuato da un gruppo di ricerca guidato dall'Università di Padova. Nell'estate più calda dal 1991, in Marmolada, con in agosto temperature di oltre 3 gradi sopra le medie e solo 3 giorni con una minima sotto lo zero, il ghiacciaio ha fatto segnare un arretramento medio di 23 metri. 9 gli ettari persi, che fanno scendere l'estensione totale a 83 ettari, erano 100 nel 2023. Si tratta di una diminuzione record che si era raggiunta solo nel 2022, quello del crollo del ghiacciaio che ha causato 11 vittime. Dati in base ai quali i ricercatori, che lamentano anche l'eccessivo impatto dell'industria sciistica sul ghiacciaio, chiedono un cambio di rotta. La Marmolada, dicono, non è solo una massa inerte di ghiaccio, ma una sentinella e un termometro sensibilissimo di una malattia che parte da lontano e ha risvolti politici, economici e culturali che coinvolgono tutti. Maddalena Boggiano, TGR Trento.
0: Oggi la giornata mondiale della fisioterapia dedicata alla prevenzione e riabilitazione dalle malattie cardiovascolari e dall'ictus. Sabato l'ordine sarà in piazza Love Cadonna a Bolzano per la giornata di controlli e visite gratuite. Abbiamo incontrato la presidente.
7: In Alto Adige sono poco meno di un migliaio, circa 900. Lavorano nel pubblico e nel privato. Ci si rivolge a loro soprattutto dopo traumi, ma sono fondamentali nella prevenzione, nella gestione e riabilitazione delle malattie cardiovascolari e dell'ictus, danno cerebrale che colpisce una persona su quattro nell'arco della vita. Carla Naletto, presidente dell'Ordine dei Fisioterapisti.
8: Gli esiti dell'ictus possono essere vari, quindi con compromissione delle funzioni cognitive, con problemi di sensibilità e di motricità. Il fisioterapista interviene proprio per il recupero qualitativo e quantitativo del movimento che è stato danneggiato. L'obiettivo finale è il miglioramento della qualità di vita al domicilio e per l'inserimento sociale.
7: L'architetto Walter Angonese poco più di un anno fa è stato ricoverato d'urgenza in ospedale, ictus ischemico.
9: La mano all'inizio non si muoveva?
10: La mano si muoveva, ma non sentivo niente, cioè cadevano, gli oggetti cadevano, cioè proprio una situazione molto imbarazzante.
7: Fisioterapia ed esercizi metodici gli hanno permesso di recuperare l'uso funzionale della mano. Serve la riabilitazione, serve la prevenzione, serve affidarsi a seri professionisti. L'esercizio abusivo è una piaga anche in Alto Adige.
8: In Alto Adige ci sono abusivi, l'ordine cerca di monitorarli e, attraverso collegamenti con i NAS e la Procura, perché l'obiettivo principale è la tutela della salute dei cittadini.
7: Matteo Battistella, TGR Bolzano.
2: Spostiamoci ora a Roncone per un momento importante per la comunità, l'inaugurazione del nuovo polo scolastico e servizio.
11: Grande festa in Valle del Chiese per l'inaugurazione del nuovo polo scolastico e della palestra di Roncone, realizzati dal comune di Sella Giudicarie con un investimento di 14 milioni, 4 provenienti da fondi propri dell'amministrazione, 10 da fondi PNRR. Oltre alle autorità, alla cerimonia hanno partecipato centinaia di cittadini curiosi di visitare in anteprima la struttura che ospiterà gli studenti. Tutti hanno evidenziato come l'inaugurazione di una nuova scuola sia un segnale di speranza per la comunità. Il nuovo edificio scolastico vanta una classificazione energetica classe A, mentre la palestra, con accessi sbarierati alle tribune, è un innovativo sistema antitrauma in classe B, garantendo un abbattimento dei consumi superiore al 70% e una produzione di circa 35.000 kW grazie a 2 impianti fotovoltaici. La realizzazione della struttura è stata resa possibile dalla contestuale creazione di una sede temporanea delle scuole nell'area artigianale, composta da 70 moduli per un costo di 1,6 milioni. È già previsto un ulteriore intervento da 3 milioni per la nuova scuola materna. Gianfranco Benincasa, TGR Trento.
0: Domenica sera, ultimo appuntamento della stagione di Music Bazaar al Zona Magnifica a Bolzano Sud, un appuntamento organizzato dalla piattaforma Upload Sounds. Abbiamo sentito Matteo Iamun, organizzatore, e Riccardo Larker, gestore dello spazio.
12: Esistono ancora nelle città spazi con un'offerta culturale pensata anche per le fasce più giovani ed economicamente accessibile. Qui siamo allo Zona Bolzano Sud. La serata organizzata da Upload Sounds, oltre al live di Satelliti e Leol, prevede un mercatino per vendere, comprare e scambiare strumenti musicali, dischi e attrezzatura.
13: Si deve partire dal far ritrovare le persone che hanno una passione in comune, in questo caso la musica, e persone che hanno anche voglia di andare contro il consumismo. I mercatini dell'usato servono a questo, a farci ricordare che le cose che hanno una storia vanno comunque portate avanti, non vanno solo gettate via. E cosa c'è di meglio della musica?
12: Lo Zona è in qualche modo un simbolo di quello che sta avvenendo in città sul fronte della vita notturna. Sempre più iniziative vengono ospitate in zona industriale al riparo dalle proteste dei residenti per il rumore. Un punto però resta importante.
14: Riuscire a far vivere sia il centro, sia le zone abitative, sia le zone industriali, renderle fruibili alle persone.
12: Il futuro non è ancora ben delineato, lo spazio è stato dato in concessione dalla società di Heinz Peter Hager e molto dipenderà dall'evoluzione di una serie di progetti immobiliari. I ragazzi che oggi lo gestiscono stanno però già pensando a ipotesi alternative.
14: Intorno stiamo cercando di capire se qui c'è possibilità davvero di investire anche per un breve medio termine e se no proveremo a combattere per l'areale ferroviario.
12: Valentina Leone, TGR Bolzano.
0: Cronaca: i carabinieri di San Candido hanno denunciato per spaccio un lavoratore stagionale fermato in auto nel comune di Villa Bassa. Durante il controllo del 33enne, i militari hanno deciso per una perquisizione domiciliare durante la quale hanno rinvenuto quasi un etto e mezzo di hashish oltre a una piccola quantità di cocaina. L'operazione è nata durante un monitoraggio delle realtà lavorative stagionali della zona.
2: Continua il monitoraggio dei vigili del fuoco nella zona del Passo Manghen, colpita da un incendio che ha tenuto impegnati per 2 giorni diversi corpi della zona. Al momento la situazione è sotto controllo, con le fiamme che non hanno ripreso vigore ed è stata riaperta anche la provinciale 31 del Passo. Siamo allo sport con il calcio, con una vittoria che è arrivata ieri sera per il Trento proprio all'ultimo respiro. Sentiamo.
15: Minuto 95, Molina in mischia sfrutta un errore del portiere dell'Ecco e fa esplodere il Briamasco. Il secondo gol in campionato dell'attaccante regala a Trento il successo per 1-0 contro i Lombardi al termine di una partita molto equilibrata. Il Lecco parte meglio, con Fasan che spaventa 2 volte Barlocco a inizio match. Il Trento risponde al quarto d'ora con una punizione di Fossati poco a lato, ma nel primo tempo sono gli ospiti ad avere più occasioni per sbloccare il risultato. Giallo-blu meglio nella ripresa quando creano più opportunità da gol, come il tiro di Sodero in apertura che finisce poco lontano dall'incrocio dei pali, mentre al 75esimo è Dalmonte a sfiorare il vantaggio con un tiro dall'interno dell'area. Lo 0-0 sembra inevitabile, ma all'ultimo assalto arriva la zampata decisiva di Molina. Con questo successo il Trento nel gruppo delle seconde in classifica del girone A della Serie C con 7 punti in 3 partite e domenica 13 settembre già scontro al vertice con i giallo-blu che al Briamasco ospiteranno alle 21 l'Union Brescia, capolista a punteggio pieno insieme al Cittadella. Michele Carpano, TGR Trento.
0: E ora parliamo delle sfide ai ragazzi per trovare nuovi modi di combattere il cambiamento climatico, appuntamenti per i bambini delle scuole d'infanzia. Queste altre sono le novità del festival Le Mille e una Scienza. Sentiamo.
16: Un pianeta da salvare è il tema del 6° Festival Le Mille e una Scienza, la rassegna di eventi e laboratori in calendario dal 20 al 22 novembre. Matteo Graziosi, coordinatore del progetto.
17: Ci siamo concentrati sulla parola sfida, infatti abbiamo sfidato ragazzi e ragazze durante l'arco di quest'ultimo anno con 3 sfide importanti: Plastic Free, SEAB e Future Mobility, per insegnare, per dare degli strumenti anche a loro su come potrebbe essere salvare e salvaguardare il pianeta in un futuro.
16: Fra gli eventi in programma, le porte aperte all'Università di Bolzano. Marco Baratieri, prorettore alla didattica.
18: Studenti e studentesse delle scuole superiori presenteranno ai loro coetanei progetti, innovazione, sviluppo di quello che hanno preparato nel corso dell'anno scolastico.
16: Far innamorare della scienza i ragazzi sin dalla primissima età è poi l'obiettivo del coinvolgimento delle scuole d'infanzia, la principale novità di quest'anno. Manuela Bernaroli, ispettrice delle scuole d'infanzia.
19: Una settimana dedicata a laboratori, attività da proporre appunto agli alunni, studenti e anche più piccini della scuola dell'infanzia. Importantissima la condivisione delle proprie esperienze, dei propri vissuti.
16: Ad aprire e chiudere il festival, in linea con la lettera A delle STEAM, ossia l'arte, un concerto in cui a suonare, anticipano gli organizzatori, non saranno solo chitarre e batterie. Silvia Fabbi, TGR Bolzano.
0: Il meteo nel pomeriggio, tempo ancora soleggiato, verso sera la probabilità di temporali sarà in aumento, massima prevista in regione di 32 gradi. L'informazione regionale torna su Radio 1 alle 18:45. Grazie per l'ascolto e buona giornata.
20: Abbiamo trasmesso TGR, giornale radio del Trentino Alto Adige.
21: Famiglia SPA. Un programma a cura di Giacomo Tomasi, con la collaborazione di Giulia Tomasi.
1: Buongiorno a tutti e ben ritrovati sulle frequenze di Rai Radio 1. Al microfono Giacomo Tomasi, all'assistenza tecnica Raffaele Morabito. Un saluto anche a Giulia Tomasi.
3: Buongiorno a tutti.
1: Allora Giulia, uno dei punti fermi di questo programma è che nulla è fermo, tutto è in movimento, tutto è in trasformazione. Nel corso della puntata di oggi proveremo a cristallizzare questo continuo fluire in un incontro dedicato alle famiglie con prole in età compresa fra gli 0 e i 6 anni. Diamo quindi il benvenuto a Maddalena Franzoi, referente del punto famiglia dell'associazione AMA. Buongiorno e benvenuta.
22: Buongiorno, grazie.
1: Allora, abbiamo imparato che i momenti di confronto sono sempre molto importanti per quanto concerne la dimensione familiare. Momenti di confronto che non devono diventare gare o competizioni con altri genitori su chi sia più bravo, ma spazi per dare forma alla propria esperienza assieme ad altre persone che stanno vivendo situazioni simili. Allora, quindi che genere di accompagnamento offre il punto famiglie di AMA?
22: Punto Famiglie vuole essere uno spazio a disposizione delle famiglie del Comune di Trento per accompagnarle nella dimensione della quotidianità e della normalità del percorso di vita che a volte, in modo fisiologico, diciamo così, può trovare dei momenti di fatica, di difficoltà, anche di crisi.
1: Sono normali questi momenti di ricorrenti, insomma?
22: Sono assolutamente normali, anche se forse noi abbiamo delle aspettative poco realistiche. Immaginiamo che le relazioni vadano avanti in modo sereno e positivo senza lavorarci, ma non è così, e quindi trovare il supporto e le risorse giuste nel momento giusto può fare la differenza ed evitare che magari le situazioni possano peggiorare.
1: Ecco, questo è anche un concetto che rimarchi spesso tu, Giulia, che ti preoccupi quando tutti dicono che va tutto bene piuttosto che quando insomma le persone evidenziano le loro difficoltà. Partiamo quindi dal presupposto concetto di normalità, insomma non è mai di facile definizione, men che meno in famiglie con bambini piccoli, ma se volessimo cimentarci in questo complicato compito, quello di definire la normalità, quella che è stata citata precedentemente da Maddalena Franzoi, la normalità in una famiglia con prole in fascia 0-6, che cosa possiamo dire?
3: Questo è un tema importantissimo secondo me. Considerate che spesso la psicologia si occupa dei cambiamenti delle fasi di vita dell'individuo, ma questo vale anche per le famiglie. L'ingresso di un figlio all'interno di una coppia è un cambiamento gigantesco. Fare spazio per il terzo è qualcosa che richiede un adattamento di due persone, di una coppia che magari fino a poco prima aveva delle regole, delle tempistiche, degli spazi di libertà che a un certo punto vengono completamente scardinati e che cambiano immediatamente. E quindi riuscire a fare spazio per qualcuno, ridefinire come la coppia sta con l'arrivo di un primo figlio, è una normalità. Riprendo quello che diceva Maddalena prima, fare fatica non significa che c'è un problema. Fare fatica significa che c'è un cambiamento, ma magari questo cambiamento è fisiologico per la fase che stiamo attraversando. Bambini piccoli poi vuol dire tutto e niente, ma già quando un bambino inizia anche ad avere delle autonomie, quindi già intorno ai 2-3 anni, la coppia e la famiglia stanno attraversando un'altra fase di cambiamento, perché un bambino che prima era completamente dipendente dal caregiver, per non dire sempre solo la mamma, ma può essere anche il papà, un nonno, eccetera, già le autonomie ricambiano in qualche modo le dinamiche, perché essere genitore di un bambino appena nato è molto diverso da essere genitori di un bambino di 2-3 anni, e imparare a riadattarsi anche a questi cambiamenti diventa fondamentale. Mettere al mondo un figlio non significa che divento genitore, punto. Da lì in poi ci sono tutta una serie di fasi che andranno attraversate, che sono delle fasi di normalità e quindi, come dicevamo prima, anche delle fasi di fatica.
1: Quindi cambiamento è normalità, fatica è normalità, lo rimarchiamo. Comunque Giulia, proseguiamo con le domande facili. Perché oggi sentiamo il bisogno di un sostegno verso la normalità, come appunto veniva accennato prima? C'è un po' di paradosso, cioè se una cosa fosse normale non dovrebbe essere sostenuta, esisterebbe da sé in quanto normale. Comunque lasciamo da parte un po' queste speculazioni e dedichiamoci al concreto.
3: Perché come spesso dico, il mondo è cambiato negli ultimi 20 anni. Allora basti pensare che una volta la rete sociale della coppia e della famiglia c'era, mentre invece oggi il fatto che ci siano dei nonni, degli zii, dei fratelli che ci sostengono non è assolutamente scontato. Spesso le famiglie si spostano per lavoro, magari si ritrovano quindi ad avere un primo figlio che sono soli. E la maternità oggi è molto spostata in avanti anche in termini di età della donna, e questo ovviamente fa sì che non tutte magari le amiche che si hanno accanto siano nella nostra stessa fase di vita. Magari io faccio un primo figlio a 40 anni, la mia amica l'ha fatto a 25, quindi lei è un figlio del... Cioè, tutti questi cambiamenti sociali fanno sì che quello che prima era una comunità educante che si stringeva intorno alla neofamiglia, alla coppia, al neonato, oggi è un presupposto che non possiamo dare per scontato, perché tante famiglie magari si trovano ad essere sole e quindi il sostegno alla normalità diventa fondamentale, perché oggi è cambiata la normalità.
1: Certo.
3: Aggiungo poi, riprendo un po' quello che dicevi in principio, è bellissimo pensare che gli spazi di incontri fra genitori siano momenti ricchi e di confronto, ma nella società ipercompetitiva di oggi vanno costruiti e vanno accompagnati. Non si può dare per scontato che due mamme che si incontrano siano solo di sostegno l'una alle altre.
1: Infatti,
3: oggi
1: appunto,
3: mamma sembra... e papà, torno al caregiver di prima, ed è un peccato, un problema ovviamente.
1: Ecco, allora Maddalena Franzoi, Giulia ci ha un po' parlato appunto che c'è anche una grande diversità per quanto concerne la maternità, cioè ci sono mamme magari di 40 anni, mamme di 25, una realtà che riscontrate anche nei vostri punti d'incontro questa diversità?
22: Sì, assolutamente, e i nostri spazi d'incontro vogliono proprio essere dei luoghi informali, accessibili, dove stare insieme, conoscere altre famiglie e condividere magari quei lati che si tende a tenere nascosti, legati alla fatica, sì, e alle difficoltà.
1: Sì, di solito quando ci si incontra così fra genitori, ah sì sì, tutto bene, bravo, ha dormito, eccetera, poi magari la realtà non è sempre così.
22: Esattamente, e i genitori, le mamme in particolare, portano spesso una sensazione di sentirsi giudicate da altre mamme, dai genitori, dai suoceri, e quindi noi cerchiamo di offrire un contesto accogliente dove potersi esprimere liberamente e dare voce anche alle proprie fatiche, e vediamo che quando questo accade veramente sentiamo proprio dei sospiri di sollievo in cui le mamme, ma anche i papà, pensano, beh, allora non sono l'unica, allora non sono io ad essere sbagliata, allora succede anche ad altri.
1: Ecco, proprio per questo ci sono iniziative anche con me, spazi d'incontro, e ce ne vuoi parlare?
22: Sì, allora gli spazi d'incontro sono dislocati in varie zone della città di Trento, anche per favorire la vicinanza territoriale, e sono dei contesti dove si può partecipare liberamente, senza bisogno di prenotare, gratuitamente. E c'è una fascia oraria di apertura all'interno della quale si può arrivare e andare via quando si desidera, quindi con grande flessibilità, e sono luoghi in cui si possono conoscere altre famiglie. Spesso noi osserviamo una grande solitudine da parte dei genitori, che ci viene segnalata anche da importanti documenti, anche recenti, che sono stati pubblicati, come ad esempio il rapporto annuale sulla maternità di Save the Children, oppure anche un sondaggio che UNICEF ha fatto recentemente sul benessere e la salute mentale dei genitori nella fascia 0-6 anni.
1: Quindi vengono in coppia i genitori, vengono sia la madre che il padre?
22: Dipende, a volte viene... Allora, diciamo che le mamme sono preponderanti anche per gli orari delle attività, però partecipano anche i papà, a volte partecipa la coppia genitoriale, ma a volte vengono anche i nonni.
1: I nonni
22: sia con i figli oppure anche da soli con i nipoti. Di alcune famiglie praticamente abbiamo conosciuto tutta la famiglia, anche gli zii.
1: Le stirpi, ecco, passate la radice, il ceppo originario, ecco,
22: sì.
1: Esatto. Allora c'è un'età che spesso viene messa in risalto, in luce, insomma, questi primi 1000 giorni.
22: Sì.
1: Quindi voi dedicate a questi primi 1000 giorni un'attività che si chiama Spazi per crescere. Innanzitutto, cosa si intende per questi 1000 giorni e che cos'è poi Spazi per crescere?
22: I primi 1000 giorni sono un periodo importante perché il nostro cervello umano in quel periodo ha una plasticità particolarmente sviluppata, quindi le connessioni neuronali si creano a ritmi elevatissimi come in nessun altro periodo della vita, e quindi sono considerati un periodo favorevole per mettere, diciamo, delle buone basi, delle buone fondamenta. e quindi per esporre, usiamo questo termine, i bambini a delle esperienze che favoriscono proprio lo sviluppo della mente, ma non solo, anche il legame genitore-bambino.
1: Per esempio, che esperienze potrebbero essere
22: queste? La buona notizia è che sono attività molto semplici, alla portata di tutti.
1: Sì, non serve andare chissà dove.
22: Serve neanche spendere soldi.
1: Ecco.
22: Stiamo parlando di lettura, di musica, di gioco, di contatto e di uso consapevole delle tecnologie digitali in famiglia.
1: Ecco, quindi organizzate, non so, insegnate un po' ai genitori come fare questa attività con i
22: bambini. Sì, noi organizziamo degli incontri, sia nei nostri spazi ma anche nei nidi o in altri contesti dove veniamo anche magari chiamate. E questo è un progetto che portiamo avanti, come quasi tutte le nostre attività, in collaborazione con altre realtà. E lavoriamo in rete da tanti anni e adesso in modo ancora più stretto all'interno del nuovo sistema integrato di servizi, interventi e opportunità per le famiglie del Comune di Trento. Quindi facciamo questi incontri in cui c'è una parte più informativa e teorica, ma accompagnata poi da una parte invece esperienziale. Perché l'obiettivo è che i genitori possano sperimentare queste attività con i loro figli, rendersi conto che sono piacevoli, questo è molto importante, non si tratta di somministrare le buone pratiche, si tratta di vivere dei momenti di relazione con il proprio bambino sapendo che sono piacevoli per entrambi e che contribuiscono anche al suo sviluppo.
1: Giulia, abbiamo detto 1000 giorni, sembra un po' di, sì, 1000 giorni, poetico, però insomma sa anche un po' di scadenza, esatto, dal punto di vista dei genitori, quindi che genere di limite pone nella realtà questi 1000 giorni e che cosa si può capire del bambino in questo periodo?
3: Prendo subito la parola limite, la cartoccio e la butto via.
1: No, però 1000 giorni
3: è importantissimo.
1: Definito.
3: Sì, fa un po' le colonne Ercole dello sviluppo, no. Allora, riprendo anche una parola che mi è piaciuta prima che ha usato Maddalena, cioè sono importanti, ma non dobbiamo caricarli troppo, perché spesso questo aumenta l'ansia nel genitore di dover essere prestazionale, del dover fare, e invece, come diceva Maddalena poco fa, l'obiettivo di questi 1000 giorni è di creare una quotidianità nella famiglia all'interno della quale queste buone prassi diventano normali. Quindi la lettura, la musica, il gioco, che come dicevamo prima sono delle attività che possono essere considerate normali, ma che in vite complicate come quelle di oggi, dove abbiamo un poverty time altissimo, dove tutti rincorriamo il tempo che non abbiamo, spesso bisogna aiutare i genitori a imparare a fermarsi e a attingere a queste buone prassi. È chiaro che il mondo della psicologia e della pedagogia mettono l'accento su questi primi 1000 giorni che, lo diciamo, ma iniziano già dalla gravidanza, quindi queste cose riguardano già anche un'epoca gestazionale, quindi non solo da quando il bambino è nato si inizia a contare, ma anche prima, perché questi 1000 giorni, come dire, sono la base del buono sviluppo anche da un punto di vista delle neuroscienze del bambino. Quindi sono importanti, ma non sono, come dire, se non ho fatto quei primi 1000 giorni prima è finita, non basta, posso più rimediare, ecco. No, perché il rischio è proprio quello poi di iperinvestire su questi primi 1000 giorni. Sono importanti e quindi è fondamentale, come appunto Famiglie fa, di creare degli spazi dove le famiglie possono imparare a sperimentarsi. Signori, la vita è lunga, certo. Si va avanti anche dopo questi primi 1000 giorni.
1: Sì, anche perché già mentalmente stavo iniziando a fare il calcolo di 1000 giorni meno i giorni della gravidanza.
3: Esatto,
1: per capire l'età del bambino. Comunque non sono ancora giunto a una conclusione su quale sia veramente il limite. Comunque, Maddalena Franzoi, rimaniamo dal punto di vista dei genitori, nello specifico quello della madre. E uno degli aspetti al quale dobbiamo porre attenzione, anche alla luce di ciò che è stato affermato, è quello di maternità intensiva. Cos'è che si intende?
22: La maternità intensiva possiamo definirlo come il modello predominante di maternità qui ed ora, quindi qui significa in Occidente e ora nella nostra epoca storica. Ed è un modello di genitorialità che in qualche modo concepisce l'essere genitori come un vero e proprio lavoro, quindi con un grandissimo investimento di tempo, di risorse, di energie fisiche, mentali, emotive, affettive, economiche. diciamo che le criticità di questo modello sono ad esempio il fatto che si rischia di concepire la genitorialità come una acquisizione di un set di competenze o come una serie di compiti da svolgere o prestazioni da erogare per essere, diciamo, all'altezza. E Giulia prima ha usato la parola iperresponsabilizzazione. E allora è evidente che i genitori hanno un ruolo importante, fondamentale, direi, nello sviluppo e nella crescita, però quando viene percepito quasi con un rapporto causa-effetto lineare e deterministico, questo è molto rischioso, perché porta a pensare che se io sono un bravo genitore i miei figli non avranno problemi, se i miei figli hanno dei problemi allora vuol dire che io non sono un bravo genitore. Mm-hmm. Non è così semplice, certo, la realtà è molto più complessa. E infatti noi, ad esempio, negli incontri Spazi per Crescere, proprio conoscendo il rischio anche di vedere questi 1000 giorni come una deadline dopo la quale non c'è niente da fare, facciamo sempre delle premesse. Abbiamo coniato 2 slogan per cui diciamo ai genitori che le buone pratiche sono relazione, non prestazione, e che nutrire non significa riempire. Mm-hmm. Così come per l'alimentazione, nutrirsi bene non significa mangiare, abbuffarsi, mangiare qualsiasi cosa in qualsiasi quantità, così anche per le buone pratiche l'importante è scegliere, diciamo, i giusti nutrienti nella giusta misura.
1: Giulia, la maternità intensiva è da considerarsi dunque un modello culturale. E certo che non è facile svincolarsi da una cultura che si sta vivendo in questo spazio e in questo momento. E che genere di conseguenze può portare questa cultura sia sulla madre che il figlio?
3: Riprendo questi 2 elementi perché sono fondamentali. Cioè, quando noi diciamo che è un modello culturale, ci stiamo anche dicendo che non è oggettivo e non è l'unica realtà. La maternità intensiva pone soprattutto in Italia, non solo, però la nostra cultura italiana, sul fatto che il caregiver principale sia la madre. Se andiamo già in qualche paese del nord, ci spostiamo di qualche chilometro, questa visione non è assolutamente contemplata come la nostra, e anzi spesso l'investimento che le madri italiane mettono vengono un pochino guardate con dubbio. E questo lo dico per sollevare le mamme in ascolto dal fatto che si sentono invece immerse in questa cultura e per cui noi diamo per scontato che debba essere così. Che la madre è la responsabile dello sviluppo emotivo, cognitivo, di qualsiasi tipo di sviluppo del bambino, e che, come diceva Maddalena prima, se le cose vanno bene è merito suo, se le cose vanno male è colpa sua. Dirsi che è un modello culturale è il primo momento per me, dal mio punto di vista, per dire state tranquilli, non è detto che sia così. Questa è la lettura che noi oggi diamo a questo tipo di genitorialità, ma soprattutto di maternità, che vede comunque ancora oggi dei padri molto periferici, mentre al centro la mamma. Qual è il problema? Se lo vediamo, come diceva Maddalena prima, la maternità come un lavoro, il rischio è il burnout. Cioè il rischio è che a un certo punto tu sei completamente investito in questa cosa, talmente tanto da non riconoscere che ti stai prendendo cura di un essere vivente che ha un suo temperamento, un suo carattere, delle sue potenzialità e dei suoi limiti, e vederti un po' come onnipotente nel bene e nel male, per cui tutto dipende da te. E tutti i momenti che tu spendi col tuo bambino devono essere momenti di qualità. Uh-huh. Ecco, di nuovo, mamme all'ascolto, un respiro, assolutamente no. Il tempo può essere anche tempo di piacere, tempo passato a non far niente. Cioè, usciamo un po' dall'idea della prestazione, la genitorialità non è solo prestazione, ma sono relazioni che si tessono e che, come dicevamo prima, vanno oltre questi primi 1000 giorni, vanno oltre il bambino piccolo, per cui è un equilibrio, no, di nutrienti, prendo l'idea, la metafora che ha portato Maddalena poco fa, perché l'idea è di trovare un giusto equilibrio per tante cose. Mm-hmm. Quindi caliamo la performance e viviamoci la maternità e, qui lo posso dire, la genitorialità, quindi si possono richiamare anche i papà all'appello, certo, e altri, certo, caregiver, come un viaggio.
1: Un viaggio quindi che deve passare dalla prestazione alla relazione e al tempo di qualità, come naturalmente quello di Famiglia SPA. Noi siamo giunti al termine di questa puntata, ringraziamo Maddalena Franzoi per essere stata qua con noi.
22: Grazie a voi.
1: Mandiamo un saluto a tutto il pubblico di Rai Radio 1 e ricordiamo che le puntate sono riascoltabili su Rai Play Sound.
20: Avete ascoltato
21: Famiglia SPA, un programma a cura di Giacomo Tomasi, con la collaborazione di Giulia Tomasi.

0: Frutta a portata di mano. Trucchi e astuzie nella coltivazione delle piante da frutto. Un programma a cura di Stefano Uccia con la collaborazione di Francesca Mazzalai.
1: Benvenuti a Frutta a portata di mano, che oggi vogliamo dedicare a un albero da frutto che sta prendendo sempre più piede in Trentino e oggi vedremo di capire il perché e come occuparcene al meglio. Per parlarne siamo in compagnia di Claudio Panizza, consulente per la frutticoltura del Centro Trasferimento Tecnologico della Fondazione Edmond Mach. Ben trovato.
2: Grazie.
1: Allora, sorpresa, abbiamo fatto un po' di suspense, parleremo del susino oggi, giusto?
2: Certo.
1: E vedremo di capire prima di tutto qual è l'origine di questa pianta.
2: Ha origine dal Caucaso, zona caucasiche, un po' come tutte le drupacee, quindi pesco, albicocco. È stata importata in Europa per la prima volta dai Romani, intorno al 300 a.C., ma in realtà ha preso piede con la prima crociata, quando i crociati, tornando in Europa, hanno portato una serie di piante allora esotiche e quindi ha preso piede un po' dopo il 1200-1300.
1: Ecco, vediamo allora come effettivamente poi si è diffuso e è attualmente diffuso sul territorio italiano il susino.
2: Ma il susino è una pianta che si presta bene a molti climi, da climi un po' più caldi, penso anche al sud Italia, fino a climi anche di montagna o di collina come quelli trentini. È una pianta che ha un ciclo breve, come un po' tutte le drupacee, come il ciliegio, quindi riesce a svilupparsi un po' tutte le quote, tutte le latitudini, perché appunto riesce ad avere velocemente la produzione e andare poi in chiusura della vegetazione.
1: Questo significa che per la produzione non bisogna aspettare troppo tempo, quei 4-5 anni magari che capita di fare con altre piante?
2: Diciamo che sicuramente il susino è una pianta abbastanza rustica, quindi ha bisogno comunque di essere un po' addolcita, se vogliamo. Oggigiorno le piante che normalmente vengono acquistate o in una rivendita o alle fiere sono piante comunque di varietà già da un po' di tempo che sono coltivate, quindi hanno una vigoria minore e entrano prima in produzione, però prima dei 2-3 anni avere una produzione accettabile è difficile, insomma.
1: Sì, ci pare di capire, insomma, che quando piantiamo un albero da frutto bisogna avere, dare il tempo, avere
2: bisogna
1: pazienza.
2: Bisogna avere un po' di pazienza, come
1: sì.
2: Sempre.
1: Eh sì. Dicevamo che il susino è un albero che sta prendendo sempre più piede perché comunque le susine sono molto apprezzate e un altro frutto di cui lei è un esperto e che andava tanto di moda, no? Se non si parlava d'altro, è sicuramente il kiwi. Il kiwi che però sta avendo delle problematiche per cui kiwi ne vediamo effettivamente sempre meno.
2: Sì, l'impianto del kiwi in Trentino, pur essendo una coltura che aveva un certo interesse fino agli anni 80-90 e anche tuttora comunque dal punto di vista commerciale è richiesto, ha avuto una serie di problematiche legate alla situazione sanitaria delle piante. Esiste in tutto il mondo un problema legato a una batteriosi specifica del kiwi, poi negli ultimi anni sono sorti problemi di moria, tant'è che anche in tutta Italia il kiwi, pur essendo l'Italia stata la prima produttrice mondiale per anni, sta piano piano andando a essere persa come coltura per tutta una serie di problemi fitosanitari, per cui anche l'idea magari di mettersi la piccola pergoletta intorno a casa di kiwi comincia a diventare una questione un po' difficile da gestire, insomma.
1: Non ci pare di capire che tra kiwi e susino è meglio che scegliamo susino.
2: Val del Sarca, che notoriamente in Trentino è la zona dove queste due colture hanno più diffusione, negli ultimi anni si assiste a un lento declino ma inesorabile del kiwi, mentre la susina ha avuto anche un certo interesse abbastanza importante negli ultimi anni.
1: Esistono diverse varietà di susina?
2: Sì, di varietà di susine esistono tante. Tendenzialmente in Trentino due sono le principali, la susina di Dro, che logicamente ha anche una, oltre che la denominazione di origine protetta, ha anche una certa nomea dal punto di vista della coltura, e un'altra susina invece più, diciamo così, internazionale, che è la Stanley, indirizzata unicamente verso l'essiccazione del prodotto.
1: Ci dica lei quindi, che è l'esperto, su quale varietà ci consiglia di investire?
2: Ma in realtà
1: a livello hobbistico, naturalmente, qui non parliamo di professionisti.
2: Allora, per rusticità e per minor suscettibilità alle malattie, sicuramente tra le due la Dro.
1: Quali sono i passaggi successivi? Quindi, come dobbiamo scegliere il terreno dove piantarlo, e il tipo di irrigazione, e quali possono essere le necessità dal punto di vista della concimazione?
2: Ma allora, come dicevo prima, è una pianta abbastanza rustica, quindi si adatta abbastanza bene un po' a tutti i terreni, a tutti i climi della nostra provincia, fino a 1000 metri di quota, insomma possiamo tranquillamente piantarla nel nostro giardino di casa, insomma. Una volta acquistata la pianta, bisogna metterla a dimora tendenzialmente presto per dare modo che tutta la stagione, di avere tutta la stagione vegetativa, in modo che attecchisca
1: C'è un
2: bene.
1: momento specifico dell'anno in cui è meglio piantarla? È
2: Ma
1: un...
2: tendenzialmente tutte le piante è meglio piantarle in primavera molto presto, tardo inverno, diciamo, tra fine febbraio e metà marzo, aprile, dipende un po' anche dove, se vado in Alta Val di Non, magari arriverò anche a fine aprile, maggio, insomma, però
1: Quando è ancora
2: tendenzialmente
1: fresco, diciamo.
2: sì, quando le temperature sono ancora basse, in modo che la pianta con calma riprenda la parte vegetativa della stagione e anche lì più di tante cure non servono, più che altro. Una volta acquistata la pianta si decide un po' quale struttura dare definitiva, quindi nei primi 2 anni bisognerà fare delle potature. Per il giardino di casa tendenzialmente sono due un po' le indicazioni, o la potatura per creare un vaso, diciamo, quindi la pianta viene cimata a 1 metro da terra, vengono selezionate 4-5 branche principali da cui poi la pianta verrà creata sostanzialmente. Oppure il classico fusetto, che è un po' simile alla coltivazione del melo. Quindi un apice sempre vegetativo con dei palchi successivi e si crea una sorta di cono, diciamo, rovesciato, in cui appunto la parte basale un po' più larga sale verso la cima sempre più.

0: capitare che, avendo piantato il nostro susino, avendo avuto la pazienza, avendo dato tutte le cure necessarie, i frutti non compaiano?
1: Ma allora il susino è una varietà, soprattutto l'Adro, è una varietà che tranquillamente produce anche da sola, non ha bisogno di impollinatori esterni. L'unico errore che si può fare è usare troppo la forbice, nel senso che, come tutte le piante, più si lascia un po' correre, diciamo, e prima entra in produzione, è anche più regolare. È più importante fare magari un taglio importante di una branca che esce un po' troppo dalla pianta, che dà fastidio, che non continuare a spuntare come piace sempre di solito
0: alle
1: signore
0: la mano.
1: Che vogliono vedere la forma più che la sostanza.
0: Bene, invece quando vanno raccolte le susine?
1: Allora, le susine logicamente a seconda un po' della quota o della lubricazione della pianta, piuttosto che dalla varietà, si inizia la raccolta tendenzialmente da fine luglio, primi di agosto e si arriva fino a ottobre sostanzialmente, dipende molto dalla situazione in cui mi trovo, insomma. Quello che si può dire sulla raccolta della susina è che è una raccolta che deve essere fatta abbastanza velocemente. Il decorso della maturazione è molto veloce e anche il frutto non è che si conservi più di tanto dopo la raccolta, perché passa da una fase, diciamo, tendenzialmente acidula a una tendenzialmente troppo dolce e dopo in deperimento abbastanza velocemente.
0: Ecco, dicevamo all'inizio che il susino sta prendendo sempre più piede, no? In Trentino e non solo. Come mai? Quali sono, se dovesse descrivere, i punti di forza effettivamente di questa pianta rispetto magari anche ad altre che lei conosce e che ha analizzato?
1: Ma i punti di forza stanno sicuramente in un ciclo abbastanza corto della pianta, quindi poche operazioni colturali, la potatura, qualche pratica agronomica, logicamente di concimazione e irrigazione, pochi trattamenti fitosanitari e una raccolta abbastanza precoce che poi, tra virgolette, ci permette di fare altro magari nei mesi autunnali. E dopo sicuramente un'attività, cioè una certa remunerazione che alla fine, associata anche a un'abbondante produzione, visto che queste piante sono abbastanza generose, danno anche una soddisfazione economica.
0: Eh certo, per chi ha magari una quantità superiore a
1: Certo.
0: quella del fabbisogno familiare. Ecco, quali sono i consigli che potremmo dare per un buon raccolto? E soprattutto pensando anche alle problematiche atmosferiche che possono effettivamente rovinare la salute e la bellezza dei nostri frutti. Penso alla grandine, penso a tanta pioggia o a momenti magari di calore.
1: Ovvio che se è previsto un evento particolarmente grandinigeno e non sono proprio perfette, vale la pena anticipare, anche perché sono frutti che poi, una volta magari rovinati dalla grandine piuttosto che da vento, da colpi di vento così, tendono a marcire abbastanza in fretta, non hanno una capacità di rimarginare completamente la ferita e quindi vanno sostanzialmente poi in marcescenza.
0: Lei giustamente parlava di trattamenti fitosanitari. Quando parliamo di una coltivazione a livello hobbistico, quindi magari davvero una pianta o due nel proprio giardino, c'è qualche accortezza che comunque dobbiamo avere?
1: Logicamente di patologie a livello di impianto produttivo sono leggermente maggiori o con quantomeno si possono accettare alcune carenze magari nelle piante di casa. Trattamenti principali sono alcuni, sostanzialmente all'inizio stagione, quando le gemme iniziano a ingrossare, un trattamento con rame per tenere un po' pulita la pianta da batteriosi e da altre cose, un trattamento prima e dopo la fioritura contro gli afidi, che sono anche vettori di un virus che è la sciarca, che poi porta a debilitarsi la pianta, quindi più che altro per contenere da quel punto di vista lì e avere una produzione soddisfacente, e poi il verme del susino principalmente, che è sostanzialmente il verme che va nella frutta. Quello è un po' difficile, nel senso che bisogna un po' gestire i trattamenti a ridosso di quelli che sono i momenti di ovodeposizione, però sostanzialmente con un paio di trattamenti durante la fase estiva ci se la cava, insomma.
0: Sono questi fondamentalmente i nemici del susino o ce ne
1: Sì,
0: sono
1: ce ne sono
0: altri?
1: degli altri, i funghi piuttosto che altri insetti che però hanno un impatto decisamente minore e trascurabile dal punto di vista hobbistico, insomma.
0: Ecco, dal suo punto di vista a livello hobbistico è possibile una coltivazione totalmente bio oppure è sconsigliabile per una serie di motivi?
1: Ma
0: Come possiamo gestire questo bilanciamento?
1: realisticamente molti prodotti che vengono utilizzati normalmente anche nell'integrato sono autorizzati nel bio, rame piuttosto che alcuni insetticidi anche che esistono, rimane sempre un po' al limite di questi prodotti che sono, diciamo così, molto di breve durata, diciamo, mentre magari altri prodotti che logicamente però richiedono l'utilizzo del patentino e quindi di una serie di formazione anche dal punto di vista dell'utilizzatore, avrebbero magari una certa persistenza e attività.
0: Ecco, direi che allora è importante ricordare che se vogliamo effettuare dei trattamenti specifici è meglio rivolgersi a degli esperti o
1: Sì,
0: degli specialisti del settore.
1: quantomeno ai distributori di prodotti fitosanitari, insomma.
0: Visto che lei sicuramente visita delle coltivazioni a livello anche professionale, ci può dare qualche dritta, qualche consiglio oppure dire qualcuna di quelle domande a cui le risponde da parte dei coltivatori professionisti, qualche trucco?
1: Diciamo che su una cultura come il susino la potatura riveste un ruolo fondamentale. Anche i contadini ogni tanto si lasciano scappare la mano un po' in maniera pesante. Però se noi riusciamo ad avere un buon equilibrio della pianta, quindi una crescita non eccessivamente vigorosa e una produzione, in realtà il susino non è che abbia bisogno di tanti consigli specifici. Esistono sempre le particolarità, ma legate più all'andamento stagionale.
0: Ecco, a livello di altitudine invece, se dovessimo scegliere, perché magari abbiamo la possibilità di scegliere se piantarlo anche volendo qui in città o comunque in pianura, oppure un po' più in alto, qual è la preferenza del susino?
1: Come pianta si adatta molto bene ai climi. Eventualmente bisogna un attimo stare attenti a non avere terreni eccessivamente pesanti, magari penso in fondovalle, perché comunque un po' come tutte le drupacee, quindi ciliegio, pesco per esempio, tende a soffrire un po' dei ristagni idrici, quindi un po' meno magari rispetto al ciliegio, però bisogna un po' stare attenti in quel caso lì a non eccedere nell'irrigazione o non avere un terreno eccessivamente pesante.
0: Insomma, non eccedere, non dobbiamo eccedere nell'irrigazione, non nella potatura, quindi la via, giusta via di mezzo, giusto?
1: Come
0: Il buon
1: sempre, in tutte le
0: senso.
1: piante ci vuole un equilibrio vegeto-produttivo, si dice, no? Quindi.
0: Benissimo, e così sia. Noi siamo arrivati al termine della nostra puntata. Ringraziamo e salutiamo il nostro ospite Claudio Panizza della Fondazione MACH.
1: Grazie, a voi.
0: Grazie naturalmente a Tommaso Ecker per l'assistenza tecnica e vi diamo appuntamento alla prossima puntata. Buon proseguimento di giornata.

Avete ascoltato Frutta a portata di mano. Trucchi e astuzie nella coltivazione delle piante da frutto. Un programma a cura di Stefano Uccia con la collaborazione di Francesca Mazzalai.

0: Ci ricolleghiamo ora alla rete nazionale.
1: Ore 13.
2: GR1.
3: Attacco annunciato, la stampa israeliana. Netanyahu fu avvisato del 7 ottobre dagli Emirati 10 giorni prima, ma non fece nulla. Secca replica del premier, menzogna totale. Ucraina, tregua finita e prove di dialogo. Zelensky, colloqui con Stati Uniti e Russia possibili a settembre. Il Cremlino escluso che Kiev possa entrare nella NATO. Luca Spada, killer seriale mosso da una spinta ossessiva e incontrollabile. La relazione degli esperti sulla personalità dell'ex autista di ambulanze accusato di aver ucciso 6 pazienti. Lettura e matematica. L'OCSE, studenti europei ai minimi storici. Italia però meglio di Francia e Germania. Il ministro Valditara, il nostro sistema è solido. Colpo grosso in Costa Azzurra, 4 quadri di Renoir rubati dalla casa museo del pittore impressionista, recuperate 2 tele abbandonate nei giardini durante la fuga. Venezia, red carpet per Penelope Cruz e Javier Bardem e debutto alla regia di Anna Foglietta, l'intervista della nostra inviata. Calcio, Champions League al via in una notte di gala, Inter al Bernabeu contro il Real Madrid dell'ex Mourinho. Buongiorno da Ferdinando Tarsitani. In primo piano il Medio Oriente, la tensione in Cisgiordania resta alta, in Israele entra nel vivo la campagna elettorale. Il premier Netanyahu torna sotto accusa perché avrebbe ignorato gli avvertimenti sui piani di Hamas alla vigilia dei massacri del 7 ottobre. La corrispondente.
4: 45 minuti di telefonata, 10 giorni prima i massacri del 7 di ottobre. Una lunga conversazione che il premier israeliano Netanyahu ebbe con il presidente degli Emirati Arabi Uniti, Mohammed bin Zayed. L'avvertimento dell'alleato del Golfo al leader israeliano che il capo di Hamas, Gaza Sinwar, stava preparando un attacco su vasta scala. L'obiettivo? Far deragliare gli accordi di Abramo che avevano portato alla normalizzazione dei rapporti tra Israele e alcuni paesi del Golfo. A rivelare quanto accaduto il quotidiano israeliano Haaretz, da sempre su posizioni critiche con il governo israeliano, il premier Netanyahu disse al suo interlocutore che l'attenzione in quel momento era soprattutto sulla Cisgiordania, ma terminata la telefonata non avvertì tutti gli apparati della sicurezza, dai vertici dell'esercito a quelli dello Shin Bet e del Mossad. Tutte menzogne, la reazione dell'ufficio del premier. Quanto pubblicato però dal quotidiano israeliano non aiuta Netanyahu proprio nel giorno in cui si chiudono le liste elettorali in previsione del voto di fine ottobre. Durissimo, uno degli avversari, Yair Golan, alla guida dei democratici, hai ignorato l'avvertimento, hai fallito e per questo sei responsabile di quanto accaduto il 7 di ottobre di 3 anni fa. Da Gerusalemme, Maria Gianniti, GR1.
3: Il conflitto in Ucraina. Kiev è stata subito colpita dagli attacchi russi appena è terminata la tregua di 3 giorni decisa durante la visita degli inviati della Casa Bianca, ma resta aperto il filo del dialogo.
5: Si torna a parlare di colloqui trilaterali tra russi e ucraini con la mediazione degli Stati Uniti, mentre appena terminata la bolla di tregua per consentire la visita della delegazione della Casa Bianca, Kiev torna a bruciare per una serie di attacchi via droni che hanno colpito edifici civili, un supermercato, un circolo sportivo e in pieno giorno anche l'edificio di un'emittente televisiva. Almeno 2 vittime e una 20ina di feriti, mentre si cerca di stringere sui colloqui prima che inizi un nuovo inverno di guerra. Dopo il 20 settembre potrei vedere Trump, stima il presidente Zelensky, e ora anche Mosca prova a mostrarsi dialogante. Per il Cremlino l'obiettivo militare resta lo stesso di sempre e quindi l'intero controllo della regione ucraina del Donbass, ma preferiamo raggiungerlo in modo pacifico, dice il portavoce Pieskov. Sul tavolo però condizioni imprescindibili sarebbero che l'Ucraina non entri nella NATO e che si torni a ragionare sulle sanzioni economiche dell'Occidente alla Russia. In generale la guerra potrebbe essere già finita, aggiunge ancora il portavoce del Cremlino. In generale però Kiev è fomentata dai paesi europei. Carla Frogheri, GR1.
3: L'Ungheria ha espulso 10 diplomatici russi, lo ha reso noto attraverso i social la ministra degli esteri di Budapest. Su mia indicazione, ha scritto Anita Orban, è stato informato l'ambasciatore russo che i componenti della missione hanno svolto attività inaccettabili per i diplomatici ai sensi del diritto internazionale, pertanto, conclude, sono stati invitati a lasciare il paese. Orban poi chiarisce che tutto questo non equivale a una rottura delle relazioni diplomatiche, mentre Mosca fa sapere che verrà fornita una risposta adeguata. In Germania il cancelliere cristiano democratico Merz ammette la bruciante sconfitta elettorale in Sassonia-Anhalt, mentre il partito di estrema destra AfD, dopo il trionfo, cerca alleati per avere la maggioranza nel governo regionale. La corrispondente.
1: Zusammen gegen den Faschismus.
2: Questa è Berlino, ma in contemporanea. Ieri si sono tenute manifestazioni contro l'AfD in tutto il paese. Dal nord al sud della Germania sono scese in strada per chiedere di fermare l'estrema destra. Ma in Sassonia-Anhalt non si può trascurare la realtà, e cioè che il 43,8% degli elettori ha scelto proprio l'AfD. E anche tra le forze politiche, che finora avevano escluso ogni collaborazione con la destra radicale, emergono le differenze. AfD ha trionfato, ma non ha la maggioranza assoluta. Mancano almeno 3 seggi. Ed è sempre più chiaro che il trionfatore Ulrich Siegmund stia dando la caccia soprattutto agli eletti cristiano-democratici delusi dalla loro leadership nazionale e soprattutto dal cancelliere Merz. Anche altre forze politiche iniziano a interrogarsi sulla tenuta del cosiddetto muro di contenimento a destra. La prima è stata Sarah Wagenknecht, ex sinistra, ma che condivide il corso di Merz. Anche altre forze politiche iniziano a interrogarsi sulla tenuta del cosiddetto muro di contenimento a destra. La prima è stata Sarah Wagenknecht, ex sinistra, ma che condivide il corso di AfD a favore della Russia.

0: sceglie di governare insieme con i socialisti, rende poi poco chiaro la risposta ai problemi da parte del governo centrale.
1: Linea distante da quella della Lega, che ha espresso invece forte entusiasmo per la vittoria della destra radicale tedesca, mentre da Forza Italia Tajani chiarisce che i sovranisti di AfD sono nemici dell'Italia. È stato un voto antisistema, avverte Nicola Zingaretti, PD.
2: Ci sono delle responsabilità della sinistra del passato. La globalizzazione non ha rafforzato le democrazie nel mondo, ha aumentato le disuguaglianze e le paure. Quindi ora quel voto va recuperato lavorando per l'equità.
1: Critiche solo in parte condivise dal Movimento 5 Stelle, che punta il dito contro von der Leyen e le politiche di riarmo europee. Per AVS nel risultato in Sassonia ci sono chiare responsabilità della sinistra. Federica Ionta, GR1.
3: La crisi in Medio Oriente fa volare il prezzo del petrolio, un nuovo lieve rialzo per benzina e diesel, lo sconto scade tra 2 giorni mentre si lavora ad aiuti mirati.
4: L'instabilità ad Hormuz continua a scuotere i mercati energetici. Oggi il petrolio torna a correre sfiorando i $99 al barile, con un rialzo per il Brent europeo di oltre 2 punti percentuali, circa 3 punti in più invece per il WTI sopra i $94. In una settimana i due prezzi di riferimento hanno guadagnato rispettivamente l'8 e il 10%, ma il rally potrebbe andare avanti e le quotazioni del greggio spingersi fino ai $120, avverte Goldman Sachs. L'impatto sui carburanti si fa sempre più pesante, benzina e diesel segnano un nuovo rialzo a 2,05 e 2,16 euro. Sul gasolio lo sconto scade alla mezzanotte di giovedì, ma al momento non ci sono certezze sulla natura dei nuovi aiuti. Si valuta se prorogare ancora il taglio delle accise in attesa che vengano messi a punto sostegni mirati. Ma la soluzione alla crisi energetica deve guardare a lungo periodo, per questo le imprese si muovono alla ricerca di nuovi approvvigionamenti. Confindustria, nell'ambito degli accordi con il Mercosur, vola in Argentina, dove l'immenso giacimento di Vaca Muerta potrebbe garantire risorse di petrolio, gas, litio, rame per almeno 100 anni. Francesca Capannolo, GR1.
3: È in corso lo sciopero nazionale di 24 ore del trasporto ferroviario, cominciato ieri sera e proclamato da alcune sigle sindacali autonome del personale del gruppo FS, Trenitalia, TPR e Trenord. Possibili disagi fino alle 21 di questa sera, garantiti i servizi essenziali nella fascia dalle 18 alle 21. Lo sciopero non interessa il trasporto pubblico locale. Rai Radio 1, le 13:09. Siamo alla cronaca con l'inchiesta della Procura di Forlì sui decessi sospetti durante il trasporto in ambulanza. Dalla relazione degli esperti dei carabinieri emerge il profilo del presunto killer seriale.
5: Un predatore seriale, anziani e malati le sue vittime. Luca Spada, l'ex autista di ambulanze, finito in carcere con l'accusa di aver ucciso 6 pazienti con iniezioni d'aria, ha agito sulla base di una spinta motivazionale interna, ossessiva ed incontrollabile. Sono le considerazioni degli specialisti del RACIS dei Carabinieri di Roma, a cui la Procura di Forlì ha affidato un approfondimento sulla personalità del 28enne. Un profilo criminale sottoposto all'attenzione del PM e del GIP, che ha respinto la richiesta di scarcerazione dell'indagato. L'uomo ha sempre respinto ogni accusa. Per il PM invece il pericolo che quei fatti si possano ripetere è ancora elevato. Secondo il RACIS dell'Arma, l'uomo ha sempre assunto gli stessi atteggiamenti, segno inconfondibile di uno schema operativo non riconducibile ad episodi isolati, ma ad una dinamica unitaria improntata alla coazione a ripetere, come a dire che spara. Può uccidere ancora. Arianna Di Giorgio, GR1.
3: Il femminicidio di Lorena, domani a Squinzano in Puglia, i funerali della 45enne gettata dall'ex fidanzato giù da un cavalcavia vicino a Firenze.
6: Il corpo di Lorena Isceri viene restituito alla sua famiglia per poter celebrare domani pomeriggio i funerali a Squinzano, la sua città natale in provincia di Lecce. Nel frattempo emergono nuovi dettagli della relazione della vittima con il suo assassino Federico Vella, che l'ha rapita, legata, chiusa nel bagagliaio della macchina e gettata da un cavalcavia a Barberino del Mugello. La mamma di Lorena ha raccontato infatti agli inquirenti che dopo quasi 2 anni di relazione le tensioni erano iniziate ad aprile di quest'anno, quando Lorena aveva scoperto che Vella l'aveva tradita. Sempre secondo la madre, c'era stata una prima rottura a luglio, ma i due avrebbero continuato a frequentarsi. La situazione sarebbe degenerata ad agosto, con discussioni molto violente sia durante la vacanza in Grecia che dopo. Lorena si sarebbe spaventata dai comportamenti aggressivi e minacciosi di Vella e avrebbe interrotto la storia, ma senza denunciare.

0: lasciarlo per non fargli avere problemi sul lavoro. Simona Decina, GR1.
1: 5 poliziotti in servizio al commissariato di Anzio Nettuno sono stati arrestati per traffico di droga, peculato e reati contro la pubblica amministrazione. Secondo quanto ricostruito dalle indagini del Servizio Centrale Operativo e della Squadra Mobile Capitolina, le attività illecite risalgono al 2024-2025. A Porta San Paolo, durante la cerimonia per l'83esimo anniversario della difesa di Roma, il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha deposto una corona d'alloro in memoria dei militari e civili caduti nei combattimenti dell'8-10 settembre 1943. La commemorazione è poi proseguita al Parco della Resistenza, davanti al monumento dedicato agli 87.000 combattenti della lotta di liberazione. Ora un aggiornamento sulle condizioni di salute di Emma Bonino, ricoverata all'ospedale Santo Spirito di Roma per una crisi respiratoria. Lì per noi c'è Maria Cristina Cusumano.
2: Dal mondo politico a quello delle istituzioni, sui social sono tanti messaggi di affetto e vicinanza per Emma Bonino, ricoverata da ieri sera all'ospedale Santo Spirito di Roma per una crisi respiratoria. I familiari chiedono massima discrezione. Secondo il primo bollettino medico diffuso in mattinata, la leader di Più Europa ha trascorso una notte tranquilla, si trova in condizioni delicate ma stazionarie. Ora è in terapia intensiva a scopo precauzionale, riferiscono i sanitari dell'ospedale, che sono in contatto costante con Claudio Santini, il medico curante della storica esponente del Partito Radicale. Emma Bonino è cosciente e i parametri cardiocircolatori e gli scambi respiratori sono accettabili. L'arrivo al pronto soccorso dell'ospedale ieri sera a bordo di un'ambulanza in codice rosso dopo essere stata soccorsa nella sua abitazione. Emma Bonino, 78 anni, più volte ministra e parlamentare, ex commissaria europea. In questo ospedale, nel centro della capitale, è stata ricoverata altre 2 volte, sempre per problemi di insufficienza respiratoria. Nella storia clinica della Bonino c'è anche un tumore polmonare diagnosticato nel 2015 e superato nel 2023. In quei lunghi 8 anni di chemioterapia e trattamenti non ha mai rinunciato a svolgere la sua attività politica, un impegno che parte da lontano, dalle battaglie per il divorzio e la legalizzazione dell'aborto negli anni 70, quando era una giovane militante radicale. Dall'ospedale Santo Spirito, Roma, vi restituisco la linea.
1: Ora parliamo di scuola. Competenze ai minimi storici in lettura e matematica per i quindicenni di tutto il mondo, lo dice l'ultimo rapporto OCSE-PISA, che ha valutato circa 760.000 studenti in 91 paesi. L'Italia però supera per la prima volta la media internazionale e fa meglio di Francia e Germania.
3: Siamo sopra la media OCSE e soprattutto siamo sopra anche alcuni paesi che sono tradizionalmente importanti.
4: Noi saliamo mentre gli altri scendono, variabile positiva che il ministro dell'istruzione Valditara ha sottolineato nel commentare i dati dell'ultimo rapporto PISA appena resi noti dall'OCSE. Per la prima volta l'Italia supera la media sia in lettura che in matematica, meglio della Finlandia, storico modello di riferimento internazionale, sostituito nella classifica dei più bravi ed è una tendenza degli ultimi anni dai paesi asiatici. Cina, Singapore, ma anche Taiwan e Giappone hanno le prestazioni migliori, in un contesto segnato dal progressivo tracollo che non risparmia l'Italia e in alcuni casi supera anche i 20 punti in 10 anni, l'equivalente di un anno di scuola perso. Un calo che gli esperti dell'organizzazione interpretano come dipendente anche dalla proliferazione degli schermi. Un quindicenne su 5 nei 91 paesi presi in esame risulta insufficiente contemporaneamente in tutte e 3 le materie: lettura, matematica e scienze. Altro dato preoccupante anche per l'Italia, il peso del contesto socio-economico sui risultati, con un divario di quasi 80 punti tra studenti svantaggiati e non. Paola Guarnieri, GR1.
1: Ancora un clamoroso furto d'arte in Francia, 4 quadri di Renoir rubati nella casa museo del pittore impressionista in Costa Azzurra. Il corrispondente.
5: Un furto all'alba, riuscito per ora a metà grazie ai sistemi di sicurezza rafforzati in tutta la Francia dopo il colpo al Louvre di un anno fa. 4 quadri di Pierre-Auguste Renoir sono stati trafugati dal museo dedicato all'artista in Costa Azzurra a Cagnes-sur-Mer, ma 2 opere sono state abbandonate dai ladri nel corso della fuga nei giardini del museo. L'allarme è scattato alle 5.48 e 5 minuti dopo una volante si è recata sul posto a sirene spiegate, inducendo i ladri a una fuga precipitosa, ha raccontato il sindaco della cittadina. Le opere sono tutte conosciutissime, dai critici d'arte. Una, Coco Lisan, che ritrae la figlia dell'artista, è stata già esposta in tutto il mondo. Il valore dei quadri trafugati ammonta a circa 9 milioni di euro. Il museo di Cagnes-sur-Mer, vicino a Nizza, è stato ristrutturato negli anni 60 nel luogo che fu l'ultima dimora di Renoir a inizio Novecento. Da Parigi, Gavino Moretti, GR1.
1: Si intitola Essere Thomas Millian, The Cuban Hamlet, graphic novel dello sceneggiatore Giuseppe Sansonna e del disegnatore Camma Moro. La storia dell'attore cubano-statunitense raccontato nella sua complessa vicenda umana e professionale. Abbiamo intervistato gli autori.
6: Io purtroppo una gamba gliela devo rompere per forza. Allora gli rompo quella sinistra, va bene?
7: Dallo spaghetti western al poliziottesco, la carriera cinematografica di Thomas Millian sembra stare tutta nel cinema di genere, con personaggi stereotipati, ma Giuseppe Sansonna, che a Millian ha dedicato un documentario, non esita a definirlo un Amleto cubano.
8: Amleto cubano è il nome con cui lo ribattezzò Citto Maselli quando fece con lui Gli Indifferenti. In questa analogia se l'è portata dietro sempre. Suo padre si era ammazzato davanti a lui e rimarrà uno spettro incombente per tutta la vita.
7: Per lei Sansonna, Millian non era solo l'attore dei film di cassetta.
8: Thomas veniva dall'actor studio, era stimato, sapeva di avere stoffe, ma voleva anche arrivare al cuore popolare del pubblico. Il Monnezza in questo senso è stato la maschera che gli ha permesso questo accesso alle grandi masse ed è stato anche la sua condanna.
7: Un graphic novel che ripercorre la vicenda umana e professionale di Millian, tutto nei toni del blu e del viola, come ci spiega Camma Moro.
9: Tutte queste maschere sono sempre state indossate da un uomo malinconico, nostalgico, in cerca di un amore sconfinato che non è mai riuscito a trovare. Il colore ha proprio questo ruolo di scoprire il vero carattere dell'uomo che sta sotto ai personaggi.
7: Paola D'Angelo, GR1.
1: Ora a Venezia, dove alla mostra del cinema sono arrivati Penelope Cruz e Javier Bardem per Bunker, film in concorso, ma oggi in Orizzonti si parla di nuovo italiano con il debutto alla regia di Anna Foglietta, L'Inviata.
10: Io non sto bene, sono stanca Mauro, sono stanca.
11: Una coppia e il momento in cui la routine si spezza con l'assenza di una figlia che parte per studiare. Esperienza di tante famiglie che diventa il soggetto di una storia. Storia comune, quindi con il titolo scritto tutto in minuscolo, precisa Anna Foglietta, che torna a Venezia dove fu anche conduttrice, questa volta con la sua prima regia.
12: Credo forse sia la prima volta che una anche madrina poi passa alla regia. Insomma, è una cosa giusta, cioè una cosa bella che mi riempie proprio d'orgoglio, perché dico, cioè mi dico, ci ho avuto comunque coraggio, ce l'ho fatta, ma poi ti dico anche da madre, che è una fatica disumana. L'ho proprio desiderato, l'ho proprio protetto, quindi questo mi fa dire, forse per la prima volta in vita mia, davvero brava.
11: Loro sono Guido Caprino ed Alvaro Orvacher, il film è in Orizzonti, poi andrà a Toronto e dal 24 settembre in sala, mentre nel concorso oggi è arrivata la coppia più glamour del cinema europeo. Javier Bardem e Penelope Cruz sono i protagonisti di Bunker di Florian Zeller. Tra poco il loro incontro con la stampa, ma fotografi impazziti ieri sera già per l'arrivo in motoscafo. Venezia, Miriam Mauti, GR1.
1: La famosa coppia del rap italiano Marrakesh e Guè torna con un nuovo singolo, Casini. È il frutto della loro storia di collaborazione che arriva a festeggiare 30 anni di amicizia, 20 anni di carriera vissuta insieme, 10 anni dall'album Santeria di cui state ascoltando in sottofondo Istalova. Il nuovo brano verrà pubblicato stanotte a pochi giorni dal doppio grande evento di Milano che i due hanno descritto così.
13: Allora ragazzi, ultimissimi biglietti, evento dell'anno, direi,
14: a mani basse,
13: Santeria, Marrakesh.
14: 13 settembre.
13: Esatto, il 12 esaurito, il 13 ci vediamo all'ippodromo, lo show è una bomba, siamo qua a fare le prove, raga, non fatemelo raccontare.
1: Direttore Nicola Rao, vice direttore Fabrizio Ratiglia, coordinamento edizione Maddalena Santucci, in regia Carlo Boninsegna e Massimo Vasciaveo, ora c'è lo sport da Ferdinando Tarsitani, buon proseguimento d'ascolto.
15: Da notti insonni col ventilatore a un climatizzatore da sogno. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Il tuo nuovo climatizzatore lo paghi in 5 anni direttamente in bolletta. In più, fino al 4 ottobre hai uno sconto di 150 euro. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su a2a.it.
16: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Lineartronic. e affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
17: Subaru. Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
18: Da 1 euro fino al 13 settembre Samsung regala Samsung. Se spendi almeno 549 euro in prodotti Samsung, ti regaliamo lo smartphone Galaxy A17 128 giga. Con almeno 999 euro il Galaxy Tab A11 Plus 128 giga. Con almeno 1499 euro il Galaxy Watch 9 40 mm. E se spendi almeno 1999 euro ti regaliamo lo Smart TV OLED 55 pollici. 1 euro.
19: Operazione premi. Dettagli e regolamento in negozi online.
20: GR1 Sport.
21: Un cordiale saluto da Giorgio Germanò e tutta la redazione sportiva. Torna la Champions League questa sera, l'Inter al Santiago Bernabeu contro il Real Madrid, serata di gala con tanti risvolti.
22: Se l'Inter viene a giocare alla Santiago Bernabeu è inevitabile pensare al 22 maggio 2010, il punto più alto delle triplete. Mourinho per l'ultima volta sulla panchina nero-azzurra, Chivu titolare in quella finale di Champions. Già la Champions. È cambiata la formula ed è cambiato anche il Santiago Bernabeu. Una finale potenziale si gioca nel primo giorno. Mourinho spiega a modo suo le sensazioni della vigilia.
23: In questo momento non è una partita normale per me. Però durante la partita sarà. Quando tu dici che nell'Inter mi vedono come un amico, sicuramente prima della partita e dopo la partita. Non credo che durante la partita mi guardano e mi vedono, oh, amico nostro che è lì in panchina del Real Madrid. Non lo credo. È la natura del calcio.
22: Ed è il suo amico Christian Chivu, niente polemiche.
24: Per me José è una persona speciale che mi ha dato una mano importante in un momento difficile della mia vita e questo non me lo scorderò mai, ed è stato un allenatore con quale ho condiviso tanti belli momenti.
22: Tre squalificati nella Real, Bernardo Silva, Camavinga, Guler. Nell'Inter Di Marco è rimasto a casa, ma la serata di campioni non ne risentirà. Madrid, Giuseppe Bisantis, GR1.
21: Il programma completo si inizia alle 18.45 con due sfide, Bruges-Stonvilla e AEK Atene-LASK. Alle 21, oltre alla partita di cui abbiamo già parlato, Real Madrid-Inter, ci saranno Porto-Manchester United, Borussia Dortmund-Villarreal, Lille-Real Betis. Restiamo in tema calcio. Manuel Locatelli, capitano della Juventus e giocatore della Nazionale, dovrà operarsi, sarà costretto ad un lungo stop. Il centrocampista si sottoporrà ad un intervento chirurgico a Lyon per la rottura del menisco esterno. Il tennis in chiusura, US Open, ormai senza tennisti azzurri in gara.
25: Per la prima volta dopo 11 slam consecutivi non ci sarà nessuno azzurro nei quarti di finale. L'ultimo ad uscire di scena a New York è stato Luciano Darderi, travolto 3-7-0 da uno Zverev tirato a lucido, e per l'italo-argentino che aveva rifilato un 6-0 al tedesco a Roma non c'è stato nulla da fare. 13 italiani al via, senza il re, senza Jannik Sinner, e nessuno nei quarti, almeno in singolare tra maschile e femminile, aspettando nella notte tra martedì e mercoledì il doppio con Bolelli e Vavassori. Bruciano i KO di Cobolli, Musetti e Della Paolini. Cobolli comunque numero 6 del mondo, senza benzina contro il belga Blocks, ai quarti per la prima volta in uno slam. Musetti è crollato per problemi fisici contro l'australiano Sweeney e potrebbe uscire dai primi 20. La Paolini non giocava da Wimbledon, si è ritrovata avanti di un break sia nel primo sia nel secondo set, ma ha ceduto di schianto contro la 37enne romena Cirstea, ormai ad un passo dal ritiro. Rush finale dell'US Open, senza italiani in campo, ma con una super finale dietro l'angolo. Zverev Alcaraz con Jannik Sinner, spettatore interessato dall'altra parte dell'oceano. Emilio Mancuso, GR1.
21: È tutto, grazie per l'attenzione e buon pomeriggio.
26: I programmi di Radio 1 proseguono ora a diffusione regionale.
27: Zaino, pedali e vento. Esplorare il Trentino al ritmo della storia e della natura. Un programma a cura di Stefano Uccia. con la collaborazione di Silvia Gadotti.
0: Cari radioascoltatori e radioascoltatrici, io sono Silvia Gadotti e questa Zaino Pedali e Vento, il programma che racconta il Trentino attraverso e chi lo attraversa, lo osserva, lo vive da prospettive diverse. Oggi cambiamo elemento, non siamo sulla terra, non siamo in aria, ma siamo sull'acqua. In Trentino l'acqua è quella dei laghi, naturalmente, specchi incastonati fra le montagne dove il vento si incanala, accelera, si ferma, trasformando ogni uscita in barca in una lettura continua del paesaggio. Non c'è un orizzonte infinito, non c'è un mare aperto. Navigare qui significa muoversi in un ambiente che non si lascia mai leggere una volta per tutto. E per interpretare proprio questa lettura abbiamo con noi due esperti che vi presento subito. Sono Silvano Dossi, esperto velista e navigatore oceanico, ma anche un istruttore alla Lega Navale. Buongiorno Silvano.
2: Buongiorno a tutti.
0: E poi abbiamo una giovane istruttrice di vela, Marta Sabbadini, che è anche un ex agonista. Buongiorno Marta.
3: Buongiorno a tutti.
0: Cominciamo a scoprire il nostro territorio anche dal punto di vista dell'andare in barca a vela. Silvano, dove possiamo navigare?
2: Si può navigare ovviamente su diversi laghi, cominciando sicuramente dal lago di Garda, che è più famoso e tra l'altro ha visto uscire dalle proprie scuole diversi nazionali come Ruggero Titta, la Cecilia Zorzi ed altri che sono diventati famosi. E questo sul Garda è un punto di partenza già avanzato, perché sul Garda c'è un vento decisamente importante in molti giorni.
0: E poi spiegheremo altri laghi, come funziona, no?
2: Sì, certo. E altri laghi dove si può fare vela è sicuramente il lago di Caldonazzo, dove ci sono due circoli, c'è il CURS e c'è l'associazione velica che fa anche dei corsi per i ragazzini. C'è il lago di Molveno, che in combinazione sempre con la Velica Trentina sta creando un nuovo circolo. E c'è il lago di Ledro, dove da anni c'è un bel circolo che promuove anche lì la vela. Poi c'è qualche laghetto un po' particolare, però insomma questi sono i più importanti.
0: Non dimentichiamo il lago di Caldaro, no? Dei cugini altoatesini, che anche permette di praticare la vela. Proviamo a descrivere che tipo di venti in questi laghi aiutano le nostre barche.
2: Cominciando dal lago di Garda, che come dicevo è il più famoso, lì abbiamo sostanzialmente due tipi di vento, il Peler e l'Ora, che si sviluppano perché a nord c'è la Paganella, e a sud c'è appunto l'acqua del lago. Questo crea un movimento termico perché la Paganella si riscalda molto durante il giorno e quindi richiama il vento dal lago verso il nord, e quello si chiama ora. Di notte, viceversa, la roccia si raffredda molto e quindi l'acqua del lago fa il movimento inverso, richiama aria da nord e la porta lungo il lago.
0: È il meccanismo dello scambio termico,
2: certo,
0: che dà anche vita alle brezze, no? Sostanzialmente.
2: Certo.
0: Possiamo definire l'ora del Garda una brezza?
2: Sicuramente, sicuramente. Il Peler anche è un'ora, è la stessa cosa che succede al mare, però in forma molto più sostanziosa, perché c'è il canale del Garda che aumenta la potenza del vento. Poi invece sul lago di Caldonazzo abbiamo due o tre venti. Allora c'è la Bosentina, che arriva da Bosentino chiaramente e prende una direzione tipo Libeccio.
0: Quindi abbiamo
2: sud-ovest.
0: Un sud-ovest.
2: Poi c'è la Levegana, che è un sud pieno ed è l'aria che si incanala dalla Val Sugana, e poi c'è il vento da nord, che però non è una brezza, è un vento geostrofico e da motivi diversi, in genere da perturbazione.
0: Quando arrivano i temporali si sente subito,
2: sì,
0: ed è meglio correre
2: ai
0: ripari.
2: È meglio tornare a casa.
0: Tra l'altro in tempi molto rapidi.
2: Sì, sì, è velocissima. A Molveno c'è un po' di influenza dei venti del lago di Garda, e invece sul lago di Ledro, ecco, questo è un laghetto un po' particolare, molto lungo, molto stretto, ed ha questi venti un po' particolari, arrivano dalle valli, e può succedere che in un giorno ci siano tre o quattro venti diversi, perché scendono da queste vallette e si schiacciano sul lago e formano delle situazioni che per i regatanti sono anche abbastanza interessanti e tecniche. Ecco.
0: Non ci si annoia sui laghi del Trentino, quindi possiamo dire che un velista che si forma sui nostri laghi le vede un po' di tutti i colori e di tutti i venti.
2: Sicuramente, e crea degli marinai, dei velisti molto tecnici, perché sia su Caldonazzo o laghi simili, sia sul Garda, bisogna sempre stare molto attenti alle piccolissime variazioni. Sul Garda magari passare da un vento tranquillo a un giorno un po' impegnativo, e a Caldonazzo invece, più per regattanti, bisogna capire proprio i giri di vento che ci sono. Uguale, stessa cosa a Ledro e a Caldaro.
0: E non a caso tutti i velisti importanti che sono usciti dal Trentino, ne hai nominati due ai massimi vertici internazionali, Ruggero Tito e Cecilia Zorzi, sono effettivamente ad altissimo livello.

0: E allora, come si formano questi bellisti trentini montanari nei laghi del Trentino? Lo chiediamo a Marta, che è un'istruttrice e proprio si occupa di questo. Marta, da dove cominciamo in questi corsi?
1: I primi insegnamenti che si ha sono sicuramente il primo approccio con l'acqua, quindi anche banalmente il fatto che si può tranquillamente ribaltarsi con la barca. Si insegna attraverso il gioco, anche perché inizialmente giustamente può essere una paura perché non si conosce come risponde, diciamo, la barca. E questo appunto, soprattutto con i bambini, si cerca di insegnarglielo innanzitutto quando magari il lago è un po' più calmo. Si fa vedere, si spiega bene come funziona e quali potrebbero essere, diciamo, le piccole difficoltà che si possono incontrare. E in un secondo momento lo si fa vedere proprio come a livello dimostrativo, attraverso anche la pratica in prima persona con i bambini.
0: E la pratica è proprio la scuffia, no? Quindi una delle prime prove per proseguire nel corso è quella di rovesciare volutamente la barca, fare in modo che le vele siano molto flaccide, molto molle, così non si bloccano in acqua, e farsi un bel tuffo. E dopo anche imparare a raddrizzare.
1: Imparare a raddrizzarla soprattutto, perché comunque sono barche che sono fatte apposta, quindi è normale che succeda ed è anche divertente, perché puoi anche... ad esempio imparare che sotto alla barca comunque c'è una riserva d'aria.
0: E dove si trova questa riserva d'aria?
1: Tutte le barche galleggiano, quindi all'interno del loro scafo è cavo, quindi c'è comunque aria.
0: Naturalmente, dopo che abbiamo imparato a non aver paura dell'acqua, bisogna entrare nel punto di vista tecnico.
1: Certo.
0: Quindi conoscere i venti.
1: Perché
0: la barca a vela è spinta dal vento.
1: Esatto. Inizialmente si insegna la rosa dei venti, quindi la loro direzione, che venti puoi trovare, e anche giustamente come regolare le vele in base a dove vogliamo andare. Quindi se vogliamo risalire il vento, quindi andare in dibolina, si chiama la nostra andatura per risalire il vento, le nostre vele dovranno essere molto più tirate, si dice cazzare le vele. Se invece noi vogliamo farci portare dal nostro vento, andremo di andatura di poppa, proprio perché il nostro vento arriva dalla nostra poppa della barca, quindi la parte posteriore della nostra barca. E quindi si insegna inizialmente proprio questa rosa dei venti per far sì che capiscano meglio sia a interpretare il vento, sia a interpretare la nostra barca a livello di regolazioni.
0: Tu che hai fatto anche tante regate in passato, com'è il movimento in Trentino? È brulicante? Hai tanti bambini nei tuoi corsi? C'è tanto interesse?
1: È abbastanza seguito, soprattutto a livello giovanile, proprio perché comunque è uno sport che ti porta molto a contatto con la natura, in primis con l'acqua, giustamente, ma anche con comunque il nostro paesaggio circostante, che influenza molto i venti e le nostre uscite in barca a vela. Proprio perché appunto è anche come un gioco, le famiglie sono molto predisposte a portare i ragazzi a provare questa nuova esperienza. E quindi c'è molta affluenza da questo punto di vista.
0: Secondo te, un buon velista quali caratteristiche deve avere? Intraprendenza, amore per la natura, sensibilità? Dal tuo punto di vista?
1: E sicuramente comunque un amore per la natura, assolutamente, perché sei a stretto contatto anche tutto il giorno a volte. E una bella sensibilità, perché comunque deve percepire tutto quello che gli circonda, in primis il vento, e anche una bella agilità. Perché giustamente è in barca, deve reagire in base a quello che gli sta succedendo.
0: Quali sono gli errori più comuni di chi inizia a imparare a barca a vela?
1: Inizialmente magari l'errore più comune è quello di forzare la mano, diciamo, nel senso che ostinarsi magari a forzare le vele, magari a tirarle il più possibile, quando in realtà è proprio il contrario che devi fare per andare magari più veloce. Il capire da dove arriva il vento è fondamentale, e il capire come agire al meglio per portare la barca più veloce possibile è quello il nostro obiettivo.

0: sicuramente di capire il vento silvano che ne ha affrontate di cotte e di crude, possiamo dire anche di traversate oceaniche, ci può raccontare qualcosa, no? Quali sono le difficoltà più grandi che incontrano i velisti, anche i più esperti?
1: In oceano sicuramente dipende tanto dal periodo in cui si attraversa. Io ho fatto solo l'Atlantico e l'ho fatto sia a venire dai Caraibi verso l'Europa, sia andare dall'Europa verso i Caraibi. Le difficoltà sono più che altro nella progettazione, cioè quanta acqua portarsi, quanto cibo bisogna portarsi. Progetto 20 giorni una traversata, però se diventa 25 o 28 giorni devo avere comunque l'attrezzatura.
0: Rimanendo sul nostro Trentino, quali sono le rotte classiche che facciamo ad esempio in una domenica pomeriggio? Pensiamo al lago di Garda, da dove partiamo, dove arriviamo, dove possiamo fermarci a bere il caffè?
1: Posso portare un'esperienza, io faccio parte della Lega Navale Italiana di Trento e noi abbiamo una barca del nostro circolo su Malcesine. E una rotta classica nostra è quella di partire da Malcesine, andare a Limone a prendere un gelato, per dire, e poi scendere verso la baia di Malcesine, sotto Malcesine, la Val di Sogno.
0: Farsi un bagno in Val di Sogno.
1: Farsi un bagno in Val di Sogno e poi con calma rientrare portati dall'ora che ci spinge verso nord. Questo è un classico della nostra posizione geografica. Poi invece quelli che partono da Riva del Garda vanno generalmente spinti dal Peler, che è un vento che ti spinge in giù,
0: quindi
1: verso il sud.
0: Siamo alla mattina, no?
1: Alla
0: col
1: mattina,
0: Peler.
1: Sì, si parte col Peler, si va in genere sì, fino a Malcesine, fino a Limone, e poi si rientra con l'ora che praticamente si viene sempre spinti in su, al sud con il Peler e al nord con l'ora. Per quel che riguarda invece Caldonazzo, sono delle veleggiate un po' particolari perché il vento generalmente c'è il pomeriggio, non c'è la mattina, quasi mai la mattina, e quindi si va al pomeriggio, si fanno delle uscite. Lì conta tanto essere in un circolo, perché allora si fa qualche regatina, ma non quelle impegnative, ma quelle più da divertimento, ecco. Però la regata ti spinge a migliorare un po' la condotta della barca, regolare bene le vele che altrimenti magari si tende a sorvolare. E quindi questa è la domenica classica dei velisti di Caldonazzo.

0: curiosità tornando sulle rotte del lago di Garda. Per attraversare tutto il lago, quindi includiamo anche l'estensione verso sud, riusciamo a farlo tutto in una giornata oppure serve un intero weekend? E se sì, dove ci possiamo fermare anche a sostare? Perché il lago di Garda è molto profondo, quindi dubito che si possa buttare l'ancora così a caso.
1: Sicuramente non si può gettare ancora, a parte in due posti tipo la Val di Sogno o giù verso sud, Peschiera, così. In un giorno solo è molto difficile da riuscire a realizzare la discesa da riva a Peschiera, per dire, e poi risalire. Generalmente in due giorni si fa tranquillamente. La sosta può essere a Peschiera, dormire la notte lì e poi risalire il giorno dopo.
0: Questo naturalmente perché, come dicevamo prima, i venti hanno una durata limitata anche nel corso della giornata e quindi a una certa ora è meglio andare a fare l'aperitivo, esatto. Perché calma piatta.
1: Esatto.
0: E a proposito di nord, sud e di attraversate del lago, Marta avrebbe anche qualcosa da raccontarci, perché anche i migliori, ahimè, a volte incontrano delle difficoltà. Che cosa è successo quel giorno della tua regata, Marta?
2: È successo che è arrivata una perturbazione, e in questo caso una perturbazione da sud, sul lago di Garda. Noi eravamo in regata, quindi eravamo partiti da Torri, dovevamo risalire il lago, quindi andare verso nord, e nel giro veramente di pochissimo tempo, questione veramente di un quarto d'ora, avevamo questa perturbazione sopra le nostre teste e la nostra barca si è ribaltata. Era un cabinato, quindi di base una barca che con il bulbo, quindi con la zavorra, quindi di base non dovrebbe ribaltarsi se non in condizioni appunto estreme, che è stato proprio in questo caso, era una condizione veramente estrema. E eravamo più o meno a un chilometro dalla costa, la nostra fortuna è stata che era estate, quindi l'acqua era calda e siamo rimasti in acqua per circa 2 ore.
0: Qual è stato l'errore tecnico che ha fatto ribaltare la barca?
2: Il nostro errore è stato avere comunque le vele ancora issate, quindi erano ancora a piena portanza. Più che altro perché appunto la nostra idea era quella di raggiungere il porto più vicino, quindi un posto sicuro, ma non è stato abbastanza veloce
0: La vostra reazione.
2: Esatto, la nostra reazione. È stato anche un po' di inesperienza, dettato anche dalla voglia di regatare. Eravamo in equipaggio di 4 e ci siamo comunque dati un po' di manforte. Alla fine, una volta che siamo rimasti vicini alla barca fino all'ultimo momento, sperando che comunque qualcuno ci avesse visto o qualche soccorso arrivasse, ma non è stato così, quindi dopo siamo partiti e andati a nuoto fino a riva e dopo abbiamo comunque recuperato la barca mesi dopo.
0: È una bella avventura, eh sì. Davvero. E sì, cari amici, quindi anche gli imprevisti possono capitare, soprattutto quando le perturbazioni arrivano così all'improvviso e non si è preparati. Comunque non vi preoccupate, perché imparare in barca a vela sui laghi del Trentino è anche molto facile, molto divertente, come ci hanno raccontato i nostri ospiti quest'oggi. Ringrazio Marta di aver partecipato alla trasmissione e ringrazio Silvano per averci trasmesso anche una grande passione per l'andare in barca a vela. Grazie a Tania Guarnieri per l'assistenza tecnica a questa puntata. Ci ritroveremo tra 7 giorni, stessa rete, stessa ora, con Zaino, Pedali e Vento.
3: Avete ascoltato Zaino, Pedali e Vento. Esplorare il Trentino al ritmo della storia e della natura. Un programma a cura di Stefano Uccia, con la collaborazione di Silvia Gadotti.

Dietro quelle finestre. Le stanze del segreto. Brani tratti dal testo Alla fin della notte di Marcello Ploteger. Con letture e regia di Mario Cagol.

Zeno, un ragazzo di Trento che sta trascorrendo un periodo di convalescenza a Vigo, si è trovato a far visita, assieme alla sua nuova amica Alessandra, ad una casa ritenuta stregata. I due fanno conoscenza della signorina Magenta e del padrone di casa, Vladimir Dragos. Mentre i due ragazzi stanno per tornare a casa, apprendono che Magenta è stata rapita dai discendenti di Abraham Van Helsing. L'organizzazione trama nell'ombra, ma i ragazzi e i loro nuovi amici sono decisi a dare battaglia.

0: Nella cantina della macelleria, dove erano tutti riuniti, prima i ragazzi e poi Vladimir, raccontano a Gigi tutto quello che avevano vissuto fino a quel momento. Il macellaio rimase in silenzio per qualche minuto a digerire le informazioni.
1: Quindi, se Van Helsing si è preso il disturbo di venire a trovarvi a casa, vuol dire che vi considera in qualche modo pericolosi per la riuscita del suo piano.
0: Lino gemette, come per un improvviso dolore.
2: Zio, stai bene?
0: Chiese Alex.
3: Sì, sì, sarà la vicinanza a lui che mi peggiora l'ulcera,
0: disse l'anziano indicando il vampiro.
1: Scusate, ma il tempo stringe. Le ore passano e Magenta è sempre nelle mani di Van Helsing,
0: rimarcò Vladimir con apprensione.
1: Calma, calma, se ci facciamo prendere dall'agitazione, finisce che precipitiamo le cose e combiniamo un disastro. Mi sembra che il piano di Abram sia piuttosto preciso e se vogliamo mettergli i pali tra le ruote, dobbiamo farlo bene,
0: disse il macellaio appoggiando la sua mano sulla spalla del vampiro.
3: Non avete proprio nessun indizio relativamente al luogo dove sta nascondendo Magenta?
1: No, purtroppo ci conosce fin troppo bene ed è stato molto prudente, non lasciando alcuna traccia. Allora, non rimane altra scelta che pagare il riscatto.
4: No, non possiamo dare un tale potere a Van Helsing,
0: protestò Zeno.
1: Per ora è l'unica strada percorribile.
0: La porta in cima alle scale si aprì, facendo entrare un raggio di luce.
5: C'è nessuno?
0: Disse una voce baritonale e melliflua. Passi pesanti scesero le scale in legno, facendo scricchiolare sinistramente le assi. La corporatura e le movenze erano inconfondibili.
5: Oh, ma ci siete tutti!
0: Disse Van Helsing con un moto di felicità.
3: Ma chi le ha dato il permesso di entrare?
0: Chiese Gigi.
5: La sua deliziosa moglie. Ho dovuto ovviamente usare un po' il mio charm, ma non si preoccupi, caro macellaio / guardiano di Vigo. Il bavaglio e le corde non lasceranno segno.
3: Segnate le ossa che adesso te le mischio!
0: Esclamò Gigi, trattenuto a stento dalla pur notevole forza di Vladimir.
5: Volevo solo avvisare tutti i presenti che, nonostante i vostri sforzi, tic-tac, tic-tac, l'orologio continua a ticchettare e la fine di Magenta si avvicina.
1: Vieni qui e parliamone,
0: tentò Vladimir.
5: Fossi matto, se mi avvicino troppo potresti sentire qualche odore e individuare il posto dove trattengo la tua adorata sorellina.
0: Ma perché sei qui? Che motivo hai? Chiese Zeno.
5: Innanzitutto era per verificare se voi avevate seguito il mio consiglio, cosa che a quanto vedo non è successa, e poi per vedere con chi altro avevo a che fare.
0: Alex abbracciava lo zio, che da quel che sembrava stava decisamente meglio e ripreso calma e colore.
2: Ok, adesso può anche andarsene,
0: disse la ragazza con fermezza.
5: Ma certo che me ne vado. Ricordati che tra poche ore mi presenterò sulla porta di casa e mi aspetterò di vedervi tutti con le valigie in mano,
0: disse Van Helsing guardando Vladimir ed indietreggiando sulle scale. Giunto a metà del percorso, si girò fulmineo e sparì alla vista di tutti. Gigi si precipitò a soccorrere Silvia, che trovò legata ed imbavagliata dietro al bancone della cassa.
1: Ok, quindi torno a casa e comincio a preparare la resa,
0: disse sconsolato Vladimir.
3: Aiutami a tornare di sopra. Non riesco più a star qui a respirare la sua stessa aria,
0: protestò Lino aggrappandosi ad Alex. Zeno guardava Vladimir, che ostentava un orgoglioso silenzio. Dopo che zio e nipote furono risaliti, il ragazzo fece segno al vampiro che, recuperando il borsalino e gli occhiali scuri, si apprestò a seguirlo. Appena fatti 3 gradini, Zeno si bloccò.
2: Scusa, Vladi, posso chiamarti così?
1: Non ne vado pazzo, ma sì, direi che te lo sei comunque guadagnato.
2: Guarda qui,
0: disse il ragazzo, raccogliendo qualcosa dallo scalino.
1: Che cos'è?
2: Sembra segatura, sembra di quella grossa che si fa quando si sgrezzano le assi.
0: Vladimir rimase in attesa. Viene dalle scarpe di Abram.
1: Come lo sai?
5: Le impronte lasciate da uno scarpone come il suo sono inconfondibili. Credo sia l'unico che indossa un 47 pianta larga.
1: Fammi vedere.
0: Vladimir prese la segatura nel palmo della mano, la osservò e l'annusò per qualche secondo.
1: Credo che la zia Augusta potrebbe dirci di più. Hai voglia di accompagnarmi a casa? Io non ho mai preso la patente e a piedi, per quanto veloce, ci metterai davvero troppo.
5: Scusa se te lo chiedo, direi che sono uno sciocco, ma...
1: Se proprio vuoi saperlo, Zeno, sappi che noi non abbiamo facoltà di trasformarci in alcunché. Questi siamo e questi restiamo.
5: Ok, grazie per la precisazione.
1: Quindi?
5: Cosa?
1: Mi dai un passaggio o no?
5: Sì, cioè no. Chiederemo ad Alex di portarci alla casa perché io al momento non ho la macchina.
1: Va bene comunque, andiamo?
0: Chiese Vladimir con un'espressione piuttosto eloquente. Mentre salivano la scala, Zeno raccolse altra segatura e la consegnò al vampiro che la mise in un fazzoletto di seta nera. In macelleria, attorniata da alcuni clienti, Silvia veniva sommersa di domande e di raccomandazioni.
6: Non è successo niente, dai!
0: Cercava di minimizzare il macellaio, anche per non dover dare troppe spiegazioni.
7: Non mi sembra il caso di prenderla sotto gamba, sai?
0: Disse un'anziana signora alzando un dito minaccioso sotto il naso di Gigi.
8: Tranquilla, Erika. Ha ragione il mio Gigi. Si è trattato di un errore. Quell'uomo ha proprio sbagliato persona,
0: disse Silvia alzandosi e cercando di convincere i paesani. Approfittando del fatto che l'attenzione era tutta su Silvia, Zeno e Vladimir uscirono dalla macelleria, trovando Alexandra seduta vicino allo zio Lino. L'anziano aveva un'espressione dura e corrucciata, mentre la ragazza cercava di spiegargli la situazione.
7: Qualsiasi cosa tu abbia da dire non mi farà cambiare idea. Quello lì è un mostro! E tu? Tu mi hai profondamente deluso.
5: Zio... Io ti voglio bene, ma ogni tanto sei proprio una gran testa dura, eh?
0: Ne riparleremo quando sarà tutto finito, rispose la ragazza alzandosi in piedi.
7: In un modo o nell'altro,
0: aggiunse il vecchio serrando le mandibole. Alexandra era sull'orlo delle lacrime e Zeno cercò goffamente di consolarla mettendole un braccio intorno alle spalle.
5: Te la senti di accompagnarci fino a casa?
0: Le sussurrò nell'orecchio, in modo che Lino non potesse sentire. Lei rispose affermativamente con un cenno del capo e dopo un fugace saluto all'anziano si avviarono verso il fuoristrada. Lino li guardò allontanarsi e poi estrasse il suo telefono dal taschino, cercò un nominativo in rubrica e chiamò. Arrivarono alla casa solo qualche attimo prima che l'acqua del radiatore, per lo sforzo richiesto al motore, cominciasse a bollire. Scesero e, mentre si avvicinavano alla porta, questa si aprì.
5: Adesso so che la domotica non c'entra niente, disse Zeno.
0: E bravo Sherlock, lo canzonò Alex ridendo. Appena entrati, Vladimir chiamò la zia Augusta, Franco ed anche lo zio Giacomo, che stavolta si presentò in un orrido completo hawaiano con occhiali scuri e berrettino giallo banana. I piedi, con i calzini bianchi di spugna, erano infilati in un paio di sandali di cuoio anni 70.
5: Era meglio il soprabito alla Bogart, sussurrò Zeno.
1: Lo zio ha tantissimi pregi, ma per quanto riguarda il vestire... difetta in stile,
0: commentò Vladimir alzando i sopraccigli.
7: Ci sono novità?
0: Chiese allora la zia.
1: Direi di sì, ma starà a te dirci se sono buone o meno,
0: disse il vampiro estraendo di tasca il fazzoletto di seta. Augusta lo prese con delicatezza e cominciò ad annusarlo come un segugio. Poi alzò lo sguardo sui presenti, fece spallucce e leccò i pezzetti di legno.
5: Barea, disse Alex, che non seppe trattenersi.
1: Che ne dici, zia? Hai qualche indizio?
7: Segatura di larice, vecchia di... almeno 5, no, 6 anni. Poi ci sono... tracce di olio per macchinare, guanti di pelle, nitrile e colla.
0: Colla da falegname? Chiese Zeno.
7: No. Colla per la carta, quella che profuma di cocco.
1: Come quella delle richieste di riscatto.
7: Sì, esattamente, nipote mio. Esattamente.
0: Confermò la vegliarda, che poi sputò la segatura. Quindi cerchiamo una segheria chiusa da almeno 6 anni, giusto? Chiese Alex.
1: Direi di sì.
0: 4 colpi alla porta risuonarono nella sala e tutti si girarono di scatto. Il vampiro guardò Franco che, con insospettabile leggerezza, si avvicinò alla porta per guardare dallo spioncino.
1: «Chi può essere?»
0: disse zio Giacomo.
1: «Non ne ho idea, ma tu intanto torna alla torre e controlla i flussi. Limitiamo i problemi al minimo»,
0: disse Vladimir in un sussurro e facendo segno allo zio di fare altrettanto. Per tutta risposta, l'uomo invisibile si levò i sandali.
9: «Così non faccio rumore»,
0: bisbigliò andandosene. Nel frattempo, da fuori, continuavano a bussare insistentemente.
9: «Sono in due! No, sono in tre! Non ho proprio idea di chi siano!»
0: disse Franco, girandosi verso il gruppo.
1: «E che facciamo?»
4: «Non lo so, ma visto come insistono, io direi di aprire. Magari sono solo testimoni di Geova», rispose Zeno.
1: «Dubito fortemente si tratti di loro. Dopo l'ultima volta... Ma va bene, apriamo»,
0: disse Vladimir. Come se la porta avesse sentito l'ordine, si aprì, proprio quando l'uomo stava per iniziare nuovamente a bussare. La cosa lo sbilanciò al punto di farlo finire lungo e disteso davanti alle enormi scarpe di Franco.
9: «Ha bussato?»
0: chiese il gigante, piegando appena il busto per guardare l'intruso. Dietro di lui, un ragazzo e una ragazza guardavano la scena con una certa apprensione.
4: «Arianna! Lorenzo! Sergio!»
0: esclamò Zeno, che si ricordò improvvisamente di essersi scordato di chiedere a Vladimir di disdire con l'immobiliare.
7: «Zeno?»
0: disse Sergio, mentre, aiutato da Franco, si rimetteva in posizione eretta.
4: «Posso spiegare?» cominciò a dire il ragazzo, ma l'uomo non lo lasciò finire.
7: «Mi hai scavalcato! Volevi la vendita tutta per te, eh? Una serpe in seno! Ecco cosa sei! Farabutto! Io...
4: Tu cosa, eh?»
0: intimò Alex, mettendosi letteralmente in mezzo. Arianna e Lorenzo, senza dar troppo nell'occhio, stavano indietreggiando per porre il maggior spazio possibile tra loro e il capo.
1: «Signori, calma!»
0: disse Vladimir con autorità.
7: «Lei è?»
0: chiese Sergio mellifluo.
1: «Sono il proprietario della casa e della torre».
4: «Oh, perfettissimo! Io sono qui proprio per farle una grossa offerta per tutto il pacchetto!»
1: «Non è più in vendita!»
4: «Scusi?»
0: disse l'uomo mentre il miele voltava in acido.
1: «La casa e le sue pertinenze non sono...»
0: E Vladimir, interrompendosi, si girò verso i ragazzi con una strana luce negli occhi.
4: «Diceva?»
0: riprese Sergio.
1: «Oh, nulla, mi creda. Le dispiace se mi consulto con i miei amici?»
4: «Ma facci pure, si figuri!»
0: disse l'uomo con uno sfondone verbale che costò la vita ad un accademico della Crusca. Vladimir fece segno a Zeno, Alex, zia Augusta e a Franco di seguirlo in fondo al salone.
1: «Solo io intravedo un'opportunità in tutto ciò?»
0: La risposta fu il silenzio e quindi decise di spiegare.
1: «Se alla scadenza del termine Van Helsing si trovasse davanti a...»
0: «Sergio», suggerì Zeno.
1: «Grazie, dicevo, se si trovasse davanti a Sergio, come reagirebbe? Certo, non sarebbe la soluzione definitiva, ma sicuramente potrebbe essere un elemento disturbante, non trovate?»
7: «In effetti potrebbe mandarlo ai matti!»
0: commentò la zia mentre Franco sorrideva al pensiero. «Ah, su questo ci puoi giurare!» disse Zeno, che si girò a guardare il titolare dell'agenzia. Sergio si stava guardando intorno con le mani dietro la schiena, ostentando una calma che non aveva. Vladimir tornò baldanzosamente verso di lui.
1: Orbene, mi parli quindi della grossa offerta che vorrebbe farmi per tutto il...
8: pacchetto, signor Vladimiro. Per tutto il pacchetto, cioè la casa con torre romantica annessa.
0: Disse Sergio, che a questo punto era ricercato, vivo o morto, da tutta l'Accademia della Crusca, uscieri inclusi.
1: Io mi chiamo Vladimir, Vladimir Dragos, e la torre è romanica.
8: Ah, ah sì, sì, certamente, perché cosa ho detto?
1: Mi ha chiamato Vladimiro e ha detto che la torre è romantica.
8: Beh, ma è quasi la stessa cosa. Ci siamo capiti, no?
0: Disse Sergio, posando la sua mano sull'avambraccio del vampiro e facendo l'occhiolino. Vladimir si girò sgomento a guardare i ragazzi, che risposero sarcasticamente alzando i pollici, come a dire:
8: «E buone man, eh?»
1: «Lasciamo perdere e parliamo di cifre. Quanto pensa che potrei ricavare dalla vendita?»
8: Con la mia consulenza diretta anche un 30-35% in più. Incredibile, eh?»
1: «In più? Rispetto a cosa?»
0: chiese Vladimir, che cominciava cordialmente a odiare Sergio.
8: «In più! Cioè, vede, noi abbiamo un valore di mercato a metro quadro che viene calcolato in relazione a determinati paramenti.»
1: «Parametri?
8: Eh?
1: Parametri? Ha detto paramenti? Non c'entra nulla!»
0: esclamò il vampiro esasperato, mentre Arianna e Lorenzo ridevano di gusto dietro alle spalle del loro datore di lavoro.
8: «Sì, beh, comunque la cifra va calcolata secondo quei metri cubi, che poi vanno valutati secondo le stime messe a disposizione dall'Associazione Venditori Immobili d'Occasione, l'Avido, insomma.»
1: «Era Avido, l'avevo capito da solo, ma ancora non mi ha detto una cifra. Magari potrei chiederla a Zeno o a una ditta concorrente.»
8: No, vuole una cifra? Le darò una cifra. Lorenzo, digli la cifra!»
0: disse Sergio, girandosi verso il ragazzo, il quale sbiancò e incominciò a sudare copiosamente, mentre la collega Arianna guardava con incredibile interesse il ghiaino del vialetto.
8: Dunque, secondo la valutazione...»
0: cominciò a balbettare Lorenzo.
1: «Lasci perdere i dettagli. Andiamo al sodo.»
0: Zeno, Alex, la zia Augusta e perfino l'imponente Franco, solitamente compreso nel suo ruolo di perfetto maggiordomo, si stavano gustando la scena con un sorrisetto beffardo e sicuramente divertito.
8: «Sì, dicevo che il complesso è valutabile in... diciamo 10.
0: Lorenzo ebbe un sussulto e si piegò sul lato destro, probabilmente perché era proprio lì che si era infilato il gomito di Sergio. L'uomo rimase impassibile, dando sfoggio ad un'impeccabile faccia da poker, mentre Arianna, da dietro le spalle, godeva in modo evidente delle difficoltà del collega, il quale riprese stoicamente a parlare.
8: 9 milioni di euro, ma noi crediamo di poterle garantire un introito di almeno 300.000 euro in più. Certo che...»
0: Lorenzo venne nuovamente interrotto dal principale, che stavolta lo spinse anche energicamente di lato.
1: «Certo, trovare qualcuno disposto a spendere una cifra del genere è tutt'altro che facile, si intende»,
0: disse l'uomo fregandosi le mani.
1: «Ma noi abbiamo già ricevuto una richiesta», disse Vladimir impassibile.
8: Oh, ma che meraviglia! Ma che meravigliosa notizia! Se permette, andrei a prendere i documenti in macchina. Mi serviranno due firmettine, sa, per una questione legata alla privacy e altre sciocchezzuole.»
0: «Li ho già qui, capo», disse Arianna, sfilando il plico dalla borsetta.
8: «La mia Anna, una questione legata alla privacy e altre sciocchezzuole.»
0: «Li ho già qui, capo», disse Arianna, sfilando il plico dalla borsetta.
8: «La mia Anna, Aria.

0: Il tempo stringe. Riuscirà il piano di Vladimir per fermare Van Helsing e a liberare Magenta?
1: Avete ascoltato? Dietro quelle finestre. Le stanze del segreto. Brani tratti dal testo Alla fin della notte di Marcello Plutegger. Con letture e regia di Mario Cagol.

0: Ci ricolleghiamo ora alla rete nazionale.
1: Quella di cercare sempre strade nuove, di non sederti mai, di non impigrirti mai e di cercare sempre strade nuove per la tua musica.
2: Sì, devo dire che è un po', come dire, è come se fosse il DNA, non il DNA, è la ricerca, però anche allo stesso tempo il fatto di sorprendersi sempre. Per poi generare delle cose nuove, quindi cerco sempre un po' una prima volta. Quindi questa è stata l'incontro con Clap, è stata con Cristiano, è stata una cosa veramente abbastanza magica e anche molto moderna, perché in realtà io ho sentito un suo disco
1: Sì.
2: che si intitola Liquid Portraits e poi l'ho contattato proprio via Instagram e ci conoscevamo, lui conosceva anche il mio lavoro e era durante il Covid, quindi eravamo isolati e ovviamente con l'ascolto potenziato, perché quando sei immobile tutti i sensi ti si potenziano.
1: È vero.
2: E quindi lui ha detto: senti, se vuoi possiamo provare qualcosa, ti mando delle tracce, ti mando delle idee. E mi è arrivato un file con tipo, non so, 20 tracce, per cui
1: Certo. Quindi
2: io che
1: avevi
2: sono
1: l'imbarazzo
2: abituata.
1: della scelta.
2: Beh sì, perché io poi che sono abituata a scrivere le cose con la chitarra, il piano, sai, proprio
1: Sì,
2: traditional così,
1: classica.
2: mi sono trovata completamente scomposta per comporre, perché dicevo adesso io come scrivo su una traccia così? Come? E quindi è iniziato questa specie di momento estremamente stimolante dove la mia sfida era quella di immaginare una forma canzone, un po' libera ovviamente,
1: Certo.
2: su questi beats incredibili che lui creava con l'MPC, con delle suggestioni anche molto profonde, per esempio i canti pigmei dei pigmei, quindi Baka, oppure lo yodel giapponese, oppure dei sample di bambini a Napoli, una ricchezza infinita. Per cui ho cominciato dove il beat si sgretolava di più, per me diventava magari la strofa che poi rimettevo all'inizio. Quindi un po' ho smanettato anch'io
1: Con un po' di
2: sul computer
1: elettronica, sì.
2: con un po' di elettronica e poi gli rimandavo indietro una proposta e lui diceva sì, allora sì. Quindi abbiamo fatto un po' di ping pong creativo, ma la
1: Bello.
2: cosa più divertente è che ci siamo conosciuti 2 anni dopo
1: Ah, ma è
2: personalmente. Cioè,
1: fantastica questa storia.
2: sì, è
1: Molto bella.
2: stata
1: Ma
2: un po' una blind date, dai, una blind
1: sì.
2: date
1: Dai,
2: musicale.
1: bello, ma poi
2: Bello.
1: lui è appassionato di ricerca negli archivi discografici, di andare a cercare vecchie sonorizzazioni, insomma è un grande ricercatore di suoni. Mi piace che in confidenza Chiara Civello lo può chiamare solo Clap, quindi vedi, si può arrivare a questo livello di confidenza. Il
2: Sì.
1: disco uscirà a nome
2: Sì.
1: CCCC perché Chiara Civello è Clap Clap o Cristiano Crisci
2: Allora
1: all'anagrafe.
2: faccio fare una risata a Chiara.
1: Sì.
2: Chiara, pensa, quando
1: Vai.
2: Duccio mi ha detto che saresti stata ospite, che avremmo parlato di questo progetto, ho detto mi vado a documentare. E se digiti CCCC, escono i Cosmic Coincidence Control
1: E
2: Center.
1: chi sono?
2: Sono un gruppo musicale giapponese
1: Sì.
2: appartenente al movimento chiamato Japanoise, di
1: Accidenti.
2: area post-industriale con sonorità fortemente rumoristiche e power
1: Beh,
2: elettroniche. Subito dopo viene
1: interessante.
2: il primo assaggio di Chiara e Clap Clap, che è
1: Sì.
2: stato quello in occasione della presentazione, no? Il primo assaggio abbiamo
1: Sì,
2: fatto
1: sì, sì.
2: alla Casa del Jazz giugno scorso, se Sì. non erro, Chiara. Sì,
1: Sì.
2: wow,
1: Subito
2: che
1: dopo
2: cosa.
1: esce il vostro. Ma a proposito di assaggi, ascoltiamo un
2: Sì,
1: brano.
2: ascoltiamo,
1: Tu resta
2: ascoltiamo.
1: con noi, Chiara, eh? Ci ascoltiamo.
2: Certo.

0: puntata.
1: Qui.
0: Anche perché così capiamo anche quante sfumature diverse potrà prendere questo disco che arriva a fine ottobre. E allora, CCCC, cioè Chiara Civello e Clap Clap, questa è A Jornata.

0: Che bellezza.
1: Ma che bello, mi sono sentita quasi in Nord Africa, mi veniva voglia di ballare
0: vero,
1: la danza del ventre, bellissimo.
0: Beh, ci sono sicuramente le radici siciliane di Chiara, no? Con questo ritorno al dialetto e poi c'è questa rete intricatissima di percussioni, anche perché oltre a clap clap c'è anche Mauro Refosco, che è un signore che è in tour con David Byrne, per dire.
2: Sì, che è un carissimo amico e ha suonato su tanti miei album. Mauro è un grandissimo percussionista e questa canzone è nata proprio da una traccia base, diciamo basica, che aveva costruito lui, sulla quale io ho sentito questo tappeto,
0: sì.
2: Questo tappeto modale, sì. In questa tonalità minore che mi ha totalmente richiamato la Sicilia, che poi è una parte, metà della mia composizione, perché sono metà originalmente, sono originaria della Sicilia e della Puglia, quindi più a sud di così, e certo. Mio padre è siciliano, quindi io mi trovavo, proprio mentre stavo finendo la melodia, mi trovavo in Sicilia e vicino a me c'era mia cugina Mattea, che è una modicana doc, nel senso che io il dialetto lo conosco benissimo, lo capisco perfettamente, solo che come tutti sono sempre stata timida, ho sempre avuto delle inibizioni rispetto al parlarlo, perché col mio accento romano faccio ridere,
0: certo.
2: Però lo capisco perfettamente, e quindi ho detto a Mattea che volevo assolutamente scrivere un testo in dialetto siciliano, e ci siamo messe lì e abbiamo canalizzato quella che per noi era l'energia, l'essere in Sicilia e la Sicilia, quello che per noi è la Sicilia,
0: allora,
2: anche
0: Chiara,
2: in maniera un po' mitologica.
0: Chiara, per colpa di Aggiornata sono arrivati tantissimi messaggi che ora ti leggo.
2: Dai.
0: Ecco, allora intanto Maria dice: ma che meraviglia delle meraviglie, Chiara Civello, splendido, grazie. Poi invece c'è Michele che dice: un onore, io e il maestro Chiara Civello siamo nati lo stesso giorno e mese, questo è molto bello. E poi Yvonne,
2: anche Sergio Endrigo,
0: ah,
2: by the way,
0: Yvonne,
2: 15 giugno.
0: Yvonne dice: con Shazam ho fatto un po' fatica, ma ho trovato il brano, grazie per queste chicche fantastiche. Poi ancora Melissa da Mondovì in provincia di Cuneo: certo che con voi si sente sempre musica bellissima. Insomma, Chiara, qua è tutto, è un plebiscito. Anche Stefano, il grande collega Stefano Pozzovivo, dice: Civello e clap clap, tanta roba. Anche Giacomo entusiasta, ma poi c'è una carambata, Chiara, ora ti devo leggere questo messaggio che dice così: ti mando un forte abbraccio e un super in bocca al lupo per i tuoi prossimi progetti. Sono Anita, PS, sei sempre uguale come ai tempi del liceo quando scorrazzavamo sulla tua vespetta gialla.
2: Ciao Anita!
0: Ecco, vedi, il mangiarischi crea anche queste carambate incredibili. Vabbè. Allora, insomma, dicevamo che il disco sta per uscire, ormai manca poco più di un mese, Chiara, è tutto pronto.
2: Sì, il disco esce il 30 ottobre e adesso è uscita una nuova canzone il 4 settembre che si intitola New Dimension, e poi mi sento di voler spoilerare una notizia che a questa uscita seguirà l'uscita di un video bellissimo fatto da un grandissimo personaggio che ho scelto proprio. Anche lui via Instagram l'ho beccato, devo dire che Instagram sa fare dei regali incredibili.
1: Instagram
2: sì, perché forse il mio algoritmo adesso veramente funziona, perché mi propone delle cose veramente belle.
0: Vedi, istruire Instagram, l'intelligenza artificiale, qualcosa si ottiene. Allora, tu dicevi di New Dimension, che noi ascolteremo tra poco quando ci salutiamo. Anche qua hai coinvolto un po' di amici come Dario Bassolino, che ho avuto il piacere di avere ospite a Stereonotte. Quindi, come sempre, sai circondarti di straordinari musicisti.
2: Beh sì, quello diciamo che forse è un retaggio del fatto di essere cresciuta negli Stati Uniti e musicalmente di aver vissuto in una comunità nella quale ti giri e trovi, no? È come andare in una specie di, non so, magazzino di talenti, di colori, È una come entrare dentro una palette infinita, quindi è una cosa che mi porto sempre dietro, è quello di scoprire delle voci originali. E infatti sul disco sono presenti sia Dario Bassolino che Stefano Costanzo, che suona anche con me dal vivo, che è un grandissimo batterista e percussionista, oltre che a Mauro Refosco. E niente, sì, per me è molto importante questo, e devo dire che l'Italia ci sta regalando delle grandi voci nuove, tra cui Dario, tra cui tante altre persone che sto seguendo e mi piacciono molto e mi fanno sentire meglio rispetto al deserto creativo che magari il mainstream ci può proporre a volte.
1: Ma questo deserto noi tentiamo di arginarlo, no? Anche
2: sì,
1: grazie,
2: certo.
1: Chiara, alla tua etichetta, che ha uno spazio libero per ricerca sonora.
2: Sì, ho deciso di dare voce alla contemporaneità. In che senso? Di creare come un albergo delle idee, no? Un albergo dei progetti, nel senso, senza l'ansia di possedere o di avere ad libitum la proprietà di un master. Al contrario, di vuoi albergarti da noi, vuoi uscire in questo momento, vuoi debuttare con una label che mette al centro il dialogo e gli incontri, vai. Poi è un passaggio, e quindi sì, Quarter Moon Records è nata proprio da questa esigenza qui, prima di tutto dall'essere libera di fare quello che voglio, ma anche di produrre altre realtà, altre persone, di aiutare altre persone a fiorire, come dire, in questo deserto.
0: È vero, è vero. Senti, qui continuano i messaggi. Sì, no, Chiara, siamo assolutamente d'accordo, sfondi veramente una porta aperta. Anche Alessandro Larimini dice: questo ritmo travolgente rende il Mangiadischi ancora più bello, quindi grazie a te, Chiara.
2: E poi sì, grazie a voi.
0: Luca da Venezia dice: rimpiango di non avere un impianto 5+1, perché questo brano è da ascoltare così, ti avvolge come un abbraccio ritmico meraviglioso. Insomma, qua hai conquistato tutti oggi, Chiara.
2: Grazie.
1: Ora usciranno grazie. Tutti e andranno in negozi di hi-fi per
0: esatto.
1: avere
0: il
1: 5+1.
0: Senti, per il tour, secondo me devi rispolverare la vespetta gialla, perché Anita ha detto che verrà a vedere CCCC dal vivo, quindi
2: wow.
0: Va bene.
2: Dai, sono contenta. Abbiamo già delle date che annunceremo prestissimo, però abbiamo anche qualche apparizione addirittura prima che esca il disco in qualche festival. Devo dire che se non questa settimana, ma proprio all'inizio della prossima, escono le date definitive.
0: Va
1: quindi,
0: bene, allora io
1: stay tuned, come dicono.
0: Io vi invito ufficialmente, Chiara, anche con Clap Clap, se volete, a Stereo Notte, così una notte venite e ci facciamo una bellissima scaletta insieme. Va bene.
2: Bello, ecco. Grazie infinite.
1: Siamo tutti testimoni.
0: Sì, sì, tutti testimoni. Allora noi ci ascoltiamo New Dimension. Grazie, Chiara Civello.
2: Grazie a voi, grazie, un bacio a tutti.
1: Grazie.
0: Baci, baci. New Dimension, Chiara Civello e Clap Clap.

0: New Dimension, Chiara Civello e Clap Clap. Arrivano ancora messaggi, per certi versi mi ricorda il mitico Naco, dice Niccolò, grande percussionista.
1: Sì.
0: E dagli artisti di origine siciliana, dice Marina di Murano, escono sempre fuori cose interessanti.
1: Molto interessanti, è vero.
0: Chiara nel frattempo mi ha mandato le prime date, il 4 ottobre saranno al Parco Archeologico di Sibari, il 6 di novembre a Jazz Me a Milano, ne parleremo tra l'altro la prossima settimana. Il 23 novembre al Roma Jazz Festival, all'Auditorium Parco della Musica di Roma, il 27 novembre al Teatro Bolivar di Napoli e poi si dovrebbero aggiungere delle date in Sicilia.
1: Quindi Anita è avvertita.
0: Esatto, Chiara Civello e Clap Clap. Ora c'è un break.
1: C'è la reclama, ma torniamo subito dopo.
0: Torniamo tra poco.
2: L'Università Link è vicina a te, con 13 sedi universitarie in tutta Italia. Al via i nuovi bandi per l'accesso ai corsi di laurea in medicina, odontoiatria, veterinaria, fisioterapia, professioni sanitarie e molto altro. Scopri i corsi e i posti disponibili di ogni sede su unilink.it.
3: Radio 1, un mondo da sentire.
4: Regina, ma che bel sorriso!
5: Ciccio, sono stata da Dental Pro e ho allineato i miei denti con le mascherine trasparenti. Mi sento proprio bene.
4: Per chi come te è sempre in video, sorridere è importante.
6: Se anche tu vuoi un sorriso allineato, scopri gli Smile Days Dental Pro, giornate dedicate all'ortodonzia trasparente. Scopri di più su dentalpro.it.
7: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Linealtronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
8: Subaru. Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
9: Il mangiadischi.
0: No.
1: Che dice?
0: No, non credo. No,
1: no, eh?
0: No. No. Beh, oh, no. A me piace moltissimo questo disco di Chiara Civello.
1: Anche a me, anche a me.
0: Sì,
1: eh?
0: Sì, davvero.
1: Chissà
0: Federica
1: se
0: Forni.
1: Piace anche a Federica Forni.
0: Ti piace?
10: Moltissimo, devo dire la verità.
0: Sì,
1: moltissimo.
0: Vero, vero,
1: moltissimo.
0: Vero. Grande
10: ciao
0: disco,
10: a tutti.
0: Grande. Ciao Federica, come va?
10: Ciao, bene, grazie.
0: Ecco, vedi, l'abbiamo
1: evocata.
0: Estrapolata dalla,
1: dall'oltrevetro.
0: Dalla regia.
1: Sì, sì,
0: dalla regia. L'abbiamo tirata un attimo qua in ballo. Vediamo perché.
1: Se balla.
0: Chissà.
1: Balliamo?
0: La Sullo Dance, la Sullo Dance, prima o poi dovremmo ballarla in effetti, chissà se arriverà. Intanto ci saluta Tonino da Bergamo, che però è un cosentino doc.
1: Ah, vedi? Ecco,
0: sì.
1: Quindi dalla Calabria a Bergamo.
0: Poi c'è il nostro Franco Bonfanti che cita Ciuriddu di Stucori cantato in siciliano. E poi ci arrivano i complimenti da Pippo anche per la due giorni del jazz italiano per le terre del sisma,
1: sì,
0: che abbiamo
1: all'Aquila.
0: Esatto. Poi ci citano canzoni di Battisti, il nostro Questo inferno rosa dal nostro caro Angelo Max da Pisa, molto bella. E poi Agnese aspetta un giorno la Renna.
1: Ok Agnese, dai,
0: già pronti.
1: Lo diremo alla direzione,
0: già
1: qui aspettano le renne
0: per la programmazione natalizia.
11: C'è la balla sempre ma solo se la musica è bella.
0: È partita, eh? È partita.

0: questa cosa a me fa impazzire. Balla anche se loro due non amano le torte, che poi non è vero, Duccio Pasqua ama le torte
1: moltissimo, moltissimo.
2: Anche perché sarebbe uno scandalo se no.
1: Esatto. È un passaggio decisamente criptico, se
0: criptico,
1: volete, psichedelico,
0: criptico. Sì,
1: che però
0: sì.
1: rende il tutto molto affascinante.
0: Molto affascinante.
1: Sì, decisamente. Sì. Vabbè, dicevo, Brunella Da Lucca citava anche tema dei giganti, altro grande brano. 335-699-2949, tra i messaggi arrivati nei giorni scorsi ce n'era uno di Giuliana da Roma che chiedeva di riascoltare gli Snarky Puppy.
0: Capito, che ci abbiamo provato un giorno e però l'abbiamo
1: però loro
0: dovuti...
1: non volevano. Oggi pare di sì.
2: Oggi ci sono.
1: Quindi li mandiamo?
0: Sì.
1: Vabbè,
0: sì.
1: È una scommessa in realtà, si chiama Bet.
0: Bet.
1: Snarky Puppy al Mangiadischi.

0: Texas, passando per Brooklyn, arrivando a Perugia, perché è l'unica data che hanno fatto quest'estate, Umbria Jazz.
1: Non è vero, hanno fatto una sola, un festival di cui abbiamo parlato qui.
0: Ma davvero? Io non c'ero però.
1: Il Music Festival.
0: Ma dove, in Italia?
1: Sì, sì, sì, ad Albero Bello.
0: E io non c'ero.
1: Un gruppo un po' alla Starsky Hutch.
0: È vero, un po'.
1: No, ma infatti loro, guarda, è stata una cosa gravissima.
0: Anche Hazard.
1: Gravissima, che abbiano deciso di suonare all'Albero Bello senza informarti.
0: Io questa ho visto solo Perugia, non mi hanno avvertito.
1: Inaccettabile. Vabbè.
0: Tu sei andato?
1: No. Weather Report 2.0, dice un altro ascoltatore. E poi invece c'è chi ci chiede Edith and the Kingpin di Joni Mitchell, Paola da Treviso. Why not? Joni
0: sarà
1: Mitchell.
0: Fatto.
1: Sempre
0: ci piace
1: meraviglioso.
0: Tanto Joni Mitchell.
1: Ora Snarky Puppy.
0: Sì. Ora, perché solo Albero Bello?
1: Allora, no. Perché è un
2: perché
1: festival.
2: Perché non hanno avvisato Marcello.
1: Esatto. Ma Snarky Puppy che vuol dire?
0: Papi cucciolo.
1: Sì, sì.
0: Snarky.
1: Cucciolo di cane, diciamo. Il papi di solito.
0: Il papi è di solito.
2: Snarky sarà un po'...
1: Irriverente. Dispettoso. Snarky Puppy. Quindi... Guarda caso,
0: come il cucciolo Alfredo,
1: incredibile, guarda,
0: che non è Duccio Pasqua.
1: C'è questa coincidenza? No,
0: non eri tu nel 77 su un autobus.
1: Non ero. E invece è proprio una canzone di Lucio Dalla, che
0: bellissima.
1: Ha questa introduzione bellissima.
0: In Come è profondo il mare.
1: Sì,
0: da quell'album lì.
1: Ad Albero Bello
0: con gli Snarky Puppy.
1: E infatti poi le Tremiti stanno là
0: dietro
1: davanti,
0: l'angolo.
1: Sì, e quindi Lucio Dalla alle Tremiti componeva queste cose.
2: Canzone.
1: Torna tutto.
0: Tutto torna.
1: Capito?
0: E non sei tu. Tu sei sicuro che non sei il cucciolo Alfredo?
1: No, non credo proprio. No, non sono io. Invece è una meraviglia.
0: Il Ducciolo.
1: Chiudete il microfono a Marcella Sullo. Dai.
3: Casa e i palazzi. Di una strada all'inferno si vede.

lupo tradito, ci pensa un attimo e poi sale. Si tratta di un giovane autobus, dall'aspetto sociale il biglietto gratuito, regalo di un'amministrazione, niente male. Nemmeno Natale è una sera normale.

0: In questo brano stupendo, sì, dice Cinzia da Gorizia, sì, anche Lucio Dalla dice reclam come Marcella.
1: È vero, è vero.
2: Si è ispirato.
0: Si è ispirato, chiaramente si è ispirato. Yvonne dice, non so se sia piaciuto a Duccio, ma il Ducciolo è fantastico.
1: È vero Yvonne, che è carino.
2: A me è piaciuto molto.
1: Ducciolo, molto, che molto. Potrebbe anche essere l'ottavo nano.
0: Sì, volendo.
1: Se
0: sì,
1: Duccio
0: volendo,
1: fosse
0: sì,
1: più basso.
0: Mi posso candidare comunque. Sì. Maurizio da Forlì dice, ricordate il gioco di Bimba delle Orme? Come no, è giusto per cambiare anche stili Dan. E poi invece Claudio da Foggia, che ha ascoltato gli Snarky Puppy con attenzione, dice, ma provate a risentire l'album Etna del gruppo omonimo siciliano e ditemi se i musicisti italiani di una volta non erano anni luce avanti. Ma secondo me, caro Claudio, sì, anche i musicisti per esempio che abbiamo ascoltato in questo brano di Dalla,
1: è vero,
0: che erano i grandi turnisti della RCA. E comunque gli Etna c'avevano dentro Agostino Marangolo, Antonio Marangolo, Elio Volpini, Carlo Pennisi, insomma una band okay, clamorosa. Quindi li riascolteremo.
1: Li mettiamo sì, in una delle prossime scalette?
0: Solo se Federica è d'accordo.
1: Sei
2: io
1: d'accordo,
2: sono
1: Federica?
2: D'accordo con le scelte sì, musicali
1: sì, di Duccio
0: sì,
1: Pasqua.
0: Eh sì. Comunque pure Sergio da Napoli dice, mi dispiace ma sul Ducciolo ti devi stare. Sì. E gli Snarky Puppy dice, ancora non l'ho mai visti dal vivo, comunque bellissimo.
1: Non sei andato Albero Bello, mancavamo
0: non
1: io e te.
0: Andato, no, no, vabbè. E poi Riccardo ci chiede Settembre di Alberto Fortis. Beh, dovremmo metterla prima o poi, perché ce la chiede con grande insistenza.
1: Sarà fatto, sarà costanza, fatto. Abbiamo 8 puntate per metterla.
0: Sì, infatti, sì, infatti, perché questa ormai è agli sgoccioli.
1: È agli sgoccioli, agli sgoccioli.
0: E adesso volano le pietre.
1: Eh sì, sì, ce le tirano?
0: Sì, c'è una canzone.
1: Lapidati nello studio
2: di Saxa sì.
0: C'è una canzone di Prince sul curling
1: sì,
0: che si intitola Stone.
1: Sì.
0: No, in realtà no, perché l'ha scritta prima che esplodesse il curling.
2: Peccato, uno sport molto sottovalutato.
0: Ah, io lo adoro.
1: Io lo guardo per ora in televisione la notte.
0: Perché?
2: Invece
0: scusa?
2: Di dormire.
1: Invece di dormire.
0: Dici di più.
1: Mi piace tantissimo il tipo che passa velocissimo
2: a spazzare,
1: è bellissima questa cosa. Beh, perché c'è tanta complicità.
0: Sì. Tra
1: perché
0: chi?
1: Tra i due, ah, perché il lavoro dell'uno non
0: sì. Ok, vabbè.
1: Sì.
0: Non so se vi ho svelato mai che io a un certo punto
1: hai
0: avevo
1: fatto curling?
0: No, però volevo, perché avevo pensato che potesse essere l'unica occasione per riuscire ad andare alle Olimpiadi.
2: Quindi tu praticamente hai vissuto la trama di un film italiano che si chiama La mossa del pinguino.
1: Sì, ah, no, molto carino, molto divertente.
2: Sì, sì, che sì, è sì, proprio
0: parte da questo presupposto. Diciamo più di 20 anni fa io chiamai la Federazione Italiana Sport Invernali chiedendo ma ci si può allenare a curling vicino Roma? E mi dissero no, mi dispiace, devi andare
1: nemmeno andando verso Campo Imperatore?
0: E niente, quindi no, il mio sogno olimpico è sfumato
1: così per motivi geografici soprattutto.
0: Sì, sì, sì. Purtroppo è andata male. Vabbè, comunque questa canzone di Prince non parla di curling.
1: No.
0: Ed è un inedito prezioso.
1: Bello, in un album postumo che è uscito credo a fine agosto.
0: Sì, che si chiama Timeless e è nel decennale della scomparsa di Prince, 10 brani inediti.
1: Vedi.
0: E ce l'ascoltiamo allora.
1: Stone.
0: Prince.

0: Che dice?
1: No, pensa che andai a vedere Prince al Pala Lottomatica qui a Roma nel 2010, novembre 2010, con un amico che ha una concessionaria d'auto e aveva esposto delle macchine accanto al bar.
0: Le Prince.
1: No, non faccio. Non facciamo pubblicità.
0: No.
1: E le Prince è carina.
0: Sì.
1: E praticamente che succede? Che se ne vanno tutti, sembrava finito il concerto. Il mio amico dice: andiamo un attimo a controllare le mie macchine prima di andare via. È riuscito Prince.
0: Per prendersi le macchine.
1: No, però ha fatto altri due brani e il parterre si era quasi svuotato.
0: Quindi è rimasto per voi praticamente.
1: È rimasto per noi.
0: Vedi,
1: vedi,
0: lui carino, mica come gli Snarky Puppy.
1: Mica come gli Snarky Puppy.
2: Fanno sapere dove fanno le loro danze.
0: Veramente, che sgradevoli. Dunque, Fabrizio da Chiavari
1: si
0: è un po' appassionato al mio problema con il curling.
1: Sì.
0: E dice: rimangono le bocce come sport olimpico, forse fra 6 anni a Brisbane, lì qualche chance la si potrebbe avere.
2: Devi cominciare ad allenarti allora.
0: Sì, però secondo me, diciamo, la mia intuizione era giusta, perché 20 anni fa quanti in Italia praticavano il curling?
1: Avresti battuto tutti sul fatto, sulla scarsità numerica dei partecipanti.
0: Cioè non c'era concorrenza.
1: Io ho provato invece, ma la mia disciplina dell'epoca non poteva partecipare alle Olimpiadi per mancanza di business intorno a questa disciplina.
0: Ho capito.
1: Quindi sponsor, è andata così. Io sollevavo ghisa.
0: A giocare a che? A bocce o a
2: curling? Alle Olimpiadi.
0: Ah, no, ma neanche io. Di fatto neanche io. Però diciamo quella era stata una grande
2: intuizione,
0: diciamo di sì. Ecco, quindi dicevo, le bocce secondo me c'è molta più competizione, non potrò mai avvicinarmi ai veri campioni.
1: Ma no, ce la puoi fare, Duce, che ti manca troppo spazio tra la tua testa, tra la tua testa e il suolo.
0: Ah, ok.
1: Sei troppo alto. Secondo me avere un baricentro basso con le bocce aiuta.
0: Ma non lo so. Beh, questo lo chiederemo agli esperti come sondaggio della prossima
2: puntata.
0: Non
2: ho idea, devo dire la verità.
0: Comunque Giacomo dice che negli anni 80 aveva un videogame multievento e c'era anche il curling, e dice che ha fatto fuori 3 joystick per giocare a curling con questo gioco qua. E poi salutiamo anche Romolo dall'Aquila, che dice: la bellezza di Marcella ha stravolto anche Prince.
1: Vedi?
0: Pazzesco.
1: Non l'ho saputo all'epoca.
0: Non l'ho saputo.
2: Quante cose che non sai, Marcella.
1: Quante cose.
0: Veramente. Ma com'è che ti tengono
1: Mi tengono all'oscuro, come diceva il Magnotta.
0: Grande.
1: Siamo appena tornati dall'Aquila, come non si può citare il Magnotta.
0: No, ma certo, assolutamente. Vabbè, quindi dicevamo che abbiamo un problema con le pietre. No?
1: E quindi ce le tirano. Come fai, te le tirano.
0: Sì, se sei bello, se sei brutto, alto, basso,
1: grasso, magro,
0: poi?
1: Buono, cattivo.
0: Sì, non so.
2: Duccio, Marcella.
0: Esatto, Federico, vabbè, Ludovico. Insomma, non lo so, se volete andiamo avanti.
1: Avanti così?
0: Sì.
1: Ma la vogliamo sentire?
0: Ma se insistete. Beh, Antoine, un grande successo.
1: Con la musica di Ricky Gianco.
0: È vero,
1: sì,
0: esattamente. E allora eccola qua, faceva più o meno così. Mi piace anche questa intro strombazzante.
1: Strombazziamo.
0: Sentiamola, Ludovico, sentiamola.
1: Alziamo.
0: Le pietre.

0: Sarà.
1: Canta un po' come Vasco in Cosa Succede.
0: In città.
1: Uguale. Oh, tu citavi giustamente Marcella Ricky Gianco,
0: sì,
1: come autore della musica.
0: Della musica di Le Pietre.
1: Va citato Gian Pieretti, come ci ricordano giustamente Romolo e anche Fabrizio da Chiavari, che è stato l'autore del testo e che tra l'altro la portò a Sanremo. Si portava sempre in due la
0: canzone,
1: nel 67. E nasceva come canzone di protesta questa. Poi, cioè, di fatto era un po' ispirata alle canzoni di Bob Dylan.
0: Certo.
1: E poi però Antoine la trasformò in questa specie di marcetta, quindi un po'
0: facendogli perdere un po' di
2: carica,
0: veemenza.
1: Un po' sì. I nostri amici Super Corrieri di Alghero hanno finito di consegnare adesso, però ci ascoltano fino alla fine, quindi
0: altri due minutini
1: andiamo. E poi salutiamo Giuseppe da Palermo, che è felice quando ci ascolta e riesce anche a mandarci un saluto in diretta. È appena sceso dal trenino. Al mio paese c'era un ragazzo che era il sosia di Antoine, dice Loreta da Cittanova,
0: e come lo chiamavano
1: tutti
0: Antoine, vedi.
1: E invece Romolo ci racconta che alle superiori aveva un professore di chimica che si chiamava Rennacci e che, diciamo, aveva un odore un po' particolare,
0: maleodorante,
1: e dice che noi cattivi, quando entrava sulle note di questa canzone, gli cantavamo: se sei Rennacci ti tirano gli stracci.
0: Tutti promossi.
1: Mi piace. Allora, domani, per citare Rocco Smitherson, cioè il regista interpretato da Corrado Guzzanti, è una puntata de paura.
0: De paura.
1: È una puntata de paura, perché arriva un grande maestro della colonna sonora, De paura. Sì, che ha lavorato con i più grandi dell'horror italiano.
0: De paura. Tra l'altro, prima parlavamo fuori onda di Dario Argento e chiedevo a Duccio: ma è vero che Dario Argento aveva chiesto ai Motorhead e agli Iron Maiden di fare la colonna sonora di Fenomena? Duccio mi ha detto: può essere.
1: Può darsi. Quindi domani, mi raccomando,
0: non mancate.
1: Un grande musicista, il maestro Fabio Frizzi, noi vi aspettiamo, perché sta per partire in tour per gli Stati Uniti.
0: E quindi o adesso o mai più.
1: No, in che senso? Poi sì, dopo pure gli chiediamo com'è andata. Salutiamo e ringraziamo Alessandro Pazienza in console, Ludovico Suppa in regia, Federica Forni
0: al microfono parziale.
1: Mutevole. E tra poco diamo la linea al GR1 delle 15, all'Estate in Onda.
0: Basta. E poi restate comunque su Radio 1, perché la programmazione è bella ricca per tutto il pomeriggio.
1: Sì. Ciao a tutti gli ascoltatori, ciao Marcella Sullo.
0: Ciao Duccio Pasqua, a domani. Ciao Federica.
1: Ciao.
3: Radio 1, un mondo da sentire.

0: ore 15.
1: GR1.
2: Maddalena Santucci in studio, buon pomeriggio. La guerra fra Russia e Ucraina, ancora attacchi incrociati e vittime dopo la tregua di 3 giorni finita al termine della visita degli inviati americani a Mosca e Kiev. Mentre Zelensky si dice ottimista sulla possibilità di un incontro con Stati Uniti e Russia entro settembre, il Cremlino afferma che gli emissari del presidente Trump hanno riconosciuto la realtà sul terreno ed hanno escluso che Kiev possa entrare nella NATO. La presidente della Commissione europea, von der Leyen, ha intanto annunciato l'intesa fra i 27 per la deroga a Zelensky sui Patriot, ai quali saranno destinati i prossimi 3,2 miliardi di euro. L'altro fronte di guerra al Medio Oriente, sugli attacchi del 7 ottobre, la stampa israeliana rilancia dettagli che mettono sotto scacco il premier Netanyahu. Linea alla corrispondente Maria Gianniti.
3: Un'esclusiva che riporta il quotidiano israeliano Haaretz, secondo le fonti che ha raccolto, parla di una telefonata durata 45 minuti, una decina di giorni prima, il 7 di ottobre di 3 anni fa, tra il premier Netanyahu e il presidente degli Emirati Arabi Uniti, Mohammed bin Zayed, che avrebbe avvertito proprio il leader israeliano che Yahya Sinwar, il capo di Hamas a Gaza, stava preparando qualcosa di molto grande contro Israele, che questo avrebbe potuto mettere in pericolo anche la stessa tenuta dell'alleanza, la stessa tenuta degli accordi di Abramo. Ricordiamo che appunto questi accordi hanno portato a una normalizzazione dei rapporti tra Israele e alcuni paesi arabi e del Golfo. Netanyahu avrebbe di fatto ignorato questo avvertimento e per questo adesso è molto sotto attacco da parte di tutti quanti i suoi oppositori politici. Non ci dimentichiamo che siamo in piena campagna elettorale, quindi in questo momento arrivano le reazioni di Yair Golan, capo dei democratici, di Naftali Bennett e Eisenkot, che è il suo più diretto avversario, quello che viene dato in vantaggio nei sondaggi. Da parte dell'ufficio però di Netanyahu è arrivata la reazione: queste sono tutte menzogne, nessuna comunicazione da parte degli Emirati.
2: Il Regno Unito ha formalizzato poco fa la decisione di sanzionare l'interscambio commerciale con gli insediamenti dei coloni israeliani nei territori palestinesi occupati. L'annuncio segna una svolta del governo laburista guidato da Burnham rispetto al precedente esecutivo Starmer, a costo di sfidare l'ira dello Stato ebraico e dell'amministrazione americana. L'annuncio è stato seguito da una dichiarazione congiunta di altri 12 paesi, fra i quali Francia e Canada. Un giovane migrante è stato trovato morto dentro un'auto a bordo del traghetto Tunisi-Palermo, auto dove si era nascosto nel tentativo di raggiungere l'Italia. La vittima è un 25enne tunisino. Ad accorgersi del corpo dell'uomo in possesso di un cellulare ma senza documenti, la proprietaria della vettura. Al vaglio ora la posizione della donna, che è incensurata, da chiarire se lei fosse a conoscenza della presenza del migrante nella sua auto. Un profilo di presunto killer seriale, quello di Luca Spada, accusato di aver ucciso 6 pazienti durante il trasporto in ambulanza a Forlì, è quanto emerge dalla redazione degli esperti dei Carabinieri.
4: Il selfie con alle spalle le bare, le foto del carro funebre e la battuta postata in una chat tra colleghi: se volete fare un giro con me, chiamatemi pure. A un mese dall'inizio del processo a Forlì emergono nuovi elementi nell'indagine su Luca Spada. Secondo il RACIS dei Carabinieri di Roma, sezione psicologia investigativa, chiamata dalla procura ad approfondire il caso del 28enne di Meldola, quest'ultimo avrebbe agito sulla base di una spinta motivazionale interna, ossessiva e incontrollabile, selezionando le vittime, anziani e malati, con modalità compatibili con una logica predatoria e seriale. Spada è accusato di aver ucciso con iniezioni d'aria. I suoi difensori a luglio, 3 mesi dopo l'arresto, avevano chiesto i domiciliari. Nel suo parere contrario alla scarcerazione, il PM Andrea Marchini ha citato però la relazione degli esperti del RACIS. Il 22 luglio la GIP, Ilaria Rosati, ha rigettato la richiesta e Spada resta tuttora in carcere a Forlì. Nel frattempo ha sempre respinto ogni accusa. A ottobre Luca Spada andrà a giudizio immediato, ma per il solo caso dell'85enne Deanna Mambelli, morta a novembre 2025. Con una enorme quantità di aria nelle vene. Per il GR1 da Bologna, David Marcelli.
2: L'Organizzazione Mondiale della Sanità lancia l'allarme per il continuo diffondersi di Ebola in Congo. Necessari altri 5.000 operatori sanitari per fare fronte all'epidemia, stima l'OMS, che spiega che il virus ha causato oltre 3.000 decessi su 6.600 casi confermati. Da incrementare anche i posti letto, oggi ne sono disponibili circa 1.400 nei 59 centri di cura esistenti, ma l'OMS prevede che ne occorrano altri 1.600. Una notizia notizia di servizio, è in corso lo sciopero nazionale di 24 ore del trasporto ferroviario, cominciato ieri sera e proclamato da alcune sigle sindacali autonome del personale del gruppo FS, Trenitalia, Tipper, Trenord. Possibili disagi fino alle 21 di questa sera, garantiti servizi essenziali nella fascia dalle 18 alle 21. Lo sciopero non interessa il trasporto pubblico locale. Ora c'è l'estate in onda, il GR1 torna alle 16.
0: L'estate in onda.
1: Io sono Valentina Poggi e con me la mia meravigliosa
5: Marzia Vale Tutti Carbone.
1: E questa è l'estate in onda su Radio 1 dalle 15 alle 16 tutti i giorni, lunedì, venerdì, Marzia.
5: Fino al 18 settembre. Abbiamo ancora qualche giorno insieme. Oggi parliamo, noi sapete che amiamo farci un po' gli affari vostri, cari ascoltatori, e vogliamo sapere se nel corso della vita vi hanno mai attribuito qualche celebre somiglianza. Un cantante, un attore, un'attrice, insomma qualcuno.
1: Un VIP.
5: In termini generali un VIP al quale vi hanno detto che assomigliate. Fatecelo sapere al numero della diretta, che è il 335-699-2949. E a proposito di questo, Vale, io so già, immagino già a quale VIP ti hanno detto che assomigli tu.
1: Ma guarda, io mi ci rivedo molto in parte, cioè me l'hanno dovuto dire e poi gli ho detto ma forse in effetti sì. Me ne hanno detti qualcuno, mi hanno detto Anne Hathaway, mi hanno detto,
5: sì, io intendevo proprio lei,
1: Elodie, e mi hanno detto anche Annalisa, quindi non so, questo mix di questi celebri,
5: la prima,
1: meravigliose.
5: La prima, soprattutto gli occhi.
1: Ho il taglio degli occhi, degli occhi.
5: Vedi, ti stai imbarazzando?
1: Beh, sono abituata.
5: Bellissima lei e bellissima tu, e quindi sì, devo dire che è una somiglianza molto molto molto accurata.
1: Vedi, e tu invece?
5: Ma io sì, me ne hanno attribuita qualcuna, mia mamma, vabbè, Jennifer Lopez, ma le mamme sono sempre le mamme, oppure mi hanno detto un po' Jessica Alba, dipende dai.
1: Sì, perché il taglio qua, un po' lo zigomo alto, un po' questo. Claudia Schiffer ci risuggerisce la regia?
5: Beh, io non mi permetto neanche a ripeterla ad alta voce perché sarebbe decisamente
1: l'ho
5: troppo.
1: L'ho detto io tanto.
5: L'hai detto tu. Però sì, qualcuno nel corso della vita me l'hanno attribuita, ma soprattutto a me, cara Valentina, la cosa che hanno sempre detto è:
1: quale?
5: Ma di dove sei? Non sembri italiana, quindi più che somiglianza.
1: Ce l'hai il tratto latino, dai.
5: E mi davano un po' di nazionalità più, le più disparate, America, Est Europa, Asia, insomma chi più ne ha più ne metta, l'Italia mai. Però mi sento
1: Italia
5: molto
1: mai.
5: Italiana.
1: Però, tu sei italiana, italianissima, italiana doc. Allora, noi abbiamo scherzato un po' su questa cosa.
5: Est Europa, Asia, insomma, chi più ne ha più ne metta, l'Italia mai. Però mi sento
1: Italia
5: molto
1: mai.
5: Italiana.
1: Però tu sei italiana, italianissima, italiana doc. Allora, noi abbiamo scherzato un po' su questa cosa perché la domanda poi la dobbiamo.

0: letteralmente significa cadere in napoletano, e questo è l'ultimo singolo del duo musicale napoletano formato da Massimo Di Lena e da Lucio Aquilina. Questa è una canzone veramente che fa ballare, porta ottimismo,
1: molto
0: porta
1: estiva,
0: positività, quindi è un brano perfetto per riaprire insomma questa puntata dopo l'introduzione, Valentina.
1: Dopo l'introduzione in cui vi abbiamo già chiesto insomma se effettivamente qualcuno nella vita vi ha mai detto che assomigliate a qualcun altro, e nello specifico magari ad un VIP. Ci stanno letteralmente arrivando tantissimi, una marea, per rimanere in tema estate in onda, di messaggi. Ci scrive Giovanni, ci dice: 26 anni fa una ragazza mi disse che assomigliavo a Vittorio Gassman, tra l'altro ci ha mandato anche insomma una foto eccetera. Poi,
0: e poi c'è Angelo.
1: Angelo che Angelo mi dice che somigliava a Peppino Di Capri. Peppino Di Capri. Poi arrivano anche le foto per diciamo in qualche modo suggellare questa somiglianza. E il nostro meraviglioso regista Luca Bernardini in effetti somiglia un po' a a Sergio Rubini.
0: Eh sì, devo dire, ci ha tenuto a precisarci che nella vita gli hanno attribuito questa somiglianza, e oltretutto siamo qui tutti concordi nel dire che sì, è vero. Oltretutto Andrea ci scrive da Siena: buon pomeriggio, in effetti lo scorso anno sul traghetto Livorno-Palermo, mentre con un amico stavamo andando a fare il biglietto per la Sicilia, due musicisti mi si sono avvicinati salutandomi come buonasera maestro Abbado.
1: Perfetto.
0: Ho chiarito che non ero io. Beh, l'importante è mettere le cose in chiaro. E a proposito
1: c'è anche
0: di disco,
1: Sara, lei assomiglia a Biancaneve.
0: A Biancaneve.
1: Adoro.
0: Allora, tutte le guanciotte rosa, forse un po' col blush te le fai la mattina. Allora, a proposito di VIP, noi abbiamo scelto di invitare oggi, e ti ringraziamo per aver accettato il nostro invito, una persona che è molto esperta perché ci ha a che fare molto spesso. Stiamo parlando di uno chef, o meglio di un personal chef, di un consulente gastronomico romano che non noto nel mondo dello spettacolo come lo chef.
2: Mamma mia, quante cose.
0: Benvenuto Stefano Crialesi.
2: Buongiorno a tutti, ciao Marzia, ciao Valentina, sono un po' emozionato.
1: È giusto, no. È giusto essere
2: volta.
1: Emozionati qui all'estate.
2: Non è la prima volta in radio, però è la prima volta con voi che vi seguo da sempre.
0: E noi siamo felicissimi
1: di averti qui, e soprattutto siamo felicissimi che tu non sia venuto solo, perché oltre a Filippo hai portato una meravigliosa torta di mele, che è la tua specialità.
2: Non dovevo portarla assolutamente, la rosa di mele per voi, una rosa dolce.
1: Per rimanere in tema anche Biancaneve con la nostra ascoltatrice.
0: Non vediamo l'ora di assaggiarla.
1: Non è avvelenata però, no?
2: No, assolutamente.

0: noi per precauzione abbiamo detto la mangiamo dopo la diretta. No, sto scherzando, ovviamente sarà sicuramente.
1: Io ho già l'acquolina in bocca, perché poi prima l'abbiamo aperta, insomma, ce l'ha portata confezionata, c'era un profumino, Marzia.
0: E abbiamo fatto anche un bel video sui social per immortalare il momento. Quindi grazie per grazie questa meravigliosa torta. E come, insomma, la prima domanda è un imperativo. Subito. Ma tu, ti hanno mai attribuito una somiglianza con qualche VIP?
2: Oddio, che ricordo, no, non credo, no.
0: Però tu per i VIP cucini, anche per i VIP, quindi
1: infatti,
0: voglio dire,
1: secondo me lui è Stefano Crialesi punto.
2: Sì.
0: Stefano Crialesi punto e basta.
1: Non ci sono repliche, non ci sono imitazioni.
2: La chef della torta, molte amiche hanno Stefano torta di mele. Mi hanno memorizzato sul cellulare.
0: E è il tuo cavallo di battaglia. Sì. E perché sei così affezionato alla torta di mele? C'è un motivo? O magari è diventato il tuo cavallo di battaglia perché è un dolce che ti viene particolarmente bene, o invece dietro c'è una scelta? È fatto con
2: no, no, no, è fatto per caso. Cioè, è diventata famosa la torta di mele per caso, perché è stata all'inizio chiesta da qualche VIP e poi pubblicizzata, e poi la volevano tutti perché, oltre ad essere buona, portava fortuna.
1: Comunque ci hanno scritto, scusate se mi intrometto perché hanno visto le storie social, dicono che ricordi Enrico Ghezzi, che è il mitico creatore di blog.
2: Ah, quindi un po' sì, è vero.
0: Ti abbiamo trovato noi la somiglianza.
1: Sì.
0: E a proposito di VIP, qua Patrizia ci scrive che è coetanea di Loredana Bertè e poi aggiunge che quando avevo qualche anno in meno qualcuno mi chiamava addirittura Loredana. E allora qui vogliamo sapere, Stefano, hai mai cucinato una bella torta di mele per la Bertè?
2: Loredana Bertè no.
1: Ti manca?
2: Sì.
0: Però magari ci sta ascoltando.
2: Vicino a lei,
0: ecco. Chiama e ti dice, Stefano, anch'io.
2: Per Antonella Clerici sì.
1: Ah, per la Clerici.
2: Per la Clerici sì.
1: E poi lei è una buona custodia da questo punto di vista. Insomma, ha fatto tantissimi anni in cui ha cucinato.
2: Mi è piaciuta tantissimo, è stata carinissima. Una delle tante che hanno postato sui social che gli piaceva la torta, è stata molto molto carina.
0: Ma c'è un segreto in questa ricetta della tua torta di mele?
2: Il segreto è l'amore.
0: Lo sapevo.
2: Sembra banale,
0: dire, non mi dire l'amore, perché qua c'è un ingrediente segreto che ci vuole
2: è l'amore.
0: Nascondere.
2: Più lo faccio per una persona a cui tengo, che voglio bene, e più viene buona.
0: Quindi
2: è
0: non
2: vero.
0: C'è qualcosa di speciale? Qualcosa
2: no,
0: di
2: nasce niente. Tutto, guarda, nel mio primo lavoro dopo l'Accademia di Gualtiero Marchesi è stato il Raffaello, Hotel Raffaello a Piazza Navona. E lì c'era uno chef francese e un parte della ricetta è proprio me l'ha data lui. Sì. Poi le mie nonne, che sono state le mie maestre, le prime maestre, mia nonna Pierina aveva la sua ricetta della torta di mele, e perciò ho unito tutte e due, ho fatto la nostra ricetta, perché ormai è la torta SF, Stefano e Filippo, e così è richiesta da tutti.
1: E
2: insomma,
1: così
2: ci
1: la
2: fa
1: fai,
2: piacere.
1: E così
2: la
1: noi
2: facciamo,
1: dopo
2: la mangiamo.
1: Senti, ma com'è nata questa voglia e questa passione, insomma, di cucinare in generale e poi anche di cucinare per i VIP?
2: Allora, è nata tutta per caso. Io è stata sempre una passione, ti ho detto, dalle mie nonne, mi hanno trasmesso mia madre, mia zia, l'amore per la cucina, stavo lì da bambino a guardare, e però mi occupavo di tutt'altro, mi occupavo di moda. E un giorno, per farla breve, mio cugino cuoco mi chiama: Stefano, ti prego vai al ristorante perché io ho avuto un incidente, vai, ma io non so cucinare. No, tu sai cucinare, quello che fai per 5 persone lo fai per 30. Fatto, ma no. Insomma, sono entrato in quella cucina, ci sono stato 2 mesi e poi da lì è stato un...
0: Quindi è la cucina
2: non,
0: che
2: non
0: ho
2: lasciato più,
0: te.
2: Sì, non ho più lasciato la cucina, perché poi mi hanno chiamato delle suore famose a Roma, suore di Nevers, e sono stato tanti anni da loro, perché stavo bene così, e poi ho fatto il salto di qualità con Gualtiero Marchesi, e poi da lì i grandi hotel, e poi c'è stato, insomma, seguirsi, sì.
0: Il salto è incredibile,
1: e poi Marzia e Vale.
0: E poi Marzia e Vale, incredibile come alcune volte siano
1: per
0: le passioni,
1: un down incredibile.
0: Siano le passioni a trovare noi
2: è
0: nella
2: vero.
0: Vita.
2: È vero. Trovato.
0: È come se
2: è
0: fosse
2: vero.
0: Un po' tutto scritto.
2: È vero. È tutto un po' il destino.
0: Non ti saresti immaginato ad oggi di essere qui con noi all'estate?
2: Assolutamente no.
0: In qualità di chef dei VIP.
1: Allora, continuiamo a parlare, caro Stefano, con te e con i nostri ascoltatori che continuano a mandarci messaggi sulla domanda del giorno, che vi ricordo essere: se vi hanno mai nella vita affiancato, accomunato ad un sosia, quindi siete sosia di qualcuno, se sì chi, ditecelo al numero della diretta. Ma ora ci sono i Blur, Girls e Boys. Andiamo un po' indietro perché questo era il 7 marzo del 1994.

0: E c'è Gian Pietro da Vicenza che, per rispondere alla nostra domanda del giorno, ovvero qual è il VIP, la celebrità alla quale vi hanno detto che assomigliate, ci scrive: ciao, buongiorno a tutti, mi dicevano e mi dicono ancora che assomiglio a Mick Jagger. Ci ha mandato oltretutto anche una foto.
1: E devo dire che in effetti
0: un bel primo piano, in effetti ci sta.
1: Sì. E poi c'è Fabrizio che ci scrive che era il socio di Platini.
0: Vedi quanti, questa domanda stimola proprio gli ascoltatori, perché giustamente nella vita ci è capitato a tutti almeno una volta che ci attribuissero una somiglianza, almeno una volta.
1: Sì, ma anche a volte per modi di fare, non per forza per estetica, fisionomia del viso, no? Magari anche delle movenze, delle gestualità possono in qualche modo richiamare l'attenzione e accomunarti a qualcuno che può essere anche magari un amico, non deve essere per forza un VIP, no?
0: E a proposito,
1: a volte
0: di
1: si
0: questo
1: dice, no, quando due amiche stanno sempre insieme e poi in qualche
0: prendono
1: modo
0: prendono i modi l'una dell'altra.
2: Vero,
0: e a proposito di questo, a breve, tra un pochino, avremo in collegamento due persone che hanno fatto della loro somiglianza alle celebrità un motivo di lavoro, perché pensate un po', sono finiti direttamente su un set a fare le controfigure delle celebrità, ma ancora non vi diciamo di chi stiamo parlando. E nel frattempo è sempre qui con noi
1: il
0: Stefano
1: Rielesi,
0: che ci ha portato una bellissima torta di mele, che è il tuo cavallo di battaglia. Ma tu la mattina fai sempre colazione così? Perché dalla forma fisica non si direbbe.
2: Assolutamente
0: mangi torte
2: no.
0: di mele ogni mattina.
2: No, negli ultimi periodi, negli ultimi sei mesi, ci siamo specializzati nella cucina della salute.
0: Ah.
2: Perciò seguiamo anche la dieta di alcune persone che vanno dal dietologo o dalla nutrizionista, soprattutto.
0: Sì.
2: E ci chiamano per cucinare per loro.
0: Però
2: perché non hanno tempo.
0: Non
2: però la un po', non usi lo zucchero, usi altre cose. La stevia.
0: La stevia
2: che fa molto bene.
0: Yogurt greco, albume d'uovo, un po' di cacao, immagino.
2: Albume, no, il yogurt naturale al zero grassi, quello greco. Sì, è meglio.
0: Quello greco è troppo impastato.
2: Più grassi, sembra di no, ma è
0: ma no,
2: così.
0: Dai, non mi dire, mi ha fatto cadere un mito. Il mio
1: frigo
0: strariva di yogurt greco.
1: Deve regalare tutti
2: i
1: yogurt.
2: È meglio lo yogurt naturale, zero grassi.
0: Ma
2: è più
0: dai.
2: Sì, assolutamente.
0: Vabbè, io mi alzo, vale, continui
2: tu. Sì,
1: tanto io sono vegetariana, quindi
2: perciò non c'è problema.
1: Vado proprio oltre. Allora, Stefano, io ti volevo chiedere, insomma, sei qui perché chiaramente la tua professione in qualche modo ti precede, va a braccetto con te, e questa passione appunto per la cucina healthy anche, ma torte soprattutto, ti ha portato a conoscere anche tantissime persone del mondo dello spettacolo. Ma chi sono stati i primi per i quali hai cucinato, e magari se c'è qualche aneddoto anche che ci vuoi condividere qui in esclusiva a Radio 1?
0: Non a caso vieni chiamato lo chef dei VIP.
2: Guarda, la prima più famosa, insomma, quando me l'hanno detto io ancora non ci credevo, i Principi Savoia. Io sono stato personal chef per una stagione invernale allo chalet a Stad, e trovarsi insomma davanti a una principessa, un principe non è da tutti i giorni,
1: no,
2: e poi in
1: no.
2: pochi giorni capire quello che loro la loro cucina, che gradivano tutto quanto, è stata un'esperienza bellissima, perché sono persone, Emanuele Filiberto, che ancora ci sentiamo, la figlia che adesso è diventata una bravissima attrice, Vittoria Savoia, e è stato veramente
0: emozionante.
2: Ma
0: quando andavi dietro i fornelli un po' ti dovevi dimenticare per chi stavi cucinando, altrimenti l'ansia avrebbe preso
1: il sopravvento.
2: Sì, i primi giorni sono molto ansioso, poi Filippo che sta con me adesso e mi conosce, mi tiene a bada, perché sono molto agitato, soprattutto quando ci sono eventi importanti, personaggi, sì, mi devo dimenticare di tutto. E cucinare è banale dirlo, ma con amore, con la passione che mi hanno trasmesso le mie nonne, poi le mie prime maestre.
0: C'è un po' un rituale che ti aiuta a staccare prima di un grande evento? Forse lo stesso cucinare è terapeutico.
2: Sì, deve essere devo avere tutto sotto controllo, perciò
1: anche i gatti.
2: Anche i gatti, i cani, tutti.
0: Tutto sotto
2: siamo
0: controllo.
2: Molto gattari, siamo molto
0: quando
2: animalisti.
0: Quando Stefano cucina, lo immagino, non aprite quella porta. Un
2: no,
0: po'
2: no, no, no, deve essere tutto sotto controllo. E poi la passione, l'amore per la cucina, trasmessa, ti ho detto, dalle nonne, ma anche da le mie prime maestre è stata Anna Moroni, che per tanti anni è stata con Antonella Clerici, e adesso abbiamo la fortuna di averla anche come amica. È stata in televisione, la vedevo e mi segnavo tutte le sue ricette. Prima ancora di lei, Vilma De Angelis. Vilma De Angelis è stata una delle prime trasmissioni, che adesso ha 96 anni, Sale, Pepe e Fantasie su Tele Monte Carlo. E io ancora ho scritto le cose che lei diceva.
1: Gli appunti.
2: Gli appunti, tra una canzone e l'altra.
1: Certo. E senti, ci hai citato la famiglia Savoia, insomma sei stato chef, personal chef di Emanuele Filiberto. Ma
2: sono passati tanti, soprattutto nel 2014-2015.
1: Quasi, no? C'è un rapporto,
2: sì,
1: di stima, di fiducia che va oltre.
2: Assolutamente, ci sentiamo su WhatsApp. Però soprattutto in Sardegna, Porto Raffaele, che è un posto meraviglioso,
1: sì,
2: lì sono passati, sì, veramente, veramente tanti. E del mondo dello spettacolo.
1: Perché hai fatto qualche,
2: sì,
1: stagione estiva.
2: Executive chef per 2 anni, insieme a Riccardo Di Rocco abbiamo fatto questo startup e poi è iniziato il periodo della personal chef per famiglie importanti che abitavano l'estate in Costa Smeralda.
1: E quindi
2: lì sono passati veramente tanti personaggi,
0: proprio il jet set. Il
2: jet set, è vero, famiglie importanti, industriali, della farmacia, insomma tanti,
0: Stefano,
2: tanti nomi.
0: Tu hai raccontato di quanto fossero gentili, no, la famiglia di
2: Savoia. Assolutamente. Ti posso dare un aneddoto.
0: Devi, siamo qui per questo. Vai.
2: No, scusate, mi impappino ogni tanto. Comunque il giorno del mio compleanno, facevo quel giorno il 26 dicembre, facevo 40 anni, vado in cucina e mi trovo la principessa. La principessa ha bisogno di qualcosa? Ho detto no, Stefano, tu adesso vai a Stad, vai a fare shopping, torna per l'una e il pranzo sarà pronto, tu oggi è il tuo compleanno, non devi cucinare. Io sono rimasto senza parole. Lei insieme a Emanuele Filiberto hanno cucinato per me e me lo ricorderò per sempre.
1: Sì, beh, devo dire,
2: le verdure con la
0: funduta, ed erano bravi a cucinare,
2: bravissimo, la funduta di formaggi tipica della Svizzera. E veramente, no.
1: Quindi ti hanno fatto trovare un bel pranzo
2: a luna,
1: pieni,
2: a capo tavola, cioè al posto del principe, cioè una cosa che io ancora.
0: Ma che ti hanno cucinato? La fonduta, le verdurine?
2: La fonduta, verdurine, della carne. Sì, beh, perché poi c'erano altre cose. Insomma, abbiamo fatto delle belle scene lì per i reali, per i loro amici. E
1: ti hanno coccolato,
2: bello,
1: ti hanno,
2: sì, coccolato, veramente bello.
1: Nel frattempo ci sono arrivati altri messaggi, perché insomma abbiamo la domanda del giorno: vi hanno mai detto nella vita se siete sosia, che siete sosia di qualche VIP? E ci hanno scritto: allora ragazze, buon pomeriggio, a me tempo fa dissero che assomigliavo a Nilla Pizzi, lei è Doris, e poi
0: c'è
1: Andrea,
0: Antonio anche, vai, leggiamo Andrea prima.
1: Andrea d'Ancona, ciao Marzia e Valentina, quando ero giovane dicevano che assomigliavo a Rupert Everett, insomma, attore, scrittore, regista britannico famosissimo.
2: Beh, Nilla Pizzi.
1: Anche Nilla Pizzi.
2: Vola, colomba bianca, vola.
1: No, però.
2: Diglielo tu che volerò. Dille.
1: Vai. Ma sei anche cantante,
0: sei anche Stefano.
1: Cantante. Non ce lo dovevi dire.
2: Mi chiamavano lo chef chanteur perché mentre io cucino, canto pezzi lirici, insomma.
0: Ah, pezzi lirici. Anche. Allora rimani con noi perché dopo ti vogliamo sentire anche in questa veste. E dopo leggiamo anche il messaggio di Antonio da Grosseto che ci ha fatto sorridere perché ha mandato un messaggio veramente ironico. Adesso
1: ora
0: sentiamo l'onda.
1: Onda verde, onda verde, poi l'estate in onda.
3: Radio 1, un mondo da sentire. Onda verde, viaggiare informati.
4: 15:30 minuti, ben trovati da Carla Vinci di Rai Mobilità. Iniziamo dando priorità alle due criticità presenti al momento. Allora, sulla 1 Milano-Napoli tra Fidenza e Fiorenzuola verso Milano ci sono 11 km di coda per via di un camion in avaria, il traffico al momento scorre su una sola corsia. Sulla A10 Genova-Ventimiglia 6 km di coda tra Celle Ligure e il bivio con la Complanare di Savona, anche qui un incidente che ha visto coinvolti un'auto e un camion in direzione di Ventimiglia, anche qui traffico che scorre su una sola corsia. Le altre notizie ci portano sulla 4 Torino-Trieste Est, traffico intenso e coda a tratti tra Pelo e Milano Est in direzione di Brescia, coda a Sesto San Giovanni per chi viene da Brescia, e tra Sesto San Giovanni e il Bivio 4 raccordo Viale Certosa, coda a causa di un veicolo fermo in direzione di Torino. Traffico intenso invece tra Milano Est e Sesto San Giovanni ancora verso Torino. A 1 Milano Napoli, coda per incidente tra nodo Napoli centro direzionale, e a 3 Napoli Salerno in direzione di Napoli. Concludiamo con la 14 Bologna Taranto tra Lanciano e Ortona, coda verso Pescara, in corso il ripristino di un incidente. Tutto, buon viaggio da Rai Mobilità.
3: In collaborazione con il CIS. L'estate in onda.
0: 32, adesso noi qui all'estate in onda stiamo continuando a leggere i vostri messaggi, dove ci state rispondendo riguardo a quale somiglianza vi hanno attribuito nella vita. Vi avevo promesso che vi avremmo letto un messaggio che ha fatto sorridere sia me sia Valentina, sì, sia il nostro Stefano Crialesi, che è qui con noi e rimarrà per tutta l'ora, e ogni promessa è d'obbligo.
1: D'obbligo e debito.
0: Debito, eccola qua. Antonio da Grosseto ci scrive: a me dicevano che assomigliavo ad Alberto Tomba e io rispondevo: e non mi hai ancora visto sciare. Quindi il nostro Antonio sarà sicuramente un bravissimo sciatore, oltre che il sosia di Alberto Tomba.
1: Allora, sai che anche mio papà un po' assomigliava ad Alberto Tomba da giovane, cioè erano entrambi giovani, nel senso,
0: lo hanno mai scambiato per strada.
1: Mori, e tra l'altro di zona, perché anche Alberto Tomba abitava lì, abitava nelle colline bolognesi, quindi ero... No, non credo si siano mai visti, sai?
0: No, sarebbe stato carino immaginare un incontro. Sì, che sì. Dice, ma tu sei me, io sono te. Magari uno, sai, può approfittare in qualche situazione interessante. Prendi il mio posto un attimo, che come fanno i gemelli un po'.
1: Come i gemelli? Eh sì, perché a volte ci si scambia anche le fidanzate, ho saputo.
0: Ma dai, si va a fare gli esami anche al posto del fratello, insomma, della sorella. Molti lo fanno, insomma, sfruttano, colgono due piccioni con una fava, come si suol dire.
1: E ora ancora un po' di musica, cara Marzia, ma tanto siamo qui e restiamo qui. L'album si chiama Primo Amore, uscito il 23 aprile scorso. Lui è Mannarino con Per un po' d'amore.

0: Una volta mi ha fermato un ragazzo per strada per dirmi che assomigliavo a Vilma Goic e ovviamente era per attaccare bottone, ma io sono unica e irripetibile. Lei è la nostra meravigliosa ascoltatrice Penelope, grande Penelope.
1: Grande Penelope, tutti ci dobbiamo sentire unici e irripetibili, com'è d'altronde il nostro Stefano Crialesi che è qui con noi, lo chef grazie. Dei VIP, ma chiaramente definirti così sarebbe riduttivo perché tu fai tante altre cose, non è che cucini solamente per i VIP, ma a proposito di questo, prima di introdurre il prossimo ospite in collegamento con noi, volevo chiederti velocemente se ci fosse qualche VIP per il quale non hai ancora cucinato e che sogni di avere presto al tuo tavolo.
2: Spero, anzi faccio proprio un annuncio, Monica Bellucci, un appello, mi piacerebbe cucinare per Monica, per le figlie Deva e Leonie, perché le amiamo profondamente, soprattutto Filippo, e speriamo, dato che loro stanno spesso qui a Roma, hanno una casa a Roma, speriamo che da qui, da Radio 1,
1: Monica Bellucci,
2: siamo pronti a cucinare per te, quando vuoi veniamo dove vuoi.
1: E magari arriviamo con la
0: rosa di mele. Arriviamo con la rosa di mele. Continuano a piovere messaggi, allora ascoltiamo il vocale di un nostro ascoltatore.
3: Buongiorno.
1: Buongiorno a te.
3: Tanti anni fa, quando ero un giovane fringuello, mi chiamavano il piccolo Alain Delon.
1: Ah, però.
3: E io rispondevo, ce ne si pittisce, sì Alain Delon. Bruno da Barlassina.
1: Bruno, che grazie, vuol dire Bruno. Non sono piccolo, je ne sais pit.
0: Je ne sais petit, mi sa, non sono piccolo, non è che gli assomiglio, sono proprio Alain Delon, una cosa del genere.
1: Scusa Bruno, io con il francese non è che sono così avvezza. E allora è arrivato il momento però di dare il benvenuto a una persona che si è vista accostare al premio Oscar Dustin Hoffman.
0: Niente poco di meno che,
1: ma non è che lo hanno fermato per strada e gli hanno detto, sai, assomiglia a Dustin. No, lo hanno proprio voluto sul set, e pensate che lui è stato sul set per ben 40 giorni. Sto parlando di Luciano Giannotti. Luciano!
4: Buonasera, dottoressa. Buonasera a lei e a tutti i telespettatori.
1: Ma diamoci del tuo,
0: dottoressa.
1: Insieme a Valentina, qui siamo amici.
0: Ti chiamerò per sempre
1: quanti.
0: Dottoressa Marzia da oggi.
1: No, per favore, no. Luciano, allora, benvenuto. Sì. Ma tu, quindi, sei stato sul set con Dustin Hoffman. Ma che film era? Ce lo vuoi raccontare?
4: Certamente, ma sì, come no, volentieri. Purtroppo non è ancora uscito, però speriamo che sia pronto. Beh, speriamo veramente, anche perché Dustin mi risulta che abbia detto che è uno dei film più belli che ha girato.
1: E come si chiama?
4: Immagino che dovrebbe chiamarsi Power Towers. Ecco,
1: Power Towers. Beh, sì, d'altronde tu hai prestato la tua immagine, ci sta che uno non è che deve necessariamente sapere tutti i dettagli.
0: No, ma poi non li svelano nemmeno prima, sono cose che comunque c'è un po' di privacy su queste dinamiche, insomma. Luciano, ma come è avvenuto l'incontro? Cioè tu stavi passeggiando per le strade di Lucca?
4: No, non è così, no, lo dico semplicemente, cioè io ero ad una riunione.
1: Okay.
4: Serale, dopo scena, ecco, perché come ho già avuto modo di dire, cioè io insomma sono una guardia venatoria, ecco, e allora noi avevamo una riunione e diciamo che praticamente c'era una signorina, un'emissaria praticamente del casting, no? Che aveva bisogno di io credo, ritengo, di cuochi, si figuri, e pensava che noi fossimo, diciamo così, adatti per fare queste comparsate. Okay. Ecco, se non che quando io mi sono alzato, ero in fondo, eravamo una trentina, sono andato verso questa signorina, gli ho detto va benissimo, così almeno parliamo delle nostre cose e perlomeno finiamo velocemente. Solamente che quando sono arrivato lì vicino a lei e ho visto che era un pochino, diciamo così,
1: interdetta,
4: bravo, proprio così, interdetta, e ha cominciato a dire ma lo sa che lei è tale quale Dustin Hoffman, e noi si sta cercando, non lo sa nessuno, ma allora niente, mia
1: e poi da lì da cosa nasce cosa.
0: Scritturato,
1: ma il primo incontro con Dustin so che è stato molto gentile con te.
4: Sì, è una cosa, ma si figuri, il primo incontro con Dustin, ma incredibilmente dalla parte là della stanza mi è venuto incontro, cioè voglio dire, facendo una decina di metri, e abbiamo fatto incredibilmente naso, guardi, glielo naso, dico subito, ha capito com'è incredibilmente Dustin.
0: Vi siete trovati subito, tra l'altro, insomma, sì. Deve essere anche in qualche modo una responsabilità, Luciano, perché insomma Dustin Hoffman, parliamo di un attore, 4 David, 3 Golden Globe, sì, candidato all'Oscar, i film iconici come Rayman dell'88, piuttosto che Kramer contro Kramer, e non ne devo citare altri perché sennò rimaniamo qui fino a dopodomani. Ma che l'emozione di recitare comunque con lui, perché insomma sei stato proprio il suo alter ego in qualche modo nel film.
4: Sì, ho fatto, guardi, le devo dire un po' di tutto, anche un po' anche di stanza al limite, ha capito? Perché poi è venuto un signore lì molto importante da Roma, mi ha diciamo così insegnato anche certe cose. Quindi sa, giustamente lo sanno tutti, è un po' avanti con l'età, quindi voglio dire, certe cose magari è importante che l'abbia,
1: che le abbia fatte tu al posto suo.
4: È giusto.
0: Luciano, devi sapere che qui con noi c'è uno chef che si occupa soprattutto di VIP, si chiama Stefano Crialesi. Stefano, ma tu hai mai, ti piacerebbe cucinare per Dustin Hoffman?
2: Magari.
0: O per Luciano anche Giannotti.
2: Però Luciano potrebbe partecipare a tale e quale show, che adesso inizia su Rai 1 Carlo Conti, sarebbe perfetto.
0: È vero, eh?
2: Però li cantano.
1: Perché
2: li
1: no?
2: Tu, però
1: ti interesserebbe Luciano?
4: Ma io sono abituato, diciamo così, allora, mi prendete sempre in contropiede.
1: Alla
4: vero?
1: Sprovvista, lui è abituato, insomma, lo ferma.
2: Non si sa mai, mai dire mai.
1: Mai dire mai,
0: ma bisogna improvvisare.
4: Brava, è proprio così, io sono, ma di norma non rifiuto mai, diciamo così, bravo. Ecco, così. Priori,
1: bisogna
4: ecco.
1: Vivere la vita anche un po' per come viene. Senti Luciano, ma tu hai ascoltato la trasmissione, sai che la novanda del giorno per i nostri ascoltatori è proprio questa, ovvero ti hanno mai detto che assomigliavi a qualche celebrità, e a te, oltre sì. La casting del film con Dustin Hoffman, hanno mai detto nella vita che ricordavi Dustin?
4: No, allora incredibilmente le dico, signora Balivo, cioè incredibilmente io sapevo di assomigliare a Richard Gere, incredibilmente, cioè me lo
1: a
4: dicevano.
1: Richard Gere. Però non ti è andata male, dai.
4: Dustin Hoffman, io, per me è stata una cosa, e devo dire, bisogna dirlo, io fra le altre cose ho scritto anche un diario, ora non lo posso perché finché non esce il film, ma io ho scritto tutto, ha capito?
1: Beh, certo, per ricordare questa meravigliosa avventura. Allora grazie Luciano per essere stato con noi, ringraziamo Luciano Giannotti alias Dustin Hoffman.
0: Alias Richard Gere.
2: Ricerca.
0: A questo punto. Grazie, ciao Luciano, grazie infinite.
4: Grazie, salutoni, grazie, ciao.
1: Grazie per essere stato con noi. E adesso parliamo di amore, torniamo nel 2007, una canzone che parla di innamoramento e quasi del bisogno che tutti noi sentiamo quando amiamo, ovvero dimmi che è vero, dimmi che mi ami, questa insicurezza che ci accompagna quando siamo innamorati di qualcuno. E quindi ora qui all'Estate in Onda, Baby, Baby, Baby di Joss Stone.

0: Che voce che ha John Stone. Allora, qui all'Estate in Onda, gli ultimi 10 minuti insieme, in cui però parleremo ancora tanto, abbiamo ancora tante curiosità da dire. Il tema del giorno: quale VIP vi assomiglia, cosa vi hanno raccontato nella vita, quale attore, a quale attrice vi hanno accostato. E a proposito di questo, abbiamo chiuso il telefono con la controfigura di Dustin Hoffman, ma è arrivato il momento, Valentina, di volare a Seul.
1: Voliamo a Seul perché la nostra ospite di adesso, anche lei, insomma, ha una storia molto bella da raccontare per quanto riguarda il suo essere somigliante a, nello specifico, Anne Hathaway.
0: E qui ti fa concorrenza.
1: Sì, perché io adesso le chiedo come ha fatto.
0: Perché sembra
1: dovevo mandare la candidatura, dovevo sbagliato a non mandare la candidatura.
0: Perché pensate che Sofia Felicetti, a 22 anni, originaria di Foligno, è stata sul set di Il Diavolo Veste Prada 2, proprio nei panni di Anne Hathaway. L'ha sostituita in varie scene del film. E allora, Sofia, sei qui con noi, ciao!
2: Sì, ciao, buongiorno.
0: Buongiorno a te.
2: Buonasera,
0: che ore sono a Seul?
1: Ma anche buon pomeriggio.
2: Le 10:48 di sera.
0: Ahia, quindi sì. Buon pomeriggio inoltrato.
2: Buonasera, esatto.
0: Qua abbiamo Sofia Valentina, che ci è rimasta un po' perché ha detto:
1: sì,
0: ma come, hanno sempre attribuito a me questa somiglianza, invece scopro che la controfigura è un'altra e si chiama Sofia Felicetti. Sei scappata a Seul per paura?
2: C'è stata questa opportunità nel mentre, mettiamola così.
0: Ma com'è nata?
2: Tante cose nuove.
0: Com'è nata questa opportunità che ti ha portato dai banchi della Bocconi al set di un film internazionale? Il Diavolo Veste Prada 2, insomma, è un colosso.
1: Sì, con Miranda, con Andy, con Emily, insomma, tutti i personaggioni, eh?
2: Sì, assolutamente. Beh, la mia permanenza a Seul, diciamo, non è correlata, però invece per quanto riguarda il set, completamente a caso in realtà, cioè da un gioco, tra virgolette, e niente, sapevo che c'erano questi provini a Milano, appunto, per Il Diavolo Veste Prada 2. E sì, per la parte appunto che avrebbero girato in Italia, ed era stata una cosa super mediatica, c'erano uscite tantissime informazioni.
0: Quindi sei andata un po' per goliardia, ma perché immagino che nella vita ti avranno accostato questa somiglianza.
2: Sì, cioè molte volte mi dicevano, appunto, magari anche persone che non mi conoscevano: assomigli moltissimo a un'attrice, e io appunto dicevo forse lei, proprio perché diciamo spesso me lo dicevano.
1: Certo.
2: Ma in generale, oltre che questa somiglianza, cosa che ho detto, vabbè, non è l'annuncio era per farla comparsa, quindi ho detto non è che c'è una correlazione tra somiglianza e farla comparsa, che poi alla fine è appunto sfociato anche in altro.
1: Sì.
2: Però sì, era nato proprio come un gioco, proprio per dire c'è l'opportunità di far parte di un cast internazionale di un film di Hollywood. Che esperienza, perché no? Cioè, tanto sono già a Milano.
1: E poi scusami,
2: alla fine mi hanno.
1: Com'è nata però questo passaggio dal fare la comparsa a comunque essere poi la controfigura in qualche modo di Anne Hathaway?
0: Anche perché l'assistente americana dell'attrice, quando vi ha visto insieme, è rimasta impressionata, tant'è che ha pure detto impressive dalla vostra somiglianza,
2: sì,
0: vero? Scusa il mio inglese, lo so che è drammatico.
2: No, sì, assolutamente, è vero. Ma in realtà io ho fatto un provino semplicissimo, cioè come tutti quanti, e avevano detto che avrebbero contattato le persone selezionate, diciamo, ad ottobre. Se non sbaglio, il casting c'era stato a metà settembre, non ricordo bene la data, e io mi ricordo che dopo veramente tipo 2-3 giorni massimo mi contatta una ragazza, appunto, della regia italiana, della produzione italiana, esatto, a cui si era appoggiata la produzione americana, dicendomi che in realtà ero stata selezionata per far parte di un gruppo di 5 persone che si chiamava Entourage, che effettivamente poi hanno fatto. E comunque sempre comparsa, semplicemente con un ruolo, cioè quindi okay, poteva essere, non lo so, l'assistente piuttosto che l'autista, eccetera, eccetera.
0: Quindi
2: sempre senza.
0: Senza
2: battute,
0: senza battute, cioè. Però tu dovevi replicare,
2: esatto,
0: la figura di Anne Hathaway,
2: però,
0: anche con le movenze. Qual è stata la sfida più?
2: No, questa era inizialmente una comparsa, poi dopo mi hanno richiamato dicendomi: abbiamo fatto vedere la tua foto al produttore americano, non vai bene per questa parte perché assumi troppo l'attrice principale, quindi rischieresti di creare confusione, tra virgolette. E poi hanno detto: comunque cerchiamo anche questa figura, appunto altezza simile, misure simili, capelli simili, eccetera eccetera, sei disposta?
0: Manna,
2: e quindi così è nata.
0: Manna, che ti ha detto quando ti ha vista?
2: Sì, certo.
0: Che ti ha detto quando ti ha vista? È rimasta anche lei impressionata?
2: Ma, lei è stata carinissima, poi non eravamo vestite allo stesso modo, cioè ci siamo viste sul set ma non eravamo vestite uguali, perché io avrei fatto una scena appena lei ne avrebbe finita un'altra, quindi erano due scene separate, anche se l'hanno girata una dopo l'altra. Ed era proprio qua, diciamo, la mia funzione. Era, diciamo, più per salvare tempo ed essere più efficienti, perché veramente ho imparato che una scena che magari vediamo sul film di 10 secondi, in realtà loro tra
1: ore di
2: montare
1: riprese.
2: Tutto, sì, sì, e, almeno e lei, veramente tipo 2-3 ore.
1: E Anne Hathaway, come l'ha presa, diciamo, questa somiglianza? Cioè,
2: no,
1: ha sgranato gli occhi?
2: Lei
1: c'è rimasta, ma, diciamo, un po'?
2: Ma tutti quanti in realtà sono stati super... super amichevoli, super a modo, anche veramente umili, se possiamo utilizzare il termine.
0: E questa
2: lei
0: è stata
2: la grandezza. In realtà si è presentata lei.
0: Si è presentata lei.
2: Sì, sì, assolutamente. Perché noi non volevamo comunque, cioè, disturbare. Anche altre persone lavoravano là, non volevamo disturbare, certo. Perché giustamente è il loro lavoro. E in realtà è stata lei subito che si è presentata.
0: Sofia, senti, io so che tu sei umbra, come Monica Bellucci,
2: sì.
0: E qui con noi c'è anche Stefano Crialesi, che è un bravissimo chef, che prima ha espresso il desiderio qui ai microfoni di Radio 1 di cucinare proprio per la Bellucci.
3: Magari.
0: Invece Hathaway
3: cucinerebbe magari anche lei.
0: Lei.
3: Però
0: lei,
3: ho cucinato.
1: Hai cucinato?
3: Per il Diavolo Veste Prada, per la voce italiana di Mary Streep, la regina del doppiaggio Maria Pia Di Meo, perciò è tutto collegato.
0: Oltretutto il 31
3: la voce italiana ufficiale,
0: il 31 agosto è cucinato anche per la bellissima Rita Dalla Chiesa, che ha fatto il compleanno, e tu sei stato lo chef.
3: Sì, abbiamo fatto un buffet, è carinissima Rita, oltre ad essere un personaggio, ma è dolce, carina, gli vogliamo tanto bene. E abbiamo fatto una bella cosa. La torta di mele.
0: Sempre la torta di mele.
3: Non
0: Sofia.
3: Può mancare, lei la voleva. E
1: quindi l'abbiamo accontentata.
3: Con Giulia, sua figlia, che è carinissima. Insomma, siamo
1: stati
3: veramente belli.
1: Anche
3: bellissimo,
1: quello di
3: Rita
1: Dalla Chiesa.
0: Una torta di mele al giorno leva il medico di torno.
3: È
0: Sofia,
3: vero.
0: Devi sapere che la specialità del nostro Stefano Crialesi è proprio quella,
2: certo,
0: delle torte di mele. E allora noi ti salutiamo chiedendoti un'ultima cosa: ma tu nella vita ti immagini più studentessa o più attrice a questo punto?
2: No, diciamo che è stata una bellissima parentesi, una esperienza veramente pazzesca e completamente fuori dagli schemi. Però al momento è stato un caso isolato, mettiamola così.
0: Una meteora,
2: cioè, sto proseguendo con i miei studi. Sì, poi, ripeto, non si sa
1: mai.
2: Mai, però adesso sto concludendo i miei studi, manca un anno, quindi sicuramente adesso mi focalizzo su questo.
1: Vabbè, poi tanto, insomma, c'è tempo per eventualmente anche dedicarti ad altre passioni,
2: perché
1: magari coltivarle,
2: no, certo,
1: in maniera parallela, perché poi alla fine una cosa non esclude per l'altra.
2: Non esclude l'altra, assolutamente.
0: Ma che cosa studi, che mi sono in curiosità?
2: Adesso International Management.
0: Ah, bello, bello. Allora, buona fortuna, Sofia,
3: bocca,
0: grazie per essere stata con noi.
2: Grazie mille.
0: E buonanotte, perché a sera sono quasi le 11. Ciao.
2: Sì, tra poco
1: ciao,
2: si
1: va a
2: buona giornata a voi.
1: Ciao Sofia, grazie di essere
2: ciao,
1: stata qui
2: mille.
1: All'estate in onda. E allora siamo ancora, insomma, qui con Stefano. Abbiamo detto un po' il sogno del cassetto di poter
3: cucinare per la Bellucci
1: ma poi abbiamo ampliato la cosa, perché poi abbiamo detto cucinare anche per Anne Hathaway, cucinare per Dustin Hoffman, e quindi alla fine qui ci sono
3: sognare,
1: tantissimi sogni,
3: come
1: da
3: diceva Raphael Neville. Sognare è vivere.
0: Ed è
3: perciò
0: anche gratis, perché è voglio gratis. Dire, sognare non costa.
3: Però i sogni, se veramente vuoi una cosa, la sogni talmente tanto che prima o poi si realizza.
0: È vero, ma vogliamo salutare i nostri ascoltatori, mancano un paio di minuti, con un racconto un po' carino, Vale. Vogliamo chiedere a Stefano se ha dovuto mai gestire in estremis un'allergia, un'intolleranza, con una situazione un po'...
1: Una richiesta dell'ultimo minuto, un compleanno che mi ha detto, mi sono ricordato che stasera compio gli anni. Buongiorno. Cioè,
3: mi ha chiamato, tra l'altro, Francesca Pascale, e mi ha detto: ma domani che fai? Domani no, niente, perché verresti a cucinare qui da noi. Ho detto va bene, allora gli ho fatto la lista, ma in un giorno tutto organizzato, sono arrivato lì, ho cucinato per lei, per i suoi amici e poi con la presenza unica del presidente Silvio Berlusconi. Mm-hmm. È stato molto molto
1: e
3: bello.
1: E cosa hai preparato?
0: Riuscito
3: il tacchino, non so, però è il giorno del ringraziamento, proprio il tema era il giorno del ringraziamento,
0: e tacchino ripieno. Tacchino, sì, beh,
3: all'americana.
0: Che sei riuscito a gestire a barcamenarti subito tra le richieste. La cucina e i fornelli. E allora noi ti ringraziamo tantissimo Stefano Grillesi
3: per essere stato con noi, per
0: averci portato questa meravigliosa torta di miele che poi assaggeremo e ti faremo sapere com'è.
1: Glielo faremo sapere subito perché io la divoro appena finiamo, appena stacchiamo qui.
0: Cioè, allora sbrighiamoci,
1: ciao a tutti.
0: No, io volevo leggere al volo il messaggio di Mariella da Messina che ci scrive: quando ero più giovane mi dicevo che somigliavo a Ottavia Piccolo e io rispondevo sempre magari buon pomeriggio. Dato che è il secondo messaggio che ci manda, ci tenevo a leggerlo.
1: Hai fatto bene, hai fatto benissimo. Noi ringraziamo anche tutti gli altri ascoltatori che ci hanno inondato di messaggi oggi pomeriggio, anche tanti vocali, mi raccomando sempre vocali brevi così possiamo mandarli in onda e insomma magari non abbiamo potuto accontentare tutti, ci abbiamo
0: provato,
1: però
0: noi vi leggiamo, vi ascoltiamo e vi ringraziamo col cuore. Grazie Stefano Grialesi,
3: col cuore, sempre col cuore.
0: Se porti le torte di miele, guarda,
3: a proposito col cuore, anche Barbara D'Urso è stata una delle mie strepitosa unica, è venuta.
0: Ah beh, insomma,
3: bella, col cuore, sempre col cuore.
0: Col cuore. Allora, se ci porti le torte di miele, puoi venire tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, dalle 3 alle 4, qui all'Estate in Onda.
1: Ciao Stefano Grialesi, ciao.
3: Ciao a voi, grazie.
1: E allora ringraziamo tutti i tecnici, autrice, regia, e ora linea al GR1 e poi all'Italia in diretta. E noi ci rivediamo, ci riascoltiamo domani.
0: Ciao.
1: Ciao.
4: Radio 1, un mondo da sentire.
5: Hai più di 70 anni e devi richiedere o rinnovare la tua carta d'identità? Dal 30 luglio 2026 ti verrà rilasciata una carta d'identità elettronica senza scadenza e valida anche per l'espatrio. Niente più file e spostamenti difficoltosi. E per tutti gli altri cittadini, minori tempi di attesa per il rilascio del documento. Con la carta d'identità elettronica per gli ultra settantenni, la pubblica amministrazione semplifica la vita dei più anziani e di tutta la comunità. Dipartimento della Funzione Pubblica, Dipartimento per l'Informazione e l'Editoria, Presidenza del Consiglio dei Ministri.

0: ore 16.
1: GR1.
2: Buon pomeriggio da Ferdinando Tarsitani. In Israele entra nel vivo la campagna elettorale. Il premier Netanyahu è di nuovo sotto accusa perché avrebbe ignorato gli avvertimenti sui piani di Hamas alla vigilia della strage del 7 ottobre.
3: La rivelazione del quotidiano Haaretz è un fulmine che cade sul governo Netanyahu in piena campagna elettorale. Prima del 7 ottobre del 2023, il premier era stato avvertito dagli Emirati Arabi che Sinwar, il leader di Hamas ucciso dall'esercito israeliano, stava preparando una grossa azione contro Israele. Il premier non avrebbe avvertito la catena di comando e in particolare i servizi segreti interni. Netanyahu bolla tutto come menzogna, ma il fatto che per mesi abbia rimandato la possibilità di aprire un'inchiesta sul 7 ottobre pesa come un macigno. L'opposizione insorge e chiede un'indagine immediata e approfondita. Intanto 12 paesi, fra cui Francia, Regno Unito, Canada, annunciano restrizioni economiche sui beni provenienti dagli insediamenti israeliani in Cisgiordania per i livelli di violenza senza precedenti da parte dei coloni. Il ministro degli esteri britannico Miliband parla di pulizia etnica in corso, di fronte a cui il governo israeliano chiude gli occhi. Il ministro israeliano per la sicurezza nazionale Ben-Gvir replica invocando la chiusura del consolato britannico a Gerusalemme Est. Alba Arcuri, GR1.
2: Il conflitto fra Russia e Ucraina, ancora attacchi incrociati e vittime dopo la tregua di 3 giorni finita al termine della visita degli inviati americani. Zelensky si dice ottimista sulla possibilità di un incontro con Washington e Mosca entro settembre, mentre il Cremlino sostiene che gli emissari del presidente Trump hanno riconosciuto la situazione sul terreno ed esclude che Kiev possa entrare nella NATO. Intanto la presidente della Commissione Europea von der Leyen annuncia l'intesa fra 27 per la deroga a Zelensky sul sistema per la difesa europea Patriot, al quale sono destinati i prossimi 3,2 miliardi di euro di stanziamenti. Incidente mortale ad Aulla, in provincia di Massa Carrara. Un uomo di 89 anni è deceduto dopo essere stato investito da un camion nel parcheggio di un supermercato. Secondo una prima ricostruzione, il mezzo stava effettuando una manovra nell'area destinata al rifornimento del negozio. Immediato l'intervento del 118, ma il personale sanitario ha solo potuto constatare il decesso. 5 poliziotti in servizio al commissariato di Anzio Nettuno, vicino a Roma, sono stati arrestati per traffico di droga, peculato e reati contro la pubblica amministrazione. Secondo l'accusa, gli agenti, in accordo con un gruppo criminale, avrebbero organizzato una consegna controllata di cocaina e omesso un sequestro di una ingente quantità di stupefacenti. Ora i mercati finanziari, le principali borse europee si muovono intorno alla parità. Per gli aggiornamenti ci colleghiamo con Milano, la linea Federico Simonelli.
4: E attenzione sui mercati, soprattutto al petrolio, che sale ancora di circa l'1,5% e supera i $98,5 al barile. C'è preoccupazione per gli attacchi reciproci alle petroliere nello stretto di Hormuz da parte di Stati Uniti e Iran. Questo preoccupa gli investitori e le borse, che oggi restano deboli. Milano meno 0,2%, Londra poco sopra la parità, Wall Street più decisamente negativa in apertura dopo lo stop di ieri per Labor Day. Nasdaq e Dow perdono rispettivamente lo 0,3% e lo 0,9%. A Piazza Affari miglior titolo Telecom Italia, più 3%, questo perché Poste ha aumentato il valore della sua offerta pubblica di acquisto per il gruppo di telecomunicazioni, ha aggiunto una componente di 30 centesimi azione. Peggiore STM, che cede del 3,5%. Linea voi.
2: Sport, calcio, stasera riparte la Champions League. La prima giornata propone subito una sfida affascinante tra Real Madrid e Inter. Ci aggiorna in studio Emanuele Granelli.
5: Affascinante per tanti motivi, su tutti la sfida tra i due allenatori, l'allievo Cristian Chivu contro il maestro José Mourinho, nello stesso stadio, il Santiago Bernabeu, in cui 16 anni fa festeggiarono insieme il triplete nerazzurro, ancora oggi l'ultima Champions League vinta da una squadra italiana. Dumfries è l'altro grande ex di giornata. Non ci sarà però il duello sulla fascia con l'ex compagno di Marco, rimasto a Milano a scopo precauzionale. Fischio d'inizio alle 21 in questa prima serata della 3 giorni di Champions League. Domani il Napoli ospita l'Arsenal al Maradona. Giovedì Fenerbahce Roma è la storica prima volta del Como in casa contro il Lipsia. E mentre la massima competizione europea prende il via, la Juve invece deve fare i conti con l'emergenza infortuni. Dopo Yıldız e Thuram, previsto un lungo stop anche per Manuel Locatelli, rottura del menisco esterno del ginocchio destro per il capitano bianconero. Si opererà nelle prossime ore a Lione, ma il suo 2026 con ogni probabilità è già finito.
2: E con questo è tutto, prossimo GR1 alle 17, buon proseguimento d'ascolto.
0: Italia in diretta.
6: E buon pomeriggio, siamo in effetti in diretta. Buon pomeriggio da Lucrezia Scardini.
7: Da Claudio De Tommasi, pronti per voi per questo lungo pomeriggio da quest'ora, che sono le 16.05.
6: Ti tocca sopportarmi per tre ore.
7: Tre ore, tu sopporterai me, mia cara Lucrezia.
6: Con grande piacere, noi con grande piacere cominceremo a parlare di tante cose. La scuola manca pochissimo, in realtà alcune regioni, anzi la provincia autonoma di Bolzano ha già cominciato, il calendario ufficiale parte il 15 settembre, però chiaramente da regione a regione ci sono date differenti. Parleremo sì di scuola, ma dal punto di vista, guarda caso, della protezione dei dati personali, l'intelligenza artificiale, che ormai sta condizionando tutti, lo so, ho già fatto una
7: mi
6: faccia...
7: Mi viene da sospirare ogni volta che sento questo.
6: Se vi dicessi la faccia che ha fatto Claudio, non ve la posso descrivere, però concordo, è ormai entrata proprio nei gangli del nostro quotidiano, ne parleremo di questo, e lo facciamo con uno specialista di Cyber Security, il professor Stefano Fratepietro. Ma prima di avere il nostro ospite c'è qualcosa di importante che dobbiamo fare.
7: C'è la musica.
6: Mi sa.
7: Inevitabilmente la musica, il nuovo singolo.
6: Ah no, mi dicono di no, che ce ne importa noi della musica, la facciamo dopo. Ho sbagliato. Beh. E allora il professore, ecco, è in collegamento con noi, il professor Stefano Fratepietro è con noi, benvenuto. Non facciamo così, ho sbagliato, però il collegamento ci dovrebbe essere. Professor Stefano Fratepietro, pronto c'è? C'è?
8: Sì.
6: Eccolo, allora il collegamento che
8: buon pomeriggio.
6: Buon pomeriggio a lei, salve. Senta, lei è un esperto di cyber security, per di più è, diciamo, responsabile, naturalmente lo utilizzo come scherzosamente questo termine, di uno dei sistemi maggiori utilizzati al mondo ormai attualmente per la protezione appunto dei dati personali, della sicurezza e tutto quant'altro. Ma nello specifico ci dice innanzitutto che cos'è la cyber security e poi approfondiremo l'argomento.
8: Certo, allora la cybersicurezza è quella disciplina che mira appunto alla protezione dei sistemi, delle applicazioni, dei dati memorizzate o all'interno dei nostri dispositivi personali oppure all'interno dei cosiddetti server, dei grandi computer, dove poi noi andiamo a chiedere dei servizi come può essere la posta elettronica o i social media o quant'altro. Quindi la cybersicurezza mette in sicurezza tutto l'ecosistema, sia a livello applicativo che dei sistemi, ma anche umano, quindi il fattore umano.
6: Allora, professor Fratepietro, io però le chiedo questo: se c'è tutta questa, diciamo, accuratezza nella protezione dei dati, un'attenzione, diciamo, nell'utilizzo dei nostri device, come dicono quelli che parlano bene, cioè quindi telefonino, PC, tablet, questa roba qui, come mai, se noi facciamo una ricerca, comunque ci captano dati, ci prelevano anche dati sensibili, se vogliamo dirla, perché non interviene automaticamente la cybersicurezza? Perché siamo noi che dobbiamo selezionare i famigerati cookie che poi di fatto capiscono,
8: certo,
6: i dati?
8: I consensi,
6: sì.
8: Certamente, ma guardi, è proprio un gioco di
6: selezionare i famigerati cookie che poi di fatto capiscono i dati?
8: I consensi,
6: sì.
8: Certamente, ma guardi, è proprio un gioco, diciamo, un po' all'ignoranza.

0: nostre informazioni. Quindi noi magari siamo una piccola goccia, ma l'oceano e tante informazioni insieme hanno molto più valore che magari appunto una singola goccia. Quindi noi siamo costretti a dare a volte il consenso, perché altrimenti non possiamo utilizzare quell'applicazione che tanto desideriamo. Quindi è un gioco, diciamo, delle parti.
1: Ecco, però è un gioco delle parti che spesso è a sfavore di chi, diciamo così, ha fretta, magari fa una ricerca, allora accetti questo, certo, questo, quello, quello. Non si ha tutto questo tempo
2: per
1: selezionare.
2: In genere si accetta velocemente.
1: Esatto, uno mette che accetta tutto e parte automaticamente.
0: Nessuno legge, diciamo la
1: verità. Nessuno legge,
2: certo.
1: E quindi è per questo, esatto, che le chiedo come mai non è stato sviluppato un sistema che in automatico protegge. Cioè io all'inizio utilizzo il mio, certo, cellulare e dico io non voglio avere rotture di scatole, non voglio vedere cookie, non voglio vedere niente, faccio le ricerche, certo, voglio, certo, essere libera di gestire le informazioni.
0: Chiarissimo. Allora, in realtà esistono già degli applicativi, anche faccio nomi e cognomi, sui nostri smartphone, sì, per esempio gli iPhone hanno già un'impostazione all'interno di Safari, che sarebbe il browser per navigare, sì, su internet, un'opzione proprio che dice io non voglio essere tracciato. In automatico quel programma appena identifica un collegamento verso un cosiddetto tracker, quindi un tracciatore, sì, o comunque un sito che sta acquisendo le nostre informazioni, come anche banalmente il nostro indirizzo IP, cioè quello con cui navighiamo su internet, queste informazioni vengono bloccate all'origine. Ma ci sono poi sistemi ancora più, chiamiamoli evoluti, ma sono un po' più per smanettoni, diciamo così, che sono dei veri e propri smartphone blindati, dove è impossibile che avvenga un tracciamento, perché all'interno ci sono solo e soltanto software che non fanno questo di mestiere.
1: Però professore, quindi, lei mi insegna però che tutto questo è per, come dice lei, non solo smanettoni, ma anche chi è piuttosto avvezzo, diciamo, l'utilizzo di sistemi digitali. Ma per chi, poveretto o poveretta, non ce l'ha tutta questa dimestichezza, siamo incatenati sostanzialmente, cioè siamo obbligati a sottostare.
0: Siamo obbligati a sottostare, mi faccia dire però che c'è anche questa scomodità nel non sapere, cioè anzi il contrario, ci sta comodo non sapere a volte, diciamo no io non ho tempo, appunto. Però nel 2026 un minimo di consapevolezza quando utilizziamo determinate piattaforme dobbiamo averle, e prendere piccole accortezze come quella che anzi ho raccontato, legata per esempio all'utilizzo di un iPhone, che alla fine è un telefono utilizzabile da chiunque, certo. Quindi sì, comunque il coltello dalla parte del manico non ce l'abbiamo noi,
2: ce l'abbiamo. Ma quindi alla resa dei conti, professore, quando uno vede rifiuta, accetti, cosa deve mettere? Rifiuta i cookies
0: io via. Metto sempre accetta solo gli essenziali, ecco. Cosa bisogna mettere.
2: Quello che faccio
0: accetta
2: anch'io, devo dire,
1: giustamente ci chiede Luca non ci sa quali sono gli essenziali. Bisogna conoscere anche quali sono gli essenziali.
0: Allora no, ma lo dicono anche, ormai i siti internet, comunque le applicazioni si sono evolute e non fanno più selezionare soltanto a mano tutti quanti, ma hanno fatto una scorciatoia. I cosiddetti gli essenziali sono i cookie tecnici, così si chiamano, okay, che sono quelli che sostanzialmente ci identificano, ma in maniera ad altissimo livello, non approfondita sul chi siamo.
2: Vabbè, quindi comunque accetto solo i selezionati.
0: Vabbè. Solo gli essenziali, esatto. Solo gli essenziali.
1: Mi sa che torneremo a parlarne, professore. La ringrazio moltissimo per essere stato con noi, Stefano Frate Pietro.
0: Grazie a voi tutti. Buon pomeriggio.
1: Grazie.
2: E a questo punto la musica c'è?
1: Mi sa.
2: E allora, le cicale. È un disco che si chiama Cicale.
1: No,
2: tu lo sapevi che le cicale sono animali che vivono fino a 17 anni sottoterra e per una sola stagione sono la luce al termine della quale muoiono per restituire il loro corpo alla terra? Lo sapevi?
1: No, non lo sapevo. Spiace questo.
2: Ti spiace per le cicale. E quando finalmente escono dal sottosuolo, lasciano la corazza in cui sono cresciute e quindi si trovano a dover sopravvivere ai predatori, ai pericoli svariati lungo la strada che li separa dall'albero su cui canteranno e si accompieranno prima della fine.
1: In alcuni casi rompono, però.
2: Vabbè, ma ormai fanno parte.
1: Sarà bellissimo il
2: tessuto
1: però
2: estivo, almeno prolungato fino all'infinito. Comunque è così che si chiama il nuovo album di Malika Ayane, il suo nuovo singolo invece è detto Tra Noi.

0: E allora questa è Malika Ayane, l'avrai riconosciuta, no?
1: Ah, io l'amo.
0: Ah, vedi, allora prima o poi finirà, ma non ho capito bene se, già se è finita già. Però,
1: siamo finiti da un pezzo.
0: Siamo finiti, neanche abbiamo iniziato. Si chiama Detto tra noi, al suo nuovo singolo. La nostra squadra?
1: La nostra squadra, vogliamo andare con la nostra squadra? Ma
0: sì,
1: perché
0: dai.
1: No? Cominciamo con la redazione che ci affianca costantemente, a cominciare da Davide Campione, Luca Torrisi, Maurizio Merola e Moreno Amantini. Alla regia, indovino un po' chi ci sta oggi?
0: Lo vedo al di là del vetro, Luca Bernardini.
1: Il nostro maestro, alla parte tecnica, Emanuele Di Cavio, grazie per essere con noi. E allora Claudio?
0: E allora?
1: Quindi
0: Lucrezia.
1: Dobbiamo andare proprio a fondo, dobbiamo scavare ancora nell'argomento iniziale che parte dalla protezione dei dati personali, quindi diciamo così la tutela della privacy e finisce chissà dove, lasciamo perdere, ma la puntata è lunga. Adesso parliamo diciamo di quella che è l'applicazione dei sistemi digitali alla scolarizzazione dei nostri ragazzi. Ormai si avvicina, lo sappiamo, il suono della campanella, il calendario varia tra il 7 e il 21 settembre a seconda, appunto, dicevamo, delle regioni. Ci sono milioni di studenti pronti al via, magari qualcuno un po' non proprio contentissimo, ma con il ritorno ai banchi di scuola torna la sfida, quella appunto della tutela della privacy, che si aggiunge al fatto che c'è sempre meno tutela, perché tra il registro elettronico e il contesto scolastico sempre più digitale, le chat di classe, gli smartphone, gli strumenti di intelligenza artificiale, le piattaforme online, insomma una serie di cose che in qualche modo rendono piuttosto complicato, lo dicevamo anche prima con l'esperto di cyber security, mantenere questa protezione dei dati. E andiamo nella profondità dell'argomento con la professoressa Stefania Garassini, docente all'Università Cattolica di Milano, e collabora anche con varie pubblicazioni importanti legate a questo argomento. Buonasera e benvenuta.
2: Buonasera, grazie.
1: Allora, lei è docente di Content Management and Digital Journalism, ho detto bene?
2: Sì.
1: Ecco, cioè, ma perché non lo diciamo in italiano? Insomma, lei che cosa insegna sostanzialmente?
2: Allora, uno dei corsi si rivolge a studenti stranieri ed è il motivo in effetti per cui l'inglese è quello di digital journalism. L'altro invece no, sono studenti italiani, però il content management è, diciamo, lo studio del modo in cui i contenuti possono essere organizzati e diffusi sui media digitali, in particolare sui social media. Ecco. Quindi a grandi linee è un po' quello il tema.
1: E quindi l'usufrutto di questi sistemi digitali che appunto ormai offrono a iOS informazioni non sempre corrette, magari anche difficili, diciamo, risalire alla veridicità di alcune informazioni. Come si fa a tutelare i nostri ragazzi, i nostri studenti, anche sempre più piccoli ormai, perché io vedo dei ragazzini, ma tutti quanti noi, dei ragazzini a 7-8 anni che hanno già lo smartphone.
2: Sì, questo è un problema sicuramente. Io direi che un modo per abituarli è iniziare a essere molto più rigorosi noi adulti, quindi essere molto più attenti a non dare per scontato il loro consenso, anche nelle situazioni più semplici, più quotidiane, no? Per cui l'idea di postare per esempio sul proprio profilo una foto del proprio figlio, ecco, è qualcosa che va fatta con una certa riflessione, cioè non è da dare per scontato che ci sia il loro consenso, prima cosa, e che questa foto venga poi messa in un ambiente che è sicuro. Non è affatto sicuro, no? Sappiamo benissimo che quello che mettiamo in rete poi è a disposizione di chiunque, no? Abbiamo su questo dei dati anche piuttosto allarmanti sull'uso che viene fatto delle foto dei minori. L'UNICEF all'inizio di quest'anno ha lanciato un allarme, no? Su quello che viene chiamato sharenting, cioè sulla condivisione delle foto dei minori, perché vengono trattate ormai sempre più spesso con l'intelligenza artificiale e quindi poi vengono utilizzate in circuiti veramente negativi di pedopornografia. Quindi ecco, dobbiamo ricordarcelo, quindi credo che questo sia un primo passo.
0: E infatti proprio questo forse è il primo passo, essere consapevoli di quello che si fa.
1: Ma io lo vieterei proprio a prescindere.
0: Dovrebbe essere vietato forse.
1: Perché comunque io capisco il desiderio di far vedere quanto è bello il mio bambino, la mia bambina, ma devo sapere, come diceva lei professoressa, che dietro si nasconde un mondo, un dark, molto dark, che fa veramente male e non si cancella, è giusto? Perché comunque quelle tracce, dottoressa, professoressa, restano.
2: Esattamente, poi è difficilissimo riuscire a cancellarle da tutti i luoghi
1: della
2: rete.
1: Cioè il diritto all'oblio è un'ipotesi, perché poi di fatto non so fino a che punto si riesca ad ottenerlo.
2: Sì, il diritto all'oblio nei risultati di ricerca, però poi come facciamo a sapere quante volte quella foto è stata replicata in gruppi appunto che non sono magari così semplici da trovare, no? Quindi in realtà non abbiamo più il controllo di quel contenuto, una volta che l'abbiamo messo in rete è veramente in balia di chiunque, e questo dobbiamo, cioè pensando appunto alle foto dei nostri figli o comunque di un minore, dobbiamo pensarci, dobbiamo averlo molto presente.
1: Da
2: questo.
1: Che parte cominciamo secondo lei? Dalla scuola, dalla famiglia?
2: Allora la scuola è sicuramente un luogo importante dove iniziare a applicare delle buone pratiche che possano poi estendersi anche alla famiglia. Quindi per esempio delle direttive, non so, sulle riprese all'interno delle occasioni scolastiche, come una recita, una gita, ecco, anche lì anche da parte della scuola, anche se è semplicemente per far vedere le attività che si svolgono, quindi sul proprio profilo, va prestata una certa attenzione alla riconoscibilità dei minori. Quindi per esempio vanno privilegiate delle foto in cui non si vedano i volti, per cui ecco, dando magari l'ambiente, una passeggiata in montagna, quindi vedo questi ragazzini, ma da dietro è molto importante che si tuteli la loro privacy. Quindi ecco, io credo che se la scuola comincia a essere un po' più rigorosa, già lo è in molti casi, però ecco, se comincia a essere un po' più rigorosa su questi punti, come è stato richiesto anche dal garante, credo che possa essere l'inizio di un comportamento virtuoso anche poi da parte delle famiglie.
1: Ecco, secondo il garante, da lei citato, professoressa Garassini, non dovrebbe essere diciamo d'uso l'intelligenza artificiale all'interno di un contesto scolastico, soprattutto per quanto riguarda le scuole diciamo di primo grado, ecco, le elementari per capirci. E c'è una grandissima collega, Milena Gabanelli, che ha fatto una proposta sostenendo anche una sorta di educazione per i genitori, così come lei stessa ha detto, ma anche una sorta di corsi costanti di aggiornamento per gli studenti, anche i bambini, per educarli all'uso del digitale, cioè della anche dell'intelligenza artificiale, perché lo sappiamo bene e lei stessa ce lo sta confermando, l'intelligenza artificiale può essere veramente pericolosa se utilizzata male, ma per insegnare ad utilizzarla bene bisogna in qualche modo regolamentarne l'uso, non crede?
2: Sì, sicuramente. Bisogna cercare di introdurre gradualmente all'uso di questo strumento. Quindi benissimo l'educazione fin dai primi anni anche della scuola, un'educazione che però parta da quello che si può, diciamo, su cui si può lavorare in quell'età. Quindi per esempio formare alla lettura, al pensiero critico, e quindi più che utilizzare direttamente quegli strumenti, imparare a capire come funzionano, cosa c'è dietro, cioè proprio arrivare, io credo che possa essere una formazione che parta molto dalle basi, no? In modo che poi questi ragazzini siano in grado, quando mettono le mani poi in modo autonomo, cosa che evidentemente avverrà, su questi strumenti, di usarli con il dovuto senso critico, con l'approccio che è quello che li aiuterà poi a distinguere bene gli usi.
1: Allora le faccio un'ultima domanda, professoressa Garassini, e naturalmente ringraziandola per essere stata con noi e averci spiegato un po' di cose, che tanto ce ne sarà sempre di cui discutere, soprattutto da questo punto di vista, cioè da questo argomento. L'intelligenza artificiale secondo lei potrebbe essere introdotta come materia a scuola in modo da consentire costantemente non solo un aggiornamento, un utilizzo, una regolamentazione, con tanto di interrogazione, voti, eccetera, eccetera?
2: Ma sì, io credo che potrebbe essere, sicuramente potrebbe trovare un luogo di approfondimento proprio nella scuola, quindi perché no, un insegnamento specifico, magari ecco anche esteso ad altro, digitale e intelligenza artificiale, potrebbe essere molto utile.
1: Bene, speriamo che insomma le cose vadano a migliorare, per quanto siamo un po' terrorizzati dall'uso e l'abuso di questa AI, come si dice, anzi AI, vabbè, quella AI. Là, AI. La ringrazio moltissimo, professoressa.
2: Grazie a voi.
1: Grazie
2: a voi.
1: Con noi.
2: Arrivederci.
0: Salve. E chiudiamo con la musica, la nostra prima mezz'ora di questo Italia in diretta, una canzone che è stata scritta, la prima canzone scritta da John Lennon per Yoko Ono, che i due si sposarono il 20 marzo del 1969. La canzone apparve come lato B di un singolo, dal lato A c'era Get Back, doveva essere inserita in Let It Be, il loro album, ma Phil Spector, il produttore di quel disco, la tenne fuori. Fu però suonata in quella che fu l'ultima apparizione live nel 1969 lassù sul tetto della loro casa discografica, dell'Apple. Sono i Beatles, si chiama Don't Let Me Down, subito dopo un piccolo stacco pubblicitario e torniamo qua con l'Italia in diretta.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Con Samob i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre, il negozio dove sanno già cosa stai cercando, il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di SumUp siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli SumUp.
2: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
3: Da 1 euro fino al 13 settembre Samsung regala Samsung. Se spendi almeno 549 euro in prodotti Samsung, ti regaliamo lo smartphone Galaxy A17 128 giga. Con almeno 999 euro il Galaxy Tab A11 Plus 128 giga. Con almeno 1499 euro il Galaxy Watch 9 40 mm. E se spendi almeno 1999 euro ti regaliamo lo Smart TV OLED 55 pollici. 1 euro.
4: Operazione premi. Dettagli e regolamento in negozi online.
5: L'Italia in diretta.
6: E siamo ancora in diretta.
7: E ci mancherebbe altro, siamo l'Italia in diretta. Abbiamo il carico, il peso dell'intera Italia sulle nostre spalle.
6: A proposito d'Italia, noi vorremmo sapere da parte degli italiani che solitamente ci scrivono tramite SMS o WhatsApp le loro considerazioni, le loro opinioni, i loro dubbi, anche le critiche, perché no, noi li accettiamo assolutamente.
7: Con moderazione, però.
6: Con moderazione. Sì, insomma, tenetevi buoni. Ecco.
7: Fateci felici.
6: Vogliamo dare il numero, dai. Allora, il 335-699-2949. Vi ricordo anche, approfitto per dirvi che questa puntata, così come le altre di tutte le trasmissioni di Radio 1, vanno, se le potete riascoltare su Rai Play Sound.
7: Allora, a questo punto parliamo di qualcosa di molto importante, vastissimo, no, direi, sì. Ormai è una presenza inevitabile, la 41esima edizione del Roma Europa Festival, che si apre proprio oggi, prosegue poi domani, ma prosegue poi nel tempo, perché insomma ci saranno davvero tantissime cose, a parlarcene c'è colui che insomma incarna il direttore
6: il colpevole
7: Fabrizio Grifasi, benvenuto.
8: Vi ringrazio di con voi.
7: Allora, sei il colpevole di tanta vastità dell'offerta della 41esima edizione del Roma Europa Festival. Intanto ciao e ti abbraccio, Fabrizio.
8: Anche io, mi fa tanto piacere essere appunto con voi, grazie.
7: Allora, è un programma, cioè da fino al 15 novembre, se non sbaglio, no? Con la chiusura,
8: sì.
7: Però partiamo stasera.
8: Partiamo stasera all'Auditorium della Conciliazione con una coreografiana, era tanto che non facevamo un'apertura italiana.
6: Io ho un timore, ragazzi, ve lo dico, io ho un timore, il collegamento non è granché, devo chiedere la cortesia a regia magari di richiamarla, o lei si deve spostare perché va e viene.
8: Sì, provo a spostarmi.
6: Continui, ecco, a parlare.
7: Sembra che vada meglio.
8: Benissimo. Ti stavo parlando di Sofia Nappi,
7: sì,
8: che
7: questa sera,
8: coreografa italiana, che questa sera inaugura la 41esima edizione del Festival Roma Europa all'Auditorium della Conciliazione. In realtà è una doppia inaugurazione, perché domani sera ci sarà un'altra grande artista giovane italiana, Caterina Barbieri, con orchestra e in solo, sempre all'Auditorium della Conciliazione. Ed è uno dei segni di Roma Europa. Un segno di essere vicino.
6: È proprio una fetecchia, chiedo scusa per proprio,
7: si sente il termine molto preciso e tecnico. Proviamo a richiamarti
6: subito,
7: Fabrizio,
6: sì.
7: Un attimo e ti richiamiamo subito,
6: anche perché ti ho visto in difficoltà, non sai da che parte cominciare, perché è talmente vasto,
7: no,
6: è variegato.
7: Ho un'enciclopedia
6: programma
7: qui di fronte a me,
6: cioè,
7: sto cercando di capire tutte le cose che succedono, anche se ci sono ovviamente dei passi importanti, dei capisaldi che ci faremo raccontare da Fabrizio Grifasi non appena ci ricollegheremo. Aspettiamo un attimo, diamo un attimo il tempo, se lo entro 10 secondi, altrimenti il brano stiamo, non c'è?
6: Allora andiamo,
7: non
6: con
7: prendermi,
6: un po' di
7: musichetta, dice aspetta,
6: no,
7: aspetta, aspetta,
6: un, due,
7: aspettiamo, comunque questa è l'Italia in diretta e andremo avanti. Eccolo qua, è tornato Fabrizio Grifasi, bentornato, vedi, l'avevo detto, bentornato all'inizio.
9: La terza è buona.
6: Speriamo
7: che sia buona. Allora, stavi raccontando di questa apertura 8, poi in realtà una seconda apertura domani 9 settembre.
9: sempre italiana, con Caterina Barbieri, una delle grandi giovani nostre artiste dell'elettronica, con orchestra e poi dopo con un programma in solo. È un segno distintivo di Roma Europa, rinnovamento generazionale, sguardo sul nuovo, che ci permette anche in qualche modo di incrociare i pubblici, che sono pubblici.
6: Quindi c'è un filo conduttore in questa manifestazione?
9: Il filo conduttore è il passo del mondo, e l'ascolto del ritmo del mondo, è un ritmo che, come sappiamo, alcune volte ci entusiasma, altre volte magari ci entusiasma un po' meno,
7: sì,
9: ma pensiamo che gli artisti, l'arte, i loro spettacoli, i loro concerti, nell'emozionarci ci danno anche appunto questo ritmo e ci permettono in qualche modo di avere questo passo.
6: Ed è questa la passione che lo muove, che muove lei in particolare, dottor Crifasi, per gestire.
9: Ma certamente questo è quello che muove me, che muove un team, perché Roma Europa è uno straordinario team, uno straordinario lavoro di gruppo, fatto da un gruppo di giovani e giovanissimi, perché i progetti si costruiscono assieme. Quindi si costruiscono assieme all'interno del gruppo di lavoro, si costruiscono assieme agli artisti e alle artiste, si costruiscono assieme a tanti partner che sono i teatri di Roma con i quali noi lavoriamo, dall'Auditorium della Conciliazione, l'Auditorium Parco della Musica, l'Accademia di Santa Cecilia, il Teatro di Roma, i teatri privati, tanti partner internazionali con i quali noi coproduciamo gli spettacoli o con i quali realizziamo dei progetti, per esempio il progetto del concerto straordinario autorizzato da Keith Jarrett del Cole Concert, è un progetto che arriva dalla Filarmonia di Parigi e che portiamo grazie a una partnership con la Filarmonia di Parigi.
7: Quindi la rete di rapporti è fondamentale, Fabrizio.
9: È essenziale, ma d'altra parte sappiamo benissimo che cosa il grande valore di lavorare assieme, il grande lavoro di scambiare, il grande lavoro di poter sognare assieme.
6: È la
9: perché
6: cosa
9: poi
6: bellissima.
9: Un festival è fatto di sogni, è fatto di certo. Sogni degli artisti, è fatto di sogni e quindi anche di emozioni, e per farlo bisogna essere in tanti, e fortunatamente questa è un'altra caratteristica di Roma Europa: il pubblico, la presenza del pubblico. A tutt'oggi abbiamo venduto più di 20.000 biglietti per l'intero festival, è una cifra importante e sappiamo che crescerà tantissimo, ed è quello che ci permette di tenere assieme anche pubblici diversi.
6: Ecco, infatti, proprio questo le volevo chiedere, Crifasi: tra musica, teatro, danza, arti digitali, c'è anche la creazione per l'infanzia?
9: Cioè, sì, quindi siamo l'unico festival internazionale che dedica 3 settimane con una curatela specifica da parte di Stefania Lo Giudice all'infanzia, o a, diciamo, quell'età che dagli 0 arriva ai 10, quindi ci fermiamo prima dei teen, Stefania cura per loro un programma che è coerente con Roma Europa, un programma italiano ed internazionale. Quindi portiamo delle creazioni di artisti che normalmente in Italia non si vedono e che appunto parlano non solo a questo pubblico, ma anche alle famiglie. Infatti l'abbiamo chiamato Kids and Family, perché è bella questa idea di tenere assieme i bambini e le loro famiglie.
6: Una sorta di educazione all'arte in tutte le sue forme.
9: Diciamo che c'è anche questo.
6: Bellissimo.
7: Un altro dei temi centrali, ma questo ti accompagna un po' da sempre, Fabrizio, con Roma Europa Festival, è anche la composizione della musica elettronica. Ci sono degli omaggi, insomma, anche a delle statue, a dei monumenti della musica contemporanea, come Philip Glass, che fa 90 anni. C'è Jeff Mills con le sue fantasie elettroniche riproposte. Ci sono tutta una serie di cose che però comunque si incrociano sempre con qualcos'altro.
9: È vero, come tutto Roma Europa, anche il tema della musica, io cerco di declinarlo e noi cerchiamo di declinarlo in maniera da tenere assieme mondi diversi. Tu hai citato i 90 anni di Glass, a Glass dedichiamo tutto un percorso, ma voglio ricordare, e ho ricordato già, che Jarrett, Vangelis, certo. Perché faremo le musiche Blade Runner con le musiche di Vangelis dal vivo. L'omaggio a un grande della musica contemporanea, sono i 100 anni dalla nascita di Enze, e tra l'altro presenteremo con l'Accademia di Santa Cecilia una delle sue opere più belle, Voices, che era fatto con i frammenti degli slogan di un periodo che ci sembra ormai tanto lontano, quello della fine degli anni 60. C'è Max Richter, che viene messo con il suo Vivaldi, è stata la sua composizione che l'ha lanciato, ma noi lo facciamo con un coreografo che fa ballare l'orchestra, che è l'orchestra di Bruges, mentre esegue Max Richter e il suo Vivaldi, Le quattro stagioni. C'è Kendin Ray, che ha fatto una colonna sonora straordinaria di Syrah e che viene a presentare da noi il suo nuovo live. E il Duguna Dottir da noi è praticamente sconosciuto, eppure ha vinto un Oscar con Joker. E ha fatto le musiche di Tar, ha fatto le musiche della miniserie di Chernobyl e la presentiamo con un progetto particolare che si chiama Osmium a metà di ottobre al Teatro Argentino.
7: Quindi un programma vastissimo, infinito, Fabrizio Grifasi, direi. Appunto. No?
9: Un programma che tiene assieme estetiche, suoni e, ripeto, pubblici molto diversi. Questo è molto importante. Tenere assieme delle sale nel quale dialogano e sono presenti generazioni diverse. Significa lavorare su un'idea di trasmissione, significa lavorare su un'idea di festa, è una festa condivisa. D'altra parte siamo un festival e questo elemento festivo è un elemento che va sottolineato, credo che ne abbiamo anche molto bisogno.
7: 41esima edizione, Fabrizio Grifasi, e con un programma così vasto è un lavoro pazzesco alle spalle, quindi di preparazione.
6: Sembra facile, tutte queste cose messe insieme.
7: Già solo ricordarsi tutti i nomi, Fabrizio.
9: Questo è vero, ma su questo... io devo dire che poi dopo il pubblico ci sorprende sempre per la curiosità, ed è, questo per noi è molto importante, portare artisti che magari per alcuni sono famosi fuori dall'Italia, parlavo prima della Duguna Dottir, ma in Italia ancora non conosciuti, e vedere che la gente ci segue e verrà a sentirla, questo fa un grande piacere. Certo, poi ovviamente ci sono i grandi che ritornano, come Romeo Castellucci. Romeo Castellucci ha accompagnato tutta la storia del festival, è venuto per la prima volta a Roma Europa nel 98, quest'anno ritorna in prima nazionale al Teatro Argentina in corealizzazione con il Teatro di Roma con il suo nuovo spettacolo Il Fausto, è praticamente un debutto, sarà un grandissimo appuntamento, c'è il direttore del Festival di Avignone, Tiago Rodriguez, ci sono i grandi della danza, c'è Benjamin Millepied, tra l'altro con una cantante straordinaria in Italia, poco conosciuta in Francia, una superstar, si chiama November Ultra, lei sarà dal vivo ed è lunedì prossimo all'Auditorium della Conciliazione. C'è Sasha Waltz, c'è la Horde con il balletto di Marsiglia, li abbiamo portati l'altro
6: anno. Ha ragione Claudio, come fa a ricordarsi tutti questi nomi? Davvero complimenti. E noi invece, pensi che noi invece rapiscono sotto gli occhi, ci hanno rapito Luca Bernardini, adesso c'è Ludovico Suppa che ringraziamo alla regia e poi c'è anche Maximilian Gambino alla parte tecnica che ringraziamo. Noi ci siamo ricordati questi perché me li sono scritta, diversamente sarebbe stato complicato.
7: Comunque partiamo da stasera, per cui 8 settembre e fino al 15 novembre, oltre due mesi di musica, teatro, danza, arti digitali e, come diceva Lucrezia poco fa, la creazione per l'infanzia. I nomi sono importanti, ricordiamo anche ad esempio Fatoumata Diawara, no? Per dirne uno.
9: Sì, martedì prossimo all'Auditorium della Santa Cecilia e permettetemi di ricordare il gran finale con il rave di musica classica di Enrico Melozzi, con Solima, Baricco, Nicolò Fabbi.
6: Ma chi vuole attingere al programma dove si ha impossessa?
9: romaeuropa.net.
6: Eccolo.
7: E allora?
9: romaeuropa.net trova tutte le informazioni, credo anche in maniera abbastanza chiara, e vi aspettiamo.
7: E allora grazie a Fabrizio Grifasi, grazie al Roma Europa Festival per portarti a Roma, ma in generale in Europa tutta, perché porta l'Europa a Roma, soltanto tutta questa ricchezza artistica. Grazie ancora Fabrizio.
6: Grazie
9: a voi.
7: Grazie e buon festival. Allora, abbiamo parlato di elettronica, ma parliamo anche di pop, perché lei riesce a mescolare un po' tutto quanto. Piace anche a Lucrezia, di questo sono sicuro, perché lei fa dito
6: avrebbe
7: alla piaga.
6: Preferito dito nell'occhio, però.
7: Dito nell'occhio, vabbè.
6: Dito nella piaga ci sta pure bene.
7: Ci sta pure bene, dai, su. È una vera e propria satira, come lei riesce spesso a fare, che ci incanta con le sue descrizioni sulla vita moderna. In questo caso stiamo parlando dell'ossessione contemporanea, tutta occidentale, per il lavoro, la produttività e anche la cultura del burnout. Si chiama Businessman, edito nella Piaga.
6: Quante la sai?

0: come un vero businessman. E questa è Dito nella Piaga. Allora, Dito nella Piaga è stata una delle protagoniste di quello di cui stiamo per parlare ora. Allora, te ne sei accorta? Ancora no, forse da un punto di vista climatico, che l'estate sta finendo.
1: Veramente?
0: Mi
1: non mi era parso minimamente.
0: Eppure domani dicono, raccontano, narrano le leggende che domani dovrebbe esserci un crollo termico, ma questo è un altro discorso. Allora, l'estate sta finendo, come cantavano i Righeira, e è un po' tempo, non dico di trarre, sai, la famosa linea, poi fai i conti, no?
1: Il bilancio, il consuntivo.
0: Il bilancio, in questo caso dei concerti dal vivo. Sembra sia stata una stagione travolgente.
1: Ah, sì, assolutamente.
0: Per quel che riguarda i concerti, ce ne sono stati comunque tantissimi, ma proprio tanti.
1: Ci hanno fatto
0: tanti.
1: Anche la storia numericamente. Cioè,
0: come no? Ad esempio, partiamo da ultimo a Tor Vergata, a Roma, nel luglio 2026, sì, ma 250.000 spettatori è il record recente registrato in un singolo concerto estivo. E la SIAE ha... la società degli autori editori che tiene un po' i conti di tutto quanto succede, ha detto che i concerti rappresentano un significativo asset economico. Nel corso del 25 si sono moltiplicate le esibizioni e soltanto nel 25 hanno richiamato 30 milioni di spettatori complessivi. Stiamo parlando di 30 milioni.
1: Comunque
0: e sono ancora aumentati di più per quel che riguarda il 2026. Infatti Carlo Parodi, che è il presidente di Assomusica, ha detto: superare il miliardo di euro di spesa nei concerti rappresenta un traguardo storico che conferma la solidità e la fiducia del pubblico che ripone negli eventi dal vivo.
1: Vogliamo anche l'aspetto positivo, perché c'è anche un bel impegno lavorativo.
0: C'è un impegno lavorativo, chiamano tanta gente a lavorare, ma non solo, c'è anche un indotto, no? Cioè, nel senso, la gente che si sposta e va nei vari posti, nei vari luoghi, molto spesso molto bene. Di quest'estate ci sono stati grandi festival come il Lucca Summer Festival o Roma Summer Fest o Rock in Roma, grandi stadi, arene, un impatto complessivo, appunto, che
1: insomma c'è voglia di uscire, la gente ha voglia di
0: poi nel caso specifico, nonostante i costi, perché ci sono grandi polemiche anche sui costi, no?
1: Che non sono proprio bassissimi.
0: Non sono bassissimi, perché per un concerto si può tranquillamente pagare tra i 60 e i 90 euro normalmente, che se
1: media.
0: Lo moltiplichi per insomma una decina di concerti
1: per
0: in
1: i 30
0: estate,
1: milioni che hai detto tu, insomma facciamo un bel po' di soldini qui.
0: E poi c'è stato anche ovviamente quello che è il Miami, tutti i festival a Milano, e ci sono state tutta una serie di cose importanti, ma non è finita perché ne sono arrivati tanti italiani e non solo, e si è parlato anche di gigantismo, nel senso che i concerti si fanno sempre più complessi, elaborati,
1: ma io chiedo a te, che sei un esperto,
0: ballerini su ballerini, io non sopporto più i ballerini, ma questo è non perché ce l'abbia non perché ce l'abbia con i ballerini come categorie, ma la musica dovrebbe essere anche soltanto musica, magari se è una musica diversa.
1: Ma tra l'altro fatica anche il cantante, perché dover cantare e ballare contemporaneamente sono fiato. Io però ti volevo chiedere
0: però
1: una
0: Madonna
1: cosa.
0: Insomma, noi abbiamo
1: Madonna,
0: nel corso dei tempi
1: balsamata, Ciaporella.
0: Queste sono, le chiamerei le massime di Lucrezia, perché lei riesce a colpire diretto al cuore senza pietà.
1: No, perché l'adoro, però oggettivamente, insomma, non sono io che l'ho definita la nonna del rock, ragazzi.
0: Se poi rock è, però questo è un altro discorso.
1: Del pop, vabbè, insomma, quello che volete. Quello che volevo chiederti invece, caro, a te che sei un esperto, magari anche qualche ascoltatore che ha detto.
0: Chiediamolo agli ascoltatori.
1: Ecco, vi ripeto il numero, che è 335-699-2949. Tutto questo maxi gigantismo, come hai detto tu, legato alla struttura dei concerti, non porta in qualche modo ad avere una visione ridotta, anche un ascolto ridotto, perché poi vanno lì tutti ululanti, tutti uno sull'altro, e non si capisce niente.
0: Tu dici, è meglio tornare ai concerti di 300 persone?
1: Sì. Oddio, io sono nostalgica, vabbè, però te lo chiedo, cioè la fruizione.
0: Ma vedi, il punto è quando si spostano le grandi produzioni, i grandi artisti, specialmente internazionali, ma adesso ovviamente con 250.000 persone a vedere ultimo anche gli italiani, ma non solo. Tu hai citato Vasco Rossi, ce ne sono tantissimi, no?
1: Assolutamente.
0: I grandi artisti italiani che muovono tanta gente. Se però arriva il Weeknd, che è un artista canadese, che è uno dei massimi in termini di ascolti e di streaming, arriva in Italia, ovviamente arrivare con uno spettacolo che non è soltanto musica, ma è appunto uno spettacolo.
1: È come la Sphere di Las Vegas.
0: La Sphere in cui riesce a mescolare teatro,
1: tridimensionalità,
0: tutta una serie di balletti, anche studi sui balletti, sulle luci, e davvero ci lavorano centinaia di persone. Non è più un tempo come c'erano soltanto i Pink Floyd, no? Ma c'è qualche commento in proposito dai nostri spettatori?
1: Sì, appunto, c'è un ascoltatore che ci ha scritto e si chiama Romano, dice che i grandi concerti delle reunion si fanno solo ed esclusivamente per soldi e non per nostalgici sentimenti. Questa è una criticuzza.
0: Una criticuzza rispetto a quelle che sono le grandi reunion. Molto spesso, non so chi.
1: Ieri abbiamo parlato degli Oasis.
0: Degli Oasis,
1: per esempio.
0: Ma anche dell'Itfiba che hanno celebrato il loro 17 re 30 anni fa, credo. E, degli Oasis, che però lo fanno con una certa moderazione,
1: sì.
0: Però anche loro, insomma, sono milioni e milioni di sterline.
1: Cioè, non si parlano per anni, poi improvvisamente tornano insieme.
0: La mamma si è mossa per farli riparlare. La mamma irlandese, tra l'altro.
1: E la mamma è sempre la mamma.
0: Comunque, l'estate è stata un'estate di grandi concerti, di tanta gente che si è mossa, di numeri importantissimi. Ripetiamo, c'è un aumento secco del 5% nella crescita esponenziale degli incassi da concerto. E però la stagione estiva non è ancora finita. Tu sai perché? Perché manca Ligabue, manca un altro di quei grandi nomi. Ligabue che dal 12 settembre a Jesolo partirà con la Dada Zero, poi si muoverà a Verona, all'Arena di Verona, per cui altri posti.
1: Sperando,
0: insomma,
1: un abbassamento delle temperature, probabilmente.
0: Spero di sì, per lui soprattutto. E sarà un'atmosfera, insomma, come al solito, che riesce a mescolare ad attirare tantissima gente,
1: certo.
0: Ci sono tutti i suoi grandi successi, la scaletta prevede circa 30 brani dai classici degli esordi fino ai successi degli anni 90 e 2000, fino ai pezzi più recenti. Parlando di pezzi più recenti, è uscito un nuovo singolo. È uscito un nuovo singolo perché proprio il 4 settembre è stato presentato un documentario su Ligabue e tutti pronti a cantare a squarciagola i suoi inni, quelli che sono appunto fatti per le grandi platee, e questo è il suo nuovo singolo, quello che si chiama Qualcosa per te. Lui è Ligabue, poi arriva al GR1, ma poi torniamo qui all'Italia in diretta.
1: Mi sa che ti tocca. Va bene, a tra poco.

0: Ore 17.
1: GR1.
2: Nicole Ramadori in studio. La guerra in Ucraina, i presidenti di Russia e Stati Uniti, Putin e Trump, hanno avuto una conversazione sui negoziati per il conflitto, lo ha riferito il Cremlino, citato dall'agenzia TASS. Il colloquio è durato un'ora ed è stato costruttivo e molto franco, ha detto il consigliere del Cremlino Ushakov. Putin ha assicurato a Trump che non intende aggredire l'Europa e gli ha spiegato cosa potrebbe fare la parte americana per mettere fine alle ostilità. I due leader hanno giudicato positivamente la missione degli inviati della Casa Bianca a Mosca e Kiev e concordato di proseguire i lavori per la risoluzione delle cosiddette questioni umanitarie, compreso lo scambio di detenuti e condannati. L'altro fronte di guerra, il Medio Oriente. Secondo il quotidiano Haaretz, gli Emirati avvisarono Netanyahu nel settembre del 2003 del piano di Hamas che portò alla strage del 7 ottobre. L'ufficio del premier israeliano liquida le rivelazioni come una menzogna totale e nel frattempo il governo britannico annuncia sanzioni sui commerci con i coloni israeliani insieme ad altri 11 paesi, tra i quali Francia e Canada, accusando lo Stato ebraico di chiudere gli occhi sulla pulizia etnica in corso in Cisgiordania. Affermazioni scandalose e false, secondo Israele. Il ministro Ben-Gvir minaccia di chiudere il consolato britannico a Gerusalemme Est, che a suo avviso opera apertamente per conto dell'autorità palestinese. La premier Giorgia Meloni torna sui fatti di cronaca, mettendo in discussione alcune decisioni della magistratura.
3: Inaccettabile, così la Presidente del Consiglio commenta la decisione di rilasciare in libertà una persona fermata con l'accusa di aggressione, resistenza, oltraggio e lesioni nei confronti di due agenti rimasti feriti durante l'arresto, poi convalidato, di un uomo a Roma. La premier pubblica il video dell'aggressione sui social, sottolineando che episodi simili sono sempre più numerosi e che le decisioni dei magistrati vanificano il lavoro di chi ogni giorno garantisce la sicurezza dei cittadini, spesso, scrive, mettendo a rischio la propria incolumità. Dopo comportamenti di questa gravità contro chi rappresenta lo Stato, aggiunge Giorgia Meloni, e torna libero nel giro di poche ore, non è soltanto difficile da comprendere, è francamente inaccettabile perché indebolisce la credibilità dello Stato. Diverse volte la premier ha fatto appello alla magistratura affinché si lavori in sinergia in difesa dei cittadini, nei casi di scontri in piazza con feriti e devastazioni, nei casi di cronaca come il rilascio dell'uomo di Torino che si era detto dispiaciuto di aver molestato una tredicenne. Carla Macrellino, GR1.
2: Un migrante è stato trovato morto in un'auto sul traghetto Tunisi-Palermo, indaga la procura del capoluogo siciliano.
4: Aveva 25 anni, tunisino, nessun documento addosso, solo il sogno di raggiungere l'Italia. Così si è imbarcato sul traghetto che da Tunisi raggiunge Palermo e si è nascosto nel bagagliaio di un'auto, ma è morto lungo il tragitto. A lanciare l'allarme la proprietaria del veicolo, tunisina anche lei, che lungo il viaggio è scesa nell'area del traghetto destinata alle vetture. Dopo un lungo interrogatorio è stata fermata. Bisognerà capire se la donna, incensurata, ha cercato di aiutare un amico o un conoscente a raggiungere il nostro paese o se dietro il viaggio si nasconda altro. La giovane vittima, secondo le prime informazioni, aveva con sé pochi effetti personali, compreso un cellulare subito sequestrato. Il personale del traghetto ha contattato la polizia marittima, che ha atteso al porto di approdo in Sicilia l'arrivo della nave. Allo scalo è arrivato anche il medico legale per eseguire la prima ispezione del cadavere. La procura ha disposto l'autopsia e sequestrato l'auto, su cui è stato rinvenuto il corpo senza vita del migrante. Arianna Di Giorgio, GR1.
2: Ex Ilva, Palazzo Chigi, riunione con gli enti locali sul futuro del siderurgico. Durante l'incontro il sottosegretario alla presidenza del Consiglio Mantovano ha proposto un tavolo permanente sull'area di Taranto sul modello di quanto fatto per la realizzazione delle opere del Giubileo del 25 o per gli interventi nella cosiddetta Terra dei Fuochi in Campania. La convocazione del tavolo, ha spiegato Mantovano, potrebbe essere avviata già nei prossimi giorni. A Roma riaprono al pubblico gli spazi sotterranei delle terme di Traiano sul Colle Oppio. I lavori di restauro appena conclusi, finanziati con i fondi del PNRR, hanno permesso di portare alla luce e di restaurare mosaici di epoca romana. A partire dal 12 settembre inizieranno le visite guidate gratuite su prenotazione. Ed ora la musica con Adela, la cantante ballerina slovacca che ha da poco pubblicato il suo primo album e ora è in testa tutte le classifiche mondiali con il singolo Ant in L.A. 22 anni, capelli fucsia, amata da Nicole Kidman, da Bratislava si è trasferita prima a Mosca, poi a Los Angeles, dove è diventata il nuovo fenomeno pop a partire dai social. Per i testi e le coreografie provocatorie è stata paragonata a Madonna. Ci fermiamo qui, prossimo giornale radio alle 18, buon ascolto.
1: L'Italia in diretta.

0: Beh, questo è lui, è Kamrad, uno dei nomi nuovi del pop continentale europeo. Alle 17.08 passate da qualche secondo ed è il ritorno, siamo tornati, no?
1: Siamo tornati, sì.
0: Però volevo dire una cosa, perché prego. Questo Love Sober è praticamente il contrario di Drunk in Love, cioè di essere innamorato pazzo di quelli che perdi completamente il controllo. E lui dice no, guarda che non fa bene perdere il controllo in amore, è meglio prendere un po' delle distanze.
1: Che saggezza. Però
0: successo.
1: Non sempre i sentimenti ti lasciano spazio al raziocinio, quindi purtroppo
0: ci ha fatto una canzone, però
1: tant'è vero che si commettono tante sciocchezze in nome dell'amore, perché te parte la brocca, come dicono a Roma, anche se io non sono romana. Però allora adesso torniamo, diciamo, a fare quasi serie, quasi, non del tutto, ma l'argomento è importante, lo merita l'attenzione. Abbiamo parlato di privacy, di protezione della privacy, abbiamo parlato di sicurezza digitale, abbiamo parlato un po' di cose, anche dell'educazione digitale delle nuove generazioni, che spesso, essendo nativi digitali, ce ne hanno da insegnare praticamente, ma non sanno come, diciamo, utilizzare bene il mezzo, soprattutto per quanto riguarda la protezione di se stessi e delle cose che vanno a pubblicare o a guardare. E siamo leggermente intossicati, tu ti senti intossicato dai digital, dai social, siamo bombardati.
0: Quello sì, però ho imparato a tenermene lontano.
1: Bravo ragazzo.
0: L'intossicazione va
1: però digital, dai social, siamo bombardati.
0: Quello sì, però ho imparato a tenermene lontano.
1: Bravo ragazzo.
0: L'intossicazione va
1: svanendo. Però fai ricerche.
0: E quello è

0: Lei per averlo accettato, subito parto con la prima domanda: come facciamo a salvarci dagli algoritmi?
1: Una piccola precisazione: il libro è Spegni tutto, e quindi è in qualche modo una provocazione anche, no? Perché non possiamo spegnere tutto e non dobbiamo, però che cosa c'è? C'è da trovare un equilibrio.
0: E come lo
1: invece
0: troviamo?
1: Oggi è questa la parte più sfidante, perché oggi la narrazione viene a polarizzare, ovvero quella di dire togliete tutti i cellulari ai bambini, agli adulti e quant'altro, ma il tema è chi ci sta aiutando a capire le regole del gioco, perché è un grande gioco nel quale ognuno di noi non sa come si comporta l'algoritmo. E allora questo significa che siamo anche stanchi di correre dietro questi schermi. Basti pensare che la prima cosa che facciamo la mattina, il 70% degli italiani appena svegli prendere in mano lo smartphone. Quindi è anche l'ultima cosa.
0: Ma anche
1: cosa.
0: Si va a dormire molto tardi, perché si scrolla, come si dice in gergo, continuamente questo benedetto cellulare, guardando la qualsiasi.
1: Questa cosa non fa bene. Questa cosa non fa bene al sonno, anzi io sostengo anche nel libro che la qualità della nostra giornata inizia la sera prima, sicuramente nel letto. E allora anche qua una regola fondamentale: l'1%. Che cosa significa? La nostra giornata è composta da 1440 minuti. Allora io dico e chiedo: i primi 14 minuti e gli ultimi 14 minuti, quindi l'1% della nostra giornata, di iniziarla e finirla senza tecnologia. Non sto chiedendo chissà che cosa, ma almeno un piccolo sforzo, e da lì dobbiamo partire.
0: E però dobbiamo fare un grande lavoro su noi stessi, perché ci possiamo far aiutare, secondo lei? O dobbiamo ragionare, guardarci allo specchio e fare una tipo mantra: devo smetterla di usare il cellulare appena sveglia, devo smetterla di usare il cellulare appena sveglia.
2: Una specie di lavaggio, autolavaggio
0: del cervello. Una sorta di mantra continuo.
1: Questa cosa porterà dei benefici nel brevissimo periodo, ma poi nel medio e lungo periodo si ritorna peggio di prima. E allora perché la vediamo come una punizione, come qualche cosa, come dire, che dobbiamo sconfiggere? Invece noi dobbiamo armonizzare. Ecco che nel libro infatti parlo di un dialogo tra un monaco e l'intelligenza artificiale, che sono due figure anteposte, invece sono le due parti che dobbiamo armonizzare dentro di noi.
0: Le chiedo scusa, allora, si è sentito male, ha detto monaco?
1: Monaco, sì.
0: Ah, un monaco, quindi è l'intelligenza artificiale.
1: È un'intelligenza artificiale, sì, perché questo libro è stato scritto all'interno di un convento e da lì ho preso ispirazione, perché poi sono le due parti contrapposte a noi stessi.
0: Cioè la meditazione e l'usufrutto, la fruizione del nulla, insomma, sostanzialmente, diciamocelo pure, tante cose noi le guardiamo passivamente.
1: Il veloce e il lento, quindi tutto quello che dobbiamo, perché oggi siamo, la società ci porta a dire che noi esistiamo quando siamo sempre disponibili e reperibili, ma quella è una misura fallace del nostro benessere. Poi invece noi dobbiamo, come dire, incarnare altri stili di vita che non sono sempre sulla presenza, ma che sono sull'attenzione. Questa è una qualità fondamentale. La qualità della nostra vita dipende dalla qualità della nostra attenzione. E per, come dire, ogni 60 secondi noi siamo distratti da una notifica, e capiamo bene che la qualità della nostra
0: anche meno, le notifiche arrivano continuamente. Cioè. Le chiedo, come le è venuta? Cioè, lei ha sentito il bisogno, perché Alessio Carciofi, perché lei in prima persona subisce tutto questo e quindi si è reso conto che è un problema esteso? O proprio osservando la società che la circonda, le persone che le vivono intorno, ha sentito il bisogno, diciamo, di specificare, quindi metaforizzando questo dialogo tra il monaco e l'intelligenza artificiale?
1: Perché ne ho vissuto sulla mia pelle l'esperienza del burnout nel lontano 2015, quindi come dire, San Paolo, sono stato stregato sulla via di Damasco, mi occupavo di digitale, di influencer marketing, di tutte queste cose, però poi dopo mi sono rifugiato in un convento del 1200, perché avevano capito tutti che io stavo male tranne io, e questo è il paradosso del burnout, ahimè. E quindi da lì ho capito cosa fare da grande, quindi dal 2016 aiuto a utilizzare la tecnologia e a non essere utilizzati. In che modo? Nell'azienda, all'università, ma soprattutto con famiglie e ragazzi.
0: Ne ha di lavoro, perché insomma a quanto pare non si fa in tempo a spiegare ad una generazione che ne arriva un'altra che è già avanti e comunque restia, diciamo, ad accettare una sorta di, come posso dire, regolamentazione del mezzo digitale.
1: Sì, io anche se mi piace vedere il bicchiere mezzo pieno, no?

0: ovvero che le nuove generazioni sono quelle che oggi si stanno facendo fare, come dire, un dietrofront, quindi diciamo mettere le quattro frecce come se fossimo in una macchina, e questa macchina però ci sta dicendo: ma ad esempio nel mondo del lavoro le nuove generazioni non sono più come dire, focalizzate a lavorare come ad esempio è frutto del mio burnout, fino a sera tardi senza stop tutti i giorni, e loro preferiscono ad esempio il tempo libero oppure un contratto part-time. Certo, non sto dicendo che è come dire, la nuova regola, sicuramente sono temi valoriali molto forti che stanno soppesando, ad esempio, dalle generazioni precedenti. Alla domanda dice: ma perché tutto questo sta succedendo? La domanda è perché queste generazioni già hanno perso. Ad esempio, mi dicono: già abbiamo perso dei genitori che sono costretti ad andare dietro al mito del lavoro, e poi noi eravamo soli. Oppure altre situazioni legate al fatto di non ricondurre la propria identità solamente sulla sfera lavorativa. E quindi sono
1: Ma forse
0: domande che
1: manca anche
0: oggi.
1: l'educazione alla noia, perché noi da ragazzini ci annoiavamo, ma quello dovevamo fare, quello finiva. Invece qui pare che sia fuori luogo non avere 30 secondi, un minuto, 2 minuti senza far nulla. Devi per forza essere concentrato su qualcosa, devi per forza guardare qualcosa, seguire qualcosa, è così.
0: Assolutamente, pienamente d'accordo. Anzi, oltre alla noia che dobbiamo recuperare perché ci porta ad acquisire delle nuove competenze, ora dobbiamo anche saper recuperare la fatica, perché l'intelligenza artificiale, tra le tante cose che ci permette di fare, però ci sta disallineando alla fatica. E la fatica è della vita, perché è la fatica del lavoro. Invece oggi avere, come dire, tutto quanto pronto è come diciamo, l'analogia del cibo. Noi possiamo andare in qualsiasi fast food tutti i giorni, è vero, abbiamo una semplicità, abbiamo una velocità, ma poi c'è sempre un secondo costo. Qual è questo secondo costo? È che ci stiamo disabituando alla spigolosità della vita, no? E quindi questo significa, vado in conclusione, che l'intelligenza artificiale ci aiuterà a gestire situazioni complicate, ma le situazioni complesse, quindi come dire, le relazioni, dire a un amico o al nostro capo non mi va bene questa cosa, ci vorrà sempre la complessità della vita, e questa vita nessuna intelligenza artificiale potrà farlo.
1: Bisogna tornare a pensare che, insomma, le difficoltà della vita bisogna affrontarle personalmente, probabilmente senza grandi aiuti artificiali, forse, anche questa è una valutazione che andrebbe
0: Assolutamente,
1: fatta. Grazie Alessio Carciofi
0: assolutamente.
1: per essere stato con noi.
0: Grazie a voi.
1: Grazie, buon
0: Grazie, buon
1: pomeriggio.
0: pomeriggio.
2: Grazie ancora. Sono le 17:18 e 18 secondi, e questa è l'Italia in diretta. Arriva la grandissima voce, il grandissimo talento di Alicia Keys. Il suo secondo singolo da quell'album si chiama Songs in A Minor, ovvero Canzoni in La minore. Era il 2001 e questa era Woman's Worth.

0: sotto la doccia.
1: Ah, se tu, cioè, normalmente tu canti così.
0: Assolutamente.
1: Ma quando sei in disimpegno, ovviamente.
0: Certo. Modalità proprio.
1: È Alicia Keys, 2001,
0: spettacolare.
1: Woman's World. Sì, beh, grandissimo talento il suo.
0: Spettacolare. Ragazzi, continuiamo a parlare di questo tema che ci sfrocuglia parecchio. Lo so. Continuo a non volervi descrivere le facce che mi fa Claudio.
1: Perché sono temi che inquietano.
0: Inquietano,
1: però è bene sapere.
0: Giustamente mi dice Ludovico Suppa in cuffia, dice: gesti che fa inquietano di più, però
1: che bisogna conoscere.
0: Insomma, il web ci dà tante soddisfazioni perché ci consente di fare ricerche nell'immediato, ci consente di discernere le informazioni qualora si abbia la capacità di farlo, e insomma tutta una serie di cose.
1: Mi pare già un buon risultato.
0: Però abbiamo detto contestualmente ha delle presenta insomma dei lati oscuri, preoccupanti, non certo diciamo ottimistici. E del web adesso parliamo con una scrittrice che parla di distruzione e ricostruzione del web, diciamo particolarmente legata alla violenza digitale, che poi adesso amplieremo il discorso. È un libro, abbiamo un'anteprima, la scrittrice, l'autrice Valeria Fonte, alla quale auguriamo un buon pomeriggio, benvenuta in trasmissione.
2: Buon pomeriggio a voi, ciao.
0: Insomma, Valeria, lei a un certo punto ha cominciato a occuparsi di dialettica, insomma, ha scritto già un paio di libri, adesso è in uscita questo ultimo, il 22 prossimo settembre, che si chiama Odiocrazia. Ci racconta lei di che cosa parla?
2: Sì, allora, prima di tutto mi sono accorta che esiste un sistema, soprattutto digitale, al quale non avevamo dato un nome. Le parole patriarcato, le parole misoginia, di cui ci riempiamo moltissimo le bocche, erano a mio avviso insufficienti. Serviva qualcosa di più radicale, di più specifico, di più oggettivamente plausibile. Questo è il nome Odiocrazia, e di base vi starete chiedendo che cos'è,
0: esatto.
2: Se non la dittatura dell'odio. La dittatura dell'odio degli uomini contro le donne.
0: Vabbè, non solo, diciamo che parliamo
2: certo.
0: di questo perché specialmente ultimamente la cronaca purtroppo riporta in tanti
2: certo.
0: altri casi, ma la violenza digitale diciamo che interessa anche l'altro sesso. Perché...
2: Assolutamente, trasversale, certo, assolutamente.
0: E quindi...
2: Nello specifico esiste una sorta veramente di ambiente così deep, pieno di odio, nel quale spesso noi ci diciamo qual è il vero problema se non la tecnologia, invece no, il problema non sono le intelligenze artificiali, non è la tecnologia, ma è ciò che gli esseri umani possono fare con la tecnologia quando non hanno nessun tipo di regolamentazione che gestisca la stessa.
0: Per esempio c'è una foto pubblicata di una qualsiasi persona, famosa o non famosa,
2: sì.
0: e si critica la forma fisica o si commenta con i famigerati haters, cioè gli odiatori seriali,
2: sì,
0: questo vuole
2: assolutamente,
0: dire?
2: Assolutamente. Di base dobbiamo permettere agli haters di capire cosa stanno combinando, perché la peculiarità degli haters è permettere di lanciare la pietra senza vedere in faccia il danno causato. Quindi l'unico modo che abbiamo di regolamentare il digitale, perché sarà la nostra quotidianità se non lo è già da qui al nostro più imminente futuro, sarà creare della regolamentazione precisa per assumersi le responsabilità delle parole pronunciate. Questo è l'unico modo per placare e smembrare l'odio digitale.
0: E bisognerebbe perseguire gli autori di questo odio digitale, che siano uomini, donne.
2: Assolutamente.
0: Però questo parte da una posso dire denuncia personale, cioè io che magari sono oggetto di haters devo autonomamente denunciare di essere oggetto di critiche pesanti, se non di diffamazione, se non di altri tipi.
2: Assolutamente. Di base è come se la nostra Costituzione viaggiasse al 10% e il digitale al 100%, cioè siamo su due linee completamente diverse. Non abbiamo la regolamentazione necessaria per affrontare il tipo di tecnologia che ci appartiene. Quindi è importantissimo creare sistemi di denuncia efficaci da questo punto di vista. Se tu, per esempio, fossi vittima di odio online, è importante che tu abbia un canale privilegiato dal quale poter denunciare, e il fatto che le piattaforme ti possano fornire gli strumenti necessari per poterlo fare: screen, nome utente, tutte le informazioni necessarie che ti possano aiutare a trovare il colpevole di base e quindi a rieducare il colpevole.
0: Le posso fare una domanda diciamo un po' provocatoria,
2: certo.
0: visto che lei insomma questi
2: certo.
0: fenomeni li studia, li riporta anche nei suoi scritti. Nel momento in cui io temo diciamo di essere oggetto di haters, insomma, di odio digitale, eccetera, che poi spesso certo. da donne a donne parte. Siamo
2: sì, diciamo che è molto trasversale, da questo punto di vista.
0: Diciamo che le donne non si esimono dall'essere cattive con altre donne. Ma detto questo, perché però poi tendiamo a dare un'immagine di noi diversa da quella che è la realtà, con, che ne so, Photoshop, filtri, tutto quello, perché vogliamo adeguarci sì, sì. e non rischiare di essere oggetto di critiche?
2: Ma questo è quella che ho chiamato un po' la piramide della violenza di genere digitale, no? Che induce le donne ad essere un certo tipo di donna. Cioè noi abbiamo l'ossessione di apparire perfette, perché più corriamo verso lo specchio, meno corriamo verso i diritti. Quindi il modo più efficace per tenerci impegnate da donne più studiose, più culturalmente preparate della storia è questo: preoccuparci della cellulite, preoccuparci della skin care. Non a caso le bambine iniziano a fare skin care a 5 anni. Questo è incredibilmente precoce e preoccupante.
0: Non fanno solo skincare a 5 anni, ho visto delle cose agghiaccianti in rete. Vabbè,
2: sì,
0: comunque vabbè,
2: sì,
0: lasciamo
2: sì.
0: perdere, non voglio, così come vedo delle
2: addentrarci.
0: Sì, perché sono veramente terribili. Io poi sono veramente molto critica, mi rendo conto.
2: Certo, lo comprendo.
0: Seppur democratica, sono molto critica riguardo l'uso dei social per certi versi, tipo per esempio le immagini che ogni tanto mi appaiono a proposito di quei maledetti algoritmi
2: certo.
0: di donne perfette, sicuramente filtrate, tra virgolette, nel senso che utilizzano filtri, perché girano per strada semplicemente per farsi guardare. Io non ho capito a che serve una cosa del genere, che cosa porta, cioè francamente, e oltre ad offrire un messaggio, diciamo così, distorto della realtà, perché girare in una condizione, diciamo così, di esibizione palese, non so che cosa possa portare, quale sia il significato. Mi aiuti lei a capire, magari lei che ha più strumenti di me, visto che studia il fenomeno.
2: Lei si riferisce alle donne che vanno a fare le interviste per strada, immagino?
0: No, gente che neanche parla, che si presenta semplicemente nella loro, camminano per strada con...
2: Comunque a mio avviso rimane meno preoccupante chi cammina per strada rispetto all'uomo cinquantenne che sotto
0: Ma se cammini mezza nuda, cioè onestamente non capisco il senso.
2: Diciamo che comunque camminare mezza nuda non dovrebbe essere ragione per cui una donna viene sommersa di odio.
0: No, assolutamente,
2: ecco, diciamo
0: questo
2: che...
0: No, mi riferivo a questo, mi riferivo al fatto che comunque c'è anche una distorsione della propria immagine, cioè io mi propongo in un certo modo perché probabilmente non voglio essere oggetto di critiche, quindi come dicevo prima utilizziamo filtri, utilizziamo la bellezza come strumento di comunicazione, eccetera eccetera. Certo,
2: certo, perché
0: che
2: di base
0: giro...
2: l'unica misura del mondo che ci è concessa è quella di essere piacevoli e sessualmente appetibili, assolutamente, assolutamente.
0: Insomma, Valeria Fonte, ne abbiamo ancora di strada da fare, mi pare di capire.
2: Beh, direi di sì.
0: Noi intanto la ringraziamo per essere stata con noi, ricordiamo che il prossimo 22 settembre esce per la De Agostini Editore il libro Odiocrazia, distruggere e ricostruire il web, che crea uomini violenti, donne succubi e tiranni idioti.
1: Arriva il meteo e poi torniamo noi.
3: Radio 1, un mondo da sentire.
4: Benvenuto al super pilota Kimi Antonelli.
5: Ciao Alex.
4: Kimi, ma sono io su questo poster?
5: Hai capito perché vengo ad abitare qui?
4: Per vederci le partite insieme.
5: Magari, però non ho ancora il wifi.
4: Ma andiamo da me, ho Sky Wifi ultra veloce, come te.
5: Oh, ma sai che Sky Wifi è il mio nuovo mito.
4: Sono appena stato sorpassato.
6: Sky Wifi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90 al mese per i primi 18 mesi anziché 54,90 al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
7: 99, Puma, microtasso.
8: Tutto ok?
7: Sì, con l'usato certificato Ford Approved. Puma Hybrid a 99 euro al mese con microtasso Ford. Anticipo 3.150 euro, 24 mesi, TAN 4,95, TAG 7,38. Rata finale 12.122 euro.
9: Quando ci fa sentire...

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Meteoradio. In serata nuvolosità in progressivo aumento al nord e sui settori tirrenici peninsulari, con prime piogge o locali rovesci su Alpi e Prealpi, specie quelle centrali. Domani, mercoledì 9 settembre, marcata instabilità sulle regioni settentrionali e l'Alto Tirreno, con precipitazioni diffuse e temporali intensi in estensione dalle regioni nord-occidentali a Triveneto, Liguria e Toscana. Al centro, parziali annuvolamenti con rovesci o temporali isolati, mentre il resto del meridione e le isole maggiori godranno di tempo in prevalenza soleggiato, anche se da pomeriggio non mancheranno le piogge in area adriatica, sulla Basilicata e sui monti di Calabria e Campania. Temperature in deciso calo al nord e in area tirrenica, ancora elevate al sud e sulle isole, con punte di 36 gradi su Sicilia, Sardegna ed aree interne della Puglia. Venti un po' ovunque deboli o moderati da sud, settentrionali da moderati a forti solo sulle coste esposte della Sardegna, dove i mari saranno molto mossi o agitati. RAI, pubblica utilità su previsioni dell'aeronautica militare.
2: L'Italia in diretta.

0: E lei è Gracie Abrams, una delle stelle della nuova musica americana, del nuovo pop americano, tanto che è stata convocata anche per i concerti di Taylor Swift, e questa canzone parla delle sue disavventure sentimentali. Allora, in questo ha preso un po'
1: io da... posso scrivere un'enciclopedia.
0: Ah sì, cioè potresti fare una collezione
1: 24
0: discografiche
1: volumi.
0: Sulle Terzo. Tue disavventure. È vero, questo io ormai lo cito sempre questa cosa, però mi viene...
1: Ma tutti noi,
0: no,
1: dai!
0: No, ma viene, mi viene un po' da ridere, perché Massimo Troisi, sì, parlando con Pino Daniele, l'ho citato spesse volte, disse a un certo punto, dice, ma voi cantanti siete fortunati, perché voi, se vi va male un amore, e voi ci fate una canzone per cui ci guadagnate
1: anche.
0: Ci
1: prendete
0: anche
1: pure soldi, certo. È il grande Massimo.
0: Capito. Poi cioè, detto napoletano, ovviamente l'effetto.
1: Però ci possiamo provare anche noi, fa vedere che magari
0: canzone
1: ci riusciamo. Ma certo, una che parla di disastri sentimentali, perché pare che va tiri molto, insomma, l'argomento. E vabbè, invece adesso parliamo di tutt'altro argomento, parliamo di economia. Cominciamo con il collegamento con la redazione economica di Milano, quindi il collegamento di borsa, per sapere come ha chiuso Piazza Affari. In collegamento con noi, scusate i troppi collegamenti, c'è Federico Simonelli.
2: Sì, buonasera, e anche quest'oggi c'è attenzione sui mercati, soprattutto al petrolio, che sale ancora rispetto a ieri, ora di uno 0,7% meno rispetto ai livelli toccati in giornata. Il Brent scambia poco meno sotto i $98, stamane si era avvicinato ai 100 dopo gli attacchi reciproci alle petroliere nello stretto di Hormuz da parte degli Stati Uniti e Iran. Questo preoccupa naturalmente gli investitori e le borse, che oggi chiudono deboli. Milano a meno 0,1%, in linea sostanzialmente anche Londra, Francoforte poco sopra la parità a Parigi. Dopo lo stop di ieri per il Labor Day, anche Wall Street in questo momento viaggia in negativo, il Dow Jones perde un punto percentuale. Molto alto anche il gas, quasi 76 euro al megawattora, siamo ai massimi da oltre 3 anni. A Piazza Affari, miglior titolo Telecom Italia, più 2,6%, perché Poste Italiane ha aumentato il valore della sua offerta pubblica di acquisto per il gruppo di telecomunicazioni, ha aggiunto una componente di 30 centesimi d'azione. Peggiore invece STM, che cede circa il 3,6%. Linea a voi.
1: Grazie a Federico Simonelli della redazione economica della nostra sede di Milano. Abbiamo avuto un quadro completo che purtroppo racconta sempre il problema legato all'Iran, allo stretto di Hormuz, e questo ci fa stare piuttosto in agitazione, non soltanto per la guerra, che ancora non si è capito che cosa vogliono. Diciamo realizzare, conquistare, avere, ottenere, decidete voi il termine, ma che comunque compromette, diciamo, l'economia del mondo. Adesso invece parliamo, ragazzi, sempre di, mantenendo un tema legato all'economia, quelle che sono le ripercussioni della crisi climatica legata all'economia, perché si è detto, l'abbiamo detto più volte, i climatologi l'hanno detto, ormai l'estate sarà sempre rovente, questa particolare...
0: Forse... anche più rovente, sempre più rovente.
1: Questa pare che sia stata la più calda dal 1950, ho sentito, ho letto, e purtroppo andremo avanti nei prossimi anni sempre così. Questo comporterà inevitabilmente delle grandissime difficoltà e anche degli aumenti di costi e dei rischi anche per le infrastrutture. Di tutto questo parliamo adesso con il professor Enrico Giovannini, che è cofondatore e direttore scientifico dell'ASVIS, l'Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile. Benvenuto.
3: Buon pomeriggio e grazie.
1: Buon pomeriggio a lei. Professor Giovannini, insomma, ci dobbiamo preoccupare come al solito?
3: Beh, dobbiamo preoccuparci certo per i prossimi anni, ma per i prossimi mesi. Questa è la novità. Sì, purtroppo è la novità che è determinata da quest'estate. Ricordiamolo che gli scienziati ci avevano avvisati all'inizio di quest'anno che l'estate sarebbe stata rovente, tanti non ci hanno creduto, tanti governi non ci hanno creduto, e ci dicono che tutto questo avrà conseguenze anche nei prossimi mesi, anche perché arriva il cosiddetto El Niño, che è quel fenomeno naturale che però quest'anno potrebbe colpire in maniera così dura l'area dell'Oceano Indiano, sì, da determinare ripercussioni sui prezzi degli alimentari ovunque nel mondo, per non parlare della siccità e così via. Il governo inglese ha annunciato una crisi per i prossimi mesi, addirittura arrivando a suggerire alle famiglie britanniche di avere delle scorte alimentari per almeno 3 giorni.
1: E questo non porterà ad un accaparramento violento, tipo incetta, chi c'è prendo tutto quello che trovo?
3: Beh, questo è un rischio ovviamente, ma perché fanno questo? Perché ritengono che i problemi della siccità renderanno molto difficile utilizzare per esempio alcune vie d'acqua, ma anche che il Niño farà schizzare i prezzi verso l'alto, cosa che già la presidente della Banca Centrale Europea, Lagarde, ha menzionato a luglio, dicendo attenzione perché durante l'autunno, l'inverno, potremmo avere aumenti forti dei prezzi degli alimentari che si aggiungono a quelli dell'energia. Quindi lo scenario è abbastanza complesso, non bisogna generare il panico, ma bisogna prepararsi. Ed è su questo che io nelle ultime settimane sono intervenuto varie volte sui media, dicendo che forse dovremmo creare anche dei luoghi dove il governo, le regioni, i comuni possano prepararsi per non intervenire solo a posteriori, perché come dice quel vecchio adagio, prevenire è meglio che curare.
1: Ecco, visto che lei suggerisce un livello di attenzione al tema, in che modo secondo lei, oltre a dialogare, si può procedere praticamente per cercare di arginare, perché magari evitare, prevenire del tutto magari potrebbe essere difficile, perché avendo a che fare con il clima non è, voglio dire, possibile secondo me, secondo la mia ignoranza in materia, non è possibile prevedere in toto tutto quello che accadrà. Per esempio abbiamo avuto delle previsioni che parlavano di rovesci temporaleschi, cose, magari invece abbiamo avuto 700 gradi all'ombra che ci hanno esaurito completamente, e al contrario in alcune zone dove era stato previsto altro ci sono stati temporali, grandinate, cose tipo chicchi grossi come arance, una cosa devastante. Quindi non potendo veramente, diciamo, fare affidamento sul, non dico sulle previsioni che per carità hanno una loro, come posso dire, valenza nell'arco delle 24-48 ore, ma qual è, secondo lei, strutturalmente la possibilità di arginare e di arginare, ecco, sostanzialmente?
3: Beh,
1: questi
3: intanto,
1: fenomeni?
3: La crisi climatica non è il meteo, sono due cose molto diverse.
1: Certo.
3: Pensiamo al momento che le altissime temperature nel Mediterraneo stanno uccidendo tutta una serie di coltivazioni, penso a certi molluschi, che avranno effetto l'anno prossimo. Comunque distinguiamo tra la mitigazione, cioè cercare di far di tutto per ridurre le emissioni di gas climalteranti, e l'adattamento. Per ridurre i costi dell'energia dobbiamo correre sulle rinnovabili, cosa che non stiamo facendo, e questo avrebbe effetti anche positivi sull'ambiente oltre che sulle tasche delle persone. Sull'adattamento invece abbiamo delle stime abbastanza precise sui danni del non fare nulla. Io lo dico da ex ministro del governo Draghi per le infrastrutture e i trasporti. Con il governo Draghi, col PNRR, le cose stanno continuando, abbiamo investito molto sull'idrico. Noi perdiamo il 42% della pioggia che immagazziniamo, e ne immagazziniamo una parte molto limitata. Questa cosa non può continuare in questo modo, bisogna accelerare in tutti i modi. Le faccio un altro esempio: le infrastrutture sono a rischio ovviamente a causa di eventi climatici estremi. Lei ha ragione, non sappiamo dove colpirà esattamente per esempio la grandinata di Cremona, no?
1: Sì.
3: Ma la probabilità che queste cose accadano è molto più alta che nel passato.
1: Bisogna metterle in preventivo, insomma, dice lei, professore.
3: Bisogna metterle in preventivo intanto nella prossima legge di bilancio, perché i danni agli agricoltori, agli operatori turistici, alcune previsioni ci danno a dicembre 25 gradi, immagini se si potrà sciare, poi magari invece arriva grande freddo.
1: Cioè 25 gradi è quasi estate praticamente.
3: Perché? Perché il Niño, alcuni prevedono,
1: certo,
3: che sconvolgerà
1: certo
3: anche questi aspetti. Il punto è che si può fare molto, esiste un piano nazionale per l'adattamento ai cambiamenti climatici approvato dal governo nel 2023, ci sono voluti 2 anni per creare il comitato di coordinamento, semplicemente perché i ministeri non indicavano i loro rappresentanti, e come ha detto anche il ministro Pichetto Fratin recentemente, non ci sono finanziamenti. Allora sapremmo cosa dovremmo fare, perché la scienza, la protezione civile, eccetera, hanno identificato i rischi anche territorialmente, non esattamente in quel metro quadrato, ma sappiamo quali sono le aree più a rischio e dobbiamo dunque investire. Sapendo purtroppo che il fatto di non aver investito a livello globale, ma anche nazionale, sulla mitigazione vuol dire che pagheremo prezzi più alti in termini di adattamento. Quindi le due cose servono insieme, ma quello che ci preoccupa è quello che può succedere nei prossimi mesi.
1: Ecco, le posso fare una domanda, professor Giovannini? Mi chiedo, certo. E magari qualche sarà anche una curiosità di alcuni ascoltatori. A noi viene chiesto, l'Europa ce lo chiede, di avere le macchine elettriche, di avere uno sviluppo sostenibile, il green deve essere perennemente considerato e questo va tutto benissimo, però contestualmente c'è un traffico aereo mostruoso, c'è un'incentivazione delle grandissime navi da crociera che non credo non inquinino. E insomma, c'è una sorta di discrepanza tra quello che viene chiesto al singolo e quello che viene fatto, diciamo, da gruppi importanti o dalla necessità di un trasporto veloce, come può essere l'aereo, come può essere la nave. Ecco, lei che cosa ci può consigliare? Cioè, come facciamo noi poi a credere davvero che dobbiamo sforzarci di comprare la macchina elettrica perché quella salverà il mondo?
3: No, nessuno dice questo, per fortuna, nonostante quello che sentiamo raccontare. In primo luogo sono i governi a decidere quello che succede in Europa. Questo vorrei ricordarlo, perché la Commissione europea non ha poteri legislativi diretti.
1: No, certo.
3: Quindi sono i governi e il Parlamento europeo.
1: Da delle indicazioni, certo.
3: Seconda considerazione, una serie di comportamenti individuali sono molto utili, ma bisogna cambiare alcuni aspetti strutturali, e cioè la mobilità è l'unica area, i trasporti, in cui le emissioni di gas climalteranti sono aumentate negli ultimi 15-20 anni. Poi dobbiamo efficientare le nostre abitazioni e le imprese, e poi abbiamo bisogno di affrontare ovviamente l'inquinamento dalle attività economiche. Vorrei ricordare che in Europa abbiamo 300.000 morti premature per malattie legate all'inquinamento. Quindi quando noi compriamo una macchina che non emette inquinanti al tubo di scappamento, non solo miglioriamo l'ambiente, ma miglioriamo la nostra salute, perché la pianura padana è il luogo più inquinato d'Europa. Allora dobbiamo mettere insieme tutti questi aspetti, e quando si dice il verde, non è semplicemente per il pianeta, è per noi. Cioè, una politica che non si preoccupa di 300.000 morti premature all'anno.
1: Indubbiamente, però lei mi insegna, professore, che per avere una macchina elettrica o una combustione di quel tipo ci vogliono terre rare, ci vuole tantissima acqua, ci vuole comunque...
3: Esattamente come il cellulare con il quale io le sto parlando.
1: Esatto, e quindi...
3: La conversione è molto complessa, figuriamoci, e come diciamo noi economisti, i trade-off sono importanti. L'occupazione può crescere, non solo ridursi, come alcuni dicono, ma soprattutto le imprese italiane, lo dice l'Istat, che sono andate nella direzione della sostenibilità, hanno guadagnato competitività internazionale, hanno guadagnato produttività. Questa è un'altra fake news di cui sentiamo parlare. Ormai abbiamo i dati che dimostrano che questo passaggio conviene. Ovviamente, come lei diceva giustamente, non tutti possono comprarsi magari un'auto di ultima generazione, così come alcuni non possono comprarsi una casa e continuano a pagare l'affitto. La finanza, i mutui, da questo punto di vista fanno la differenza, l'hanno sempre fatta. Ecco perché c'è necessità di politiche che agevolino la transizione, soprattutto per le persone meno capaci di spendere i soldi.
1: Anche perché spesso parliamo di interventi che sono a carico del singolo, cioè se io devo ristrutturare, mettere a posto casa per adeguarla a certi canoni,
3: ovviamente, però
1: io non ho la possibilità, come si fa?
3: Ecco, tutti i calcoli mostrano che, come per un affitto, se io compro una casa, chiaramente devo pagare un tasso di interesse, ma risparmio l'affitto. Bene, tutti i calcoli mostrano che ormai, grazie anzi al crollo dei prezzi delle rinnovabili e di certi impianti, ma soprattutto all'aumento vertiginoso che continuerà dei prezzi del petrolio, del gas, ne avete appena parlato, non spostarsi verso tecnologie più efficienti, oltre che più green, è un costo superiore. Chiaro. Quindi è qui dove il governo, a mio parere, dovrebbe mettere in campo, come l'Europa propone e l'Europa suggerisce, una serie di azioni per accompagnare e accelerare questa transizione e non invece rallentarla. Come
1: professore, le devo chiedere una cortesia: se resta con noi, noi facciamo una brevissima pausa musicale che adesso ci declinerà il nostro Claudio De Tommasi. Se resta con noi, continuiamo e completiamo l'argomento subito dopo. La ringrazio.
0: E lui dice: Ashcroft è una delle grandi star della musica inglese, ancora non, ormai non credo più, conosciuto, così conosciuto come in Inghilterra, non è in Italia. E viene dai Verve proprio ai tempi del loro Urban Hymns, che fu un successo clamoroso, 1997, lui scrisse una canzone ispirata a un gruppo che forse poco c'entra con quello che sono poi i suoi suoni, ma molto c'entra con la sua ispirazione invece, diciamo, tra virgolette, poetica. Sto parlando di un classico del rock inglese come Love Will Tear Us Apart the Joy Division. È proprio cercando di ripetere quel tipo di ispirazione, di riproporre, declinarla alla sua maniera, lui a un certo punto dice: DJ plays a song for the lovers, ovvero il DJ suona una canzone per gli amanti. E così si chiama, Song for the Lovers, lui è Richard Ashcroft.

0: Si chiama Song for the Lovers, lui è Alice Ashcroft, e torniamo a parlare con il nostro ospite, il professor Enrico Giovannini.
1: Al quale, professor Giovannini, giro subito una domanda che è un po' una provocazione di una nostra ascoltatrice che ci scrive niente poco di meno che da New York. Dice, io avevo comprato in Italia un'auto che andava a metano perché dicevano che inquinava meno. Adesso è cessata letteralmente la produzione, pare che ci debba per forza essere l'alternativa anche a questo. Dici, allora io come faccio adesso, che ci faccio con quest'auto se non ho la possibilità di comprarmi un'altra? E questa è una delle tante domande che girano intorno allo stesso argomento, professore. Come aiutiamo le persone che vorrebbero, diciamo, partecipare a questa grande lotteria del green, ma non tutte possono?
2: Esattamente, per questo, scusi se cito ancora il governo Draghi, avevamo messo 1 miliardo all'anno fino al 2030 per aiutare non solo i consumatori più in difficoltà a muoversi verso modelli più efficienti dal punto di vista ambientale, ma anche per attrarre la produzione di auto in Italia, o di autobus. Pensiamo agli autobus, abbiamo ancora tanti autobus vecchi, anziani, sì, mentre i nuovi autobus elettrici, in alcuni casi a idrogeno, fanno una grande differenza. Quindi il tema della mobilità è esattamente uno di quelli che colpisce di più le persone. Ora, l'ascoltatrice parlava del metano. Abbiamo capito che gli scienziati ci hanno aiutato a capire che l'inquinamento da metano è altrettanto dannoso quanto quello dei gas climalteranti. E perché? Perché la scienza fa passi avanti.
1: Dunque, ci sono studi, ricerche, certo, si arrivano a conclusioni differenti.
2: Esattamente, anche perché, ripeto, nel frattempo sono state sviluppate delle soluzioni, penso agli autobus ancora, che sono praticabili, mentre invece anni fa non lo erano, penso agli autobus extraurbani. Serve una politica di transizione, e quindi invece di prendersela tanto con il Green Deal europeo, avremmo dovuto spendere i tanti miliardi che abbiamo ricevuto per fare tutto questo dal cosiddetto sistema ETS, cioè le sovrattasse per chi inquina. Invece l'Italia ha speso solo il 10%, se ricordo bene, di circa 13-15 miliardi che l'Unione Europea ci ha dato, e ha preferito usare il resto soltanto per magari ridurre le tasse a qualcuno oppure fare qualche bonus. Questo lo dico perché non è che queste politiche, appunto, si fanno da sole.
1: Ma certo,
2: abbiamo bisogno di investimenti. Il PNRR è stato un passaggio molto importante, ora però abbiamo a disposizione svariati miliardi ancora europei che dovremmo orientare in questa direzione.
1: E vedremo di farne buon uso.
2: È un fatto di volontà politica.
1: Certo, certo, professore. Noi la ringraziamo per essere stato con noi, professore Enrico Giovannini. Ricordo essere cofondatore e direttore scientifico dell'ASVIS, l'Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile. Grazie per essere stato con noi. Claudio, allora, che succede adesso?
0: Che arriva il GR. Arriva. GR1, perché sono quasi le 18. Dopo il GR1 però torniamo ancora. Abbiamo,
1: oddio,
0: anche un ospite famoso.
1: Oh,
0: a brevissimo.
1: A tra poco.
0: Moreno Avantini sarà con noi.
3: Sei pronto per un'auto con motori ibridi efficienti e un'autonomia in elettrico fino a 120 km? A domare ogni curva con la trazione integrale permanente e a viaggiare in modo intelligente con il sistema Mercedes-Benz MBUX avanzato? Sei pronto per qualcosa di veramente straordinario? GLC Coupé Plug-in Hybrid ti aspetta con un vantaggio cliente da 13.500 euro fino al 30 settembre. Catturala negli showroom Mercedes-Benz.
4: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano, ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio, perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
5: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio, a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Per te 2 anni a prezzo fisso con le nostre offerte dedicate. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company. Scopri i dettagli e condizioni su A2A.it.

0: ore 18.
1: GR1.
2: In studio Nicola Tedeschini, la guerra in Ucraina dopo la tregua di 3 giorni in occasione della visita degli inviati della Casa Bianca, sono ripresi gli scontri, almeno 3 morti sotto i raid russi. Ed è di poco fa la notizia di una lunga telefonata fra Putin e Trump.
3: Un'ora di colloquio tra i due presidenti, intanto per tracciare un bilancio della visita dei due inviati speciali Witkoff e Kushner. La valutazione comune è positiva. Il consigliere del Cremlino Ushakov definisce la conversazione fra Trump e Putin franca, costruttiva e professionale e riferisce che Putin ha spiegato a Trump quali iniziative gli Stati Uniti potrebbero assumere per porre fine al più presto ai combattimenti. Il capo della Casa Bianca ha ribadito di volere l'uscita dalla guerra prima possibile. Nel colloquio Putin ha anche assicurato che la Russia non ha piani aggressivi nei confronti dell'Europa. I due hanno concordato di restare in contatto. Intanto però il sottosegretario del Pentagono Colby, sostenendo che Mosca sta ricostruendo le proprie forze armate e la propria capacità industriale nel settore della difesa, invita l'Europa a prepararsi a sostenere l'Ucraina per anni. Mentre si avvicina il 25esimo anniversario degli attentati terroristici dell'11 settembre, da Washington Trump ha reso omaggio alle vittime e ai soccorritori e ha ribadito che l'Iran non avrà l'arma nucleare. Cecilia Rinaldini, GR1.
2: Rivelazione del giornale israeliano Haaretz sugli attacchi del 7 ottobre 2023. Gli Emirati Arabi Uniti, si apprende, avvisarono Netanyahu 10 giorni prima, ma lui non fece nulla. Menzogna totale, replica il premier. E intanto il governo britannico stabilisce sanzioni sui commerci con i coloni israeliani insieme ad altri 11 paesi, tra i quali Francia e Canada, accusando lo Stato ebraico di chiudere gli occhi sulla pulizia etnica in corso in Cisgiordania. Da Tel Aviv la risposta del ministro degli esteri Saar con la chiusura annunciata del consolato britannico a Gerusalemme, espulsi inoltre i rappresentanti di Londra nel centro di coordinamento del Bodo Peace, e a 12 cittadini britannici, tra cui l'ex leader laburista Corbyn, sarà impedito l'ingresso in Israele. Nel Regno Unito pesanti disagi in diversi aeroporti a causa di un guasto tecnico al sistema nazionale di controllo del traffico aereo, coinvolti anche gli scali londinesi di Heathrow, Gatwick e Stansted, oltre a East Midlands e Manchester. Il problema riguarda in particolare i decolli, inizialmente sospesi in tarda mattinata, poi ripresi con nuovi rallentamenti nel pomeriggio. In Italia, con la cronaca, il femminicidio di Lorena Isceri, terminata l'autopsia sulla salma di Federico Vella, l'ex che ha ucciso la donna scaraventandola da un viadotto della 1 e poi si è suicidato. Per l'uomo, disposto anche l'esame tossicologico, gli esiti saranno depositati tra circa 90 giorni. Domani a Squinzano, in provincia di Lecce, i funerali della 45enne Lorena e il sindaco ha proclamato il lutto cittadino, venerdì una fiaccolata contro la violenza sulle donne. Ancora nessuna traccia dei dipinti di Renoir rubati in Francia, un furto clamoroso nonostante le misure di sicurezza rafforzate. Dopo il caso del Louvre, il corrispondente.
4: È caccia al ladro in tutta la Francia del Sud dopo che 2 scassinatori si sono introdotti all'alba nel museo dedicato a Renoir a Cagnes-sur-Mer vicino Nizza, con l'obiettivo di rubare 4 opere del grande pittore francese. L'allarme è scattato alle 5:48 e 5 minuti dopo una volante si è recata sul posto a sirene spiegate, inducendo i ladri a una fuga precipitosa e ad abbandonare nel giardino del museo 2 dipinti appena trafugati. Per il sindaco della cittadina, il comando entrato nel museo sembrava bene equipaggiato e bene informato. Il valore dei quadri trafugati ammonta a circa 9 milioni di euro. Il museo di Cagnes-sur-Mer è stato ristrutturato negli anni 60 nel luogo che fu l'ultima dimora di Renoir a inizio Novecento. A pochi mesi dalle elezioni presidenziali, il colpo di questa notte rilancia intanto in questa ore in tutta la Francia il dibattito sull'urgenza di proteggere meglio il proprio patrimonio artistico. Da Parigi, Gavino Moretti, GR1.
2: Dal 25 settembre ad Ascoli Piceno, l'Inus Festival del Fumetto, 3 giorni di appuntamenti tra dialoghi, concerti e mostre. Ideatrice Elisabetta Sgarbi con lo scrittore Sandro Veronesi.
5: Le sottili influenze generate dalle nuvole parlanti in altri campi animeranno il Festival del Fumetto targato Linus. la direttrice Elisabetta Sgarbi.
1: Sarà interessante vedere come il fumetto fa reagire in senso chimico, direi, altre arti, per esempio la scienza. Sicuramente è un mondo di incroci.
5: Incroci evidenti in Manuele Fior, autore di narrazioni a fumetti ma anche illustratore di libri e manifesti. La sua mostra aprirà domenica 27.
1: È un artista di importanza internazionale e sono testimone diretta di quanti autori francesi di primissimo piano mi chiedano la possibilità di entrare in contatto con Fior.
5: Non mancherà la musica con Bad Bardot e Rafael Gualazzi e il teatro sperimentale di Antonio Rezza, su tutto una dedica alla libraia Anna Maria Gregorietti Gandini, scomparsa un mese fa. Assieme al marito Giovanni animò un laboratorio di idee che cambiò la storia del fumetto.
1: Con Milano Libri ha raccolto un mondo di grandi intellettuali, ricordo che aveva dei bellissimi occhi azzurri.
5: Francesco Riccardi, GR1.
2: Ed è tutto, ancora buon ascolto.
6: L'Italia in diretta.

0: divaghiamo come fantasmi nell'universo. Sorry, scusa, lo sento, sono i pinguini tattici nucleari. Del resto lui dice che, citando addirittura il divino David Foster Wallace, ogni storia d'amore è anche una storia di fantasmi, siete d'accordo?
1: Guarda, mi hai colpito al cuore
0: ecco qua.
1: Sono ancora sotto, come dire, sotto.
0: Chiediamolo magari alla nostra ospite famosa, Moreno Mantini,
1: esatto,
0: con noi.
2: Eccoci, ben ritrovati ragazzi. Allora oggi siete pronti perché accendiamo i riflettori su una bravissima attrice,
0: eh? E lei li conosce i riflettori?
2: Lei li conosce,
0: eh?
2: Benissimo, cinema, teatro, televisione, è cresciuta a pane e recitazione, perché pensate
1: aveva
2: che
1: aveva sei mesi.
2: Il suo primo ciak a soli sei anni.
1: Ah, sei anni. Avevo
2: sei
1: letto
2: anni.
1: Che faceva la pubblicità, vabbè, non voglio dire
2: prima
1: che...
2: le pubblicità, è vero, ma il primo ciak è arrivato a sei anni, è amatissima dal grande pubblico anche per il personaggio della contessa Adelaide del Paradiso delle Signore. All'Italia in diretta Vanessa Gravina. Ciao Vanessa.
1: Buonasera.
3: Ciao a tutti voi, buonasera a voi ragazzi, beh, grazie mille per questa super...
2: ...delle signore, all'Italia in diretta, Vanessa Gravina. Ciao Vanessa.
1: Buonasera.
3: Ciao a tutti voi, buonasera a voi ragazzi, beh, grazie mille per questa super presentazione.

0: successo.
1: Guarda, siamo felicissimi, no? Che perché non so da voi, ma insomma qui in area zona mia c'erano percepiti 38 gradi con le scuole ancora tutte chiuse, trincerate, molta gente che la chiama e dice: ma guarda, oggi siamo andati a farci una gita al lago oppure un tuffo in mare, uno degli ultimi, come dire, insomma, di questa importante lunga estate, per cui stiamo davvero festeggiando, perché insomma non è scontato, no? Certo. Portare a casa sempre questa grande affezione con il pubblico, questo amore che si rinnova continuamente.
2: Assolutamente, sei molto amata, Vanessa. Volevo chiederti, il tuo personaggio, appunto la contessa Adelaide di Sant'Erasmo, è un personaggio che è diventato iconico, e qual è stata, se c'è stata, la difficoltà maggiore per te nell'interpretarla?
1: Guarda, diciamo, tra virgolette dico, le difficoltà sono tante, nel senso che è un personaggio che ovviamente si rappresenta, no? Continuamente, cioè una donna che vive ma anche all'interno di uno status quo, in qualche modo di una simbologia. L'importante è sempre trovare il confine tra diciamo questo snobismo, questo essere icon, no? Al di sopra di tutto e di tutti, ma di planare anche tra gli umani, quindi parlare in una determinata maniera, pensare, vivere fuori dal tempo, ma essere allo stesso tempo la più umana tra gli umani. Ecco, questo confine tra l'Avenger e l'essere umano per me è sempre una grande sfida, sembra scontato, ma portarla, non farla mai diventare una caricatura, però tenerla su, certo, è un equilibrio molto.
3: Anche perché
1: molto
3: il racconto
1: delicato.
3: È complesso, cioè Il Paradiso è una serie che racconta l'Italia nel dopoguerra, il boom economico. Se non sbaglio, siete arrivati attorno al 68-69 anni,
1: siamo in
3: belli, forti rivoluzione. E complicati. Ecco. Qual è il segreto, secondo te, di questo successo?
1: Il segreto, allora, prima di tutto, amalgama di cuore, anima, sentimento, questa è la prima cosa per reggere delle stagioni così lunghe, importanti, non diventare innesti perfetti tra uomo e macchina. Ecco, quindi innanzitutto portare
3: quindi mantenere un'anima,
1: Vanessa. Mantenere un'anima, svegliandosi la mattina avendo voglia di fare ciò che facciamo, ma soprattutto anche avere molto chiaro in mente che cosa stiamo raccontando. Io, per esempio, dal canto mio, l'area nostra, quindi Villa Guarnieri, tutta l'area dell'Aide di Sant'Erasmo, economica, di potere, di giochi, è chiaro che è una roba che tende a rubarti l'anima, ma in egual misura tu devi avere anche coscienza che stai raccontando anche e soprattutto che la ricchezza nella maggior parte dei casi non porta alla felicità, anzi è quello che è il messaggio chiaramente implicito nella nostra linea di Paradiso, dove questi che più stanno bene, più hanno i soldi, più hanno potere, più hanno nome, più tutto, capitano le peggio disgrazie. Fateci caso, non è casuale. Cioè noi raccontiamo anche, come dire, l'altra faccia della medaglia. Questo è molto educativo, no? Cioè, raccontiamo come in un modello di benessere, di upgrade sociale, proprio lì che si annida il morbo, il karma dello stare male.
0: Insomma. Assolutamente. Quindi, insomma, anche comunque, nel benessere ci possono essere problemi di tutti i giorni.
1: Beh, soprattutto,
0: che
3: esatto. Anche i ricchi piangono.
0: Anche i ricchi piangono, diceva qualcuno.
2: L'hanno già fatta quella esatto.
0: Senti, Vanessa, naturalmente Il Paradiso, grandissimo successo, però l'ho citato quando ti ho presentato. Tu hai cominciato a lavorare veramente giovanissima, da bambina.
1: Wow.
0: Sei veramente cresciuta sul set. Ti è mancata un po' ad oggi, guardando indietro, una normalità, se vogliamo, da bambina, oppure hai vissuto sempre tutto con estrema naturalezza?
1: Allora, sarei veramente un'ipocrita se ti dicessi la seconda che hai detto, come diceva all'epoca Guzzanti in un meraviglioso quello, la seconda che hai detto. No, non potrei veramente mascherarmi così in maniera ipocrita. No, ci sono stati momenti di grandi rinunce, per forza, questo l'ho capito dopo e lo capivo anche durante, ma la passione per quello che facevo era certamente di compensazione poi a tutti i sacrifici. Diciamo che quello che è mancato tanto è stata una buona dose di spensieratezza, no?
0: Immagino,
1: che poi mi sono però ripresa dopo anche a dosi massicce.
3: Hai recuperato, insomma.
1: Ho recuperato, insomma, considerando che comunque sono una persona che si assume grandi responsabilità, miei momenti di leggerezza sono meravigliosi, cioè quando proprio riesco a ritagliarmi.
0: Fondamentale.

0: fondamentali, fondamentali, sì, direi.
1: Anche sì, se all'inizio, sì, della tua carriera, più o meno nell'85, tu hai già lavorato addirittura con Marco Risi, che ti ha diretta giovanissima in Colpo di Fulmine nell'85, sì, appunto, è stato detto che insieme a tua mamma, in accordo con tua mamma, ti fecero piangere per far uscire al meglio la scena che stavi interpretando.
2: Fu tremendo.
1: E come andò?
2: Doveva ottenere da me il meglio. Andò che io ci cascai, cioè che non pensai minimamente a un raggiro, e quindi arrivai proprio a uno stadio depressivo di pianto, eccetera, dopo una giornata pazzesca di lavoro, perché comunque ero già, seppur bambina, protagonista di un film, quindi avevo tante responsabilità. Venne da me, mi abbracciò, mi disse: adesso te devo dire una cosa, vieni, mi prende per manina, disse questa cosa. Io stavo per dargli un cazzotto in bocca, perché sono sempre stata una ragazzina controllata, ma quando parto, parto, ecco, chi mi ama lo sa.
1: Beh, una certa
2: E
1: reattività
2: quindi,
1: ci stava poi in
2: ecco, però
1: quell'occasione.
2: lui meraviglioso, io capii lì veramente che cos'è il cinema, che cosa ti può portare, cioè quando proprio deve andare tutto a beneficio di quell'arte che stiamo creando, no? Che
0: Certo.
2: con tanta fatica mettiamo sempre sul piedistallo, prima di tutto perché è una ragione di vita, no? Prima ancora con me se era un lavoro. E lì ho capito questa roba. Devo dire che poi Colpo di Fulmine mi valse la prima nomination al Nastro
0: Al
2: d'Argento
0: nastro
2: come
0: d'argento.
2: attrice,
1: Una cosetta.
2: e dissi: vabbè, allora tutta la vita Marco Risi che mi fa
3: Evviva,
2: sto
3: tutta, tutta la vita a
2: torto,
3: piangere,
2: notte
0: piangere
2: bianca
0: quando volete. Senti, però, oltre naturalmente al cinema e alla televisione, tu non hai mai abbandonato il teatro con i ritmi, quelli poi incalzanti del palcoscenico. Ma come riesci a conciliare l'impegno di un daily come il Paradiso con le tournée teatrali, che poi tu porti scena anche cose belle impegnative, Pirandello, Shakespeare, insomma, è un impegno, eh?
2: È un impegno grosso, grosso, grosso, e te lo confermo. Infatti, mi chiedo a volte
3: Come
2: come
3: faccio?
2: riesco a rimanere in piedi a fine giornata, ma è proprio per il motivo che spiegavo prima, no? Io riesco, come dire, a ritagliarmi proprio degli spazi, proprio da lockdown, cioè che sono proprio miei di grande recupero. Come sapete, durante le trame del Paradiso, Adelaide spesso parte per motivi personali, per andare a risolvere, questioni molto delicate, per
0: Certo.
2: scappare da un marito invadente, per andare a recuperare una figlia che pensava morta e invece era viva. Cioè, quindi le storie si intrecciano poi molto bene con i miei impegni. Diciamo che ci vuole molto amore, ecco, ci
0: Certo.
2: vuole molta
0: Amore,
2: dedizione
0: passione,
3: e impegno.
2: e
0: Impegno,
2: esatto.
0: impegno.
2: Esatto. Però ti devo dire una cosa,
0: Sì.
2: che è anche il fulcro del nostro mestiere, cioè nel momento in cui tu riesci a prendere il meglio anche dal tuo pubblico, dal vivo, che è quello che ti segue in televisione, quindi a traghettare quest'auditel, questo gradimento, come dire, che la grande televisione ti regala all'interno di una dimensione
3: E
2: teatrale,
3: poi in
2: è il
3: persone
2: massimo della
3: reali a
2: vita.
3: quel punto, cioè che le
0: Le
3: vedi.
0: identifichi, le vedi, le tocchi.
2: Esattamente, per cui insomma ancora ce la facciamo, insomma non è arrivato il tempo di tirare i remi in barca, ancora
0: No,
2: no,
0: no, no, ce ne
2: ancora
0: vuole
2: no,
0: ancora tanto.
1: allora, dato che sono molto
0: Ancora
1: interessata
0: no.
1: all'argomento, cara Vanessa, ti chiedo, oltre ad essere una bravissima attrice, questo è inconfutabile, sei una bellissima donna e tu hai detto delle cose intelligenti a proposito del purtroppo il tempo che passa, e hai detto: non bisogna mai confondere la bellezza con il fascino, che si può mantenere a qualsiasi età.
2: Assolutamente sì, ma proprio nella maniera più totale assoluta. Ti porto un esempio soprattutto. Allora, Virna Lisi, che
1: Ah,
2: io ho avuto il piacere
1: spettacolare.
2: di, meravigliosa, frequentare, ho
0: Indimenticabile.
2: fatto l'ultima serie che
1: Sì.
2: lei ha girato in televisione, poi fece il film, se non ricordo male, della Comencini, che le valse un mega premio, dove era
0: Certo.
2: fantastica, ho il capello cortissimo, quindi insomma ho avuto questa grande, bellissima fortuna di condividere un ruolo poi enorme, perché io ero coprotagonista, rappresentavo la parte laica, un giudice, un magistrato, lei rappresentava la fede, quindi c'era anche uno scontro
1: Sì.
2: etico molto interessante. E la serie si intitolava Madre aiutami, la regia era di Gianni Lepre, per Rai, sempre per Rai. Ti dico, a proposito di fascino, no? insomma era già grande, aveva credo già passato da un bel pezzo i 70 anni, sì. Una faccia, una luce, io mi ricordo la luce di questa donna, stupenda con la sua faccia, autentica, non rifatta, vera, bellissima, con questa voce magnetica, una luce che ho visto forse in Sharon Stone nella mia vita e in altre due, non voglio, inizia per F e finisce per E, che pazzesche che ho incontrato sulla mia strada. Una di queste è Birnalisi, magica, proprio in tre
1: vero,
2: parole.
1: Vero, vero.
2: Ecco perché il tempo lì non ti scalfisce.
0: È il famoso,
2: insomma,
0: fascino che non, se non
2: poi
0: si perde nella vita.
2: Bellissima, a 20 anni, con collagene che sprizza dalla pelle, ma non significare nulla. Così come arrivare poi a 80 anni, cioè non c'è, quello che dicevi, il fascino proprio non ha bisogno né di botox né di acido ialuronico
3: né di chirurghi plastici,
0: no, non ci sono aiutini così. Che ci stanno.
3: Senti, un'ultima domanda così. Vanessa, qualche tempo fa in un'intervista hai dichiarato che in cinema la maggior parte dei ruoli principali sono poi interpretati più da uomini che da donne, è ancora così?
0: Per chiudere così proprio lampo.
2: Guarda, è un bel palleggio questa tua domanda. Ecco. C'era recentemente un articolo di un certo Carlo Righetti, non so, che ho letto su una, diciamo, un po' un focus di questo recente Festival di Cinema di Venezia, ma c'era addirittura anche un altro argomento che era stato introdotto, che sarebbe logorroico, non è il caso ora. Però certamente è una partita molto difficile. E venendo al discorso del tempo delle donne, siamo le prime penalizzate perché c'è una dittatura estetica, no? Che comunque sempre grava anche nella persona più per bene. È chiaro che più vai avanti, più comunque il ruolo, no, diventa, c'è anche questa dinamica.
0: Però è una bella lotta, l'importante è continuare a lottare, giusto Vanessa? Facciamo, diciamo così.
2: Ma stai scherzando, sempre anche comunque. Perché poi il
0: grazie
2: vino
0: di
2: migliore
0: cuore, Vanessa,
2: è quello che arriva sempre dopo.
1: Brava.
2: Grazie a
0: brava,
2: voi, ragazzi.
0: Grazie per essere stata con noi, ricordiamo l'appuntamento quotidiano su Rai 1 e su Rai Play con Il Paradiso delle Signore.
1: E chi se lo perde?
2: Vi aspetto, mi raccomando, non mancate, a prestissimo.
1: Grazie
2: ragazzi.
1: Vanessa.
3: A presto Vanessa, grazie. Siamo arrivati alla fine, Lucrezia, e grazie a Moreno Mantini per essere stato per questa preziosissima ultima
1: questo
3: parte.
1: Inserto,
3: grazie a voi.
1: Bellissimo, con una grandissima attrice e bellissima donna. Adesso
3: adesso ci salutiamo con la musica. È scozzese e questo è stato il suo grandissimo successo. Si chiama Black Horse and the Cherry Tree. Lei è Katie Tunstall. Noi torniamo domani, lo sai?
1: No, non torniamo.
3: Ancora no?
1: Ancora no.
3: Io volevo andare via, ma guarda, non mi lasciano andare.
1: Niente, allora dopo il brano andrà naturalmente Onda Verde, il GR regionale, poi torneremo ancora e lui mi dovrà sopportare all'Italia in diretta.

0: Radio 1, un mondo da sentire. Onda Verde, viaggiare informati.
1: Bentrovati da Michele Guidi di Rai Mobilità, sono le 18.26, apriamo in A1 nel tratto tra Fidenza e Piacenza Sud in direzione Milano, dove si registrano 11 km di coda per un incidente tra 6 auto con il traffico che defluisce su una sola corsia. Per chi viaggia verso Milano si consiglia l'uscita a Fidenza, poi la statale 9 via Emilia con rientro in autostrada a Piacenza Sud. Per le lunghe percorrenze si suggerisce la A22 del Brennero e la A4 verso Torino. Criticità anche sul grande raccordo anulare di Roma, dove il tratto tra la Rustica e via Prenestina risulta chiuso in entrambe le direzioni per un veicolo in fiamme. Andiamo ora in A4 tra Dalmine e Trezzo verso Milano, segnalati 6 km di coda per un altro veicolo in fiamme. Sulla tangenziale nord di Milano, invece, alla barriera di Sesto San Giovanni in direzione Rho si segnala un incidente. Ci spostiamo in Liguria in A7 tra Genova Bolzaneto e l'allacciamento con la A12 verso Genova si registrano 2 km di coda per un veicolo in avaria. Per questo aggiornamento è tutto, prossimo appuntamento tra un'ora, buon viaggio.
0: In collaborazione con il CIS.
2: Serve ancora la laurea? Se te lo domandi, ascolta il podcast originale su RaiPlay Sound, realizzato con EduNext, la rete di 35 università italiane per una formazione universitaria accessibile, flessibile e pensata per la vita reale. Scopri i corsi su edunext.eu.
3: E musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Siscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
4: Nuvola la trovi su siscom.eu.
5: Quando sei uscita?
6: Ieri.
5: Che pensi di fare?
6: Torno a casa. Sei stato bravo con Antonio.
5: Le cose sono cambiate, Teresa.
6: Tu non ci devi venire qua.
7: Io sono te. Provaci a volermi bene.
8: Il ritorno, in esclusiva su Rai Play.
9: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Lineartronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
10: Subaru,

0: Di Franz Joseph Haydn avete ascoltato Quartetto in Sol maggiore, opera 64, numero 4, oboe in terzo, 66. Quatuor Festetich, István Kertész, Erika Petoffi, violini, Peter Ligeti, viola, Regio Pertorini, violoncello.
1: Sub luce.
2: Fritz Kreisler, Marche miniature venoise per pianoforte, violino e violoncello. The Rembrandt Trio.

Di Fritz Kreisler abbiamo ascoltato Marche Miniature Viennoise per pianoforte, violino e violoncello. The Rembrandt Trio. Johannes Brahms, danza ungherese numero 1 in sol minore per pianoforte, violino e violoncello. The Rembrandt Trio.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Quando ci fa sentire

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen, perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom.

0: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Syscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
1: Nuvola la trovi su syscom.eu.
2: L'Italia in diretta.
3: Ebbene sì, saremo in diretta ancora per qualche minuto.
4: Una ventina di minuti
3: nonostante
4: abbondanti.
3: Tu avessi desiderato.
4: Volevi
3: eliminarmi, la verità.
4: No, volevo andare insieme a fare un aperitivo, ma c'è ancora tempo, mia cara Lucrezia.
3: E anche se non sarà proprio un aperitivo, adesso parliamo di alimentazione e benessere.
4: Che ti facciamo venire fame, però stando bene.
3: Però stando bene, assolutamente. Questo per lo spazio salute e benessere, infatti abbiamo una clip, diciamo dei consigli o comunque delle definizioni che arrivano dopo un'estate piuttosto pesante della nutrizionista Ilenia Grieco.
5: Al rientro dalle vacanze l'errore più comune spesso è pensare adesso devo recuperare tutto in una settimana e quindi l'idea va subito a digiuni, detox, eliminazione di alimenti come carboidrati, pasti troppo restrittivi e magari sottoporsi anche ad allenamenti estenuanti. In realtà è proprio quello che bisognerebbe evitare, perché il nostro organismo non ha bisogno di essere punito dopo le vacanze, ma ha bisogno di ritrovare l'equilibrio e la regolarità. Quindi io partirei soprattutto dal microbiota intestinale. Durante l'estate cambiano gli orari, quello che mangiamo, il sonno, spesso aumenta il consumo di alcol e diminuisce la regolarità dei pasti, e questi sono tutti elementi che possono influenzare anche il nostro ecosistema intestinale. Quindi settembre può essere il momento per tornare gradualmente a una maggiore varietà vegetale, cereali integrali, legumi, frutta e verdura di stagione, introducendo le fibre sempre in base chiaramente alla propria tolleranza, e quindi anche quando indicati e tollerati gli alimenti fermentati possono contribuire alla varietà della dieta. Poi c'è l'idratazione, attenzione, perché dopo mesi caldi e con la ripresa dell'attività fisica dobbiamo ricordarci dell'acqua e del corretto apporto di sali minerali, soprattutto quando la sudorazione è importante e con le temperature che ancora sembrano non diminuire. Quindi la parola giusta che io utilizzerei al rientro non è detox, ma è riequilibrio. Quindi niente soluzioni drastiche, ripartiamo dalla regolarità, dall'idratazione e soprattutto dalla salute del nostro intestino, perché in realtà molto spesso il nostro nuovo equilibrio parte proprio da lì.
4: Questo era i consigli per il rientro.
3: Tu come stai messo?
4: In che senso?
3: Nel rientro, cioè rientro hai presa rientro, male?
4: No, devo dire no. Cioè,
3: il giro vita l'hai mantenuto, insomma.
4: Questo si può discutere su questo.
3: Vabbè,
4: allora 18:39, 30 secondi, arriva la musica. Allora, alcuni numeri in questo caso non mai vanno bene, perché associare musica e numeri a me non piace personalmente, ma in questo caso sono talmente forti. Conoscete i Grammy Awards?
3: Oops.
4: Sono i premi per che l'industria americana dà a se stessa, o meglio dagli artisti che sceglie come i migliori artisti dell'anno. Bene, lui ha avuto 135 nomination, ne ha 20 51. Si chiama John Legend e questa è Crowd Go Crazy. Got it to-

0: E questa era la colonna sonora anche di un film che si chiamava Space Jam, A New Legacy, lui era John Legend e questa la sua Crowd Go Crazy. Allora, noi continuiamo sulla falsa riga.
1: Sulla pappa, continuiamo a parlare
0: sulla pappa.
1: di cibo.
0: Vabbè. Continuiamo sulla pappa.
1: Beh, diciamo che siamo un paese che offre tanto da questo punto di vista, siamo famosi anche per la dieta mediterranea, che poi adesso ultimamente è stata un po' sconfessata. Prima si diceva che la piramide della dieta mediterranea era l'alimentazione perfetta.
0: Adesso no,
1: le poi sì, cambiano. Poi no, insomma, non si capisce. Però invece c'è addirittura un museo della dieta mediterranea, e adesso ci spostiamo in Campania, in provincia di Salerno per la precisione, a Pioppi, che è una frazione di Pollica, e con noi abbiamo il sindaco di Pollica, Stefano Pisani, benvenuto.
2: Buonasera.
1: Addirittura voi a Pioppi avete un museo della dieta mediterranea, cioè che c'avete gli alimenti conservati nelle teche?
2: Guardi, ancora di più, perché a Pioppi abbiamo il museo vivente della dieta mediterranea, che parte dal Palazzo Vinci Provo, un bellissimo palazzo del 1600 sul mare di Pioppi, e che poi
0: siamo
2: ci
0: nel piano del Cilento, per cui sì, il mare è davvero bello,
2: Quest'anno Pioppi è il mare più bello d'Italia insieme ad Acciaroli. Il comune di Pollica è stato riconosciuto da Touring Club e Legambiente con questo bel riconoscimento.
1: E poi di bandiere blu ve ne prendete parecchie, mi sa.
2: Mi pare che siamo arrivati intorno a 40, però giù di lì, insomma, siamo contenti ogni volta di trovare i traguardi da superare. E nel frattempo però la dieta mediterranea ci dice che non è affatto superato, perché l'Organizzazione Mondiale della Sanità ci dice che ancora lo stile di vita più sano da adottare anche per salvare il nostro ambiente, e ci dice anche che Pollica, il Cilento sono il luogo emblematico che l'UNESCO ha riconosciuto come tale, e lì abbiamo un piccolo museo dove le persone possono cominciare a scoprire questo stile di vita importantissimo, soprattutto per le giovani generazioni. Mentre qualcuno ci dice che la dieta mediterranea non è più praticata, dalle nostre parti invece scopriamo che più del...
3: Interrompiamo il programma su Rete Nazionale di Radio 1 per trasmettere il giornale radio del Trentino Alto Adige.
4: TGR, giornale radio del Trentino Alto Adige.
5: La politica trentina si confronta sul trionfo dell'FD in Sassonia. Per il centrodestra un esito prevedibile, per il centro-sinistra si tratta invece di un'onda nera preoccupante. Oggi giornata mondiale della fisioterapia, il tema di quest'anno dalla prevenzione alla riabilitazione delle malattie cardiovascolari e dell'ictus. In Alto Adige circa 900 i fisioterapisti tra pubblico e privato. Da Battocletti a Diaz, le stelle dell'atletica impegnati a Rovereto per il Palio della Quercia, diretta su Rai Sport a partire dalle 20. La vita notturna a Bolzano si sposta verso la zona industriale, al Zona Magnifique serata e offerta libera, speriamo di poter rimanere qui, spiegano i gestori, oppure di avere uno spazio nell'areale ferroviario. Buonasera e bentrovati alla terza edizione del giornale radio regionale. In studio a Trento Gianfranco Benincasa, a Bolzano Davide Guagnano che vi sta parlando, collaborazione tecnica di Enrico Gremes e di Daniele Tigliani. Continuano le indagini per chiarire come sia finito nel fiume Isarco Shazvet Altaf, 32enne infermiere bolzanino, il cui corpo è stato ripescato ieri dai sommozzatori dei vigili del fuoco, causa della morte annegamento. Gli inquirenti escludono il coinvolgimento di terzi e propendono per l'ipotesi di una caduta in acqua accidentale. Altaf, arrivato a Bolzano da giovane, si era reso protagonista 6 anni fa, nel 2020, di una denuncia pubblica dopo un episodio di discriminazione sessuale subito da lui e dal suo compagno durante una vacanza in Sardegna. Una decisione, quella di denunciare pubblicamente l'accaduto con nome, cognome e volto, che gli era valsa il plauso della comunità LGBT.
6: Dalla cronaca alla politica, ricominciati i lavori del Consiglio Provinciale di Trento, in aula è tornato il disegno di legge Gerosa sul recupero delle carenze formative, che però è stato rinviato a domani nel pomeriggio. La relazione del difensore civico e l'unanimità dell'aula su servizi digitali e sportelli fisici. Il servizio.
7: Quello che si rischia di non riuscire a fare con un disegno di legge si potrebbe ottenere con un semplice regolamento. Nell'aula del Consiglio provinciale ritorna il DDL sul recupero delle carenze formative, sul cui futuro continuano a pesare 1.700 emendamenti ostruzionistici delle minoranze. L'assessora all'istruzione Francesca Gerosa.
8: Da parte mia c'è stato l'accoglimento comunque di tutta una serie di proposte migliorative, e questo era di fatto l'obiettivo del venire in aula con un disegno di legge, mentre avrei potuto tranquillamente modificare il sistema attuale di valutazione con un regolamento.
7: Per ora, comunque, si va avanti con il DDL.
8: Abbiamo fatto una verifica di maggioranza, i numeri per approvare il disegno di legge ci sono.
7: Altrettanto ferme le minoranze, nessun passo indietro, Paola De Magri, di Casa Autonomia.
9: Che questo disegno di legge snaturerebbe la legge Salvaterra, che ha dei capisaldi importanti e che il mondo scuola non vuole abbandonare.
7: Sul bloccare i lavori del Consiglio con una politica ostruzionistica, Francesco Valduga, portavoce dell'Alleanza Democratica Autonomista, non ha dubbi. Necessario se si ritiene che verrebbero approvati provvedimenti lesivi della comunità.
10: La Valdastico su Rovereto Sud con la devastazione della Valle di Terragnolo è un esempio assolutamente eclatante. Per noi è un orgoglio aver fermato quel progetto, che era un progetto scellerato.
7: Davide Sigele, TGR Trento.
6: Ed ora le elezioni in Sassonia-Anhalt che fanno discutere anche la politica trentina, che si divide. Per il centro-destra nessun allarme, una protesta prevedibile; per il centro-sinistra, al contrario, una pericolosa deriva. Sentiamo le voci di Daniele Biada, Fratelli d'Italia, Lucia Coppola, AVS, Mirko Bisesti, Lega, e Michele Malfer, Campobase, al microfono di Daniele Benfanti.
11: Il voto è sovrano, dunque hanno deciso di spostare dalla sinistra all'estrema destra. Questo è un segnale forte della Germania verso coloro che hanno governato fino ad oggi, che evidentemente qualche grosso errore l'hanno fatto.
12: Io credo che tutti i partiti democratici italiani ed europei debbano davvero prendere atto di questa situazione, perché insomma è innegabile il fatto che le destre stanno avanzando in modo pesante e forte, cercare di capire le ragioni.
13: Non si può derubricare a un voto di pancia, non si può derubricare a quello che è un voto di quattro esaltati, non è assolutamente questo. Stiamo parlando dell'affluenza più alta dalla riunificazione tedesca in poi, perciò vuol dire che tantissimi, mai così tanti elettori tedeschi sono andati a votare.
14: Come sempre l'antidoto è la cultura. La cultura ha tempi per sua natura lunghi, ma bisogna insistere su quelli che sono i temi della democrazia, della partecipazione, della legalità, attraverso innanzitutto l'esempio, ma partendo dai più piccoli.
15: E arrivano anche in Alto Adige i riflessi del successo elettorale ottenuto da AfD in Sassonia, il comitato civile che racchiude numerose sigle della galassia antifascista come Spazio 77, Ampi e Bozen Solidale. Annuncia una manifestazione per il 12 settembre a Termeno, in concomitanza con il contemporaneo incontro dei giovani della Südtiroler Freiheit. A destare preoccupazione, scrivono le associazioni in un comunicato, e l'invito a intervenire come oratore a Jean-Pascal Holm, presidente dell'organizzazione giovanile dell'AfD, sintomo delle crescenti convergenze, secondo gli antifascisti, tra i due partiti.
6: Lasciamo la politica e andiamo sulla Marmolada, il ghiacciaio che dalla scorsa estate ha perso 9 ettari. Per gli esperti potrebbe avere ancora solo 10 anni di vita. Dalla TGR Veneto il servizio di Alessia Piovesan, che ha intervistato Mauro Barotto, geografo, Aldino Bondesan, referente glaciologi del Triveneto, e Giovanni Benetton, responsabile delle misurazioni glaciologiche della Marmolada. Il servizio.
16: Il grande ghiacciaio della Marmolada tra Veneto e Trentino Alto Adige sta morendo. È risaputo, ma il ritmo con cui il ghiaccio si fonde sconvolge. Colpa di estati sempre più calde che battono tutti i record. Alla stazione Arpav di Punta Rocca, a 3250 metri, in agosto la temperatura media giornaliera è sempre stata sopra lo zero, con punte di 12 gradi. Il ghiaccio, abbattuto alla soglia dei 100 ettari di estensione, è passato dai 92 agli 83 in un solo anno.
17: La riduzione della superficie rispetto al 2025 di ben 9 ettari, che sono l'equivalente di 12 campi da calcio e qualche centinaio di campo da tennis.
16: 3 luglio 2022 crolla un seracco di ghiaccio e roccia, uccidendo 11 persone e ferendone 9.
18: Nella Marmolada, ad agosto, i crepacci a monte del crollo del 2022 erano di nuovo pieni d'acqua, lo stesso meccanismo che causò la tragedia 4 anni fa.
16: Il ghiacciaio però sparirà. Non è in discussione il se, ma il quando e il come. 10 anni non ci sarà più.
19: È drammatico per me sentire dire questa frase, ma è così.
6: 14 milioni di euro tra fondi comunali e PNRR. A Roncone è stato inaugurato il nuovo polo per le scuole elementari. Sentiamo.
7: Grande festa in Valle del Chiese per l'inaugurazione del nuovo polo scolastico e della palestra di Roncone, realizzati dal comune di Sella Giudicari e con un investimento di 14 milioni di euro, 4 provenienti da fondi propri dell'amministrazione e 10 dai fondi PNRR. Oltre alle autorità, alla cerimonia hanno partecipato centinaia di cittadini curiosi di visitare in anteprima la struttura che ospiterà gli studenti. Tutti hanno evidenziato come l'inaugurazione di una nuova scuola sia un segnale di speranza per la comunità. Il nuovo edificio scolastico vanta una classificazione energetica classe A, mentre la palestra, con accessi sbarrierati alle tribune e un innovativo sistema antitrauma, è in classe B, garantendo un abbattimento dei consumi superiori al 70% e una produzione di circa 35.000 kW grazie a due impianti fotovoltaici. La realizzazione della struttura è stata resa possibile dalla contestuale creazione di una sede temporanea delle scuole nell'area artigianale, composta da 70 moduli con un costo di 1,6 milioni di euro. È già previsto un ulteriore intervento da 3 milioni per la nuova scuola materna. Davide Sigele, TGR Trento.
15: Troppi gli incidenti nelle scorse settimane, l'ultimo tra due auto ieri senza conseguenze per chi si trovava nei veicoli, l'incrocio tra la statale del Brennero e lo svincolo autostradale di Bolzano Nord è un problema da risolvere, la soluzione arriva dalla società Autostrada del Brennero che sta lavorando ad una rotatoria. Diverse però le difficoltà, il tratto tra il pendio e il fiume Esarco è stretto, sono state avviate le procedure per l'esproprio di una porzione di terra, bisogna spostare la pista ciclabile, la conduttura del gas ed eliminare infine i parcheggi vicino al casello. Sentiamo allora il presidente della società Autobrennero, Hartmann Rechhalter, sui tempi della realizzazione della rotatoria.
20: Dipende dall'iter di approvazione dei mezzi di pianificazione, poi della stessa concessione edilizia e poi del decreto di esproprio e via dicendo, ma abbiamo detto di avere un target di poter iniziare ancora l'anno prossimo con i lavori.
15: Si celebra oggi la giornata mondiale della fisioterapia dedicata alla prevenzione e riabilitazione delle malattie cardiovascolari e dell'ictus. Sabato l'ordine sarà in piazza Le Cadon a Bolzano per la giornata dei controlli e visite gratuite organizzata dal Centro di tutela dei diritti del malato.
21: In Alto Adige sono poco meno di un migliaio, circa 900. Lavorano nel pubblico e nel privato. Ci si rivolge a loro soprattutto dopo traumi, ma sono fondamentali nella prevenzione, nella gestione e riabilitazione delle malattie cardiovascolari e dell'ictus, danno cerebrale che colpisce una persona su quattro nell'arco della vita. Carla Naletto, presidente dell'Ordine dei Fisioterapisti.
22: Gli esiti dell'ictus possono essere vari, quindi con compromissione delle funzioni cognitive, con problemi di sensibilità e di motricità. Il fisioterapista interviene proprio per il recupero qualitativo e quantitativo del movimento che è stato danneggiato. L'obiettivo finale è il miglioramento della qualità di vita al domicilio e per l'inserimento sociale.
21: L'architetto Walter Angonese poco più di un anno fa è stato ricoverato d'urgenza in ospedale, ictus ischemico.
23: La mano all'inizio non si muoveva?
24: La mano si muoveva, ma non sentivo niente, cioè cadevano, gli oggetti cadevano, cioè proprio una situazione molto imbarazzante.
21: Fisioterapia ed esercizi metodici gli hanno permesso di recuperare l'uso funzionale della mano. Serve la riabilitazione, serve la prevenzione, serve affidarsi a seri professionisti. L'esercizio abusivo è una piaga anche in Alto Adige.
22: In Alto Adige ci sono abusivi, l'ordine cerca di monitorarli attraverso collegamenti con i NAS e la procura, perché l'obiettivo principale è la tutela della salute dei cittadini.
21: Matteo Battistella, TGR Bolzano.
6: Stasera a Rovereto, grande atletica con la 62esima edizione del Palio della Quercia. Tanti campioni in gara e su tutti l'attesa per due azzurri reduci dai successi degli europei di Birmingham. Il triplista Andy Diaz e soprattutto la regina del mezzofondo italiano Nadia Battocletti, l'atleta di Cavareno, torna in Trentino dopo i due ori continentali e forte del record nazionale sui 1500 fatto segnare a fine agosto a Bellinzona in Svizzera. L'evento sarà trasmesso in diretta a partire dalle 20 su Rai Sport, ma ci collegheremo con Rovereto in diretta anche nell'edizione delle 19.35 del nostro telegiornale.
15: Domenica sera, ultimo appuntamento della stagione di Music Bazaar al Zona Magnifica Bolzano Sud, un evento organizzato dalla piattaforma Upload Sounds, un'occasione per riflettere su che direzione sta prendendo oggi la scena culturale in città. Sentiamo.
0: Esistono ancora nelle città spazi con un'offerta culturale pensata anche per le fasce più giovani ed economicamente accessibile? Qui siamo allo Zona Bolzano Sud. La serata organizzata da Upload Sounds, oltre al live di Satelliti e Leol, prevede un mercatino per vendere, comprare e scambiare strumenti musicali, dischi e attrezzatura.
1: Si deve partire dal far ritrovare le persone che hanno una passione in comune, in questo caso la musica, e persone che hanno anche voglia di andare contro il consumismo. I mercatini dell'usato servono a questo, a farci ricordare che le cose che hanno una storia vanno comunque portate avanti, non vanno solo gettate via. E cosa c'è di meglio della musica?
0: Lo Zona è in qualche modo un simbolo di quello che sta avvenendo in città sul fronte della vita notturna. Sempre più iniziative vengono ospitate in zona industriale al riparo dalle proteste dei residenti per il rumore. Un punto però resta importante:
2: riuscire a far vivere sia il centro, sia le zone abitative, sia le zone industriali, renderle fruibili alle persone.
0: Il futuro non è ancora ben delineato, lo spazio è stato dato in concessione dalla società di Heinz Peter Hager e molto dipenderà dall'evoluzione di una serie di progetti immobiliari. I ragazzi che oggi lo gestiscono stanno però già pensando a ipotesi alternative.
2: Intorno stiamo cercando di capire se qui c'è possibilità davvero di investire anche per un breve medio termine, e se no proveremo a combattere per l'areale ferroviario.
0: Valentina Leone, TGR Bolzano.
6: In Piazza Dante a Trento questa mattina sono stati ricordati 10.000 militari trentini internati nei lager dopo l'armistizio per essersi rifiutati di indossare la divisa nazista e fascista. Un no che 800 di loro pagarono con la vita. Alla cerimonia hanno preso parte le autorità provinciali, comunali, civili e militari. E incidente sul lavoro questa mattina a Pinzolo, in località Pradalago. Il titolare di una ditta di lattoneria, un 44enne, è caduto da un ponteggio facendo volo di 3 metri e ha perso conoscenza. Sul posto i vigili del fuoco di Pinzolo, i carabinieri di Campiglio e l'elisoccorso che lo ha trasportato a Trento, ricoverato in rianimazione con una prognosi di 30 giorni, ma non è in pericolo di vita.
15: La sanità che funziona. Una bambina di 20 mesi, residente in Alto Adige, è stata operata all'ospedale Cafoncello di Treviso per rimuovere una nocciola rimasta nei suoi bronchi per 2 settimane che la piccola aveva ingerito in Albania. I genitori, preoccupati per i suoi sibili respiratori, si sono rivolti al centro trevigiano, dove la piccola è arrivata il 21 agosto. Ad operarla Massimo Sonago insieme ad un'equipe specializzata. L'intervento è durato 1 ora e mezza. La piccola è stata poi portata in terapia intensiva e infine in reparto, da dove è stata dimessa dopo 3 giorni di ricovero. Un cenno al meteo di domani: cielo in prevalenza nuvoloso, già al mattino saranno possibili rovesci, mentre nel pomeriggio ed in serata i fenomeni saranno più diffusi e a tratti intensi. Le minime e le massime registrate nei due capoluoghi: a Bolzano 20 e 33 gradi, a Trento 18 e 33 gradi. Grazie, a voi l'augurio di una buona serata.
3: Abbiamo trasmesso TGR, giornale radio del Trentino Alto Adige.
4: Terminano qui le trasmissioni in autonomia locale. Ci ricolleghiamo a Radio 1.
25: Caos voli nel Regno Unito, coinvolti anche gli scali di Heathrow e Gatwick. Guasto tecnico nel controllo del traffico, disagi per migliaia di passeggeri. Telefonata di un'ora tra Putin e Trump, il presidente russo: nessun piano per aggredire l'Europa. Iran catturato, drone sottomarino statunitense. Londra e altri 11 paesi annunciano sanzioni alle colonie in Cisgiordania. L'accusa: Israele chiude gli occhi sulla pulizia etnica in corso. Ira di Tel Aviv: chiudiamo il consolato britannico. Così si indebolisce lo Stato, è inaccettabile. Giorgia Meloni rilancia il tema sicurezza, postando la notizia della liberazione di un uomo responsabile dell'aggressione di 2 agenti. Legge elettorale domani in aula, tramonta l'ipotesi del ballottaggio, i partiti si confrontano e oggi leader del campo largo assieme sul palco della festa di Verdi Sinistra. La morte di Lorena Sherry, uccisa dall'ex che l'ha gettata da un cavalcavia. Domani funerali della 45enne, esami tossicologici sul corpo di Federico Vella, suicida dopo il delitto. La musica che cura, uno studio cinese rivela che ascoltare alcune melodie aiuta il corpo ad abbassare il cortisolo. Festival del cinema omaggio di Luca Guadagnino a Bernardo Bertolucci, a Venezia Penelope Cruz e Javier Bardem, protagonisti di Bunker. Champions League si riparte stasera: Real Madrid-Inter, nerazzurri contro l'ex Mourinho al Bernabeu, lo stadio del triplete. In studio Nicola Tedeschini, in apertura una notizia delle ultime ore: pesanti disagi in diversi aeroporti del Regno Unito a causa di un guasto tecnico al sistema nazionale di controllo del traffico aereo. Cancellati 300 voli, coinvolti anche gli scali londinesi di Heathrow, Gatwick e Stansted, oltre a East Midlands e Manchester. Il problema, che potrebbe protrarsi per tutta la serata, riguarderebbe in particolare i decolli, inizialmente sospesi in tarda mattinata e poi ripresi con nuovi rallentamenti nel pomeriggio. La guerra in Ucraina, lungo colloquio telefonico fra Trump e Putin, quando riprendono gli attacchi incrociati dopo i 3 giorni di tregua legati alla missione degli inviati americani a Mosca, a Kiev, almeno 3 morti. La corrispondente da Mosca.
5: Una telefonata aperta, costruttiva e professionale. Così il Cremlino giudica la conversazione tra Trump e Putin, durata oltre un'ora, centrata su uno scambio di opinioni sulla recente missione statunitense a Mosca e Kiev e su possibili soluzioni al conflitto in Ucraina. Putin ha fornito un'analisi dettagliata della situazione al fronte e ha indicato a Trump possibili azioni che gli Stati Uniti potrebbero intraprendere per fermare la guerra. Nessun piano aggressivo contro l'Europa, ha detto Putin. Si tratta solo di speculazioni da parte di Bruxelles per rafforzare il sostegno a Kiev. Trump, riferisce il Cremlino, si è detto interessato a raggiungere la pace al più presto e durante la sua presidenza. Per lui la fine della guerra aprirebbe la strada alla normalizzazione dei rapporti tra Mosca e Washington. I due presidenti continueranno a collaborare soprattutto su questioni umanitarie come lo scambio di prigionieri. In mattinata il ministro degli esteri Lavrov aveva detto che gli Stati Uniti hanno riconosciuto quelle che per la Russia sono le basi negoziali. Intanto l'Ungheria ha espulso 10 diplomatici russi per ragioni di sicurezza. Immediata la reazione della portavoce del Ministero degli Esteri Zakharova, la nostra risposta sarà dolorosa. Da Mosca, Liana Mistretta, GR1.
25: Da Kiev la conferma che un incontro Trump-Zelensky potrebbe avvenire a fine settembre. E dopo la telefonata con Putin, il presidente americano è intervenuto anche sull'Iran. L'inviata a New York.
8: Dopo la telefonata nel corso della quale Trump e Putin hanno valutato positivamente i risultati della missione degli inviati americani Witkoff e Kushner a Mosca e Kiev, occhi puntati adesso sulla seconda conversazione. Trump dovrebbe sentire Zelensky e intanto sono gli uomini del suo entourage a parlare di Ucraina. Il segretario al tesoro Bessent, a un forum economico, ha detto: quel che i russi stanno facendo in Ucraina è una delle cose peggiori mai viste in vita mia, ma senza dialogo non ci sarà una soluzione. Mentre il sottosegretario al Pentagono Colby mette in guardia: la Russia sta ricostituendo le proprie forze armate, dobbiamo essere pronti ad affrontare un conflitto di lunga durata, perciò è ancora più importante che l'Europa continui a sostenere Kiev. La giornata di Trump si è aperta invece con il suo discorso poco fa a un evento a Washington in vista del 25esimo anniversario dell'11 settembre. C'era una certa nazione, ha detto, l'Iran, che voleva un'arma nucleare, era molto vicina a ottenerla, ma ora non ha alcuna possibilità. Nessuna conferma né smentita per ora sul sequestro rivendicato dai Pasdaran di un sottomarino americano senza equipaggio dello stretto di Hormuz. Da New York, Marzia De Giuli per il GR1.
25: Israele, il premier Netanyahu sotto accusa a meno di 2 mesi dalle elezioni per aver ignorato gli avvertimenti dei servizi di intelligence stranieri sul 7 ottobre. In arrivo sanzioni contro i coloni violenti da 12 paesi, tra cui Regno Unito e Francia. Queste decisioni devono essere sempre prese a livello europeo, replica il ministro degli esteri Tajani. La corrispondente da Gerusalemme. Perpetrated by
9: settler terrorists. Alla Camera britannica il ministro degli esteri di Londra, Miliband, ha ufficializzato le sanzioni verso i prodotti delle colonie illegali in Cisgiordania. A seguire la Gran Bretagna, altri 11 paesi, ma la reazione israeliana è stata durissima. Il ministro degli esteri Saar ha annunciato la chiusura del consolato britannico, l'espulsione dei funzionari di Londra dal centro di coordinamento per Gaza e l'inserimento nella blacklist di 11 parlamentari britannici e un attivista. Londra vuole illegittimamente interferire nelle nostre elezioni politiche, ha aggiunto Saar. Ma l'altra bufera è quella scatenata dall'inchiesta del quotidiano israeliano Haaretz, che parla di una lunga telefonata tra il premier Netanyahu e il presidente degli Emirati Arabi Mohammed bin Zayed solo 10 giorni prima del 7 di ottobre. Bin Zayed avrebbe allertato il premier israeliano su un possibile attacco su vasta scala da parte di Hamas. Netanyahu non avrebbe però messo al corrente tutti i vertici di sicurezza, dall'esercito ai servizi segreti. Tutte menzogne, la risposta dell'ufficio del premier, ma i leader dell'opposizione in un comunicato congiunto dicono a Netanyahu: basta bugie, gli israeliani hanno il diritto di sapere tutto ciò di cui il premier era a conoscenza. Da Gerusalemme, Maria Gianniti, GR1.
25: Ex Jugoslavia, ancora tensioni dopo i funerali di Ratko Mladic, il boia di Srebrenica, condannato dal tribunale dell'Aia. Mladic, a cui Belgrado ha tributato onori di Stato. La Bosnia-Herzegovina ha ora espulso due diplomatici serbi, dichiarandoli persone non grate. In precedenza, il ministero degli esteri di Sarajevo aveva annunciato il ritiro di quasi tutto il personale dell'ambasciata in Serbia. Rai Radio 1, le 19:07 minuti. La premier Giorgia Meloni interviene sui recenti fatti di cronaca e mette in discussione alcune decisioni della magistratura.
10: Giorgia Meloni decide di pubblicare sui social il video della violenza subita da due agenti feriti da una persona a Roma, che poi viene arrestata per aggressione, resistenza, oltraggio e lesioni. Una volta convalidato l'arresto, il giudice decide di rilasciare l'uomo in attesa del processo. Ed è qui che la Presidente del Consiglio interviene, definendo difficile comprendere queste scelte, francamente inaccettabili, perché, spiega, indeboliscono la credibilità dello Stato. Poi assicura di voler continuare a rafforzare tutele e strumenti per le forze dell'ordine, evidenzia che episodi come questi sono sempre più numerosi, decisioni, scrive la Premier, che vanificano il lavoro di chi ogni giorno garantisce la sicurezza dei cittadini mettendo a rischio la propria. Di pochi giorni fa l'indignazione di Giorgia Meloni per la scarcerazione dopo 48 ore di un uomo che si era detto dispiaciuto per aver molestato una tredicenne. Ancora prima, sul contrasto all'immigrazione illegale, la Premier aveva parlato di una lunga serie di decisioni assurde della magistratura, ribadendo l'ostinazione del governo a far rispettare le regole per garantire la sicurezza dei cittadini. Carla Macrellino, GR1.
25: Flat tax, il ministro Giorgetti chiarisce, in manovra c'è l'opportunità di alzare ancora il limite, come proposto dalla Lega, dagli attuali 85.000 euro a 100.000 di compensi annuali. Il titolare dell'economia ha aggiunto anche di voler fare di più di quanto già fatto e ha sottolineato che quello che deve essere chiaro è il principio di realismo, fare tutto il possibile in un principio di realtà, altrimenti i rischi sono dietro l'angolo. Legge elettorale, alleanze, questi temi su cui si ragiona nel centrodestra.
11: Sarebbe tramontata l'ipotesi del ballottaggio in Commissione Affari Costituzionali del Senato, solo uno dei nodi da sciogliere prima che la legge elettorale arrivi in aula domani alle 10. Intanto la riflessione sull'economia nel centrodestra si interseca con l'analisi del voto in Sassonia. Studiare le cause. I cittadini hanno sempre ragione, ribadisce Scurria, Fratelli d'Italia.
12: Mentre la sinistra continua a proporre nuove patrimoniali, il governo Meloni difende gli italiani continuando a tagliare le tasse sul lavoro per rendere più forti famiglie e imprese.
11: Si rasprisce poi il botta e risposta tra Lega e Forza Italia sugli extra profitti bancari. Basta propaganda a basso costo, chiude l'azzurro a Nevi. Rifiuto incomprensibile, ribatte il Carroccio, che annuncia un documento ad hoc in aula. E Vannacci sfodera i sondaggi. Senza di noi Meloni non ha la maggioranza. Patti chiari per un'alleanza. Noemi Giunta, GR1.
25: Prove di alleanze nel campo largo con il leader attesi stasera sul palco della festa di Verdi Sinistra a Roma. Collegato in diretta c'è Lucio Bondi. Lucio.
13: Sì, tra meno di mezz'ora qui a terra sul palco ci saranno Elly Schlein e Giuseppe Conte, naturalmente i due padroni di casa di AVS, Angelo Bonelli e Nicola Fratoianni, che proprio poco fa arrivando ha assicurato l'alleanza c'è, ha costruito un'amplissima convergenza e intende andare avanti.
14: Siamo qui stasera per dire che se andiamo al governo noi cambiano le cose. Basta con la precarietà, basta con un lavoro umiliato, basta con una politica che ha contribuito a marginalizzare milioni di persone, basta con la diseguaglianza.
13: Sull'economia sono comuni le proposte per la tassazione degli extra profitti, il salario minimo, l'allarme per il prezzo dell'energia e la proposta per incentivare le rinnovabili, come è comune il no a qualsiasi modifica della legge elettorale. Naturalmente si parlerà del trionfo di AfD in Germania, ma rimane anche aperta la questione della leadership della coalizione, se la scelta debba passare o meno dalle primarie. Dalla città dell'altra economia di Roma è tutto, con Federico Foroni vi restituisco la linea.
25: Polemiche per la partecipazione dell'ex generale Vannacci a un convegno di aggiornamento professionale rivolto alla polizia. L'evento è promosso da un sindacato, il Viminale precisa nessun coinvolgimento del ministero.
17: L'appuntamento è per il 18 settembre in un hotel del centro di Torino, convegno dal titolo Insicurezza urbana, il ruolo delle istituzioni e degli imprenditori. Tra i partecipanti relatori anche Roberto Vannacci, ex generale e leader di Futuro Nazionale. Evento organizzato dal sindacato di polizia FSP, presentato agli imprenditori. Tra i partecipanti relatori anche Roberto Vannacci, ex generale e leader di Futuro Nazionale. Evento organizzato dal sindacato di polizia FSP, presentato come aggiornamento professionale.

0: chiedono al ministro Piantedosi di riferire in Parlamento. Il Viminale spieghi quale valore possa avere per il personale della Polizia di Stato l'intervento di Vannacci, che sottolineano è arrivato a negare il femminicidio. Ora un aggiornamento sulle condizioni di salute di Emma Bonino, ricoverata da ieri all'ospedale Santo Spirito di Roma, dove c'è per noi Federico Mello.
1: Emma Bonino è lucida, ma la situazione resta delicata. Questo è l'ultimo aggiornamento sulla condizione della leader radicale, aggiornamento reso pubblico pochi minuti fa dal suo partito Più Europa. Bonino, lo dicevate, è ricoverata da ieri in terapia intensiva all'ospedale Santo Spirito. La crisi non è del tutto risolta e il team che la segue continua a svolgere gli accertamenti necessari e verificare le terapie. Nella tarda mattinata di domani si terrà un consulto con il suo medico curante, il dottor Santini, per valutare come proseguire le cure. L'ex ministra e commissaria europea, 78 anni, aveva affrontato un ricovero per una crisi simile lo scorso anno, precedentemente la guarigione da un tumore. Il suo nome è legato indissolubilmente alle battaglie per i diritti civili, dal divorzio all'aborto, alla libertà di scelta sul fine vita. Per ora dall'ospedale Santo Spirito di Roma è tutto, linea allo studio.
0: La cronaca, il femminicidio di Lorena Isceri, domani lutto cittadino e funerali nel comune in provincia di Lecce, dove era nata la 45enne gettata giovedì scorso giù da un viadotto autostradale vicino a Firenze.
2: Bandiere a mezz'asta sul municipio, palazzo dell'orologio illuminato di rosso. Squinzano si prepara così a dire addio a Lorena, ci spiega il sindaco Mario Pede.
3: C'è una grande commozione nella nostra comunità. Andremo a posizionare un LED wall esternamente da poter far partecipare anche chi rimane fuori.
2: Le esequie nella chiesa dove fu battezzata la 45enne, gettata da un viadotto della 1 da suo ex che si è poi suicidato. Quanto ai primi esiti dell'autopsia, il legale della famiglia della vittima, Cosimo Miccoli, precisa.
4: La consulente non aveva dato alcuna notizia che Lorena fosse viva al momento della caduta nel vuoto. Hanno preso 90 giorni di tempo.
2: Terminata a Firenze anche l'autopsia sulla salma dell'ex Federico Vella. Aveva scoperto di essere stata tradita Lorena, per questo aveva interrotto la relazione col 36enne. Lui, da 15 anni in cura da uno psichiatra, era diventato aggressivo, ricorda un amico.
5: Cercava qualunque tipo di notizia che permettesse di riavvicinarsi in maniera agitata.
2: Ad agosto, durante la vacanza in Grecia, ancora una lite violenta. In altre occasioni lui l'ha minacciata con un coltello e ferita ai piedi, racconta la mamma di Lorena agli investigatori. Elena Baiocco, GR1.
0: L'inchiesta sui 6 anziani morti in ambulanza in provincia di Forlì. Luca Spada, operatore autista del 118, avrebbe agito per una spinta ossessiva incontrollabile. È quanto emerge da una relazione dei carabinieri che definisce l'uomo, già in carcere per omicidio, un serial killer capace di uccidere ancora. Ex Ilva, a Palazzo Chigi, incontri con enti locali e associazioni datoriali e sindacali. Dalle imprese via libera alla sospensione dei licenziamenti nell'indotto.
6: L'invito lanciato dal governo a sospendere, almeno fino alla decisione della Corte d'Appello di Milano, le procedure di licenziamento annunciate nei giorni scorsi dalle aziende dell'indotto è stato raccolto dalle associazioni datoriali delle aziende coinvolte. La Corte dovrà decidere se confermare il decreto di sospensione dell'area a caldo. In ogni caso, ha detto il sottosegretario Mantovano, il futuro dell'Ilva sarà legato alla decarbonizzazione e al green attraverso forni elettrici. Una risposta importante questa, secondo il presidente della regione Puglia, De Caro. Mantovano ha poi avanzato la proposta di un tavolo permanente sull'area di Taranto, sul modello di quanto fatto per la realizzazione delle opere del Giubileo o per gli interventi nella Terra dei Fuochi. Ha preso intanto il via l'incontro con i rappresentanti delle organizzazioni sindacali. Il segretario della CGIL Landini ha detto che il sindacato non è disponibile a un ridimensionamento delle attività. Giuseppe Di Marco, GR1.
0: Una canzone contro lo stress, non è soltanto un modo di dire, uno studio lo conferma. Ascoltare musica ha effetti positivi per la salute.
7: Negli anni 90 le neuroscienze si appassionarono ad interrogativo sull'effetto Mozart. Vero o no che la sua musica migliora le capacità cognitive e addirittura, ci fu uno studio anche su questo, fa produrre più latte alle mucche? La conferma scientifica non è mai arrivata, ma gli studi sugli effetti della musica si sono moltiplicati ed ora sappiamo come e perché ascoltarla ci fa rilassare. Lo spiega uno studio dell'Accademia Cinese delle Scienze pubblicato sulla rivista americana PNAS. E anche qui verrebbe da dire distensione. 60 volontari si sono cimentati con calcoli di matematica, di quelli che fanno

0: nervosire, con conseguente aumento del cortisolo, l'ormone dello stress. Poi li hanno divisi in due gruppi. Al primo hanno fatto ascoltare suoni della natura, al secondo musica. Nel secondo gruppo il ritorno a un normale battito cardiaco e al buon umore è stato più rapido. La risonanza magnetica ha mostrato che con la musica le aree del cervello deputate all'ascolto agiscono positivamente su quelle che regolano lo stress. Donatella Gori, GR1.
1: A Venezia è il giorno di Penelope Cruz e Javier Bardem, protagonisti di Bunker di Florian Zeller. Alla mostra anche Nick Nolte, mentre la Biennale premia Luca Guadagnino per il suo cinema innovativo. L'inviata.
2: Joie de vivre è un film che ho fatto per amore di Bernardo Bertolucci e per amore di ciò che lui mi ha insegnato.
3: Luca Guadagnino ritira il premio Cartier a Venezia, dove arriva con le 7 ore del monumentale omaggio a Bernardo Bertolucci, nella giornata in cui Casey Affleck, in concorso con Company, porta all'idolo 85enne Nick Nolte. Alex Gibney racconta i lati oscuri di Elon Musk e un altro magnate, interpretato da Paul Dano, propone all'architetto Javier Bardem la costruzione di un bunker nel film che Florian Zeller ha scritto pensando proprio alla coppia protagonista, Bardem e Penelope Cruz. Non c'è niente di noi nel film, noi non litighiamo mai, scherza Bardem. Siamo bravi a dividere privato e lavoro, dopo 30 anni, aggiunge la Cruz. Il bunker che li fa litigare sullo schermo è quello in cui ci chiudiamo per paura. Di questo parla il film, conclude Bardem, del bisogno di connetterci con gli altri. Venezia, Miriam Mauti, GR1.
1: Torniamo a parlare di musica. Antonello Venditti annuncia 11 concerti nei Palasport nel 2027.
4: In questo
1: mondo gli esseri più umani sono gli animali, è il titolo del tour che partirà l'8 marzo, giorno del compleanno del cantautore, con un'anteprima speciale nella sua Roma, poi tra le tappe Mantova, Torino e Bergamo fino alla chiusura a Messina il 22 maggio. Direttore Nicola Rau, vice direttrice Paolina Meli, coordinamento edizione Francesca Giannini, in regia Gianluca Liberati e Max Gambino. Tra poco c'è la pagina sportiva da Nicola Tedeschini. L'augurio a tutti voi di un buon proseguimento di serata.
5: Fare la spesa fa bene allo sport. Fino al 15 novembre partecipa a Tutti in Campo 2026 in uno degli oltre 2000 supermercati del gruppo Selex. Fai la spesa con la carta fedeltà, raccogli codici sport e supporta le realtà sportive dilettantistiche.
6: Sono Gianmarco Tamberi.
7: E io Riccardo Maino, campione di ginnastica.
6: Anche quest'anno sostenete lo sport insieme a noi. Ricky, andiamo a fare la spesa.
7: Sì, Jimbo, facciamo un salto.
5: Scopri di più su tuttiincampo.it. Solo nei migliori supermercati come AEO e Famila.
8: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Lineartronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it. Subaru.
9: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Siscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
10: Nuvola la trovi su siscom.eu.
11: Cose smarrite?
12: Ho perso la mia voglia di lavorare.
11: Prenda un veicolo commerciale Toyota Professional alla gamma sua da 16.300 euro IVA esclusa e per tutti, sì anche per lei, fino a 1.000 euro di sconto sui veicoli conventional in pronta consegna.
12: Mi sento già più carico.
11: Info su toyota.it.
13: GR1 Sport.
1: Ben trovati anche dalla redazione sportiva, Diego Carmignani in studio. Calcio in primo piano, Champions League si riparte stasera, 3 giorni, 4 italiane in campo, il primo impegno, il più suggestivo, Real Madrid-Inter nel segno di Mourinho, ma non solo, l'inviato al Bernabéu.
4: Un Real Madrid in emergenza tra squalificati e infortunati, ma un Real Madrid che può contare sulle sue stelle di prima grandezza: Mbappé, Vinicius, Bellingham, Courtois, ma anche l'ex recente Dumfries. Mourinho e Kivu non hanno nascosto che forse avrebbero preferito che questa partita si giocasse in un altro momento e non ancora in estate, con la stagione all'inizio e con i neroazzurri reduci della rimonta col Napoli, che ha dato fiducia e autostima ma anche stanchezza fisica e forza mentale. Di Marco è rimasto a Milano, fra poco conosceremo le scelte del tecnico dei campioni d'Italia. Il Santiago Bernabeu rinnovato resta sempre lo stadio del Mondiale 1982 ed è il punto più alto del triplete nero-azzurro. 16 anni fa la Champions, con le lacrime di addio di Mourinho, e Kivu col caschetto a sollevare la Coppa. 16 anni dopo Real-Inter e anche Mourinho-Kivu. Madrid, Giuseppe Bisantis, GR1.
13: Radio Cronaca ovviamente su questa rete dalle 21. Altre di Champions League si stanno giocando ora: AEK Atene-LASK 1-0 per i greci, Bruges-Aston Villa 2-1 per gli inglesi. Siamo ancora nel primo tempo. Altre gare delle 21 sono Borussia-Villarreal, Porto, City e Lille-Betis. Pallone d'oro 2026, svelati i nomi dei 30 candidati, nessun italiano, solo Lautaro Martinez tra i giocatori della nostra Serie A. Tra i pretendenti Messi, Yamal, Mbappé, Kane, squadre rappresentatissime: il Paris Saint-Germain, vincitore delle ultime due Champions, e la Spagna, campione del mondo. Il 26 ottobre a Londra l'assegnazione. Rottura del menisco esterno, lungo stop per Locatelli, il capitano della Juve tornerà non prima del prossimo anno. Perfettamente riuscito a Manchester l'intervento di ablazione cardiaca per Scott McTominay, che resterà a riposo ora 2 settimane prima di tornare ad allenarsi. Stesso problema e stessa operazione in vista per il centrocampista dell'Udinese Piotrowski, dopo un'aritmia evidenziata durante la gara di ieri con la Lazio. E a proposito di Lazio, formalizzato l'ingaggio dello svincolato portoghese Diogo Leite per la difesa, e ha del clamoroso un possibile arrivo in Serie B ad Avellino, dove si sogna per la trattativa che potrebbe portare in Irpinia l'asso colombiano James Rodriguez, ora 35enne. Lasciamo il calcio. Dopo l'amaro epilogo della nazionale femminile, è cominciata l'avventura di quella maschile ai campionati europei di pallavolo. Gli azzurri di De Giorgi sono arrivati oggi a Napoli, dove giovedì saranno impegnati nella partita inaugurale contro la Svezia, e domani invece ricordiamo l'impegno con l'Australia della nostra nazionale femminile di basket, spareggio per rimanere dentro i mondiali tedeschi. È tutto per lo sport, buon proseguimento d'ascolto su Radio 1.
14: Radio 1, un mondo da sentire.
15: La vita è come un appuntamento al buio, non sai mai se scatterà la scintilla. E se scatta, buon per te, a meno che non venga dalla tua auto. In quel caso, spero tu abbia la garanzia furto e incendio di Allianz Direct. Perché Direct è chi Direct fa. Assicura la tua auto online con Allianz Direct. Pubblicità. Leggi i dati informativi sul sito. Previste franchigie, scoperti, limitazioni. Furto acquistabile solo con altre garanzie.
5: Fare la spesa fa bene allo sport. Fino al 15 novembre partecipa a Tutti in Campo 2026 in uno degli oltre 2000 supermercati del gruppo Selex. Fai la spesa con la carta fedeltà, raccogli codici sport e supporta le realtà sportive dilettantistiche.
16: Sono Gianmarco Tamberi.
7: E io Riccardo Maino, campione di ginnastica.
6: Anche quest'anno sostenete lo sport insieme a noi. Ricky, andiamo a fare la spesa.
7: Sì, Jimbo, facciamo un salto.
5: Scopri di più su tuttiincampo.it. Solo nei migliori supermercati come Sì con te, Cadoro, Elite e Il Gigante.
17: Benvenuto al super pilota Kimi Antonelli.
18: Ciao Alex.
17: Kimi, ma sono io su questo poster?
18: Hai capito perché vengo ad abitare qui?
17: Per vederci le partite insieme.
18: Magari, però non ho ancora il wifi.
17: Ma andiamo da me, ho Sky Wifi ultra veloce, come te.
18: Oh, ma sai che Sky Wifi è il mio nuovo mito.
17: Sono appena stato sorpassato.
19: Sky Wifi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90€ al mese per i primi 18 mesi anziché 54,90€ al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
20: Da notti insonni col ventilatore a un climatizzatore da sogno. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Il tuo nuovo climatizzatore lo paghi in 5 anni direttamente in bolletta. In più, fino al 4 ottobre hai uno sconto di 150 euro. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su A2A.it.
21: Da
16: ogni euro fino al 13 settembre. Samsung regala Samsung. Se spendi almeno 549 euro in prodotti Samsung, ti regaliamo lo smartphone Galaxy A17 128 giga. Con almeno 999 euro, il Galaxy Tab A11 Plus 128 giga. Con almeno 1499 euro, il Galaxy Watch 9 40 mm. E se spendi almeno 1999 euro, ti regaliamo lo Smart TV OLED 55 pollici. Ogni euro. Operazione premi. Dettagli e regolamento in negozio online.
21: Onda Verde, viaggiare informati.
22: Buonasera da Michele Guidi di Rai Mobilità, sono le 19.27, apriamo in A1 in Emilia Romagna tra l'allacciamento con la 15 e Piacenza Sud in direzione Milano, dove si registrano 6 km di coda per un incidente ora risolto. Si consiglia come percorso alternativo l'uscita a Fidenza per percorrere la statale 9 via Emilia con rientro in autostrada a Piacenza Sud. Andiamo in Liguria in A7 tra Genova Bolzaneto e l'allacciamento con la A12 verso Genova, si segnala 1 km di coda per un veicolo in avaria. In A4 in Lombardia tra Dalmine e Trezzo in direzione Milano si registra una coda di 4 km a seguito di un incidente. E ancora in A4 sul tratto Venezia-Trieste tra Re di Puglia e Palmanova in direzione Venezia segnalato un incidente. Incidente anche in A13 tra Ferrara Sud e Ferrara Nord verso Padova che vede coinvolti due camion. Ci spostiamo in A14 nelle Marche tra Fermo e Pedaso in direzione Pescara, raccomandata prudenza alla guida per un veicolo in fiamme. E infine in A1 in Campania tra Santa Maria Capua Vetere e Caserta Nord in direzione Napoli presente un altro incidente. È tutto, buon viaggio.
21: In collaborazione con il CIS.
23: L'Università LINC è vicina a te, con 13 sedi universitarie in tutta Italia. Al via i nuovi bandi per l'accesso ai corsi di laurea in medicina, odontoiatria, veterinaria, fisioterapia, professioni sanitarie e molto altro. Scopri i corsi e i posti disponibili di ogni sede su unilink.it.
24: Hai più di 70 anni e devi richiedere o rinnovare la tua carta d'identità? Dal 30 luglio 2026 ti verrà rilasciata una carta d'identità elettronica senza scadenza e valida anche per l'espatrio. Niente più file e spostamenti difficoltosi. E per tutti gli altri cittadini, minori tempi di attesa per il rilascio del documento. Con la carta d'identità elettronica per gli ultra settantenni, la pubblica amministrazione semplifica la vita dei più anziani e di tutta la comunità. Dipartimento della Funzione Pubblica, Dipartimento per l'Informazione e l'Editoria, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
25: Lei, dottore Levatino, ha l'aria di un uomo che cerca la sfida.
26: Si ricordi che in questo mestiere la prudenza è un'arte preziosa.
27: La storia di un uomo solo, guidato dalla fede nella giustizia e negli uomini.
28: Non ci possiamo fermare neanche per un secondo.
29: Che ci pensa a fermarsi?
27: Una serie di Michele Placido.
30: Sento il pericolo. È un'ombra che non riesco a scacciare. Ma so che il mio dovere è questo.
27: Levatino, il giudice e i suoi assassini. Prossimamente, Rai 1.
31: Siamo alla vigilia di un'altra settimana molto importante per l'Italia.
32: Mi costruiscono i 13 giorni di fuga.
33: Il premier mette a punto in queste ore.
34: The president did what he always would.
35: Soltanto a prendere.
36: The Afghan government says they're not surprised.
37: Zapping.
38: Le 19:30 minuti. Buonasera a tutti e benvenuti a Zapping. Un saluto da Giancarlo Loquenzi in studio per la puntata di oggi, martedì 8 settembre 2026. Come sempre in apertura, un rapido sguardo ai temi e agli ospiti che avremo con noi questa sera. Cominceremo con la senatrice Maria Elisabetta Casellati di Forza Italia, il ministro per le riforme istituzionali e la semplificazione normativa, è stato anche presidente del Senato dal 2018 al 2022. Sarà poi con noi Angelo Bolaffi, un filosofo germanista, ha insegnato filosofia politica alla Sapienza, è stato direttore dell'Istituto di Cultura Italiana a Berlino. Beh, con lui parleremo un po', diciamo, del movimento tellurico, del movimento politico che ha portato alla clamorosa vittoria dell'AfD nella Sassonia-Anhalt, 44%, con la possibilità, ormai lo sapete, di formare per la prima volta nella storia tedesca un governo che guiderà uno stato appunto della Germania, sarà la Sassonia-Anhalt. Manca poco, ci sono trattative in corso, cercheremo di capire un po' le implicazioni politiche per la Germania e per l'Europa di questa di questo risultato, e anche cercheremo di capirne le origini, le radici. Sempre di questo parleremo con Francesco Seghezzi, un presidente di ADAPT, che è un'associazione che si occupa di ricerche nell'ambito delle relazioni industriali e del lavoro, proprio per mettere la lente d'ingrandimento su questo risultato dell'AFD, però sulla questione appunto del lavoro. Il grandissimo successo di AFD tra gli operai, che è stato diciamo un record che ha surclassato qualsiasi altro partito tedesco, beh, su questo rifletteremo con Francesco Seghezzi per capire che cosa ha fatto davvero presa sugli operai di quello stato tedesco e anche sul, diciamo, sulla classe degli operai in generale in Germania, che sono molto attratti dalle politiche e dai programmi dell'AFD. Ne parleremo con Francesco Seghezzi. Poi torneremo alla guerra ancora in corso dopo 4 anni tra la Russia e l'Ucraina. Il weekend diplomatico che ha visto Steve Witkoff e Jared Kushner prima a Mosca, dove erano stati molte volte, poi a Kiev, dove sono andati per la prima volta soltanto, è stato un weekend diplomatico che non ha portato grandi risultati. Il presidente Zelensky ha detto che si aspetta che la guerra vada avanti per tutto l'inverno e si aspetta quindi che gli Stati Uniti, al di là del loro ruolo negoziale, aiutino l'Ucraina a resistere in questa fase in cui la Russia ha già ripreso a bombardare non soltanto le città ma anche tutte le infrastrutture energetiche di quel paese. Ne parleremo con Gian Raffaele Percannella, consulente geopolitico e militare. Poi avremo con noi un ospite particolare, si tratta di Don Luca Mazzinghi, è un parroco della diocesi di Firenze e insegna, professore ordinario di esegesi dell'Antico Testamento alla Pontificia Università Gregoriana. Lui ha organizzato, è il curatore di un corso dedicato a questo, Un Dio violento, la Bibbia tra guerra e pace, appunto organizzato dall'Università Gregoriana. È un corso per spiegare, per far capire in che modo la Bibbia può essere, diciamo, mal interpretata per sostenere guerre e violenze e come invece va letta nel modo giusto per sostenere invece pace e dialogo. Ne parleremo con Don Luca Mazzinghi. Poi andremo a buttare un'occhiata, uno sguardo curioso su quello che sta succedendo alla Festa del Cinema di Venezia, al Festival del Cinema di Venezia, che è ancora pienamente in corso, finirà il 12 di settembre, quindi cominciato mercoledì 2 e finirà il 12, molti film, molti critici, molte idee, molti attori, molte attrici, tanti premi in ballo. Noi ne parleremo con Alberto Crespi, che è l'autore e il conduttore di Hollywood Party su Rai Radio 3, anche scrive di cinema per Repubblica. Bene, questa è la nostra scaletta di oggi, i titoli del TG3, poi cominciamo.
0: Londra, sanzioni contro i coloni israeliani, Miliband, pulizia etnica, io ebreo sto con la Palestina, altri 11 paesi si associano, Israele chiude il consolato britannico, bufera su Netanyahu, sapeva del 7 ottobre. Putin parla con Trump e assicura nessuna minaccia all'Europa, Bruxelles, i fondi per l'Ucraina saranno usati per le difese antiaeree, la Germania, mandiamo i nostri Patriot. Banche, Lega, l'attacco di Forza Italia, incomprensibile no al prelievo, gli azzurri, bassa propaganda, centrosinistra polemica, sull'invito a Vannaccia alla formazione per poliziotti. Attenti, è pieno di gas, le ultime immagini dei carabinieri intervenuti nel casolare assediato di Castel d'Azzan, nel Veronese, prima dell'esplosione che uccise 3 militari. Crolla il rendimento degli studenti nei paesi industrializzati, rapporto OCSE in 10 anni calo record nella lettura e nel calcolo, Italia sopra la media in testa alle scuole cinesi. Venezia, Penelope Cruz e Javier Bardem di nuovo insieme nel bunker del miliardario che si prepara l'apocalisse, l'attore basta egoismo, per la nostra civiltà non c'è un piano B.
38: 19:36 minuti, questi erano i titoli del TG3, bentornati a Zapping, 335-699-2949, sms e whatsapp se volete intervenire in diretta. Quando diamo il benvenuto alla senatrice Maria Elisabetta Casellati, ministro per le riforme istituzionali e la semplificazione normativa. Buonasera ministro, bentornata a Zapping.
1: Grazie e buonasera a lei e tutti i suoi ascoltatori.
38: Allora, abbiamo molto parlato, discusso e ascoltato su questo record segnato dal governo Meloni, che si è già con il 4 settembre aggiudicato il titolo di governo più longevo della storia repubblicana. Volevo partire da questo per chiedere a lei, ministro, questo record, questa durata, questa longevità di governo, dal suo punto di vista, dal suo punto di vista di ministro delle riforme istituzionali, che cosa ha segnato? Qual è stato il valore che lei ha visto in questa durata?
1: Beh, la stabilità per sé è un valore, perché significa credibilità a livello internazionale, significa attrattività degli investimenti esteri, significa fiducia dei mercati, significa possibilità di programmazione del proprio futuro da parte di cittadini e delle imprese, significa la possibilità di rendere fattive tutte le proposte e tutte le riforme che sono in produzione. Quindi stabilità è un valore, e del resto è un valore anche di carattere economico, perché da un dato l'instabilità politica degli ultimi 10 anni precedenti il governo Meloni, 2012-2022, hanno prodotto un 265 miliardi di interessi in più sul debito pubblico, quindi denari sottratti ovviamente alle tasche degli italiani, che potevano essere impiegati di più e meglio in azioni che potevano, diciamo, anche alleggerire il carrello della spesa, tanto certo, per dire, alleggerire le spese della sanità. Insomma, è davvero una cosa molto molto negativa.
38: Però, chiedendolo al ministro delle riforme, vorrei sapere il suo punto di vista su questo fronte, cioè la stabilità di questo governo rispetto alle riforme che si erano immaginate, che si erano annunciate, e sono principalmente, lo ricordiamo, giustizia, federalismo, premierato. Ecco, questa stabilità però non mi pare che abbia consentito il maturare di queste riforme. Sono tutte più o meno al palo o un po' messe da parte.
1: Beh, la riforma della giustizia ha avuto una sentenza popolare, e questa sentenza va rispettata. Probabilmente, diciamo, alcuni temi, la giustizia e parlare di Consiglio Superiore della Magistratura, parlare di parità fra pubblico ministero e la difesa, e la terzietà di un giudice, probabilmente non è facilmente comprensibile nel momento in cui gli italiani vanno ad esprimere il loro voto.
38: Quindi la riforma della giustizia non è riuscita, diciamo, questo...
1: Non è riuscita, io credo, proprio perché era difficile una comunicazione su temi molto molto particolari, anche se questa riforma sarebbe servita poi come una sorta di piattaforma per rilanciare altre riforme importanti della giustizia. E quindi il clima sembrava molto molto positivo, dopodiché forse i toni si sono troppo accesi.
38: Ma anche il federalismo non è riuscito a trovare un suo punto di, come dire, di slancio in Parlamento. Ci sono state molte questioni, anche lì la Corte Costituzionale è intervenuta, era una delle riforme promesse, no? Si è però arenata. Qual è la sua valutazione?
1: Diciamo, le nostre riforme costituzionali, perché stiamo parlando di riforme costituzionali, e sono delle riforme molto complicate, nel senso che, per esempio, anche quella che io stavo portando avanti per 2 anni sul premierato, è da 40 anni che si discute di questa riforma, perché proprio la stabilità era l'obiettivo, di cui parlavano addirittura i padri costituenti. Io adesso non voglio entrare in tecnicismi, il famoso ordine del giorno Perazzi che diceva occorre inserire degli elementi di stabilizzazione, diversamente non ci sarà, ci saranno una serie di governi, non ci sarà una governabilità. Quindi è un problema antico. Purtroppo di fronte a queste riforme costituzionali si alzano barriere ideologiche e non troviamo una collaborazione da parte delle opposizioni, anche se magari fino al giorno prima dicevano le nostre stesse cose. Quando io ho affrontato la questione del premierato mi sono confrontata per 6 mesi con le opposizioni per cercare un punto di caduta, perché in realtà il nostro programma prevedeva il semipresidenzialismo alla francese.
38: Sì, certo, ricordo.
1: E certo, ma quando mi sono sentita dire che mettere il Presidente della Repubblica in una competizione elettorale gli avrebbe fatto perdere quella caratteristica di terzietà che lo connota, e allora io ho fatto un passo all'indietro, ritenendo che con questo e promuovendo il premierato avrei trovato.
38: Però non è bastato, anche il premierato non è riuscito a superare gli ostacoli parlamentari. In realtà poi adesso l'unica riforma che tiene banco è quella elettorale, di nuovo ad un anno, forse meno dalle elezioni, si riparla di riforma elettorale. Su questo a che punto siamo, secondo lei? Vedo che il Senato ha reinserito la possibilità di esprimere le preferenze, che invece erano state bocciate con un emendamento alla Camera.
1: Sì, direi che siamo a buon punto, nel senso che domani andiamo in aula al Senato, quindi siamo in seconda lettura, e la prossima settimana dovremmo terminare con l'approvazione della legge al Senato, passerà poi alla Camera appunto per le modifiche che al Senato saranno inserite, come quella ad esempio delle preferenze. Quindi terminerà alla fine di questo mese, inizi di ottobre, grossissimo modo, poi i tempi li determina sempre il Parlamento.
38: Certo. Quindi ci sono ancora vari, non dico ostacoli, ma comunque dubbi, questioni aperte. Tra l'altro l'opposizione vedo che vi accusa il governo di modificare questa legge giorno dopo giorno secondo come vanno i sondaggi. Se Vannacci cresce un po' di più si pensa magari ad un'altra soluzione, se qualcuno cresce un po', se c'è qualche problema all'interno, diciamo, di Forza Italia o di Lega che perdono nei sondaggi, si immagina ancora un altro scenario. E così si procede nella riforma guardando a come vanno i sondaggi in questa fase?
1: Non è proprio vero. Cioè, questo è veramente falso, perché la legge elettorale è davvero difficilissima da comporre, e noi abbiamo ascoltato alla Camera più di 70 costituzionalisti, si è parlato di ballottaggio, noi avevamo inserito il ballottaggio, i costituzionalisti in grande misura, quelli proprio indicati dalle opposizioni, che avevano fatto loro il pensiero di questi costituzionalisti, ritenevano che il ballottaggio non potesse essere compatibile con un sistema come il nostro, bicamerale perfetto, perché ci sarebbero potute essere delle differenze nel risultato del voto fra Camera e Senato. Era un'ipotesi, seppure remota, ma era un'ipotesi, e noi l'abbiamo eliminato. Quindi in realtà anche la soglia che era stata stabilita nel 40%, e perché così indicato dalla Corte Costituzionale, noi l'abbiamo addirittura, abbiamo alzato l'asticella, nel senso di portarla al 42%, proprio per cercare di evitare oppure di restare sempre di più entro il perimetro delle indicazioni della Corte Costituzionale. Pertanto non è che noi abbiamo cambiato perché c'erano i sondaggi, non è che i sondaggi cambiano ogni 5 minuti, nel senso che questa legge è, per così dire, in gestazione da parecchio tempo. Quindi l'ascolto è stato lungo, il Senato, abbiamo ascoltato altri 22-23, mi pare, costituzionalisti. Quindi a mano che la discussione andava avanti, dei cambiamenti, anche dei ripensamenti da parte nostra ci sono
38: tra l'altro
1: tanti,
38: visto che c'è un ripensamento, ancora un ripensamento sul ballottaggio, cioè un emendamento presentato dal senatore Marcello Pera, ex presidente del Senato, che chiede alla maggioranza, insomma, alla coalizione di centrodestra, di pensare al ballottaggio come una soluzione per evitare di essere poi, diciamo, incastrati con le estreme, di dover fare delle trattative. Invece si va al ballottaggio tra i due partiti maggiori che prendono almeno il 38%, e chi vince, governa, non deve trattare magari con il partito di Vannacci o con qualche partito di estrema sinistra, quello che ci sarà. Lei personalmente sarebbe d'accordo?
1: Ma guardi, questo è uno dei punti che sono stati posti in discussione, appunto perché ogni volta che si fanno delle considerazioni intelligenti come quelle presidente Pera, che poi riproduceva anche il pensiero e l'appello di, mi pare, più di 200 costituzionalisti di tutte le estrazioni politiche, di ritornare al ballottaggio. E io adesso non posso anticipare quello che sarà il pensiero del Parlamento, perché poi è il Parlamento che decide, ma ritengo che sia improbabile che si ritorni indietro rispetto a quella che era stata una decisione assunta alla Camera.
38: Senta, per quanto la riguarda, per quanto riguarda la sua attività di ministro, questi 4 anni che cosa le hanno portato, di che cosa è riuscita a fare di cui va più fiera?
1: Beh, guardi, adesso noi abbiamo parlato di percorsi riformatori che hanno riguardato la revisione costituzionale della forma di governo, e stiamo parlando della legge elettorale, che forse è la legge più prossima alla norma costituzionale, quella più vicina alla materia costituzionale, e quindi diciamo sul premierato io ho lavorato per più di 2 anni, dopodiché io spero ancora che possa essere messo all'ordine del giorno, perché non penso che sia una riforma che riguardi il centrodestra, che è un governo stabile, quindi noi non abbiamo bisogno di questo. È una legge per gli italiani, perché io lo dico sempre, lo ricordo, lo ricordava Andreotti, che quando andava all'estero gli dicevano sempre chi sarà il prossimo, perché i governi duravano 14 mesi mediamente, e porterà lo stesso tipo di pensiero politico, ci sarà un'altra politica, quindi noi non eravamo ritenuti affidabili. Oggi appunto la stabilità di questo governo ci ha dato la possibilità di smazzare le carte a livello internazionale, oltre che a livello, diciamo, una credibilità nazionale. Per cui, diciamo, anche questa riforma, sia pure rimasta incompiuta, e spero che invece, siccome è una, diciamo, un nostro programma di governo, non sia su un binario morto, ma resti sui binari del programma di governo. E quindi
38: magari se vincerete anche nella prossima legislatura.
1: Noi abbiamo lavorato per più di 2 anni in Parlamento, e io ho fatto 8 mesi di consultazioni, che non sono poche, sono tante, cioè cercando appunto di trovare un accordo che poi non c'è stato, ma questo per un
38: periodo. Ecco, ma una cosa che invece lei è riuscita e di cui è contenta di questi 4 anni, qual è?
1: Ma guardi, c'è un altro pezzo della mia delega che riguarda la semplificazione normativa, certo, di cui tutti parlano, perché a partire da Draghi, che ne aveva parlato in Europa, e a partire da tutte le associazioni economiche, loro vedono come una priorità a livello nazionale e la semplificazione normativa, perché il peso è di 220 della burocrazia, di 225 miliardi l'anno per le famiglie e per le imprese, e a livello europeo c'è lo stesso problema. Io sono stata, questa sensibilità l'ho colta in maniera forte, perché ho fatto molti incontri col commissario Dobronskis, perché noi siamo stati i primi a mettere un ministero della semplificazione normativa.
38: Ho visto che è riuscita ad abrogare 30.000 regi decreti.
1: Sì, 30.000 reggi decreti che erano atti inutili, che si sono tradotti in 40 chilometri di leggi pari al 28% dello stock normativo vigente. Cioè noi abbiamo abrogato 40 chilometri di leggi. Questo è un record. Ma c'è una cosa della quale vado molto orgogliosa, perché dicevo, questa, noi siamo considerati in Europa, nell'Unione Europea, come una sorta di apripista. Ho fatto parecchi colloqui e ci chiedono come noi stiamo agendo. Quindi a livello di proposta mi hanno invitato all'OCSE, un panel con tutti i paesi, parlo degli Emirati Arabi piuttosto che dell'India, piuttosto che del Cile, e mi hanno invitato a tenere una lectio magistralis nell'Università della Pennsylvania, chiedendomi anche un articolo sulla semplificazione che hanno pubblicato, e andrò il 21 di ottobre a tenere questa lezione magistrale. Quindi c'è una sensibilità molto forte, perché è chiaro che la burocrazia, cioè l'eliminazione del peso della burocrazia mettendo delle regole più semplici, è a beneficio dei cittadini e delle imprese.
38: Non c'è dubbio.
1: Quindi rende il nostro paese.
38: La devo salutare perché siamo un po' andati oltre i nostri tempi, Ministro. La ringrazio molto di essere stata con noi e le auguro buon lavoro. Grazie ancora.
1: Grazie, grazie a lei e grazie ai suoi ascoltatori.
38: Grazie, abbiamo salutato Maria Elisabetta Casellati, Ministro appunto per le riforme istituzionali e la semplificazione normativa. Sono 19:53 minuti, ricordo ancora il nostro numero 335-699-2949. SMS, WhatsApp, messaggi vocali se volete intervenire in diretta, perché cerchiamo di capire meglio il senso, le radici, le conseguenze della vittoria di Alternative for Deutschland nello stato della Sassonia-Anhalt, dove come sapete hanno preso più del 40% e sono a un passo dalla possibilità di formare per la prima volta nella storia tedesca il governo di uno stato, nel caso che il partito che è quello che potrebbe in qualche modo dare una mano a questa operazione, potrebbe aggiungersi Sarah Wagenknecht e consentire di avere appunto la maggioranza assoluta. Noi ne parliamo con Angelo Bolaffi, che è un germanista, un filosofo, ha insegnato filosofia politica all'Università La Sapienza, è stato anche direttore dell'Istituto di Cultura Italiana a Berlino. Buonasera professor Bolaffi, benvenuto a Zapping.
2: Buonasera a voi, grazie per l'invito.
38: Allora, vedo che c'è una grande discussione anche sui social, sui siti. Questa vittoria degli Alternative for Deutschland è dovuta a dati economici o è dovuta invece a dati identitari? È dovuta al tema dell'immigrazione? Insomma, qual è la miscela che ha portato questo partito e il suo programma a dominare quello Stato in maniera così, diciamo, anche oltre le aspettative dei sondaggi?
2: Guardi, ha fatto bene a usare il termine miscela. Ogni grande risultato elettorale è sempre l'esito cumulativo o cumulato di diversi issues. Non c'è mai un solo motivo, salvo momenti drammatici della storia. Insomma, in questo voto, ricordiamo ai nostri ascoltatori, si tratta di una piccola regione al centro della Germania, dell'ex DDR, dell'ex Germania orientale. Una regione assolutamente prussiana, ricordiamo che era la città di Wittenberg, dove furono nella cattedrale affisse le famose da Lutero iniziò la riforma protestante, nato Bismarck, insomma una città molto tedesca rispetto, tanto è vero che il candidato dell'AfD, quel vincitore Ulli, che ha vinto le elezioni, ha detto in maniera molto provocatoria: i tedeschi dell'Ovest non sono tedeschi ma sono americani. Ecco, per capirci qual è l'aria che tira.
38: Certo.
2: I motivi sono...
38: Quindi è una regione che, tra l'altro, a quanto leggo e a quanto capisco, non ha grandi problemi di immigrazione.
2: Nessuno.
38: No,
2: l'immigrazione non esiste, semmai è l'opposto, è una regione vuota. Vuota nel senso svuotata da una emigrazione dei giovani e delle donne verso l'ovest, verso l'ex Germania occidentale, per capire.
38: Cioè verso l'America, per restare ai termini del leader.
2: Esatto, sì. verso l'America. È una regione che vive di, come dire, fondamentalmente di un enorme sussidio che viene dall'ovest verso l'est. Detto questo, non esiste di fatto immigrazione, come la storia insegna esiste un antisemitismo senza ebrei, quindi gli elementi che hanno caratterizzato il voto, almeno da un recente studio, sono: in terza battuta l'elemento economico, in seconda battuta l'elemento culturale, in terza battuta appunto il timore dell'immigrazione. Ecco, questi sono i tre elementi di una immigrazione che non c'è. Ma voglio dire, talvolta la retorica supera la realtà stessa. In una regione scarsamente abitata, sono appena 2 milioni di abitanti, 0,3% rispetto alla Germania, al complesso della Germania, che demograficamente supera gli 83 milioni e mezzo di abitanti. Quindi diciamo è un risultato, però non dobbiamo sottovalutarlo. La cancelliera Merkel proprio un'ora fa o due ore fa ha fatto una dichiarazione molto molto preoccupata, addirittura mi si spezza il cuore, ha detto lei.
38: Ha detto che è una frattura storica per la Germania.
2: Normalmente, guardi, la Merkel è molto parca in dichiarazioni drammatiche, è molto parca.
38: Però sono in molti a dire oggi, non so se lei è d'accordo, sono in molti a dire oggi che è stato sbagliato contrapporsi ad AfD, all'Alternative für Deutschland, soprattutto dal punto di vista, diciamo, simbolico, e anche accusandoli di essere filonazisti o post-nazisti. Cioè questa predicazione che ha cercato di isolarli e di mettere attorno a loro un cordone sanitario per non farli votare si è rivelato un errore anche da parte, diciamo, sia del Partito Socialista che del PPE. Lei è d'accordo su questo? Oppure invece va segnalato il rischio di un risorgere di forme, diciamo, di nostalgia del nazismo?
2: No, guardi, loro sono nazisti, non sono io a dirlo, lo dice l'Ufficio per la Difesa della Costituzione, cioè il Servizio Segreto Interno tedesco, che ha dichiarato formalmente un partito nemico della Costituzione. Questo non c'è dubbio, non è che ci sono, si tratta di... ovviamente dopo, sa, nella storia come in politica, dopo sono tutti saggi, no? Dopo si sa sempre meglio. Ovviamente sì, è vero, oggi appare quella polemica o quel cordone sanitario, i tedeschi lo chiamano Brandmauer, no? Il muro tagliafuoco, non ha funzionato. Questo è un segnale, significa che era pensato per una cultura politica che era quella della Germania del secondo dopoguerra, che è cresciuta democratica, liberale, aperta, multilaterale, pacifista, che è in difficoltà, ma è in difficoltà dal punto di vista, come anche dal punto di vista non solo intellettuale, ma proprio fisico, nel senso che quella generazione lì, come la mia, che è nata il nome di un'altra Germania, oggi ha 80 anni, come il ministro degli esteri Joschka Fischer. E questo, e soprattutto è cambiato il modo di far politica. E la Germania, guardi, i partiti politici storici non esistono più in Europa. L'ultimo paese in cui ancora funzionano sono la Germania, la vecchia SPD, la socialdemocrazia, partito più vecchio della storia d'Europa, e la Democrazia Cristiana. Questi due partiti hanno una grande difficoltà a entrare in sintonia politica con gli elettori, i quali hanno preferito questo simpatico bell'imbusto, un vecchio venditore di profumi per casa, per casalinghi, che è molto telegenico, molto moderno, molto soft, che girava la vecchia Germania orientale con un vecchio motorino che era un po' il mito del comunismo tedesco. E queste cose qui si pagano oggi perché...
38: Però io mi chiedo, professore,
2: sì. i due partiti giovani, la Linke e i Verdi, hanno tenuto,
38: sì,
2: perché loro hanno usato anche loro i media per farsi conoscere.
38: Io sono un po' perplesso, però, perché vedo che 1000 giuristi tedeschi hanno firmato un appello per la messa al bando dell'AFD, perché viola, secondo tra l'altro uno studio che è stato fatto da un'associazione che ci ha lavorato per molti mesi, viola i principi di dignità umana e democrazia sanciti dalla Costituzione. Quindi la richiesta di messa al bando è perché il programma di AFD viola la Costituzione. Mi chiedo però se un attacco frontale di questo genere, come spesso si vede, in fondo poi non aiuti il partito a mostrarsi come martire, a farsi vedere come unico, diciamo, a resistere rispetto al mainstream e all'establishment che tenta di farlo fuori. In questi casi è molto difficile decidere quale possa essere la strada migliore.
2: Guardi, io credo che sia soltanto un grido d'allarme. Io ho parlato con molti colleghi tedeschi, tutti sono convinti, perché guardi, a decidere non è un governo, non è una decisione politica. Se ci fosse mai una decisione, bisogna ricorrere alla Corte Costituzionale.
38: La decisione di ricorrere è una decisione politica, poi la Corte Costituzionale.
2: La Corte Costituzionale, nella sua ampia libertà, potrà decidere o meno. E tutti quanti giustamente mettono in guardia dal rischio che se la Corte Costituzionale dovesse dire sì, abbiamo dei sospetti, sì, certamente il programma è quello che è, sì, però non abbiamo punti oggettivi per dire che si fanno azioni concrete, materiali, per mettere, per far saltare l'ordine costituzionale tedesco, non possiamo decidere la messa fuori legge. Quindi sarebbe un rischio enorme, sì, sarebbe un boomerang terribile. Io penso che, in tempi per quanto prevedibili, non si arriverà alla discussione su questo tema.
38: Perché c'è un precedente, no? Io ricordo che nel 2024 la Corte Costituzionale tedesca ha bloccato il partito che si chiamava Die Heimat,
2: sì,
38: no?
2: Quello, sì, ma si trattava di uno, non di un partito, di un raggruppamento, e l'ha bloccato dicendo sì, va bene, ma insomma non c'erano gli elettori. Questa è gente che c'ha rappresentanti in Parlamento, gente che ha i rappresentanti nei parlamenti regionali, cioè tutto un altro, certo. un'altra questione. È un pericolo vero, ma vorrei dire ai nostri ascoltatori, perché spesso ho sentito un po' un clima di isteria, non siamo, come dire, agli ultimi anni della Repubblica di Weimar, non c'è un Hitler ante portas. La Germania è un paese forte, democratico, è la terza potenza economica al mondo, c'ha un ordinamento, c'ha un cancelliere, insomma, certamente è un problema politico molto molto grave, e questo punto tocca la politica, e non certo solo ai giudici, come dire, sfidare o affrontare questa nuova sfida. E bisogna vedere, e questo è il mio dubbio vero, se i partiti, la SPD, la CDU, i Verdi, anche la Linke, sono in grado di affrontare questa nuova Germania, come dire, che si è fatta viva, una Germania vecchia che ritorna dopo la caduta del muro. Quindi siamo al paradosso, sembra tornati alla Germania divisa dal muro di Berlino.
38: Aspetti, professore, ci sono due telefonate che volevo farle ascoltare. Sì, Aldo, certo. Da Torino la prima. Aldo, buonasera, prego.
3: Buonasera. Ma come ho detto nel messaggio che ho mandato, alle volte non bisogna essere né filosofi né statisti per capire certe cose. Io ho una certa età, ho vissuto gli anni 60, 70, 80, ho visto e provato certe cose. Se c'è questa fuga verso gli estremi, secondo il mio modesto parere, è perché chi ci governa oggi non è buono, non riesce a dare prospettive alla popolazione. Quindi la popolazione cerca di alternative, alle volte anche magari non usando troppi ragionamenti, si fa prendere magari anche solo da sentimenti improvvisi, però sta di fatto che queste fughe verso gli estremi, che non vanno mai bene, vogliono solo dire che chi c'è non va bene,
38: non ha operato bene,
3: e che non vada bene è sotto gli occhi di tutti.
38: Grazie Aldo, c'è un'altra telefonata, devo avere il tempo di prenderla, mi scusi, la saluto e grazie. Paolo da Milano,
4: buongiorno. Io volevo dire che a me preoccupa molto il rapporto opaco con la Russia di Putin, che ha degli intenti abbastanza noti di spaccare l'Unione Europea, e volevo solo chiedere, anche se secondo me non era il caso di farli governare almeno in questo land, per mettere a nudo poi la caducità di certe promesse. tutto qua, volevo dire.
38: Grazie questo. Paola, questo è un punto interessante, perché se sulla questione, diciamo, dei rapporti con il nazismo, se definirli o meno nazisti, ci possono essere controversie, professore, lo dico anche a lei, sul fatto che ci sia una forte simpatia, una forte adesione alla Russia di Putin, su questo mi pare che nessuno, non lo stessi, non lo neghino.
2: L'applauso per il voto in Sassonia-Anhalt è venuto all'unisono da Musk, da Trump e da Putin. Questo ci dice tutto quello che può essere. Che la AfD fosse stata individuata dal vicepresidente americano Vance, da Musk e da Putin come dire il cavallo di Troia da inserire nella democrazia tedesca, mi pare che non ci sia discussione, non c'è dubbio alcuno. Poi sa, da questo a dire quanto e come forze strane abbiano manipolato, io tenderei a prova contraria, a non fare affermazioni. Certamente, come dire, ha funzionato una certa retorica filoputiniana e filorussa.
38: Professore, dobbiamo fermarci qui. Grazie Angelo Bolaffi, buonasera, buon lavoro.
2: Grazie, arrivederci.
38: Allora ci fermiamo un momento per le notizie dal meteo, poi ripartiamo con la nostra puntata.
5: Radio 1, un mondo da sentire. Direzione radio digitali specializzate e podcast.
6: Ma è vero che l'AI ci ruberà il lavoro? Cosa rende noi esseri umani profondamente insostituibili? Questo è un podcast condotto da un'AI, Gol-IA.
7: E da lei, la mia creatrice umanide, Manuela.
6: Con lui e con tanti altri umanidi eccezionali, impareremo a cavalcare lo tsunami della rivoluzione artificiale, cercando di non farci travolgere.
5: Ascolta il podcast Umanide vs. Gol-IA su Reply Sound. Podcast original. Storie tutte da ascoltare.
8: Meteoradio. In serata nuvolosità in progressivo aumento al nord e sui settori tirrenici peninsulari, con prime piogge o locali rovesci su Alpi e Prealpi, specie quelle centrali. Domani, mercoledì 9 settembre, marcata instabilità sulle regioni settentrionali e l'Alto Tirreno, con precipitazioni diffuse e temporali intensi in estensione dalle regioni nord-occidentali a Triveneto, Liguria e Toscana. Al centro, parziali annuvolamenti con rovesci o temporali isolati, mentre il resto del meridione e le isole maggiori godranno di tempo in prevalenza soleggiato, anche se da pomeriggio non mancheranno le piogge in area adriatica, sulla Basilicata e sui monti di Calabria e Campania. Temperature in deciso calo al nord e in area tirrenica, ancora elevate al sud e sulle isole, con punte di 36 gradi su Sicilia, Sardegna ed aree interne della Puglia. Venti un po' ovunque deboli o moderati da sud, settentrionali da moderati a forti solo sulle coste esposte della Sardegna, dove i mari saranno molto mossi o agitati. RAI, pubblica utilità su previsioni dell'aeronautica militare.
38: Zapping. Le 20:09, prima di andare avanti i titoli del TG1.
9: Regno Unito e altri 11 paesi sanzionano i coloni in Cisgiordania. Londra accusa pulizia etnica. Ira di Israele, chiuso consolato britannico a Gerusalemme Est. Telefonata Trump-Putin, sforzi di mediazione positivi. Zelensky spinge per negoziati trilaterali già a settembre. Dopo la tregua tornano le bombe su Kiev. Ex Ilva, governo, tavolo permanente per Taranto come per Terra dei Fuochi. Schlein, Conte, Bonelli e Frattoiani alla festa di AWS. L'alleanza c'è. Caso La Vito, al TG1, la moglie di Tavares si sta addossando tutte le colpe. Il cugino in Basilicata, preferiremmo non averlo qui ai domiciliari. Femminicidio di Lorena, la madre ha lasciato l'ex fidanzato dopo un tradimento. La salma verso la Puglia, lutto a Squinzano, domani funerali. 15.000 euro ai due killer per uccidere un volontario del 118 in Gallura un anno fa. Presunti mandanti l'ex fidanzata e il compagno, 4 arresti. L'estate del caldo record sta per finire. Domani previsti temporali, grandine e crollo delle temperature, allerta arancione in Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna. Penelope Cruz e Javier Bardem, protagonisti sul tappeto rosso della Mostra del Cinema di Venezia. La coppia da Oscar è nel cast di Bunker, in concorso, diretto da Florian Zeller. È un film sulla necessità di connettersi con gli altri, ha spiegato l'attore spagnolo.
38: Le 20:10, questi erano i titoli del TG1. Bentornati a Zapping. Do subito il benvenuto a Francesco Seghezzi, presidente di Adapt. Buonasera, presidente. Buonasera, Seghezzi. Bentornato a Zapping.
10: Buonasera, buonasera a tutti.
38: Allora, continuiamo un po' ad analizzare la vittoria di Alternative for Deutschland nella Sassonia-Anhalt. Ne abbiamo parlato fino a qualche minuto fa con Angelo Bolaffi, abbiamo parlato della miscela di ingredienti che ha portato a quella vittoria, così anche imprevista, al di là delle aspettative dei sondaggi. Adesso però con lei vorremmo mettere la lente di ingrandimento su uno degli elementi, su uno degli ingredienti di quella miscela, che è quello del lavoro e del ruolo dei lavoratori. I lavoratori hanno votato in gran numero, con altissime percentuali, per il partito di Alternative for Deutschland, rivelandoci qualcosa che sarebbe interessante capire meglio. Che cosa è successo secondo lei?
10: Allora, intanto è un trend che ormai vediamo in tutti i paesi in cui siamo partiti nazionalisti o populisti, adesso poi discutiamo come vogliamo, e prendono tanti voti. La base operaia è sicuramente uno degli zoccoli duri più forti. Questo perché prendono tanti voti. La base operaia è sicuramente uno degli zoccoli duri più forti. Questo perché nella narrazione

0: Sì, beh, quello di grandi benefici che dal punto di vista dell'occupazione e anche poi del reddito pro capite hanno avuto tanti paesi non occidentali e di come si sia impoverita invece una certa industria, sia attraverso delocalizzazioni che hanno portato a perdere lavoro nell'industria, a generare lavoro nei servizi magari non molto pagato, o pian piano a un certo disinteresse, proprio come conseguenza da parte dei paesi europei per gli investimenti dell'industria, e quindi l'ingresso mano a mano di altri player che hanno altre logiche, altri criteri, un altro modo di trattare le persone. E tutto questo ha generato sicuramente una certa frustrazione, e che si mixa, peraltro, questo dal mio punto di vista, soprattutto nel caso tedesco, magari non per forza nella regione di cui stiamo parlando, dove i tassi di immigrazione non sono così elevati, ma nel vedere parallelamente la presenza di tanti stranieri che sono comunque sostenuti da un welfare perché faticano a integrarsi, e chiaramente su questo concetto si costruisce tutta una narrazione che, diciamo così, che ricalca il vecchio scontro di civiltà di cui parlavamo 25 anni fa.
1: Lei ha scritto un articolo il cui titolo è La solitudine dell'operaio tedesco. Perché la solitudine? In che cosa si configura questa solitudine? Una solitudine sociale, una solitudine, come dire, esistenziale, o una solitudine lavorativa? In che cosa consiste questo?
0: Io credo sia un po' un mix tra una dimensione più, diciamo, intima, psicologica, che è data dal fatto che appunto ci si sente parte degli esclusi, e un'altra componente, invece, anch'essa come conseguenza psicologica, ma come causa sicuramente molto alimentata dai partiti di cui stiamo parlando, che non solo fa sentire soli e parte degli esclusi, ma fa individuare un grande nemico. E tutto questo mi sembra alimentato da un lato dalla potenza di fuoco dei social media, che consentono all'individuo solo di esprimersi su un palcoscenico quantomeno virtuale, ma che sempre di più nella nostra testa è reale, e quindi il poter esprimersi in questo modo. Dall'altro, persone sole, nel senso di molto meno parte di una dimensione di collettività. Il mondo associativo è debole, il mondo sindacale è debole, soprattutto nelle regioni dell'est della Germania. Diciamo che la stessa dittatura sovietica aveva abbastanza colpito, anzi, abbastanza un eufemismo, duramente tutte le libere associazioni. Quindi questa dimensione dell'individuo isolato è sicuramente anche un retaggio storico, ma che è ampiamente diffuso in tanti altri luoghi, per cui si è molto più vulnerabili a tutte le informazioni che ci vengono date mediante i social media, che ultimamente utilizzano sempre di più l'immagine e il video come linguaggio e meno, diciamo, il concetto scritto, e quindi si è vulnerabili. La paura viene alimentata e si va a cercare chi ha un messaggio che in qualche modo giustifica e sembra comprendere questa paura. Attenzione, io non voglio dire che la genesi della solitudine, ossia un certo fallimento di un modello sociale economico, non sia vera. Il problema sono le conseguenze e come questa viene utilizzata, come viene, diciamo così, presa, mescolata e resa materiale demagogico e materiale elettorale. Ma la solitudine dell'operaio tedesco, per riprendere il titolo che diceva prima, è causata da logiche di fallimenti di un modello economico il cui spopolamento industriale tedesco nel settore dell'automotive, di cui parliamo in questi giorni, è soltanto la ciliegina
1: Ma
0: sulla
1: quindi ci
0: torta.
1: sono delle responsabilità individuabili da parte di chi ha governato il PPE, l'SPD in questi anni, che hanno portato a questa solitudine, a questo senso di spaesamento, a questa perdita di valore del lavoro? Cioè, ci sono delle cose che si possono indicare e dire: ecco, lì si è sbagliato, lì si è prodotto, lì ci sono le origini della vittoria dell'AfD, o no?
0: Io penso che sì, qualcosa sì, nel senso che la politica è anche, cioè, i cicli elettorali sono anche razionali, non sono soltanto, diciamo così, qualcosa di fumoso. Di certo la scommessa della grande ondata di immigrazione siriana, la scommessa di Angela Merkel non è andata benissimo, non si è riusciti, nonostante

0: intuizione del accogliere una popolazione che aveva tassi di scolarizzazione maggiori rispetto alla media dell'immigrazione dal Medio Oriente, non è funzionata perché l'integrazione è avvenuta solo fino a un certo punto e solo in alcuni settori. La scommessa persa dell'elettrificazione dell'auto che ha portato a un clima di terrore nell'operaio tedesco che vede un colosso come Volkswagen, che è sempre stata una certezza totale,
1: Che licenzia
0: licenziare un
1: migliaia e
0: numero
1: migliaia.
0: incredibile di persone. E chiaramente questo è tutta una conseguenza dell'aver pensato di poter governare l'elettrificazione dell'auto senza capire che la Cina era molto più avanti. Per cui ci sono tutta una serie di conseguenze, poi potremmo anche andare nel tecnico, il sindacato si è indebolito per tanti motivi nel corso degli anni, lo stesso modello partecipativo tedesco nelle aziende tedesche ha portato sempre meno risultati, è diventato spesso causa di scandalo, per cui a volte è capitato che tanti membri dei consigli di fabbrica, diciamo così, portassero a casa qualcosa in più di quello che dovevano.
1: Certo.
0: Per cui sicuramente ci sono delle cause che poi vengono amplificate, in qualche modo c'è una riduzione a uno, due o tre nemici, senza che in questo momento occorra un grande lavoro sulle soluzioni,
1: Ecco, questo è
0: perché
1: un po' il
0: viene.
1: punto su cui poi devo purtroppo chiudere. Mi chiedo se da qualche parte nel programma di AfD, che ormai è abbastanza ricco, ci hanno lavorato molto, c'è una risposta agli errori o comunque ai temi che abbiamo qui fino a qui elencato, cioè se ci sono delle indicazioni credibili per risolvere i problemi veri che chi ha votato AfD magari ha vissuto, ha sentito ed è stato portato a inserire nell'urna, o seppure poi dovremmo aspettare un'alternativa all'alternativa.
0: Guardi, in questo momento, per come vanno le cose, c'è poco interesse a proporre soluzioni molto credibili, lo vediamo anche in Italia. La soluzione di fatto proposta dall'AfD è che l'Europa è l'origine di tanti di questi problemi, quindi bisogna guardare da un'altra parte.
1: Alla
0: Bisogna essere più
1: Russia, per
0: autonomi.
1: esempio.
0: Ad esempio, un pochino più a destra, esattamente, rompendo un po' questo legame con l'Europa che ci ha indebolito, l'altra soluzione è la remigrazione di massa, tutte soluzioni che ad oggi sono facilmente raccontabili e fanno prendere anche molti voti. Io le ritengo, la remigrazione di massa la ritengo assolutamente impraticabile. L'altra, cioè guardare di più alla Russia, la ritengo non auspicabile, diciamo così. Però, diciamo, il tenore delle soluzioni mi sembra oggi questo.
1: Ci dobbiamo fermare qui, grazie, grazie a Francesco Seghezzi, presidente di ADAPT 20 e 21. Buonasera, grazie ancora.
0: Grazie a voi.
1: Cambiamo completamente tema e parliamo della guerra russo-ucraina. Sembrava ci potesse essere, non dico una svolta, ma quantomeno una piccola fiammata ripresa dei negoziati, perché Steve Witkoff e il genero di Trump, Jared Kushner, sono tornati per la settima volta a Mosca, ma questa volta, per la prima volta, sono andati anche a Kiev ad incontrare Zelensky. Da questo weekend diplomatico però è uscito ancora ben poco, oppure quello che si è detto non è stato raccontato, non è stato rivelato. Però da questo volevo partire per parlare con Gianraffaele Percannella, che spesso ci aiuta nel decrittare le vicende internazionali, che cosa ha significato questo duplice incontro e che cosa può portare. Buonasera Percannella, bentornato.
2: Buonasera, grazie a lei per l'invito. Allora, sicuramente è un passo avanti, ogni volta che si parla è comunque un passo avanti. I risultati sostanziali sono pochi, quasi inesistenti. Io non credo che ci sia un accordo in itinere dietro. Quello che probabilmente c'è è una maggiore disponibilità da parte di Putin a offrire a Trump un risultato cosmetico da giocare prima delle elezioni del midterm. Quindi potrebbe essere questa un possibile sviluppo. Dal punto di vista sostanziale, non credo che vi siano le premesse perché questi colloqui abbiano un risultato fattivo. Quello che è sbagliato in questo momento è che non avvengono tenendo tutti gli attori sullo stesso tavolo, e dovrebbe essere presente anche l'Europa, e soprattutto ci
1: ad
2: si
1: un certo
2: concentra.
1: Punto sono subentrati tedeschi, francesi e inglesi, mi pare, come
2: sì, consulenti militari, sì. Diciamo, però non avevano un mandato politico, certo. Per poter trattare. E soprattutto ci si sta concentrando sull'occupazione dei territori, mentre invece quello che è fondamentale in questo momento sarebbe poter garantire delle sicurezze. Cioè io credo, per l'amor di Dio, non sono io che posso, diciamo, decidere al posto dell'Ucraina, però credo che loro potrebbero essere disponibili a un sacrificio territoriale se avessero una certezza consistente del fatto che la Russia non abbia la possibilità di attaccarli di nuovo, pur potendo coltivare la prospettiva di crescere all'interno dell'Occidente, come oramai sono diventati un riferimento per le armi più evolute.
1: La cosa che mi ha colpito è che in tutte le dichiarazioni sia di Witkoff che di Kushner l'impostazione del loro negoziato è un'impostazione che somiglia molto a un deal commerciale. Kushner ha detto più volte: noi vogliamo che ci sia una soluzione win-win, noi siamo qui, siamo esperti di fare accordi, business, commerciali, e quindi dobbiamo trovare il modo che l'Ucraina trovi il suo vantaggio, la Russia trovi il suo vantaggio. Alla fine si stringono la mano e la guerra è finita. Mi chiedo se nella ormai complicatezza, nella stratificazione di tragedie, di dolore che si è fatta fino ad oggi, lo scenario di ridurre tutto ad un accordo commerciale in cui i due contraenti trovano ciascuno un loro vantaggio sia credibile.
2: Guarda, quella che hanno queste due persone della questione è una visione bidimensionale, tipica, diciamo, di chi si occupa di transazioni dove non c'è in gioco la vita, dove non ci sono giochi, interessi, diciamo, non recuperabili. In realtà, se gli uomini d'affari fossero stati capaci di portare avanti trattative diplomatiche, sarebbero anni adesso che i trattati di pace verrebbero gestiti da miliardari. La diplomazia, non a caso, è una cosa che si studia, è un'arte che stabilisce anche, è un discorso più di conciliazione, di capacità di gestire quelle che sono esigenze diverse. Comunque in questo momento anche dei diplomatici professionisti avrebbero delle difficoltà non indifferenti, perché la situazione si è così incancrenita che è difficile da recuperare.
1: Quello che però mi chiedo, se Putin continua a dire di no ad ogni proposta di tregua, di cessate il fuoco, di sostanzialmente di trovare una soluzione, se il ruolo di mediatore degli Stati Uniti attraverso i due personaggi che abbiamo citato può andare avanti in questo modo, a un certo punto Trump non sarà costretto a decidere se vuole consegnare l'Ucraina all'influenza russa o se vuole, diciamo, riconsegnarla alla sua dimensione europea. Dovrà a un certo punto fare una scelta se Putin continua a dire di no a qualsiasi piano di pace.
2: In questa equazione che lei ha descritto manca una variabile, quella iraniana. In questo momento questa riapertura delle trattative, compreso il volo del capo dei servizi segreti a Mosca, sono probabilmente una conseguenza più collegata al quadrante iraniano che a quello ucraino. La carenza di intercettori che stanno avendo gli Stati Uniti, che non è recuperabile nel breve, se non si possono recuperare intercettori si dovrebbe perlomeno cercare di attenuare la capacità offensiva iraniana, che si basa anche su forniture russe. Quindi in tutta questa trattativa molto probabilmente rientra anche il discorso iraniano e molte considerazioni vanno fatte tenendo presente anche questo.
1: Ecco, però mi chiedo se possa invece nell'ambito di questa cosa che lei ha detto, cioè che l'Iran sia un elemento molto presente negli incontri e soprattutto quelli a Mosca tra Witkoff, Kushner e Putin, tra l'altro Witkoff ha detto che quando scriverà le memorie i suoi incontri con Putin saranno in cima come le cose più emozionanti che lui abbia mai vissuto, ci sono alcuni osservatori anche di parte russa che dicono che in realtà Putin in questa fase non si stia tanto occupando di cosa concedere all'Ucraina, quanto di cosa concedere a Trump. Lei lo diceva all'inizio, qualche vantaggio cosmetico, ma forse anche qualcosa di più, degli accordi commerciali, i fornimenti di energia, terre rare, un aiuto sull'Iran, una compartecipazione a qualche grande progetto di sviluppo economico. Ci potrebbe essere questo elemento, cioè non si guarda tanto all'Ucraina quanto Putin ha capito che per portare Trump dalla sua parte deve fargli brillare l'oro davanti agli occhi.
2: È un'evoluzione possibile, perché teniamo conto che c'è un personaggio da un'altra parte che non ha nessuna contaminazione ideologica, nessun ragionamento, quindi è possibile che possa avere, diciamo, essere attratto molto dalle questioni di interesse. Quindi è una cosa che non escluderei. La vedo però un po' improbabile, perché la posizione di Trump potrebbe cambiare dopo le midterm, dipende dai risultati. Cioè, tutti adesso noi ci aspettiamo che non saranno particolarmente generosi con Trump, però da non particolarmente generosi a veramente disastrosi c'è una differenza anche politica che lo indebolirebbe molto e gli impedirebbe di fare scelte strategiche come quella che lei in questo momento paventava, che si configura come una sorta di alleanza commerciale con la Russia.
1: E un'ultima questione, si parla di una possibile ripresa di negoziati in Turchia, a Istanbul, come quelli che poi si sono arrestati poco dopo l'inizio della guerra. È una prospettiva plausibile in cui appunto tornino a sedersi i russi, gli ucraini, gli americani e magari anche gli europei?
2: Sarebbe una prospettiva sicuramente plausibile, ma credo che in questo momento la Russia, Putin in particolare, voglia giocarsi la carta dell'autunno e dell'inverno freddo per l'Ucraina. Se non si sblocca la situazione adesso, è probabile che ci facciamo un altro inverno dove Putin e i russi sperano di indebolire ulteriormente la resistenza ucraina. Dal loro punto di vista sarebbe giusto fare così.
1: Anche perché hanno già ricominciato a colpire le infrastrutture energetiche del paese.
2: Se ci mettiamo nei loro panni, perché devo andare a trattare adesso quando davanti a me ho un periodo dell'anno nel quale posso infliggere dei danni pesanti e poi magari andare a trattare dopo, quando tu sarai più debole? Cioè, questo potrebbe essere il ragionamento che fanno. Ripeto, non stiamo parlando di persone che hanno un approccio ideologico, stiamo parlando di persone che hanno un approccio, diciamo, commerciale alla guerra, che non prevede discorsi di generosità, prevede solo discorsi di interesse.
1: Ci fermiamo qui, grazie Gian Raffaele Percannella per essere stato
2: grazie
1: con noi, buonasera, buon lavoro. Sono le 20:30, andiamo avanti con la nostra puntata e andiamo a conoscere Don Luca Mazzinghi, che è un parroco della diocesi di Firenze, ma anche professore ordinario di esegesi dell'Antico Testamento alla Pontificia Università Gregoriana di Roma e anche presidente della Società Biblica in Italia. E Luca Mazzinghi, professor Luca Mazzinghi, in questa sua veste di professore, ha proposto un semestre di studio, un semestre di approfondimento nel prossimo anno accademico, un corso intitolato, anche un po' provocatoriamente, Un Dio violento, la Bibbia tra guerra e pace. Buonasera, Don Luca, benvenuto a Zapping.
3: Buonasera a tutti quelli che stanno ascoltando, grazie di avermi invitato, buonasera a voi.
1: Allora, mi spieghi un po' bene che cosa ha mosso in lei l'idea di proporre un corso di questo genere. Io un po' credo di aver capito che la sua preoccupazione è che ci siano letture un po' semplificatorie, un po' sommarie, un po' magari anche, come dire, manovrate della Bibbia per andarci a trovare giustificazioni di guerre e violenze e anche magari scudi morali rispetto a molte delle guerre in corso. Che cosa vuole fare con questo studio, con questo semestre?
3: Questo corso è un'idea dell'università, intanto, per allargare il pubblico e non limitarsi solo agli studenti in presenza. Infatti lo apriremo online a chiunque avrà voglia di iscriversi. L'idea, se posso usare un verbo un pochino più plastico, è quella di disinnescare una bomba, cioè di evitare che la Bibbia, sia quella ebraica che cristiana, venga usata come viene usata di fatto oggi da tanti politici, inutile fare nomi e cognomi, tanto li sappiamo tutti, per giustificare le proprie violenze, le proprie guerre come è stato fatto del resto nel passato, ahimè.
1: Chi non si ricorda Dio è con noi, no? Gott mit uns.
3: Sì, sì.
1: Cioè, ecco, l'idea che Dio è con noi durante una battaglia è un'idea radicata, no? Un'idea che molti eserciti hanno e diventano anche un elemento, come dire, di incoraggiamento, di sostegno. Siamo dalla parte giusta, Dio dalla nostra parte. E viene spesso utilizzato, sì, questo meccanismo.
3: Io faccio sempre l'esempio della Prima Guerra Mondiale, gli italiani contro gli austriaci, entrambi popoli cattolici, anzi forse gli austriaci più di noi, ed entrambi che pregavano lo stesso Dio, lo stesso Gesù, per la vittoria della propria parte. E mi chiedo da che parte fosse Dio per chi ci crede. Questo è un esempio abbastanza chiaro. E noi vogliamo proprio disinnescare questa trappola qua, che cioè si possa usare la Bibbia per giustificare una guerra.
1: Però è anche vero che leggendo la Bibbia, soprattutto l'Antico Testamento, insomma, di guerre, di conquiste, di violenze si parla molto, e chi vuole attingere, chi vuole, diciamo, affondare le mani in quella temperie, qualcosa tira fuori.
3: Sì, io inizierò il corso ricordando una battuta di Umberto Eco, che, immaginando di essere l'editor di una famosa casa editrice, dice: la Bibbia forse è meglio non pubblicarla, perché c'è talmente tanta violenza e sesso che forse il Vaticano sarebbe contrario. E è un po' vero da questo punto di vista, però il problema è come c'è presente questa violenza. Questo è il punto. E se mi permette, la Bibbia smaschera la violenza umana, la denuncia, la sbatte lì perché c'è, ma la sbatte lì perché ne proviamo orrore alla fine, non per giustificarla.
1: C'è stato...
3: Se mi permette, sì, la prego. Bibbia inizia
1: prego.
3: Con l'immagine del libro della Genesi: la terra era corrotta e piena di violenza. Il capitolo 6 già si parte male.
1: Certo. E questo dibattito intorno alla Bibbia e alla posizione di Dio nei confronti di chi muove la guerra si è molto acceso, soprattutto quando Papa Leone XIV ha fatto una dichiarazione in cui si diceva, se non ricordo male, vorrei essere testuale, Dio non è con coloro che agitano le spade. E questa affermazione di Papa Leone è stata poi rintuzzata da molti esponenti di primo piano, diciamo, della politica americana, soprattutto dal vicepresidente Vance, che ha detto: ma come fa il Papa a dire una cosa di questo genere quando ci sono secoli e secoli di teorie sulla guerra giusta che lui sembra ignorare? Forse dovrebbe andare a rileggere Sant'Agostino, che era sembrata una cosa così un po' fuori luogo, ma che, di cui poi si è molto parlato. Ecco, su questo che cosa possiamo dire sull'idea di una guerra giusta? La Bibbia la spiega, la riconosce, la identifica?
3: La Bibbia, specialmente nell'Antico Testamento, parla di guerre in cui il Dio di Israele interviene a fianco del suo popolo, addirittura lo spinge a fare la guerra in alcuni casi. D'altra parte c'è sottotraccia già nell'Antico Testamento, ma più che sottotraccia direi è il volto di Dio che alla fine si svela, un Dio che la guerra non la vuole, quel Dio che distrugge le lance, spezza le spade, brucia nel fuoco gli scudi, quel Dio che fa sì che le lance diventano falci, eccetera. Quindi in realtà ci sono due volti di Dio. Io direi che il primo è un Dio mimetico, se posso usare una parola difficile, un Dio che noi ci creiamo perché ci somiglia, giustifica le nostre violenze e ci fa comodo che esista, e ci ha fatto comodo per tanto tempo. Ma c'è anche un Dio che smaschera questo volto di Dio, che alla fine è falso. Il problema è in quale Dio io credo e cosa vado a cercare nella Bibbia. Poi alla fine il discorso finisce lì.
1: Ecco, ma se oggi come oggi, cioè nella temperie odierna, dove tante guerre sono scatenate e appunto spesso si richiama il sostegno di Dio in questo e in quella guerra, come dobbiamo riconoscere, qual è il manuale per interrogarsi e dire: sto conducendo una guerra giusta o no?
3: No, allora, se entriamo in questo tema, guerra giusta o no, il Papa su questo è stato molto chiaro. Papa Leone ha detto ci possono essere guerre giustificabili, ma giuste no, perché la guerra è sempre alla fine un atto di violenza e coinvolge gli innocenti anche quando si porrebbe come giusta. E poi oggi come oggi qual è la guerra giusta? Se prima si parlava dell'Ucraina, si potrebbe pensare a quello. Israele e la Palestina, da che parte sta la giustizia, specie alla luce di quello che si è venuto a sapere proprio oggi? E tutte le altre guerre, chi decide che sono giuste o sbagliate? E questo è il punto. La Bibbia dice che la guerra è un orrore in ogni caso, e comunque dal punto di vista del credente, poi se uno non ci crede nella Bibbia come libro ispirato è un altro capitolo, ma dal punto di vista del credente la Bibbia spinge a un'altra dimensione, a quella della pace. E nel Nuovo Testamento ha maggior ragione, basta pensare a Gesù che dice rimetti la tua spada nel fodero, o alla fine la morte di Gesù che è la croce, che a mio parere è la denuncia di ogni forma di violenza per chi veramente crede in questo. Io mi scandalizzo quando vedo degli uomini politici che dicono di essere cristiani che usano la croce per giustificare la propria violenza o la propria politica guerrafondaia. Questo dal mio punto di vista è una vera bestemmia, mi scusi il linguaggio ecclesiastico, ma sono un prete, ogni tanto scappo.
1: Ogni tanto torna fuori. Ma e quindi nel suo corso alla fine che cosa vorrà costruire, che cosa vorrà lasciare a chi lo segue?
3: Io vorrei costruire che volto di Dio viene fuori dalla Bibbia, se davvero è un Dio violento, come sembra da tanti passi, o se dietro a quel Dio violento c'è la critica che la Bibbia stessa fa a questo Dio violento, che l'uomo vorrebbe in questo modo, ma che poi si accorge non è in questo modo, senza contare il fatto che finché ci entriamo nella prospettiva di voler spiegare a tutti i costi chi è Dio e cosa fa, siamo dal punto di vista sbagliato, perché questo nessuno lo può sapere.
1: Se qualche politico in carica si volesse iscrivere al suo corso, sarebbe contento?
3: Il corso ha un costo di iscrizione abbastanza basso, se se lo può permettere quel politico sarebbe il benvenuto.
1: Quindi li accoglierebbe a braccia aperte, no? Questo potrebbe
3: sì,
1: succedere.
3: Forse farebbe bene imparare un po' quello che veramente la Bibbia dice.
1: Grazie a Don Luca Mazzinghi e auguri per il suo corso. Speriamo che sia affollato e pieno di studenti attenti. Grazie ancora, buonasera,
3: grazie
1: buon lavoro.
3: Grazie a voi, buona serata. Grazie.
1: Allora, prima di andare avanti, sono le 20:40, sentiamo i titoli del TG2. È partito, ma poi si è fermato. Vediamo se lo ritroviamo.
3: Pronto?
1: Dovremmo avere i titoli del TG2, ma non si trovano. Vediamo se abbiamo quelli di Radio 24.
4: Colonie illegali in Cisgiordania, Regno Unito e altri 11 paesi mettono al bando i prodotti israeliani e vietano le esportazioni di armi. L'IRA di Tel Aviv. Trump Putin, un'ora di colloquio al telefono, il presidente russo: non intendiamo aggredire l'Europa, il tycoon, l'Iran non avrà l'arma nucleare. Regno Unito, caos nel traffico aereo, interruzioni dei decolli nei principali aeroporti, le autorità, guasto tecnico, problemi al sistema di gestione dei piani di volo. Ex Ilva, incontro a Palazzo Chigi tra governo e azienda e sindacati, spiragli di salvezza per i lavoratori dell'indotto degli stabilimenti di Taranto. Niscemi, nuova frattura nella zona rossa. Il capo della protezione civile siciliano: priorità al consolidamento della frana e all'abbattimento delle case non più recuperabili. Penelope Cruz e Javier Bardem, coppia sul set e nella vita, sul red carpet del Festival di Venezia, con il loro nuovo film Bunker.
1: Le 20:41 minuti, questi titoli del TG2, l'ultima notizia, l'ultimo titolo ci porta direttamente a Venezia, alla Mostra del Cinema di Venezia, e ci porta da Alberto Crespi, autore e conduttore di Hollywood Party su Rai Radio 3, critico cinematografico di Repubblica. Alberto, buonasera, bentornato.
5: Buonasera Giancarlo, bentrovato a te e a tutte le ascoltatrici e tutti gli ascoltatori.
1: Allora, noi che non siamo a Venezia, che non abbiamo la fortuna o la sfortuna, dipende dai punti di vista, ma che vorremmo avere, come dire, così un'annusata dell'aria che si respira, delle tensioni che si attorcigliano, delle cose che fanno alzare lo sguardo a chi sta lì per lavoro o per diletto. Ecco, aiutaci a immaginare che cosa si dice o che cosa si pensa in questi giorni, un po' a metà quasi dell'avventura del festival. È cominciata il 2 e andrà avanti fino al 12, mi pare.
5: Fino a sabato, sì, sabato verranno assegnati i leoni. È una domanda complicata, perché come sempre la mostra è tante cose.
1: Mi affido a te, ecco, quando tu gironzoli per il Lido, che cosa ti colpisce, che cosa ti attrae, che voci senti nei capannelli?
5: Allora, guarda Giancarlo, mettiamo un attimo da parte i film e facciamo un po' di cronaca spicciola, ecco, sì, sperando che agli ascoltatori sia gradita. Uno dei grandi temi della mostra di quest'anno sono i prezzi. I prezzi degli appartamenti, degli alberghi a Venezia sono, l'ha detto anche stasera il direttore della mostra Alberto Barbera a Hollywood Party, quindi non carta canta, voce canta. I prezzi sono fuori controllo. Venire al Lido in un appartamento, magari in una stanza condivisa con altri, è un po' come gli studenti fuori sede dell'università. È diventato costoso in un modo esagerato. Inoltre, il grande tema di quest'anno è l'Hotel Excelsior. L'Hotel Excelsior, che è un posto, come dire, mitico della
1: mostra. Dove vanno tutti le star di Hollywood, sì, comunque tutti gli grandi attori, attrici, i registi vanno lì più o meno. No?
5: Sì, dove, considerando che da molti anni è chiuso il The Ben, il famoso albergo di morte a Venezia, per intenderci, certo, l'Excelsior è rimasto l'albergo principale in cui vanno i divi, appunto, in cui vanno le delegazioni più importanti. Allora, normalmente l'Excelsior era anche un luogo di struscio, di scambio, di eventi, di piccoli
1: aperitivi,
5: convegni,
1: no? Eccetera.
5: Sì, di aperitivi molto costosi. Sì. Ecco, da quest'anno non si può più entrare dall'ingresso principale, che è blindato. La hall è assolutamente riservata e non è accessibile ai normali accreditati. Si può entrare solo da un ingresso laterale, ma mi hanno raccontato, e anche questo l'ha ribadito Alberto Barbera stasera, perché io non ci sono mai entrato quest'anno, non ho voluto.
1: Se hai fatto obiezione di coscienza.
5: Sì, li sto boicottando, diciamo così. Mi hanno spiegato però che se tu entri e per un attimo ti fermi in uno dei corridoi, insomma ti fai notare per la tua immobilità dagli addetti dell'albergo, subito vengono a importi di consumare qualcosa. Non si può stare nell'albergo se non si consuma, quindi se non si spende. La consumazione minima sono 50 euro.
1: No.
5: 50 euro in cambio dei quali non so cosa ti diano, forse un bicchiere d'acqua. A me una persona ha detto che ieri hanno preso, lei e un'altra persona hanno preso due caffè in piedi al bar e li hanno pagati 20 euro.
1: Cioè, io mi ricordo che c'era una terrazza affacciata sul mare dove ci si poteva sedere, bere una cosa, chiacchierare, incontrare.
5: Sì, a proprio rischio e pericolo, sì, ecco, perché ormai anche lì i prezzi sono arrivati alle stelle.
1: Però mi ricordo che questo dei prezzi è un tema che si ripresenta da parecchi anni, no? Cioè il fatto che il Lido abbia una capacità ricettiva limitata, che poi quindi i prezzi vadano alle stelle, che i ristoranti quadruplichino il loro menù per l'occasione, è una cosa che ci si ripromette sempre di raddrizzare, ma non ci si fa mai.
5: Ma non è, ovviamente non è nel potere della mostra né della biennale. E questo così è un po' il contorno. Tu mi hai chiesto di che cosa si parla al Lido. Si parla molto di queste cose qua.
1: Di quanto ho pagato un caffè la mattina prima.
5: Sì. No, poi naturalmente si parla anche dei film, e se vuoi
1: di quali film si parla di più.
5: Beh, oggi si è parlato molto di questo film, come avete sentito dai titoli del telegiornale, si è parlato molto di questo film interpretato da questi due bellissimi e bravissimi attori, Javier Bardem e Penélope Cruz, che è un film con dei motivi di interesse, perché Bardem, loro sono una coppia spagnola che vive a Londra. E anche lì il tema dei prezzi, se ne parla nel film, sul fatto.
1: Immagino, sì.
5: E, Però lui è un architetto di successo che viene contattato da un multimiliardario che si capisce appartenere al mondo delle nuove tecnologie, insomma, non si dice il nome nel film, è un personaggio di fantasia, ma potrebbe essere Bezos come Zuckerberg, ecco, per intenderci, che vuole farsi costruire alle Hawaii un bunker antiatomico che possa ospitare almeno 30-40 persone, che abbia la piscina, la sauna, la sala cinematografica, il biliardo, insomma, un bunker in cui vivere serenamente nel momento in cui il pianeta dovesse...
1: Anche perché è una cosa che sta succedendo a ritmi incessanti, un po' dappertutto.
5: È una cosa che accade davvero, sì. Ed è una cosa che mette in crisi questo architetto. C'è una battuta molto bella nel film, perché il suo socio gli dice: vabbè, ma scusa, ma se a te ai tempi dell'antico Egitto ti chiamava Tutankhamon e ti chiedeva di costruirti una piramide, che facevi? Gli dicevi di no. E questi sono i faraoni di oggi. Certo. E Bardem ribatte: sì, però ricordiamoci che fine facevano gli architetti delle piramidi.
1: Sì, venivano rinchiusi nelle catacombe.
5: Sepolti per non diffondere il segreto. Sì. Insomma. Quindi è un film che agita anche dei temi interessanti, che hanno riverberato anche, tra l'altro, ieri sera è passato il documentario di Alex Gibney su Elon Musk. Alex Gibney è un grande documentarista, questo era fuori concorso. Gibney è uno che ha fatto documentari importanti su Scientology, sulla pedofilia nella Chiesa americana, e qui ricostruisce la vita, la carriera di Elon Musk, mettendo insieme repertorio, filmati d'epoca, interviste. Devo dire, il passaggio più sinistro di questo film, una cosa che tu saprai benissimo probabilmente, però vederla lì con loro che parlano è impressionante, è il capitolo dedicato ai figli di Elon Musk. Tu sai quanti figli ha Elon Musk? Io lo so perché ho visto il film.
1: Beh, numerosi da varie mogli, da varie...
5: Ne ha 14, sì. Da varie mogli, sì. Ma mogli da varie donne.
1: Sì, no.
5: E nel film una di loro, che il cui appannaggio è stato drasticamente ridotto dopo che questa...
1: Hanno anche dei nomi stranissimi, ricordo, molti di loro.
5: Sì, uno si chiama Seldon Licurgus, sì, hanno dei nomi assurdi, sì. Comunque, una di queste donne che parla nel film e che dopo essere comparsa, dopo aver fatto outing, diciamo così, su questa cosa, ha visto appunto il suo appannaggio da parte di Musk diminuire drasticamente, spiega che lei è stata contattata da un assistente di Trump, che è un mormone, si chiama Jared Birchall, se ve lo cercate in rete trovate tutto su di lui. È il principale consigliere finanziario di Musk, ma è anche l'addetto ai figli. Questo l'ha contattata, gli ha detto: guarda, io non sarebbe interessato, vorrebbe, c'è un contratto da firmare, sei tenuta alla riservatezza, il figlio poi se ne occupa lui, tu però avrai, che ne so, $100,000 al mese per tutta la tua vita. Glieli hanno abbassati a 40 dopo che è comparsa nel film. E tra l'altro fanno vedere anche che questo signore, che vive a Austin, Texas, ha creato a Austin una specie di comprensorio con tante villette sparse nel verde, dove le signore Musk possono andare a vivere dopo aver dato i ragazzini al magnate, che dice di volerne fare una legione per prepararsi alla guerra civile. Sono parole sue nel film. Ecco, il pianeta è in mano a queste...
1: Non vedo l'ora di vederlo.
5: Andrà su HBO, guarda, è molto interessante.
1: Non c'è dubbio. Avrei altre mille curiosità, ma la sigla ci dice che abbiamo finito. Magari ti richiamo un'altra sera prima che finisca per chiederti qualcosa di altri film.
5: Quando vuoi, Giancarlo? Se vuoi parlare anche di Nanni Moretti, sono pronto.
1: Volevo parlare di Nanni Moretti, volevo parlare dell'estranea, ma le riparleremo. Grazie.
5: Molto volentieri, quando volete.
1: Grazie Alberto Crespi, grazie per essere stato con noi. Allora, chiudiamo qui questa puntata di Zapping. Ringrazio tutti, Anna Notariello, Giovanni Benedetti, Nicolò Randazzo, Giovanna Scatena in redazione. Grazie Alex Messina, il nostro regista. La parte tecnica stasera ringraziamo Emanuele Di Cavio e Max Gambino. Io vi lascio adesso con Ascolta si fa sera, poi Zona Cesarini con le Coppe Europee, Champions League, Real Madrid, Inter. Appuntamento a domani per una nuova puntata di Zapping. Intanto un saluto e un grazie da Giancarlo Quenzi.
6: Radio 1, un mondo da sentire.

0: squadra giovanile dell'Unione Europea EUIO. Tutte le informazioni sul bando di concorso sono su euio.rai.it. Per le iscrizioni online, visita il sito euio.eu/auditions. Hai tempo fino al 30 settembre.
1: Dani, ma quale prendo? A me sembrano esattamente uguali.
2: Ma no, Ricky, guarda qui. Sull'etichetta c'è scritto da dove viene il grano. Se scegliamo grano italiano, difendiamo la nostra terra, il lavoro di chi rispetta l'ambiente e tutta la nostra energia.
3: Con la pasta e il grano italiano vince l'Italia. Non scegliere solo il prezzo, leggi l'etichetta. Più sicurezza, più salute, più sostegno alle nostre imprese.
4: Leggi l'etichetta, fai la scelta giusta.
5: Campagna promossa dal Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste in collaborazione con Ismea, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
6: Ascolta, si fa sera.
7: Al microfono Luca Baratto, pastore della Chiesa Valdese.
8: Cercate il bene della città dove io vi ho fatto deportare e pregate il Signore per essa, poiché dal bene di questa dipende il vostro bene. Questo versetto del profeta Geremia è uno di quei testi che un protestante, una protestante italiana, conoscono a memoria. Esso fonda l'azione sociale e civile di un credente nel ricercare il bene della città in cui vive. Non è importante se quella città è ciò che c'è di più distante da ciò che afferma la tua fede. Le parole di Geremia infatti sono rivolte a quegli ebrei che furono sradicati da Gerusalemme e deportati a Babilonia, la città che li aveva sconfitti, per vivere al servizio dei vincitori. È a loro che Geremia indica una strada. Non si costruisce il futuro basandosi sui sentimenti di rivalsa, rivincita, vendetta. Per costruire bisogna appunto costruire. Costruite case, abitatele, piantate giardini e mangiatene il frutto, prendete mogli e generate figli e figlie. Cercate il bene della città perché dal suo bene dipende il vostro. Qui sta l'idea di bene comune, il fatto che insieme ad altri ci si impegna a costruire una società giusta e aperta. Cercare il bene della città infatti non significa condiscendere al potere, ma può significare sfidarlo per costruire una società in cui ognuno ha un ruolo. Lo straniero e la straniera che giungono nel paese, i credenti di diverse religioni che abitano nella città, i non credenti accanto ai credenti. Cercare il bene della città, unirsi nello sforzo per il bene comune, è la parola profetica che dalla Bibbia giunge fino a noi.
9: La trasmissione si può riascoltare sulla nostra app e sul nostro sito raiplaysound.it.
10: Fare la spesa fa bene allo sport. Fino al 15 novembre partecipa a Tutti in Campo 2026 in uno degli oltre 2000 supermercati del gruppo Selex. Fai la spesa con la carta fedeltà, raccogli codici sport e supporta le realtà sportive dilettantistiche.
11: Sono Gianmarco Tamberi.
12: E io Riccardo Maino, campione di ginnastica.
11: Anche quest'anno sostenete lo sport insieme a noi. Ricky, andiamo a fare la spesa.
12: Sì, Jimbo, facciamo un salto.
10: Scopri di più su tuttiincampo.it. Solo nei migliori supermercati come Maxi, Il Centesimo, Oasi, Tigre, Galassia e Gross.
13: Da 1 euro fino al 13 settembre Samsung regala Samsung. Se spendi almeno 549 euro in prodotti Samsung, ti regaliamo lo smartphone Galaxy A17 128 giga. Con almeno 999 euro il Galaxy Tab A11 Plus 128 giga. Con almeno 1499 euro il Galaxy Watch 9 40 mm. E se spendi almeno 1999 euro, ti regaliamo lo Smart TV OLED 55 pollici. 1 euro.
14: Operazione premi. Dettagli e regolamento in negozio online.
15: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Linealtronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it. Subaru.
16: Zona Cesarini. Buonasera da Massimiliano Graziani. Inizia la Champions League ed è subito Real Madrid-Inter allo stadio Santiago Bernabeu. Una sfida classica fra due nobili del calcio europeo ed è anche un incrocio di sentimenti fra passato e presente, perché sulla panchina delle Merengues c'è niente meno che José Mourinho, lo special one di ritorno che ha vinto sì con il Real, ma ha lasciato soprattutto la sua impronta nei cuori nerazzurri, perché fu proprio lui il condottiero in panchina dello storico triplete interista del 2010. A raccontarci questa attesissima Real Madrid-Inter saranno fra pochissimo Giuseppe Bisantis e Giovanni Galli, e poi vi aggiorneremo anche sulle altre sfide in programma oggi che aprono la prima fase a girone unico. Nel pomeriggio sono andate in scena a EK Atene LASK con la vittoria dei greci per 1-0 e poi la vittoria dell'Aston Villa in casa del Bruges per 3-2. In programma con la sfida del Bernabeu questa sera ci sono altre tre partite: Borussia Dortmund, Villarreal, Lille, Betis e Porto, Manchester City. Aggiornamenti nell'intervallo e nel finale di trasmissione. Partiamo con Ombretta Conti in regia, Tony Tisi in redazione, Maximilian Gambino alla realizzazione tecnica, linea allo stadio Santiago Bernabeu per Real Madrid Inter, radiocronaca di Giuseppe Bisantis e Giovanni Galli.
17: Tutta la Champions League minuto per minuto.
18: Amici radioascoltatori, un cordiale saluto vi giunge dallo stadio Santiago Bernabeu di Madrid, da dove vi parla Giuseppe Bisantis. Atmosfera come prevedibile, da brividi, quasi tutto bianco, lo stadio recentemente rinnovato, a noi caro, caro ai tifosi dell'Inter. Tifosi dell'Inter che sono arrivati in circa 1500 e che occupano un settore alla nostra destra, sul terzo anello. Le squadre sono in campo, tra l'altro a rendere ancora più affascinante questo già affascinante duello, le divise che saranno quelle tradizionali, tutto bianco, il Real Madrid di José Mourinho, adesso assediato da una marea di fotografi e telecine operatori. Ricordiamo 16 anni fa qui il punto più alto del triplete, la vittoria in finale sulla Bayern Monaco e poi l'addio tra le lacrime di José Mourinho, e con in campo Christian Kivu che oggi guida l'Inter. Inter che sarà in divisa tradizionale, la maglia a strisce verticali nero-azzurra, calzoncini neri, calzettoni neri, numeri in giallo. Allora andiamo con le formazioni, visto che è quasi tutto pronto per il calcio d'avvio. 29 gradi a Madrid, è stata una giornata calda anche se secca, anche se però le previsioni parlano di pioggia che potrebbe arrivare già verso la fine della partita attorno alle 23. E allora José Mourinho partirà con 4-3-3, sono tante assenze, anche tre squalificati: Courtois il portiere, Dumfries, Konaté, Eisen e Cucurella in difesa, Alexander Arnold, Valverde, Bellingham a centrocampo, Brahim Diaz, Mbappé, Vinicius davanti. La replica di Christian Kivu affidata a un 3-5-2, non c'è Di Marco che è rimasto a Milano, Josep Martinez il portiere, Pavard, Bissek e Bastoni in difesa, Diouf, Barella, Çalhanoğlu, Jones e Carlos Augusto a centrocampo, Thuram e Lautaro Martinez davanti. Arbitri della federazione inglese: Michael Oliver, che qui divenne famoso in un Real Madrid-Juventus con un'uscita assolutamente fuori luogo di Gigi Buffon, non durante la partita ma al termine, il famoso bidone di spazzatura al posto del cuore, era lui, era Michael Oliver, che quindi torna alla Santiago Bernabeu. Stuart Barth e James Mainwaring sono i guardialine, Sam Barrott il quarto ufficiale, e adesso curiosità per vedere se anche in Champions League il VAR sarà silenzioso, come sta avvenendo nel nostro campionato, Andrew Dallas e Michael Salisbury. Ricordiamo che le squadre, come tutte le squadre di Champions League in questa prima giornata, giocheranno con il lutto al braccio per le vittime dell'alluvione in Nepal, e infatti adesso le squadre vanno a disporsi nel cerchio di centrocampo, proprio perché l'UEFA ha deciso non solo il lutto al braccio ma anche di osservare un minuto di silenzio per le vittime dell'alluvione in Nepal. E quindi lo speaker, come forse sentite anche voi amici radioascoltatori, chiama i 80.000 del Santiago Bernabeu al silenzio. Questo è l'annuncio dello speaker per quelle che riguarda appunto i motivi di questo minuto di raccoglimento. Ecco, adesso lo osserva pure lui. E c'è una musica del nostro grandissimo Ennio Morricone. grande atmosfera e anche grande orgoglio per questa musica creata da un genio italiano.

0: minuto di silenzio, che poi di silenzio non è, perché questa meravigliosa musica accompagna, e quindi si ricordano le vittime del Nepal e tutto questo in tutti i campi della Champions League. Qui a Madrid hanno scelto, e questo gli applausi della Santiago Bernabeu per questo momento molto molto toccante, significativo. Adesso ci sarà la scelta appunto del campo, e allora, come avete sentito in presentazione, non sarò solo a raccontarvi questa partita. Per il commento tecnico ci sarà Giovanni Galli, insomma uno che questo stadio l'ha conosciuto da vicino, a proposito di quel 1982. Eri in tribuna, Giovanni Galli, è cambiato tantissimo questo stadio, ma resta sempre di grandissimo fascino. Buonasera Giovanni.
1: Buonasera Giuseppe, buonasera a tutti i nostri radioascoltatori. Beh sì, certamente quando si parla di Bernabeu, un po' della mia storia è legata anche a questo stadio, perché al di là dell'anno dell'82, dove ero appunto in tribuna per quel mondiale,
0: allora non c'erano
1: straordinario.
0: Le panchine lunghe.
1: No, non c'erano le panchine lunghe. E allora andavamo in tribuna. Poi però abbiamo vissuto anche delle partite memorabili con il Milan, sempre con il grande Real Madrid, siamo sempre usciti vittoriosi dal doppio confronto.
0: Ebbene, hai vissuto davvero tante. Era un grande Milan, un grande Real Madrid, partita che è iniziata da 20 secondi. Real Madrid che attacca da sinistra a destra rispetto alla nostra postazione, dall'altra parte l'Inter. Beh Giovanni, qui i motivi di interesse sono davvero tantissimi, a partire da Mourinho, Kivu, e forse qualcuno ha detto che questa partita è arrivata troppo presto. Però questo è il terzo anno con il mega girone di Champions League, un'idea che tra l'altro è anche piaciuta, ha regalato emozioni nelle ultime partite. Certo, ieri Kivu ha detto: avrei preferito magari qualche giorno in più di riposo, perché siamo ancora in estate, oggi abbiamo superato i 30 gradi qui a Madrid. Il Real Madrid ha un po' di assenti, arriva troppo presto, però insomma bisogna affrontare anche squadre forti, e qui si affrontano due squadre che potrebbero anche puntare ad arrivare fino in fondo.
1: Sì, è vero, però penso che questa potrebbe essere anche una partita che può dare all'Inter anche delle certezze, uscire con un buon risultato da questo confronto può soltanto che ancora dare ancora di più convinzione, e non deve dare presunzione, ma convinzione dei propri mezzi, e che quella cavalcata che è stata fatta 2 anni fa non è stato un caso, ma che questa squadra può essere ancora protagonista nella Champions League.
0: E ci prova l'Inter nella metà campo della Real Madrid, proprio con Jones, oggi schierato dal primo minuto, Curtis Jones, il tocco per Diouf, lui è un po' la sorpresa dell'11 iniziale di Kivu, pallone messo al centro, prova a girarsi De Cucurella, che è tornato nella sua Spagna dopo una lunga esperienza in Inghilterra, che scaraventa il pallone in fallo laterale. Tenuta sportiva per José Mourinho, con una polo blu e pantaloni scuri, idem per Kivu, solo che la maglietta è bianca. Ancora la palla che è uscita in fallo laterale, Carlos Augusto, sarà lui che sostituisce Di Marco, che è rimasto a Milano non al meglio dopo la partita tesa, emozionante, con il Napoli, ma anche dispendiosa. Il tocco per Josep Martinez, a proposito di spagnoli, che qui forse si distrae, stava per essere aggredito da un giocatore del Real Madrid, si è liberato del pallone, qui pasticcia un po' nel tentativo di uscire, palla al piede, Bissek, oggi schierato come difensore centrale, e viene lanciato in avanti Lautaro Martinez. Il tocco per Diouf sulla destra, Diouf che punta con Cucurella, ancora Diouf, raddoppio da parte dei giocatori del Real Madrid, Diouf prova a insistere, è una grande possibilità per l'esterno francese, che l'anno scorso si è visto un po' a sprazzi, qui forse una posizione irregolare da parte di un giocatore dell'Inter, una conclusione, il pallone deviato, era tutto regolare, e quindi prima conclusione dopo 2 minuti, e subito Courtois è andato alla risposta sulla botta di Thuram, c'è stata un'incursione dell'Inter, la posizione di Lautaro era regolare perché l'ex Dumfries lo teneva in gioco, il pallone messo all'indietro, Thuram che ha calciato di prima intenzione, Courtois in a corner, commenteremo subito dopo la battuta di questo primo calcio d'angolo della partita in favore dell'Inter, che quindi ha iniziato bene, porta la nostra sinistra verso dove attacca l'Inter in questo primo tempo, bandierina di destra per la battuta di questo calcio d'angolo, mentre piove dalle tribune un altro pallone, che era probabilmente quello che era stato scaraventato in tribuna dalla deviazione di Courtois, battuta da destra questo calcio d'angolo, pallone che spiove, non esce Courtois, la mancano tutti, ma insiste Esiste l'Inter che va a inseguire il pallone, lo tiene in campo ancora con un motivatissimo Diouf che cambia fascia per la circostanza. Il tocco poi per Barella, Barella all'indietro per Carlos Augusto, Çalhanoğlu, tiratore, siamo lontani ma ci prova il tiro alto sopra la traversa. Quasi 4 minuti, 0-0 tra Real Madrid e Inter. Giovanni Galli, però subito partenza dell'Inter quasi a sorprendere il Real Madrid.
1: Sì, è convinta, la squadra è convinta di poter fare la partita, non la subisce ma la vuol giocare, e credo che queste due occasioni, perché quella di prima di Thuram è stata una grande occasione, una grande opportunità con la risposta di Courtois, però l'Inter mi sembra che sia centrata nella partita e che voglia dare delle risposte anche al suo allenatore.
0: Eh sì, è stata davvero una conclusione potente, magari non angolata. Courtois era sulla traiettoria, ha deviato il pallone, ma anche sul calcio d'angolo, insomma, la palla ha attraversato lo specchio della porta senza che nessuno sia stato in grado, sia da parte dell'Inter sia da parte della Real Madrid, a intercettare questo pallone che poi è sfilato in fallo laterale dall'altra parte. Adesso eccolo qua Dumfries, è acquisto importante dell'estate del Real Madrid, insomma l'Inter ha perso un giocatore di rilievo, anche se finora dopo queste uscite qui a Madrid stanno un po' storcendo il naso sulle prestazioni di Dumfries, che oggi gioca anche viste le tante assenze che ci sono, non sempre sta vedendo il campo dal primo minuto in queste partite. Fischia Michael Oliver, l'arbitro inglese di questa partita, calcio di punizione in favore del Real Madrid, è stato messo a terra Jude Bellingham, protagonista un grandissimo mondiale terminato lo scorso 19 di luglio con la sua Inghilterra, si pensava che potesse quasi arrivare fino in fondo, alla fine è arrivato un terzo posto per l'Inghilterra proprio alle spalle di Spagna e Argentina, che poi si sono contese la Coppa del Mondo nel New Jersey con la vittoria di misura da parte della Spagna. Adesso c'è il calcio di punizione in favore del Real Madrid e vediamo che sul pallone messo in aria, deviazione da parte di un giocatore dell'Inter, quindi si pareggia subito il conto dei corner dopo 6 minuti, 1-1 sulla punizione tesa da parte di Bellingham. Si era portato in avanti Eisen, giocatore che abbiamo conosciuto sia nel giovedì della Juventus sia nella Roma, poi insomma è arrivata Real Madrid, adesso c'è una quotazione di circa 50 milioni di euro. Eisen che ha scelto la nazionalità spagnola e quindi adesso è spagnolo a tutti gli effetti, inizialmente ha giocato con le giovanili della Svezia. Adesso c'è un calcio d'angolo, bandiera di sinistra, porta alla nostra destra, il pallone che viene messo in aria, il tentativo di colpo di testa è Carlos Augusto che lo allontana, ma insiste ancora la Real Madrid con un'altra vecchia conoscenza del nostro calcio, ossia Brahim Diaz. Il pallone che viene messo all'indietro, il tentativo della Real Madrid che quindi prova subito a reagire a quell'inizio abbastanza arrembante da parte dell'Inter. Cucurella, pur non essendo altissimo, riesce a staccare di testa e precedere e recuperare il pallone, addirittura c'è un Lautaro Martinez che sta giocando quasi sulla linea dei difensori per andare a recuperare i palloni. Insomma è la prima giornata, c'è ovviamente tutto il tempo per fare i punti, ma Real Madrid-Inter, Giovanni Galli, non è proprio una partita che nessuno vuole perdere.
1: No, certamente intanto il Real Madrid, al di là di tutte le assenze, arriva anche da una sconfitta piuttosto pesante in campionato, il pubblico, sì, con il Betis, non so quanto il pubblico abbia accettato anche un quasi ridimensionamento, no? per certi aspetti, però il Real Madrid deve competere assolutamente su tutti i fronti, dalla Champions al campionato, alla Liga, alla Coppa del Re e quant'altro, per cui voglio vedere appunto Mourinho che cosa riuscirà a tirar fuori da questa squadra che abbiamo visto negli anni passati molto slegata, soprattutto nei reparti, e viveva solo ed esclusivamente delle iniziative di quei due o tre giocatori là davanti.
0: Sembrava essere uscito dal grandissimo giro delle panchine, era stata l'ultima panchina il Benfica, grande club, grande tradizione, ma non uno dei top club al momento in Europa, e insomma questa scelta di Florentino Perez di riavere José Mourinho ha fatto molto parlare, insomma, su una panchina prestigiosa. Poi ovviamente si parlava che tra squalificati e infortunati il Real Madrid ha 7 assenti, poi vado a vedere la formazione iniziale, vedo Mbappé, Vinicius, Bellingham, Valverde, Brahim Diaz, Courtois, Cucurella, Dumfries, e quindi dico, ma insomma averceli questi assenti se poi i giocatori che devono giocare sono questi. E quindi stiamo parlando ovviamente di grandissimi club. Intanto il Real Madrid intercetta un pallone di Barella, però il lancio è proprio per Mbappé, troppo lungo, termina in fallo laterale per la rimessa con le mani in favore della formazione neroazzurra, proprio in perpendicolo sotto la nostra altissima postazione qui alla Santiago Bernabeu, in una cabina molto confortevole, molto grande, con tanto di aria condizionata, forse però un po' asettica, nel senso che si è un po' distanti da quello che si vive nel terreno di gioco. Comunque grande lavoro per quel che riguarda il Santiago Bernabeu, davvero uno degli impianti più importanti e più belli a livello mondiale. Ancora il tocco sulla sinistra, il pallone che arriva a Jones, Jones che va a cercare Carlos Augusto, si accentra Jones, il tocco poi ancora da parte del giocatore inglese arrivato dal Liverpool all'indietro per Çalhanoğlu, Çalhanoğlu che prova ad accentrarsi, si allarga ancora sulla destra di Diouf, Çalhanoğlu prova invece Thuram che fa sportellate per proteggere il pallone, ma forse fa un po' troppo a sportellate perché commette fallo, fischia Michael Oliver, l'arbitro dell'incontro, e quindi c'è un calcio di punizione in favore del Real Madrid. Si incarica della battuta, però forse fa un po' troppo a sportellate perché commette fallo, fischia Michael Oliver, l'arbitro dell'incontro, e quindi c'è un calcio di punizione in favore del Real Madrid. Si incarica della battuta proprio Eisen all'altezza

0: che quindi se il pallone fosse terminato all'interno dello specchio della porta sarebbe stato un clamoroso autogol ancora su un'incursione di Diouf. Commenteremo anche questa subito dopo la battuta di questo secondo calcio d'angolo in favore dell'Inter. Bandierina sempre quella di destra, porta alla nostra sinistra verso dove attacca l'Inter in questo primo tempo. Vediamo che va alla battuta per la formazione neroazzurra alzando il braccio destro il giocatore Celanoglu. Pallone al centro, allontana però la difesa della Real Madrid, tocca il primo pallone della sua partita Vinicius, che prova ad andarsene via all'esterno di Vinicius, poi va a cercare Bellingham, sradicato il pallone da Barella che prova ancora a intervenire sulla destra, il controllo di Barella che poi riesce a far filtrare il pallone al limite dell'area di rigore. Attenzione Bastoni, la conclusione rimpallata, il pallone che arriva ancora nella zona di centrocampo, ancora Inter che insiste, il cross dall'altra parte, colpo di testa a librare di Konaté, l'arbitro forse ha fischiato qualcosa, sì, calcio di punizione, fallo in attacco e quindi calcio di punizione per il Real Madrid. 12 minuti 0-0, ma direi finora decisamente meglio l'Inter, con un Diouf davvero che a livello internazionale fa sempre valere il suo ruolo, più di quello che non fa in campionato. Giovanni.
1: Sì, ha un avversario di tutto valore perché ha Cucurella da quella parte, però questo suo dribbling, questa sua capacità di saltare l'uomo adesso sta prevalendo con il difensore campione del mondo fra le altre cose. Certo. Però devo dirti attenzione perché io ho la sensazione che Mourinho abbia preparato la trappola, no? Nel senso di far credere all'Inter di poter fare quello che, no, che abbiamo visto fino a questo momento, e le ripartenze, perché lì davanti ha due calciatori fra Mbappé e Vinicius che sono velocissimi, per cui l'Inter dovrà stare molto attenta alle ripartenze. Attenzione intanto.
0: E qui Valverde invece perde malamente un pallone a centrocampo, arriva Lautaro Martinez, tira da fuori centrale, la parata in tuffo da parte di Courtois. Siamo dall'altra parte con Cucurella adesso che si porta nella metà campo nerazzurra, il tocco per Valverde, la stava combinando davvero grossa con un pallone perso sulla tre quarti. Eccolo Kylian Mbappé, l'esterno ancora a sinistra per Vinicius che marcato ancora da Diouf, che riesce ad accompagnare il pallone sul fondo senza ovviamente commettere fallo, e quindi rimessa poco fa. Quindi altra occasione Inter con Lautaro Martinez che ha calciato dal limite, ha provato a forzarla, tiro centrale, parata non impossibile da parte di Courtois, ma ancora un'occasione Inter. Certo, rispetto a quello che dicevi tu Giovanni Galli, con Mourinho mai abbassare la guardia, però è un Inter che, come si dice, ha approcciato bene la partita, anche se qui c'è un errore e c'è il gol del Real Madrid. Gol del Real Madrid, ovviamente chi se non Mbappé, perso un pallone ai 25 metri, si è fiondato Mbappé, linea del fuorigioco, quindi vedremo se ci sarà un intervento VAR. L'arbitro comunque ha subito convalidato il gol, però vedi, Valverde perde un pallone e Lautaro tira sul portiere, lo perde l'Inter e Mbappé non perdona.
1: Sì, qui c'è stato un errore clamoroso di Jones che ha cercato di uscire fuori da una pressione di un avversario. Subito quei due lì davanti sono micidiali, Mbappé soprattutto quando arriva in quella. Perde la palla su questa palla laterale. È stata data Jones. Sì, ma è Jones.
0: Certo.
1: E gliel'ha data male. E immediatamente qui vedi l'abilità di quei due lì. Hai visto? Erano a coppia, erano proprio vicini uno all'altro. Come perde palla l'Inter, immediatamente il Real Madrid va a cercare. Comunque è bello anche l'assist da parte di Brian Diaz.
0: E beh, decisamente sì, Bissek ha perso il pallone, ma come facevi notare tu, su un passaggio di Jones assolutamente affrettato, ed erano in due. Io mi sono messo nei panni di Josep Martinez, dove guardo, destra, sinistra, ovviamente Mbappé non se lo fa ripetere, tiro, rasoiata, posizione regolarissima, non c'è stato neanche intervento VAR. E dopo 13 minuti il Real Madrid è andato in avvantaggio dopo una fase iniziale comunque di marca nerazzurra che ci prova ancora. Lautaro a terra, calcio di punizione per l'Inter, al limite dell'area, dentro la mezzaluna antistante l'area di rigore. Brian Diaz che va a protestare con l'arbitro, come a dire non c'è fallo, questa è una punizione molto interessante, forse fin troppo vicina perché siamo praticamente a pochi centimetri dal limite dell'area, dentro la mezzaluna, nettissimo il fallo di Brian Diaz, che non so perché protesti. Comunque stavo dicendo, posizione di Mbappé assolutamente regolare, almeno di due metri, non c'è stato neanche intervento VAR. E certo l'Inter deve rimuginare che su certi campi evidentemente questi errori non sono consentiti. Tra l'altro Christian Kivu è andato a sedersi in panchina, sempre in piedi José Mourinho, che però adesso indossa una tuta verde e quindi ha già cambiato outfit dopo

0: 15 minuti, calcio di punizione dal limite in favore dell'Inter. Sul pallone c'è Niccolò Barella, lo stesso Brahim Diaz che per punizione per aver commesso fallo viene messo a fare il coccodrillo, steso sulla barriera, una marea di uomini, poi non parte Barella, il tiro potentissimo di Carlos Augusto e ci mette i pugni Courtois che va a respingere. Questo era insidioso perché è vero che il tiro era centrale, però era potentissimo e secondo me Giovanni Courtois non vedeva il pallone perché davanti aveva praticamente 20 persone.
1: Sì, è anche vero una cosa, Giuseppe, che puoi tirare solo da quel lato perché c'era, come hai detto tu, era troppo vicino all'area di rigore, per cui Çalhanoğlu doveva cercare solo ed esclusivamente il palo coperto dal portiere.
0: E lui ha calciato di potenza, è stato un tiro di controbalzo ma alto da parte dell'Inter.
1: Sì, è rimasto troppo centrale, non si è spostato verso il palo. Probabilmente se fosse stato un paio di metri più là sarebbe stato più difficile anche per Courtois poter intervenire. Invece è andato proprio dritto per dritto, ha calciato fortissimo e Courtois ci ha messo i pugni e ha allontanato.
0: Eh sì, reattivo. Intanto il Real Madrid sta giocando quasi, questo è fuorigioco secondo me, vediamo se finisce, secondo me scatta in fuorigioco, sì. Vabbè, l'arbitro fa finire l'azione, poi ecco che si alza in effetti la bandiera. Devo dire che nonostante siamo molto alti sul terreno eravamo perfettamente in asse, quindi Stuart Barth, che è il primo assistente dell'arbitro Oliver, ha alzato la bandierina perché era almeno un metro e mezzo più avanti Mbappé, quindi era posizione regolare. In ogni caso Bissek aveva rimediato, ha provato a reagire con rabbia l'Inter con questa botta di Çalhanoğlu, sembrava dovesse battere Barella, poi Barella ha lasciato che il turco calciasse di potenza, anche sperato secondo me in una deviazione dei tantissimi uomini tra giocatori della Real e giocatori dell'Inter che andavano a comporre la barriera, e invece non c'è stata. È reattivo Courtois che ha messo i pugni, sì è vero, era centrale, quindi fosse stato fermo l'avrebbe respinto uguale con il corpo, però insomma non è mai facile su questi palloni effettati, poi con palloni poi tra l'altro diversi rispetto a quelli di una volta che possono prendere un certo effetto. Quindi portiere di grande esperienza Courtois, ovviamente non lo scopriamo noi Giovanni.
1: No, ma infatti aveva coperto assolutamente, essendo molto vicino all'area aveva coperto la palla sopra la barriera e lui si è occupato solo ed esclusivamente del tiro che poi dopo ha effettuato Çalhanoğlu. Diciamo che è stata una bella conclusione, aveva degli avversari davanti, però diciamo che Courtois sapeva che avrebbe tirato in quella zona della porta.
0: E ha lasciato quasi lo spiraglio. Real Madrid 1, Inter 0, siamo al 18° minuto, 5 minuti fa, il gol di Kylian Mbappé, il tocco poi all'indietro ancora per l'Inter che prova quindi a risalire con questo tentativo da parte di Pavard, altro giocatore schierato forse un po' a sorpresa, sembrava essere uscito un po' dal progetto Inter, c'è bisogno anche di lui, anche esperienza internazionale per il francese, qui però Pavard mette in difficoltà il compagno, ancora una volta Bissek con un lancio quasi di punta, Bissek che infatti ha quasi un gesto di stizza, non riesce a raggiungere questo pallone che termina in fallo laterale proprio davanti alla panchina di Kivu, che batte le mani sì, ma non credo per dire bravi ai suoi, ma un po' per richiamarli alla attenzione su questi palloni persi. Ricordiamo, il gol di Mbappé nasce da un pasticcio combinato da Jones e da Bissek. Ancora l'Inter con Barella che tiene il pallone, lo perde e questo è regolare, c'è Vinicius che si fionda, Vinicius entra in aria, chiuso, intervento sulla palla, l'arbitro lascia proseguire, protesta il pubblico del Santiago Bernabéu, ma mi è parso che l'intervento sia stato pulito sul pallone, poi è chiaro che sull'abbrivio il giocatore finisce su Vinicius che forse qui avrebbe pure potuto provare secondo me a dare palla a Mbappé che era smarcato a sinistra.
1: Ma sai, Mbappé aveva appena segnato, adesso toccava a lui, ha visto il pertugio,
0: l'egoismo dell'attaccante,
1: ha visto il pertugio, cioè, ci si è buttato dentro, però grande intervento da parte di Bissek che ha spostato proprio lateralmente la palla, per cui non vedo quale potesse essere il motivo per il quale Vinicius ha tentato di richiamare l'attenzione dell'arbitro, però è stato Bissek che è stato molto bravo in questa circostanza.
0: Sì, ma se è proprio visto che andava via il pallone, quindi poi certo se vai a visionare l'immagine magari trovi un contatto, ma una volta dopo che è intervenuto il pallone, tra l'altro qui intervento in ritardo di Bellingham ai danni di Bastoni, poi è Bellingham che aiuta Bastoni a rialzarsi, calcio di punizione in a favore dell'Inter, però siamo nei pressi dell'area di rigore nerazzurra, eccolo Bastoni che va a posizionare il pallone sul punto di battuta, va a smistarlo per Carlos Augusto, ancora per Bastoni, Bastoni invita i suoi ad allargarsi e viene subito seguito da Pavard e da Bissek, il pallone però arriva a Josep Martinez che però va un po' a svirgolare questo passaggio per Pavard, poi arriva sul pallone ancora Diouf, il pallone che filtra per il tentativo di intervento da parte della formazione nerazzurra esattamente con Jones, poi il pallone che arriva sulla destra ancora Inter con l'interimento da parte di Thuram, Thuram ancora sulla destra per Barella, Barella alza la testa poi la mette al centro, buono l'1-2, il tentativo di girata murato ancora dalla retroguardia del Real Madrid che poi spazza via con Cucurella, altro colpo di testa da parte di Pavard, recupera però il pallone Bastoni che si porta nella metà campo del Real Madrid, Bastoni va a cercare il filtrante per Lautaro Martinez, Lautaro Martinez prima sbaglia il controllo, poi però ritorna in possesso del pallone, il tocco di Lautaro ancora per l'arrivo di Jones, poi per Lautaro Martinez, Lautaro Martinez che però si ferma, il pallone che viene servito all'indietro per Bastoni, adesso aspetta il Real Madrid all'interno della propria metà campo, è l'Inter che fa possesso palla però non riesce ad avvicinarsi all'area di rigore avversaria, ci prova adesso con questo pallone servito ancora Bissek che è costretto a retrocedere, si è scambiato di posizione momentaneamente con Pavard, ma va ancora per Bastoni, Bastoni tutto questo davanti a Christian Kivu, il tocco all'indietro per Çalhanoğlu, Çalhanoğlu ancora per Josep Martinez, il controllo di Martinez che poi va a servire ancora per Pavard, Pavard per Bastoni, l'Inter è in possesso palla da quasi due minuti però non si riesce ad avanzare perché il Real Madrid fa buona guardia, erroraccio di Josep Martinez ed Ebrahim Diaz, anzi Valverde chiedo scusa, che gli prende il pallone e la mette in porta, clamoroso, l'abbiamo visto coi piedi un po' in difficoltà Josep Martinez, è piombato addosso Valverde, al 22esimo c'è il raddoppio del Real Madrid con Valverde, ma a questo punto insomma per te che sei stato grande portiere è chiaro, adesso il ragazzo gli è caduto il mondo addosso, ma questo è un errore che a questi livelli non si dovrebbe mai vedere. 2-0 Real.
1: Purtroppo l'Inter piano piano, stavi dicendo che erano due minuti, no, che stava tenendo palla, però se hai fatto caso in quei due minuti il Real Madrid non ha fatto altro che recuperare 5 metri fino ad arrivare a fare pressione su Martinez, qui si è fidato troppo, ha cercato il numero di dribblare Valverde, invece nel momento in cui ha cercato il dribbling Valverde gli ha portato via la palla e con la punta del piede gliel'ha messa in porta, avrebbe potuto tranquillamente riappoggiarsi al difensore, appoggiarsi al compagno, invece voleva andare dal lato opposto del campo e Valverde qui è stato furbo, è stato bravo, e questo a volte ci sono, no, gli allenatori che dicono la ripartenza dal basso che ci porta a fare gol, a volte la ripartenza da basso il gol lo fa fare agli altri e qui purtroppo abbiamo visto l'aspetto negativo, no, di questa idea di calcio che è ormai abbastanza diffusa nel mondo.
0: E beh, ormai il portiere che non sa giocare con i piedi non lo prendono più, e io avevo notato, devo dire, che già prima di questo svarione clamoroso di Josep Martinez qualche problema sui retropassaggi, sui rinvii, un paio sbilenchi, un altro aveva messo in difficoltà Bissek se non ricordo male, e insomma questa volta davvero Valverde ha fatto quasi un gol come insomma si può prendere il pallone a un ragazzino quando si gioca da piccoli, perché insomma teneva il pallone tra i piedi, ha messo il piedino Valverde tra i piedi di Josep Martinez e ha fatto un gol buono per Rapina, perché insomma è stato bravissimo a crederci, a capire che Martinez poteva andare in difficoltà, per il resto stilisticamente pesa l'errore del portiere più che la prodezza dell'attaccante. Inter sì, che comunque sì, prova ancora a reagire, siamo al terzo calcio d'angolo per l'Inter, però la partita è questa, Giovanni, tu dopo pochissimi minuti hai detto attenti a Mourinho, questo magari vuol far venire fuori l'Inter, e la partita è questa, l'Inter fa la partita, il Real due svarioni, due gol.
1: Sì, perché lui, infatti ero curioso di vedere l'impronta di Mourinho al Real Madrid, che è sempre stata una squadra che storicamente ha sempre voluto comandare la partita, no? E invece con Mourinho, quello che stiamo vedendo stasera, poi magari cammin facendo cambierà quando gli rientreranno tutti i calciatori, avrà tutta la formazione a disposizione, però Mourinho è questo, e Mourinho gioca sull'avversario, gioca sull'errore dell'avversario. Ecco, altro errore, altra ripartenza,
0: attenzione perché c'è Real Madrid in area di rigore, a terra un giocatore, Oliver anche in questo caso dice che non c'è niente, qui forse qualche dubbio in più ce l'ho, però si continua a giocare perché c'era stata una triangolazione, Vinicius, Brahim Diaz, Mbappé, sono andati in tre su Mbappé, Mbappé è stato toccato, non protesta tanto, quindi evidentemente l'intervento sul pallone sempre molto vicino all'azione Michael Oliver, quindi devo dire che sta dirigendo bene l'arbitro inglese, non protesta il Real Madrid, ma anche qui altro pallone perso, questa volta addirittura nella metà campo del Real e vicinissimo al terzo gol beffa del Real Madrid, perché insomma sta davvero giocando sugli errori dell'Inter.
1: Ma te quando hai dei velocisti come ha il Real Madrid puoi anche giocare al limite della tua area, a difenderti al limite della tua area, perché questi sono talmente veloci, talmente rapidi che a campo aperto lasciano 3-4 metri a qualsiasi avversario, anche pur con la conduzione della palla, per cui questa è la partita, mi aspettavo questo da parte del Real Madrid, un Real Madrid diciamo ferito in questo momento dalle assenze, dalla sconfitta di domenica scorsa, non ti regala niente Mourinho gioca sull'avversario, aspetta che l'avversario commetta l'errore e poi ha quei due lì davanti che fanno paura, fanno impressione, come gli arriva non sbagliano quasi mai, per cui è molto semplice, no, fare questo tipo di calcio sparagnino diciamo così e giocare sempre sull'avversario, ma Real Madrid probabilmente vorrebbero qualcosa di più.
0: Velocissimi, comunque velocissimi nelle ripartenze, l'Inter prova a costruire, lo fa anche in questo momento con il tentativo da parte di Bastoni che cambia gioco completamente a destra, dove ci prova Diouf a puntare Cucurella, vanno in raddoppio, Diouf va verso il fondo, Cucurella respinge il primo passaggio, non il secondo, la conclusione è tentata ma c'è un grande recupero ancora da parte addirittura di Vinicius che va a fare il difensore, l'apertura a sinistra per Mbappé, chiede Brahim Diaz, il taglio da parte di Mbappé che arriva, va a rincorrere il pallone Brahim Diaz, viene forse messo giù il guardaline lì e dice che non c'è nulla e quindi rimessa con le mani in favore dell'Inter, addirittura a inseguire Brahim Diaz c'era Lautaro Martinez, quindi davvero stiamo vedendo Vinicius che va a sbrogliare una situazione in aria, Lautaro che va a inseguire su un contropiede Brahim Diaz.
1: Sì, beh, devo dirti che probabilmente Lautaro è uscito dal mondiale, no? Perché prima magari era più un giocatore esclusivamente offensivo che faceva il regista, anche oltre a essere un grande goler, faceva il regista d'attacco. Il mondiale, mettendosi a disposizione di Messi, che logicamente era il giocatore in più quando avevano il possesso di palla, ma erano un giocatore in meno quando la palla ce l'avevano gli avversari, e lui lì ha fatto un mondiale straordinario proprio nel recupero, nel lavoro per la squadra, e mi sembra che lo stia riportando adesso all'Inter e potrebbe essere sicuramente un valore aggiunto.
0: Palla che termina in fallo laterale, 29 minuti esatti al Santiago Bernabéu, Real Madrid 2, Inter 0 per le reti di Mbappé al 13esimo, Valverde al 22esimo su svarione del portiere Josep Martinez, ancora il Real Madrid, taglio, la chiusura di Bissek, retropassaggio per Josep Martinez che questa volta però va a effettuare il rilancio immediato prima che gli piombi addosso un avversario, Cucurella, adesso applausi da parte del pubblico, tutto in bianco, Blancos, la mia fede in pratica, riportava uno striscione esposto in curva alla nostra sinistra poco prima dell'ingresso in campo delle due squadre, ancora il Real Madrid nel cerchio centrocampo con Valverde, lui a proposito di mondiali deve riscattarsi perché con l'Uruguay ha disputato un mondiale pessimo sia a livello di squadra sia a livello personale, con anche tantissime polemiche per la nazionale celeste, è stata un po' una delle delusioni dell'ultimo mondiale nel Nord America. Il retropassaggio per Eisen che va a mettere il pallone ancora al centro centro per il controllo, l'esterno da parte di Alexander Arnold, ancora in profondità questa volta l'uscita con le mani da parte di Josep Martinez, che va ad anticipare Kylian Mbappé, quindi può ripartire l'Inter ancora nella propria metà campo con Çalhanoğlu che chiama allo scatto a sinistra Carlos Augusto, che si propone. Carlos Augusto viene marcato, forse fortunosamente vince un rimpallo frana sul giocatore avversario, protestano entrambi, l'Inter perché ritengono che il difensore del Real abbia fatto blocco, mentre il Real riteneva che invece Carlos Augusto avesse spinto. Niente, si continua a giocare, limite dell'area, Çalhanoğlu, lo scarico a sinistra ancora per Carlos Augusto che la mette al centro, deviazione di testa, vediamo se l'Inter la tiene in campo. Sì, attenzione, potrebbe esserci un controcross, il pallone che viene messo ancora dentro l'area di rigore, costretto a uscirvi l'Inter, forse un attacco, sì, l'arbitro vede un fallo ai danni di un giocatore dell'Inter, Barella mi è parso, da parte di Vinicius che dice no, assolutamente no, ma in realtà l'arbitro ha già fischiato. Ci sarà un'altra punizione dal limite però ben diversa rispetto a quella di Çalhanoğlu, tirata sul portiere con una bordata di sinistro. Qui siamo spostati sulla destra quasi allo spigolo dell'area di rigore e siamo a circa 3 metri dal limite dell'area di rigore, quindi qui è più probabile un cross al centro da parte della squadra interista con completo arancione per lui che va a posizionare i suoi giocatori a consegna dei vari attaccanti dell'Inter. E ancora a Çalhanoğlu che va alla battuta, prende una rincorsa quasi al contrario, poi partirà con il destro, il pallone teso, l'uscita di Courtois che forse viene anche travolto, va a terra, sì, l'arbitro voleva solamente vedere come sviluppava l'azione, poi col portiere a terra non si può giocare, ha chiamato la carica al portiere, calcio di punizione Real, 32 minuti, Real Madrid 2, Inter 0. Inter che comunque sta provando sempre a fare la partita, però dopo aver subito i due gol adesso qualcosa manca alla squadra di Chievo.
1: No, ma ecco, deve, visto e considerato che sono partite comunque di girone che sì, sulle quali non è che poi dici mi gioco la qualificazione. L'Inter deve rimanere serena e continuare quello che è stato un po' l'inizio, perché al di là di quegli errori che abbiamo sottolineato e che hanno portato al doppio vantaggio del Real Madrid, l'Inter sta facendo una buona partita, è già arrivato diverse volte anche alla conclusione, per cui non è un Inter che in questo momento meritasse, no, il 2-0 del risultato. Ha commesso due errori clamorosi, il Real Madrid è sornione, è lì nel momento in cui c'è l'opportunità ai giocatori ti puniscono, e questo purtroppo è il risultato fino a questo momento. Ma l'Inter sta facendo e ha fatto fino a questo momento una buona partita.
0: Eh sì, soprattutto all'inizio, poi le ingenuità sui due gol, non dimentichiamo ancora che il Real Madrid sì, sta vincendo 2-0, ma con due, il secondo un regalo clamoroso del portiere Josep Martinez, il primo un mezzo regalo perché insomma hanno pasticciato Jones e Bissek e ovviamente Mbappé, in questi casi non se lo fa ripetere due volte. Si è ripreso a giocare, il rilancio lungo, Carlos Augusto che di testa riesce ad anticipare proprio Mbappé, il pallone che viene recuperato da Bastoni per Barella, e quindi l'Inter prova a riorganizzare. Non dimentichiamo che l'Inter è stata in grado di fare una rimonta appena 3 giorni fa in campionato con una squadra come il Napoli, che non è certo l'ultima delle squadre, è vero, sì, era a San Siro, però insomma questa è una squadra che il carattere ce l'ha, e quindi anche se hai di fronte il Real Madrid sei sotto di 2, la partita è ancora aperta, siamo al 34esimo del primo tempo, ancora il tocco all'indietro, il pallone che arriva a Pavard per Diouf all'indietro per Pavard ancora metà campo del Real Madrid, qui un giocatore del Real si perde completamente, Çalhanoğlu, il cross dall'altra parte attraverso tutto lo specchio e termina direttamente sul fondo. Certo, rispetto ad altre versioni del Real Madrid che aveva potenziale offensivo enorme però difese un po' ballerine, devo dire che con Mourinho insomma i giocatori della retroguardia stanno lì, poi non dimentichiamo che in panchina c'è anche un giocatore come Rudiger di grande esperienza.
1: Ma con Mourinho la partita la cerchi di portare fino al 90esimo sullo 0-0. Poi hai dei giocatori, e soprattutto quest'anno lui al Real Madrid ancora di più, hai i giocatori che in qualsiasi momento si possono inventare qualcosa e possono portare a casa il risultato pieno. Però è difficile scardinare le difese organizzate, soprattutto da parte di Mourinho. Non ti regala niente Mourinho, non ti regala assolutamente niente. Devi essere bravo a farmi gol, io mi so difendere, e nel momento in cui ho l'occasione vengo a farti del male. E questo è il Real Madrid di questa sera.
0: Ma è l'Inter però che spinge sulla destra, ancora il pallone ai 25 metri per la formazione nero-azzurra, il tocco all'indietro per Barella che prova ad accentrarsi, tutti dietro quelli del Real Madrid, l'apertura laterale per Jones, il controllo di Jones, ancora per Carlos Augusto, ancora per Jones, l'ex giocatore del Liverpool, Barella, Jones, limite dell'area di rigore, Jones cerca Lautaro, il pallone che filtra per Carlos Augusto all'indietro, buona questa manovra dell'Inter, prova la conclusione e il pallone che termina sul fondo, chiedono un calcio d'angolo che non c'è, no, l'ha proprio colpita male Jones, il pallone che è terminato al lato, però palla a terra, insomma erano riusciti ad irretire la difesa del Real Madrid che per un po' si era perso proprio i giocatori.
1: Sì, ma vedi, l'Inter sta giocando una buona partita, vedi, porta densità dentro l'area avversaria. Qui il Real Madrid sta un po' alla difesa del Real Madrid, stava un po' a guardare ciò che stava succedendo senza andare nelle marcature, per cui Jones si è girato bene, ha calciato anche forte, aveva l'opportunità perché era una buona occasione, perché era quasi un po' spostato sulla sinistra, ma diciamo all'altezza del calcio di rigore.
0: Ancora Inter, adesso il Real Madrid sta aspettando, tra l'altro José Mourinho è seduto in panchina, invece Cristian Chivu al limite dell'area tecnica invita i suoi a crederci ancora, a provare a riaprire la partita con un gol che sicuramente metterebbe in ambasce la formazione madridista. Ancora il pallone che viene gestito però dall'Inter ai 25 metri con Barella, con Çalhanoğlu, con Bastoni che riceve palla, adesso fischiano i tifosi del Madrid, ma credo che questi fischi, conoscendo un po' il pubblico del Santiago Bernabéu, non siano tanto per il possesso palla prolungato dell'Inter quanto per il Real Madrid che sta un po' troppo aspettando. Questa è una squadra abituata a dominare, quindi anche i tifosi sono abituati a dominare. C'è forse un fallo? Sì, Oliver fischia, calcio di punizione, adesso chiedono il cartellino giallo all'indirizzo di un giocatore dell'Inter, l'arbitro si accontenta del fallo su Pavard, adesso fischi forse all'indirizzo dell'arbitro. Sì, qui sono abituati fin troppo bene, Giovanni Galli.
1: Beh, io ricorderai anche tu, insomma, voglio dire, l'esperienza di Capello, che pur vincendo il titolo, no, alla fine c'era la pagnolata famosa, no, sì, che sottolineavano il non gradimento, nonostante la vittoria, il non gradimento del calcio. Purtroppo sono sempre stati abituati a comandare la partita, a determinare i risultati, per cui vedere una squadra come anche stasera, che sta facendo giocare l'Inter, è in vantaggio di 2-0, sta facendo giocare l'Inter, loro, questa è nella loro mentalità, non esiste, la partita la dobbiamo giocare a viso aperto, dobbiamo far vedere quanto siamo più forti, e questa a volte è sempre stata la forza in più di questo Real Madrid, e a volte anche un limite.
0: Eh sì, perché quando sei obbligato a vincere anche il pareggio, insomma, quando poi arriva anche la sconfitta, come è successo domenica scorsa, come è successo appunto in campionato l'ultima fine di settimana col Betis, è chiaro che fa rumore e che quindi scattano le polemiche. Intanto siamo arrivati al 38esimo minuto, anzi lo abbiamo superato da una trentina di secondi, è sempre 2-0 per il Real Madrid sull'Inter, Inter che però prova con la palla a terra adesso ad arginare la retroguardia del Real Madrid, che poggia su due centrali come Konaté e Aysen, e poi sui due esterni che sono Dumfries e Cucurella, ancora forse un fallo, e beh, adesso a questo punto quelli del Real Madrid dicono quanto ci vuole per vedere il primo giallo, e forse lo vediamo all'indirizzo di Hakan Çalhanoğlu. Sì, è lui che ha commesso fallo, ma credo che Çalhanoğlu paghi il fallo in precedenza di Pavard, lì l'arbitro glielo ha un po' risparmiato, qui invece il cartellino giallo era per Çalhanoğlu perché era un fallo molto simile a quello precedente. Quindi primo ammonito della partita a Cancelanoglu, attenzione, Real Madrid non riesce a tenere in campo il pallone che è uscito e quindi rimessa con le mani. È il 39esimo minuto, sì, l'Inter ha bloccato una possibile ripartenza del Real Madrid, perché con la velocità che hanno Vinicius, Mbappé, lo stesso Brahim Diaz, da lì si arriva in porta in pochi secondi.
1: Sì, sì, sì, è la pressione ultra offensiva, no? La palla che esce dalla linea di difesa, dall'area di rigore, immediatamente centrocampisti, prima era stato Pavard, adesso è stato Çalhanoğlu, immediatamente devi andare soprattutto con l'uomo girato di spalle, andare immediatamente a cercare di tamponarlo, perché se lo lasci girare un giocatore come Bellingham o come Valverde, come vede le due frecce là davanti che partono, basta buttargli il pallone lungo al di là della linea difensiva, questi vanno sempre e comunque in porta, per cui il pressing lo devi fare in uscita offensiva.
0: E qui a proposito di uscita, la perde Dumfries questa palla in uscita, quindi l'Inter può provare una nuova azione con Barella che va all'indietro per Çalhanoğlu, l'unico ammonito della partita poco fa per un fallo, se non ho visto male, ai danni proprio di Brahim Diaz. Ancora il tocco a sinistra, il pallone di Barella, doppio rimpallo, qui è sfortunato Barella perché il pallone gli rimbalza sul fianco, termina in fallo laterale e quindi la rimessa viene assegnata alla Real Madrid proprio davanti alla panchina di José Mourinho, che adesso è seduto in panchina. Super il 40esimo minuto, Santiago Bernabeu, Real Madrid 2 Inter 0, battuto il fallo laterale Jude Bellingham, battuto però da Dumfries un po' troppo forte. E beh, devo dire che noi abbiamo conosciuto nel nostro campionato un Dumfries che è in forma quasi devastante, qui a Madrid lo stanno un po' criticando, forse il ragazzo ne risente perché davvero ha battuto un fallo laterale mettendo in difficoltà un giocatore della tecnica di Jude Bellingham. Ancora l'Inter, palla che esce, rimessa laterale in favore dell'Inter, protestano quelli del Real Madrid, ritenevano che l'ultimo a toccare fosse stato proprio Diouf, il pallone che arriva a Pavard, esce quasi correndo Christian Kivu dalla panchina per dire ai suoi di provarci fino all'ultimo, di provare a riaprirla perché un gol cambierebbe tutto il secondo tempo. Ancora il pallone che viene servito a Bastoni, Thuram, ricorderete la prima occasione è stata sua con quel tiro da dentro l'area di rigore deviato con il corpo più che altro da Courtois in calcio d'angolo. Ancora Inter con Bissek che va allo scambio con Thuram con Bastoni a sinistra per Carlos Augusto che con la punta dello scarpino va da Lautaro Martinez, ancora Carlos Augusto, ancora Lautaro, ancora Carlos Augusto, beh palla a terra, sta giocando bene l'Inter ma c'era probabilmente una posizione irregolare, credo che sia proprio un'indicazione dalla panchina quella di tenere il pallone, di tenerlo basso perché evidentemente la retroguardia Real Madrid va un po' in difficoltà così.
1: E non ha anche a centrocampo, non ha giocatori che abbiano caratteristiche di difesa, centrocampisti da Bellingham, l'unico può essere un po' Valverde, lo stesso Arnold è un terzino destro adesso adattato a fare la mezzala. Però lasciami uno spazio per Dumfries. Che cosa vuol dire a volte il posizionamento? Dumfries sicuramente lo staranno criticando perché anche stasera non è il Dumfries che noi conosciamo e che abbiamo conosciuto nel nostro campionato, ma forse perché in una difesa a 4 è troppo preoccupato, no, di stare in linea con i propri difensori, di fare il difensore e perde quelle che sono le sue doti maggiori, cioè quello di arare il campo 100 volte a partita, per cui sta lì, sta in difesa, non è un difensore, per cui soffre molto questa posizione del campo. All'Inter aveva la possibilità di andare avanti e indietro per tutto il campo.
0: Sì, decisamente proprio per via della posizione sembra un altro tipo di giocatore. Intanto però in cursione Inter che si va a conquistare il suo quarto calcio d'angolo, 4-1 il conto dei corner per l'Inter, purtroppo conta quello che succede in campo e che dice che la Real Madrid è avanti sull'Inter per 2-0, un minuto e mezzo al 45esimo, non ci dovrebbe essere neanche troppo recupero, non c'è stata la pausa rinfrescante, battuto l'angolo, colpo di testa alto sopra la traversa, nonostante la temperatura sia sui 29 gradi, è stata una giornata calda, anche se però abbastanza abbastanza secca, dice, direi che era un caldo decisamente sopportabile, ma ripeto, sta arrivando maltempo che a quanto pare arriverà anche nel nostro paese con un forte calo delle temperature. Qualcuno potrà dire era ora, qui insomma è prevista pioggia già dalle 23, quindi non c'è stato motivo di effettuare la pausa rinfrescante, non ci sono state grosse interruzioni sui gol, tutto lineare, non ci sono stati interventi del VAR. Devo dire che anche qui il VAR praticamente non si è visto, e credo che piano piano, Giovanni, da quello che stiamo vedendo in Italia, il VAR sta per scomparire, perché in pratica non ci sono più interventi. La cosa poi che stupisce è che in Italia nel nostro campionato dopo 3 giornate non è stato fischiato neanche un calcio di rigore, quindi insomma forse hanno deciso di rivedere tutto il discorso VAR.
1: Ma penso che sia anche giusto, perché prima le tante interruzioni, le tante richieste, tutto quello che succedeva, sembrava che veramente prima l'arbitro fosse quello che era dentro uno studio, no, piuttosto che quello vestito di giallo, di nero, di arancione che vedevamo tutte le domeniche sul campo. Il VAR deve aiutare l'arbitro a non sbagliare, o se ha commesso eventualmente un errore o se non ha visto una cosa, ma non può intervenire ogni 3 minuti come succedeva in passato.
0: Allora, 1 minuto di recupero, direi il minimo indispensabile. Punizione per il Real Madrid dalla destra, pallone che arriva in aria, il tentativo di colpo di testa che però non va verso la porta dell'Inter, va invece lateralmente, la recupera ancora il Real Madrid, prova a metterla al centro, però sbaglia Vinicius, può ripartire allora l'Inter, vediamo se la tiene in campo questa palla, no, se la trascina in fallo laterale, quindi c'è la rimessa con le mani in favore del Real Madrid. Siamo entrati quindi nel minuto di recupero con una punizione per il Real, con il tentativo di deviazione di testa da parte di Konaté, difensore centrale francese che si era portato in avanti per sfruttare appunto le sue doti in elevazione, ma il pallone è terminato verso l'esterno e non verso la porta. Adesso il Real Madrid prova forse l'ultima incursione con questo lancio per Mbappé, la chiusura di Bissek, poi c'era anche fuori gioco. Bissek, peccato che è entrato in occasione del primo gol dell'Inter, per il resto sta facendo una buona partita, però è chiaro che la macchia rimane. Il minuto finisce in questo momento, perde palla lì Inter, Oliver fa continuare a giocare, vedremo se farà finire questa azione del Real Madrid che punta l'area di rigore, va verso il fondo, la deviazione, la respinta, e questa volta c'è la grande parata da parte di Josep Martinez che si riscatta su un gol praticamente fatto. Accelerazione del Real Madrid, la respinta corta del portiere che poi da terra sull'arrivo per la ribattuta finale poteva essere davvero il gol del definitivo KO, perché chiudere il primo tempo per 3-0 sarebbe stato assolutamente controproducente per l'Inter. È arrivato Bellingham e da terra grande riscatto di Josep Martinez, il primo tiro di Mbappé, prima con il piede, poi grande riflesso, è riuscito letteralmente a togliere un gol. Diciamo, Giovanni, che fa il paio con l'erroraccio del secondo gol, però purtroppo i gol subiti dall'Inter restano sempre 2.
1: Sì, e anche qui palla persa a metà campo, hai visto con quanta velocità e rapidità sono entrati in area di rigore, e qui sono contento per Martinez, perché sia nella prima occasione sul tiro di Mbappé, sia ma soprattutto su quella la ribattuta di Bellingham, si è decisamente riscattato sul purtroppo errore che ha commesso sul secondo gol.
0: E allora è finito il primo tempo dopo 1 minuto e qualcosa di recupero. Real Madrid 2, Inter 0 per le reti di Mbappé al 13° e di Valverde al 22°. Inter che ha fatto più possesso palla, ma le azioni più importanti tutte del Real Madrid, compresa una clamorosa di Bellingham che da 2 metri si è visto respingere il tiro da Josep Martinez. Noi ci fermiamo, ascolteremo insieme le GR1 breve, le trasmissioni di servizio, poi nuovamente collegati con lo stadio Santiago Bernabéu di Madrid, prima giornata di Champions League, il secondo tempo di Real Madrid di Inter, a più tardi.
2: Radio 1, un mondo da sentire.
3: La vita è come un appuntamento al buio, non sai mai se scatterà la scintilla. E se scatta, buon per te, a meno che non venga dalla tua auto. In quel caso, spero tu abbia la garanzia furto incendio di Allianz Direct. Perché Direct è chi Direct fa. Assicura la tua auto online con Allianz Direct. Pubblicità. Leggi i dati informativi sul sito. Previste franchigie, scoperti, limitazioni. Furto acquistabile solo con altre garanzie.
4: GR1. Buonasera da Francesca Giannini, le notizie dall'estero in apertura di giornale. In Iran media locali segnalano diverse esplosioni sull'isola di Kargs, nodo strategico per le esportazioni di petrolio, altre due nel porto di Yask vicino allo stretto di Hormuz. Ancora sconosciute le cause, probabile che si tratti di nuovi raid americani nel Golfo Persico. La Gran Bretagna e altri 11 paesi vietano l'importazione di merci dagli insediamenti israeliani in Cisgiordania, tra i firmatari Francia, Spagna e Canada, non l'Italia. Israele reagisce chiudendo il consolato britannico a Gerusalemme Est. Il quotidiano Haaretz rivela Netanyahu sarebbe stato avvertito dagli Emirati dei piani di Hamas prima del 7 ottobre. Il premier smentisce menzogne. La Germania è ancora scossa per l'exploit dell'estrema destra nel voto di domenica in Sassonia-Anhalt. Arrendermi non è un'opzione, ribadisce il cancelliere Merz, e del risultato si dice scioccata anche Angela Merkel, la corrispondente.
5: Una cesura nella storia della Repubblica Federale di Germania, così Angela Merkel definisce il successo elettorale dell'AfD. L'ex cancelliera punta il dito sul fatto che si vota in base alle emozioni e non ai fatti, perché proprio in Sassonia-Anhalt la disoccupazione sta diminuendo e il benessere aumentando. Il suo partito, i cristiano-democratici, ribadiscono nessuna collaborazione con l'estrema destra e per la prima volta un esponente influente della CDU sostiene bisogna accertare se AfD non opera in contrasto con la Costituzione. Ma il trionfatore della Sassonia-Anhalt, Ulrich Siegmund, è già a caccia dei voti di possibili sostenitori tra i cristiano-democratici delusi dalla leadership nazionale. Sarebbe questa la sua soluzione preferita per trovare i tre voti mancanti per raggiungere la maggioranza assoluta. Il cosiddetto muro di contenimento a destra comincia a scricchiolare. Ufficialmente c'è solo l'offerta di Sarah Wagenknecht, ex sinistra. Condivide però il corso di AfD a favore della Russia. I segnali però si moltiplicano. Dalla sinistra della Linke arriva un'altra voce autorevole, quella di Bodo Ramelo, già presidente della Turingia, ora vicepresidente del Parlamento nazionale. Si può collaborare su singoli temi. Berlino, Barbara Gruden, GR1.
4: Ex Ilva, dopo due ore il confronto tra governo e sindacati a Palazzo Chigi è stato sospeso, lo riferiscono fonti sindacali. Un primo segnale di distensione era arrivato con lo stop, seppur temporaneo, dei 2.500 licenziamenti annunciati nell'indotto. Il governo lascia aperta la porta ad una partecipazione pubblica nell'acciaieria, a condizione che arrivi un piano industriale solido e credibile, ma restano numerosi nodi da sciogliere. La cronaca con le indagini sul femminicidio della 45enne Lorena Isceri giovedì scorso sull'autostrada 1 a Barberino del Mugello. Negli ultimi mesi c'era stata un'escalation di violenze da parte dell'assassino, il 36enne Federico Vella, poi suicidato.
6: Dal racconto della madre agli investigatori emerge un crescendo di violenza. In aprile Lorena scopre che l'uomo si è innamorato di un'altra donna e decide di lasciarlo. Lui scaglia a terra i regali ricevuti e i vetri le feriscono i piedi. Le sue reazioni diventano sempre più aggressive. A metà agosto Vella la minaccia con un coltello. La donna riesce a fuggire e si rifugia dai genitori in Puglia, mentre lui la tempesta di messaggi e telefonate. Poi torna a Firenze per riprendere il lavoro. Pochi giorni dopo il femminicidio. Vella la aggredisce sotto casa, la lega e la rinchiude nel bagagliaio della sua auto. Lorena riesce a liberarsi dalle fascette e chiama il 112, ma viene trascinata fuori e lanciata nel vuoto. Il padre Franco, a Vita in Diretta, rivolge alla figlia l'ultimo saluto.
7: Quel mascalzone ha distrutto una famiglia. Che disastro, figlia mia, dove sei?
6: Domani alle 17 a Squinzano, in provincia di Lecce, si terranno i funerali.
8: Valerio Scarponi, GR1.
4: Un tunisino di 25 anni trovato senza vita in un'auto sul traghetto verso la Sicilia, fermata la ragazza che era alla guida.
9: È morto sul sedile posteriore di un'auto dentro la nave che collega la Tunisia all'Italia. Aveva 25 anni, era tunisino e con sé non aveva documenti. A lanciare l'allarme domenica la guidatrice della vettura. A metà attraversata, prima che la nave arrivasse a Palermo, lo ha trovato senza vita. La ragazza, 22 anni, anche lei tunisina, ha collaborato con gli agenti anche se era sotto shock per l'accaduto. Studentessa di ingegneria a Firenze e residente a Pisa, sarebbe dovuta scendere a Civitavecchia, tappa finale della nave. La donna, dopo essere stata sentita dal PM di turno Claudio Camilleri, è stata fermata con l'accusa di favoreggiamento all'immigrazione clandestina. Non avrebbe acconsentito per soldi alla richiesta del connazionale conosciuto a Pisa. Il ragazzo si sarebbe nascosto in una intercapedine creata nel sedile posteriore. Poi, quando la donna è salita a bordo della nave, lo ha tirato fuori dal nascondiglio, ma il ragazzo non sarebbe voluto uscire dalla vettura. La studentessa gli avrebbe dato cibo e acqua e lasciato i finestrini semichiusi, ma quando ore dopo è andata a controllare lo ha trovato senza vita. L'autopsia stabilirà le cause del decesso. Intanto la donna è reclusa nel carcere Pagliarelli di Palermo. Da Palermo, Giorgio Ruta, GR1.
4: Musica in chiusura, storico incontro tra due leggende al rock in Rio. Nel backstage, dopo i rispettivi show, Gilberto Gil ed Elton John si sono ritrovati a 35 anni dal loro primo incontro e l'artista britannico ha voluto rendere omaggio all'icona brasiliana del tropicalismo. Sei una leggenda, ha detto Elton John, ringraziando Gilberto Gil della sua musica. Omaggio spontaneo ricambiato sui social da Gil. I due si erano conosciuti nel 91 a New York durante un concerto benefico che aveva riunito anche Caetano Veloso e Sting. È tutto per questa edizione, la linea torna al calcio con il secondo tempo di Real Madrid-Inter, prossimo GR1 alle 23. Buon ascolto.
0: Siete nuovamente collegati, amici radioascoltatori, con lo stadio Santiago Bernabéu di Madrid. Ancora un cordiale saluto da parte di Giuseppe Bisantis, il commento tecnico è affidato a Giovanni Galli. Siamo nell'intervallo della partita della prima giornata della Champions League, Real Madrid e Inter, squadre negli spogliatoi. Alla fine del primo tempo la situazione è la seguente: Real Madrid 2, Inter 0, le reti Mbappé al 13esimo, Valverde al 22esimo, in entrambi i casi regali della difesa neroazzurra. Linea agli studi di Zona Cesarini, Massimiliano Graziani.
8: Benissimo, torneremo fra poco da Giuseppe Bisantis e Giovanni Galli per un commento su questo primo tempo fra Real e Inter. Intanto vi diciamo che cosa è successo fino a questo momento sugli altri campi, per quanto riguarda le altre partite in programma in questa prima giornata, in questa prima serata di Champions League. La sfida fra Lille e Betis di Siviglia al termine del primo tempo, Lille in vantaggio per 2-1, la squadra francese era andata in vantaggio al 12esimo con il giapponese Ueda, poi il pareggio degli spagnoli al 33esimo con Bartra e il nuovo vantaggio del Lille con Alexandro, il brasiliano, al 36esimo. Quindi Lille in vantaggio sul Betis per 2-1. Allo stadio do Dragao di Oporto, Porto e Manchester City sono sullo 0-0 ed è 0-0 anche il Iduna Park di Borussia fra Borussia Dortmund e Villarreal al termine dei primi tempi. Ci sono poi le gare che sono andate in archivio oggi pomeriggio, gare che hanno confischio d'inizio alle 18:45, la vittoria dell'AEK di Atene sugli austriaci del LASK, greci che si impongono per 1-0 con una rete di Razvan Marin, ex Cagliari e Empoli, poi la vittoria esterna dell'Aston Villa in casa del Bruges per 3-2, il vantaggio degli inglesi con McGinn all'11esimo, poi il pareggio del Bruges con Vetlesen al 19esimo, di nuovo in vantaggio l'Aston Villa con Buendia al 22esimo e gli ospiti vanno sul 3-1 al 43esimo con Jackson ad accorciare le distanze nella ripresa al 21esimo del secondo tempo. Ci pensa il giovane Tressoldi, 22enne italiano con cittadinanza tedesca, e quindi c'è Aston Villa che conduce sul Bruges per 3-2 al termine del primo tempo. Torniamo allo stadio Santiago Bernabéu, dove abbiamo sentito il Real Madrid in vantaggio sull'Inter per 2-0. Un commento del nostro inviato Giuseppe Bisantis e di Giovanni Galli. Giuseppe.
0: Insomma, il commento è presto fatto: l'Inter ha provato ad aggredire, a fare la partita, ha pagato l'inesperienza evidentemente in casa di una squadra come Real Madrid, guidata da un marpione in senso buono come José Mourinho, che ha atteso e ha sfruttato gli errori dell'Inter. Un pallone perso al 13esimo, un pasticcio tra Jones e Bissek, che Mbappé si è infilato e ha segnato il gol del 1-0, ancora peggio il gol del 22esimo di Valverde con il portiere Josep Martinez, che ha tardato con il pallone tre piedi Valverde, è arrivato da dietro, l'ha toccato e l'ha messo in porta. Nel finale poteva anche esserci il 3-0, non che l'Inter non abbia avuto le occasioni, all'inizio pronti via, una con Thuram, qualche colpo di testa, una punizione di Çalhanoğlu respinta da Courtois, ma per il resto insomma il Real Madrid ha sfruttato quasi al massimo le occasioni create, dico quasi perché davvero al secondo minuto di recupero, oltre quindi il minuto di recupero concesso, Bellingham ha avuto davvero la palla del 3-0 che poteva sancire probabilmente la definitiva sconfitta dell'Inter, invece si è riscattato Josep Martinez con una parata da terra praticamente strepitosa.
8: Giuseppe, Marotta nelle dichiarazioni prepartita che poi sono rimbalzate su tutte le agenzie ha detto: abbiamo il diritto di sognare, dobbiamo giocarcela, il Real Madrid è più forte, ma dove non riusciamo con la tecnica e la qualità dobbiamo arrivare con il cuore. Per quanto riguarda la tecnica e la qualità, che il fatto che il Real Madrid sia superiore non ci sono dubbi. Per quanto riguarda il cuore, che voleva vedere in campo Marotta, che partita hai visto in questo senso?
0: E anche troppo, perché l'Inter ci ha provato proprio buttando subito con il cuore in avanti, cercando di mettere pure a Real Madrid, però questo è costato anche quegli errori di inesperienza che in certi campi non ti puoi permettere. Poi Marotta ha ragione, l'Inter è la squadra che detiene il titolo del nostro campionato, è di gran lunga la squadra più forte d'Italia, quindi deve pensare di poter arrivare prima fino in fondo. Questa è la prima di 8 partite di un girone, non che perdere faccia piacere, assolutamente no, però poi il tempo per recuperare c'è, anche se, lo diceva ieri Christian Chivu in una conferenza stampa, questa volta l'Inter vuole arrivare tra i primi 8, perché il playoff di febbraio è davvero un'arma a doppio taglio, ne sa qualcosa l'Inter, uscita per mano dei norvegesi del Bodø/Glimt.
8: Sentiamo anche Giovanni Galli. Giovanni, ti sentivo dire nel corso della radiocronaca che a Madrid sono abituati a vedere giocare il Real in un certo modo, si vuole vincere, ma si vuole vincere in un certo modo, con il gioco, con il divertimento, entusiasmando, dominando, no? Quello che non sta facendo sicuramente questa sera la squadra di José Mourinho, perché come avete sottolineato più volte nel corso del vostro racconto, sta lasciando in pratica giocare l'Inter, salvo poi colpire come un serpente velenoso nel momento in cui l'Inter ha messo il piede in fallo. È andata così?
10: Sì, assolutamente, basta vedere il dato del possesso palla, 67% l'Inter, 67% di possesso palla all'Inter e siamo 2-0 per Real Madrid. Cosa vuol dire? L'efficienza, l'efficacia, no, di quello che un allenatore prepara le trappole, lui è questo, noi non è, non ha, non, nella sua cultura sportiva ha sempre giocato sull'avversario, ha sempre giocato su quello che sono le, no, forse le debolezze anche dell'avversario, ma soprattutto cercando di sfruttare quelle che sono le sue di qualità, perciò difesa bloccata, anche se non è una difesa impenetrabile stasera quella del Real Madrid, perché l'Inter comunque le sue occasioni le ha avute, però ha sfruttato al massimo quelle che sono le sue doti, i velocisti là davanti, che basta che prendono palla, partono a mille all'ora e non li prende più nessuno. Il Real Madrid in questo momento è questa squadra. Mi auguro che nel cammin facendo riesca anche a coniugare bellezza con efficacia.
8: Finché si vince nel calcio, lo sappiamo, va sempre tutto bene, poi andando avanti vedremo che cosa succederà anche a Madrid. Stanno tornando in campo i giocatori, allora vi lascio la linea per il secondo tempo, la radiocronaca di Real Madrid e Inter con Giuseppe Visanti e Giovanni Galli, a voi.
0: Eh sì, in effetti sono rientrate, forse avete sentito anche dei microfoni posizionati all'ingresso in campo, i giocatori dell'Inter che si incitavano per cercare di provarci ancora. Non sono ancora tutti in campo quelli dell'Inter, perché sono 3, 4, 7, 9, ne mancano due, ecco un Thuram che arriva in questo momento, però ci sarà una sostituzione e sarà proprio nell'Inter con l'ingresso in campo della formazione nero-azzurra di Stones al posto di Pavard, e quindi un altro inglese, un altro di nuovi arrivi, un altro difensore di grande esperienza. Pavard, che nel primo tempo, insomma, forse ha un po' pagato una serata della retroguardia nerazzurra non proprio felicissima, Giovanni.
10: Sì, però è stato anche autore di quel recupero, che se ti ricordi, su Mappé, straordinario, no? Io avevo segnalato Bissek, no? L'autore dell'intervento, invece era stato Pavard nella chiusura con, no, Vinicius era, se non ricordo, Vinicius, sì. Che è intervenuto in maniera eccellente con un tempismo, lì poteva essere un'altra occasione clamorosa per il Real Madrid. Ma adesso sono curioso, perché sicuramente Stones andrà a mettersi al centro della difesa, perché questo è il suo ruolo, è il suo ruolo di leader. Ricordiamo che nel City addirittura giocava anche a centrocampo, perciò probabilmente è un innesto, no, che potrà portare probabilmente, sì, certamente grande esperienza, ma anche un valore aggiunto a livello difensivo nella fase di costruzione.
0: Addirittura 10 stagioni con la maglia del Manchester City prima di prendere la decisione, evidentemente quella di una nuova esperienza, ma sicuramente sofferta in estate, di arrivare all'Inter. E quindi c'è Stones, nazionale inglese, al posto di Pavard, ma c'è anche Vinicius che prova l'incursione, c'è l'intervento in scivolata a difendere proprio da parte dell'Inter. Quindi non ci sono cambi nella Real Madrid, uno nell'Inter, iniziato nel secondo tempo da 1 minuto e 20 secondi. Jude Bellingham prova un filtrante che però non filtra per l'intercetto di Calhanoglu, unico ammonito della partita. Inter che non tiene nel campo il pallone che esce, e quindi c'è la rimessa con le mani in favore del Real Madrid. Velocemente le formazioni: Real Madrid che è in divisa tradizionale, schierato da José Mourinho in completo bianco da destra a sinistra in questo secondo tempo rispetto alla nostra postazione. Courtois la portiere, Dumfries con Konaté, Eisen e Cucurella in difesa, Alexander Arnold, Valverde, Bellingham a centrocampo, Brahim Diaz, Mbappé, Vinicius davanti. L'Inter anch'essa in divisa tradizionale, seguita qui a Madrid da circa 1500 sostenitori, non c'è un dato ufficiale ma ad occhio occupano un settore al terzo anello alla nostra destra di uno stadio gremitissimo e quasi tutto bianco. Josep Martinez il portiere, Pavard sostituito da Stones, quindi Stones nel secondo tempo con Bissek e Bastoni in difesa, Diouf, Barella, Çalhanoğlu, Jones e Carlos Augusto a centrocampo, Thuram e Lautaro Martinez davanti. In giallo gli arbitri, calzoncini neri, calzettoni gialli, federazione inglese, Michael Oliver che ha diretto bene, Stuart Bart e James Mainwaring i due guardialine, Sam Barrott il quarto ufficiale, Andrew Dallas e Michael Salisbury al VAR che è intervenuto praticamente nulla nel corso del primo tempo. Ci prova l'Inter, pallone in aria, rimpallo, palla che termina in corner, e quindi questo sarà il quinto calcio d'angolo, primo della ripresa in favore dell'Inter, uno solo battuto dal Real Madrid, ma il punteggio sorride appunto alla squadra di casa, la Real Madrid, che grazie ai gol di Mbappé e Valverde conduce per 2-0 sull'Inter. Bandiera di destra e Niccolò Barella che va alla battuta di questo calcio d'angolo, vanno a disporsi in area di rigore i giocatori del Real Madrid, parte Barella teso, il pallone in aria, il colpo di testa spazza via ed eccola la ripartenza della Real Madrid con il velocissimo Mbappé, c'ha una motocicletta al posto delle gambe, non è possibile, ha preceduto tutti e solo alla conclusione. Ancora una volta si riscatta il portiere Josep Martinez con un'altra parata quando praticamente era pure fuori dai pali per evitare il terzo gol di Mbappé. Beh, insomma, questo Giovanni Galli per un portiere è importante, perché un errore come quello in occasione del secondo gol poteva davvero farti crollare il mondo addosso, come si dice. Invece il portiere c'è ancora, due grandi parate, anche in questo caso sembrava fatto il 3-0.
1: Beh, sono felice per questo ragazzo, perché ha dimostrato anche negli anni passati di essere un portiere molto affidabile, e ha commesso un errore, ci sta, voglio dire, oltretutto non è un errore da portiere, ok? Per cui probabilmente ci è passato sopra, ha capito che comunque l'errore è stato commesso in maniera anche abbastanza superficiale, però il portiere c'è, lo abbiamo visto anche in questa circostanza, è rimasto in piedi di fronte a Mbappé, ha aspettato,
0: non si è lasciato. Attenzione Inter. Eh sì, c'è un pallone ancora una volta a Courtois, a proposito di portieri, che va a respingere con il corpo, ci prova ancora l'Inter. Beh, adesso lo dicevi bene tu nel corso del primo tempo, Giovanni, non è una finale da dentro o fuori, insomma le possibilità di riprendersi ci sono tutte, quindi l'Inter sta provando, pur concedendo spazio al Real Madrid, a riaprirla questa partita. Il Real Madrid è lì, prova ad aumentare il suo vantaggio, però insomma partita a questo punto a viso aperto.
1: Sì, l'Inter, i pericoli che gli sta creando il Real Madrid sono queste palle lunghe dove ha questi due giocatori, hai detto tu giustamente, tu ha la motocicletta al posto delle gambe,
0: sì. Mbappé ha fatto un'accelerazione
1: l'Inter, impressionante, ma l'Inter sta facendo la sua partita, ci deve credere, deve continuare, finisce 2-0, finirà 2-1, finirà 3-2, non lo sappiamo, però l'Inter sta continuando e sta macinando gioco, 67% di possesso palla nel primo tempo, e siamo 2-0 per il Real Madrid per due errori.
0: Ancora Inter con Diouf che dopo un buon inizio si è un po' perso, deviazione, sarà ancora calcio d'angolo e ancora una volta Eisen, così come era successo nel primo tempo, rischia un po' l'autorete, lui ci mette la gamba, il ginocchio, la coscia, però la palla può prendere strane deviazioni, termina in corner, 6-1 il conto dei corner per l'Inter, ma è 2-0 per il Real Madrid, questa volta a battere a Cancelanoglu, unico giocatore ammonito della partita, non esce il portiere Courtois, allontana la retroguardia del Real Madrid, Barella la mette giù, ci prova ancora l'Inter, un pallone che viene servito ancora per Cialanoglu che di prima intenzione lo rovescia al centro e prova la girata praticamente dal limite dell'area piccola l'Inter con questo tiro da parte di Thuram, il pallone che termina altissimo sopra traversa, però anche questa era una buona idea, certo non era un cross perché Cialanoglu fa una sorta di tiro, la mette al centro quasi con rabbia, quindi non facilissima nonostante la posizione di Thuram, però insomma continuano qui a fioccare le occasioni per l'Inter, manca il gol.
1: Sì, ti ho detto, non è impenetrabile la difesa del Real Madrid, l'Inter la sta interpretando bene, la sta attaccando centralmente, sta andando molto sugli esterni, i due centrali Konaté e Eisen, insomma non mi danno così tante certezze questa sera, per cui l'Inter deve avere soltanto pazienza, cercare di continuare, qui c'è stata questa buona occasione da parte del cross di Cialanoglu, molto forte, secondo me Thuram è arrivato senza quella determinazione, perché se fosse arrivato con più decisione la palla gli sarebbe rimasta bassa, invece è andata a 2 metri sopra la traversa.
0: Fischiato un fallo in attacco a Vinicius, calcio di munizione Inter, 7 minuti nel corso della ripresa, Real Madrid 2 Inter 0, adesso l'Inter sta facendo scaldare 5 giocatori con il preparatore atletico, ancora nessuno per quel che riguarda il Real Madrid, che ripetiamo ancora conta del gruppo squadra 7 assenti, 3 sono squalificati, Bernardo Silva, Camavinga, Guler, poi ci sono i giocatori infortunati, alcuni in panchina non al meglio, a questo punto intanto qua rischia tantissimo il giocatore del Real Madrid Bellingham, che da centrocampo va a calciare a gioco ampiamente fermo verso la porta dell'Inter, rischia un cartellino giallo che comunque in questo caso non arriva, punizione Inter che viene battuta ancora da Bastoni che va a servire ancora a sinistra, mentre con l'ingresso di Stones fa il centrale, Bissek si è spostato a destra nella difesa.

0: adesso con il sinistro, ancora Bissek di testa, il duello con Vinicius, palla per Stones, Stones riesce ad eludere l'arrivo del brasiliano, quindi ancora Stones che gira su se stesso, prova a spingere, fischi per lui il pallone che arriva a Barella, il taglio di Barella che diventa un'invenzione per Lautaro Martinez, ancora una volta la respinta due volte, ma era fuori gioco. Occasione dell'Inter, questo che sinceramente non mi era parso fuori gioco, viene segnalato su Lautaro Martinez, ma davvero un lancio di Barella che sembrava quasi sbagliato e invece era andato millimetricamente da Lautaro. Peccato che il capitano dell'Inter fosse in fuori gioco.
1: No, però come ti stavo dicendo, non mi sembra una difesa molto attenta, una difesa molto organizzata quella del Real Madrid. Secondo me l'Inter, se ha pazienza, se ci crede, se insiste come ha fatto, perché guarda, Courtois ha già fatto 3-4 parate nel secondo tempo, è già stato chiamato in causa 3-4 volte, dall'altra parte è vero Mbappé è ripartito con quel contropiede, ma è il Real Madrid, è questo, per cui ci vuole tanta attenzione nel farli uscire dalla difesa e soprattutto avere pazienza nell'andare alla ricerca della conclusione.
0: Erano state due grandi parate, quelle di Courtois non resteranno nella storia della partita perché era tutto vanificato da una posizione iniziale di partenza di fuori gioco da parte di Lautaro Martinez, però restano negli occhi due grossi interventi da parte del portiere belga, il Belgio per una sua uscita durante una partita con la soluzione di Lemmers, ha in pratica perso il mondiale perché il portiere di riserva del Belgio fece un erroraccio che consentì appunto alla squadra avversaria di passare il turno. Si trattava della Spagna, campionessa del mondo in carica, insomma Courtois che si era fatto male lì in quel momento, probabilmente avrebbe voluto rimanere, però il suo allenatore Rudy Garcia lo ha sostituito. Giovanni,
1: si sta parlando di uno dei portieri più forti degli ultimi 10 anni, cioè l'ultima Champions che ha vinto il Real Madrid, sopra ci sono le mani di Courtois, ha fatto una semifinale, una finale spaventosa, ripeto, l'ultima Champions vinta da Carlo Ancelotti, e lui fu determinante nella semifinale, nel quarto di finale, insomma si sta parlando di un portiere enorme.
0: È vero, grande affidabilità, grande sicurezza, poco occhio alla spettacolarità ma molto efficace in porta e poi dà sicurezza a tutti i compagni. Intanto siamo quasi al 12esimo, vedo movimenti sulla panchina dell'Inter, quindi potrebbe esserci alle viste un cambio. Credo che Kivu abbia detto al team manager di richiedere a un giocatore di accelerare, infatti è così, ci sarà un cambio imminente nell'Inter, vediamo se sarà un doppio cambio. Ricordiamo che la prima sostituzione, Stones al posto di Pavard, è avvenuta nell'intervallo, quindi la non finestra cambia. Infatti sono ben due i giocatori dell'Inter che sono stati chiamati a togliere la pettorina e quindi a preparare la divisa da gioco, perché sarà il loro turno a breve. Ma intanto il Real Madrid che tiene il pallone nella metà campo dell'Inter, il tocco all'indietro proprio per Eisen per Cucurella a sinistra per Vinicius Junior, il cross al centro, il colpo di testa a liberare ma solo per poco, c'è Valverde sul pallone, protegge il pallone ancora Valverde, l'uruguagio autore del secondo gol, prova ad andare via da terra, supera un avversario, la mette al centro, solo, conclusione, no, l'ha parata anche questa è una parata clamorosa su la conclusione del Real Madrid di Dumfries, addirittura poteva fare il gol dell'ex porta vuota da 2 metri, non so come l'abbia presa Josep Martinez, se non fosse stato per quel gol, e questo partita da 8 praticamente, se non di più, questo era un gol non fatto, Giovanni, di più.
1: Sì, ma addirittura nella concitazione dell'azione lui è entrato dentro la porta nel momento in cui Dumfries è andata a completare, lui è uscito e è riuscito con il piede a metterla fuori, quindi noi lo stiamo rivedendo, è andato dentro, è uscito fuori, Bellingham ha calciato, lui ha parato e Dumfries di testa ha messo fuori.
0: E poi è proprio così, era Bellingham, quindi praticamente non un difensore, cioè Bellingham aveva calciato a botta sicura, l'ha parata, aveva fatto un gran lavoro Valverde, devo dire, che sembrava quasi in caduta e invece è riuscito a recuperare la posizione, a metterla al centro, porta vuota, in due del Real Madrid a porta vuota, Bellingham che insomma al mondiale ogni pallone che toccava lo metteva in porta, scarica, ma qui credo che chiunque avrebbe tirato così, perché dice fatta, è gol, tanto c'è una trattenuta, certo. E quindi un calcio di

0: punizione in favore dell'Inter, non si aspettava questo grande recupero di Josep Martínez, che a questo punto, anche se poi nelle immagini di questa partita resterà quell'erroraccio in occasione del gol di Valverde, però visto le parate che ha fatto tra fine primo tempo, inizio secondo tempo, almeno la sufficienza se la deve prendere. Resta ovviamente la macchia di quel gol, ma queste sono parate strepitose. Bellingham tira di potenza da 2 metri dalla porta, è riuscito a parargliela tuffandosi con tutto il corpo, poi Dumfries sulla ribattuta l'ha messa alta. Andiamo a seguire i cambi, perché stanno arrivando appunto cambi sia nell'Inter sia nel Real Madrid. Vediamo che nell'Inter entra in campo Sucic con la maglia numero 8, e quindi Sucic, tre cambi, escono tre big, Barella, Thuram e Çalhanoğlu, ed entrano Sucic, Bonny e Zielinski. E insomma, questi sono cambi, escono assolutamente dei giocatori di primissimo livello, e quindi chi o vuole mettere forze fresche, vuole ancora sorprendere il Real Madrid, oppure pensa è difficile recuperarla, facciamo riposare insomma quelli che hanno corso di più. Queste sono le sostituzioni, l'Inter è già arrivata a 4 sostituzioni. Vedevo movimenti anche sulla panchina del Real, ma non mi è parso che il Real abbia poi effettuato cambi. Sono alcuni giocatori pronti, ma ancora non, e quindi Sucic, Bonny nell'Inter, sono usciti Çalhanoğlu, Barella e Thuram. Queste le novità della formazione nero-azzurra, che ci prova adesso con Zielinski, eccolo l'altro giocatore che è entrato, Zielinski, che tocca il pallone, lo dà a sinistra, il pallone messo al centro, attraversa lo specchio della porta ed esce addirittura in fallo laterale. L'ora di gioco superata, siamo al 16° della ripresa, Real Madrid 2 Inter 0, secondo tempo con schemi un po' saltati. Le occasioni però, nonostante il possesso palla dell'Inter, sono sempre quasi tutte del Real Madrid, clamorose per andare sul 3-0. Poi questo triplo cambio di Chivu, come lo valuti Giovanni?
1: Beh, l'Inter, voglio dire, i giocatori che sono entrati possono essere dei titolari, cioè sono usciti tre big, ma sono entrati altri tre titolari, perché Zielinski è comunque un giocatore affidabile, Bonny mi sembra che abbia, l'anno scorso abbia fatto un ottimo campionato, Sucic è un altro giovane che anche lui lo scorso campionato si è messo in luce, per cui l'Inter è una squadra attrezzata, una squadra che cambia i giocatori per cercare, magari con caratteristiche diverse da quelli che escono, di sorprendere stasera, di sorprendere il Real Madrid, perché io sono ancora fiducioso.
0: E vedremo, perché un gol potrebbe cambiare le cose. Certo, hai rischiato, l'Inter ha rischiato di subirle, è stato davvero provvidenziale Josep Martínez, è stato Cucurella, sradica un pallone dai piedi di Diouf e riparte Cucurella, poi alla distanza l'ha avuta la meglio Cucurella, che non dimentichiamo è un campione del mondo. Tocco ancora per Vinicius, Vinicius che punta il suo diretto avversario, Vinicius entra in area di rigore, Vinicius la serpentina, poi lo scarico, coglie uno poi in controtempo i giocatori del Real Madrid, scivola un giocatore del Real, l'Inter riesce a sradicare il pallone proprio con Bonny, Bonny e Lautaro, Lautaro e Bonny, Lautaro che si libera, deve per uscire dal fuorigioco, Bonny se ne accorge, non lo serve, il tocco a destra, ancora per Sucic, retrocede, e quindi il Real, e insomma perdono palla anche quelli del Real Madrid, in questo caso da un'azione offensiva dei bianchi è arrivato un contropiede dell'Inter.
1: Eh sì, però gli altri hanno il motorino e l'Inter invece ha dei calciatori normali, come la natura li ha fatti tutti, sono quei due che natura li ha dotati di qualcosa di diverso.
0: Ancora una conclusione dell'Inter da lontano, e ancora Courtois, bastoni che tira da fuori, Courtois che la mette in corner, 7-1 il conto dei corner in favore dell'Inter, ma insomma lo dice anche il dato del possesso palla, la partita la sta facendo l'Inter, poi chiaramente il Real Madrid castiga, ha fatto 2 gol e ne avrebbe potuti segnare almeno altri 3, perché insomma sono state davvero 3 almeno le prodezze da parte del portiere Josep Martínez. Sull'angolo c'è una deviazione, poi c'è Courtois che si butta e va a bloccare il pallone, va a effettuare il rilancio con le mani a beneficio di Cucurella, ancora Cucurella che va da Bellingham, Cucurella, Bellingham all'indietro per Eisen pressato da Lautaro, si libera del pallone per Courtois ancora per Konaté, tutto a destra per Dumfries ancora per Konaté che va all'indietro da Courtois. Vediamo se Mourinho si decide a effettuare cambi. Solo adesso si vedono scaldare 5 giocatori della Real Madrid. Palla per Cucurella, Cucurella centralmente, il controllo da parte di Valverde, l'apertura poi sulla destra, ancora il Real Madrid che prova adesso a spingere con il tocco per Bellingham. Bellingham ancora centralmente per Valverde, Valverde sulla destra dove c'è Dumfries che, poverino, prova a rivivere quello che era il giocatore che abbiamo conosciuto spingendo sulla destra, però questo assetto lo limita un po', dobbiamo dire, come difensore, lui che difensore troppo non è, lui è uomo di fascia, è molto limitato Dumfries in questa partita, però Giovanni.
1: Decisamente, lo abbiamo visto, oltretutto anche in fase difensiva ha mostrato qualche lacuna, la sua forza è quella di sprigionare, ecco, adesso lo vediamo che è partito sulla fascia destra, ma appena
0: sulla destra con un po' di affanno la difesa dell'Inter ha saputo rilanciare, ma insiste però il Real Madrid ancora con Brahim Diaz, il tocco centrale per Bellingham, Bellingham il pallone che viene ancora controllato dalla Real Madrid, il tocco per Cucurella, Cucurella per Vinicius, adesso giocano da fermi quelli del Real, il pallone che filtra ancora per il controllo da parte di Bellingham, poi il tocco all'indietro per Cucurella, Cucurella all'indietro sempre per Vinicius che sventaglia per Konaté, il controllo di petto del difensore francese, anche lui ex Liverpool, ancora il pallone di Konaté quasi al limite dell'area di rigore, lo scarico sulla destra dove coglie un po' in controtempo ma riesce comunque a tenere in campo pur arrabbiandosi Brahim Diaz perché avrebbe voluto un altro tipo di pallone dal suo compagno della difesa. Ancora l'Inter che prova a tenere, a rubare palla, riesce a intercettare un passaggio ma rimane in attacco il Real Madrid, limite dell'area, prova forse la conclusione, qui sbaglia il passaggio alla fine. Quando pensi se tirare o passare e vuoi ragionare in una frazione di secondo, alla fine viene fuori il pasticcio che è stato questo, un pallone profondo non raccolto da nessuno, e quando siamo al 21esimo si resta sul 2-0, anche se l'Inter adesso spinge un po' di meno perché una point il cronometro diventa un nemico, ma attenzione ancora Real Madrid, area di rigore e ancora una volta Josep Martinez con i piedi nella sua Spagna, si sta esaltando, ripeto, lo ripeterò per tutta la partita anche nei commenti del post partita, quella macchia rimane enorme sull'errore, anche se tu, come hai detto Gianni Galli, non è un errore da portiere, poi i portieri moderni ormai devono essere dei calciatori aggiunti, però qui sta parando un po' in tutti i modi con il corpo, con i piedi, ricorda il povero Garella in queste circostanze, si dice così, quando para tutto con qualsiasi parte del corpo.
1: Per il portiere l'importante è non far passare la palla oltre quella linea bianca. Come si fa? Lo stile, mica stile, conta decisamente il giusto. E qui Martinez si sta veramente riprendendo in tutto e per tutto.
0: Certo, se andiamo a vedere però il computo delle occasioni, adesso con il possesso palla e con gli angoli si fa poco, il computo delle occasioni è nettamente in favore del Real Madrid, Giovanni, dobbiamo dirlo.
1: Sì, perché gioca a campo aperto, cioè l'Inter deve costruire, deve andare a cercare, avere la pazienza, no? per arrivare alla conclusione e per arrivare al tiro. Il Real Madrid sta compatto, linea difensiva, centrocampo, i due là davanti, come ricevono palla? Palla lunga e questi due partono in contropiede. Non mi sembra che il Real Madrid abbia fatto una partita eccellente, no? Sotto l'aspetto del gioco e tutto il resto.
0: No, anche in difesa continua a far vedere qualche problema, qua ci ha provato Lautaro, tiro rimpallato, adesso prova a ripartire Real Madrid ma davvero non ci sono più troppe tattiche, qua Bellingham riesce a sradicare un pallone dei piedi di Sucic e quindi è Vinicius che punta al suo diretto avversario Stones, lo scarico, Mbappé, il pallone a Brahim Diaz, la conclusione la sbaglia e la mette fuori, ma davvero vicinissimi più volte al 3-0, però adesso anche Mourinho sta un po' perdendo la pazienza perché troppi errori del Real sotto porta.
1: Sì, arrivano logicamente con queste ripartenze, quei quattro lì davanti sono impressionanti, c'è Bellingham che recupera, Vinicius, Mbappé e Diaz che praticamente si scambiano continuamente il pallone, arrivano, sembra quasi che si stiano divertendo a sbagliare però, non a fare gol.
0: Eh sì, davvero sembra quando c'è quella superiorità che arrivi in porta e non la chiudi quasi mai. Adesso ci prova l'Inter, allontana il Real Madrid che prova a ripartire con Vinicius che resiste, anzi una trattenuta fin troppo evidente di Bissek, punizione già battuta, e si mette in movimento ancora il Real Madrid che prova recuperare il tocco, poi sulla destra proprio per Brahim Diaz che poi sembra lasciare a Vinicius, poi invece vuole mettere un pallone al centro assolutamente irraggiungibile per chiunque, quindi recuperato da Josep Martinez, e quindi può ripartire ancora l'Inter. Davvero non c'è più filtro a centrocampo, eppure non siamo al 92esimo, siamo ancora al 24esimo dalla ripresa, quindi 21 minuti più recupero al termine. Real Madrid 2 Inter 0. Zielinski, il tocco laterale ancora per la giocata di Jones che poi va a servire bastoni per Jones sulla tre quarti campo, Jones va a servire a sinistra per il tentativo di inserimento da parte della formazione nero-azzurra con Bonny che si guadagna l'angolo numero 8 di questa partita contro 2 battuti dalla Real Madrid, 2 però come i gol che il Real Madrid è riuscita a segnare, ripetiamo ancora, entrambi nel primo tempo, Mbappé al 13esimo, Valverde al 22esimo, 0 quelli dell'Inter, 2-0 Real Madrid sull'Inter, bandierina questa volta di sinistra per la battuta di questo calcio d'angolo in favore dell'Inter che prova a riaprire la partita ma sta rischiando di subire il terzo e quindi un po' di affondare, colpo di testa, pallone che termina al lato, ci ha provato portandosi in avanti per la deviazione di testa il difensore dell'Inter che è andato a colpire, Lautaro ha anticipato Bissek e ha messo il pallone in fallo di fondo senza che nessuno dei suoi compagni potesse spingerlo e portarlo appunto verso lo specchio della porta di un Courtois. Comunque anche questa sera in stato di grazia, 20 minuti al 90esimo, Real Madrid 2 Inter 0, Eisen va a effettuare un filtrante scivolone di Zielinski, se ne può andare il Real Madrid con Bellingham, Vinicius entra in aria, Vinicius contrato e palla che termina in calcio d'angolo, grande recupero da parte di Bissek, qua però Vinicius un po' troppo innamorato del pallone, ci sarà l'angolo numero 3 in favore del Real Madrid, 8 invece quelli battuti dall'Inter, mentre Oliver parla con il suo connazionale Stones, dice qualcosa evidentemente al difensore inglese, grande comunque il recupero di Bissek, anche per lui può valere in parte il discorso fatto per Josep Martinez, è entrato anche lui nell'errore insieme a Jones del primo gol del Real con Mbappé, però poi ha fatto secondo me un'ottima partita soprattutto per quel che riguarda i recuperi, i ripiegamenti, quindi insomma non tutto da buttare via, bandierina di sinistra per questo calcio d'angolo in favore del Real Madrid, adesso c'è davvero pochissimo tempo per respirare perché si va da una porta all'altra, conclusione da fuori e questa era brutta perché era assolutamente nello specchio della porta, infatti abbatte lo stesso Bissek che poverino sulla traiettoria si è preso il pallone di Valverde in faccia, ovviamente Valverde voleva fare gol, pallonata, colpo del KO per Bissek che rimane a terra, però era un tiro questo, Giovanni Galli, nello specchio della porta.
1: Eh sì, avrebbe creato problemi secondo me a Martinez, anche perché c'era una gran mischia dentro l'area di rigore e non so se era, se no, sì, forse rivedendolo adesso da dietro la porta si era mosso in direzione della palla, però qui Bissek è stato veramente coraggioso perché ha messo la testa allo stesso Bellingham, no? E visto ha fatto un gesto di sorpresa, no? Per il colpo che ha subito, però Bissek sì, ha fatto una buonissima partita, ma la difesa dell'Inter stasera ha sofferto perché ha dovuto giocare a campo aperto assolutamente per più di 80 minuti, cioè dopo il primo gol di Mbappé ha dovuto giocare sempre comunque a campo aperto e sai, rincorrere, tenere il campo, stare vicino al compagno e soprattutto rincorrere quei due lì davanti è stata veramente una partita di sofferenza.
0: Ancora il Real Madrid mentre Bissek è momentaneamente a bordo campo, chiaramente intontito, vorrei vedere una pallonata in faccia, una bordata di Valverde, tra l'altro colpita di collo pieno, il massimo della potenza, un po' intontito, poi borsa con il ghiaccio sulla faccia, insomma come aver preso un pugno, e quindi a questo punto rientra Bissek momentaneamente in 10 l'Inter, quando il cronometro ci dice che ci stiamo avvicinando al 29esimo della ripresa e che il Real Madrid è sempre avanti sull'Inter per 2-0, ancora 0 cambi per Mourinho, ma io ricordo anche anche più nell'esperienza alla Roma che non in quella precedente all'Inter, che spesso faceva questi cambi molto in ritardo José Mourinho, mentre l'Inter già ha quota 4 sostituzioni. Il Real, che ripeto ha tutti gli assenti, tutto quello che vuoi, ma sempre una rosa di primissimo piano, insomma ancora 0 cambi per Mourinho, evidentemente contento così. Niente, non c'è tempo per commentare perché si va da una parte all'altra. Ancora Real Madrid con Vinicius, limite dell'area di rigore, Vinicius elude l'intervento di un avversario, colpo di tacco, cerca la giocata Bellingham, però viene anticipato e può ripartire l'Inter, mentre Mourinho invita i suoi e soprattutto Vinicius a recuperare. Tarda i cambi José Mourinho, Giovanni.
1: Tarda i cambi, però vedi, adesso abbiamo la fotografia, no, della partita precisa, i quattro là davanti, no, che divertitevi a campo aperto, state sbagliando un sacco di occasioni da gol, però i quattro difensori con i due centrocampisti bloccati davanti alla difesa, noi stiamo qua, voi pensate al resto, noi pensiamo a difendere. Ecco perché questa partita si vede, no, da un'area all'altra, proprio perché il Real Madrid non gli interessa, soltanto lascia lo sfogo alle corse dei quattro lì davanti.
0: Riparte l'Inter, ripeto, centrocampo ormai inesistente da una parte e dall'altra, Lautaro Martinez, limite dell'area di rigore, pressato, Sucic, l'apertura a sinistra per Jones, sembra voglia tirare, poi invece va da Carlos Augusto che la mette al centro e ci sarà ancora un calcio d'angolo, quello numero 9 per l'Inter, 3 quelli battuti dalla Real, ed eccoli, sono pronti i primi cambi nella Real Madrid. Intravediamo per quel che riguarda il Real, Tchouaméni, quindi questo era in panchina, quindi pensa. Si dice Real Madrid è in difficoltà, Tchouaméni.
1: E Diomandé 140 milioni.
0: Vorrei avere nella mia squadra questi problemi. Il pallone che viene messo ancora in calcio d'angolo, allontanato, poi recupera l'Inter con Jones che era rimasto dietro per bloccare le ripartenze del Real Madrid con Jones, che quindi alimenta nuovamente la manovra per la formazione neroazzurra. Ancora Carlos Augusto, il tocco per Jones lateralmente per Diouf, ormai schemi assolutamente saltati, Diouf sta giocando addirittura sulla linea dei difensori, il pallone che viene messo a destra, Bissek che si è ripreso, fa l'attaccante, Lautaro Martinez la mette al centro, c'è il gol, l'Inter la rimette in partita, il gol di Carlos Augusto, chi non ti aspetti, al 31 un'azione come ne abbiamo viste, Giovanni, tantissime da parte dell'Inter in questa partita, questa palla che non entrava mai, Lautaro la mette dentro, Carlos Augusto, l'uomo che non ti aspetti, mette la sua firma alla Santiago Bernabeu segnando il gol del 2-1 e a questo punto, a un quarto d'ora più recupero dal termine, la partita è ufficialmente riaperta.
1: Sì, ti ho detto, bisogna avere pazienza e l'Inter ci deve credere, deve fare un po' più di attenzione a livello difensivo, perché non sempre il Real Madrid si diverte a sbagliare come ha fatto fino a questo momento le occasioni, però l'Inter lì davanti, la difesa del Real non è impenetrabile, l'Inter deve soltanto avere la pazienza e crederci.
0: E beh, adesso va intanto a battere il decimo angolo,
1: fischi,
0: adesso
1: sentiamo,
0: ci credono
1: i fischi anche.
0: I fischi dei tifosi della media, ma si sentono anche i tifosi dell'Inter che si sono come risvegliati dopo aver rischiato di vedere la squadra capitolare, pur non meritando una disfatta l'Inter, tutt'altro, basta vedere che questo è il decimo angolo a 3 per la formazione nerazzurra e poco fa Carlos Augusto ha segnato il gol, esce Courtois che allontana, vediamo se riparte Vinicius, e insomma quando non segni alla fine rischi di pagarla, Vinicius si allunga il pallone ma alla meglio nel rimpallo su Jones, entra in area di rigore, la mette al centro, intercettato, pallone che non esce e quindi può ripartire l'Inter, adesso davvero squadre allungatissime a dir poco, ancora il rilancio lungo, il pallone che arriva dalle parti da Toro Martinez, uomo assist in occasione del gol di Carlos Augusto, viene anticipato da Eisen che mette il pallone in fallo laterale, Eisen invita i suoi tifosi a incitare piuttosto che fischiare la squadra, Eisen è intervenuto sul pallone ma poi forse ha toccato anche con la punta del piede Lautaro Lautaro Martinez che si lamenta a terra. Sì, direi di sì, Lautaro Martinez è stato colpito involontariamente, sì, penso, da Eisen, e adesso intanto però vi annotiamo i cambi nel Real Madrid, sono due, e quindi vediamo chi esce. Esce Alexander Arnold, che si è visto poco, ed esce Brahim Diaz, e quindi Alexander Arnold e Brahim Diaz lasciano il posto mentre Lautaro sta con il dito indice puntato. Entrano Tchouaméni e Diomandé, e quindi Tchouaméni e Diomandé, questi sono i giocatori che sono entrati nel campo, e quindi insomma direi che non dovrebbe perderci. Alexander Arnold ha fatto come sempre il suo lavoro oscuro, si vede poco, prezioso tatticamente. Brahim Diaz si è divorato anche lui, così come i compagni di reparto, parecchi gol. Adesso Diomandé e Tchouaméni, forse fresche per il Real Madrid, ma c'è l'Inter che va a battere una rimessa con le mani all'altezza del lato corto dell'area di rigore del Real Madrid. Le proteste di Lautaro Martinez, che adesso però viene calmato anche dai giocatori del Real Madrid. Io credo che Eisen interviene sul pallone, poi sull'abbrivio va a colpire al volto Lautaro, che è rimasto a terra, che si è rialzato. 2-1 Real Madrid, 11 più recupero al termine, e la partita adesso è riaperta, anche se chiaramente affiora parecchia stanchezza.
1: Sì, le sostituzioni di Mourinho hanno un senso. Tchouaméni davanti alla difesa insieme a Valverde a fare muro, no, alle iniziative soprattutto centrali da parte dell'Inter, e Diomandé là davanti per sfruttare un'altra freccia. Ecco, adesso sono in tre lì davanti a poter correre a campo aperto.
0: Ci prova l'Inter, un tiro cross che viene tenuto in campo da Diouf, che la mette al centro, ancora Eisen di testa che svetta, sbaglia tutto nel controllo. Bissek regala un fallo laterale alla Real Madrid. Trechivu si è rianimato, lo abbiamo intravisto seduto accanto alla sua vice Kolarov, abbastanza scoraggiato quando il Real Madrid ha dilapidato una serie di occasioni per portarsi sul 3-0. Poi è arrivato il gol di Carlos Augusto proprio da attaccare puro su un centro di Lautaro Martinez dentro l'area piccola, il anticipare Courtois e a mettere il pallone in porta per il gol che tiene ancora in partita l'Inter, anche se poi sì, ha rischiato di uscirvi con tutte le occasioni del Real, però poi possiamo dire che l'Inter in partita, Giovanni, c'è sempre stata.
1: No, l'Inter ha fatto la partita, ha giocato la partita. Al contrario, il Real Madrid è stata sorniona a far giocare l'Inter e a utilizzare quelle che sono in questo momento le sue armi, cioè il recupero palla e contropiede.
0: Ed ecco la provocazione di contropiede, Diomandé che tocca il primo pallone della sua partita, serpentina, tiro sul primo palo, c'è la risposta da parte di Josep Martinez, ma insiste il Real Madrid sullo strettissimo. Diomandé, il più fresco di tutti, forse si guadagna angolo, no, si trascina il pallone sul fondo, e quindi è rimessa Inter. 9 minuti più recupero alla termine, Real Madrid 2 Inter 1. Vedremo se Mourinho opererà altre sostituzioni, finora solo Tchouaméni al posto di Alexander Arnold e Diomandé al posto di Brahim Diaz. Subito Diomandé che ha provato con queste due iniziative a creare problemi alla retroguardia nero-azzurra, che adesso però va a guadagnarsi un fallo. Protestano quelli della Real Madrid, ritengono che questo fallo non ci fosse ai danni di Sucic. Battuto il calcio di punizione dall'Inter all'indietro per Josep Martinez, che ha il merito di aver davvero tenuto a galla l'Inter nel momento in cui la Real ha avuto tantissime occasioni per il terzo gol. Il tocco per Zielinski, ripeto, squadre allungatissime. Zielinski che si ferma, il tocco all'indietro per Bastoni, Bastoni ancora centralmente per Sucic, Sucic pronto nell'Inter, un ultimo cambio, ancora il pallone che viene controllato, Mkhitaryan dovrebbe entrare nel campo, quindi giocatore di esperienza e di grande classe. Ancora il tocco per Bastoni, Bastoni quasi ai 40 metri, troppo lungo il lancio, palla che va sul fondo, e il momento di Mkhitaryan che entrerà in campo, io penso per Jones, che insomma non è che abbia fatto una gran partita e che forse ha dato tutto, vediamo se ci prendiamo. No, invece a uscire è Carlos Augusto, quindi c'è questo cambio nell'Inter. In realtà è proprio l'autore del gol che esce dalla parte opposta del campo e al suo posto, quindi per l'Inter, via un difensore e dentro un giocatore di centrocampo, ma che può essere anche un trequartista, quindi Mkhitaryan al posto di Carlos Augusto. Ed è giusto così, è giusto che Kivu, Giovanni, ci provi fino all'ultimo.
1: Voglio dire, mancano 10 minuti con più o meno con il recupero, e adesso e Mkhitaryan è un giocatore di qualità, un giocatore intelligente, un giocatore che ha i tempi di inserimento, per cui certamente si scopre un po' in difesa. Beh, va bene lo stesso, a un certo momento il Real Madrid va attaccato perché sono in difficoltà, il Real Madrid è in difficoltà in questo momento.
0: Certo, adesso sulla fascia dove c'è Diomandé, c'è Bastoni che prova a contrastare il francese, palla che viene toccata proprio da Mkhitaryan in fallo laterale, la rimessa con le mani è in favore del Real Madrid, però ecco, a conferma di quello che ha appena detto Giovanni Galli, il Real comincia un po' a frenare anche sulle rimesse laterali, perché evidentemente la squadra è stanca, un po' sulle gambe, ripeto, secondo me un po' pochi i cambi di Mourinho, due effettuati solo pochi minuti fa, ripeto, tanto più con in Giappone panchina giocatori di altissimo livello come i due entrati Tchouaméni e Diomandé. Ancora il Real Madrid che mette il pallone al centro, il controllo da parte di Bellingham che va a servire sulla destra, ancora tiene palla il Real Madrid, c'è il filtrante, un rimpallo che favorisce anche la formazione di casa, il pallone che arriva a Diomandé che entra di rigore, la mette di prima intenzione, pallone che esce, sarà calcio d'angolo numero 4 per il Real Madrid contro i 10 battuti dall'Inter. Inter che poco fa quindi ha esaurito i cambi con l'ingresso di Mkhitaryan per Carlos Augusto, si arriva dunque a 5 sostituzioni, ancora solo 2 per il Real Madrid e c'è il calcio d'angolo per il Madrid, solo che non c'è chi deve battere. Vediamo che l'arbitro Oliver mette platealmente il dito indice sul cronometro, come a dire tutto tempo che verrà recuperato, perché il giocatore che doveva battere l'angolo non si era presentato alla bandierina di destra, da dove verrà battuto appunto questo calcio d'angolo quando mancano 5 minuti più recupero alla fine della partita, con Bellingham che va a battere questo calcio d'angolo, un po' arretrato Zielinski che allontana di testa, battuto non benissimo da Bellingham, e questa è già una notizia. Cucurella che recupera il pallone, retropassaggio per Courtois che è costretto a uscire addirittura fino alla tre quarti campo, poi ci sono due del Real, Mbappé e Vinicius in fuorigioco che quindi si disinteressano del pallone che termina tra le braccia di Josep Martinez, il pallone che viene ancora recuperato da Mkhitaryan che scarica per Bissek, Diouf che sfila davanti a Christian Kivu, ancora Diouf che prova ad accentrarsi, serie di finte per il francese, quanti francesi in campo da una parte e dall'altra, ancora il controllo di Diouf, palla per Mkhitaryan per Bonny prova a mettere al centro, grande questa volta il recupero di Eisen che da terra gli ruba il pallone, poi però rilancia male il Real Madrid, può ripartire ancora la formazione interista, ancora con Diouf, ancora con Mkhitaryan, Real Madrid alle corde in questi ultimi minuti della partita, il cambio di gioco, il pallone che arriva a Bastoni all'indietro, ancora per Stones, il controllo di Stones che poi va a servire ancora per Zielinski che prova a entrare in campo, il tocco sulla sinistra, pronto un terzo cambio nel Real Madrid, ancora il pallone che viene messo all'indietro per Zielinski, gioco che non viene interrotto per questa prolungata azione da parte dell'Inter con Jones che la mette dentro, l'intervento a liberare, insiste l'Inter, qui ci arriva con troppa sufficienza il giocatore dell'Inter che doveva rimettere il pallone al centro dopo una respinta corta della difesa del Real Madrid, pallone sulla fondo, ma andiamo ad annotare i cambi perché adesso ci sono anche fischi all'indirizzo alcuni giocatori del Real Madrid, tra l'altro si è alzato il 7 di Brahim Diaz che in realtà invece il 7 è di Vinicius, è il 17 di Brahim Diaz, e quindi a questo punto esce Vinicius che ricambia con un applauso a questo punto polemico, perché anche lui viene un po' beccato dal pubblico, viene comunque in qualche modo consolato dallo staff di Mourinho, è entrato Carreras al posto di Vinicius, e poi c'è ancora il rilancio, credo che per l'altro cambio Mourinho decide di aspettare, infatti c'è qualche polemica perché l'arbitro fa riprendere il gioco e quindi una finestra cambio bruciata da parte del Real Madrid con l'ingresso di Carreras al posto di Vinicius. I fischi a Vinicius come li giudichi da parte dei suoi tifosi, Giovanni?
1: Non ha fatto una grande partita, è un giocatore che o si ama o si odia, perché è vero che ha tanta qualità ma commette tanti errori, è un giocatore di difficile gestione, e io penso che con Mourinho deve stare attento, perché con Diomandé in panchina il rischio è che questo giocatore possa essere scavalcato da Diomandé nella graduatoria e nelle preferenze da parte di Mourinho.
0: E poi abbiamo visto una replica anche piccata di Vinicius, che ha risposto ai fischi applaudendo i tifosi, ma in un modo che non voleva significare scusate, andrà meglio la prossima volta, era quasi come a dire bravi, bravi, fischiate pure, tanto io sono qui. Attenzione Inter, limite dell'area di rigore, il pallone per Bissek all'indietro per Stones, tutti dietro quelli del Real Madrid, che tra l'altro hanno un cambio in sospeso, non si interrompe il gioco, c'è stata una fraintendimento nella panchina della Real Madrid con l'arbitro, devono essere due i cambi, in realtà ne hanno effettuato uno, poi visto che si tardava l'arbitro Oliver ha fatto riprendere il gioco, quindi finestra cambio bruciata da José Mourinho. Ancora il tocco sulla destra per Sucic che prova a mettere al centro, prova il gol del pareggio che a un certo punto sembrava isperato, tiro deviato, c'è ancora Courtois, pallone rimesso al centro, il Real Madrid la mette in angolo, ma vedere il Real così in affanno, Giovanni, fa un certo effetto. Adesso i tifosi della tribuna dove vi parlo, non dico pagliolata, ma siamo lì, stanno contestando.
1: Sì, stanno contestando, ma credo, se non ho visto male, che stavano contestando anche contro l'arbitro, perché il Real Madrid era in 10 uomini, la sostituzione era uscito il calciatore e non aveva fatto entrare il sostituto Carreras, infatti era a bordo campo e l'Inter stava giustamente giocando e i tifosi stavano fischiando proprio nella direzione dell'arbitro, però dai, l'Inter ha ancora qualche minuto, ancora 5 minuti secondo me per poter tentare appunto di rimettere in pareggio questa partita.
0: Scocca il 90esimo, fra pochissimo conosceremo dalla lavagna luminosa di San Barrat, quarto ufficiale della partita, quanto recupero ci sarà, eccolo lì, 90esimo minuto, il numeretto non viene digitato, tre.
1: Pochi.
0: Mi aspettavo di più visti i cambi, sì. Oddio, Real Madrid non è che ne ha fatti tanti, interruzioni non ce ne sono state, ma ormai noi siamo passati dai recuperi fiume dei mondiali a questi di tre minuti, quando praticamente ci sono i cambi, addirittura in una partita di B di qualche settimana fa, tre minuti per annullare un gol di VAR e poi tre minuti di recupero, in pratica secondo l'arbitro si era perso solo quel tempo lì. Comunque si giocano fino al 93esimo e quindi con il Real Madrid che adesso ha ristabilito la parità numerica con l'ingresso di Carreras che si sgolava verso il quarto uomo per dire ma io devo entrare, siamo in 10, perché nel frattempo Vinicius se n'era già andato negli spogliatoi tra i fischi e quindi insomma il Real Madrid era ridotto in 10, però sì, d'accordo con te, fischi verso l'arbitro ma anche verso il Real che a un certo punto ha scaraventato il pallone in corner come insomma una squadra provinciale, insomma l'abbiamo già fatto questo discorso. Ancora Real prova a recuperare il pallone, 91esimo, meno di due minuti al termine, Real Madrid 2 Inter 1, ancora il controllo da parte di Bissek a centrocampo, cade un giocatore dell'Inter, Sucic, il contrasto con Cucurella, regolare per l'arbitro, può ripartire ancora il Real Madrid che però adesso non forza più di tanto, tiene il pallone con Bellingham, il tocco ancora da parte dell'inglese, l'apertura ancora una volta per Diomandé, grande spazio, è largo Bastoni, Diomandé entra in area di rigore, Diomandé va verso il fondo, la tiene ancora in campo, Bastoni gliela tradica, tutto regolare, ancora un'occasione possibile per l'Inter, anche se ormai c'è davvero una stanchezza, non dimentichiamo la battaglia di appena tre giorni fa a San Siro tra Inter e Napoli, intervento falloso, calcio di punizione, chiedono il giallo quelli dell'Inter, per l'arbitro basta il calcio di punizione e adesso si consente l'ultimo cambio al Real Madrid perché esce il giocatore del Real Madrid in maglia numero 10 che è proprio Mbappé che sta là, sì, e confermo, è Mbappé il giocatore che lascia il campo e al suo posto entra Carlos Espi e quindi forse giovani Carlos Espi con la maglia numero 19 al posto di Kylian Mbappé.
1: Ovviamente questo segniamocelo, Giuseppe, segniamoci il nome di questo ragazzo perché è un ragazzo che ha fatto delle cose straordinarie nel settore giovanile, è rientrato a casa madre e già si è fatto trovare pronto in più di un'occasione, un gol adornato. Questo può essere un ragazzo che veramente potrà segnare pagine importanti in questo club.
0: Finisce una partita tesa con una certa tensione, perché al 93esimo scontro tra Bissek e Cucurella, spintone di Bissek e danni di Cucurella, è intervenuto l'arbitro, è stato il cartellino giallo all'indirizzo di Bissek, quindi ammonito Bissek con il pallone perso. Direi frustrazione in questo caso per il difensore tedesco, che quando ha visto praticamente sfumato, perché siamo già oltre i tre di recupero, anche se poi c'è stato un cambio nella Real, quindi si prolunga di 30 secondi, ma ritengo che sul rilancio di Courtois arriverà il triplice fischio di Michael Oliver, spintone su Cucurella, l'arbitro ha visto, sì. Giallo per l'Inter, due ammoniti, Çalhanoğlu e Bissek, entrambi nell'Inter, batte Courtois, vediamo se sarà come dico io, visto che siamo quasi al 94esimo, pallone che sorvola ed eccolo il triplice fischio, Real Madrid e Inter 2-1, beh insomma le emozioni non sono mancate, ma anche tanti errori tra Real Madrid e Inter. Il commento di Giovanni Galli.
1: Sì, era la prima partita, un primo test per l'Inter in chiaroscuro, diciamo, perché comunque ha disputato una buona partita anche con personalità, è stata punita con due errori dei singoli e poi ha rischiato anche di prendere altri gol prestando il fianco al contropiede del Real Madrid, però una partita che secondo me l'Inter ha meritato più della sufficienza, perché comunque è andata a giocarsela contro il Real Madrid. Real Madrid di Mourinho in questo momento una squadra ferita, tanti infortuni, e ha sfruttato quelle che sono le sue armi, si è difesa con tanti uomini e lì davanti i 3-4 calciatori, Bellingham, Diaz, Vinicius e Mbappé, hanno fatto la differenza e potevano fare anche più gol, però l'Inter è stata in partita fino al 93esimo.
0: La partita è quella che vi ha appena riassunto Giovanni Gallia, quindi a me non rimane che ripetere il tabellino. Real Madrid batte Inter 2-1, le reti di Mbappé al 13esimo e di Valverde al 22esimo del primo tempo, ha ridotto le distanze per l'Inter Carlos Augusto al 31esimo, in mezzo una marea di occasioni sprecate da Real Madrid ma anche dall'Inter. È finita 2-1, un saluto a Giovanni Gallia, a presto Giovanni.
1: Grazie Giuseppe, buonasera, buonanotte a tutti i nostri radioascoltatori.
0: E rimanete sulle onde di Radio 1, ultimissima parte di Zona Cesarini con Massimiliano Graziani per il riepilogo della giornata di Champions League. Giuseppe Bisanti sta al Santiago Bernabeu, ricorda il finale, Real Madrid 2, Inter 1, e vi auguro un buon proseguimento di serata.
2: Zona Cesarini.
3: 22:57 minuti, ritorniamo in diretta dagli studi Rai di Saxa Rubram nella post partita di questo Real Madrid Inter, che ha visto la vittoria delle merengues di José Mourinho per 2-1 con sofferenza, però nel finale, come ci hanno raccontato i nostri Bisantis e Galli. Andiamo sugli altri campi delle altre partite in programma questa sera. Si gioca ancora a Dortmund, fra Dortmund e Villarreal, siamo sul 3-1 per il Borussia Dortmund, siamo al 96esimo in pieno recupero, invece è finita a Porto fra Porto e Manchester City con la vittoria del City per 2-0, doppietta di Haaland nella ripresa al 47esimo e al 91esimo primo minuto di recupero, si impone il Manchester City allo stadio do Dragao sul Porto per 2-0, vittoria del Lille sul Betis, in casa del Lille per 3-2, la sequenza delle reti, era passata in vantaggio la squadra di casa con il giapponese Ueda, poi il pareggio del Betis con Bartra, vantaggio al 12esimo, pareggio al 33esimo, nuovo vantaggio del Lille con il brasiliano Alexandro al 36esimo, poi nella ripresa di nuovo Bartra che fa doppietta e porta sul pari il Betis di Siviglia, che poi ottiene la rete decisiva al 53esimo con l'irlandese Parrott, e quindi si impone il Betis in casa dell'Ill per 3-3. a 2, e in questo momento arriva la rete del Villarreal che accorcia le distanze sul Borussia Dortmund. Siamo sul 3-2, anzi c'è cioè il finale di Luna Park con la vittoria del Borussia per 3-2, Borussia che era andato in vantaggio grazie ad un'autorete dell'ex Juventus Renato Veiga, poi il pareggio della Villarreal con Santiago Mourinho al 66esimo, nuovo vantaggio del Borussia con Guirassy all'80esimo, poi Guirassy segna anche il 3-1 su calcio di rigore all'85esimo e poi fa tutto lui perché segna anche l'autorete al 94esimo per il definitivo 3-2 del Borussia Dortmund sul Villarreal. Gare giocate nel pomeriggio, la KP di Atene si era imposto sull'Ask per 1-0 e il Bruges sull'Aston Villa, in casa del Bruges per 3-2. Siamo ai saluti, io ringrazio Ombretta Conti in regia, Tony Tisi in redazione, Emanuele Di Cavio e Maximilian Gambino alla realizzazione tecnica. Buon proseguimento di ascolto su Radio 1, allora c'è l'informazione con il giornale radio, buonanotte e buon proseguimento di ascolto.
2: Radio 1, un mondo da sentire.

0: ore 23.
1: GR1.
2: In studio Nicola Tedeschini, apertura dedicata alle ultime notizie dall'Iran. Raid americani contro il porto di Yask vicino allo stretto di Hormuz e contro l'isola di Karg, snodo strategico per il commercio di greggio. In questo secondo caso un missile avrebbe colpito una petroliera senza fare vittime. Sarebbe la risposta all'attacco lanciato in precedenza dalla Repubblica Islamica contro navi militari degli Stati Uniti, secondo cui nessun obiettivo è stato però centrato. Nelle scorse ore i ribelli yemeniti Houthi, sostenuti da Teheran, hanno attaccato 4 città nel sud dell'Arabia Saudita. Secondo la stampa israeliana, il premier Netanyahu era stato avvertito per tempo degli attacchi del 7 ottobre dal presidente degli Emirati Arabi ed è scontro diplomatico tra Tel Aviv e il Regno Unito che impone sanzioni ai coloni per le ripetute violenze in Cisgiordania.
3: Londra mette al bando i prodotti provenienti dagli insediamenti israeliani in Cisgiordania. Ad annunciarlo in Parlamento il ministro degli esteri britannico Miliband, che rivendica il suo essere ebreo e riafferma il diritto di Israele ad esistere, ma non stenta a definire illegale l'occupazione dei territori palestinesi e a parlare di pulizia etnica in atto. E in più anche altri 11 paesi, tra i quali Canada e Francia, si uniscono alle restrizioni commerciali decise dal Regno Unito. Gli Stati Uniti invece si smarcano. Furiosa la reazione di Israele, che chiude il consolato britannico a Gerusalemme e stila una lista nera di cittadini inglesi che non potranno più mettere piede nello Stato ebraico. Per giunta, a terremotare la campagna elettorale in vista delle prossime elezioni, arriva l'inchiesta del quotidiano Haaretz, secondo la quale il principe degli Emirati Arabi Mohammed bin Zayed avrebbe avvertito Netanyahu dei piani di Hamas 10 giorni prima del 7 ottobre, ma il premier israeliano non trasmise l'informazione all'intelligence. Netanyahu bolla il tutto come menzogne. Cecilia Rinaldini, GR1.
2: Nel Regno Unito, giornata di pesanti disagi negli aeroporti a causa di un guasto tecnico all'infrastruttura nazionale di controllo del traffico, guasto avvenuto nel primo pomeriggio. Cancellati almeno 620 voli tra gli scali coinvolti, tutti quelli di Londra, oltre a East Midlands, Manchester e Dublino. Nelle scorse ore il sistema è stato aggiustato, ma il caos perdura. A Heathrow sospesi tutti gli atterraggi fino alla mezzanotte. In Italia con la cronaca, custodia cautelare in carcere per 5 poliziotti del commissariato di Anzio Nettuno sul litorale romano. Sono accusati a vario titolo di possesso di commercio di droga, peculato e falso.
4: Nelle indagini che la DDA di Roma ha affidato allo SCO, il servizio centrale operativo della direzione anticrimine della polizia, è stato ricostruito il modo in cui 5 agenti del commissariato di Anzio Nettuno avrebbero gestito le operazioni antidroga. La parte di sostanza che spariva dai verbali sarebbe stata restituita agli stessi pusher arrestati che dai domiciliari avrebbero continuato a spacciarla. In cambio, gli spacciatori sarebbero diventati fonti privilegiate per gli agenti, confidando loro tutto quello che avrebbero saputo su cosa si muoveva nel sottobosco criminale di quel territorio, in particolare segnalando altri carichi di droga in transito. Oltre ai guadagni dalla rimessa in circolo della droga, le indagini ricostruiscono le appropriazioni indebite dei soldi proventi dello spaccio che gli agenti si sarebbero messi in tasca. Falso per aver manomesso i verbali e poi reati contro la pubblica amministrazione, traffico di stupefacenti, peculato, accesso abusivo ai sistemi informatici in uso alle forze di polizia. Valentina Fenu, GR1.
2: Nel pomeriggio di oggi in diverse zone della Campania è tornato il maltempo, anticipato da un avviso della Protezione Civile regionale di allerta gialla. Nel Sannio un temporale accompagnato da grandine e forti raffiche di vento ha provocato disagi alla circolazione, anche a Benevento allagamenti delle strade. E a causa delle condizioni meteorologiche avverse, annullato il concerto di Gianni Morandi a Campobasso. I biglietti saranno rimborsati entro il 30 settembre. Furto clamoroso in Francia, ancora nessuna traccia dei dipinti di Renoir rubati nonostante le misure di sicurezza rafforzate, dopo il caso del Louvre, il corrispondente.
5: La polizia è impegnata in una gigantesca caccia al ladro in tutta la Francia del Sud e gli inquirenti descrivono i due autori del colpo come professionisti bene informati. A fine luglio aveva fatto scalpore il furto del collier in oro di epoca celtica nel museo di Châtillon-sur-Seine in Bordeaux. Borgogna, mentre all'inizio dell'estate a nord di Strasburgo erano stati trafugati dei pezzi di gioielleria del Museo Lalique. Furti di pregio non solo in Francia, se pensiamo al colpo di Ferragosto in Italia, quando sono state rubate alcune opere di Antonello da Messina nel Museo regionale siciliano, o al furto 10 giorni fa a Vienna di un prezioso collier di diamanti di epoca egizia portato a termine nel Museo di Arti Applicate. Di fronte a questa ondata di furti d'arte, il governo francese ha chiesto a tutti i dipartimenti di ritirare temporaneamente alcune opere esposte fino a che non arriveranno nuove misure di sicurezza. Da Parigi, Gavino Moretti, GR1.
2: E così è tutto, prossimo giornale radio a mezzanotte. Ancora buon ascolto.

0: those who can hear me, I say, do not despair. The misery that is now upon us is but the passing of greed, the bitterness of men who fear the way of human progress. The hate of men will pass, and dictators die, and the power they took from the people will return to the people. And so long as men die, liberty will never perish. Don't give yourselves to these unnatural men with machine minds and machine hearts.
1: Radio 1, un mondo da sentire. Meteoradio. Nella notte le nubi si estendono e compattano ulteriormente al nord, dove le piogge diverranno più diffuse e saranno associate a temporali. Nubi in area tirrenica, meglio sull'Adriatico. Domani, mercoledì 9 settembre, marcata instabilità sulle regioni settentrionali e l'Alto Tirreno, con precipitazioni diffuse e temporali intensi in estensione dalle regioni nord-occidentali a Triveneto, Liguria e Toscana. Al centro, parziali annuvolamenti con rovesci o temporali isolati, mentre il resto del meridione e le isole maggiori godranno di tempo in prevalenza soleggiato, anche se dal pomeriggio non mancheranno le piogge in area adriatica, sulla Basilicata e sui monti di Calabria e Campania. Temperature in deciso calo al nord e in area tirrenica, ancora elevate al sud e sulle isole, con punte di 36 gradi su Sicilia, Sardegna ed aree interne della Puglia. Venti un po' ovunque deboli o moderati da sud, settentrionali da moderati a forti solo sulle coste esposte della Sardegna, dove i mari saranno molto mossi o agitati. RAI, pubblica utilità su previsioni dell'aeronautica militare.

Rai Radio 1. Inno nazionale della Repubblica Italiana, eseguito dall'Orchestra Sinfonica Nazionale della Rai, diretta da Fabio Luisi.

0: Ore 24.
1: GR1, edizione della mezzanotte.
2: Scontro sui coloni israeliani, Londra e altri 11 paesi vietano i prodotti degli insediamenti. Dubbi dei media su Netanyahu, sapeva in anticipo del 7 ottobre. Stati Uniti e Iran, nuovi raid incrociati, colpite navi americane, l'isola di Kharg. Sull'Ucraina Trump sente Putin, attesa la telefonata con Zelensky. Caos nei cieli inglesi, un guasto ai radar manda in tilt gli aeroporti, oltre 1000 voli cancellati, a terra anche la squadra dell'Arsenal. Inaccettabile scarcerare dopo poche ore chi aggredisce gli agenti, così si indebolisce lo Stato. Giorgia Meloni sui social rilancia il tema sicurezza. Legge elettorale in aula al Senato, la maggioranza dice no al ballottaggio, Bonelli, Frattoianni, Conte, Schlein sul palco insieme a Roma, dividersi è un favore alla destra. Bandiere a mezz'asta, lutto cittadino, oggi a Squinzano i funerali di Lorena Esceri, uccisa dall'ex compagno, per i conoscenti era un uomo pericoloso. Disavventure in alta quota, si parte con l'intelligenza artificiale, si torna con il soccorso alpino, sempre più escursionisti nei guai dopo essersi affidati ai chatbot. Stelle sul tappeto rosso, coppie in crisi sul grande schermo a Venezia, Penelope Cruz e Javier Bardem in gara con Bunker e Anna Foglietta firma il suo debutto alla regia. Calcio Champions League, Inter sconfitta 2-1 a Madrid dal Real, questa sera il Napoli affronterà i Gunners. Buonasera da Massimo Cecchini. 12 paesi guidati dalla Gran Bretagna in pressing su Israele hanno vietato i prodotti degli insediamenti dei coloni in Cisgiordania. Per Londra lo Stato ebraico chiude gli occhi sulla pulizia etnica. Immediata la risposta di Tel Aviv, la corrispondente. Perpetrated by settler
3: terrorists. Alla Camera britannica il ministro degli esteri di Londra, Miliband, ha ufficializzato le sanzioni verso i prodotti delle colonie illegali in Cisgiordania. A seguire la Gran Bretagna altri 11 paesi, ma la reazione israeliana è stata durissima. Il ministro degli esteri Saar ha annunciato la chiusura del consolato britannico, l'espulsione dei funzionari di Londra dal centro di coordinamento per Gaza e l'inserimento nella blacklist di 11 parlamentari britannici e un attivista. Londra vuole illegittimamente interferire nelle nostre elezioni politiche, ha aggiunto Saar. Ma l'altra bufera è quella scatenata dall'inchiesta del quotidiano israeliano Haaretz, che parla di una lunga telefonata tra il premier Netanyahu e il presidente degli Emirati Arabi, Mohammed bin Zayed, solo 10 giorni prima del 7 di ottobre. Bin Zayed avrebbe allertato il premier israeliano su un possibile attacco su vasta scala da parte di Hamas. Netanyahu non avrebbe però messo al corrente tutti i vertici di sicurezza, dall'esercito ai servizi segreti. Tutte menzogne, la risposta dell'ufficio del premier, ma i leader dell'opposizione in un comunicato congiunto dicono a Netanyahu: basta bugie, gli israeliani hanno il diritto di sapere tutto ciò di cui il premier era a conoscenza. Da Gerusalemme, Maria Gianniti, GR1.
2: E sempre in Medio Oriente, dopo 5 mesi di conflitto in Iran, il presidente Trump non trova una via d'uscita, negoziati ancora in stallo e nuovi lampi di guerra nel Golfo.
4: I Pasdaran attaccano navi della marina statunitense e gli States rispondono colpendo petroliere iraniane e obiettivi dei guardiani della rivoluzione vicino all'isola di Kharg, riporta il Wall Street Journal. All'escalation tra Stati Uniti e Iran si aggiungono i raid degli Houthi yemeniti, finanziati da Teheran, contro 4 città dell'Arabia Saudita, alleata degli Stati Uniti. In più, lo Yemen sembra un passo dalla guerra civile dopo una settimana di scontri tra Houthi e forze governative. La Croce Rossa chiede lo stop alle ostilità e parla di drammatica emergenza umanitaria. E se l'Iran insiste nel dire che basterebbe tornare al memorandum d'intesa firmato a giugno e rispettare gli impegni presi allora, resta insuperabile il dissidio sul controllo dello stretto di Hormuz, leva ormai irrinunciabile per Teheran, la sua vera arma. Il presidente Trump, di fronte all'impennata dei prezzi dei carburanti a causa di questa guerra e a un malcontento che minaccia le elezioni di metà mandato, torna a ripetere il suo mantra: ci stiamo battendo contro un paese che vorrebbe l'arma nucleare, ma, dice, non l'avrà mai. Cecilia Rinaldini, GR1.
2: E Donald Trump è intervenuto anche sulla guerra in Ucraina, nel pomeriggio telefonata con Putin, a breve il colloquio con Zelensky, la corrispondente da Mosca.
5: Nessun piano per aggredire l'Europa. Putin, nella lunga telefonata con Trump, fa il punto sulla recente missione statunitense a Mosca e Kiev e sulle possibili soluzioni al conflitto in Ucraina, ma parla anche dei rapporti con Bruxelles e di quelle che secondo lui sono solo speculazioni europee per rafforzare il sostegno a Kiev. Il Cremlino, riferisce il consigliere diplomatico Ushakov, giudica la conversazione tra i due presidenti, durata oltre un'ora, costruttiva e professionale. Putin ha fornito un'analisi dettagliata della situazione al fronte e ha indicato a Trump possibili azioni che gli Stati Uniti potrebbero intraprendere per fermare la guerra. Una guerra che, dice Ushakov, Trump vorrebbe chiudere durante il suo mandato. Per Washington la fine del conflitto aprirebbe la strada alla normalizzazione dei rapporti anche economici con Mosca. La collaborazione tra Putin e Trump continuerà soprattutto su questioni umanitarie come lo scambio di prigionieri. Ma intanto cresce la tensione con l'Ungheria dopo l'espulsione di 10 diplomatici russi che, secondo Budapest, avrebbero messo a rischio la sicurezza del paese. La nostra risposta sarà dolorosa, è stata la reazione della portavoce del Ministero degli Esteri russo, Zakharova. Da Mosca, Liana Mistretta, GR1.
2: Tensioni anche nei Balcani, si aggrava la crisi tra Bosnia e Erzegovina e Serbia dopo gli onori tributati da Belgrado ai funerali di Ratko Mladic, il boia di Srebrenica. Sarajevo ha espulso 2 diplomatici serbi, dichiarate persone non grate, dopo aver richiamato quasi tutto il personale della propria ambasciata. Aeroporti britannici in tilt, quasi 1000 voli cancellati, 170.000 passeggeri a terra per un guasto al controllo del traffico aereo, bloccati anche i giocatori dell'Arsenal in partenza per Napoli e gli investigatori non escludono un possibile attacco hacker.
6: Una giornata di caos negli aeroporti del Regno Unito. I principali scali del paese, da Heathrow, Gatwick e quelli di altre città inglesi, compreso quello irlandese di Dublino, hanno avuto problemi con il sistema informatico di gestione del traffico aereo. Si parla di guasto tecnico e che gli specialisti informatici stanno risolvendo, hanno fatto sapere durante la giornata le direzioni degli aeroporti. La ministra dei trasporti inglese, con un messaggio sui social, ha voluto rassicurare e ha invitato a contattare le compagnie aeree prima di mettersi in viaggio. Ma l'allarme rimane alto dopo che attacchi ibridi, probabilmente russi, sono avvenuti la scorsa settimana proprio contro 6 aeroporti britannici. Da Londra, Nicoletta Manzione per il GR1.
2: Rai Radio 1, mezzanotte 7 minuti, torniamo in Italia con un post social. Giorgia Meloni torna a mettere in discussione la scelta di un giudice di Roma su un caso di cronaca.
7: Non è soltanto difficile da comprendere, è francamente inaccettabile. La Presidente del Consiglio si riferisce al rilascio di un uomo che ha aggredito e ferito 2 agenti di polizia a Roma. Ne pubblica sui social il video, specificando le accuse di aggressione, resistenza, oltraggio e lesioni. Specifica che a poche ore dalla convalida dell'arresto l'uomo torna libero, è in attesa di giudizio. Episodi come questi sono sempre più numerosi, scrive la Premier, evidenziando che decisioni simili vanificano il lavoro di chi ogni giorno garantisce la sicurezza dei cittadini, mettendo a rischio la propria. Molte volte Giorgia Meloni ha espresso indignazione per alcune sentenze della magistratura, non solo per casi di cronaca, il più recente quello del molestatore di una 13enne rilasciato dopo 48 ore perché si è detto dispiaciuto, ma ha anche parlato di sentenze assurde, di meccanismi inceppati, di continue interpretazioni forzate delle norme per impedire di governare il fenomeno dell'immigrazione. Sino a ricordare che per le devastazioni di piazza di Roma e Torino non c'è stato nessun seguito giudiziario. Carla Macrellino, GR1.
2: Ex Ilva, terminato l'incontro a Palazzo Chigi tra governo e sindacati, ce ne sarà un altro nel giro di qualche giorno dopo la decisione della Corte d'Appello di Milano di fermare l'area caldo del polo siderurgico di Taranto. L'esecutivo non esclude una partecipazione pubblica come richiesto dai sindacati. Le imprese dell'indotto hanno dato il via libera alla sospensione dei licenziamenti. Ancora economia, il ministro Giorgetti rivendica la politica di rigore senza austerity che ha messo in sicurezza i conti pubblici e assicura faremo di più, ma sempre con realismo e rilancia sul limite più alto per la flat tax.
8: Al primo posto la sostenibilità dei conti. Si può fare di più, ma senza realismo i rischi sono dietro l'angolo. È la linea che intende seguire il ministro dell'economia Giancarlo Giorgetti per la prossima manovra, con la convinzione che tanto è stato già fatto. Lo ha detto parlando all'evento organizzato dalla Lega proprio in vista della prossima manovra.
9: La barca si è portata in acque sicure, avremmo voluto fare molto di più, faremo molto di più, e quindi dobbiamo cercare di fare tutto quello possibile nell'ambito del principio di realtà, perché altrimenti i rischi sono sempre possibili.
8: Ancora una volta, come aveva già affermato a Cernobbio, il ministro rilancia l'ipotesi di un patto tra Stato e imprese per detassare gli aumenti dei giovani neoassunti.
9: Con un accordo tra imprenditori, datori di lavoro che fanno un investimento sui giovani che quindi gli aumentano gli stipendi, su questi aumenti di stipendi lo Stato potrebbe fare una tassazione agevolata, una sorta di flat tax.
8: E c'è l'opportunità di elevare ancora il limite per quanto riguarda riguarda la flat tax per le partite IVA a 100.000 euro dagli attuali 85.000. Anche sulle pensioni c'è la disponibilità del ministro, secondo cui serve una sorta di equità fra tutti i lavoratori.
9: C'è una distorsione tra chi ha cominciato a lavorare prima del 96 e chi ha cominciato a lavorare dopo il 96.
8: Paola Bonanni, GR1.
2: Ancora politica, legge elettorale, alleanze e sicurezza, i temi di confronto nel centrodestra.
10: Fratelli d'Italia fa eco alla Premier sul tema sicurezza con Speranzon.
11: Il rilascio immediato del criminale che ha ferito due poliziotti è inaccettabile. Con il governo Meloni sono state inasprite le pene ed assunte 45.000 unità nelle forze dell'ordine. Nessuno sconto a chi tocca una divisa.
10: Su questo sono tutti d'accordo nel centrodestra. Sicurezza, tema caro anche a Vannacci che sfida Meloni. Senza di noi non c'è maggioranza, ma i nostri voti non sono un pacco. Alleanza, solo su punti chiari, dice. Forza Italia e Lega allargano le distanze sugli extra profitti bancari. Basta propaganda a basso costo, chiude l'Azzurro Nevi. E questa è la replica di Matteo Salvini.
12: Un contributo delle banche sulla differenza degli interessi che danno e che prendono e sulle commissioni che deve essere strutturale e definitivo.
10: Alleati alla ricerca di una quadra anche sulla legge elettorale che arriva in aula al Senato, mentre alle 11.30 gli sherpa del centrodestra tornano a riunirsi per sciogliere gli ultimi nodi. Si va verso il no al ballottaggio, ma su soglia per il premio di maggioranza, eccetera, si tratta ancora. Noemi Giunta, GR1.
2: Alla festa di Verdi Sinistra i leader progressisti insieme sul palco lanciano la sfida alla maggioranza. L'inviato.
13: Se vinciamo, dal giorno dopo si cambia. La parola d'ordine la lancia Nicola Fratoianni e gli alleati le danno corpo, dal salario minimo al riconoscimento della Palestina, dai fondi per la sanità alle rinnovabili, con Angelo Bonelli che annuncia un nuovo disegno di legge unitario per abbassare il costo dell'energia. Abbiamo migliaia di cose in comune, Elie Schlein cita il cantautore Daniele Silvestri. Fratoianni.
14: Dobbiamo dare un'agenda, dobbiamo dire con chiarezza che per vincere vogliamo ricostruire un'alleanza con gli italiani e con le italiane.
13: Da qui passa anche la risposta, dice Giuseppe Conte, all'avanzata di forze come Life Day in Germania.
15: Un programma che sia realmente progressista, spazio alla destra, noi lo togliamo.
13: Prima il programma dunque, a cui si lavorerà già da settembre, risposta che vale anche per le primarie, su cui Schlein si dice comunque disponibile. Il leader 5 Stelle è quello che solleva qualche distinguo in più, chiede che Renzi dia garanzie di affidabilità, invita a parlare anche di sicurezza e migranti. Nessuna divisione, garantiscono invece i quattro sull'Ucraina, siamo tutti per un percorso negoziale, come su una richiesta Meloni ci dica quando si vota e noi saremo pronti, con Federico Foroni, Lucio Bondi, GR1.
2: Polemiche per la partecipazione dell'ex generale Vannacci ad un seminario della polizia organizzato da un sindacato, interviene anche il Viminale.
16: Viene presentato come appuntamento di aggiornamento professionale per gli operatori delle volanti della polizia e degli uffici, un convegno dal titolo In sicurezza urbana, il ruolo delle istituzioni e degli imprenditori, organizzato a Torino per il 18 settembre dal sindacato di polizia FSP, tra i relatori anche l'ex generale Roberto Vannacci, leader di Futuro Nazionale. Seminario formativo, si legge nel comunicato ufficiale della questura, previsto l'esonero dal servizio per l'intera giornata e annunciati i saluti iniziali del questore di Torino Massimo Gambino, evento che però fa scattare la protesta. Il sindacato SLP-CGL chiede al questore di revocare l'autorizzazione e il caso arriva a Roma, tanto che si muove il Viminale. E così con una nota il Dipartimento Pubblica Sicurezza precisa che si tratta solo di un'iniziativa sindacale, che non ci sarà il questore e che il convegno non costituirà aggiornamento professionale. Bruno Sokolovic, GR1.
2: Emma Bonino ancora in ospedale dopo il ricovero per una crisi respiratoria.
17: A circa 24 ore da ricovero in ospedale, Emma Bonino è lucida, anche se la situazione resta delicata. Il bollettino diffuso da Più Europa, il suo partito, chiarisce che la storica leader radicale non ha ancora superato del tutto la crisi respiratoria per la quale domenica è stata trasportata in codice rosso all'ospedale Santo Spirito di Roma. I medici hanno deciso di trattenerla nel reparto di terapia intensiva a scopo precauzionale e verificano costantemente la reazione alle terapie. In mattinata previsto un nuovo consulto medico per capire come proseguire le cure. Nello stesso ospedale era stata ricoverata lo scorso anno. In quell'occasione i medici avevano escluso una recidiva del tumore che le era stato diagnosticato nel 2015. Federico Mello, GR1.
2: La cronaca con il femminicidio di Lorena Esceri. Sarà lutto cittadino e funerali oggi nel comune leccese, dove era nata la 45enne gettata da un viadotto vicino a Firenze dall'ex che poi si è suicidato. Nel servizio il sindaco di Squinzano.
18: Stiamo colorando di rosso Piazza dell'Orologio e la nostra mediateca di comunità. C'è una grande commozione, ci aspettiamo un'affluenza importante.
19: Così Squinzano, ci dice il sindaco Mario Pede, si prepara a dire addio a Lorena nella chiesa Maria Regina, dove lei fu battezzata, fuori un maxischermo per permettere a tutti di seguire, poi due gigantografie col suo sorriso preparate dagli amici. Nessuna conferma ufficiale, ma secondo i primi riscontri, la 45enne era ancora in vita quando l'ex Federico Vella, prima di suicidarsi, l'ha lanciata da un cavalcavia sulla 1. Autopsia ed esami tossicologici a Firenze diranno se il 36enne avesse assunto droghe o alcol. Da 15 anni era in cura da uno psichiatra che lo ha definito potenzialmente non pericoloso. Chi lo conosceva, però, lo ricorda aggressivo, specie dopo che Lorena lo aveva lasciato scoprendo un tradimento.
20: Cercava qualunque tipo di notizia che permettesse di riavvicinarsi, ma in maniera agitata.
19: Dopo il femminicidio, presumibilmente premeditato, è la madre di lei a raccontare agli investigatori l'incubo fatto di abusi e minacce con coltello. Elena Baiocco, GR1.
2: L'inchiesta della procura di Forlì su Luca Spada, ex autista soccorritore accusato dell'omicidio di un anziano e sospettato di altri 5 decessi in ambulanza, delinea un movente legato a un'ossessione seriale. Agli atti dell'indagine, autista soccorritore accusato dell'omicidio di un anziano e sospettato di altri 5 decessi in ambulanza, delinea un movente legato a un'ossessione seriale. Agli atti dell'indagine figurano chat macabre, foto

0: su diverse zone già dalla mattinata, alto il rischio di grandinate e raffiche di vento. L'ondata di maltempo dovrebbe partire da nord, anche se nelle scorse ore sono stati Campania e Molise ad averne un assaggio. A Benevento e nelle aree circostanti un forte temporale ha provocato allagamenti delle strade e disagi alla circolazione. A Campobasso ha annullato il concerto di Gianni Morandi. Dalla Marmolada al Gran Sasso sempre più persone pianificano le escursioni in montagna con l'intelligenza artificiale, salvo poi vedersi costrette spesso a chiamare il soccorso alpino.
1: Un rapporto di Microsoft la definisce atrofizzazione della muscolatura cognitiva. È la rinuncia alla creatività, il disimpegno mentale, perché tanto basta chiedere all'intelligenza artificiale. Anche come andare in montagna o affrontare una via ferrata, quasi fosse solo una questione di muscolatura fisica. Niente più attento studio delle cartine, valutazione dei dislivelli, ci pensa l'IA. Un'abitudine ormai così comune da essere preoccupante, spiega Umberto Martini, docente di management del turismo all'Università di Trento.
2: Le persone non hanno la consapevolezza di dove stanno andando, della distanza che dovranno percorrere, del dislivello, la pendenza, l'esposizione, qualche difficoltà tecnica, magari non viene adeguatamente segnalata dall'intelligenza artificiale.
1: E poi succede che bisogna chiamare il soccorso alpino, i cui interventi sono aumentati tantissimo.
2: E molto spesso l'intervento non è legato a gravi infortuni, ma serve proprio per togliere dai guai persone che si trovano in punti particolarmente ripidi, esposti o in difficoltà.
1: Donatella Gori, GR1.
0: Il cinema a Venezia, sono andate in scena le coppie in crisi, quelle di Bunker, film in concorso con Penelope Cruz e Javier Bardem, e quelle della pellicola Una storia, esordio da regista di Anna Foglietta, in gara nella sezione Orizzonti.
3: La musica di Billie Eilish in Bunker, storia di una coppia che va in crisi quando a lui, architetto, il magnate Paul Dano propone di costruire un bunker. Ma perché lasciare il mondo fuori? Nel film scritto e diretto da Florian Zeller, su questo si scontra la coppia Penelope Cruz e Javier Bardem.
4: La pellicola parla di questo, stiamo realmente...
3: Il film parla del rischio di perdere ogni connessione umana, ha detto Penelope, prima di sfilare in rosso davanti al Palazzo del Cinema, raggiunta da Bardem. C'era anche un bel po' di Italia con il debutto alla regia in Orizzonti di Anna Foglietta.
5: Il desiderio e il sogno è un esercizio, esattamente come fare gli addominali. Sono posseduta da tantissime storie che voglio raccontare, quindi è come se si fosse aperto un rubinetto. Poi sono una donna che ama il pubblico, mi piace la mia popolarità, io lotterò perché le persone possano innamorarsene.
3: Una storia, anche qui una coppia in crisi, Guido Caprino ed Alba Rohrwacher, esce al cinema il 24. Rohrwacher oggi torna anche in concorso in A un bon Petit Soldat di Brisé, ma arriva anche il quarto italiano, Edoardo De Angelis, con Il fuoco che ti porti dentro. Venezia, Miriam Mauti, GR1.
0: E in chiusura la musica con un grande ritorno. A 16 anni dalle ultime esibizioni europee, Stevie Wonder si prepara a celebrare sul palco i 50 anni del disco più importante della sua carriera, Songs in the Key of Life. L'artista 76enne lo eseguirà per intero nel suo nuovo tour, al debutto il 13 ottobre a Birmingham. Poi Parigi, Copenaghen, Londra, Dublino, non previste al momento date in Italia. E le novità non finiscono qui. Nel 2027 in arrivo un altro album di Stevie Wonder con 4 brani inediti. Il giornale della mezzanotte termina qui. Direttore Nicola Rao, vice direttrice Paolina Meli, in regia Gianluca Liberati ed Emanuele Rinaudo. La linea Valgire 1 Sport. Da tutti noi buonanotte.
6: GR1 Sport.
7: Buonasera anche da Jacopo Barlotti. Prima giornata di Champions League. Inter sconfitta 2-1 al Bernabeu dal Real Madrid. Sentiamo il nostro inviato.
8: L'Inter fa la partita, domina nel possesso palla, rischia però l'imbarcata contro il Real Madrid, che alla fine però si difende spazzando palloni in tribuna. Finisce 2-1 per il Real Madrid, più volte però vicina a dilagare nel secondo tempo, quando con le squadre lunghissime è stato protagonista il portiere Josep Martínez, che ha parato l'impossibile. Josep Martínez che però ha sulla coscienza il secondo gol del Real Madrid, un errore clamoroso che condanna all'insufficienza della sua prestazione. Nel primo tempo l'Inter parte bene, il Real Madrid però approfitta degli errori su uno tra Jones e Bissek,

0: si inserisce e segna il suo gol Mbappé al 13esimo. Al 22esimo la papera di Josep Martinez, che tiene il pallone tra i piedi, non si accorge di Valverde che arriva e con un tocco semplice tra le gambe mette il pallone in porta. Nel finale di tempo prodezza del portiere a evitare il terzo gol di Bellingham. Nel secondo tempo contropiedi Real Madrid, una marea di occasioni, ma al 31esimo su centro di Lautaro Martinez segna Carlos Augusto. L'Inter è stanchissima, ci crede, ma finisce 2-1. Madrid, Giuseppe Bisantis, GR1.
1: Nessun pareggio nelle prime 6 gare di questa Champions League, vittorie anche di AEK, Aston Villa, Borussia Dortmund, Manchester City con la doppietta di Haaland e Betis. Ora tocca al Napoli, stasera contro l'Arsenal, giovedì Fenerbahce Roma e Como Lipsia. Nessun italiano tra i 30 finalisti del Pallone d'Oro e solo un giocatore di Serie A, Lautaro Martinez. L'annuncio del vincitore e la premiazione il 26 ottobre a Londra. Restano interrogativi sull'elezione di Malagò presidente della FIGC. La procura del CONI ha respinto la richiesta di archiviazione per l'indagine sulla presunta incandidabilità di Malagò, che non era tesserato FIGC al momento del deposito della candidatura. È stato operato al ginocchio il centrocampista della Juventus Manuel Locatelli, rientro tra 5 o 6 mesi. Operazione al cuore per McTominay del Napoli, tornerà a ottobre dopo la sosta. Per il calciomercato invece c'è una notizia clamorosa dalla Serie B, il colombiano James Rodriguez verso l'Avellino.
2: Un ex capocannoniere del mondiale pronto a vestirsi di biancoverde. Curioso che dopo aver giocato in 12 paesi diversi, James Rodriguez non lo abbia mai fatto nel campionato italiano. Si parla di accordo vicino, di sforzo economico in cambio di un sicuro ritorno d'immagine. Il club gli avrebbe addirittura inviato dei video per testimoniare il calore della piazza, lasciando al tecnico Alessandro Nesta il compito di sfruttare il peso del proprio nome per fare da garanzia. Contatti avviati qualche settimana fa, conferma l'Avellino. Il presidente D'Agostino si limita a un vedremo. Ci sono dubbi sulle condizioni del bandito, reduce da un mondiale poco brillante con la Colombia e svincolato dopo l'ultima esperienza in MLS, non entusiasmante, come tutta la parte finale di una carriera che tra Real Madrid e Bayern Monaco ha conosciuto palcoscenici più prestigiosi. Nel 2019 fu vicino al Napoli dell'ex mentore Ancelotti, ma non se ne fece niente. Il suo sinistro fatato, che, a proposito di Mancini, mai si è esibito nello stadio intitolato a Maradona, potrebbe farlo 50 km più in là, ad Avellino, come accadde ad altri sudamericani. Da Dirceu a Barbadillo a Juari. C'è già chi sogna James Rodriguez girare intorno alla bandierina. Napoli, Piero Vitiello, GR1.
1: Tennis agli US Open, quarti di finale, è in corso la sfida tra gli americani Tiafoe e Mikkelsen. Sono al quinto set. Nella notte Alcaraz contro l'americano Shelton. Fra poco in campo il doppio azzurro Bolelli-Vavassori per gli ottavi di finale. Ed è tutto per lo sport. Buonanotte.
3: Radio 1. Un mondo da sentire. Onda Verde, viaggiare informati.
4: Ben trovati da Michele Guidi di Rai Mobilità, mezzanotte 25, apriamo in A12 in Liguria tra Genova Nervi e Genova Est in direzione del capoluogo. Si registra 1 chilometro di coda per un incidente in galleria che vede coinvolta una moto. In A1 sul tratto Milano-Bologna, in Emilia-Romagna tra l'allacciamento con la A15 e Parma in direzione Bologna presenti code per lavori. Ci spostiamo in A14 nelle Marche, in entrata San Benedetto del Tronto si segnala un incidente che vede coinvolto un camion. Andiamo in Abruzzo sul raccordo Chieti-Pescara, nei pressi della zona industriale di Pescara, in direzione Pescara, il traffico risulta rallentato. Ora sulla Roma-Fiumicino, all'altezza di Parco dei Medici, in direzione di Via Laurentina, un incendio provoca rallentamenti. Chiudiamo infine in Campania, in A30, tra Nocera Pagani e Castel San Giorgio, in direzione Salerno, segnalato un incidente. Per questo aggiornamento è tutto, buon viaggio!
3: Collaborazione con il CIS.

0: Ore una.
1: GR1.
2: Buonanotte, Erika Crispola. Gran Bretagna e altri 11 paesi, tra cui Francia, Portogallo, Spagna e Svezia, sanzionano i coloni in Cisgiordania. Lo Stato ebraico chiude gli occhi sulla polizia etnica nei territori, accusa Londra. L'Italia non aderisce all'iniziativa, spetta all'Unione decidere le sanzioni, spiega il governo. Ira di Israele, chiuso il consolato britannico a Gerusalemme. Intanto il quotidiano israeliano Haaretz riferisce che Netanyahu fu avvisato dagli Emirati degli attacchi del 7 ottobre. Menzogna totale la replica di Tel Aviv. Nessun commento da Abu Dhabi. La crisi nel Golfo. Gli Stati Uniti distruggono 5 petroliere iraniane al largo dell'isola di Karg. È una risposta all'attacco contro alcune navi della Marina americana, fa sapere Washington. Teheran dice di averle colpite, ma il Wall Street Journal smentisce. I missili sarebbero andati a vuoto. Il petrolio intanto supera i $99 al barile. La guerra in Ucraina, telefonata di un'ora tra Trump e Putin. Non esiste alcun piano per attaccare l'Europa, fa sapere il leader russo. Al centro del colloquio le azioni da mettere in campo per porre fine al conflitto. Germania e Regno Unito pronti a fornire missili Patriot a Kiev. Londra stanzia 100 milioni di sterline per la difesa aerea ucraina, mentre il ministro Crosetto ribadisce il sostegno dell'Italia. Fisco agevolato per le imprese che aumentano gli stipendi dei giovani. Giorgetti annuncia le prime idee in vista della manovra, tra queste anche la possibilità di alzare il limite della flat tax, opzione che però va negoziata con Bruxelles. Sul nodo banche il ministro dell'economia non si sbilancia, ma sottolinea che introducendo elementi di concorrenza gli extra profitti scenderebbero. Intanto la legge elettorale oggi è in aula al Senato, entro domani la maggioranza dovrà decidere sugli emendamenti. Le tensioni nei Balcani, si aggrava la crisi tra Bosnia e Erzegovina e Serbia dopo gli onori tributati da Belgrado ai funerali di Ratko Mladic, il boia di Srebrenica. Sarajevo espulso per protesta due diplomatici serbi dichiarati persone non grate dopo aver già richiamato quasi tutto il personale della propria ambasciata, e dall'Europa ribadiscono: nell'Unione non c'è posto per chi glorifica i criminali. Caos voli in Gran Bretagna, disagi per migliaia di passeggeri a causa di un guasto tecnico al controllo del traffico aereo, cancellate almeno 650 partenze. A Londra Heathrow decolli sospesi per alcune ore, gli atterraggi invece non hanno subito ritardi, colpiti anche altri scali, Gatwick e Stansted sempre nella capitale, ma anche Aberdeen, Edimburgo, Birmingham e Bristol. Calcio, l'esordio in Champions League dell'Inter coincide con una sconfitta 2-1 al Santiago Bernabeu contro il Real Madrid di Mourinho. Stasera il Napoli affronta l'Arsenal al Maradona. È tutto, buon ascolto su Radio 1.

0: ore 2.
1: GR1.
2: Buonanotte da Giovanni Sperandeo. 12 paesi guidati dalla Gran Bretagna in pressing su Israele hanno vietato i prodotti degli insediamenti dei coloni in Cisgiordania. Per Londra lo Stato ebraico chiude gli occhi sulla pulizia etnica. Immediata la risposta di Tel Aviv, la corrispondente.
3: Perpetrated by settler terrorists.
4: Alla Camera britannica il ministro degli esteri di Londra, Miliband, ha ufficializzato le sanzioni verso i prodotti delle colonie illegali in Cisgiordania. A seguire la Gran Bretagna altri 11 paesi, ma la reazione israeliana è stata durissima. Il ministro degli esteri Saar ha annunciato la chiusura del consolato britannico, l'espulsione dei funzionari di Londra dal centro di coordinamento per Gaza e l'inserimento nella blacklist di 11 parlamentari britannici e un attivista. Londra vuole illegittimamente interferire nelle nostre elezioni politiche, ha aggiunto Saar. Ma l'altra bufera è quella scatenata dall'inchiesta del quotidiano israeliano Haaretz, che parla di una lunga telefonata tra il premier Netanyahu e il presidente degli Emirati Arabi, Mohammed bin Zayed, solo 10 giorni prima del 7 di ottobre. Bin Zayed avrebbe allertato il premier israeliano su un possibile attacco su vasta scala da parte di Hamas. Netanyahu non avrebbe però messo al corrente tutti i vertici di sicurezza, dall'esercito ai servizi segreti. Tutte menzogne, la risposta dell'ufficio del premier, ma i leader dell'opposizione in un comunicato congiunto dicono a Netanyahu: basta bugie, gli israeliani hanno il diritto di sapere tutto ciò di cui il premier era a conoscenza. Da Gerusalemme, Maria Gianniti, GR1.
2: Nove ruidi incrociati tra Stati Uniti e Iran, Washington distrugge 5 petroliere iraniane vicino all'isola di Karg come rappresaglia dell'attacco di Teheran contro una nave militare statunitense. Intanto i Pasdaran bombardano la Giordania, dove avrebbero colpito una base americana, e annunciano prossimi obiettivi le petroliere in Bahrain e Kuwait. Telefonata di circa un'ora ieri tra il presidente americano Trump e il collega russo Putin. Il colloquio tra i due leader è stato centrato sulle azioni per arrivare ad una pace tra Russia e Ucraina e segue la missione degli inviati Witkoff e Kushner. Nella telefonata Putin ha affermato che non intende aggredire l'Europa e parla di pretesti per aiutare Kiev. E intanto Gran Bretagna e Germania sono pronti a fornire missili Patriot all'Ucraina. E Washington vieta l'importazione di alcuni prodotti dal Canada come alcol, moto e caseari, mentre accusa Ottawa di boicottare merci americane. In più, dal 15 settembre saranno aumentati i dazi al 50%.